0: Preferito sì. Con le tue persone preferite, è tutto giusto, sai Tony?
1: E Comollo dall'altra parte.
2: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno Lidia, ciao. Buongiorno Marco, ciao. E buongiorno Roma.
3: Oggi a Milano grigetto, minaccia anche un po' di pioggerella.
1: Ma da domani dovrebbe arrivare brutto tempo. A Roma com'è?
0: Spiace per voi, ma qui come al solito grande sole.
1: Vabbè, ma da domani arriva il brutto tempo, credo, in tutta Italia, perché l'anticiclone va via.
3: Posso dire che alcune persone, per esempio me e secondo me anche Lidia, sono un po' contente dell'avvento dell'autunno.
1: Ma poi ritorna il caldo.
3: Speriamo di no.
1: A novembre di no. 42 gradi.
0: Oddio, voi state lì che andate a casa, aprite l'armadio, prendete quel cappotto, lo abbracciate, tu e Lidia, dico Ross, e gli dite: ehi piccolo, tra poco torneremo insieme.
3: Proprio così.
0: Non ti preoccupare.
1: Da quanti anni non metto un cappotto?
3: Ma io ogni tanto lo metto. Continuo a comprarne e poi metto sempre i giubbotti.
1: Ma sì,
3: ma nel senso, il caldo, l'estate ovviamente è bella, però le mezze stagioni a me fanno sempre un po' di gioia, non so perché. Danno sempre un po' di gioia. Nella mezza stagione accadono cose, perché tutti sono un po' ingrugniti. Se tu invece hai la leggerezza di, no, di stare lì,
0: vedi che fermento,
1: ti succede,
0: no?
1: Non devi andare a lavorare, sei ricco di tuo.
3: Ah, quello sarebbe
1: e giri
3: magnifico.
1: A cavallo nella tua fazienda, anche l'autunno è bello, certo.
2: Ma volete mettere?
1: Sì, potendo.
3: Manca poco, eh?
0: Vabbè. Ormai siamo agli sgoccioli, eh?
1: Siamo i primi?
2: Beh, noi l'abbiamo già fatto ad aprile.
1: Ho capito, però i primi dopo l'estate, diciamo.
0: Sentiamole, chi può dirlo?
3: Cantiamolo insieme.
0: Auguri!
1: Manola canta.
2: Un programma di ubriaconi.
1: Io le dico canta, ma lei è in ritardo.
3: Mezzo secondo di ritardo.
1: Quindi viene fuori una schifezza.
3: E poi, considerando che ogni anno si anticipa a livello commerciale di qualche giorno, quest'anno io mi aspetto, secondo me, fine settembre, panettoni, pandori, promozioni.
4: No, si sono già visti.
2: Le cose di Natale ci sono già.
1: I pandori ci sono già fuori.
3: Sì.
1: E quest'anno, anticipa, Natale cade il 21 dicembre.
2: Ah sì?
1: Sì, 21, non 25, quest'anno lo anticipiamo al 21.
4: Sarà bello. Mancano 107 giorni.
1: Sì?
0: 107 giorni, che è un attimo,
3: Tra l'altro io e Tony abbiamo un'iniziativa commerciale per questo Natale, sì. Un prodotto di cui siamo testimonial, si chiama... Il torrone dei terroni. È un prodotto che...
0: Il torrone di Ross e Tony.
3: I torroni dei terroni.
2: È lo sponsor
3: del programma. Ristorante I Tre Cani.
0: E poi uno ride e scherza, ma siamo tutti e tre terroni,
3: È vero.
1: Allora, non ti infilare sempre. Tu sei del centro Italia, però. Non sei terrona.
0: Beh, mamma sarda, papà è ragnano. Cioè,
1: io sai che ho sempre lottato contro... Ah, no, certo.
3: Forse è più terrona di noi.
0: Vabbè,
1: è medio orientale, non è... Perché gli svizzeri usano il termine terrone, secondo me, in maniera migliore. Noi lo usiamo proprio... in maniera offensiva,
3: dispregiativa
1: sì. Che da noi vuol dire meridionale terrone. In realtà gli svizzeri lo utilizzano, e secondo me è una forma migliore, perché per loro è il cafone il terrone, cioè quello che lavorando la terra non ha mai studiato, non ha mai, è più vicino alla terra, che non sa trattare gli altri esseri umani, si comporta in maniera da cafone. E secondo me è più corretto che una versione nord-sud, perché uno può essere nel loro modo terrone anche se sta ad Aosta, 91.3, vi ricordo la frequenza di oggi di Aosta.
0: Ma poi cambia tutti i giorni sta frequenza d'Aosta.
1: Non si sa perché, quelli
0: che
1: di Aosta sono così, sono fatti così.
0: Vabbè.
3: Qualcuno scrive, ma oggi, ed è anche la giornata giusta, sì. Visto che Picozzi non c'è nemmeno oggi,
1: no.
3: Purtroppo, ma oggi Manola non doveva dedicare a voi pupazzetti una canzone di Mina?
0: Non si dimenticano niente.
1: È vero, sì.
3: L'hai preparata? L'hai studiata?
0: No, però se
3: allora,
0: vuoi la improvviserò.
1: E soprattutto Mina lo sa?
0: Tanto
3: Mina,
0: non lo so,
3: Mina
0: non
3: sta
0: lo
3: uscendo so. Con un album di inediti.
0: Non vedo l'ora. Zitta, è vero che è sparita dalle scene, però come ha continuato.
1: Vabbè,
0: poi
1: ma non si sa se è lei o l'intelligenza artificiale a Lugano.
0: Penso
3: sia inimitabile. Ti vorrei consegnare questi, Tony. Grazie.
1: Molto bene, grazie.
0: Cosa sono? Non li vedo.
3: Cose nostre.
0: Ah,
3: cose.
0: Ok.
3: Va bene, oggi è una puntata un po' così, perché speravamo di avere Picozzi, non ce l'abbiamo, quindi siamo un po' minimamente disorientati, ma anche contenti, perché quando noi abbiamo territorio libero, siamo contenti perché facciamo il programma insieme a voi. Quindi oggi proprio scriveteci quello che volete.
1: Insomma, ieri abbiamo parlato del bacio, addirittura abbiamo delle tecniche del bacio. Lidia, ieri... è andato un approfondimento, cioè, come è andato?
4: Ho provato subito.
1: Hai provato subito, sei andato a fare una serie.
0: Sì. ci siamo videochiamate io e Livia e abbiamo provato a distanza.
1: Il bacio donna-donna è diverso dal bacio uomo-donna? Com'è? Il bacio uomo-uomo com'è?
0: Ma magari è un po' più irritante il bacio uomo-uomo, esatto. Sai, la barba, esatto. Le cose che
5: le
0: sfregano.
4: Vabbè, quelle cose dure che avete.
3: Quelle cose dure che avete. Al quarto minuto.
1: Quelle cose dure che avete. Forse.
3: Le ultime cose.
0: Gli spuntoni che avete sul viso.
1: Queste protuberanze inutili.
0: Quegli ostacoli un po' acutei.
1: Quindi ieri abbiamo parlato di bacio, oggi potremo parlare anche di altre robe sentimentali approfittando.
3: Tu vuoi fare un settembre bello.
0: Ma perché? Perché è un uomo

0: E ora tutti insieme, eh?
1: No,
2: ma io li sento in macchina gli ascoltatori, eh? Sciacquatapata.
1: No!
2: No, no!
1: Ha detto in un vuoto, l'ha detto sfumato. Oppure potremmo partire da questa indagine che si riferisce un po' a quello che dicevamo prima. Qual è la temperatura della serenità? Questa me la porto a casa e la leggo a mia moglie.
3: Com'è?
1: Secondo la scienza, il Nature Human Behavior, rivista scientifica, ha calcolato la temperatura esatta che spingerebbe una persona in possesso di normali facoltà mentali, quindi non i pazzi come mia moglie che con 50 gradi dice come si sta bene, perché lei è pazza, non è normale.
2: Certo.
1: Persone normali.
0: Ma è tua moglie.
1: Ah? 22 gradi.
3: Cioè a fare cosa?
1: Non a essere felici, sereni.
3: A essere felici.
1: Cioè uno è
3: la
1: sereno.
3: La temperatura ideale.
1: Sì, uno è sereno, mediamente.
3: Ma 22 gradi sei morto da quanto?
1: Ma non, esatto, non corporea,
3: ma fuori non capivo. Fuori, perché 22 fuori. Gradi, ho detto, se la nostra temperatura è 36, 22,
2: sei morto, non lo sai.
3: Arriva il patologo e dice: morto da 8 ore, perché
1: no,
3: 22 gradi?
1: Temperatura non corporea.
2: Guarda, capita a Fagiolo questa ricerca, perché io stanotte ho sudato qualunque cosa e c'erano 26 gradi. Ho dovuto accendere l'aria condizionata perché stavo impazzendo.
3: A 26 gradi accendi l'aria?
2: Sì, stavo sudando, è uno di quei giorni, quindi stavo sudando male.
1: È uno di quei giorni.
2: È uno di quei giorni e stavo sudando tantissimo, quindi ho dovuto accendere l'aria condizionata. Donne all'ascolto, mi capite.
1: Quindi, scusa,
2: non è menopausa.
1: Quindi sei sposata in uno di quei giorni?
3: Sta prevenendo.
2: No, dopo è
1: subito
2: arrivato.
1: Subito dopo.
3: Alle scalmane della sura.
2: Stanno arrivando, vero? Sono quelle. mi sono portata avanti.
3: Ma scusa, quando l'abbiamo noi uomini che cos'è allora?
2: L'andropausa
3: che è uno dei
0: sette nani.
3: No,
2: l'androbausa
3: è uno dei Negramaro.
1: Andropausa
3: è un nostro amico.
1: Che succede intorno ai 22 gradi non corporei?
3: Cosa succede?
1: Che allora, gli psicologi parlano di temperamento.
3: Mi hai fatto morire. 22 gradi corporei, che
1: temperamento
3: sono gelato.
1: Climatico ideale. Cioè, adesso mettiamo un disco e poi vi spieghiamo che succede quando ci sono 22 gradi.
3: Sto pensando, 22 gradi è primavera.
1: Per me
3: no?
1: È perfetto.
3: È primavera.
1: Io aderisco completamente. Cioè, per me è
2: io pure,
1: proprio
2: mi
1: perfetto.
2: Sa. Io
1: 22
2: pure,
1: gradi
2: sì.
1: È perfetto. Tipo San Diego, tipo le Canarie.
3: No, secondo
2: con
3: me.
2: Con la possibilità di metterti anche il lenzuolino a quel punto.
3: Sì.
2: Che ti dà, capito, quella sensazione di protezione, ma non invadente.
3: Secondo me la temperatura è quella più alta è meglio con un po' di vento. Per me il venticello.
1: Diciamo 22 con un po' di venticello è perfetto.
3: 22 venticello un po'
1: ma andiamo alle Canarie, ci siamo alla pensione quasi. I pensionati sì. Milanesi prima andavano in Liguria, adesso vanno tutti alle Canarie. Andiamo
3: ma no, vanno dove ci sono meno tasse. Adesso si può andare anche a Campione d'Italia, per esempio.
1: Certo, è fastidiosa le Canarie tutto il giorno.
3: Quindi ci sono i Canarini.
1: Sono i Canarini. I nostri numeri.
2: Ma perché?
4: 342 4115 105.
2: Voglio cosa morire. Sogni? Sei bello, mica puoi essere pure intelligente.
3: Voglio morire.
0: 22 gradi.
3: Ma è morto da quanto tempo? Bella battuta, eh?
1: Ragazzi, volevo informarvi che si tratta di un disco.
3: Ah, sì?
1: È un disco. Il primo disco di oggi.
3: Ma tanto questa radio va a rotoli, non è che abbiamo.
5: Va a rotolo!

0: Quando dice sangue sul parquet, io sai che sono ossessivo sul parquet.
1: Oh, beh, si macchia, eh.
0: Mamma mia, ragazzi, quella cosa mi piace un sacco, quei video che ci sono si su Instagram macchia. Dove una signora torna a casa, trova suo marito svenuto, non si sa, morto. Allora fa il classico urlo da spavento, ma in realtà la prima cosa che fa è pulire tutto intorno, intanto cioè, non soccorre il marito.
1: Ma guarda che quelle sono le barzette migliori,
0: gli sposta un braccio.
1: Ma tu pulisce. Durante il sesso tua moglie la fai urla? Durante il sesso no, ma quando mi pulisco sulle tende urla.
0: Ecco, è vero, vero,
1: è
0: vero.
1: Vero,
0: e poi
1: vero,
0: a casa mia i ruoli sono totalmente invertiti, perché sono
1: e tua moglie che si pulisce sulle tende?
0: No, nessuno si pulisce, purtroppo nessuno si pulisce.
2: Come purtroppo?
0: Ormai
1: qua non si pulisce
0: che
1: più
0: vuoi
1: nessuno.
0: Pulire qua. Vabbè.
3: Ed eccoci qua, ed ma, è soltanto scusami. Il secondo intervento della io, trasmissione.
1: Ma
3: sì,
1: io avendo le sì. tende, quelle. Quelle come fai?
2: Quelle sono le tapparelle.
0: Le tapparelle.
1: Tapparelle. Le tapparelle mi sembra proprio.
3: Tony ha quelle da ufficio che si chiudono e si aprono.
0: A pacchetto.
1: Dare delle tende e tapparelle mi sembra di fare del sesso.
0: Tenda shaming.
1: Infatti, tenda shaming.
4: Tapparelle.
3: Beh, quante volte mi è stata data della persiana.
1: E punto.
0: Tra l'altro. Allora, 22 gradi, il corpo va in folle.
2: Bello.
0: Bellissimo questo concetto.
3: Una bella immagine.
0: Cioè, è quella fascia di temperatura in cui il corpo non deve né produrre calore extra per difendersi dal freddo, né benvenuti a Geopop, né disperderne troppo per il caldo. Cioè, va in folle, a filo di gas. E io questa sensazione proprio la sento. Cioè, non devi né stringerti perché hai freddo e né fare così, allontanare la maglietta dal collo perché muori soffocato. Cioè, stai normale, vivi sereno.
1: Ma quella è una di quelle magliette che voglio comprarmi
0: sì.
1: anch'io?
0: Bella merda. No, aspettavo.
1: No, perché le sto guardando e non le compro. Vabbè.
3: Vabbè, comunque. Vabbè. Quindi 22 gradi,
1: 22 gradi
3: fondamentali per essere un essere umano degno di essere chiamato tale.
0: Sì,
3: questo è il senso.
0: Cioè, perché che cosa implica questo? Che se tu non devi perdere energia, riscaldarti o raffreddarti, puoi dedicarti alla tua vita, fare le tue cose,
3: hai tanti
0: capito?
3: Aspetti della tua vita, certo.
0: Certo, senza preoccuparti di doverti raffreddare.
1: Pensate che addirittura l'INAIL, l'ente nazionale di previdenza,
0: no, no, invece è vero, vero.
3: Ah sì? Non lo so, vedevo il labbro in alto così.
0: Ha ragione.
3: Scusami Tony, perdonami.
0: Anch'io non ti stavo prendendo.
3: Ho minato la tua credibilità.
1: Sì, non lo so, io sono un uomo giusto e credibile. Va bene, comunque perfino l'INAIL dice che la temperatura più corretta per i lavoratori 22 gradi. Quindi quando è inverno, fuori fa freddissimo, che temperatura abbiamo all'interno del... No, 19-20, 22 non ci arriviamo, vero? È un pochino più bassa
2: in casa,
1: la temperatura
2: dici.
1: In casa.
0: A Milano intorno ai 37-38, no, a Milano sono pazzi col riscaldamento. Io
3: vabbè, ma esagerato.
0: È follia,
3: però.
0: No, sto scerzando, non è 36, però secondo me è più 21. Di 22.
1: No.
2: La gente sta a 24.
0: Secondo me 24-25.
3: Io ho alzato anche a 27 d'inverno, ecco. Devo dirvi la verità.
0: Brava, il pianeta
3: contribuisco,
0: va...
1: Ma guarda, io non voglio fare quello figo che fa palestra, ma io alzo 40-50 tranquillamente.
2: Bravo.
1: Sembravo Fernando Procce.
3: Sei giusto, sei romantico, sei aiutante.
1: Sono aiutante. Ho sempre fatto l'aiutante. Allora 22 sì. gradi, io passo avanti, vedi?
0: Sì, bravo.
1: Io, quando lei mi chiama cucciolo, io vado avanti. Faccio finta
3: il mio cucciolo del cuore sei.
2: Sì.
0: Quindi vabbè. Cosa bisogna fare? Allora, ci sono dei consigli pratici anche
2: per giorni,
1: sì. Sono giorni pesanti, non
0: mantieni
1: posso
0: il termostato tra 20 e 22 anche in casa, ok?
1: Sì.
0: Camera da letto 1-2 gradi in meno.
1: Dipende se che cosa devi fare.
0: Esatto.
1: Se devi fare è meglio avere una temperatura.
0: E anche
1: più.
0: In ufficio 22. Quindi abbiamo stabilito che quando è che ci sono 22? Oggi per esempio
1: in primavera,
0: quanto c'è?
1: In primavera.
0: La macchina autunno
3: controllare
0: adesso.
3: Controllare adesso per esempio qua quanto ci abbiamo.
0: Fuori intendo, fuori oggi
3: sì,
0: 27
3: fuori.
0: A Milano. 27,
1: è più alta,
0: 27.
1: Certo, più alta. È molto più alta.
3: Vabbè.
1: 22 secondo me l'acqua calda.
3: Qui 29,
1: quando
3: Roma
1: il mare
3: 29.
1: Ha l'acqua calda è 22, qualcosa del genere, no?
2: Secondo me è più alta.
1: Più alta, 22 gradi io non riesco a nuotare, rimango lì fermo in ammollo.
2: Bolle.
1: Aspetto la biodegradabilità. Di che il grasso si sciolga, non si sciolga.
0: Perché adesso non so se abbiamo mai fatto una ricerca legata anche, per esempio, visto che oggi è martedì, ci sarebbe dovuto essere Picozzi, anche rispetto al crimine. Pensate un attimo, se ci fossero sempre 22 gradi, un sacco di gente che sbrocca non sbroccherebbe. La gente sbrocca anche per il caldo. Cosa sta facendo?
1: Sbrocca.
3: Frustrata dal caldo, dici, esasperata e quindi sbrocca.
1: Certo, perché dai fuori di testa quando fa
3: certo.
1: troppo caldo. Hai un'insofferenza? Sbroccati,
0: cosa
1: no.
0: Sta, cosa stai facendo?
3: Niente. Quella spalla lì.
2: Ah, mano,
3: quella
2: non
3: spalla,
2: c'è la mano.
3: Quella maledetta spalla scoperta. Mi suscita delle emozioni incredibili.
0: Sono molto preoccupato per Tony. In quest'autunno.
2: Che temperatura c'è lì da voi?
1: Da ieri la mia vita è cambiata.
2: Perché?
3: Ti abbiamo cambiato noi?
1: No, no. Ieri ho preso delle decisioni importanti. Allora, cosa chiediamo agli ascoltatori?
0: Ma niente, finisce qua. Abbiamo stabilito che 22 gradi sì. è la temperatura ideale, quindi andiamo tutti a vivere dove ci sono 22 gradi.
1: Ma presto ci sarà questa transumanza, secondo me. Ci sposteremo tutti in posti migliori.
0: Tutti in Islanda.
1: Tutti in Islanda, potendo, visto che l'Islanda non è in Unione Europea.
0: Visto che quindi si sono espressi di recente al referendum.
1: Qual è la vostra temperatura ideale?
0: Bravo, ditecelo. Ecco, ditecelo nei commenti. Ah no, siamo su Instagram.
3: Io quelli... Commentate qui sotto.
0: Io che dicono, e tu cosa pensi? Scrivilo, fanno col dito, scrivi quel dito.
3: Commenta qui sotto.
0: Commenta qua nei commenti.
1: Che poi le donne soffrono tanto il caldo, ma odiano l'aria condizionata. Ma la fai capire sta cosa?

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Hey! 105.
2: Hey! Radio 105. Proud to be different.

0: Ma qual era quella canzone? Era proprio anni 70, non ve la ricordate? Sunday, quale? Monday, Tuesday, non ve la ricordate? Era una canzone dance, la mettevo, la sentivo soltanto io all'età di 3 anni, no.
1: Boh. Beh, ce ne sono state tante quei giorni, c'era ovviamente la sigla di Happy Days, c'era Craig David, esatto, però tu vai più indietro, anni 70-80. Sunday, Monday,
0: e poi arrivava, credo, a venerdì e dicevo qualcosa del tipo, meno male siamo arrivati a venerdì.
1: Ma Thank Fridays, Thank God is Friday.
0: No, siamo arrivati a venerdì e andiamo in discoteca, perché...
2: Anche Maroon 5.
0: Vi ricordate quando si andava...
1: Sunday morning, Maroon 5.
3: Quando si andava anche in sabato discoteca. Sera alla discoteca, venerdì sera alla
0: che
3: discoteca.
0: Bello quando si andava in discoteca.
1: Beh, si va ancora, anche se a noi sembra sparito.
3: Ma non ci sono le discoteche, non esistono.
1: Ci sono
3: più
1: i festival, sono gli eventoni, ma sono meno i locali.
3: I dinner show.
0: Ci si incontrava, scusa, hai da accendere? Sì, ma non fumo. E allora che cazzo? No, era per...
1: Bello, così erano le tue.
0: Ma non ti ricordi quando in discoteca l'approccio era...
3: Ieri sera siamo uscite a cena nel nostro quartiere, siamo andate a piedi e siamo state rimorchiate, ragazzi, in un modo stupendo.
0: A Coccio de Morto?
3: C'erano questi due ragazzi, credo piuttosto giovani, che ad un certo punto ci dico, ma erano napoletani, ma noi, scusate ragazze, ma noi non siamo della zona, potete indicarci un posto dove bere una cosina leggera? E noi abbiamo indicato praticamente il locale che era lì. E a un certo
0: noi
3: punto
0: chi?
3: Loro si
0: tu e chi?
3: Io e la mia... E mia moglie!
1: Mia moglie! L'ha detto!
3: E loro si girano e ci dicono, volete venire con noi a bere una cosa?
1: Però vedi,
3: io guardati, mi hanno fatto una, ti giuro, una tenerezza.
0: Aspetta, ma perché volevano qualche consiglio dalle MILF?
3: Può darsi.
1: No, però scusami, il pregiudizio. Magari i due ragazzi voleva, anzi, siccome avevano capito, ma certo, avevano capito che fosse una coppia, volevano bere una cosa con voi. Dov'è il problema?
0: No, volevano soltanto aiutarvi a attraversare la strada. Cioè, sono quelle cose che facciamo.
3: Carini, però, posso dire carini. Chissà chi stanno ascoltando in questo momento.
1: Che vabbè, intanto fioccano i titoli di canzoni con i giorni, ce ne sono centinaia.
0: Vi fa piacere quando un ragazzo giovane approccia?
3: Che carino, guarda,
0: fa piacere,
3: mi ha fatto una tenerezza.
1: Perché tenerezza?
0: Io
3: vabbè, perché sì, vagliela a spiegare, cioè, capito? Lui ci ha provato, uno dei due soprattutto, poi è andata così.
0: Io quest'estate sono stato agganciato da una ragazza più giovane che ho detto... Strano, non porto orologi, non ho il borsello, non ho ritirato la pensione, cosa vorrà da me?
2: La morena.
0: C'hai capito?
1: E invece cosa voleva?
3: Cosa voleva?
1: Ti ha riconosciuto?
0: Sì, sì. Mi ha detto anche delle cose da giovane, tipo, ma se io adesso vado in spiaggia e mi faccio una canna, in questa zona mi rompono le balle. No, tranquillo, passiamo tranquillo.
3: Ma tu cosa vuoi?
0: Ma
3: vuoi
0: tu, ma tu vai giù in spiaggia? No, io no, adesso vado a prendermi la bici.
1: Cioè, ti ha agganciato e poi ti ha proposto di fumare una canna?
0: Sì. Era un pochino
1: borderline.
0: Sì, secondo me era un pochino.
1: Il suo lobo era dilatato?
0: No, non ho visto, però
3: c'erano dei cani. Una categoria specifica, quindi.
0: Ma secondo me c'è stato anche un interesse professionale a un certo punto, perché hai detto
1: hippie.
0: Che organizzava un po', sì, organizzava eventi, quando mi ha detto "Ma tu mi dava del tuo, è già buono, no? Quando tu sei grandicello". Secondo me 30 anni.
3: Ma giovanissima.
0: Per me è normale, cioè, dire un'età, ma no, a 30 anni voi frequentate, cioè esistono ragazze più vecchie di 30 anni? No.
1: Più o meno quelle.
0: Non esistono.
3: Io e Lidia testimoniamo, non esistono.
0: Vabbè, niente, piacevole.
3: Ma te la sei fatta poi la canna o no?
0: Te la sei fatta. Sì, no, la canna.
3: Ah, sì?
0: La canna
3: era
0: no.
3: Per capire.
0: La canna no, non mi sono mai fatto una canna in vita mia, non manco mai fumato una sigaretta.
3: Ma no. Nemmeno io.
1: Cucciolo, dillo. Come nemmeno io?
3: Io neanche, io non ho mai fumato.
1: Ma che sono in onda con formigoni?
0: Ma non è vero, lo fa per piacermi, non è vero?
3: No. Io non ho mai avuto nemmeno la curiosità di avvicinare una sigaretta alle labbra. No. Non mi è mai venuto nemmeno il gesto. Niente, zero curiosità.
1: Mamma mia, ragazzi. Lidia, meno male che ci siamo io e te in questo programma.
0: I viziosi.
1: Io ho smesso tutto, da tutto, poi tutto che
4: ha smesso di fumare durante il COVID.
0: Ma non abbiamo parlato di vizi. Vogliamo parlare di vizi.
1: I vizi capitali. Allora, abbiamo lasciato una domanda in sospeso qua, temperatura ideale. Che è quella lì, intorno ai 20 gradi. Sono sorpreso da questa cosa, perché io sono circondato invece da persone che amano il caldo, e questa cosa mi distrugge la vita, perché tutte io ce le ho nella mia vita, le persone che sono follemente, perché sono pazzi, innamorate del caldo. Invece vedi che più o meno 18, 21, 22, qualcuno scrive: sono appena tornato da San Diego, nostro figlio si è trasferito lì, e confermo che è una città con una temperatura meravigliosa.
0: È
3: chiaro, lì è sempre mezza stagione,
0: ma anche più caldo di una mezza stagione, ma soprattutto è molto secco, credo,
1: del non c'è tanta umidità,
0: quindi è un grossissimo vantaggio.
3: Io ho il condizionatore acceso da aprile, 20 gradi tutto il giorno, d'inverno non accendo il riscaldamento perché ho troppo caldo. Temperatura per me ideale è dai 10 gradi in giù. Andrea, esagerato. Da Bologna.
1: Comunque, secondo me 20-22 in effetti è la media giusta. Quindi in questi giorni, da qui fino diciamo a metà ottobre, dovremmo stare un po' tranquilli. Quando è che scende sotto i 20? Ottobre.
0: Ma... Dipende.
3: Ormai è difficile che scenda sotto i 20. Forse, da qualche anno a questa
1: forse
3: parte.
1: A Natale scenderà sotto.
0: Ma guardate, l'anno scorso abbiamo avuto soltanto 2-3 giorni di freddo intenso durante l'inverno, che mi ricordi.
3: Forse a gennaio.
0: Sì, a gennaio. Però... abbiamo avuto 2-3 giorni e non coincidevano neanche con i giorni della merla.
1: io l'altro giorno ho avuto il primo giorno della
0: merda.
1: Tutto a posto comunque.
3: Però guarda, rincuorare gli ascoltatori. Il beneficio di avere quel chiletto in meno che comunque ti dona.
0: Guarda che quel chiletto in meno, soprattutto lì, ti dona perché non ti serviva nulla.
1: Tre.
3: Ma adesso sono liquidi quelli,
1: liquidi
3: adesso
1: lo so,
3: attimo,
1: però tre, la bilancia dice tre.
0: Ma lì nel momento che guardi già la macchinetta del caffè è in grasso.
1: Come che diceva Leone di Lenni, lo sai, noi possiamo dimagrire, poi guardiamo una parmigiana, solo a guardarla riprendiamo tutto.
0: Allora, 25 gradi con o senza aria condizionata, Petra da Padova, 16 gradi per me è il massimo.
1: Non esageriamo,
0: 21 e mezzo Michele, tutto. 19 gradi Veronica.
2: E ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Che tenerezza.
1: Stupid Song.
0: Che tenerezza.
1: Olivia Rodrigo che su carina. Radio 105. Abbiamo trovato la canzone a cui si riferiva Tony. Tra l'altro bizzarro il fatto che tu ricordassi praticamente una particina, non
0: sì,
1: proprio ritornello.
0: Ma no, ricordavo Weekend.
1: Che pezzone, cosa. Ragazzi.
0: Devo dire che il francese. Ma perché non mi ha
1: Bravo,
0: scritto?
1: Bravo Maurizio.
0: Io ho un dubbio, lui scrive a te perché arriva a me. Perché io non rispondo mai a...
1: Perché non gli rispondi, evidentemente. Lui si
2: perché
1: sente trascurato.
2: Però tu lo
0: odi. Vabbè, se
2: Torino.
0: Avete finito di insultarmi, cos'è?
2: No, raccontiamo
0: l'angolo...
2: Radio Verità, raccontiamo la verità.
0: L'angolo del trattiamo male il cucciolo. Senti, volevo dire una cosa.
1: La mettiamo quella canzone, dimmi. Un po'
0: pezzettino. Mettiamola
1: Jackson.
0: E ringraziamo Maurizio Franciosi.
1: Mick Jackson Weekend.
0: Sentiamo.
1: Pezzone, mamma mia.
0: Molto bello.
2: Ma pensa a te.
0: La cantavo anche piuttosto bene, eh? Altro che gente che si spaccia per...
1: Allora, l'anno è il 1978.
2: Bella.
1: Mick Jackson era, che non è Michael Jackson ovviamente,
0: infatti,
1: era stato anche l'autore di Don't Blame It on the Sunshine,
0: sì.
1: Don't Blame It on the Moonlight, Don't Blame It on a Good Time, Just Blame It on a Boogie. La faccio tutta? Don't Blame It on the Sunshine.
0: Sì, devo dire che probabilmente non ha avuto nemmeno tantissimo successo proprio perché il suo nome
1: assomigliava drammaticamente.
2: Sembra il diminutivo di Michael alla fine,
0: quello
2: no?
0: Di Michael Jackson. Qui ci sono quelle cose, sai, quelle. In quei momenti, quando io penso sempre per esempio a Madonna e alla Cyndi Lauper, che escono quasi contemporaneamente, Cyndi Lauper,
1: all'inizio è più forte Cyndi Lauper,
0: mamma mia,
2: sì,
0: è molto più brava, ma a un certo punto arriva l'altra e quando la persona giusta nel momento giusto,
1: tu, sì,
0: ti
1: sì,
0: capita
1: sì.
0: L'anno in cui e dice non mi hanno dato l'Oscar perché purtroppo quell'anno è uscito Titanic, hai capito?
1: Se vogliamo fare esempi alti di questa cosa, come si chiama? Salieri e Mozart, no? Che
0: sì.
1: È stato raccontato anche al
0: Vabbè.
1: Cinema benissimo. Un altro esempio, per
0: Vabbè,
1: esempio
0: ma c'era un gap.
1: Sì, sì, però c'era anche un film bellissimo di Woody Allen che si intitolava Accordi e disaccordi, che raccontava la storia di un chitarrista, adesso non ricordo il nome, interpretato in quel film da Sean Penn, che era bravissimo. Peccato che nella stessa sua generazione ci fosse Django Reinhardt,
0: certo,
1: no? Che era
0: e
1: il
0: non
1: più
0: c'era
1: grande, quindi lui era il secondo. C'era poi... È come un po' fare la radio nel momento in cui ci siamo noi tre, siamo i più bravi, cioè non è che uno può diventare più forte di noi tre.
2: Grazie per averlo sottolineato, perché ogni tanto va detto, sai, che ci si confonde spesso. Bene. Poi.
1: In alcune giornate di autostima particolare, quando ascolto un po' le radio in giro, lo penso davvero. Poi un attimo dopo mi do degli schiaffi da solo e dico stai tranquillo. Però io credo veramente che facciamo un bel programma, posso dirlo?
2: Comunque oggi sei bello e te lo riconosci, sei bravo e te lo riconosci, c'è una giornata incredibile.
0: Oh, ti ha detto che sei bello almeno 6-7 volte, non ci vede.
2: Ma come? Sarà
0: fatto,
2: questo studio che gli dà dietro? Io vedo
1: perché
2: praticamente
1: dopo anni,
0: ma questo studio è meglio, eh?
2: E dietro
3: sì.
2: C'è un'aura di luce incredibile,
0: no?
2: Sembra santo.
0: No, no, non è è lui.
1: Il radio.
2: Lui che lei irradia.
0: Lui porta,
2: così?
0: Lui porta questa laura dietro. Lui se la mette sulle spalle.
1: Adesso sapete che aura è la parola più usata sui social, no?
0: Sapete
1: aura.
0: Qual è la
2: questa
0: parola?
2: Aura che ti contraddistingue,
0: sì.
2: Quando fanno le interviste, che fanno queste cose qui.
0: Io ho l'argomento di
1: della prossima mezz'ora.
0: Della prossima mezz'ora.
2: Laura.
0: La parola di la vostra parola dell'estate. Ma perché non mi inquadrate mai Manola? Dove è finita?
1: Vero, non c'è mai Manola. Ecco
0: lì.
2: Cioè, l'unica bella del gruppo non la inquadrate, non ho capito come funziona.
0: Ma com'è l'unica bella? Io hai detto 5
4: ma perché
0: volte
4: c'è Graziano in
2: TV. Ah, Graziano piace.
0: La parola
2: uomini,
0: di quest'estate, quella che più volte che tu dici ma che strana sta parola, non l'avevo mai
1: Beh,
0: sentita
1: aura,
0: in tutta la vita.
1: Aura è una, eh? Aura è una, io lo vedo sui social.
0: Io ce n'ho
1: aura.
0: Una particolarissima,
2: cioè? Diciamo,
0: non l'avevo mai sentita per tutta la mia vita. Quest'estate tre volte.
1: Abete.
0: Stillicidio.
1: Come l'hai mai sentita?
2: Stillicidio.
0: Sì, ma non mai utilizzata. Sapete cos'è lo stillicidio?
1: Letteralmente o
0: sì.
1: Metaforicamente?
0: Letteralmente.
2: Strage.
0: No?
1: Sì, quello è.

0: bellice.
1: Chi ha preso i soldi del bellice?
0: Io l'ho detto.
1: Io Aura, ho sentito tantissimo Aura, proprio tantissimo.
2: Io Saponetta.
3: Non saprei. Saponetta?
0: Saponetta?
4: Aspetta che Saponetta me la segno, che non l'ho mai sentita. A me piace scrivere delle parole.
0: E la tua Manola?
3: Non lo so, in realtà, ci devo pensare un attimo, perché al di là di quelle che sono strafamose, tipo Top, che figata, eccetera, non ce n'è una in particolare, secondo me. Che top, quello l'ho sentito dire.
5: Vabbè, ma ormai è sdoganato. Che top.
3: Che top.
1: C'era una Lidia. Sui social, aspetta, sui social c'era.
0: Ma quelli che dice le parole.
6: Allora, è una cosa che dice spesso mio nipote, perché le nuove generazioni dicono, è un'espressione, si dice absolute cinema. Come a dire,
1: absolute
6: wow, è una
1: cinema.
6: Cosa incredibile.
0: Cinematografica.
6: Sì.
0: Che solo nei film.
1: Allora, grazie.
3: Cioè, torniamo un po' al discorso di qualche giorno fa che abbiamo fatto con le parole che venivano utilizzate, magari inglesi e inserite all'interno delle
1: sì,
3: frasi in italiano.
1: Sì, questo è anche
3: no?
1: un inglesismo, è vero, è vero. Comunque Graziano dice sì, almeno 2 anni che si dice Aura. Nella mia bolla Instagram tanto quest'anno.
3: Nella mia bolla tanta roba.
0: Scusa Graziano, tu che fai parte del mondo dei giovani, ma quelli inutili, non
1: sì.
0: i giovani bravi.
1: Sì. Cioè sono meglio di Graziano i giovani.
0: Stillicidio no, non si solo
1: stillicidio.
0: Solo con me ce l'avevano. Volevano
3: io stillicidiarmi. Io lo utilizzo spesso stillicidio per indicare una
1: anch'io
3: cosa che mi ha dato proprio gran fastidio, che mi ha lasciato proprio in me.
1: Okay. Vabbè, se ne avete una così la eliminiamo subito. Quello sì. è lo scopo.
0: Lo scopo.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: You move like an animal, hai capito?
1: You move like an
0: che
1: animal.
0: Sai.
1: Sì. Sì,
0: hai
1: sì.
0: capito che sai. Va bene.
1: Sono le 11:04 minuti, buongiorno. Questa sarebbe l'ora in cui avremmo avuto Massimo Picozzi. Lo dico perché molti di voi sono ovviamente molto affezionati al dottor Picozzi. E Massimo tornerà quanto prima. Non possiamo darvi tante più informazioni di così perché non le abbiamo neanche noi. Nel senso che ci dice che è in un momento. Beh, mi sento in dovere anche no, di giustificare questa assenza
0: certo.
1: agli occhi degli ascoltatori. Però insomma, stiamo lavorando per il suo ritorno. Ritorno in onda che speriamo possa avvenire prestissimo.
2: Molti popoli aspettano il suo ritorno.
1: Il suo da turna a baffone.
2: No, il ritorno di Gesù Cristo, il ritorno.
1: L'avvento.
0: Adesso ho capito.
2: Allora, e vabbè, Picozzi, ma comunque da martedì prossimo lo spazio di Picozzi ci sarà comunque.
1: Stiamo pensando.
2: Bene, quindi ci sarà comunque perché noi abbiamo ne abbiamo già parlato in onda, abbiamo detto ma perché non mandiamo in replica qualcuna delle belle puntate, delle prime puntate dove c'erano questi casi. Vogliamo aprire una parentesi? Ma anche in questi giorni stiamo vivendo dei casi che avremmo trattato con Picozzi.
1: Anche se noi andiamo sempre un po' più sul passato che non sulle cose correnti.
2: Ma è una roba da brividi.
1: È stata un'estate complicata.
2: L'ultima, l'altro giorno, Lorena...
1: Quella storia lì è terribile, proprio terribile, terribile.
2: Mamma mia. Ed è sempre colpa degli uomini.
0: Sì, ma sai, se ne viene fuori da sta
1: qualcuno
0: cosa.
1: Qualcuno ha detto che però non esiste il femminicidio, è un personaggio politico che ha anche un grande consenso.
2: Ha anche detto che esiste il patriarcato mediterraneo.
1: Sì, è come l'insalata greca.
2: Esatto.
1: È un piatto.
2: È come l'insalata russa.
0: Ma qualcuno vuole fare qualcosa? Perché questo uomo veramente ne spara una al giorno. Cioè, il patriarcato.
2: Oh, è amico tuo.
0: Ma quale amico?
1: È lato tuo, tesoro.
2: Era matrimonio.
0: Era tuo
2: matrimonio.
0: No,
2: tuo matrimonio.
0: Non è lato mio, è stato anche allontanato dal lato mio. Quindi, no,
1: scherzo,
0: non è così. È proprio una parte. Non so nemmeno come definirlo perché che... dice delle cose talmente assurde per essere vere che è impossibile addirittura giustificarlo.
1: Non lo stiamo nominando.
2: E poi il bello della storia,
0: ma non lo stiamo nominando eppure tutti sanno esattamente di chi stiamo parlando. Pensate un po' quanto è assurdo
2: pensare che uno come Monti
1: sì, l'altro giorno che si uno è espresso,
2: non è... no? Monti non è che proprio ha fatto il bene, come posso dire, non è l'uomo di sinistra, non è l'uomo... anzi ha tentato, cioè ha fatto il suo lavoro da economista, da ex Banca d'Italia nei confronti degli italiani. Non è stato morbido, anzi, a lui...
1: Prigione Bersani.
2: No. Si è scagliato dicendo utilizzerò gli ultimi anni della mia vita per combattere tutto quello.
1: Trovata forte quella frase lì.
2: Cioè, porca miseria, vuol dire un altro grande vecchio. Ma una volta i politici, io ne parlavo al bar stamattina col caffè, una volta avevamo come politici Berlinguer, Almirante, guarda, ne dico uno da una parte, uno dall'altra, ma dei signori.
0: Da ammirare in ogni caso, Almirante. Qualunque fosse lo schieramento politico, hai perfettamente ragione. Ma adesso sembrano pazzi, dei matti.
2: Degli statisti veri, ma di che stiamo parlando?
0: Vabbè.
2: Gente da libro di scuola, no?
1: Cioè... Lo abbiamo detto tante volte, c'era uno spesso, a prescindere dalle ideologie, c'era uno spessore culturale, un rispetto di me. Vabbè, insomma, però sembriamo vecchi se facciamo questi discorsi, no? Guarda chi ha vinto l'Insassone.
2: Siamo vecchi.
1: Vabbè, anyway, che volevo dire? Che grazie Tony per questa tua iniziativa.
0: Per la
1: perché secondo me nell'ipotesi, nella prospettiva di organizzare delle puntate collection di CSI Milano, vorremmo anche chiedervi se avete in mente o vi ricordate qualche puntata, qualche episodio del nostro podcast, perché in realtà noi abbiamo fatto il podcast prima che andassero di moda i podcast. Se ci fosse appunto una puntata o alcune puntate che vi sono piaciute più delle altre, segnalatecele perché potremmo appunto riproporre. Per me viene in mente Ted Bundy, che è quella che mi era rimasta più impressa quando lui si faceva finta di avere il braccio, no? Insomma, quella storia lì, su cui poi c'erano anche dei documentari in televisione, mi aveva molto colpito. Quella è una, però ne abbiamo fatte centinaia, possiamo
0: avete
1: dire?
0: Avete mica
1: centinaia.
0: Mai trattato la storia del mostro di Cleveland?
1: Penso proprio
2: sicuramente
1: di sì.
2: Penso
1: proprio
0: per
2: di
0: esempio
2: sì.
0: Quella sarebbe una storia da approfondire.
2: Non ricordo
0: terrificante, ma...
2: Non ricordo qual era il mostro di Cleveland e cosa ha fatto.
0: Il mostro di
2: però...
0: Cleveland era quel tizio, quello scellerato, che imprigionò all'interno di casa sua tre ragazze, ma per anni, ma tipo una ventina d'anni, ne abusò sessualmente e ebbe anche dei figli con queste ragazze che risultavano semplicemente scomparse, alcune delle quali addirittura scappate di casa volontariamente. mai più cercate.
2: Che non era quello a cui si è ispirato il film Il silenzio degli innocenti, no, era quello proprio che le ha tenute per 20 anni.
0: Sì, però vedi, ma una cosa aberrante. Sì.
1: Però vedi che parlando ce ne vengono in mente tante. Migliaia. Siccome le abbiamo tutte lì in archivio, voi scrivete cosa vi piacerebbe riascoltare, che dalla prossima settimana, appunto, se Massimo non è ancora pronto, possiamo confezionare.
2: E poi è bello perché riviviamo delle cose che secondo noi sono state di grande successo e Picozzi non prende una lira.
1: Ecco, perfetto, lo sfruttiamo, lo spremiamo.
0: Non si libererà di noi, lui ci prova ma niente. Siamo sempre lì.
1: Non così facilmente.
0: Siamo sempre lì, va bene.
1: Mettiamo il disco dell'estate, possiamo dire che è stato il disco dell'estate?
0: Beh,
1: uno dei, mettiamo.

0: Mi sembra la canzone giusta, visto che Ultranatei, se vogliamo dirlo in maniera più anglofona, nel disco fa dei versi molto belli, non sto dicendo che sia una cosa brutta, però insomma dice anche non delle parole di senso compiuto, ma dei versi. C'è una tendenza che sta avendo molto seguito in giro per il mondo, io lo dico però fate voi, secondo me molti potrebbero aderire. Sono gli scream club, cioè posti in cui le persone vanno e per combattere lo stress urlano.
1: Strillano. Ma c'erano anche quei posti che potevi distruggere, letteralmente, quelle stanze che potevi distruggere con una mazza da baseball, sfogarti così e pagavi sì. Per entrare in queste stanze e poi uscivi in teoria un po' più leggero.
2: C'erano quelli che addirittura andavano nei cantieri. C'erano questi che dovevano demolire delle stanze.
0: Lì era perfetto.
2: Era perfetto. Ti davano una mazzetta, un casco e tu tiravi giù dei muri.
0: Poi l'altro giorno mi sono incantato a guardare una gru che nella mia testa di bambino sembrava un dinosauro.
1: Aveva più senso, Tony.
0: Cioè, di fronte a casa mia stanno demolendo una casa per costruirne un'altra. No, proprio di fronte alla mia camera da letto. Ragazzi, ma è pazzesco. Io nella prossima vita voglio manovrare quelle mega gru che spaccano tutto.
2: Il sogno di tutti quelli che da bambini... C'è qualcuno nei giorni scorsi ci ha scritto: io da piccolo sognavo di muovere quei grandi camion, quei grandi attrezzature a movimento terra, e lo sto facendo, quindi ho coronato il sogno della mia vita. Dicevi, scusami?
1: No, che il principio di andare a sfogarsi in queste stanze ed urlare non è male, perché effettivamente se ci pensiamo in maniera lucida, quando è che possiamo farlo nella vita normale di tutti i giorni? Mai, io anche in casa mia non riesco ad urlare se mi devo sfogare, perché ho paura che il vicino mi prenda per o matta o chiami la polizia pensando che avrei bisogno di aiuto.
0: È una parte animale di noi che censuriamo.
1: Censuriamo parecchio questa cosa.
2: I foniatri dicono che fa malissimo urlare.
1: Però una volta ogni tanto magari può succedere, va bene, fa bene anche.
2: In quelle belle stanze imbottite dove ti dai con la testa contro il muro.
0: Comunque l'idea è venuta a questi due signori, Manny Hernandez e Elena Sobolova.
2: Manny e Elena,
0: che a un certo punto un anno fa, dopo una settimana difficile, la coppia ha deciso di fermarsi in un parco, appunto a Chicago, durante una passeggiata e ha iniziato a urlare.
1: Madonna.
0: La scena dell'urlo non era casuale. Hernandez, vedi, un altro starnutio. Hernandez all'epoca praticava da tempo una tecnica di respirazione consapevole per rilassare il sistema nervoso, vedi? Ridurre lo stress e liberare le emozioni. A quanto pare non era sufficiente questa tecnica, allora ha aggiunto anche l'urlo e ha trovato beneficio.
3: Abbiamo la registrazione.
0: Sì.
2: Ma sapete che io lo faccio delle volte, girando in bici, mi trovo per esempio in mezzo a colline, monti, in mezzo a questi track e single track, a queste piste strette. Mm-hmm. E io metto dei suoni, cioè dico proprio: e ora dove vado?
1: Però non urli.
2: Sì, insomma lo faccio ad alta voce, quindi mi aspetto da un momento all'altro che arrivi qualcuno che non ho visto e dice: che cazzo ne so io, fai dove vuoi.
0: Poco dopo la coppia ha esteso l'invito a chiunque abbia la necessità di un momento in cui lasciarsi andare. Sì. La cosa si è allargata, adesso c'è una pagina Instagram che conta 10.000 follower per il momento, e all'ultimo incontro si sono presentati 200 urlatori. Allora, gli urlatori erano i cantanti italiani, sai, degli anni 60,
2: quelli che avevano mollato le canzoni, facevano le canzonette.
0: Sì, erano quelli che avevano portato un po' il rock and roll, no?
2: Beatles, ecco, facevano queste cose. Ma io addirittura farei un passo in più. Guarda, oggi nel pomeriggio parlo con un amico ricco e metto su queste stanze non per urlare, dove ci sono dei manichini, ma proprio quelli morbidi, quelli in lattice, quelli fatti bene, e tu vai e ci dai degli schiaffoni.
0: Uno se lo può personalizzare con la faccia che ti sta più... Tu come lo faresti?
2: Me lo fai il Riccio Moro, perché il mio capo è il Riccio Moro, va bene, te lo faccio così, dicevo, un po' più scuro, un po' più scuro, e tu arrivi dentro, ecco, no, figlie tutto, no, ma che la... schiaffi.
0: Perché devi sempre... che io lo faccio... violenza. Invece l'urlo è liberatorio, è tanto liberatorio.
1: Io lo faccio con per tanti anni l'ho fatto con la prepugilistica, con la box.
2: Vedi?
1: Giuro, immaginavo che su quel sacco ci fosse magari la persona che mi aveva in quel momento fatto arrabbiare o che non mi stava particolarmente simpatica, mi sfogavo così. Ha funzionato per tanto tempo, adesso lo faccio perché mi piace, però mi sfogava semplicemente.
2: Allora, ci sono un sacco di uomini che lo fanno tornando a casa con la moglie. Fate schifo.
1: Maledetti.
0: Eri serio?
2: Certo,
0: allora, compatibilmente il momento in cui siete, quindi se siete in ufficio con altre persone non lo potete fare, ma se siete in macchina nel traffico magari sì, ci mandate dei vocali dove strillate, noi li mettiamo in...
2: Io faccio, io lo faccio.
1: No, dai.
0: Sì. Cioè, dai, ma che... è un bel
1: qualcuno
0: momento.
1: Ha pure scritto: ma voi in macchina non urlate mai? Ma voi vi immaginate se urlassimo la gente che ci sta accanto, magari al semaforo, cosa potrebbe pensare? Io potrei. Ma no, ho capito, ma l'espressione è quella dell'urlo, non è che lo puoi fare.
2: Quello di Munch.
0: L'urlo di Munch.
2: Ci sono delle cose che facciamo perché sono liberatorie.
0: Sì.
2: Io quando passo in galleria. Nelle gallerie piccole, sì. Quelle
0: spegni
2: che abbiamo
0: un attimo
2: a Milano.
0: Le luci.
2: No, no.
0: Come Battisti.
2: Suono il clax. Pa. E c'è sempre qualcuno che mi risponde.
3: Io in moto.
2: È liberatorio.
1: Ma quello non è il linguaggio
0: tanto
1: dei camionisti che fanno un suono particolare con il clacson per salutarsi.
2: Sì,
1: no?
2: Può darsi. Io lo faccio in galleria a Milano.
1: Forse i fari facevano i camionisti. Scusate.
2: No,
1: due
2: quelli
1: volte
2: lo fanno per.
1: Fari.
2: No, quello vuol dire ci sono i poliziotti più avanti.
1: No, bisogna
0: anche trovare delle linee guida. Che vocale usare? Oppure è una parola?
2: Dei
0: versi?
2: No.
4: Come sfogate possono essere parole? No, parole no.
0: Che ne so, potrebbe essere il nome di un politico che sta sulle scatole, sì, di una squadra di calcio che non vi piace, di una cantante che vi fa.
1: Ma di una persona che conoscete, che vi sta proprio sulle balle.
0: Vostra suocera.
2: Pisa a me, cioè quelle cose dici, ma perché devi.
0: Juve a me.
1: No.
0: Che ne so, vabbè.
1: Oppure un'imprecazione che solitamente non si fa, no? Non si deve fare, in quel momento lì ti
0: sfoghi.
1: Boh.
0: Sembra che non aspettavate altro, perché ne sono arrivati. Pensa agli ultimi 40 minuti della puntata dove ascolterete musica e urla. Radio 105, musica e urla.
1: Musica urlata.

105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: Ho appena gridato in casa con tutte le mie forze. Il problema è che sono ai domiciliari e proprio in quel momento mi hanno citofonato i carabinieri. Non lo so se è vero questo messaggio, però se fosse vero.
1: No.
0: Mi farebbe molto ridere. Vabbè.
1: È arrivato di tutto, Grandi urla.
0: Siete pronti?
2: In Toscana dice: noi non urliamo, per scaricare tensione, tiriamo giù.
0: Moccoli, dice.
2: Santi e Madonna. Va bene.
0: Allora, pronti?
1: Vai.
3: Ho fatto un mashupino veloce.
0: Andiamo. Sì.
3: Andiamo. Vai, io urlo. Quindi... io urlo. Vado io, eh.
1: Vai.
4: Toni Pellè.
2: Se volete urlare, fatelo ora.
5: Oggi è il mio compleanno, faccio 41 anni e ieri sera ho strippato male.
0: Ho strippato male.
1: Cioè si è cagato sotto.
6: Liberatorio.
2: Ragazzi, urlate ora, noi copriamo le vostre urla.
7: Ho il tensione abbassato.
1: Oddio.
8: Massimo da Cuneo.
9: Ciao. Oddio. Friends. Umbe alla guida.
2: Oddio. Questo cos'è? Il sorcista.
1: È una frenata quella.
3: E vabbè, mi fermo qui.
0: Questo è quanto, ragazzi.
1: Ma
0: a Chicago,
1: tutto bene, ragazzi.
0: A Chicago lo fanno per strada, si riuniscono e lo fanno in un parco. Adesso noi siamo promotori della versione milanese della...
1: L'ascoltatore che ha dichiarato, si è dichiarato: sono in macchina ed ecco il mio urlo, mi ha fatto impazzire.
0: Potreste pensate anche venire sotto la radio, nel nostro radio.
1: Dai, no.
0: Veniamo giù con un microfono. Urlate sotto.
1: Ci chiudono la radio.
2: Ma secondo me, se urli, devi stare attento perché le forze dell'ordine potrebbero veramente accusarti.
3: Schiamazzi.
2: Schiamazzi di
3: disturbo.
2: Tentato allarme, come si dice?
1: Quella procurato, cosa allarme. Procurato allarme.
2: Sì.
0: È vero, però poi qua sotto la radio non è proprio il posto ideale perché abbiamo la
3: consolata.
1: No, capito, esatto, per quello ti dicevo, ci chiudono tutto.
2: Potresti farlo in maniera gentile.
0: Perché dai quella sfumatura?
2: Perché mi piace così.
0: Che tu lo fai così.
2: Perché io lo faccio così. Oh, scusa. Le urla migliori sono in macchina, guarda quante, non serve a nulla urlare. Ma certo, per fare delle cose, battersi il petto. Come fanno
1: i gorilla?
2: Vabbè,
1: ho capito. Come fa? Le urla migliori sono in macchina dopo le telefonate della mia ex. Ale da Milano, per così poco.
0: Vabbè, comunque vi è servito? Cioè, vi sentite meglio dopo aver fatto questa
2: Secondo me no.
0: Ma io ogni tanto lo faccio, anche io quando guardo il calcio mi trasformo proprio in un Neanderthal. Cioè, quando tiro delle urla sui gol del Napoli, quindi quest'anno urlerò pochissimo, purtroppo temo.
2: Tu dici che...
0: Beh, insomma, non è che siamo partiti proprio col piede giusto. Vabbè, comunque, insomma, vediamo se questa cosa poi cresce. Pensiamo di fare. Ecco l'idea da sostituire nel caso Massimo ci dia buca. Il martedì.
3: Un'ora di burla.
0: Si urla.
1: Un'ora di urla e di sfogo libero.
2: Io non voglio prendermi la paternità di un sacco di cose, ma purtroppo.
0: Lo facevi, è vero.
2: Purtroppo l'ho inventato
0: fallo.
2: Il famoso urlo.
0: Nell'angolo.
2: Cioè, mi ricordo.
1: Tony, tu sei la nostra ispirazione.
2: Cioè, a un certo punto.
1: Sempre.
2: Cioè, che noi abbiamo la stanza imbottita come quella dei matti. Perché.
0: Fatti delle domande.
1: Non procurarci ferite.
2: No, nelle radio l'imbottitura serve per non far rimbalzare il suono, quindi
1: sì,
2: l'insonorizzazione.
1: No, certo, quelle stanze dei matti dico per non ferirsi.
2: Certo,
1: no?
2: E la nostra serve per non avere gli effetti eco, così via. E, insomma, non
0: rimbombi
2: è facile.
0: Vari.
2: E io quando mi arrabbiavo dicevo agli altri, vabbè, vado a sfogarmi, mi mettevo con la testa proprio in un angolo imbottito e urlavo lì, tanto dicevo c'è l'imbottitura. Che oppure lo facevano nel sacchetto dicendo chiudo il sacchetto, poi se qualcuno vuole lo apre e sente
0: e
2: l'urlo
0: riproduce
2: che...
0: l'urlo. Sì? Cos'è? Uno in ritardo questo.
3: Uno, sono arrivati 2000.
0: Si prepara.
1: Quello soprano.
0: Questo è un virtuoso.
2: Ma questa è una scimmia, no, scusa.
1: È un mezzo soprano.
10: Buona giornata.
2: È una scimmietta, una scimmietta.
0: Buona giornata.
1: Ma siete completamente
2: scusa,
1: matti.
2: Scusa, ma come si chiama? Allo sportello delle poste, dell'Inps. Tu arrivi lì, buongiorno, cioè vorrei questa pratica. Allora, lei mi deve portare. E tu a questo punto fai... Poi lo guardi, mi scusi, ho la sindrome di... E te ne inventi una di Pilatis. Una sindrome di Pilatis.
1: Cos'è? C'è una Tourette che non ce l'ha fatta.
2: Esatto.
0: Una Tourette che non ce l'ha fatta.
2: E come funziona? Quando lei dice qualcosa che non mi piace, io purtroppo urlo. Non è colpa mia.
0: L'altro giorno in metropolitana, non so se lo posso dire, però c'era un signore con un poverino, cioè una condizione patologica, però aveva una Tourette che lo portava a ogni fermata a urlare prossima fermata.
2: Sì.
0: Sì. E allora la prima volta sembrava un malfunzionamento della metro, e poi invece abbiamo capito che era lui che stava attaccato alle porte e diceva, e lui non riusciva a impedirlo, no? Però qua stiamo parlando ovviamente di patologie. Qua invece è un urlo liberatorio che faremo ogni martedì, ormai è deciso, ecco. Dalle 11 a mezzogiorno.
6: Non c'è più la replica di Picozzi.
0: No,
1: ma se dovesse esserci Picozzi, fisicamente, come fa ad urlare Picozzi
0: non
1: con quel tono lì? Cioè, non possiamo coinvolgerlo in quel caso.
0: ovviamente il titolo è Gli strilloni
1: di Manola Rossettoni.
0: Di Manola Rossettoni. Strilloni di Manola Rossettoni.
6: Faccio la sigla.

0: se tu mi dici che questo è un modo di dire che ai tempi non avevamo capito,
1: allusivo,
0: sì, quello di Anita,
1: Anita Ward,
0: l'originale di Anita Ward, cioè il din din che si sente, che cos'è, un clitoride che si... Cos'è questo din din din?
2: Che smeriglia, dice.
1: Che,
2: si,
1: che cosa smeriglia, state dicendo?
0: Cos'è?
1: Cosa dite? Che... Io mi dissocio, no, da questo vostro...
0: No, si faccio una domanda, questo din din din, cos'è?
2: Ma allora, è un'immagine evocativa, cioè...
1: Sì. Allusiva, metaforica.
0: È un clitoride in ottone? Come le campane? Din, din,
1: sembra
0: din.
1: Un articolo di Amazon.
2: In arrivo domani con Amazon Prime. Queste cose qua.
0: No, non diciamo queste cose in questi giorni, che c'è un aereo dell'Amazon.
1: Che succede?
3: Quello che si è andato
0: Sì, fuori pista, ha fatto 5 morti.
1: Non
0: è colpa
1: sì.
0: dell'azienda, però.
1: Cioè, no, certo vabbè. Che no.
3: Vabbè, comunque abbiamo delle urla ancora da ascoltare, se volete.
0: Sì, sentiamo.
3: Siete pronti?
1: Vai.
3: Il primo comincia per
0: liberatorio.
4: Questo urlo è per Ross.
1: Perché?
4: Pirata della strada.
5: Ecco qua subito un pronto un urlo.
2: Vai.
5: Ma no, la gnocca!
2: E andiamo.
1: Siamo in Veneto.
2: Mollo. Dai.
6: E andiamo. Qual è il problema? Chi se ne frega di quello che pensa la gente al semaforo accanto a noi? Quindi...
1: Però con compostezza, eh?
0: Però
2: era un'ottava sotto lei.
0: Però, l'urlo con la A ti fa pensare che tu sia ferito. Tutti i voti che signora posso fare qualcosa? No, era un urlo liberatorio. Bisogna trovare la vocale giusta.
1: E qual è?
0: Non lo so. Io non so.
1: Baby K, un attimo arriva subito un Baby K.
2: Io Baby K.
0: Un attimo,
5: Metta gradi in macchina, non te passo più.
1: Abbassa, un po' abbassa.
0: Ragazzi, Madonna, c'è il lavoro per Torini.
4: Sta attenta se ti fermi in alto gride.
2: Perché?
4: C'è sta un camionista che ti fa i fari. Non ti avvicinà, perché è più un invito, più che un saluto. È un invito in cabina.
1: Ciao ragazzi.
2: Un invito in cabina.
3: Se ne parlaci sopra.
7: Mi sono costruito una sala prove dove vado e mi sfogo cantando e urlando.
0: Bravo.
7: Tipo così.
1: Ammazza il tonato però.
5: Tiro, tiro, tero.
1: Bravo, certo talento. Allora, potremmo... L'idea appunto arriva da Chicago, se avete acceso adesso. A Chicago c'è un club di persone che si vede in un parco per urlare. Noi potremmo, siccome siamo una radio, modificarla e farla in nota, cioè cantare urlando.
2: Anche se siete stonati, soprattutto
1: sì,
2: se siete stonati.
1: Se ne frega. Scegliamo una canzone e venite il martedì sotto la radio a urlarla.
3: Che bello.
1: Potrebbe essere carino.
0: Pensa, lo scriveva un postino, ogni volta che apro la portiera della macchina, facendo lo sportello della macchina, scendo per consegnare, la gente sente queste urla, dalla radio si volta.
2: Comunque, in mezzo a tutto questo disastro, a un certo punto arriva un messaggio: Linda, sei troppo carina.
1: Linda, sei troppo carina.
2: Che sarebbe Lidia. Però il correttore automatico ti mette Linda.
8: Ma magari per Linda Pani.
2: No, no, sei tu.
1: In tutto questo, scusa, Lidia, che è sempre gentile.
0: Tanto gentile, e tanto onesta pare.
1: La donna
0: Linda
1: mia, quandella altrui saluta.
2: Siamo un programma acculturato, ma ce lo vogliamo dare.
1: Tu, Lidia, urli qualche volta. Perché non ti ho mai sentita più di un certo tono.
8: Allora, con le persone no, ma ho appena fatto vedere a Marco che l'idea dello Screaming Club l'avevo proposto ai miei amici nel 2011.
0: Vedi?
8: E c'è uno screen Facebook che
1: lo testimonia.
8: Sì.
1: Ma dico, ma tu?
8: Sì, e urlavo ovviamente.
1: Ma mi fai sentire?
8: No.
1: Piccolino, dai.
8: Ma io non urlo neanche ai concerti. No.
0: Ma lei non urla neanche in quei momenti?
1: In quei momenti, esatto.
0: Io urlo in quei momenti.
1: Tu
2: così. Guarda, io credevo che tu mugugnassi in quei momenti.
1: Tu
2: non lo so perché
1: tu
2: avevo
1: chi?
2: Tu Tony.
0: Con te mugugno.
2: Mugugni con me perché non sei contento.
0: Monica.
2: Allora, un'altra donna a quest'ora ti avrebbe, sai come, silurato
1: Monica,
2: per un errore del genere.
1: Sì. Di 24
2: anni. Ma io sono
1: anni,
2: comprensiva.
1: 27 anni.
0: Senti, Stefan Longo, io
2: sono comprensiva.
1: Salutiamo.
0: Io mugugno così. Voi come fate?
1: Non mi ricordo più.
0: Tu io so come fai tu.
2: Ma io sospiro.
0: Tu fai così. Come le scimmie.
1: Io canto delle canzoni degli Oasis. Maybe.
8: Vabbè, comunque in media gli uomini sono più silenziosi delle donne.
1: No, io sono un parlante.
0: No, no, io non sono silenzioso.
2: Perché gli uomini hanno meno bisogno di dimostrare, ecco, visto che fa tutto il resto. Cioè, no, no, quell'attrezzo lì fa il resto. Lo capisci subito se è andata a buon fine.
0: No,
2: la
0: io
2: cosa.
0: Sono come in un doppiaggio di un film porno. Io dico delle frasi, mi illumini d'immenso.
1: Ma chi dice?
0: Cioè, dico
1: Madonna.
0: Delle frasi.
8: Ma
0: così.
8: Perché voi siete radiofonici?
0: Mi esatto, porti in
2: mi
0: paradiso.
2: Creeresti della secchezza sì. vaginale con sta cosa. Cosa stai? Cioè, veramente, mi illumini d'immenso.
1: Da quando si è sposata è fuori controllo.
0: A Radio Italia non le dici.
2: No, ho capito, ma mi illumini d'immenso. Va, ti lascio, ti mollo
1: lì. Saif ci ha preso in parola. Senti come sarà la strida.

0: le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
1: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: 105.
3: 105.
2: 105. Che storia.
0: Radio 105.
3: Che storia.

0: quest'anno ho preso una decisione importante perché cioè tutte le volte che un ascoltatore, un amico mi chiede una cosa del tipo Tony, ma hai doppiato tu? Io dico sì.
1: Bravo!
0: Ma hai fatto tu? Sì.
1: Sì.
2: Perché ti chiedevano se hai doppiato anche del porno, tu non lo ammetti.
0: Sì,
2: però
0: in effetti
2: l'hai fatto.
0: Perché ma scusa, Roma l'hai bruciata. Sì, sì.
2: Hai bruciato duro.
1: Come fai a doppiare un porno? Doppi versi?
0: No, allora innanzitutto vai a sync.
1: Ci sono pure dialoghi adesso, dai.
0: Un po', una volta c'era, non c'era il piano tedesco, ma c'erano anche dei dialoghi e cioè non è che il postino bussava e già tromba. Cioè prima c'era uno scambio
2: all'inizio,
0: di... e quindi c'era una parte doppiato dove potevi andare con labiale guardando la bocca.
2: Ma il labiale?
0: Perché sul
3: quale?
0: Sul porno normalmente guardi le natiche per andare a tempo.
2: Però c'è un labiale che puoi fare, sono pur sempre.
1: È che sono un altro tipo di
0: ragazzi, io parlavo di una questione tecnica precisa.
2: Va bene, salutiamo.
0: Voi dovete mandare tutto in vacca, come
2: abbiamo il caso di dire. Abbiamo chiuso con Diana King, Shy Guy, dal film, se non sbaglio, Bad Boys, giusto?
3: Bravo.
2: Con una sonora e noi torniamo. Quante ne so, domani mattina puntuali alle 10.
0: Io
1: ma bello come oggi?
2: Bello come il suo.
4: Guarda, io il primo ospite della stagione.
0: Ieri abbiamo chi è?
1: J-Ax.
0: Ieri abbiamo parlato del bacio, oggi abbiamo parlato dell'urlo. Ho paura che domani facciamo la gara di scoreggio.
2: Potrebbe
0: cioè,
2: essere.
0: Non lo so, ma mi sento.
1: Oppure, sai, quello, la gara delle ascelle, dei suoni delle ascelle.
0: Sono paurissimo.
2: Le pernacchie con le ascelle. Ciao, Comollo.
3: Ciao, ragazzi.
0: Mi dispiace che J-Ax viene domani, ma io domani.
2: Ciao, Tony.
0: Non vengo.
2: Ciao, Manolo.
0: Ciao.
2: Ciao.

0: Now it's showtime.
1: Music and Company. Quanto mi casa questo It's Showtime.
2: Beh, perché un pochino, diciamo, dopo e ho detto tutto.
1: Infatti. Vale più di mille parole.
2: Hai capito?
1: Parole.
2: Perché noi arriviamo alle 16 quando tante persone. Aspetta un attimo, oggi ho qualche problema.
1: Vai, ricalcola il percorso.
2: Brava. E, no, dicevo che arriviamo a un orario in cui tante persone si stanno approcciando all'uscita dal lavoro.
1: Che bello. Quindi ultime beggiate proprio a quest'ora.
2: Hanno bisogno di quella spinta, di quella carica che gli serve per arrivare a casa e ricominciare la loro seconda vita.
1: C'è un cosa?
2: Cosa siamo, pivati?
3: Sei un po' Cat Coffee.
1: Che marchetta.
2: Io ho capito, sei un po' Cat Coffee. Pensavo che Cat Coffee fosse una cosa.
1: Ma comunque non ho capito, Pivaz.
3: Ma sai che il claim era l'energia del cioccolato, la carica
2: del caffè.
1: Capito. Vero, siamo un po' quella roba lì, però non tanto cioccolatosa, più sull'aperitivo andante,
2: sì.
1: A quest'ora si ha voglia anche di scaricare.
2: Anche se sai che io... Adesso non sto bevendo,
1: Ma sei nella tua
2: detox
1: era.
2: Esatto.
1: Sei in forma smagliante. Un applauso. Grazie. A Dario Spada, signore e signori.
2: Grazie.
1: Bravo Darietto.
2: L'ultimo che chiedeva l'applauso per se stesso è finito malissimo in questo programma.
1: Non l'ho chiesto per me stesso, l'ho chiesto
2: per me, ma siccome c'era uno che diceva applausi per me ed era andata malissimo.
4: Rimani sempre il più grande, ricordati.
1: Ricordalo sempre.
2: Grazie.
1: Allora,
2: buongiorno.
1: Martedì 8 settembre, cari amici di Music and Cars. Oggi una puntata che secondo me si pronuncia molto divertente per il tema che abbiamo scelto.
2: Sì.
1: Ma prima i saluti di rito.
2: Brava.
1: Ciao Pivaz.
3: Ciao. Spero che ci salutiamo solo io e te. L'abbiamo già escluso.
2: Sì, ma fate. A me piace questa cosa.
1: Ma sei stato presentato, sei stato applaudito.
2: Infatti, io non mi lamento. Io poi sono anche un po' voyeur, quindi a me piace vedere queste situazioni. Sì, ve lo giuro. Ma è la verità, a me piace guardare. Nel senso, assistere a ciò che l'umanità mi si prospetta davanti.
1: Cosa stai dicendo?
2: Minchiatelo.
1: Nulla assoluto, va bene. Secondo giorno per Pivaz, sei stanco già?
3: Sono stanchissimo, mi sento come la zia.
1: Come la zia? Dov'è la zia a proposito? Non la vedo
3: sta
1: qua.
3: Comprando un bitcoin.
2: È al centralino.
1: Ben ritrovata anche alla nostra zietta.
2: Buongiorno Pinnette.
1: Buongiorno Pinnette.
2: Buongiorno Lodo, ti trovo molto molto bene oggi.
1: Grazie caro.
2: Total Brown.
1: In Total Brown, sì è vero. E niente, è una giornata un po' strana. Sai di quelle giornate in cui non sai, non capisci bene dove sei? Piena di cose da pensare, da fare, ma sono arrivata qua e ho sentito per la prima volta oggi di aver fatto un sospiro di sollievo, ecco.
2: Benvenuta nel mio mondo, nel senso che io non so mai che giornata è, chi sono, dove sono.
1: Cose, gente.
2: Però sono molto meno impegnato di te. Come persona in generale, non sono mamma.
1: Voglio vedere.
2: Ma non sono mamma e già questo mi toglie.
1: Non sei mamma e quindi questo ti esclude la sveglia alle 7.
2: Sì, però che tanto ho fatto comunque, alle 5 stamattina.
1: Sì, ma poi ti sei riaddormentato, mi hai detto.
2: Sì, ho dormito altre due ore.
1: E allora, scandaloso, va bene.
2: Allora, abbiamo un sacco di cose, come diceva la Lodovica Comello, che è la nuova, insomma, figura presente all'interno di questo programma.
1: Ciao.
2: Che veleggia nel pomeriggio di Radio 105, ma prima ci sono due santi.
1: Sì.
2: Anzi.
1: Due sante.
2: Due
1: santesse.
2: Sante do, esatto.
1: Pivaz, sei pronto?
3: Vai.
1: Ok, allora, la prima santa. Poverina, lei... Lei è giù, è proprio giù.
3: Tristana.
1: Oggi no, è proprio che non è una buona giornata per lei, perché è successa una cosa triste. Singhiozza lei.
2: A Banfi.
3: Madonna dell'Ingoroneta.
1: Addoloreta.
2: Addoloreta.
1: Santa addolorata. Vai, seconda dilla tu.
2: Allora, giustamente mi faceva notare lei che c'è un cocktail, ok, al plurale, dove c'è il prosecco e la pesca. Devi pensarlo al femminile singolare.
1: Un cocktail da brunch proprio. Roba da fighetteria milanese. Quasi.
2: Cioè, è il contrario di bruttina e quindi è...
3: Il Bellini.
2: E quindi la santa...
3: Bellina.
2: Bravo!
1: Bravissimo!
2: Vabbè, bravo, bravissimo.
3: Con che cosina, scusate.
1: E bravo. Ma che bravo digitato.
3: Mi figlio di 6 anni, tra l'altro.
1: Dopo andiamo a comprare le carte Pokémon, va bene.
3: Ma magari quelle le voglio.
2: Così facciamo i soldi tutti, magari. Va bene, cos'è che stavi chiedendo, scusami, che, Piva?
3: Il Mimosa con cosa hai fatto, invece?
2: Con
1: il succo d'arancia, vero?
2: Arancia.
1: Okay. Arancia, sì, sì. E spumante?
2: Sempre prosecco, credo, sì.
1: Sì, ecco.
2: Brut. Però no,
1: non
2: perché
1: belle.
2: Bellin.
1: Vabbè, ci sto capendo io.
5: Attenzione, attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita.

0: Yeah, che bello! Yeah. Che bello!
1: White girl wasted. Con questo tono un po' nasale, proprio da inglese.
2: White girl wasted.
3: Così abbiamo iniziato la prima ora in compagnia di Music in Cars. Sono le 16.09 e è il momento di, non so, sviscerare questa nostra tematica di oggi, che parte dal mondo social.
1: Come sempre, come purtroppo sempre.
3: Lo mondo social ti regala spunti a profusione.
1: Sì.
3: E questa cosa, questo fenomeno che sta girando su TikTok da un po' di tempo si chiama proprio l'illiterate boyfriend test.
1: Pivati, secondo te l'illiterate boyfriend test, niente, oggi ragazzi dovete avere pazienza perché c'ho qualcosa.
3: Va, cioccolino.
1: Esatto. Che test potrebbe essere?
3: Secondo te?
4: Non lo so, è il test di compatibilità del proprio fidanzato.
3: Attenzione come ci va vicino, Pivati.
1: Però illiterate.
3: Illiterate, quindi non quando... tanto compatibilità quanto
1: proprio sei un ignorante.
4: Non mi viene il termine.
3: Perché sei illiterate.
1: Sei illiterato. Cioè è quel test che sta spopolando appunto su TikTok, ma anche su altri social, perché adesso come spesso capita parte da TikTok e poi viene mutuato da Instagram. Ci sono delle ragazze che mettono davanti alla telecamera del cellulare il proprio fidanzato e gli fanno delle domande per capire quanto sono ignoranti i propri compagni.
3: Che brutalità.
1: È proprio brutto.
3: Sai che mi è capitato in realtà di vederlo, ma non nei confronti di fidanzati o fidanzate, piuttosto che nei confronti di nonne o nonni,
1: certo.
3: Comunque persone anziane che magari non riescono a pronunciare bene le parole dello slang inglese di oggigiorno. Poverini, facendomi una tenerezza infinita.
1: Spotify, nonna, vabbè, tipo cose del genere.
3: Spotify, sì, quelle robe
1: esatto.
3: Lì.
1: Esatto. E quindi che cosa succede? Che chiaramente poi fa ridere, è tutto preso un po' così alla leggera. Però da questi test che vengono fatti un po' sui social per divertimento, addirittura il Guardian, che non ha niente di meglio da fare, se ne è interessato.
3: Ci fa degli studi proprio sopra, capito?
1: Sì,
3: e tra l'altro ricorda che negli Stati Uniti il divario educativo tra giovani donne e uomini è abbastanza importante. Nella fascia 25-34 anni, pensa, il 47% delle donne possiede un bachelor's degree contro il 37% degli uomini. Quindi le donne, il 47% delle donne si dimostra ben più acculturato di
1: sono studiate,
3: degli uomini.
1: Diciamo.
3: Sono studiate.
1: Sono studiate, mentre gli uomini sono delle bestie.
3: Poi ci sono anche gli esperti che dicono, sì, ma il fatto che uno pronunci male una parola in lingua straniera piuttosto che un'altra non è una misura affidabile dell'intelligenza di sta persona, povero Cristo.
1: Giustamente. Cioè, se tu non sai pronunciare shallah, non è che
3: mi sa che è challà.
1: Ecco, vedi, io non
3: vedi,
1: lo so pronunciare.
3: Sei illiterate.
1: Sono illiterate.
3: Credo si tratti di questo pane intrecciato dolce della tradizione forse ebraica, molto buono.
1: Mai studiato però, cioè,
3: no, ne ho mangiate tantissime.
1: Ah, l'hai mangiato la challà.
3: Fammi vedere se è lei.
1: Ok, perché magari challà. Io pensavo fosse una cosa del tipo shalala. Ma sì, stai scialla.
3: Guarda, vedi, eccolo.
1: Ah, quindi
3: la
1: challà.
3: Ah, okay. Ma se ne ho mangiato.
1: Buono, sembra molto buono.
3: Sì.
1: Madonna.
3: È tipo un pan brioche, vabbè.
1: Oppure fupa.
3: Ecco, questo non so neanche cos'è.
1: No,
3: Fupa. Googliamo
1: Fupa.
3: Come si scrive? Faux?
1: Faux pass. Che io avrei detto così, tra l'altro, se non avessi.
3: Faux pass.
1: Cos'è il Fupa?
3: Fupa, un passo falso. Beh, ci potevamo arrivare.
1: Pesce fettin, Fupa, ho capito.
3: E attenzione all'epitome.
1: L'epitome,
3: cos'è?
1: Cos'è l'epitome?
3: Non è il professor d'Harry Potter.
1: No, l'epitome.
3: Epitome, cos'è?
1: Cos'è l'epitome?
3: È un riassunto o un compendio sintetico di un'opera scritta più vasta realizzato estraendone i contenuti.
1: Due palle
3: l'epitome. Va bene,
1: non è però di questo, cioè, adesso non vogliamo farvi pronunciare parole strane, però
3: no.
1: Sicuramente vi sarà capitato nella vostra storia di rapporto di coppia che tutto parte molto bene, c'è cioè grande chimica,
3: la passione galoppante, tutto quanto, fino a quando...
1: Mi casca l'asino. Cioè magari c'è una cosa che voi vi aspettavate che il vostro lui o la vostra lei sapesse o sapesse fare.
3: Una cosa che per voi c'è base. Proprio, le basi.
1: Sì, cioè le uova, che ne so, le uova al tegamino, per
3: dirne una.
1: Ecco, e invece vi siete resi conto che il vostro compagno quella cosa lì non la sapeva fare.
3: Ci cade dal pero così,
1: sì,
3: capito?
1: Sì. Tipo, vi faccio un esempio,
3: questa è vita personale.
1: Rosario non è tanto capace con la lavatrice. Cioè, quello che lava sono io.
3: Eccomi, eccomi.
1: Tu sei capace?
3: Assolutamente no.
1: No, perfetto.
3: Zero.
1: Io invece sono il the master of lavatrice.
3: Sì,
1: assolutamente.
3: Cioè, per esempio, io non so, non ho mai imparato e neanche mi interessa tanto.
1: Tutti i simbolini?
3: A parte tutti i simbolini, ma a quanti gradi va lavato un certo tipo di roba per non rovinare? No, non ho idea.
1: È la base.
3: Non ho idea, arabo.
1: Sì, però Rosario, arabo, per esempio, non sapeva che il tappo dell'ammorbidente è un dosatore.
3: Ah, questo lo so.
1: Capito? Quindi lui metteva l'ammorbidente finché non si riempiva tutto e chiaramente poi i capi diventavano una schifezza.
3: Io mi sento già una persona migliore quando mi ricordo di mettere la salvietta a chiappa colore. Lì sento che tampo. Non la usi?
1: No, non la uso.
3: No, perché tu dividi bene i colori.
1: Certo, io bianchi da una parte, grigi dall'altra e colorati, dall'altra.
3: Ah, perché i grigi formano categoria a sé?
1: Sì, perché rischi che il grigio poi si
3: ingrigisca.
1: Scurisca, esatto. O diventi magari un po' più aranciato. No, no, il grigio a parte.
3: Professionista.
1: Grigio a parte.
3: Vedi quante cose si imparano da Darietto ogni giorno.
1: Ma capirai, che culo.
3: Comunque, quello che vogliamo chiedere a voi, amici all'ascolto, è proprio questo. Qual è quella cosa banalissima che avete scoperto all'improvviso che il vostro partner non sapeva fare? Raccontatecelo al 342 41 15 105. Venghino, signori, venghino.

0: lo ascoltiamo più ci piace, Buzz Persuades, l'ultimo disco di Miley Cyrus.
1: Bello, bello, e bello anche il video dove, vabbè, lo dicevamo quando è uscito il disco, lei in una forma strepitosa.
0: Smagliante.
1: Adesso credo di dover prendere lezioni dallo stesso personal trainer di Miley.
0: Della Miley?
1: Sì.
0: E
1: sì,
0: sarà molto quotato a Los Angeles, però non so se ha posto.
1: Vabbè, no, ho capito, ma con una video call è un attimo.
0: Si fa tutto, giusto.
1: Si fa tutto. Si
0: Hai
1: fa
0: ragione.
1: Tutto. Allora, amici, siamo partiti da questo Illiterate Boyfriend Test, ovvero il test per vedere quanto è ignorante il vostro fidanzato.
0: Il vostro partner,
1: esatto. O la vostra fidanzata. Però la domanda è un'altra, perché... nonostante si possa andare d'accordo e si possa essere compatibili al 99%, nel proseguo della relazione spesso capita di scoprire delle cose del proprio lui, della propria lei, che non sanno fare, che noi invece le davamo per scontate.
0: Esatto, i famosi nodi, nodini in questo caso, per carità, che vengono al pettine quando meno ce lo si aspetta.
1: Sì.
0: Quindi vi abbiamo chiesto di scriverci al 342 41 15 105 qual è quella cosa piccola, banale, anche grande, ditecelo,
1: sì, sì,
0: voi,
1: esatto,
0: che avete scoperto che il vostro partner non sa assolutamente fare, o che voi magari al contrario,
1: brava,
0: che il vostro partner ha scoperto di voi, ditecelo,
1: ecco. 342 41 15 105 si Pivaz.
2: Ma scusate, sì, ma cosa ha detto il master?
1: Sì,
2: che i bianchi,
1: sì,
2: da parte, i colorati da parte, i grigio da parte,
1: sì,
2: e il nero con,
1: sì,
2: cosa lo lava? Con il bianco, così diventa grigio?
1: No, il nero tendenzialmente, se l'ho già lavato altre volte da solo, lo metto coi colorati, tanto non stinge più. Se invece è la prima volta che lo lavo solo i neri a parte.
0: Cintura
1: per la prima
0: nera di bucato.
1: Beh, ragazzi,
0: Madonna,
2: mamma mia, che palla questo.
1: Vabbè, allora non dico via più niente.

ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: Todd Earrings, le 16:28. Stanno arrivando un sacco di messaggi che ci stanno facendo molto ridere. La tematica di per sé fa ridere. Ci sei Fabietto adesso? Dai, sembro mia nonna che prima di azzeccare il mio nome fa il giro di tutti i nomi della famiglia. Allora,
1: ma chiamami come vuoi, non è un problema. Sì.
0: Senti, Fabietto, allora.
1: Sì. Beh, ci sono dei messaggi chiaramente di disavventure di coppia dovute a incomprensioni, perché se uno si aspetta che una persona sia capace a far tutto, casca già male.
0: È che uno, nel momento in cui conosce un'altra persona, no, parte giustamente, innanzitutto condendola e infiocchettandola con tutto l'amore possibile, idealizzandola, cioè tu, se hai un buon imprinting al primo colpo, poi tendi a pensare che è tutto in discesa.
1: Capito?
0: Invece con la conoscenza i nodi famosi vengono al pettine, mm-hmm, e si scoprono cosucce dell'altro che non si conosceva, no?
1: Per esempio, volevo leggere questo messaggio. La mia ex, ed è ex forse per un motivo, mi ha lavato la moca con il detersivo per piatti. È durata poco. Andrea da Modena. Adesso
0: non si fa.
1: Io ho capito che non si fa, cioè non si fa lasciarla, no, non si
0: ma
1: fa.
0: Forse era straniera.
1: Vabbè, ho capito, ragazzi.
0: Andrea, dici di dov'era?
1: Ma è un errore che
0: sta. Se sei italiano non lo fai. Se sei italiano non lo fai.
1: Ma ho capito, ma io la moca.
0: Ma si sciacqua con l'acqua e basta. Porta via l'aroma.
1: Ho capito, ma.
0: Ce lo deve trattenere la moca.
1: Ma a volte se non la pulisci bene rimangono delle muffe che non va via solo con l'acqua.
0: Ma tutto fa brodo.
1: Ma
0: se non uccide, fortifica.
1: Va bene.
0: Via.
1: Ma io sono ipocondriaco.
0: La patina di pelo che ha la mia moca dentro. È buonissimo comunque.
1: Meno male che non sono mai venuto a bere il caffè a casa tua. Perché sennò, dopo che mi hai chiamato Fabio, probabilmente mi avrai anche uccidere. Qui già c'è Fabietto.
0: No, poi ci sono i puristi del caffè che adesso sicuramente scriveranno.
1: No, certo.
0: Che saranno indignati per questa cosa.
1: Vabbè, io ho lavato tante volte cose tipo le borracce. Adesso, la settimana scorsa lo dicevamo, ho comprato quella roba lì, ma io le lavate anche con la mucchina. E poi ho bevuto la mucchina per giorni.
0: La mucchina pura,
1: sì,
0: certo.
1: Sì, capito. Vabbè.
0: Pensa che c'è chi fa il caffè supremo, cioè
1: sì,
0: che invece dell'acqua nella moca ci mette direttamente il caffè.
1: E caffè,
0: così quando
1: doppio caffè?
0: È doppio caffè, è un caffè rinforzato, only for the brave.
1: Ma poi non muori di infarto al secondo.
0: No, è per chi deve studiare fino a tarda sera, queste cose qua, capito?
1: Ah, ho capito. No, io pensavo ci fossero delle droghe.
0: Ma anche uno poi sceglie. Abbiamo un ascoltatore che ci vuole raccontare la sua testimonianza.
1: E come si chiama?
0: Si chiama Fabio. Fabietto. Fabietto da Parma. Ciao Fabio.
2: Sono io. Ciao,
1: ciao
2: ragazzi. Ciao,
1: ciao.
2: Piacere.
1: Piacere
0: nostro. Come stai?
2: Tutto bene, voi?
1: Bene, bene.
0: Non c'è male, non c'è male.
1: Sono delle belle storie quelle che ci state raccontando. La tua credo che sia un po'... rientri nel luogo comune che donna al volante, pericolo costante. Mettiamola così.
0: Sì.
2: Allora, devo fare una piccola premessa.
0: Vai.
2: Mia moglie guida benissimo qualsiasi tipo di mezzo. Io ho un'azienda edile, quindi mi guida il camion, mi guida i muletti.
0: Ah,
2: è bravissima,
0: vedi?
2: Guidare.
1: Caspita.
2: Però guida tutto lei. Guida tutto. Però questa peculiarità, lei dice le cose da uomo le deve fare l'uomo, quindi il rifornimento io non lo faccio perché non sono capace.
0: E sai che mi ci ritrovo un sacco, però ma cosa avremo mai noi con le pompe di benzina proprio?
1: Ma c'è un tappo, cioè te lo dice, ci sono dei codici.
2: Esatto.
1: Anche
0: ma è difficile, ma poi
2: esatto.
0: Secondo me sai cos'è, Fabio? È la paura di sbagliare e di essere giudicata.
2: Secondo me deve essere per forza quello, cioè, ti do ragione, però dico, per dire, nella benzina la pompa del gasolio non ci entra perché il tappo è più piccolo. Quindi
1: questo non lo sapevo.
0: Non
1: io
0: sapevo.
1: Nemmeno.
0: Ne sei sicuro?
1: Infatti Pivati dice non sempre.
2: Non sempre perché ci sono dei riduttori, quello è vero. Nelle macchine un po' più moderne ci sono dei riduttori. Però quando apri lo sportellino dove c'è il tappo del serbatoio c'è scritto diesel.
1: Sì.
2: O benzina.
0: Ma è scritto in piccolo, Fabio,
2: in
0: certe persone non lo vedono.
1: Compratevi la macchina elettrica, che almeno presa di corrente.
2: Esatto, che facciamo prima.
1: Ma ti ha scassato qualche macchina con questo meccanismo qua?
2: No, assolutamente, no, però no. Mi fa andare con l'acqua alla gola perché magari mi lascia con 5-6
0: sì,
2: km d'autonomia.
0: Bravo!
2: Perché lei non se lo sente di far benzina.
0: Io posso dirlo qui a voi, non ci sente nessuno,
1: no,
0: tanto,
1: no,
0: ho proprio paura di fare benzina da sola, ho paura di sbagliare, di perché poi se sbagli la macchina la devi lasciar ferma,
1: la butti.
0: È successo, per sfatare il mito della donna al volante pericolo costante, è successo a mio padre in Austria una volta, mi ricordo, eravamo in vacanza, ha sbagliato, una svista, ha sbagliato tipo di rifornimento, basta, macchina
1: ha
0: lasciata
1: la
0: lì.
1: Macchina.
0: No, buttata no, abbiamo dovuto...
2: Mia moglie non sbaglia, ma rischia di rimanere a piedi lo stesso, comunque.
1: Mm. E qui tu, scusami, con Tommy tu gli lasci la macchina col minimo indispensabile?
0: Sì, sì, sì.
1: Benissimo.
0: Al photo finish proprio, quelle sudate.
2: Allora siamo in due, dai, non mi sento solo. Allora.
1: No, vedi, caro Fabio, come vedi, il mal comune mezzo... Ma noi facciamo il programma così, perché è una terapia di gruppo in realtà.
0: Sì, esatto.
1: Capito? Vabbè.
0: Siamo tutti speciali, va bene.
1: Senti, come si chiama questa santa donna che guida pure i camion, no, i bilici, tutto?
2: Gioia si chiama.
1: Ma che gioia, ma che gioia.
0: La salutiamo, va la bene. Salutiamo. Siamo tutti con te, Gioia. Tutte con te.
1: Ciao Fabio.
0: Ciao Fabio.
2: Ciao ragazzi, grazie mille. Complimenti per tutto.
1: Grazie.
0: Grazie, un bacione.
1: Grazie.
2: A voi, grazie.
0: Ciao.
1: Non avete idea di quello che avete scatenato per quella cosa lì del caffè. Perché io ho detto che ogni tanto è capitato anche a me di lavarla con il sapone. Da Rietto ti toglierei la cittadinanza.
0: Madonna.
1: Capito ragazzi? Ma io non sono napoletano che ha il mito del caffè. Io voglio dire, l'ho sempre... Poi io lo faccio con la macchinetta elettrica quello.
0: Che volgarità.
1: Ma certo, scusa.

0: Radio 105.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: la mia fidanzata appena andate a convivere, mi dice sì, stasera mozzarella in carrozza. Arrivo a casa, guardo la tavola e vedo delle mozzarelle impanate e fritte e ne chiedo: scusa, ma le mozzarelle in carrozza? Vabbè, dice, sono sul tavolo. Ma quelle sono mozzarelle fritte, basta. Ah, ecco cosa mancava.
1: Ho capito, però. Ciao, ragazzi, apprezziamo lo sforzo. Giornata.
2: Ma infatti, comunque.
1: Che palatino!
2: Ci ha provato. Poi non mi sembri proprio uno che arriva dove le mozzarelle in carrozza le fanno tutti i giorni, no? Dall'accento.
1: Dall'accento, vero? No. Allora, ma scusa, perché la mozzarella in carrozza cos'ha di
2: dunque,
1: differente?
2: Dunque, vado a leggere.
1: Alle ruote? Cheat by piva.
2: No, è che in realtà ci vuole il pane in cassetta, ci vuole la farina e l'uovo. Quindi
1: ci vuole la farina,
2: sì,
1: e tu prendi la mozzarella,
2: la tagli a fettine,
1: sì,
2: la metti su un foglio di carta, la asciughi per bene, la tamponi,
1: perché sennò fa acqua e poi la frittura si smolla, sì.
2: Quindi devi farla proprio asciugare bene, poi tagli il pane in cassetta,
1: sì,
2: metti pane in cassetta, mozzarella, pane in cassetta. Scusatemi, ma intanto in cuffia Pivati mi ha detto che questo programma sta prendendo una piega molto maschile. E... senti, io sono amico della Clerici, la prova del cuoco, va bene? E poi cosa fai? Tagli a triangolini questo pane in cassetta con dentro la mozzarella.
1: Ah, triangolini?
2: Sì, poi uovo.
1: Ma è condizio sine qua non il triangolino?
2: No, puoi fare anche dei quadratini.
1: Quadratini.
2: Esatto. Uovo.
1: Uovo,
2: farina, sì? Uovo e poi friggi.
1: Ah, che buono però.
2: Capito? Oh, e pan grattato, scusami, alla fine nell'uovo finale il pan grattato, in modo tale che crei quella croccantezza.
1: Abbiamo dipanato il dubbio.
2: Credo, ecco. Sì, sì, che sia così. Va bene.
1: Va bene.
2: Abbiamo
1: Anthony da Valencia. Ciao Anthony.
3: Ciao ragazzi, come state? Tutto bene? Ciao Lolo, ciao Fabietto.
2: Madonna,
1: ma che accento in spagnolo.
2: Ma come Fabietto?
1: Ormai per oggi sei Fabietto, accollatelo.
2: Ma scusami Anthony, ma tu sei spagnolo?
3: No, no, io sono italianissimo, sono di Piacenza.
2: Ah, sei di Piacenza.
1: Ma senti, però hai acquisito un attimo di accento, Te lo dico, no?
3: Sono 15 anni oramai che vivo qua a Valencia, che vivo qua in Spagna.
2: Wow,
1: si sente tutto. Ma senti, cosa fai lì?
3: Allora, io ho qua una piccola attività, commercializzo caffè, li importo dall'Italia, da Piacenza.
1: Riso e caffè, scusa, non ho capito.
3: No, caffè.
1: Caffè, ah, ok.
2: Ok.
3: E per poi rivenderlo qua a bar, ristoranti.
2: Giusto, beh, ci sta comunque.
1: Forte, bravo, che bello.
2: Quindi all'ingrosso, sì, diciamo, non al dettaglio.
3: No, sì, esattamente. Esattamente, okay, no, okay, no, okay. Dettaglio, no.
2: Dunque, andiamo invece a quello che hai scoperto della tua fidanzata. Perché allora, tu sei ormai sei madrelingua praticamente spagnola. Oramai lo parli, ok.
3: Tant'è che se volete parlarmi in spagnolo
1: quando quieras.
2: Ecco.
1: In serio,
3: vale,
1: te
3: perfetto.
1: Dico.
2: Bene, io e te andiamo, tanto possiamo, grazie.
1: No, raccontacelo in italiano, dai, poi io e te ci facciamo una chiacchiera a parte.
3: Sì, per carità. Allora, premessa, la mia compagna è argentina.
1: Ah,
3: okay?
1: Io, bene.
3: Sì, per questo mio argomento.
1: Esatto.
3: Io l'ho conosciuta qua a Valencia, chiaramente, una quindicina d'anni fa, siamo
1: okay,
3: diventati amici e tutto, il tipico, siamo insieme, eh? Ok. A un certo punto lei prende e decide di andare a fare un'esperienza a Miami.
2: Ok.
1: Quando già stavate insieme?
3: No, eravamo semplicemente
1: amici. Ah, solo amici, ok.
3: Eravamo semplicemente amici, sì. Poi un giorno, praticamente dopo 10 anni, è ritornata a fare visita ai genitori, ci siamo ritrovati, lì abbiamo iniziato a parlare, abbiamo iniziato a vederci e tutto, però chiaramente lei viveva ancora a Miami.
1: Sì.
3: E quindi io ovviamente sono andato a trovarla a casa sua a Miami.
2: Certo.
3: E io ovviamente, da una persona che vive 10 anni in America, negli Stati Uniti, mi aspetto che parli americano perfettamente.
2: Sì, se non perfettamente,
3: invece,
2: quantomeno
1: 10 anni sono tanti, raga.
3: Esatto, esatto. Quindi adesso magari perfettamente no, però comunque invece zero.
1: Ma come zero?
2: Ma manca una parola?
3: Cioè, forse un saluto. E la cosa
1: ma come
3: per chiedere le monete in banca per il negozio.
2: Ma ho capito, ma
1: no.
2: Ma in 10 anni come si è rapportata questa? Cioè, ma viveva
1: no,
2: in un'enclave
3: spagnolo,
2: chiusa in Spagna? Ah, cioè, beh, giustamente in spagnolo. Beh, però
1: Miami è molto ispanoablante.
2: Esatto.
1: Sì.
2: Sì,
3: infatti,
2: sì,
3: io ci sono rimasto perché, appunto, io non sono, per carità, un maestro di inglese. Però, se vado in un posto dove, appunto, la lingua è quella, non muoio di fame.
1: Ti sai esprimere,
3: Miami, Sì, esatto, te lo giuro che a Miami, ma non ho detto una parola in inglese, ho parlato solo ed esclusivamente in spagnolo.
1: Beh, ma allora dai, un po' la capiamo allora, cioè non ci sentiamo di giudicare.

0: Muchas gracias, hablamos a la próxima, ¿okay?
1: Todos en lenguas.
0: ¿Vale?
2: Cuando quiera, cariño, idiomas.
1: Ciao Anthony.
0: Ciao Anthony.
2: Ciao, ragazzi, ciao, ciao. Ciao a tutti.
1: Chiaramente ho creato un casino anche con la mozzarella in carrozza. Oggi non me ne va bene una,
0: tutto un caso di stato, sempre.

0: Pyramid Song, il nuovo disco di Olivia Rodrigo in 105 Music and Cars. Molto bravo, un po' manonota a un certo punto. Un po' codice Morse. Allora, lasciando perdere un attimo la diatriba sulle mozzarelle in carrozza.
1: Sì, perché qua veramente non usciamo più. Poi se calcoliamo tutte le varianti, raga, grazie al cavolo.
0: Ecco, sei stata anche molto carina. Però in realtà vi abbiamo chiesto qual è quella cosa che durante la relazione, magari anche una relazione lunga, avete scoperto del vostro partner che non sapeva assolutamente fare, che per voi invece era una cosa assolutamente
1: banale. Abbiamo parlato di gente che non sa fare benzina, gente che non sa una parola d'inglese. Stupiteci. 342 41 15 105.
2: Si può fare anche con il latte.
0: Ma basta! Sì, ma lo puoi mettere, lo puoi aggiungere il latte, ma non c'è il latte nella ricetta originale.
2: Si può fare anche con il latte.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: 105.
2: 105.
1: 105. Che storia.
3: Radio 105.
2: Che storia.

0: Oggi potrebbe essere un po' anche la mia canzone, cara Lodo, perché enjoy the silence. Stai zitto, Dario.
1: Ogni tanto il silenzio
0: sì,
1: è musica. Depeche Mode, un disco del 1990 che ha fatto la storia di Radio 105.

0: Swim.
1: Insegniamoglielo.
0: Sì, ma se è come quello che si vede nel video, credo che non nuoterà mai Barry.
1: Perché è un robot.
0: Perché è un robot, esatto. Dance, dance, dance.
1: Che poi stavo pensando, no?
0: Sì. Dimmi, Lodovica.
1: Non è che è ignoranza proprio, è che cioè uno non può imparare tutto subito e a volte impara nel corso di una lunga storia d'amore molte cose dal partner, no? Ci sono nozioni, fatti, cose che uno apprende via via, tipo che il burro scade, come è successo a me. Io non lo sapevo, pensavo fosse un prodotto eterno da frigo. Sì, cioè una volta che per me era dentro al frigo a posto
0: per sempre.
1: Per sempre.
0: Cioè tu hai un panetto di burro del 97,
1: sì, sì, sì, sì.
0: E lo usi, continui a usare, perché lei scava finché non toglie tutta la parte marcia.
1: Esatto,
0: sì.
1: Esatto.
0: E mi dicevi anche le spezie,
1: e
0: giusto?
1: Anche le spezie. Ma scusa, allora la spezia è, sì, una roba lì secca, in
0: Intanto
1: polvere.
0: La spezia è comunque una città.
1: Una città di tutto, che salutiamo esatto, tutti gli abitanti. Però sì, la spezia, cioè non lo so, il chiodo di garofano, sì, queste robe qua, ma anche le polveri, tipo il curry, la cannella. Mm. Perché dovrebbe scadere? È polvere, è una sabbiolina secca lì, cosa, come fa a invecchiare, a scadere, capito?
0: Che credo che, a meno che tu non conservi tutto sotto vuoto e in un, come dire, in un magazzino in Antartide sotto 50 metri
1: tu,
0: di
1: tu
0: permafrost.
1: Tu innanzitutto non sai come io conservo le cose.
0: Esatto.
1: Cioè magari sì, magari sì.
0: Ok, quindi hai il permafrost a casa, hai strati di ghiaccio millenari.
1: Esatto.
0: Però credo che poi l'aria permei e quindi...
1: Permei.
0: Sì, e quindi ossidi anche alcune
1: sostanze. Sei sicuro
0: sostanze.
1: Che il verbo sia permei? Cioè che sia corretto?
0: L'area, sì, che entri dentro il...
1: O permei.
0: Permei. Vabbè.
2: Ma che ce ne fu?
0: Ma esatto. Comunque poi alla fine scadono anche le spezie, però attenzione, visto che questo è un programma che nelle ultime settimane ha denotato un'ignoranza di base, se ne sapete di più sul perché scadono le spezie, fatecelo sapere.
1: Anche la zia ha scritto: perché scadono, vero zia?
0: Vedi?
1: Ma non si direbbe mai.
0: Vabbè. Senti, vabbè, sono arrivate un po' di storie.
1: No,
0: per
1: troppo,
0: esempio,
1: troppo ridere.
0: Una su tutte:
1: vai.
0: Mia moglie non sa scendere le scale.
1: Noi ci dobbiamo parlare con questa persona.
0: Ma scusa, esatto, ma come?
1: Noi ci dobbiamo parlare perché voglio sapere come fa. Scende di culo? Come?
0: Come i bambini?
1: Come, bambini?
0: Come Piper, il mio cane sa salire le scale, ma quando deve scendere...
1: Né scendere né salire!
0: Inciampa.
3: No, il tuo cane lascia perdere, va.
0: Cosa?
3: Lo sa fare benissimo quando c'è da mangiare.
0: Quando c'è da mangiare...
1: L'istinto di sopravvivenza. Oppure... No, che ridere. Mia moglie non sa andare in bicicletta, con mille risate. Sai che questa cosa mi fa ricordare
0: anche
1: un nostro
0: tu?
1: Caro amico, no? Edomecca. No.
0: Perché Edomecca non sa andare in bicicletta.
1: Noi qualche estate fa abbiamo fatto questa settimana a Senigallia.
0: Sì.
1: E abbiamo scoperto, mentre ci muovevamo tutti in disinvoltura, io, Dario Micolani, Spine, tutti in bicicletta, che Edomecca non sa andare in bici. Proprio, e c'è un video che lo testimonia. E lui che si diceva un po' di vabbè, non ho mai imparato, ok?
0: Povero Edo.
1: E non mi prendete in giro. Sì, sì, proprio la goffaggine fatta persona. Un saluto, Edo, ti vogliamo un sacco di bene.
0: Tantissimo.
1: Anche per questo.
0: Esatto. E poi, signori, qui pivaz base schifus, perché l'argomento, mi rendo conto, è una cosa che potrebbe far storcere il naso a tanti.
1: Sì.
0: Abbiamo Arianna da Torino al telefono.
1: Ciao Arianna.
4: Ciao
1: Arianna. Allora, qui la cosa è grave. Vai.
0: Intanto partiamo proprio dall'inizio. Da quanto tempo stai col tuo fidanzato?
4: Allora, siamo insieme da 2 anni adesso.
0: Okay.
1: E dopo quanto hai scoperto di questa sua peculiarità, di questa sua lacuna?
4: Ma abbastanza da subito, perché lui me l'ha detto subito di questa cosa.
0: Aspetta, perché ti dico anche come l'ha scoperto, vuoi saperlo, Lodo?
1: Sì.
0: Perché praticamente quando lei lo aspettava in camera da letto, lei sentiva questo ticchettio per terra.
1: Ma questo è...
0: Perché
1: arrivavano le unghiette,
0: c'aveva il velociraptor.
1: Vai Arianna, raccontalo tu, ti prego.
4: Allora, ci tengo solo a precisare che poi ha imparato,
1: gliel'hai insegnato tu.
4: Adesso siamo sulla retta via.
1: Bene.
4: Però il mio fidanzato non sa tanto tagliare le unghie dei piedi.
0: Non si sa tagliare le unghiacce dei piedi.
1: Bene.
4: Esatto,
1: bene.
4: Esatto. È proprio una cosa che non gli piace fare.
0: Vabbè.
4: Che evita di fare il più possibile fino a quando non giunge un limite importante,
1: fino a quando
4: allora,
1: non buca il calzino, non buca le scarpe. Sì.
0: Ma scusami.
4: Esatto, esatto.
0: Ma che poi adesso so che entriamo proprio in un mondo.
1: È che io ho troppe domande.
0: No, ma però io penso, perché poi noi uomini su questo siamo un po', no, a volte deficitari, non tutti, io poi sono vabbè, ma sono io. Però se tu le lasci crescere tanto, poi sono anche un coacerbo di schifo quelle unghie lì.
1: Dai.
0: C'è il calzino, vabbè, sì, prego, le tue domande.
1: No, ma io voglio...
4: È migliorato da quando siamo insieme, però,
1: Ma perché sei intervenuta tu? Gli hai fatto un intervention, gli hai detto: amore mio, adesso ci sediamo con il tronchesino e facciamo gli esercizi.
0: Sì, apri e chiudi.
1: Apri e chiudi. No, io voglio sapere il momento in cui te ne sei accorta, capito? Cioè che hai detto: ops, qua c'è una situazione.
4: No, ma è stato lui spontaneamente a dirmelo.
1: Ah,
4: un giorno mi ha detto: c'è proprio una cosa che non mi piace fare. E io ho detto: che cos'è questa cosa? Mi ha detto: proprio io non sopporto il taglio delle unghie dei piedi, anche delle mani non gli piace, ma dei piedi proprio lo vedo che è una cosa che soffre.
0: Vabbè,
4: soffre tantissimo.
0: Mamma
4: mia. Ma abbiamo imparato.
0: Vabbè, avete imparato. Bene.
1: Bene, ce ne rallegriamo.
0: Ma all'inizio gliele tagliavi tu? Domanda.
1: Infatti, come facevi?
4: No. Solo se non lo voleva essere, ma non l'ho mai
0: visto. Cosa è successo? Nel frattempo ti sei trasformata nell'esorcista perché hai cambiato voce.
1: Non ti sentiamo più,
0: Arianna.
4: Mi sentite?
0: Così. Saranno state le unghie e le morte che sono tornate in vita. Hai capito? Vabbè, e invece cose che lui ha scoperto di te che magari tu non sapevi fare? Così.
4: Oddio, non lo so.
0: Cioè tu sai fare tutto?
4: Io so fare praticamente tutto, sono impedita con l'auto.
0: Ah, vabbè.
1: Sei un'impedita con l'auto?
0: Vabbè, ma quello, insomma.
4: Sì. Con tutte le questioni di motori e cose varie, sicuramente lui per quello è sempre al top.
0: Sì, anche perché le guida con le unghie. Cioè, può stare seduto così.
1: Che schifo.
0: Vabbè.
1: All'auto di Fred Flintstone. Madonna, e non ce la dovevi raccontare sta cosa, Arianna, perché adesso abbiamo delle immagini assurde in testa.
0: Sì.
1: Come si chiama il tuo fidanzato?
4: Si chiama Giuliano.
1: Come?
0: Giuliano. Esatto, come il gatto Giuliano. Con dei begli artiglioni.
4: Esatto.
0: Va bene.
1: Salutacelo tanto. Siamo felici
4: tanto
1: e orgogliosi dei suoi progressi.
0: Esatto.
4: È migliorato tanto. Ti mando un bacione.
0: Ciao
1: Arianna.
4: Ciao ragazzi. Ciao.
0: Prima di lanciare il prossimo disco, Lodo, stai serena. Tuo marito ti ha detto una cosa sbagliata.
1: Cioè?
0: Le spezie non scadono. Perdono sapore, ma non scadono.
1: Vedi, lo sapevo.
0: Ecco, va bene.
1: Lo sapevo.
0: Grazie amici per tutti i messaggi. Chissà domani quali argomenti meravigliosi toccheremo.
1: Abbiamo toccato un po' il fondo da quando siamo in onda insieme.
0: Ma siamo da poco ancora.
1: Da poco. Abbiamo tempo per scavare pozzi ancora più giù.
0: Con quelle unghie lì sai che pozzi scaviamo.
1: Basta.
2: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Per il momento summertime di oggi, 105 Music and Cars presenta un disco per ogni estate.

0: Ah, che bello questo disco.
1: No, ci avete beccati, sì, sì, colti sul fatto. Stavamo giocando,
0: sì,
1: ci stavamo interrogando vicendevolmente sul prossimo gioco.
0: Eravamo confusi su alcune pronunce, tra l'altro, che presto ci metteranno alla prova.
1: Confusi ma felici,
0: sì,
1: dai.
0: Comunque era Sean Kingston con Beautiful Girls, disco per ogni estate di oggi in 105 Music in Cars.
1: Bene. Bene. Detto questo, l'avete già capito, è arrivato il momento di giocare al di qua o al di là, e quindi per voi è il momento di prenotarvi al 342 41 15 105 scrivendo giusto appunto
0: di qua o di là. Comunque Pivati sei un maledetto,
1: maledetto, perché... maledetto,
0: sì sì, così maledetto. Avvertiti all'ultimo, però è il
1: facci
0: bello,
1: un segno, no?
0: Ma sì, ma tiraci una scarpa.

0: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
1: D'ora in poi lascerò.
0: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
2: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
3: I'ma love you like never been loved before. 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
2: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: Pensate ragazzi, Madonna, 68 anni, che detta ancora legge.
1: Beh,
0: con Danceteria.
1: Ma lo faremo anche noi alla sua età, secondo me.
0: Detteremo. Dici?
1: Sì.
0: Dici?
1: Almeno io nell'ospizio dove sarò, sarò lì.
0: Andrai a comandare all'ospizio.
1: A comandarli tutti, esatto.
0: Col trattore in tangenziale.
1: Ho un anello per domarli tutti, vabbè. Seconda ora di Music and Cars. Siamo arrivati anche nella seconda parte di questa seconda ora, dove normalmente noi facciamo una cosa che molti di voi si aspettano, perché c'è una sfida anche in atto tra me e Lodovica.
0: Molto accesa.
1: Molto, e quindi giochiamo.
2: Dance. 105 Music and Cars presenta

0: questo cazzo.
1: No, no!
2: Allora, no. Cosa sono queste voci intruse?
1: In questo caso abbiamo due ascoltatori che giocheranno con noi.
2: Il primo di loro si chiama Diego d'Alessandria. Ciao Diego.
3: Ciao.
2: Buongiorno. Ciao. Come stai?
3: Buongiorno. Tutto bene, voi?
1: Bene.
2: Non c'è male, Diego.
1: Molta tranquillità, Diego, proprio.
2: Sì, sei proprio sciallo, sei rilassato, sei a fine giornata, sei...
3: No, sto andando a lavorare, faccio la notte a lavoro, lavoro in ospedale.
1: Ah, caspita.
2: Quindi sei a inizio turno, bene, bene.
1: Nello specifico possiamo chiederti che tipo di lavoro ospedaliero fai?
3: Sono un operatore sociosanitario.
1: Ok, un OS. Salutiamo tutta la categoria, salutiamo tutti quelli che lavorano proprio nella sanità, che insomma è molto complicato, mi rendo conto. Va bene, Diego, allora essendo tu il primo, hai quest'onere di dover scegliere con chi giocare.
3: Con Dario.
1: Va bene, Darietto. Giochi con me, caro Diego, sono molto contento. E scopriamo chi sarà il tuo sfidante.
2: Allora, il tuo sfidante, che a questo punto giocherà insieme a me, è Simone da Mordano, provincia di Bologna. Ciao Simo.
4: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
1: Ciao.
2: Buon pomeriggio, come stai tu?
4: Tutto bene, in realtà oggi è andato anche un giorno fortunato perché è il mio compleanno.
2: Mitico Simo, tanti auguri.
1: Guarda, mi aspettavo che Pivati mettesse,
5: ma che ce ne
1: fotte?
2: Eccolo là.
1: Lo sapevo.
2: Ma come che ce ne fotte? Ma è una giornata importantissima, Simone, dobbiamo vincere. Sei carico?
4: Ma infatti, sì, vinciamo, vinciamo.
1: Che carica, che entusiasmo.
2: Ma che poi, no, aspetta, quanti anni fai? Si può dire, sì.
6: Sono cazzi tuoi.
1: Aspetta un attimo perché...
2: Quanti?
4: 29.
1: Ah, 29, ma sei un pischello.
2: Sei
1: giovane,
2: bello,
1: Simo.
2: Che bello.
1: Allora avrai altri modi per vincere più in là, perché devi rompere le scatole proprio oggi.
2: No, invece coroneremo questo tuo compleanno con una bella vittoria. Io me lo sento. Allora, Darietto, vabbè, giochiamocela pari o dispari?
1: Va bene, scegli tu.
2: Dispari.
1: Va bene.
2: Bim, boom, bom.
1: Quattro pari.
2: Pari, a posto. Perché, come si dice?
1: Bim, boom, bam.
2: Ah, io dico bim, boom, bom.
1: Vabbè, ognuno ha le sue, ragazzi.
2: Vabbè,
1: perché forse
2: qualcosa.
1: In Friuli si dice bom, forse.
2: Secondo me in Friuli si dice bim bum bom.
1: Vabbè. Cosa che importa invece è che abbiamo vinto il pari o dispari. Quindi Diego, possiamo scegliere la categoria. Oh, mi raccomando.
2: Allora.
3: Okay.
1: Allora, abbiamo piante che fioriscono in inverno o primavera. Quindi tu mi devi rispondere inverno o primavera. Oppure animali che depongono le uova o non le depongono.
3: Animali che depongono le uova o non le depongono.
1: Va bene.
2: Bene, Diego, sono d'accordo
1: con
2: questa scelta.
1: Va bene. Allora, io adesso ti elenco chiaramente una serie di animali non proprio comunissimi in tutti i sensi. E tu mi dici depongono, non depongono, ok?
3: Ok.
1: E allora giochiamo. Aspetta. Ornitorinco.
3: Depongono.
1: Ok. Vipera comune.
3: Depongono.
1: No, ornitorinco.
3: Depongono.
1: Vipera comune.
3: Non depongono.
1: Salamandra pezzata.
3: Non depongono.
1: Iguana verde.
3: Non depongono.
1: No, ornitorinco.
3: Depongono.
1: Vipera comune.
3: Non depongono.
1: Salamandra pezzata.
3: Non depongono.
1: Iguana verde.
3: Non depongono.
1: Ma no, ma come non depongono? L'avevo appena sbagliata. Ma porca vacca.
2: 1-0 rotondo.
1: Ma no. Ma scusami. Ma te l'avevo detto l'iguana. E tu mi hai detto non depongono. E ho detto no, depongono. Siamo tornati indietro.
2: Hai ricordato male, mannaggia.
1: Mannaggia però.
2: Purtroppo a volte
1: Ma purtroppo
2: succede.
1: Cosa? Allora, faccio schifo. Siamo a zero. Ma dai, no.
2: Simone!
1: Diego, mannaggia.
4: Sì, ci siamo.
2: Ci siamo? Dai, allora, dobbiamo fare solo più di zero, va bene?
4: Ci proviamo?
2: Dai, che il tuo compleanno devi essere carico. Noi abbiamo le piante che fioriscono in inverno o primavera, quindi mi rispondi inverno o primavera. Sei pronto?
4: Vai.
2: Elleboro.
4: Inverno.
2: Calicanto.
4: Primavera.
2: No, elleboro.
4: Inverno.
2: Calicanto.
4: Inverno.
2: Tulipano.
4: Primavera.
2: Narciso.
4: Inverno.
2: No, elleboro.
4: Inverno.
2: Calicanto.
4: Inverno.
2: Tulipano.
4: Primavera.
2: Narciso.
4: Primavera.
2: Camelia precoce.
4: Inverno.
2: Sì!
1: Giusto, giusto.
2: Sì! Bravo Simo, ma sei un drago.
1: Ma drago cosa? Che ha sbagliato 77 volte, ha sbagliato, dai.
2: E 5 ne ha fatti, eh? 5. Sì, quanto ho sudato sulla camellia precoce allo scoccare del gong, mamma mia. Simo, bravissimo. Bra. A te il kit di 105 e tutti i nostri più grandi auguri. È vero, Dario?
1: Tanti auguri a te. Vabbè, fatemi parlare un attimo con Dieghino qua. Vai. Diego.
3: Scusa Dario.
1: Ma fa niente Diego.
2: Senti quanto è mortificato.
1: Non ti preoccupare
2: poi.
1: Diego, tanto voglio dire, comunque vabbè, se avessimo detto quella giusta, iguana verde, tu mi avessi detto depone, avremmo fatto 4, loro comunque con 5 avrebbero vinto, quindi amen.
2: Va bene, è andata così.
1: Okay. Saluta pure chi vuoi Diego.
3: Saluto tutti quelli che mi hanno riconosciuto.
1: Va bene.
3: E voi che mi tenete quando faccio i viaggi in macchina.
1: Va bene, noi ti teniamo quando fai viaggi in macchina. Va bene.
2: Mitico Diego, ciao, un bacione.
1: Diego. Ciao.
3: Grazie, ciao ragazzi.
2: Ciao. Simo,
1: bravo.
2: Il nostro campione.
1: Bravo.
2: Il nostro gladiatore.
1: Dai, adesso gladiatore.
2: Questo uomo,
1: ragazzi,
2: di successo che oggi compie 29 anni.
1: Sì, ma non ne sapeva una, ti rendi
2: e
1: conto?
2: Li fa, e li compie con la certezza di aver.
1: Cosa?
2: Dai, sto incartando 5 punti.
1: Vabbè, Simo, allora.
2: Simo, vuoi salutare qualcuno?
1: Penso che Simo dall'emozione ha buttato giù.
2: Simo? Abbiamo perso
1: Simo.
0: Niente. Doveva andare un attimo in bagno.
1: Okay.
2: Va bene, salutiamo tutti al posto tuo.
1: Grazie.
2: Va bene.
1: Allora, se facciamo un piccolo recap: Lodovica Comello 11 punti, sì. Dario Spada 2.
5: 105 Music and Cars ha presentato Di qua.

0: vuota come il mio cuore in questo momento.
1: Cosa c'è nel tuo cuore?
0: In questo momento ci sono degli ovipari che depongono le uova.
1: Delle vipere comuni?
0: Sì, tante vipere.
1: O delle salamandre pezzate forse.
0: Anche forse più salamandre pezzate.
1: Un po' pezzatine lo sono queste salamandre.
0: Un pochino sì. Sì, prego.
1: Va, vai.
2: E adesso andate via.
1: Sì.
2: Darietto quanto godo.
0: Ma bastardo.
2: Io godo. Sì. Darietto quanto godo.
1: O Fabietto, eh.
3: Darietto godo.
4: Godo Dario Spali, detto anche la salamandra pezzona.
0: Ma perché?
5: Caro Dario, sì. E anche oggi si vince domani. Grande godo, complimenti.
1: Grazie.
4: E Dario, grandissimo, così si fa. Sempre a vincere. Com'è? Ah, non hai vinto?
0: No.
4: Chef Gurdman.
0: Lo sapevo.
4: Piero da Bari.
1: Mario.
0: Sì.
1: Godo.
6: 5-0. Davietti.
0: Sì.
6: 5-0.
0: Lo so.
6: Chi si gode.
0: Ma sono contento per voi.
6: Gode.
0: Ma che il signore ve la porti.
2: Dario.
0: Sì, dica.
2: Non
0: sì.
2: Siamo riusciti a rubare.
0: Non ho rubato. Non ho mai rubato.
2: Siamo riusciti a rubare. Godo. Hai perso.
1: No.
2: Ciao Dario.
0: Ciao.
6: Larieto, amore. Mi dispiace tanto. Questa volta non faremo l'arena, ma faremo la corrida.
0: Ma che maledetta questa, ma cosa?
1: L'ha presa bene però, dai.
0: Ma sì, voglio dire, se questo è per il vostro ludibrio, allora io lo faccio, va bene? Il ludibrio, va bene.
1: Ma come sei illiterate? Non sei un illiterate boyfriend?
0: No, anzi, guarda, mi ammazza adesso.
1: No, dai.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: 105 Music and Cars. Music and Cars.

0: 1999, Better Off Alone.
1: Beh, a volte sì, comunque.
0: A volte, sì. a volte
1: dice, è bello stare in compagnia, tanta gente, gli amici, ne è vero, però.
0: Ma è bello
1: a volte
0: anche farsi canto.
1: Esattamente.
0: Dai, allora, diciamolo.
1: Better Off Alone, che era il disco
0: braccio fuori dal finestrino.
1: Vedi? Tanto, due settimane prossime a casa.
0: Braccio fuori.

0: ricordo tutte dalla mia mamma. Va bene, è passata un'altra giornata meravigliosa in 105 Music and Cars. Diciamo degli argomenti, se dovessimo fare un recap, a me sono rimaste solo le unghie dei piedi del fidanzato di Arianna.
1: Abbiamo parlato di tante cose, ma le unghie dei piedi hanno scalzato qualsiasi altra tematica.
0: Certo che hanno scalzato, non c'entrava la scarpa.
1: Giuro, l'ho detto senza farlo apposta, ecco. No, abbiamo parlato di gente che ha vissuto all'estero per 10 anni ma non ha imparato una parola d'inglese, per esempio. Abbiamo parlato di gente che non sa fare ad hoc le mozzarelle in carrozza, però non mi sento di giudicarli.
0: No, e poi abbiamo parlato di gente che pensa che le
1: il burro, i panetti di burro,
0: i burri
1: non scadino.
0: Esatto, va bene.
1: E vedi, si impara sempre. Dario, io da quando lavoro a fianco a te, ecco, mi sento una persona migliore, mi sento arricchita.
0: Io veramente spero che questa cosa la continuerai a dire anche fra qualche settimana. Va bene. Grazie Antonio Pivati per la parte tecnica, grazie.
2: Siete meravigliosi,
0: zia.
2: Bravi.
0: Grazie mille.
2: Domani venite?
0: Domani ci siamo.
1: Credo di sì.
2: Speriamo, dai.
0: Non come un altro conduttore di questa radio che ieri è venuto a ungere tutti.
1: Ha pestato tutti e poi oggi.
2: La latrina umana.
0: Quel maledetto. Vero Paolino?
1: Vabbè. No, ti salutiamo, ti abbracciamo, speriamo tu stia meglio.
0: Ma abbraccialo tu, che io i
1: suoi batteri. Quando sarà in salute.
0: Esatto.
1: Salutiamo la nostra zietta che non l'abbiamo ancora salutata.
0: No. La Pinnetta.
1: La nostra Pinnetta. Ciao Darietto.
0: Ciao Lodo. Torniamo domani alle 16 su Radio 105 con
1: 105 Music and Cars. Ciao amici.
0: Martino e Lindina. E Bastino.
1: La Lina a voi. 105 Music and Cars. 105 Music and Cars.
3: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La nuova carta igienica, Tenderly chilometrica, 12 maxi rotoli e a 5,99€. Ancora più lunga e più morbida. Trovi anche l'asciugatutto decorato, tutto cucina style, 6 rotoli a 4,49€. E la bobina tutto strong a 2,49€. Resistente e super assorbente. Pulisce in modo impeccabile. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it previa approvazione di Agos S.p.A. I'm moving to the sun.
5: Centocinque Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
6: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
5: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
7: Perché? Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
8: Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Perché?
7: Ecco perché. Non fartela scappare, mancano solo 3 giorni alla chiusura.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Radio 105. Proud to be different.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
2: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
3: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Ufficio cose smarrite?
7: Ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
9: Qualcuno ha detto Just Eat.
10: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro, 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
11: Regina, ma che bel sorriso!
12: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
11: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
13: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
14: Radio 105, sono le 6.04. Sasa Kato.

0: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Avanti, avanti, c'è posto 2.0. Summer, nasce la nuova mattina per te. La musica più fresca dell'estate. Le notizie sotto l'ombrellone. I giochi in spiaggia. Il giusto risveglio per iniziare la giornata.
2: Avanti, avanti, c'è posto!
3: Dai Marco Galli, vieni al mare!
1: Marco Galli presenta Avanti, avanti, c'è posto 2.0 Summer. La carica di cui hai bisogno per partire alla grande. Solo su Radio 105.
4: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Summer! Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105. 105.
5: Ciao!
6: Ciao, siamo Barbara e Gabriel.
5: Vorremmo farvi una richiesta musicale.
6: Possiamo ascoltare...
5: Disco Paradise, per favore?
6: Grazie! Ciao Marco Galli!
0: Avanti, avanti! C'è posto!
1: Summer, tu scegli la musica, noi la suoniamo. Solo su Radio 105. 105.

0: Avanti Avanti c'è posto 2.0 Summer.
1: E dalle 7
0: è tutto esaurito. Solo su Radio 105.
2: Chi è? Chi è Betty? Chi è?
3: Marco! Lo sai che oggi sono ritornato a scuola? Due giorni ritorno a casa. Giusto da Parma.
2: Ma che patatone, bravo. Ma pensa un domani, lui si ricorderà che ha telefonato a una radio e ha salutato Marco.
4: Non se lo ricorda.
5: Io da bambina chiamavo sempre una radio che era molto famosa all'epoca a Milano, la posso citare, era Radio Peter Flowers. Tipo 8 anni, chiamavo tutti i giorni, andavo in diretta e vincevo il CD di Eddie Brickell.
6: E quanti ne hai di CD?
4: Tutti i giorni.
5: Tutti i giorni, e poi la centralista mi ha detto: non chiamare più bambina, perché non è che posso giocare.
2: E vedi, mio figlio, questo WhatsApp dice: mio figlio si ricorda ancora la sigla dei Pistolas. Questa qua, sentila, dai.
7: Marco Galli ogni mattina arrivano i Pistolas, effetto vitamina.
2: Che belli erano! Sembra lo zecchino d'oro!
4: Ha 25 anni oggi questo qua, minimo.
2: Pazzesco!
8: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Il protagonista sei tu!
9: Ciao Marco, no, hai ragione, guarda, ti posso assicurare che mia figlia quando aveva 6 anni ti aveva mandato un messaggio, non aveva voglia di andare a scuola e tu gli avevi risposto di che hai mal di pancia, e lei oggi che ha 16 anni, quindi sono passati 10 anni, se lo ricorda ancora. Ciao ciurma, buona giornata a tutti, Laria da Besana.
10: Buongiorno capitano, sono Debora e io ricordo che a 5 anni mio zio, ex speaker radiofonico, mi portò per la prima volta in radio, mi fece fare delle pubblicità dove c'erano degli spezzoni con delle voci da bambina, e da lì nacque la mia passione per la radio. E nel 2007 divenni una speaker radiofonica per una radio in Sicilia che durò circa 3 anni, però la passione per la radio non finirà mai, anche se oggi sono stata costretta a cambiare lavoro.
11: Buongiorno ciurma, io da ragazzina telefonavo sempre a Radio Sole, una radio d'Abruzzo, prendeva solo quella, e prima di conoscere voi, però ho un bellissimo ricordo, anch'io sono andata in diretta e fantastico, me lo ricordo ancora. Ciao, Gioia d'Ancona.
12: Ma dell'Audirone ne vogliamo parlare?

0: a colazione.
1: Capitano, quando avevo 8 anni mio zio trasmetteva in una radio locale che si chiamava Radio Base qui a Faenza e io chiamavo sempre insieme a mia mamma e richiedevamo sempre Carry degli Euro.
2: Ma ragazzi, quando facevate il passero solitario, che bello, che ricordi! Ciao, Francesca da Mantova.
3: Io mi chiamo Valentina, oggi ho 40 anni e il mio ricordo più bello legato alla radio siete voi. Vi ascoltavo quando facevo le scuole medie, alle 2 del pomeriggio, dopo che tornavo da scuola, c'era il Freaking Away e con la mia amica Anna ci registravamo sulle musicassette i vostri spezzoni, le vostre canzoni, ci facevamo dei mix e un giorno abbiamo anche scritto una lettera chiedendo delle magliette. Le magliette non sono arrivate, ma ci hanno mandato degli stickers e avevamo decorato tutte le smemorande. Buona giornata, vi voglio bene, ciao!

0: 342 41 15 105. Brava ora!
1: È arrivata l'estate!
2: Solo su Radio 105.
3: Avanti, avanti! C'è posto!
0: Summer! Sono le 6 e 15. Oggi, con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105, hai richiesto di essere svegliato così. Così, così,
4: così. Ciao capitano! Per le 6:15, 6:20 potresti farci sentire Roxana dei Toto, per favore, per rallegrarci la giornata. Grazie, un saluto da Leo. Ciao.
5: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Summer.
2: Decidi tu la canzone.
0: Noi la suoneremo quando vuoi tu.
2: Quando vuoi tu.
1: È arrivata l'estate.
6: Vai, andiamo al mare.
0: Solo su Radio 105. 105.

0: Avanti Avanti, c'è posto 2.0 Summer. Solo su Radio 105.
1: Messaggio da Marco. Piscina, hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€ in store, app e su decathlon.it.
3: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
4: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
5: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
4: Difficoltà?
5: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
4: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no?
6: Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
7: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
8: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
9: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
10: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950€, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700€, 35 rate da 99€ al mese. Rata finale 8.000€, tanfisso 8,99€, TAEG 13,71€. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950€ e con un pieno fai più di 700 km.
12: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
0: Radio 105. Proud to be different.
13: It's summertime, yeah!
14: Dai, andiamo al mare!
15: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Summer! Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
16: Ciao Giurma, è possibile ascoltare Ti Immagini, Vasco Rossi, Cristiana Brescia, grazie!
17: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Summer! Tu scegli la musica, noi la suoniamo. Solo su Radio 105.

0: solo su Radio 105.
1: Uomini, voi trovate sempre le cose?
2: Capitano, è facile, però non c'è bisogno di fare il test.
1: No. Vabbè, cosa vuol dire?
3: No, la risposta è no.
1: Noi stiamo per darvi una risposta scientifica.
4: Boris,
5: se i maschi in casa non trovano molto spesso ciò che cercano, a differenza delle donne, è perché hanno una diversa visione periferica. Cioè questa visione permette di percepire forme, colori, i movimenti degli oggetti che sono davanti ai nostri occhi, è una questione cerebrale. Le donne sono in grado di vedere con buona precisione fino a 45 gradi dal centro del loro campo visivo.
1: No, veramente.
5: In alcuni casi la loro visione periferica supera i 90 e sfiora i 180.
6: Ah sì,
2: supera i 90.
1: Non ci credo. Ma no, dai, ma dai, ma queste sono cazzate.
5: Cosa facevano le donne nella preistoria? Si occupavano della raccolta di frutta, erbe, radici. Gli uomini cosa facevano?
4: Andavano a caccia.
5: E avrebbero imparato a puntare la preda frontalmente. Quindi si concentravano su un oggetto che era perpendicolare alla vista. Quindi la visione periferica non si è sviluppata più di tanto, per cui il calzino che non è immediatamente visivo non diventa una preda e non la troveremo.
1: Pazzesco.
7: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Summer. Oggi il protagonista sei tu, sei tu, sei tu, sei tu.
8: Per giustificare gli uomini dobbiamo risalire alla preistoria. Ma questo è materiale per Giacobazzi e Zelig. Capitano, a colazione.
9: Buongiorno capitano. Infatti quando siamo a spasso con la moglie, quando passa una bella ragazza, noi non giriamo solo gli occhi, giriamo solo la testa, quindi puntiamo la preda e vediamo solo quella. A colazione!
10: Ciao 105, sono Sara da Mensa Vatellica di Ravenna. Mio padre e mio fratello non trovano mai niente, neanche se è sotto il naso. A colazione!
11: Mio padre, sposato con mia madre da 53 anni, ancora non sa e chiede tutti i giorni dove sono i miei calzini e le mie mutande, perse nel solito cassetto a 53 anni. Ciao, a colazione!
12: Ecco, bravi! Diteglielo a mia moglie, è proprio la scienza! Ditelo, anzi, ditelo a tante mogli che pensano così dei mariti. A colazione!
13: Adesso si spiega, Boris, hai ragione, ma anche il fatto che non riescano a fare due cose in una volta gli uomini,
14: Capitano, vedono tutto a 180 gradi, ma i muretti, i marciapiedi, quelli non li vedono mai.
15: Scusate ragazzi, ma si è evoluto tutta l'umanità, ci sono evoluti gli animali, le piante, ci sono le scienze, tutto quanto. L'unica cosa che non si è evoluta è l'essere umano maschile?
16: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto 2.0.
17: Summer!
0: Oggi
17: il protagonista sei tu!
0: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
18: Dai Marco Galli, andiamo al mare!
17: Solo su Radio 105.
0: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
19: Buona giornata da Boris Mantova. Federico Vella, che ha lanciato dal viadotto della 1 la sua ex compagna, era relativamente tranquillo, lo dice il suo psichiatra. Era in cura da 15 anni, non mi aspettavo quanto accaduto, dichiara il medico. Lorena aveva scoperto un'altra relazione, l'uomo a quel punto era diventato violento. Luca Spada, l'ex autista di ambulanza, in carcere con l'accusa di aver ucciso 6 pazienti con iniezioni d'aria, agito su spinta motivazionale interna ossessiva, selezionando le vittime, anziani e malati, con modalità da serial killer, sono le considerazioni dei carabinieri. Telefonata a Trump Putin dopo la missione degli inviati statunitensi a Mosca e Kiev. Non abbiamo alcun piano di aggredire l'Europa, avrebbe assicurato il Cremlino. Mosca intanto riprende gli attacchi su Kiev, ma Zelensky ipotizza un round di negoziati già a fine settembre. Da Londra e Berlino forniture di missili Patriot all'Ucraina. La stampa israeliana rivela che il premier Netanyahu fu avvisato dell'attacco di Hamas del 7 ottobre personalmente dall'emiro degli Emirati Arabi. Netanyahu non informò però l'intelligence, lui nega. Londra, insieme ad altri 11
5: 10 paesi annuncia il divieto di importazione di merce prodotti dagli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania, tra i firmatari anche Francia, Spagna e Canada, ma non l'Italia. Guasto tecnico al controllo del traffico aereo britannico, che ha causato disagi in molti aeroporti del Regno Unito. A Heathrow i decolli sono stati sospesi in tarda mattinata, poi ripresi con nuovi rallentamenti nel pomeriggio, atterraggi regolari. Lo sport calcio, l'Inter sbaglia, Mbappé e Valverde ne approfittano, 2-1 del Real sui nerazzurri a Madrid nella prima di Champions. Stasera tocca al Napoli alle 21 al Maradona contro i vicecampioni d'Europa dell'Arsenal. Queste le breaking news di TG Com 24.

0: 342 41 15 105.
1: Martino, ultimo giorno di lavoro, ferie e pensione, me lo fa un regalino, ti lascio scegliere una canzone dei Led Zeppelin. Grazie Marchino.
2: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Summer. Tu scegli la musica.
3: Noi la suoniamo.
0: Solo su Radio 105.

0: 342 41 15 105.
1: Buongiorno Sciurma, vorrei ascoltare L'odore del sesso di Ligabue e un salutone grosso.
2: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Summer! Tu scegli la musica.
3: Noi la suoniamo.
0: Solo su Radio 105.
4: È arrivata l'estate!

0: Champions.
1: Ciao, sono Pietra e vorrei lasciare la mia barzelletta. Un uomo entra in un negozio e compra un paio di stivali. Il commesso lo avverte: guardi che la prima settimana sono sempre un po' stretti. E lui risponde: ma non si preoccupi, non ho fretta. Per metterli aspetterò la settimana prossima.
0: Big Smile Champions.
2: Dalle 7 è tutto esaurito.
3: Il quesito.
4: Sì, tutto esaurito.
3: Il tutto esaurito.
5: Pronti a giocare con il quesito di tutto esaurito di oggi? Buongiorno, vi chiediamo: chi in una gara si piazza al terzo posto si aggiudica la medaglia di...
6: Sai la risposta?
7: Sai la risposta?
4: Manda un messaggio.
7: Manda un messaggio al 342
6: 41 15
4: 105.
6: Alla fine della pubblicità
7: scoprirai se hai indovinato.
8: 105 Traffic.
9: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 21 Torino-Brescia è segnalato un incidente allo svincolo di Cremona viaggiando verso il capoluogo piemontese. Altro incidente con code sul bivio A11-A1 Milano-Napoli provenendo da Pisa verso Bologna. Ci sono rallentamenti lungo l'autosole tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano a causa di materiali dispersi in direzione Napoli. Per traffico coda di un chilometro tra Torrenova e il bivio di diramazione Roma-Sud verso il Grande Raccordo Anulare. Sempre per traffico coda sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est della capitale. Sulla 4 Torino-Trieste sono segnalati straripamenti a causa della pioggia allo svincolo di Sesto San Giovanni viale Zara. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
8: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: Radio 105. Proud to be different.
4: La soluzione al quesito di tutto esaurito.
5: Ecco la risposta al quesito di oggi. Vi abbiamo detto che chi in una gara si piazza al terzo posto si aggiudica la medaglia di che cosa? Di bronzo. È questa la risposta corretta.
10: Il vincitore.
11: Buongiorno amici, buongiorno pizza.
4: Buongiorno a te cari linee. Diamo un bel buongiorno al nostro Fabio Liuzzamolai.
11: Sì.
4: E Max, ma di Roma.
11: Loro sono ori, cioè... olimpici, non bronzi. Bronzo è la risposta corretta, bravi tutti. Come sapete c'è un solo vincitore, certo. Attendiamo la busta e tra poco la leggeremo. Ma prima di tutto questo abbiamo bisogno e voglia di un bel disco. Buongiorno.
4: Basta richiederlo al 342 41 15 105 la tua canzone con scritto disco. Buongiorno. Avrai 5 squilli a disposizione. Una sola grande parola, dillo tu in legno per piacere.
11: Certo, devi rispondere con buongiorno, non vale il pronto.
4: Ah, no?
11: Allora attenzione. Badalione. Quello è il numero di cellulare però, Fabio. Sappiamo anche il nome?
4: No, diamo il numero di cellulare.
11: No, non diamo il numero di cellulare. Occhio, The winner is... Adesso compare.
4: È Mirko da Padova.
11: Yes!
4: Ciao mio, un 3-4-7.
11: No!
2: Avanti, c'è posto!
3: Marco Galli presenta Disco sotto l'ombrellone. Disco sotto l'ombrellone, sull'onda della tua estate. Solo su Radio 105.

0: Allora, attenzione, c'è un paesino in Italia dove il carburante costa 20 centesimi in meno. Ed è la benzina del sindaco, Boris!
1: Sì. Stiamo parlando di Valle Castellana, piccolo comune montano della provincia di Teramo. Qui i prezzi sembrano decisamente di un altro mondo, sicuramente di un'altra storia, di un'altra epoca. 1,75 al litro per la benzina.
0: No, non ci credo!
1: 1,89 il gasolio. Il distributore, attenzione, non è fantasma o sbagliato, è gestito direttamente dal comune. Cioè l'impianto, il comune fa la valutazione dei prezzi del carburante e poi fissa il suo prezzo come una qualsiasi compagnia petrolifera, ma lo fa calmierando i costi.
2: Quindi il comune, cioè il proprietario del distributore.
0: Capito un cazzo, capito io, ma proprio niente. Sì. Ho un'idea comunque. Compriamo un benzinaio, compriamolo!
3: Avanti, avanti, ci posto!
4: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
5: Buongiorno capitano, buongiorno ciurma. Anche nelle Marche, comune di Ripatranzone e Castignano stanno facendo la stessa cosa. Emanuele D'Ascoli Piceno.
6: Buongiorno ragazzi, buongiorno capitano, sono Massimo di Milano e stavo pensando che se un distributore così lo facessero in una grande città o vicino, in provincia di una grande città, la coda che ci sarebbe, cioè finirebbe il pieno solo per aspettare di fare il pieno.
7: Anche nel mio comune, capitano, stessa cosa, abbiamo il distributore comunale che costa decisamente meno. Il mio comune è Castelnuovo Nigra, in provincia di Torino.
8: Boris, allora cosa vuoi dire? Che ci stanno perculando tutte le altre compagnie petrolifere? Ci stanno perculando! Adesso da Tortona!
9: Buongiorno ciurma, Walter da Trieste. Noi qui a Trieste abbiamo la tessera regionale che ci dà gli sconti. Più sei vicino alla Slovenia e più hai diritto allo sconto, ovviamente. Tenendo conto che siamo praticamente attaccati alla Slovenia e si potrebbe andare a fare benzina in Slovenia o gasolio, quel che sia.
10: Capitano, se il comune ti vuole bene, ti fa una pompa. A colaccione, Andrea da Firenze.
11: Buongiorno Marco, buongiorno ciurma. Oh Marco, è giusto che tu ti chieda come fa il sindaco di Milano a star dietro a tanti distributori che ci dovrebbero essere, ma finché non cominciamo a provarne a metterne uno, riesco a stargli dietro, ne metto due, ne metto tre, vedo che funziona, ne metto quattro, non si saprà mai. Invece è più comodo non farli. Bravissimo questo sindaco che ha aiutato i suoi cittadini. Ciao Tommy.
12: Cocco bello, cocco!
13: Avanti, avanti, c'è posto! Summer!
4: Avanti, avanti, c'è posto 2.0. 2.0. Oggi il protagonista sei tu con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora!
14: Solo su Radio 105. 105.
15: Tra poco su Radio 105.
0: Ma io su che telecamera devo stare per farmi vedere? Max, Galli View, Multiview.
16: Allora, ti ho messo delle schede nuove.
0: Che bello! Boris, perché non lo vedo, Boris?
16: Perché non c'è.
0: Ah, vabbè. Potevi mettermi un cartonato. E poi Multiview Mongiardo, cosa vedo?
16: È quello che vedo io. Vedi che c'è, c'è tutto.
0: Vedo quello che vedi tu.
16: Ah.
0: E Fabio Liuzzi dov'è?
16: È lì in basso.
0: E Betty dov'è Betty?
16: E Betty lì, ecco, vedi che l'hai trovata.
0: Ecco, la vedo adesso, vedi. Ah, perché tu vedi quello che vedo io.
16: No, no, che sennò è un casino. No, io c'ho un'altra cosa ancora.
0: Ma buongiorno!
17: Buongiorno!
0: E io vorrei andare subito dal nostro inviato speciale, che non è nel suo studio, perché si trova niente di meno che a Madrid. Boris, ci senti?
18: Ti sento molto bene Marco, buongiorno, buona giornata da ciurma.
0: Molto
18: buongiorno.
0: Bene, fa molto inviato così Boris, che figata.
18: È tutto pronto per quello che sarà il match di inizio della Champions. Mourinho, ex Inter, ha già scherzato, tanti assenti, ha un po' punzecchiato Chiev, tanti assenti con l'Inter. Forse il calendario l'ha fatto un italiano, questa è stata
0: Che cazzo voleva dire? Cos'è? Cioè, che battuta è? Chi è Betty? Chi è?

0: capitano, stasera perdete 2-0.
1: No.
0: Ciao ciao.
2: Parecchi. Parecchi. Sì, beh, ci sta, però.
3: Segno nefasto di oggi è il segno del leone.
2: No.
1: Noi siamo Marchino.
2: Ma
1: andiamo
2: vado giù io, Ile. Sono nella galleria del vento qua io.
3: Iniziate la giornata con degli esercizi di yoga. Ti aiuterà a rilassarti.
2: Io faccio Pilates con pizza. Ci mettiamo il fuso e andiamo a fare Pilates.
1: Capitano, fate Pilates su sedia.
2: Anna Maria, c'era una canzone che si intitolava La Tramontana.
4: Ho perso la tramontana.
2: Ho perso la tramontana. Te la ricordi, Pi?
5: Sì,
6: Tramontana.
4: Ma certo!
7: È giusto!
1: Te l'hai regalato!
2: Brava Anna Maria! Anna Maria, perché c'era la canzone, adesso la devi cantare per vincere il premio!
6: Vai via!
1: Aspetta, seguimi Anna Maria! Ho perduto la tramontana!
6: Ho perduto la tramontana!

0: Marco Galli, solo su Radio 105.
1: C'è tutto esaurito. Oh, l'estate è qui con me.
2: Buongiorno, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno.
4: Per tutto il giorno.
5: Legna.
6: Hai visto quante belle canzoni richiedono questa mattina?
7: Sa.
5: Cato.
6: Cato.
5: Questo è il secondo? Il primo? No, ma.
6: Ah, io ho già perso i conti, ragazzi.
5: Secondo questo.
6: Questo è secondo.
5: Sì, dove.
8: Buongiorno.
2: Ma buongiorno!
6: Bellissima! Complimenti!
5: Ma ciao, come ti chiami?
8: Ciao, sono Anna da Roma.
6: Anna da Roma, grande Anna. E come stai, Anna?
8: Guarda, adesso che mi sento molto meglio.
6: Sì, ti sento, sono contento.
8: Anna. Allora, sono tanto contenta di sentirvi, è sempre una felicità, mi tenete compagnia da anni.
6: Ma che bello, Anna, ma grazie. Hai sentito che c'è il nostro capitano sotto che fa sa. Cato.
8: No, ma non c'è il capitano a quest'ora ancora.
2: Ma c'è, Anna,
6: lo dici tu
2: c'è.
6: Che non c'è.
2: Vedi che c'è. Vedi che c'è. Ciao, Anna.
8: Ciao, capitano.
2: Ciao, stellina. Vedi, mi tengono nascosto nel cassetto. Ogni tanto mi aprono e mi fanno dire sa. Dai,
8: ma
2: brava.
8: Ma no, tu sei come Robocop.
2: I pezzi mi rifanno. Adesso non ti dico cosa hanno mirato.
6: No, aiuto.
2: Però se viene bene, dai.
5: Comunque viene, Marco, qui ci sta Anna e Marco di Lucio Dalla.
2: Che bello, è vero, Anna.
5: Ci sta,
6: in
5: effetti.
2: L'ha richiesto quella, no?
6: No, devo dire che ha richiesto però una canzone altrettanto bella. Insomma, bella.
8: Mi sento lontanissima, mamma mia.
6: Anna,
8: è vero, mi sento lontani. Dimmi.
6: Anna, il tuo disco Buongiorno lo vuoi annunciare tu? Lo vuoi dedicare a qualcuno?
8: Ah, io lo dedico a tutti voi e a tutti.
6: Grazie.
8: Quelli che ci stanno ascoltando. E Cremonini, buon viaggio.
2: Che bella.
6: Wow, un bacio enorme.
2: Buongiorno,
6: Anna, grazie.
5: Ciao.
4: Buongiorno.
0: Per tutto il giorno.
5: Ah, oh, che bella, una coccola.
2: Ma mi piace molto questa canzone.
6: Share the love.
2: È proprio bella.
6: Sì.

0: Ma dove sei?
1: Io sono qua, patatin.
0: Dove ti sei infilato? Nel tubo?
1: Ah, sì.
0: Nel condotto dell'aria condizionata?
1: E papà puffete.
0: Ma perché ti sento così io? Sì, ma anche fuori ti sento.
1: Ma mi sa di sì, Marco.
0: No, adesso sei normale.
1: Forse.
0: No, normale è una parola grossa. No, ti stavo dicendo, fai attenzione perché c'è un guasto tecnico nel controllo del traffico aereo.
1: No.
0: Ma nel Regno Unito.
1: Nel Regno Unito?
0: Nel Regno Unito.
1: E come mai, Marco?
0: E che cazzo ne so, non lo so. Però c'è un guasto tecnico nel controllo. Minchia, ma quanta acqua è venuta giù stamattina?
2: Lascia stare, Marco.
0: Carolina, la mucca bella, Carolina.
1: Sono tornati.
0: Sono tornati tutti gli animali, va bene.
1: A Radio 105, sono le 7.02, Sasa Cato.
0: Buon viaggio.
3: Allo studio centrale di Radio 105 in Milano.
0: Mangio il formaggio.
3: Il capitano

0: Però una cosa, ma buongiorno per tutto il giorno, ma buongiorno, grazie per aver scelto Boris. Sta su Bionic 4, Fabio.
1: Ma lo sa.
0: Ah, lo sa, vabbè. Io...
2: Perfetto, va bene.
0: Vabbè, è su Bionic.
3: Sì.
0: Vabbè. Senti, no,
2: è
0: c'è
2: inviato
0: una...
2: per quello, Marco, è inviato
0: perché da Madrid oggi si sta spostando in un altro posto, inviato.
3: Sì, Marco.
2: Per la Champions,
0: sì.
2: Marco.
0: Per la Champions, va, cioè, segue il Napoli, esatto, contro l'Arsenal. Che cazzo di partita,
3: io sì,
0: ma abbiamo giocato bene, quello che fa rabbia. C'erano il fagiolo con le due cazzate.
3: È vero.
0: Minchia, ma dopo Martinez, cosa gli hanno messo? Le duracelle dietro? Ma che parate ha fatto dopo?
2: Ho capito, gioie e dolori.
0: Ma poverino, ma sì, dopo aver fatto quella cazzata lì, ha parato di tutto,
3: Doveva parare prima.
0: Vabbè, sì. Adesso Boris dov'è? A Madrid o è già andato di là?
2: Chiediglielo, Marco.
3: No, già là.
0: Buongiorno Boris.
4: Buongiorno Marco, da Madrid in festa. Questa notte sono stati lunghi festeggiamenti per un esordio in Champions che è stato particolarmente positivo che ha visto ovviamente la squadra di José Mourinho trionfare 2-1.
0: Ma che trionfare? Ma perché devi dire trionfare? Gliel'abbiamo fatti noi due gol, gliel'abbiamo dati.
4: Sì, lo so, ma il risultato, come diceva Bosco,
0: ma non si dice trionfare, si dice hanno vinto, dai. Ma hai visto il possesso della palla? Dai, ce l'aveva sempre,
4: ecco,
0: il pallone.
4: A proposito di possesso, esattamente, sì. A proposito di possesso palla, che è corretto quello che dici, ho preso alcuni dati. In ciascuna delle ultime due gare UEFA Champions League, l'Inter ha subito una sconfitta nonostante un possesso palla superiore al 62%. L'Inter ha iniziato una stagione in Champions League con una sconfitta per la prima volta ed era il 2022-2023, ricorderai, lo 0-2 col Bayern Monaco. Ha perso 6 sfide contro il Real Madrid e contro nessuna squadra ha incassato più sconfitte in questa competizione.
0: Cosa vuol dire? Ieri sera stavamo rischiando di pareggiare, allora ma andiamo avanti.
4: L'Inter,
0: allora,
4: l'Inter ha perso 6 gare delle ultime 7 partite in Champions League,
3: ancora,
4: le stesse sconfitte rimediate nelle precedenti 41 gare nella competizione. Insomma, è iniziata col piede sbagliato.
0: Veniamo a questo mercoledì.
4: C'è tutto il tempo, stavo
0: c'è
4: dicendo,
0: la seconda pagina,
4: perché...
0: giriamo pagina, perché c'è Arsenal-Napoli, giusto? Dove tu, dove ti trovi in questo momento?
4: Io sono ancora a Madrid perché ho seguito ovviamente i festeggiamenti di questa... Ma sì, perché per i madrileni partire con una vittoria in casa è di buon auspicio per la Champions League.
0: Ma non erano contenti, li hanno fischiati alla fine
4: i tifosi, ma alla fine 3 punti li hanno portati a casa e come sai sono importanti. Poi una cosa, mi rendo conto, il tifo, una cosa è la cronaca giornalistica.
0: Va bene, ok, adesso vai a Napoli adesso.
4: Esatto, per la prima giornata c'è l'esordio del Napoli al Maradona contro i vice campioni d'Europa dell'Arsenal. Anghistan non ci sarà, ne resta tutto da vedere. L'ambizione è quella di far bene, dice Allegri. Ovviamente non è assolutamente un match facile. Il Napoli non sta affrontando, proprio per richiamare quel concetto di mera cronaca giornalistica, un inizio di campionato positivo. Quindi dovremo vedere se in Champions riuscirà invece a far bene. Non è un match, come vi dicevo, facile, le formazioni possono essere complicate.
3: Metti le mani davanti, sì,
0: certo.
3: Marco,
4: non raccolgo. Per quanto riguarda ovviamente l'assenza di McTominay, anche quello pesa molto. Poi quello, la perdita di Anghissa, il dubbio di Neres, insomma, così al fianco di Lobotka in mezzo al campo, oltre a De Bruyne, ci sarà uno tra Gilmour e Vergara, col secondo che dovrebbe essere pronto a prendere il posto di Neres nel caso in cui il brasiliano dovesse dare forfè.
0: Ok, va bene, comunque è la seconda giornata, cioè la seconda giornata, la prima giornata di Champions. Questa sera tocca al Napoli. Siccome la squadra italiana tiferemo, giusto Pietro?
3: Sicuro, Marco? Ma certo.
0: Mitch è in silenzio perché la Juve invece è impegnata su altri fronti. E vabbè, ma voi giocate
3: a farla spesa.
5: Giochiamo ad altro noi.
3: Sì, a farla spesa.
0: Ma no, ad altro. Che coppa è, Mitch? Dai, è la...
5: Non è l'Europa League, no? È l'Europa League.
0: Ma sei tu, Juventino, mica. sono io, allora. Però lo sai, Ilenia.
1: Europa League, l'Europa League. Ma poi un tifo per il Como, che è vicino a casa mia, dai.
0: Como è forte.
1: Como gioca domani.
0: Tu salti sui carri, lui già a Como. Già lui è del Como. Porca miseria, ragazzi.
1: Un attimo.
0: Va bene, stavamo dicendo diluvio in Lombardia. Però io ho una curiosità, Nele, che è fra l'altro anche in rassegna stampa. Allerta temporali sono arrivati a Milano e nel resto della Lombardia.
5: Sì.
0: Il comune chiude parchi e cimiteri.
5: Sì.
0: Allora, i parchi, perché sennò vengono giù gli alberi e ti arrivano in testa.
5: Cioè,
0: ma i cimiteri perché li chiude?
5: Perché ci sono gli alberi. Per lo stesso motivo.
0: Perché?
6: Perché ci sono anche lì gli alberi, Marco. E non
0: nei
6: solo.
0: Cimiteri?
6: Sì.
0: Beh sì, beh, però meno.
6: Però si va sempre più lenti al cimitero in generale.
5: Sì?
6: Si cammina piano.
0: Ah, per quello dici.
6: Sì, Marco.
0: Ed è fermo anche il planetario.
6: Ah. No!
0: Perché il planetario? Perché piove dal tetto.
6: No, perché ci sono gli alberi anche lì.
0: Ma no, al planetario non ci sono gli alberi. Il planetario ci sono le stelle, fa vedere tutto il cielo. Boris, perché chiudono anche il planetario?
1: Per i fulmini forse, no?
0: Per i fulmini?
4: No, perché è una struttura che si trova all'interno di un parco, in questo caso a Milano.
0: Quindi potrebbero finire gli alberi sul
4: perché
0: planetario.
4: Perché nei giardini... Indro Montanelli, sì, esatto.
5: È vero, bravo.
0: Ma intorno, no, intorno al planetario non ci sono, vabbè, comunque.
6: Però un albero.
4: No, ci sono proprio molti alberi in quella zona perché è dall'accesso di, mi pare, Corso Venezia.
0: Sì.
4: E quindi ci sono non pochi alberi anche lì.
0: Quindi se Ilenia o Pizza o Betty avevano intenzione di andare al planetario questa mattina, non li troverete.
6: No,
0: Mitch ha da fare altro non. Max, ma a Roma ha dato il diluvio o solo a Milano?
7: No, qui niente, Marco, lo attendiamo con ansia, non c'è niente.
0: No, caldo ancora.
7: Caldissimo, sì, stanotte 30 gradi.
0: 30 gradi.
5: È provato, Marco.
0: Povero.
5: Non ce la fa più.
0: No, ma poverino. Adesso vedrai quando giocherà la Roma.
6: Ah,
0: che caldo che farà.
7: Domani.
0: Perché giocate anche voi, eh?
7: Eh sì.
0: Domani giocate. Max.
7: Fenerbahce. Cos'è che com'è che si chiama quello lì?
0: La tua?
6: Fenerbahce.
0: Fenerbahce. Chi è Betty? Chi è?
8: Figa, capitano, secondo gol del Real Madrid, l'ultima volta che l'ho visto risale a 40 anni fa, le partite che si facevano allora a scoglio dopo il
0: cacchismo.
6: Veramente, sei sti passeggettini qua.
0: Sì, d'accordo, quello poverino ha sbagliato, ma è giovane, Martinez, poi ma hai visto le parate che ha fatto dopo? Ma perché bisogna sempre guardare il lato negativo? Guardiamo anche quello positivo, veramente, cosa ha preso dopo?
6: Ha preso tutto, Marco, ma in realtà... In realtà è stata una bella partita.
0: Ma bella
6: il risultato, ma l'Inter
0: ma certo,
6: ha dominato.
0: Alla grande.
5: Voi l'avete vista insieme, capitano e Pizza?
6: In una camera diversa.
0: Sì, nelle camere diverse. Sì. Eravamo sullo stesso piano, ma in camere diverse. Abbiamo voluto così separarci. Anche perché lui quando fa la cacca tiene la porta aperta. E a me questo schifa molto.
5: Direi.
2: Scusate, io dico... ed è sempre nudo quando la fa.
0: Ed è sempre nudo. Si mette completamente nudo con la porta aperta. E mi dice: vabbè, ma cosa c'è di male? Ma come cosa c'è di male? Un minimo di intimità. Anche io mi rifiuto di andare nella stessa stanza di Pizza.
5: Grazie, capitano, per avercelo detto.
0: Ecco, no, così adesso Ile sei avvertita, anche Betty, se mai volesse andare in camera con Pizza, in qualche motel, che ne so, vi piglia la voglia.
5: Noi siamo a casa nostra. Marco, arrivano dei chiarimenti e ci scrivono che nei cimiteri ci sono i cipressi e che i cipressi hanno radici fragili.
1: I cipressi sono alberi, quindi ci sta.
0: È vero, i cipressi sono alberi. Chi è Betty? Chi è?
1: Capitano, lo chiudono perché se piove, che cazzo di stelle vedi? È tutto nuvoloso.
5: Ha vinto tutto. Bravo.
0: Ma cosa vuol dire? Ma al planetario mica vedono le stelle dal vivo. Allora se è nuvoloso, cioè se è nuvoloso il planetario non apre. Boris!
5: Boris,
0: ma il planetario se è nuvoloso non lo aprono?
4: No, a volte lo aprono, dipende. Per esempio qui a Madrid qualcuno ha visto le stelle ieri sera.
0: Lui è fissato su Madrid. Adesso andrà avanti una settimana. finché non riperde il Napoli, noi siamo condannati. Va bene, vedi, buongiorno capitano, qui a Verona non è ancora successo nulla, ce lo dice Crida Verona. Marco, il museo di storia naturale sarà aperto? Luciano da Sesto. Museo di storia naturale, non lo so.
4: Museo di storia naturale è aperto.
1: Beh, ma i musei sì, dai, i musei credo non ci siano problemi.
6: Ma vai di mercoledì al museo?
0: Ma certo, perché quando ci devi andare?
6: Si paga di meno il mercoledì.
0: Eh sì, per i pensionati e i bambini.
4: Farei una differenza tra musei e grande distribuzione di supermercati, non è la stessa cosa.
6: Va bene.
0: Bravo Boris, tu diglielo, diglielo. Sai che mi piaci molto Inviato?
5: Sì, è vero.
4: Se vuoi torniamo ai tempi della valigia.
5: Della valigia.
1: Che gira.
0: Che cosa?
5: Ha detto torniamo ai tempi della valigia.
0: Ma poverino, ma no, dai. Cioè già ti chiamo, so che ora stai iniziando, comunque potendo. No. No, ma ha scritto Dedone perché ha allattato Enea.
5: No, no,
0: delle scene, delle scene che guarda.
5: Lui ha allattato.
0: Delle scene. Oh mamma, è un mammo, praticamente è un mammo Dedone. Va bene. Allora, senti, cosa succede
5: c'è
0: qua?
5: C'è il disco del bagnino, capitano, e c'è Ilaria da Ravenna, la nostra bagnina, questa mattina già pronta in linea. Buongiorno.
0: Che bella. Buongiorno Ilaria.
9: Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno. Buongiorno.
0: Ilaria, ma lì il tempo com'è?
9: Ancora è bello.
0: Ah, è bello. Ah. Quindi,
9: sì,
0: Ilaria...
9: Ci sono qualche nuvola qua e là, però niente di che.
0: Però il planetario è aperto a Ravenna.
9: Mi sa che no, c'era l'allerta meteo oggi.
0: Ah, e quindi l'hanno chiuso.
9: Cioè, hanno chiuso tutto, anche qua.
0: Sono là che aprono e chiudono. Chiudi, chiudi, c'è l'allerta. No, è passata.
9: Chiudo, chiudo.
0: Ascolta Ilaria, ma tu cosa fai a Ravenna? Di cosa ti occupi?
9: Io sono un'impiegata.
0: Vedi Stellina, sì. Ma le vacanze sono finite, piegata. Basta, ormai sei tornata.
9: Sì, finite, finite.
0: Finite, lo so Stellina, tutto lo so. Vabbè,
9: purtroppo.
0: Cosa ci vuoi fare? Ascolta, però hai scelto una canzone molto bella, devo dire.
9: Sì, è stupenda.
0: Sì, Ilenia quando ha visto il titolo ha detto Parbleu!
5: Voglio quella, voglio quella!
0: Perché c'era la porta aperta di pizza, certo, e ha detto Parbleu, no? Come Pierino!
5: Lascia stare, capitano, non è il caso adesso, ma ha cambiato gli orari, pizza!
0: No, no, no, ha cambiato gli orari. Ascolta, come mai è scelto questa canzone? Una canzone molto particolare, molto bella, fra l'altro, davvero.
9: Perché mi piace.
0: È brava.
9: È bella, si sente, purtroppo in radio si sente poco.
0: Poco, guarda che loro sono bravissimi. E non li suoniamo.
9: Io
0: non mi chiedo il perché, vabbè, magari un giorno avremo qualche risposta. Ilaria, la dedichi a qualcuno?
9: La dedico a tutti voi.
5: Grazie.
6: Ah, grazie.
0: E noi ti ringraziamo. Allora, la vuoi annunciare e poi l'ascoltiamo. Vai Ilaria.
9: Allora, non mi ricordo il titolo.
6: Amore,
9: sono emozionata, non ce la posso fare. No, fate voi, lanciala a te Marchino.
0: Dai, di loro chi sono, dai, fregatene, dai, annuncia loro.
9: Il Nickelback.
0: Ma che bello, adesso con la zio. L'ha detto proprio con l'accento, come dei Nickelback. Che cazzo, bellissimo.

forse. Max, gli fanno la sigla nuova? Sì. Hai visto? Max l'ha detto. Boris non voleva.

0: Sono le 7:23, buongiorno Betty, che giorno è? Che giorno è oggi?
1: Ma buongiorno, oggi mercoledì 9 settembre 2026.
0: Aspetta, polemica!
1: Sì.
0: Ferma!
1: Sì?
2: Che è successo?
0: Io voglio andare a fondo, scusa Betty,
1: tanto
0: sono le 7:23, ok. Perché continuate a far credere agli ascoltatori che scelgono loro le canzoni quando le decide la regia?
3: Cosa ha detto?
0: Attenzione!
3: Cosa ha detto?
0: Guarda, io adesso voglio andare a fondo. Andiamo subito da Max Madi. Boris non può intervenire perché è a Madrid ancora. Max, mi devi dire la verità. Tutta la verità, nient'altro che la verità. La canzone che abbiamo suonato, quella dei Nickelback, per esempio, l'hai scelta tu?
4: No, no, potete verificare voi stessi. Messaggio 288, c'è scritto: disco, buongiorno, You Remind Me, dei Nickelback, Ilaria Ravenna.
0: E adesso io vorrei chiamare questo ascoltatore che mette in dubbio noi è il planetario di Milano, che è il
1: planetario
0: c'entra sempre, tu lascia stare perché vedono le stelle al planetario.
3: E come?
0: Perché continuate a far chiedere agli ascoltatori che scegliano loro le canzoni? Allora, quando io faccio cambiare idea agli ascoltatori lo faccio in diretta, ma davanti a tutti. Quindi non è vero che le sceglie la regia. Vogliamo
5: rispondere alla segreteria telefonica?
6: Non rispondo.
0: Allora, se no ti facevo litigare a te, facevo litigare Ilenia questa volta.
6: Guarda, sono presa bene io in questo periodo, Marco.
0: Oh, vedi, è un attimo che li mette le mani in faccia. Chiusa parentesi. Buongiorno Betty, che giorno è oggi?
1: Buongiorno, oggi è di nuovo mercoledì 9 settembre 2026. E si festeggia, perché l'ho detto, pizza.
0: L'ha già detto.
3: Ah, sì.
1: San Pietro Claver, sacerdote e missionario spagnolo.
0: Auguri.
2: Auguri Pietro.
0: Però è Pietro.
1: Ed è spagnolo.
6: E torna indietro.
1: Sì. Per il viaggio nel tempo ben 525 anni fa, nel 1501, Michelangelo inizia a lavorare al David, destinato a diventare l'ideale perfetto di bellezza maschile nell'arte.
0: Ascolta Betty, quanto ci ha messo a farlo?
1: Ci ha messo tantissimo.
0: No, sì. Non lo so di preciso, non percularmi, cosa vuol dire? Cioè, io pensavo che magari nella notizia tu completassi. Siccome 1501 ha iniziato, quando l'ha finito?
1: L'avrà finito nel 1600.
0: Ma non devi andare a spanne! Boris, quando l'ha finito Cosoli?
1: Michelangelo.
7: Nel sul finire del 1504, più o meno tre anni, diciamo.
3: Tre anni? Ma che tre anni, Marco?
0: Ma dai, per fare il David, ma non ci credo.
3: Di più?
0: Dove è andato?
7: Certo.
0: Ma come certo? Tre anni?
7: No, sono sempre
0: da casa! Qualcuno ci può dire!
7: Perché fu iniziato?
0: Ah, tre anni? Tre anni, davvero?
3: Ma pensa.
7: Perché dovrei dirti stupidaggini?
0: Non lo so.
6: Guarda Marco, ce lo scrive anche Max. Dice fine 8 settembre 1504, data in cui la statua fu mostrata per la prima volta poi a Firenze al pubblico.
0: Per fare quel capolavoro tre anni ci ha messo.
6: Un genio.
0: Cioè oggi ci metterebbero, capito? Vabbè. Buongiorno Betty.
1: Buongiorno Marco. Nel 1998, 28 anni fa, la musica italiana è in lutto per la morte di uno dei suoi maggiori esponenti, Lucio Battisti, all'età di 55 anni. Le cause della morte non sono state comunicate ufficialmente.
0: Ah, ma pensa, non sapevo questa cosa.
1: Non sapevi dei 55 anni o delle cause?
0: No, 55 anni più o meno mi ricordavo che era abbastanza giovane. Della questione della malattia, non si sa la malattia, non si sa.
1: No.
0: No, ok.
1: Per l'angolo musicale oggi facciamo gli auguri a Michael Bublé.
3: Auguri.
6: Auguri.
1: E Francesco Gabbani.
6: Grande, auguri, auguri Francesco.
0: Auguri Francesco.
1: E nel 2017 in vetta alla classifica di vendita italiana c'è Riccione dei giornalisti.
8: Di Riccione, di Riccione. E non ci penso più,
0: Posso? Scusa Betty, io non ho salutato, ho salutato tutti, Ale Masa, io non l'ho salutato, Ale Masa, grazie Ale di esserci anche questa stagione, grazie Ale Masa. No, perché mi è venuto in mente sui giornalisti, è tre giorni che dico devo salutare Ale Masa, devo salutare Ale Masa, e ogni volta me lo dimentico. Poi è lui che fa, scrive i vostri, pubblica i vostri messaggi in televisione, ecco.
1: Ora passiamo all'oroscopo. I segni propizi di oggi sono: al primo posto la Bilancia.
6: Ah, Boris.
3: Grande.
1: Le vacanze vi hanno giovato, risplendete di una luce nuova.
0: Sì. Certo, ha cambiato la lampadina.
3: Certo.
1: Dai. E anche Vergine. Buone nuove lavorative. Invece il segno nefasto è il segno dell'acquario.
0: No.
1: I vostri capelli sono deboli e stressati.
0: Vedi?
1: Attenzione agli shampoo troppo aggressivi.
0: Ma poverini.
1: E ora chiudo con il proverbio.
0: Sì.
1: Se il pesce si avvicina troppo a riva, di ciò che davvero gli serve si priva.
3: Ma certo.
1: Che significa che chi esce dalla sua zona di comfort rischia di abbandonare tutto ciò che lo fa star bene.
3: Grazie Betty.
1: Ma prego.
0: Grazie Betty. Grazie.
3: Grazie.
0: Grazie, grazie. Ile è arrabbiata, sì, Ile, che ti fa arrabbiare?
1: Ma
0: andiamo gli EP, gli mettiamo Marco, le mani in faccia.
3: Ma certamente, Marco, lasciala stare che è arrabbiatissima.
0: Ma povera, poverina, ma ieri stava così bene, era allegra, cosa è successo stanotte?
3: No, anche ieri era arrabbiata, Marco.
0: Anche ieri?
9: Sì, lo nascondeva, ma era arrabbiata dentro.
0: Non è vero. Ma poverina, poverina. Ile, dici cosa è successo? Chi è che ti fa arrabbiare?
6: A parte, capitano, che è una cosa che si trascina da mesi. Quindi non
0: basterebbero
6: 80 puntate di Tutto Esaurito per fare un riassunto.
0: Ma è Tony che ti fa arrabbiare?
6: No, Tony non c'entra niente.
0: Tony
6: comunque
0: è buono.
6: Sto molto meglio.
0: Stai meglio?
6: Siamo ripartiti. Sì, siamo ripartiti, dai. Bene, nuova stagione.
3: Finalmente.
0: Va bene, quindi adesso cosa facciamo?
6: Adesso,
0: dove dobbiamo andare?
6: Adesso sonino intanto perché c'è la nostra Betty che forse vuole mandarci un messaggio vocale.
0: Ah,
6: e poi
0: Betty,
6: dobbiamo aiutare Pizza.
3: Certo.
0: Dobbiamo aiutare Pizza,
6: le
0: perché anche Pizza non sta bene.
6: No, le sto tutte. Le sto finendo il cruciverba dell'estate.
0: Chi è Betty? Chi è?
10: Ciao Marco, sono Marica da Briosco.
0: Ciao.
10: Allora, ti devo dire una cosa.
0: Dai.
10: Il primo giorno di asilo mi avevi detto che mi andavi il pepito e non me l'hai mandato.
0: Mamma.
10: Il primo giorno di elementari mi hai detto che mi mandavi il pepito e non mi è mai
0: arrivato.
10: Adesso
0: si sposa.
10: Allora, lunedì inizio le medie, me lo mandi sto pepito sì o no?
0: Guarda, ha ragione, siccome la colpa me la prendo sempre io, a Boris, vuoi mandare il pepito a questa stellina o no? Allora,
7: Se mi consenti, per indennizzare, diciamo, il mancato arrivo, mandiamo Pepito e Pedrita.
0: Oh, tutte la coppia, pensa. Bravo. Così già va alle medie, comincia a crescere. Di solito si dice, capito?
3: Il primo giorno di militare gli arriva.
0: Bravissimo, bravo.
11: Sì, io sì, lo so. Lo so tutte.
0: Ciao Ciurma, sto portando mio figlio al suo primo giorno di scuola superiore, liceo Made in Italy Milano. Ciao Morena e Gabriele.
3: Ciao.
0: Ci sono molte scuole, hai visto?
3: Sì. Superiori.
0: Allora, Pi, cosa non sai?
3: Guarda, non so, 50 giocoso in alto.
6: Giocoso?
3: Sì, giocoso in alto. Un celebre
0: cioè scrive capitano, io appena arrivato Ale e Masa, pensavo fossero due persone.
3: Sì.
0: Io molto Rinco, Steffi dalla Sardegna.
6: Vabbè, ci sta.
0: Vabbè, ma sono stupidotto anch'io, sì, perché un po' ci gioco, Ale e Masa, no? Invece Ale e Masa è tutto, vabbè, scusa. Cosa non sai, Piripì?
3: 50 giocoso in alto. Un celebre giocattolo retro.
6: Retro, vediamo tre opzioni, amici. Come sempre, uno è l'allegro chirurgo.
0: La Policar.
6: Due, no, non c'è quella. È l'avido banchiere. Tre, è l'astuto giornalista.
0: Tre, giornalista, è Boris.
3: Figurati.
6: L'allegro chirurgo è un giocattolo retro. L'avido banchiere? L'astuto giornalista. Se la sai o pensi di saperla, ce la scrivi e ce la mandi.
3: Al 342 41 15 105.
12: Ma tu lo sai?
13: Sì, sì, io lo so.
14: Sì, lo so.
15: Le so tutte.
16: Le so tutte!
15: Torna tra poco.

0: Family Production presenta
1: 105 tutto esaurito Summer.
2: Non sei partito? Ascolta anche te, tutto esaurito.
1: 105 tutto esaurito. Con Marco Gatti.
3: Bella, bella, mamma che botta.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
6: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
7: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, tre birre Cnusa da 33 cl a solo 1,89 euro.
8: Famila, tutto un altro sottocosto.
9: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
10: Scialla, c'è Skoda.
9: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
10: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
9: Anche a settembre? Allora scialla.
11: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Tra notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno.
13: Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
14: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I detergenti Cilli Intimi Classici sono in offerta. Un pezzo a 2,79 euro, due pezzi a 4,99 euro. Anche i detergenti intimi senza risciacquo sono in promozione. Un pezzo a 3,49 euro, due pezzi a 5,99 euro. Prova le nuove creme intime Cilli a 6,99 euro per una pelle morbida e idratata. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
15: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
16: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
17: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
18: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
19: Che operatore hai per la luce?
17: Ottima!
19: E per il gas?
17: Ottima!
19: Internet?
17: Ottima!
19: Mobile?
17: Indovina?
11: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
17: Davvero!
14: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
6: Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Vieni da MD anche per la tua casa.
16: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
0: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 20 settembre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un tappeto antiscivolo in microfibra, dimensioni 50x80 cm, con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta un piccolo contributo per fare più bella la tua casa.
16: Ti aspettiamo!
7: MD, buona spesa Italia!
2: Ma tu lo sai?
20: Lo sai?
21: In giro negli anfratti!
20: Apriamo i cassetti, capitano!
21: Voi non ce la fate più, però!
20: Un po'
21: io mi infilo negli infratti, negli anfratti.
22: Anche gli infratti, Marco, mi piace di più.
21: Cosa succede, Ile? Dai, allora, ah no, è Pi che non
22: sì,
21: le sa.
22: Sì, 50 giocoso in alto, un celebre giocattolo retro.
20: Le abbiamo dato...
21: Policar!
20: No, no,
1: non è quello, Marchino. Vi abbiamo dato altre tre opzioni. Uno è l'allegro chirurgo, due è l'avido banchiere e tre è l'astuto giornalista.
21: Lei ha a che fare con due nonni. Cioè non riesce più a starci dietro.
1: Io vi amo, ragazzi. Alla follia. Oh, vi stiamo chiamando, potete rispondere come volete, anche con un pronto secco, sì.
22: Ma la domanda tu le sai, la risposta è...
3: Le so tutte.
1: È il terzo, eh? Terzo.
21: Ma io per vedere l'altro.
5: Pronto?
22: Sì, pronto.
1: Eccolo, ma buongiorno.
21: Ha detto pronto.
1: Sì, giusto, giusto.
21: Giusto.
1: Può
21: bravo.
1: Rispondere anche con il pronto, bravo, chi sei? Pronto?
23: Ha messo giù.
1: Ma come?
21: Come ha messo giù? Avevi detto bene.
23: È
21: poi
23: caduta la linea, lo richiamiamo.
21: No. Le so tutte. Deve dire le so tutte, sì, però devi dirlo.
1: Però tu, capitano, prima glielo devi chiedere.
21: Ma tu le sai? Ma tu le sai o non le sai?
22: Io non le so.
3: Aspetta. Le so tutte.
21: Aspetta, ma è sempre lo stesso o è un altro?
1: È sempre lo stesso. Sempre lo stesso.
21: Sei sempre lo stesso?
1: Allora, se non...
21: Ma questo non risponde!
1: È sotto!
21: Pronto?
3: Andiamo con la riserva, che è meglio.
21: Andiamo, dai, che questo è peggio di noi. Più
1: allora, Claudia da Reggio nell'Emilia, invece dovrebbe essere pronta e carica. Claudia?
3: Buongiorno.
24: Prontissima!
1: Vedi, è sul pezzo, Claudia. Aspettavo il suo momento. Claudia, ma tu le sai?
24: Le so tutte!
21: Brava! Così! Brava!
1: E quindi qual è il celebre giocattolo retro? Magari ce l'avevi, io sì!
24: Sì, l'allegro chirurgo!
1: Esatto! Che bello l'allegro chirurgo! Te lo ricordi, Claudia?
21: Quello con il nasone rosso!
1: Esatto!
24: Bravo, quello che toglievi il cuore, che suonava!
21: Ma che bello!
1: Sì. Con le pinzette?
3: Sì.
24: Esatto!
1: Claudia, allora attenzione, per andare a casa con il nostro pacone, con i nostri regali, però devi rispondere correttamente anche a questa domanda.
22: 77 orizzontale, ma non troppo. Nella sigaretta si forma durante la combustione del tabacco.
1: Allora, le tre opzioni sono:
3: 1. Catrame. 2. Cemento. 3. Fumantino.
1: Dai, è facile.
21: Sei attenta, Claudia. Guarda, Claudia, che vogliono farti sbagliare, Claudia.
1: Dai, durante la combustione del tabacco, catrame,
21: pensaci
1: cemento,
21: bene,
1: fumantino.
21: Claudia.
24: Fumantina?
21: No, ma Claudia! No! Pensaci bene, Claudia, stellina.
24: No.
21: La sapevo io. La sapevo io. Ti sei mai chiesta perché quando asfaltano le strade fumano tutti come turchi?
1: Mannaggia.
21: Che
22: peccato.
21: E adesso Claudia
24: cosa?
21: Niente.
1: No. Non possiamo, credo.
24: Sarà per la prossima.
22: Ma certo.
1: Dargliela buona, Claudia, ci dispiace, però tutti i saluti che vuoi, se vuoi.
24: Saluto tutti quelli che mi conoscono e voi in particolare. Un bacione.
1: Grazie, un bacione.
21: Ciao Claudia, un bacio. Ciao.

0: arrosto. Dai, allora fra un po' mi servono caldo. Buongiorno. Per tutto il giorno. Buongiorno. Sono le 7:46, forca miseria. Senti, chi è Betty? Hai suonato?
1: Sì.
2: Ciao Marco, siamo i due gemellini, domani iniziamo la prima media.
0: Mamma mia, bocca al lupo, bocca al lupo, domani tanti iniziano le scuole, riprendono, insomma si riprende la routine normale. Noi stiamo preparando un sacco di cose, siamo in transumanza noi ancora.
3: Che bello, ma siamo non ci anticipi niente.
0: Ma delle cose che guarda, Ile, io stesso.
4: No, Marco.
0: Io stesso. Guarda, mamma mia. Ascolta, c'è un infotraffic, andiamo.
5: Ciao ragazzi, A21, Brescia, Piacenza, Torino, molti chilometri di coda, mi sembra per un incidente. Consiglio
0: aiuto.
5: L'uscita a Manervio per chi va in direzione Cremona, Piacenza, perché se no non esce più. Ciao, Flavio da Voghera.
6: Ciao.
3: Ciao.
0: Boris.
6: A21 Torino Brescia, l'incidente è di pochi minuti fa relativamente allo svincolo di Cremona per chi viaggia in direzione Torino. Considerate che sono stimate già 4 chilometri di coda tra Manerbio e Cremona, ma sono dati in aumento. E l'incidente è con precisione allo svincolo di Cremona per chi viaggia in direzione del capoluogo piemontese, poiché bisogna intervenire con dei mezzi di soccorso. Consigliamo di cambiare strada se doveste prendere quella direzione.
3: Caspita, aggiungo, Marco, all'altezza di Desenzano in autostrada si viaggia a 50 km orari per pioggia forte e vento, e quindi insomma fate attenzione.
0: Al nord l'avevamo preannunciato, mentre al sud le temperature sono ancora molto elevate. Chi è Betty?
7: Aiuto! A Verona diluvia!
0: Sì. Guarda che hanno chiuso il planetario, non c'è andare! Sai, sai quanti andavano al planetario a fare il giro limoni?
4: Sì, Marco!
0: Ci sei mai andato tu, Pia, a fare il giro limoni al planetario?
4: Con la storia, la scusa della testa in su.
3: Come facevate con la testa in su?
0: Lascia stare!
4: Sì, certo!
0: Lascia stare! Va bene, attenzione, certificato di malattia. Cosa cambia con le nuove regole INPS? Questo è importante, la copertura è valida anche dal giorno prima. Boris, cosa vuol dire?
6: Molto importante. È che cambia un aspetto fondamentale, perché mentre prima
0: tu stavi male, il giorno dopo arrivava il dottore.
6: Adesso sì, ma tutto sta se il medico viene a casa oppure no. Se il medico viene a casa e certifica la data, allora può valere anche dal giorno prima. Altrimenti resta la regola che vale dal giorno dopo. Oggi tu molto spesso chiami il medico, dici guarda, ho bisogno di questo, lui ti fissa la data, e spesso con i medici di famiglia non ce ne vogliano, ma non è proprio facile accedere agli ambulatori. Purtroppo va detto, sono tante le lamentele in tal senso. Per cui se tu vai, poi dopo perdi un giorno.

0: E fa gli auguri, sta passando per un po' così. Auguri, tanti tanti auguri, grazie. Chi è Betty?
1: Capitano, ma il Conad è aperto? Mi dai questa informazione?
0: Ma che ne sa? Non lo so, il planetario è chiuso, è anche il cimitero qua al nord. Quindi il Conad può essere che magari è là o lascino.
2: Però Marco Pizza lo sa sicuramente.
0: Ah, è aperto il Conad?
3: Alle 8:30 apre Marco, preciso.
4: Sono sempre aperti quelli, dai.
3: No, non chiudono mai.
0: Ma non chiudono mai? Chiuderanno se ci sono lampie e fulmini?
3: Sì, scherzi, tutti lì vanno, Marco, tutti al supermercato vanno a fare la spesa. Oggi è mercoledì, ci sono gli sconti, ma ragazzi.
2: Lo senti come si accende quando parli
0: poveri,
2: di spesa?
0: Ma poveri. Va bene, attenzione, guarda, puntuali 7:50. Arrivano le barze. Cosa succede per i figli?
3: Che tocca a voi decidere la più bella. Bella, la 1, la 2, la 3 o la
4: 4.
3: Le donne.
5: Big Smile 1.
6: Ciao ciurma, sono Sara da Pesaro e questa è la mia barzelletta.
7: Ciao Sara.
6: Ci sono due anziani re che camminano fianco a fianco in un bosco. A un certo punto uno dei due inciampa e cade lungo per terra. L'altro lo guarda, ci si butta sopra, steso sopra, e grida: scopa!
5: 2.
8: Anna da Reggio Calabria, la mia barzelletta è questa. Ci sono due amiche in palestra. Ehi Carla, come va la dieta? E l'amica: ho perso 2500 calorie. Brava, continua così. E come hai fatto? Ho dimenticato la torta nel forno.
0: Dai.
5: 3.
9: Ciao, sono Sandra, questa è la mia barzelletta. Ciao. Ci sono due amici che stanno chiacchierando e uno dice all'altro: sai cos'è successo ieri? Che è successo? Sono andato dal macellaio, a un certo punto c'era una signora davanti a me e gli ha chiesto la lingua. O questo salta giù da dietro al bancone, le salta addosso, comincia a baciarla dappertutto, non sai che scena. Mamma. E l'amico: e tu che hai fatto? E io me ne sono scappato via, stavo per chiedergli la salsiccia.
3: Brave.
5: 4.
0: Dai.
10: Ciao, sono Alessia da Cuneo, questa è la mia barzelletta. Due amici si incontrano e uno fa l'altro: ciao Mario, ma ti vedo un po' triste, è successo qualcosa? E Mario dice: guarda, è mancato mio zio un po' di giorni fa e è così, è la vita, per carità. E l'amico gli fa: ma quanti anni aveva tuo zio? E Mario risponde: 99. Porca miseria, e come ha fatto ad arrivare fino a quell'età? Ah, non lo so, pensa che beveva un litro di grappa al giorno. E l'amico: ma tutta sta grappa, ma non gli ha portato mai nessun problema? Mario ci pensa un po' e fa: no, vabbè, a parte l'altro giorno quando l'abbiamo fatto cremare, poi non riuscivamo più a spegnere.
0: Ma che brutta, ma per favore, capitano, noi facciamo le pulizie nel Conad, solitamente aprono alle 8. Emiliano da San Severino Marche,
3: vedi?
0: Qui alle 8 aprono la Conad.
3: 8? Ma dai, pensa, invece gli altri alle 8:30
0: e loro fanno le pulizie, capito?
3: Ecco per perché sì. Ma tocca a voi decidere la migliore barzelletta, la 1, la 2, la 3 o la 4. Ma registra, portati avanti al 342 41 15 105 col WhatsApp
2: vocal.
11: Vota la barzelletta che ti è piaciuta di più attraverso il nostro barzellettometro. Alle 8 scopriremo qual è la più bella di oggi. Big Smile.
12: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
13: Da Arcaplanet c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro!
12: Fuori tutto? Fuori subito!
13: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon! Solo da Arcaplanet!
14: Ma che pelle stupenda!
13: Merito di Shiseido! E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi!
14: Ah, quale?
13: Acquistando skincare Shiseido avrai in regalo il beauty kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento!
14: Corro subito nelle profumerie Naima!
13: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
15: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi divani e divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione.

0: Viagos S.p.A.
1: Lo sai che la sensazione di freschezza e pulizia che ti offre un chewing gum senza zucchero aiuta a farti sentire a tuo agio con gli altri? Scopri tante altre curiosità il 12 e 13 settembre in Piazza Dante a Napoli. Vividente ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese e gadget. Segui su Instagram The Real Chewing Gum.
2: Settembre è il momento giusto per rimettere a fuoco i tuoi obiettivi. E se iniziassi dalla tua vista? Con Baviera Clinica Oculistica puoi dire addio a occhiali e lenti a contatto e ritornare in scena con una vista in HD. Per il Back to Work approfitta di uno sconto fino a 200 euro sull'intervento. Prenota ora la tua visita. Baviera, il focus giusto senza occhiali. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
5: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: CIF! Un solo spray! CIF!
7: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
8: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
9: Qualcuno ha detto Just Eat.
10: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
11: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
12: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
13: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
12: Iper la grande I dal 31 agosto al 13 settembre schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Biscotti Mulino Bianco classici da 700 grammi a 900 grammi a 1,69 euro. Offerte forti da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
14: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.

0: Senti, e si sgrolla.
1: Ma lo sai che il cavallo non suda, Marco?
0: Sì, dalla bocca, suda dalla bocca quando schiuma.
2: No, basta, io non dalla suda. Bocca, dai.
0: Beh, un po', insomma, è bello adesso.
3: Tutta esaurita il mio programma preferito.
0: Infatti la chiamano cavalla pezzata perché, vabbè, adesso non entro nei particolari.
4: 105 tutto esaurito.
2: Summer.
4: Il

0: Judy.
1: Judy.
2: Dove sei, Marco?
3: Aspetta. Sì. No, mi fa male.
1: Dove?
3: La tendinosi achillea.
1: No, il tallone anche.
3: Eh sì, perché ho preso l'acqua stamattina col temporale.
1: L'umido.
3: E l'umidità.
1: Ah, caro.
3: Ma c'è qualche qualche fisioterapista.
1: Sì, ce ne sono,
3: donna,
1: Marco.
3: Donna, però.
1: Specialmente donna, sì, ce ne sono.
3: Donne brave fisioterapiste.
1: Se vuoi ci sono io, Marco.
3: Ma non lo non voglio te io. Dai, allora, no. Ma serve per la tendinosi achillea il fisioterapista?
1: Sì, Marco.
3: Perché appena mi tocchi io urlo, eh.
1: Ah, caro, che bello. Sì, a Radio 105 sulle 8.01 Sassacatò.
4: Allo studio centrale di Radio 105.
3: No, è vero, però, dai.
4: Milano, Marco Galli presenta
3: l'allegro chirurgo Titti da Carmagnola. Titti magari.

0: finisce la transumanza?
1: Il 21 finisce.
2: La transumanza è in teoria il 21? Sì.
0: Il 21?
2: Oh, come
0: no,
2: l'estate.
0: Veramente?
2: Sì.
0: La transumanza?
3: Sì.
0: Cioè, quando è che noi iniziamo tutto esaurito? Beh, speciale. Sai che io sono 40 anni che sono qua dentro?
3: Ah sì, Marco?
0: Eh sì, è la stagione. A dirlo sto male. La stagione 26-27. No. Che anno è? 2026?
3: Sì,
0: 2027? Io ho iniziato nell'87, quindi. Sono 40.
2: Quest'anno sono 40, auguri.
3: Si festeggia.
0: Mi regalano l'orologio? Sì, sì, quello da con il cucù, quello con il cucù che fa cucù, cucù.
2: Una
0: il cucù,
2: volta,
0: il pendolo. No, invece dai, oggi sono 60 anni e voglio andare subito da Boris perché voglio che ce lo racconti, vorrei che ce lo raccontasse. Il WWF festeggia quanti anni? 60, credo.
4: Sì, sono 60.
0: È 60, Boris.
4: 60 sono stati compiuti a luglio, sì. 5 luglio, perché la fondazione.
0: E che festa è? Che festa fanno?
4: Ma in realtà la festa loro la fanno tutti i giorni, come spesso sottolineava Fulco Pratesi, che ricorderai essere stato il grande fondatore del WWF Italia, sì, recentemente scomparso. Le celebrazioni del 60 anni però si in realtà partiranno dal 9 ottobre fino all'8 novembre con una mostra, Rivoluzione Naturale mi pare si chiami, al Maxi di Roma, il museo, e lì ci sarà tanto di 60 anni di ambientalismo, di cura e difesa degli animali, di flora e fauna. E poi ci sono le celebrazioni nelle varie piazze durante tutto l'anno con gadget e regali ecosostenibili.
3: Ah dai,
0: bello, bello, dai, sì, però bello. Quindi c'è Luca, sì. Luca da Milano dice: Marco, io sono 35 anni che ti seguo, grazie Luca.
2: Amore,
0: auguri, sì. Marco, peccato, per festeggiare tu non possa andare al planetario Albi da Verona. Vabbè, ma lo riapriranno, cosa vuol dire?
3: Ma sì, Marco.
0: E poi vedi, c'è Faffa, Faffa che dice: capitano, ma te lo sei fatto l'impacco di arnica per il tendine d'Achille? A me funziona, uso l'arnica come i miei cavalli.
3: Sì,
0: ma no, qui è più complicato.
2: Vabbè,
0: non
2: però
0: basta.
2: Per tamponare,
1: da
2: Martino,
1: sollievo,
2: potresti
1: dai,
2: provare.
1: Ti aiuta.
4: Ma in realtà, se posso permettermi, credo che nel suo caso non abbia grande utilizzo per il tipo di problematica connessa al
2: tallone. Ma Boris, perché non ha provato l'arnica di pizza? È diversa.
0: Ah, quella spagnola, anche quella?
3: No, quello dello sciamano.
2: Africano.
0: Dello sciamano.
2: Africana.
3: È buona, Marco.
0: Boris, ma saranno robe velenose, io non le metto addosso.
4: No. Io più in generale sui medicamenti di pizza mi asterrei.
2: Fate male, ragazzi.
3: E poi viene a chiedere consigli,
0: bravo pizza, diglielo! Diglielo! Porca miseria, diglielo! Chi è Betty? Chi è?
5: Capitano, ce l'ho io la soluzione.
0: Qual è?
5: Fatti camminare su tutto il corpo.
0: Sì.
5: Ti metti tutto l'olio. Puoi camminare dalla ile e dalla
0: ile.
5: Puoi camminare sopra, vedi che ti passa tutto.
0: Lasciamo stare che la ile è incazzata. La ile è nervosa.
2: Guarda, se voglio ti cammino con i tacchi.
3: Ah sì.
2: Che male.
0: Che bello con i tacchi. Chiedi la pizza, che quello è Marco. Ascolta, capitano, io ho cominciato ad ascoltare il 105 proprio nell'87. Ascoltavo proprio te nel Night Express. Che storia, sono cresciuta con te, Ilaria da Arezzo. Ilaria, un abbraccione, grazie.
2: Ciao Ilaria, ciao.
0: Anche Matteo dice 30 anni insieme. Vabbè, ragazzi, io non capisco se è un bene o un male sta roba. Non è.
3: È un bene, ma
2: dovrebbe essere un male, scusa.
3: Abbiamo cresciuto tante generazioni, Marco, è quello il fatto.
0: Sì, vuoi dire?
3: Sì.
0: E loro hanno cresciuto noi.
3: Sì, abbastanza.
0: Abbastanza.
1: Hai accompagnato, pazzesco. Hai accompagnato tante generazioni.
0: Vabbè, che roba strana, dai, è roba particolare. Vabbè, senti, eccola. Chi
2: hai
0: è,
2: letto?
0: Chi è, Betty? No, non l'ho letto.
2: Dopo te lo leggo se vuoi.
0: Dopo me lo
6: leggo. Capitano, buongiorno. A Terracina ci sono 36 gradi.
0: No,
1: Che bello!
0: Wow. Ma spegni i caloriferi, dai, 36 gradi, ma non è possibile!
2: No!
1: Che bello!
2: Allora, Marco Boris ti scrive: credo tu sia già speaker d'epoca, non pagherai il bollo.
3: No, no, lascia stare, va.
0: Il bollo di cosa? Della macchina!
3: Lo paghiamo e come?
0: Sei simpatico, sì, Boris! Guarda! Guarda, stasera a che ora giocate? Alle 21 giocano.
3: Vedo l'ora.
4: Sì.
0: Beh, ma è facile stasera con l'Arsenal.
4: Ma in realtà sai che c'è un problema, e per dovere di cronaca, a differenza di chi fa solo tifo, lo sottolineo.
0: Quale?
4: Ci sono disagi per l'arrivo dell'Arsenal, perché come avrai letto divorando la rassegna, ci sono stati gravi problemi a Heathrow in Inghilterra, partenze e arrivi, per cui è stata annullata la comunicazione, è arrivata ieri in tarda serata, sia la conferenza stampa che l'allenamento dell'Arsenal al Maradona.
3: Vuoi vedere che vincono a tavolino, Marco?
0: Ma no, dai, non ci credo!
3: Sta a vedere che vinceranno così.
0: Non ci credo!
3: Sì, la
0: no, ma
4: arrivano.
0: Arrivano,
4: vorrei sottolineare, rispetto al bieco populismo, arrivano, ma non possono fare né conferenza stampa pre-match né gli allenamenti di rifinitura sul campo che poi affronteranno questa sera. No. Ma resta la grande preparazione. Ricordiamo, vice campioni di Europa, l'Arsenal, una squadra fortissima, vincitrice.
3: Parole al vento, Marco.
0: Vabbè. Senti, mamma mia. No, ma ci sono delle notizie clamorose. Quei ragazzi che hanno fatto il traghetto hanno fatto la zattera, perché il traghetto era troppo costoso. Poi c'è l'altra notizia: l'aereo è troppo pesante. Il comandante dice: siete pregati di lasciare giù i bagagli. Dai, ragazzi, ma io non prenderei mai un aereo che il comandante dice: buttate fuori i bagagli. Dai,
4: il problema, Marco, è che il comandante ha pieno e assoluto potere
0: di
4: poi
0: dirlo.
4: Attenzione, sì, perché ha totale responsabilità del volo. Sì. Poi evidentemente la compagnia aerea dovrà fare in modo che quei bagagli tornino ai legittimi proprietari.
2: Ma quando?
1: Ma così,
4: questo sicuramente.
1: Ma così è stato. C'erano dei
4: video. Stiamo parlando ovviamente della scelta che il pilota, tra l'altro, ha giustificato per sicurezza, annunciando dall'interfono: il comandante sono io e decido io. Si partiva dall'isola greca di Schiatos, direzione Napoli, poco prima della partenza.
2: Ma ci sono stata.
4: È arrivato l'anno. Eri sul volo, Betty?
2: No, sul volo no, però Schiatos, dicevo, scusa.
4: Benissimo. L'annuncio ha spiazzato i passeggeri e una parte dei bagagli non è stata imbarcata, però la compagnia ha fatto sapere che successivamente sarebbero
2: Gliel'avrebbero spediti,
4: esatto,
2: no?
4: Sì, beh, certo, è responsabilità questo, sì, sicuramente, ma ci sono state proteste qualche momento. Il problema è che la scelta, per quanto possa sembrare insolita, è stata giudicata tecnicamente plausibile, perché l'aeroporto di Schiatos, Betty c'è stata, la conosce bene, ha una pista lunga circa 1628 metri. È un po' più corta rispetto a quegli scali europei dove atterrano gli Airbus 320 che operano su quella tratta, per cui dal punto di vista tecnico nessuno può dire che il comandante abbia sbagliato.
3: Il decollo sarebbe stato difficile, no? Col peso.
4: Sì, col peso.
3: Certo.
0: Ma io questo mi chiedo, Boris, cosa aveva la bilancia sull'aereo? Il capitano, come ha fatto a capire che c'erano troppi bagagli?
1: No, l'alternativa, dovevano abbassare il peso dell'aereo. L'alternativa
0: ma lui
1: era far salire alcuni passeggeri con i bagagli e altri lasciarli praticamente lì a piedi.
2: Cioè, della serie tutti o nessuno.
1: Lui ha deciso invece: no, facciamo tornare tutti a casa. E quindi però rinunciamo.
4: Ma anche banalmente, Marco, quando ti imbarchi, come sai, tu metti la valigia sulla bilancia, sul nastro trasportatore. Se questo segnala un'eccedenza, viene pagato un sovrapprezzo. Non si esclude, perché non è stato specificato, che magari siano stati segnalati alcuni sovrapprezzi. Di conseguenza, il comandante ha fatto 2 più 2 e ha detto: bene, in queste condizioni meglio non partire.
2: Vedi, Gigi da Senago ci scrive: 10 anni fa in Polinesia, al momento dell'imbarco, oltre a pesare i bagagli, pesavano anche le persone. Ma per dai. Avere esatto proprio il quadro generale.
0: Veramente?
2: Del peso totale. E così ci scrive Gigi.
0: Però è body shaming, cioè, cioè mi metti in imbarazzo, tutti che ti guardano, sì. tutti che guardano quanto pesi, ma no. dai.
2: Magari per una distribuzione anche. Dei pesi, no?
0: Sì. Ma quindi... lo fai a occhio.
2: Fai a occhio, che faccio? Lascio nel mezzo, ma si lasci.
0: Che faccio? Lascio, esatto. infatti, dai, ma dai. Chi è Betty?
5: Boris,
0: chi
5: posso confermare, sono stato sulla la pista di Schiantos. È corta e quindi se l'aereo è pesante ci si schianta. F da Sant'Angelo, a colazione!
2: Ragazzi,
0: non ci credo. Chi è?
6: Guarda. Capitano, io col cavolo che andavo in vacanza a Schiantos in aereo.
0: Ma certo, ma certo. Già il nome, dai, vabbè, comunque,
4: mi, sì, mi sia solo consentito di evitare di aprire una nuova pagina diplomatica anche con la Grecia. Schiantos.
0: Schiantos, dai, sì. No, Schiantos. Stanno ironizzando, certo. Dai. Ok, vabbè. Cioè, chi è Betty? Chi è?
7: Capitano, io ero su quel volo. L'annuncio è iniziato così. E qui comando io e questa è casa mia.
0: Beh, hai vinto, brava, va bene. Senti, ok, ma se si chiama Schiano, si chiama come nel film Papa e Ciccia. Ecco qual era il film. Io continuavo a pensare, quello con coso, Lino Ba, no, con Pozzetto, chi c'era?
4: No, Villaggio. Con Lino Banfi e Paolo Villaggio, due episodi separati.
2: Bravi.
0: Mamma pazzesco.
2: Mia. E intanto capitano Riccardo D'Alesmo ti dice che ci sono i sensori di carico sull'aereo.
3: Ah,
2: vedi?
3: Sì?
0: No, veramente?
2: Sì, a quanto pare sì.
0: Minchia, ti cuccano subito.
2: Bancano.
0: Minchia, appena ingrassi lì ti fanno scendere a te. Sì.
1: Subito, proprio, sono il primo che scende.
0: Io ho sempre detto prendiamo il treno. Ma chi è Betty? Chi è?
8: Buongiorno ciurma, pensate uno come me che mette le chiavi di casa in valigia, arrivi a casa e le chiavi non ci sono.
0: No,
2: è un problema.
1: È vero, ma in tanti lo fanno, dai.
0: Ma sono matti, perché le chiavi di casa non puoi metterle nella valigia, dai. Oggi come oggi le valigie vanno dove
3: appunto, dove le devono andare,
0: dove tira il vento,
3: certo.
0: E quindi vedi, il problema è sorto a causa del vento e quindi il solito peso era troppo. Così ho capito io, vedi gli ascoltatori che sono attenti alla cosa, no?
2: Sì.
0: Chi è? Vabbè, che cazzo.
9: Capitano,
0: sì.
9: Gli aerei sono dotati di un sistema,
0: sì?
9: Che una volta che sono tutti sull'aereo rileva il peso generale, rileva
0: capito?
9: Il peso dei bagagli, rileva il peso delle
4: anche
9: persone
4: perché...
9: e poi rileva anche se è bilanciato, quindi se è una persona, sono tante persone che pesano tanto da una parte, vengono fatte spostare, eccetera, eccetera.
2: Sì, è una distribuzione.
0: Che figata! Sì. Tu pensi il comandante prima di partire è come in un videogioco, sì, no? Come Tetris. Sì. Lui praticamente accende il video e sposta, dice: no, questo qui devi metterlo là, questo qui devi metterlo qua. E bilancia tutto. Quando ha bilanciato, dice: ok, game over, e vince, capito? E dice: ok, allora possiamo partire.
2: Ok, let's go.
0: Allora, c'è Cristina che dice: sto lavorando piegata in due dalle risate. Cristina, però, Stellina, sono cose serie queste, eh? Chi è?
10: Uè, capitano, io ho preso un volo un anno e c'era una squadra di sumo, è uscito il capitano e eravamo tutti su una parte destra, mi fa no, così non funziona.
2: No, così no.
10: Ho portato uno dentro a sinistra, dentro a sinistra. Da quello più leggero era 120 kg. Troppo bello, che c'è che cravatta, lui di sumo top.
0: La squadra di sumo. Dai, allora.
2: Sto male.
0: Va bene, dai, va bene. Allora, senti, cosa succede, Ile?
2: Devi andare da Max a Roma, devi accendere il buzzer.
0: Ah, Max!
2: Elettometro.
0: Max!
11: Vado?
0: Max. Dai, accendiamo, Max.
12: Inizializzare.
0: A te ti fanno salire, Max, pesi poco.
12: Siete collegati con il buzzer elettometro di tutto esaurito. Sto computando i dati.
0: Povero Max.
12: Attendere, prego.
11: povero Marco.
12: Completato.
0: Ma no, per
12: la barzelletta più bella di oggi è la numero 3.
2: È Sandra!
3: Brava!
13: Ciao, sono Sandra, questa è la mia barzelletta. Dai. Ci sono due amici che stanno chiacchierando e uno dice all'altro: sai cosa è successo ieri? Che è successo? Sono andato dal macellaio, a un certo punto c'era una signora davanti a me e gli ha chiesto la lingua. O questo salta giù da dietro al bancone, le salta addosso, comincia a baciarla dappertutto, non sai che scena. E l'amico: e tu che hai fatto? E io me ne sono scappato via, stavo per chiedergli la salsiccia.
0: Dai, brava, brava. Arrivano i premi a casa di chi vince le barzellette, vero?
2: Chi vince la finale di venerdì. Sì. E questa barzelletta va in finale.
0: Questa va in finale, sì. Certo, venerdì, mica io le robe non...
2: Piano piano.
3: Tocca a voi piano adesso piano. A registrare la vostra barzelletta al 342-415.
2: Ti devi abituare.
0: Vabbè ragazzi, oh, la vecchiaia in qualche maniera dovrà pur colpirmi, C'ho il fisico, sono fisicato, c'ho tutto, almeno forse la memoria un po' la perdo.
3: Ma sì, Marco.
0: Non ho un dolore. Sono
3: sano.
0: Appena ho un dolore mi cambiano il pezzo. Dai.
2: Però poco ridere, come ti diceva l'ascoltatrice stamattina. Qualcuno ci scrive: capitano, pensa chi in vacanza prende 5 kg e poi non può più tornare a casa.
0: Eh no, deve fare la dieta e rimettersi al peso della partenza.

0: mandare un abbraccione, tutti noi volevamo mandartelo, a Veronica da Gessate. Brava Veronica, brava Stellina.
1: Ciao Veronica.
0: Dopo 15 anni alla grande è andata bene, insomma, hai capito, è andato bene, è andato tutto bene. Brava Veronica, siamo qua, siamo felici. Gioco nuovo.
1: Siamo pronti, fase di reclutamento, amici. Anche oggi vi chiediamo una parola, lunghezza, piacere, con due lettere che tra poco vi diamo. Ma attenzione, non valgono tutte le parole.
2: I nomi propri, i nomi di città, inglesismi, patata e banana
1: sono escluse.
3: Sì.
4: Oggi abbiamo la O di Otranto e la C di Como.
1: Dove le devono mandare?
2: Al 342 41 15 105.
1: Certo. Tu hai la tua, capitano, pronta?
0: Io.
1: Ma con la O e con la C.
2: Sì.
0: Io scrivo la mia,
1: Sì.
2: Gioco nuovo, gioco.
0: Neve!
1: No, non male. Fai giocare.
0: Neve.
1: Gioco nuovo,
0: ecco il gioco nuovo. C'è un nuovo.
5: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet, chissà perché, se non muori.

0: Allora, gioco nuovo, sì. Gioco nuovo, sono le 8:25. Questo è tutto esaurito. Io sono Marco Viale, c'è tutta la ciurma. Buongiorno. Grazie per averci scelto. Grazie. Ragazzi, grazie. Siamo anche sul canale 66 della vostra televisione. Adesso non so se voi avete ricominciato tutto quanto, tutto l'ambaradan.
1: Ciao, caro.
0: Hanno ricominciato, cioè il traffico c'è in giro.
1: Ce n'è, Marco, di brutto ce n'è.
0: Guarda, non dire niente. No, io col monopattino facevo fatica stamattina.
1: Ah, sì?
2: Ma il monopattino, Marco?
0: Sì, il monopattino.
3: Con la pioggia.
0: Perché vado via veloce. Soltanto che pioveva tanto.
2: La giornata giusta è scelta.
0: Sì, proprio. Ma non è elettrico, no. Monopattino a piedi, sì, col piede, okay. Che spingi col piede.
2: Quello che ti fa male, magari.
0: Sì, e perdevo lo stivale, allora devo fermarmi e rimettere lo stivale. Gioco nuovo, come siamo messi?
2: Molto bene, sono arrivate tantissime parole, buone, valide, con la C, giusto, Micci?
3: Sì, esatto.
2: Odio, tratto C di Como, vi stiamo chiamando, 5 gli squilli, non dite pronto, però.
1: Dovete rispondere con la parola che avete scritto. Attenzione, sono bravi oggi, Marco, eh?
0: Se non si può dire patata e banana, ah, sì? Neanche pisellina e farfallina. Ma perché non si può dire patate e banana?
2: Ti ricordi, Marco, le avevamo bannate perché erano troppo facili. E tutti dicevano banana e
0: patata e banana. Devono rispondere con la parola.
2: Sì,
3: esatto. Okay.
4: Capitano.
2: Perfetto.
0: Direi. Capitano, vabbè, che bello, sì. Ma bravo. È giusto.
3: Bravo.
1: Come Eccolo ti chiami?
2: Qua. Complimenti.
4: Ciao, Arturo da Chieti.
1: Ciao, Arturo.
2: Ciao, Arturo. Buongiorno. Da Chieti. Chieti. Scusaci. Arturo, che fai a Chieti?
4: Sono impiegato in una ditta Global Service.
2: Una ditta?
5: Global Service.
4: Università Edile.
2: Ok.
0: Arturo, hai finito le ferie? È già ricominciato? Sì.
4: Da tempo mi sono già scordato le ferie.
0: Vedi, è così, ma anche noi, dopo due giorni non ti ricordi più di niente, non ti ricordi. Vabbè, Arturo, però tu ora si mette davanti, giusto?
2: Lui è il primo concorrente ufficiale del gioco nuovo di oggi. Vediamo chi arriverà dietro ad Arturo, che poi gioca in coppia con Arturo.
0: Ok,
3: primo. Secondo squillo.
2: Il terzo.
0: No.
3: Quarto.
0: No.
3: Quinto.
2: Fatto. Eravamo da Federica, però non risponde. Allora dovrebbe essere pronta da Mantova.
1: Sì.
2: Raya.
3: La riserva.
0: Raya.
3: Esatto.
0: Cucuramaya.
6: Ciao.
0: Cucuramaya. E Cucuramaya. È la canzone.
6: Ciao, no, Raya.
0: Che
2: Raya.
0: non è Cucuramaya, no, è un'altra cosa.
3: È Raya.
6: È un'altra, sì.
0: Stellina, Raya.

0: qua.
1: Che non so se dica la stessa, lo stesso nome.
0: Ramaya.
1: Ramaya.
0: Ramaya.
1: Vabbè, Raya, stellina. Allora, siamo a Mantova con te, Raya, giusto?
2: Sì,
1: ok.
2: Sì,
1: che, che fai a Mantova, Raya?
2: Mi occupo della gestione del personale di un'azienda.
1: Vedi,
3: selezione cura, personale.
1: Sì, seleziona il personale ed è molto precisa, attenta. A Raya le devi andare a genio, perché sennò Raya un attimo
3: ti
1: sega le gambe, via, un attimo. Va bene. Raya, sei dietro a Arturo. Arturo,
2: okay.
1: Quindi Ile, come procedi?
3: E quindi partiamo, ricordiamo, sì, amici, che si gioca sempre anche da casa con i Salvatori.
0: Che mi piace Ciucci Leoni, orecchie aperte, Salvatori.
3: Allora Arturo, veniamo da te, sei pronto? Sei concentrato?
4: Sì.
3: Partiamo?
4: Prontissimo.
3: Andiamo.
4: Prontissimo.
5: Sì, sì. Allora dimmi una parola di 5 lettere che contenga la I di Imola e la F di Firenze.
4: Fingo.
1: Cosa?
3: I di Imola, F di Firenze.
1: Eh no.
4: Fingo.
5: Fingo?
3: Ah, fingo, fingere.
5: Io ho capito fingo ed è corretto.
3: Bravo.
1: Bravo, bravo Arturo. Anch'io ho capito fingo ed è giusto. L'ho capito subito.
3: Io ho capito stinco.
1: Fingo, lascia stare, io di tutto. Jingo, avevo capito.
3: Primo ostacolo superato, ma adesso è tutto nelle mani di Raya.
0: Attenzione.
3: Raya, mi raccomando, concentrata. Partiamo?
5: Eccoci, allora dimmi una parola di 5 lettere che contenga la O di Otranto e l'H di Hotel.
0: Forte.
1: Mamma, è difficile. Ragazzi, l'H di Hotel avete messo a Raya, dai!
5: È facile, ragazzi.
1: Ma com'è facile?
5: Però ci sono un sacco di parole che contengono l'H.
1: Ah, sì? 5 lettere?
5: Sì.
1: Hotel, allora.
5: No, ma hotel non vale. Non vale.
1: Eh?
5: Hotel non vale.
3: Hotel non vale comunque.
1: Non vale?
5: No.
3: Perché
1: allora non la so, tu e neanche Raya la
3: da
1: sapeva.
3: Da casa la sanno però, capitano, e stanno già scrivendo, ci sono tantissimi Salvatori.
1: Ah, i Salvatori.
3: Sì, noi vi stiamo
1: Io non la so.
3: Già chiamando.
1: No.
0: Cinque squilli devono rispondere direttamente con la parola, ragazzi?
3: Esatto.
1: Ma attenzione, nel caso il Salvatore non rispondesse, Arturo e Raya, Arturo aveva risposto bene, Raya purtroppo non la sa e perdono il premio. In caso il Salvatore non dovesse rispondere, lo spiego a voi, ma lo sto spiegando a me stesso. Praticamente ritornano in possesso dei loro premi.
3: Esattamente.
1: In caso contrario, il Salvatore se ne babba due.
5: Promosso.
1: La faccia del Salvatore.
3: Hai capito il Salvatore? Arriva, fa mamma,
1: allora,
3: se ne va.
1: Sì, eccolo.
5: Secondo squillo.
1: Urca, è vero, quella.
5: Terzo squillo.
1: Dai, era facile.
4: Chilo.
1: Chilo, l'ha detta. L'ha detta Raya. Sai che era? Non era difficile. Chilo. Ma quando te la dicono è facile. E dopo è diventato.
2: Con l'H non l'avevo ancora sentita la parola.
1: Ma mai, nemmeno io. Aspettavano te, Raya.
3: Amore.
1: Però in effetti non era così difficile. Sembrava così difficile. Vabbè. Va bene, i saluti.
3: Raya, partiamo da te.
2: Saluto voi che vi ascolto da 20 anni, mi tenete compagnia sempre su per strada, verso il lavoro, e tutti quelli che mi conoscono.
1: Grazie Raya, ciao Raya. Arturo, porca miseria, è andata così, è andata. Tu sei stato bravo.
4: Ero prontissimo.
1: Tu la sapevi con l'H, cioè quella lì?
4: Sì, la prima chilo.
1: Ma Arturo le sa tutte, infatti alle 7:30 non lo facciamo giocare, perché sennò vincerebbe sempre lui. Ascolta Arturo, a chi li mandi i saluti da Chieti?
4: Saluto mia moglie Federica, le mie figlie Alice, Maria e Agnete e tutto il mio team a tutta birra SMKPT. E a voi che mi tenete una compagnia pazzesca e ben risentito, capitano.
1: Grazie Arturo, grazie. Ciao Arturo. E il Salvatore, ragazzi, chi è?
3: Salvatore.
6: Sono Gabriele di Belluno.
1: Ciao.
5: Ciao Gabriele.
3: Gabriele da Belluno, ti porti via due premi questa mattina, sei contento? Quello di Arturo e quello di Raya.
6: Felicissimo.
3: Felicione. Gabriele, i tuoi saluti da Belluno invece a chi vanno?
6: I miei saluti vanno a mia moglie Sara, il mio piccolo Nicolò che tra un mese fa 2 anni. E a tutti quelli che mi ha riconosciuto.
3: E noi ti mandiamo un abbraccio, tanti auguri.
1: Ciao Gabriele.
3: Ciao. Complimenti. Ciao. Parla domani?
0: Ma certo.

0: 105, tutto esaurito, Summer.
1: 105, tutto esaurito, Summer.
2: Provare per credere.
3: Le vacanze sono già un ricordo, ma non ci starebbe un ultimo weekendino via? Beh, io me ne vado in Toscana con tutta la famiglia. Su Airbnb ho trovato una casetta con giardino, così facciamo contenta anche Mimì, la nostra cagnolina, che poi è una casa di persone comuni, come noi. In effetti, anche la nostra casa potrebbe diventare un Airbnb mentre siamo in vacanza. Voi ci avete mai pensato? Ormai in Italia ci sono turisti tutto l'anno, in montagna, al mare, in città, e mettere la casa su Airbnb può essere un modo intelligente di fare un guadagno extra. E il bello è che se non avete tempo di occuparvene, può aiutarvi un co-host a curare le prenotazioni, le pulizie, ricevere gli ospiti. Visitate airbnb.it/host, host con l'H, e scoprite quanto potreste guadagnare mettendo la vostra casa su Airbnb.
4: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
5: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
6: Ciao Alex.
5: Kimi, ma sono io su questo poster?
6: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
5: Per vederci le partite insieme.
6: Magari, però non ho ancora il wifi.
5: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
6: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
5: Sono appena stato sorpassato.
7: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
8: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900€ fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
9: Subaru.
10: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
11: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i frullini con cacao e nocciole Selex da 700 grammi, per tutto settembre a solo 1,99€, nei migliori supermercati come AEO e Famila.
10: E dai, Scudo, ma che ti sei arrabbiato?
12: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
13: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
14: Regina, ma che bel sorriso!
15: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
14: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
16: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
17: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35€ di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
18: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
19: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
20: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
21: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
19: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000€ in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
22: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: Dimmi a settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri.
1: 105!
2: Radio 105 tutto esaurito!
23: No, non è un programma radiofonico, è uno stile di vita!
24: Uno spettacolo e quanto ridere!
25: A Radio 105 tutto esaurito! Summer! Tutta l'estate con te!

0: 105.
1: Esauriti!
2: Esauriti!
3: Ti sei divertito? È perché hai ascoltato Tutto Esaurito.
4: 105, Tutto Esaurito Summer.
2: Summer.
4: Tutto

0: Dopo un incidente sulla A14 Adriatica tra Ortona e Lanciano, si è verificato un incidente sulla A12 Genova-Rosignano tra Chiavari e Rapallo verso Genova. Sulla A10 dei Fiori, code per traffico intenso tra Genova Aeroporto e il bivio per la A7 in direzione Genova. Infine ci sono rallentamenti per un veicolo in panne sulla statale 16 Adriatica a San Giorgio in direzione Padova. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
3: Ops.
2: Ops.
3: Ops.
2: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
4: Ops.
2: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
5: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
6: Con Cif pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: Cif! Un solo spray! Cif! E tu che ci fai?
8: Con i probiotici naturali di Cif Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
9: Che operatore hai per la luce?
10: Ottima!
9: E per il gas?
10: Ottima!
9: Internet?
10: Ottima!
9: Mobile?
10: Indovina?
9: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
11: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, per il gel lavastoviglie Excellence o tutto in uno a soli 2,99€.
12: Famila, tutto un altro sottocosto.
13: Perché? Perché?
14: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
15: Non preoccuparti,
14: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
16: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Perché?
14: Ecco perché. Non fartela scappare, mancano solo 3 giorni alla chiusura.
16: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
17: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
18: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
17: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
18: Grazie, mi sento già più carico.
17: Info su toyota.it.
19: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
20: Dark Planet, c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro. Trovi Natural Trainer, crocchette cane 800 grammi, tutti i gusti, a 5 euro anziché 6,69 euro. Shazir, crocchette gatto 1,5 kg, tutti i gusti, con sconto del 25%.
19: Fuori tutto? Fuori subito!
20: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo Dark Planet.
21: Dark Planet, convenienza nostra.
20: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
22: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
20: Colombo, navigando sull'app Family,
23: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
20: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
24: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
25: Un nuovo regno ti aspetta? Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai? Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce?
26: D'ora in poi lascerò!
25: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita! E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
27: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.

0: senza mazze.
1: Mi fa male.
2: Ma come sei una pecora, sei?
0: Grazie Max, non ci vai ad andare in bagno adesso.
3: 105 tutto esaurito.
4: Summer,
3: il mio

0: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Boris Mantova. Medio Oriente ancora bombe. Gli Stati Uniti hanno distrutto 5 petroliere iraniane dopo che il corpo delle guardie islamiche ha preso di mira una nave da guerra della Marina degli Stati Uniti, sottolinea Washington. In risposta a questa rappresaglia, Teheran dichiara di aver attaccato 2 navi statunitensi, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni. Il prezzo del gas ha il nuovo record degli ultimi 3 anni, oltre 77 euro, carburanti stabilmente sopra i 2. Telefonata Trump-Putin, il tycoon riferisce: lo zar non vuole attaccare l'Europa. Mosca però riprende i raid su Kiev, ma Zelensky ipotizza anche dei negoziati già a fine settembre, da Londra a Berlino forniture di missili Patriot all'Ucraina. La Gran Bretagna e altri 11 paesi annunciano il divieto di importazioni di merci prodotte negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. Tra i firmatari anche Francia, Spagna e Canada, ma non l'Italia. Per Londra, lo Stato ebraico chiude gli occhi sulla pulizia etnica ira di Israele, che chiude il consolato di Londra a Gerusalemme. Netanyahu nega di aver saputo in anticipo dell'attacco di Hamas del 7 ottobre, ma l'opposizione chiede l'arresto. Un'ultima ora di cronaca: 7 in manette per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolic, nell'agosto di 7 anni fa a Roma. Un raid con metodo mafioso finalizzato a riaffermare il potere del clan senese, egemone nella zona. Piscitelli cercava di rendersi indipendente sul traffico di droga. Questo stando alle indagini, il boss Michele Senese sarebbe il mandante apicale dell'omicidio. Altri 177 voli previsti per oggi nel Regno Unito, già cancellati in aggiunta ai 1300 di ieri per i disagi a Heathrow, per un problema di sistema che si sta cercando ancora di risolvere. Se la bellezza di Dio si vede nel creato, come diceva Papa Francesco, allora perché non celebrare messa in spiaggia, così come fa Don Carmelo Galeone, parroco a Borgio Verezzi, Savona. Il sacerdote, a fronte del calo fisiologico di partecipanti alla messa domenicale, ha spostato in riva al mare, tra ombrellone e sdraio, il suo altare. Tanti credenti, una fede che non va in vacanza, anzi va in spiaggia. Lo Sport Champions: male l'esordio dell'Inter a Madrid, pur avendo avuto la partita in mano, costringendo il Blanco a inseguire. I nerazzurri hanno sbagliato, consentendo a Mbappé e Valverde di approfittarne. L'analisi di Chivu.
2: La squadra ha reagito bene perché è rimasta in partita, rischiando anche qualcosina in più, consapevole del fatto che poteva concedere qualcosa. Abbiamo creato, tenuto il possesso pala, siamo arrivati molte volte in area. Poi potete dirmi anche che il calcio si gioca per i gol fatti e quelli subiti.
1: Stasera tocca al Napoli alle 21 al Maradona contro i vice campioni d'Europa dell'Arsenal. Tennis: Bolelli e Vavassori raggiungono i quarti di finale agli US Open, superata in rimonta la coppia formata dallo statunitense Krajcek e dal croato Mektić, superati in 4-6, 7-6, 7-6. Queste le Breaking News di TGCom 24.

0: A Radio 105 sono le 9.01. Sassa, catto!
1: Dallo studio centrale di Radio 105 in Milano.
2: Ciao,

0: l'estate.
1: L'estate?
0: L'estate.
1: Ah. Albe ci scrive: siete così in anticipo che devono ancora iniziare le ferie. Ma no, sono le 9:03. Siamo giusti, no?
2: Precisi.
1: Capitano Marco Gallica, che da Salento ci scrive: capitano, così in generale vi voglio un mondo di bene, vi adoro, grazie di esserci. Grazie,
2: grazie
1: a te.
2: Grazie,
1: grazie di esserci, tra l'altro, sempre.
2: Grazie. Ecco,
1: come molti di voi, e non è assolutamente grazie. Scontato.
2: Sì.
1: E allora c'è la ciurma in questa terza ora di Tutto Esaurito Insieme alle 9:03 minuti. Buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno,
3: buongiorno. Buongiorno.
1: Stiamo per riaccendere le vetrine, eh? Che vetrine questa mattina, signore e signori, 70.

0: Sì, ce ne sarà per tutti i gusti e poi toccherà a voi proprio votare, ma sono tre canzoni bellissime che hanno segnato proprio la storia della musica italiana ed internazionale. Ma andiamo con ordine a proposito di italianità.
1: Sì.
0: E di internazionalità.
1: Cosa?
0: C'è un food writer, così viene definito, quindi come potremmo dire, Micio, per spiegare a pizza?
1: Dicesi
0: food writer.
1: Un furgoncino?
0: No,
2: credo che sia uno che riscrive.
0: Che forse
2: food.
0: È un blog da cucina?
2: Sì, blog
0: di cucina.
2: Cucina.
0: Lui pare sia molto famoso, non è italiano, si chiama Kevin Pang.
2: Sì.
1: Pang.
0: È venuto in Italia quest'estate, ha assaggiato tanti piatti tipici italiani e si è innamorato di un piatto in particolare, come dargli torto, perché voglio dire, è buonissimo, lo amiamo penso un po' tutti, ed è l'amatriciana.
2: La famosa amatriciana.
0: Vi piace, ragazzi?
2: Buona l'amatriciana.
1: Come fa a non piacerti?
0: Cosa ha fatto? È tornato nel suo paese, ora ci facciamo raccontare tutto da Boris, e ha detto, ma sì, la propongo anche al mio pubblico. Però faccio una variazione sul tema.
1: No.
0: Al posto del guanciale ci metto
2: il bacon.
0: No, Boris, che ci ha messo? Vabbè, ve lo dico io che ci ha messo. Ci ha messo il chorizo.
2: Che cos'è?
1: Chorizo.
0: Che cos'è il chorizo?
2: Chorizo,
0: tra l'altro, affumicato. Quindi lo ha praticamente sostituito con il guanciale. Ed è, credo, un insaccato. Di carne suina, tipico di una tradizione che non è nostra, è iberica. Generalmente insaporito con aglio, il pimenton, la paprika spagnola, che gli dà naturalmente un sapore più intenso, più deciso rispetto al nostro guanciale. E gli dà quel colore rosso, forse l'avete provato con qualche piatto, non di casa nostra.
2: L'ha fatta sua, l'ha rivisitata.
0: L'ha rivisitata.
2: Ma ci può stare, perché no?
0: Perché il New York Times, prestigioso New York Times, ha ripostato la ricetta.
2: Che non dica che è migliore dell'originale.
0: Adesso io non lo so se ha detto che è migliore, però ha detto buonissima, assolutamente da provare. E da lì si è scatenata un'ondata di odio, di polemiche, di tutto di più. Sarà anche buona, ma non chiamatela amatriciana.
2: La tradizione ci sta, deve essere quella. Poi secondo me lo chef è libero di interpretarla, di farla anche a modo suo, di sperimentare
1: tua.
2: La cucina è sperimentazione, lì ci sta.
3: Il problema è quando la sperimentazione incide sulla tradizione.
2: Esatto, sì, secondo me.
3: Perché
2: non puoi
3: mettere il marchio.
2: Va riconosciuto il fatto che è stata modificata, che non è l'originale.
0: No, però ha ragione, perdonami Boris, ti interrompo, poi ti lascio ovviamente andare libero. Ha scatenato una guerra, tra virgolette guerra, naturalmente, che non è soltanto di cucina, quindi tradizione versus modernità, ma è forse più culturale. Tu che dici?
3: È culturale nella misura in cui la cucina italiana è un patrimonio assoluto del mondo.
0: Esatto.
3: Di conseguenza, cambiare le regole e mettere quel nome è sbagliato, perché è come se io dicessi che c'è una cosa che non è reale perché è modificata. Quindi è un vero e proprio falso. È come il cibo contraffatto, e così come anche le merci contraffatte, come il parmigiano che viene venduto ovunque, ma di parmigiano non ha assolutamente nulla, tantomeno della tradizione di produzione del parmigiano. Poi il chorizo è qualcosa di completamente diverso dal guanciale. Sì, rilascia il suo grasso e quant'altro, ma tra l'altro il guanciale ha una storia.
1: Poi,
3: cioè, salato,
1: è
3: stagionato.
1: È di amatrice il guanciale.
3: Esatto,
1: ci vuole.
3: Perché fa parte della tradizione gastronomica del centro Italia. Il chorizo invece è un insaccato di carne suino. Tipico iberico, come sapete. Poi è insaporito con aglio e pimenton.
0: Il pimenton. L'abbiamo spiegato. Quindi è molto speziato, dunque il sapore è completamente diverso. No? Evidentemente dal guanciale.
2: Ma lui la spaccia come autentica cucina italiana, cioè anche lo spaccia come italiano.
0: Italiano. No, non credo. Credo che abbia messo una rivisitazione.
3: Viene scritto pasta amatriciana, ma con chorizo affumicato. E allora non è pasta amatriciana.
2: Esatto.
0: Allora, intanto, Betty, lo so che stai suonando, vediamo partiamo subito da te, ma facciamolo un marketing, dai, sì, veloce veloce tra di noi. Le tradizioni in cucina non si toccano, sono sacre?
1: Vanno mantenute? Ma
0: sì,
1: certo.
0: Oppure vale la sperimentazione, no, la rivisitazione, diciamo, se la modernità?
2: Se dichiarata, secondo me sì. È chiaro che se vado in un ristorante e c'è scritta pasta col pesto, e io mi aspetto di mangiare il pesto al basilico e tutto, poi quando mi arriva il pesto di avocado mi girano chiaramente. Però se io lo leggo scritto che è pesto di avocado, ci sta.
0: E lo fa la piega. Chi è Betty?
4: Ciurma. Ehi, è come mettere, ciao, la panna nella carbonara. Ma, certo, ma di che cavolo stiamo parlando? Sì. La ricetta originale è la più buona, fine.
2: Però all'estero la trovi frequentemente la carbonara con la panna, invece, sì, che l'uovo, che la salsina, capito, ottenuta,
1: ma
2: col
1: che
2: pecorino.
1: Ma che mangiassero loro? Che
0: all'estero poi... piatti italiani trovi frequentemente tantissime, scusami, porcherie.
2: Però, no, ma al di là poi del, sì, giudizio, che poi è soggettivo, no?
0: Uno c'è, c'è dubbio.
2: Io l'ho assaggiata, non è male comunque. Non chiamarla carbonara.
1: Ma io quando vado all'estero, quelle poche volte che vado, mangio la cucina del posto,
0: sì,
1: non vado,
0: sì,
1: a mangiare,
0: sì,
1: italiano, perché so già come bere un caffè italiano. Vai, non so, in un altro paese ti danno l'acqua sporca.
0: Però Pizza, diciamoci la verità, tu che sei stato in Africa, sì, diversi giorni, dopo un po', con tutto il rispetto, avevi voglia, secondo me, se ti conosco bene, anche di tornare a mangiare qualcosa di italiano. Non ti,
1: ma
0: è venuta,
1: certo,
0: la tentazione di dire vabbè dai,
2: dai, cucino io degli spaghetti?
0: No, ma no, no, no, magari ma assaggio, che ne so, una matriciana.
1: Ho provato
0: fatta da un'altra
1: a mangiare della pasta al pesto,
0: sì,
1: ma quando ho visto che ha messo il pesto nella pentola, olio, e l'ha, fatta, e l'ha fatta soffriggere,
0: sì, perché... ah, hai detto non ce la posso fare,
1: e poi ha buttato sulla pasta e l'ha fatta saltare. Ho detto no, I'm sorry. Glielo
0: ho cambiato
1: altro,
0: idea,
1: sì, certo, ho detto, no,
2: mi viene,
1: no,
2: in mente,
1: no,
2: il film,
0: bravo,
2: di Checco Zalone quando smonta la scritta, capito?
1: Sì. Pasta scottissima. No, quando sono ritornato in Italia, giustamente una sana spaghettata,
0: vabbè,
1: me la sono fatta,
0: certo,
1: però
0: ci manca pure.
1: Stando lì, assaggi quello che mangiano loro.
0: Chi
1: giustamente.
5: Ciao belli, chiorizo letteralmente,
0: ciao,
5: significa,
0: ciao,
5: salsiccia, quindi,
0: sì,
5: è,
0: ah,
5: la,
0: okay,
5: salsiccia iberica spagnola.
2: Sì.
5: Ciao Riccardo, ci sono Paterno.
1: Ciao Riccardo.
0: Ciao, ciao, bello, vedi, allora anche il pubblico di Tutto Esaurito si divide, abbiamo fatto partire il nostro marketing, quindi piatti tradizionali, tipici,
1: sì,
0: della nostra cucina, delle nostre regioni non si toccano,
1: ma
0: sono sacri, oppure valgono, perché no, le rivisitazioni, le sperimentazioni, la modernità, e molti scrivono effettivamente la tradizione non si tocca, tipo Ignazio da Palermo, però un pubblico abbastanza diviso.
2: Ma quante cose buone poi abbiamo scoperto.
1: Cosa?
2: Cioè, anche il tiramisù.
1: Il scuolo scomposto, te lo mangi tu, te lo mangi. Mi devi dare il panettone di tiramisù.
2: Al di là dello scomposto, composto, che adesso c'è anche il cannolo scomposto.
0: Ma è vero, l'ho provato il cannolo,
2: no,
0: scomposto.
2: No,
0: non mi dispiace.
2: Non
0: poi
2: mi
0: è divertente,
2: dispiace,
0: perché te, ma lo crei, te lo componi,
2: ma
0: tu nel piatto.
2: Ci sono quelli che sostituiscono il caffè o il cacao e ci mettono dentro
0: le
2: altri
0: fragole,
2: prodotti, le fragole, perché no? Certo. Io l'ho assaggiato anche col tè verde.
1: Sì,
2: invece,
1: ah, sì.
2: Sì, sì, invece che col caffè.
0: Sentite qua. Nella matriciana c'è qualcuno che,
1: sì,
0: non si firma, che ci mette il seitan,
1: sì,
0: e o il tempeh marinati. Quindi, Boris, perdona, ci sono delle rivisitazioni vegetariane, vegane, immagino.
3: Sì. Sì, che però, sì, non corrispondono alla ricetta. È come se tu vestissi me non in giacca e cravatta, ma in tuta mimetica.
1: Certo.
3: Cioè, è una cosa completamente diversa dalla realtà. Poi, se gli diamo lo stesso nome, è sbagliato.
2: È sbagliato. Certo.
3: Perché puoi dire versione vegana di questo piatto, ma non è la matriciana,
1: ma
3: non,
1: certo,
3: è tantomeno la carbonara e quant'altro. Perché quel nome è collegato a degli ingredienti.
0: Sì, sì,
3: è,
0: sì,
3: come il tuo nome è collegato alla tua residenza. Se mettiamo un'altra Elenia in un'altra residenza, non è Elenia Baccaro.
0: Certo. Devi proprio fare, cioè,
2: certo,
0: parlare di residenza.
3: In effetti
0: nel
3: chiedo
0: mio
3: scusa,
0: caso,
3: ma ho fatto completamente
0: con tutto quello che mi sta succedendo.
3: Sono mortificato. Chiedo scusa.
0: Ti voglio bene, scherzo. Chi è Betty?
6: Ma se avete tutti questi problemi,
0: sì,
6: con la cucina italiana, state bene a casa vostra. Cosa girate per poi criticare? Stasi a ca vostra, si dice qui da noi romani. Stasi a ca vostra.
1: Ma certo.
6: Se vai all'estero, ti adatti.
0: Certo.
6: No, stai tacca tu.
0: Certo.
2: Ti stanno,
0: certo,
2: chiamando dalla residenza.
0: Sì, dalla residenza. Ragazzi, non ho spento il telefono. Abbiate pietà. Allora, Rosy, abbiamo bisogno di te con il messaggio di Rosy, Max. Quindi veniamo dal nostro gladiatore che sta a Roma, ma sapete che è calabrese, no? Calabrese proprio doc. No, lei ci scrive: buongiorno Ciurma, a Pescara in una pizzeria c'era scritto pizza piccante calabrese.
2: Sì, sì.
0: E noi immaginavamo l'anduia,
2: soppressata.
0: Invece c'era la ventricina piccante, che io, perdonate l'ignoranza, non so neanche cosa sia.
2: Cos'è la ventricina? Un altro insaccato?
7: Cioè, ventricina.
3: No, la ventricina, è sempre un insaccato, però non. Che è più tra Molise e Abruzzo.
0: Sì.
3: E ha una pasta un po' più doppia, con dei pezzetti di grasso ancora più doppi, però in particolare è come sempre carne di maiale. Sì. Il nome non dovete collegarlo necessariamente al ventre come involucro,
1: certo,
3: per l'insaccatura.
0: Ok, sì, certo. Ma Max, quindi la pizza piccante calabrese
2: non ha la ventricina.
0: Com'è? Cosa c'ha su?
7: È solo... Allora, la sto guardando sta ventricina, sembra una nostra soppressata tagliata fina, cioè...
0: Okay,
7: alla fine
0: ma se io vengo in Calabria e voglio mangiare proprio una pizza piccante tipica
1: anduia
0: calabrese, che c'è sopra l'anduia?
7: Per forza,
0: è quello l'ingrediente.
7: Certo. Sì, ci puoi trovare anche questo tipo di, che la sto vedendo in foto adesso, giusto per farmi un'idea.
1: Sì.
7: Ci assomiglia, sì, ok, non è proprio quella, però
0: sì,
7: ecco, si potrebbe trovare anche chi la fa così.
2: Ecco, ci scrivono che è proprio
0: messa,
2: un salame abruzzese,
0: okay,
2: del Molise.
3: Sì, però, ecco, scusate se mi permetto, è piccante e quindi di conseguenza dà un senso di piccantezza se viene posta su una pizza.
0: Sì. Allora, Daniele ci dice: la carbonara di mare, avanti esauriti, come viene vista da voi?
1: Ma no.
0: Quindi da noi, naturalmente,
1: sì,
0: Ciurma, ma soprattutto da voi esauriti che ci state ascoltando, e come viene vista? Io l'ho provata, vi dico la verità, mi è piaciuta. Mi è piaciuta.
2: Ma sì, beh, come la parmigiana senza le melanzane, magari che te la fanno con le zucchine.
1: Ma quella sì, ci sta. E come fa?
0: Allora la fai anche tu la rivisitazione della parmigiana.
1: Ma con le zucchine e non fritte, perché a me il fritto viene su.
2: Ma a te fa male il fritto.
0: Stella, ti rimane indigesto.
1: Ah sì,
0: come un mattone sullo stomaco.
1: E come fare? Scusa, Boris, la genovese, prego, al posto della cipolla ci metti i peperoni. Che cosa
3: non è genovese?
1: Appunto, non
0: chi
1: si fa.
8: Signori, inventate nuovi piatti in cucina, inventate le vostre cagate, inventate anche il nome per le vostre cagate.
1: Sì.
8: Amatriciana con le ciucciù, le trutru. Ammagnatela, no, amatriciana, ma ammagnatela te.
0: Allora, abbiamo Marcello.
2: Sì.
0: Che ci manda un bel messaggio di quelli
2: forti.
0: Sì, forti. E dice: io sono vegano e faccio la carbonara con la pancetta vegetale.
1: Sì.
0: Il tiramisù con il mascarpone di riso.
1: Ah.
0: E uso questi contro l'ipocrisia della lobby della carne, che usa la tradizione per giustificare la crudeltà,
2: ma
0: insomma, sugli animali. Quindi è una scelta,
2: una filosofia di vita, nel senso, alla fine ci sta, capito? Ma anche la stessa carbonara di mare è dichiarata, è di mare.
1: Sì.
2: Non è che tu dici è una carbonara, allora a quel punto è carbonara,
1: allora,
2: di mare.
1: Pesce con l'uovo fai, se la chiami diversamente.
0: Vabbè, però c'è tutta una preparazione particolare. Dico, se la fanno bene, non è male. Tu, Fabio, l'hai provata la carbonara di mare?
9: Sì, molto buona.
0: Vero?
9: Sì.
0: Ignazio da Palermo ti bacchetta.
1: Ma che?
0: Pizza dice: fai la parmigiana con le zucchine arrostite.
1: No.
0: Ah, sacrilegio!
1: No, patatino, io le metto a crudo, tagliate fine fine, poi la condisco e la metto nel fornetto. Ciccino, vedrai, è bella, leggera, sana e buona.
0: È una versione light.
1: Certo.
0: Chi è Betty?
10: Buongiorno Ciurma, se venite in Calabria bisogna assaggiare la pizza con la sardella, che è piccante. E quella, la pizza calabrese arrotolata, buonissima. Maria da Torino.
2: Ciao.
0: Vedi?
2: Grazie.
0: Mai sentita in vita mia?
10: Neanch'io.
0: Max, cioè, la stiamo scoprendo delle cose dopo la brasilena dell'altro giorno.
7: Allora, la sardella praticamente è nduja con dentro le sarde. Cioè le parti... Quella più giovane, come si dice, di sa, ecco.
0: Sì,
7: più...
0: vabbè, anduie sarde.
1: Sì,
7: sì,
0: pizza,
7: in sostanza sì.
0: E
7: ed è veramente molto buona. Ma a parte la pizza, la puoi mangiare anche a parte sul pane, cioè è buonissimo. Sì. Se ti piace unire le due cose, cioè se ti piace unire il pesce con...
0: Sì, sì, sì, comunque fa parte proprio della tradizione calabrese, è tipica, è tipica. Va bene, Albe Sarono dice, ma all'estero ci possono mettere anche le spadrillas. Basta non chiamarla la matriciana.
2: Esatto,
0: bravo!
2: Esatto.
1: 90!
9: Chi vince se la canta?
0: 70-80-90 e chi vince se la canta? Anche in questo caso c'è modernità versus tradizione.
1: Ah, sì,
0: beh, insomma, sono tre decadi che si sfidano. Una canzone arriva dagli anni 70, una dagli 80 e una dai 90. Partiamo proprio da te, Pizza, e partiamo dagli anni 70.
1: Ragazzi, oggi è una giornata particolare, l'avete sentito stamattina nell'agenda di Betty. Io vi propongo il grande Lucio Battisti con Una donna per amico.
0: Che bella.
9: 70
1: 78
2: ma questo è l'originale, non è rivisitato.

0: Sì. E allora, disco 70, Lucio Battisti, una donna per amico, attenzione però alla proposta che arriva dagli anni 80, presentata da Betty.
1: Siamo nel 1986 e questo è un invito esplicito e diretto al contatto fisico e alla complicità notturna che ha trasformato la cantante in un'icona planetaria. Samantha Fox con Touch Me.
0: Ah sì. Hai capito, Betty?
2: 80!

0: tesoro.
1: Che ricordo ti ha sbloccato Samantha Fox.
0: Sapessi, touch me,
2: ma certamente.
1: Disco 80, signori, dall'86, Touch Me, Samantha Fox. E invece dagli anni No Fanta, amici, che cosa tiri fuori oggi?
3: Andiamo nel 1993. Pensa un po', il video è forse ancora più famoso del brano. Ragazzi, sì. Arriva lui, Billy Idol, Shock to the System. Senti, senti. 90.
0: Questa la do.

0: sono belle anche le proposte di questa mattina, sì. Vi facciamo i complimenti. Allora, tocca a voi. Disco 70, Lucio Battisti. 80, Samantha Fox. 90, Billy Idol.
1: Votate al 342 41 15 105 anche tramite WhatsApp vocale la decade che vi piace di più.
2: Jukebox
0: d'estate. Il capitano cosa avrebbe votato oggi?
1: Oggi 70.
0: Oh, 70.
3: Sì, 90, 90.

0: Maurizio da Nardò e 90 Alessio da Latina. Oh, per ora non si capisce.
1: No.
0: Sia Betty?
2: Oggi a scatola chiusa, perdonami, ma con Battisti non vado oltre. Grande pizza 70, Maura da Cagliari.
3: Ciao.

0: Addirittura.
1: Chi è Betty?
2: Pizza ti voglio bene. 90 certo. Grande Mitch.
0: Vai, vai.
1: Hai giocato il jolly, eh.
0: Sai che oggi veramente non si capisce. Sono tutte e tre lì al momento. Facciamo già un piccolo recap, perché si fosse messo all'ascolto adesso. Disco 70, Una donna per amico, Lucio Battisti. Disco 80, Touch Me, Samantha Fox. E per i 90, Shock to the System, Billy Idol.
1: Votate, continuate al 342 41 15 105.
0: Chi è Betty?
3: 70. Chi vince se la canta. Ma come si può abbandonare pizza in un momento come questo?
1: Grazie patatina, mi dovete badare, grazie.
4: Non lo so. Come può andare, oh, anche quando ti senti morire, per non restare a
0: da poco?
4: Fare.
1: Penso di sì, ho visto.
0: Auguri.
1: Aspettando. Ho visto il video, sì.
5: Andare Terenzio da Copenaghen, vota 90, chi vince se la canta.

0: ti?
1: Tanta! Chi vince se la canta! Mamma mia, ma cos'era Samantha Fox?
2: Sì, hai detto bene, col sera!

0: Ciao fratello.
1: Ciao Mirko da Canneto. Sai che cosa vota?
2: 90.
1: Esatto.
3: Tanta per Massimo dal sottoscala di Dublino.
1: Grande, ciao Massimo.
0: Ciao.
1: E chi è Becky?
4: Buongiorno Giulia.
1: Buongiorno.
4: Anni 80. Mi dispiace pizza. Ciao a tutti da Leo, Bologna.
0: Ciao Leo.
1: Ciao, ciao, ciao Leo.
2: Tranquillo, attenzione. Lo sapevo.
5: Fuori.
1: Primo giro di ruota.
2: Sapevo.
1: Aspettiamo.
5: Chiamiamo.
1: Gira tu Fabio, dai. Vai Fabio, vai.
2: Sapevo.
3: Ecco qua.
5: 90.
6: Non l'ho fatto apposta.
1: Ah, eh no, certo, la ruota gira, ruota gira. Allora, escono i 90, amici, se avete votato i 90, tutti pronti. Cosa devono dire, Mitch?
3: Escono, mica escono, devono rispondere. Sì. 90 chi vince se la canta.
2: Questo
3: ma
2: è
3: i 90 non escono.
2: Questo è l'orario che c'hanno il telefono tutti in mano.
3: Sì.
2: Sì.
1: Ma scusa, oggi non erano tutti al supermercato la mattina?
2: No, più tardi.
1: Ah, più tardi.
2: Quando toccherà a me, vedrai.
3: Adesso squilla, gridate 90. Primo squillo?
2: Sì.
1: No, mi sa il secondo.
7: Secondo forse?
3: Primo?
1: Terzo.
3: Primo squillo.
1: Quarto, non imbrogliare.
3: Escono i 90, avevi ragione,
1: Emilia. No, io figurati, no, mi sa, era Cornelio, Cornelio.
0: Ciao,
1: e Cornelio,
0: Cornelio
1: non rispondendo, perché forse al supermercato la
0: ma
1: nostra
0: certamente
1: telefonata. Sì, manda a casa Billy Idol.
3: Ciao,
1: ciao. Ciao.
0: Grazie Cornelio.
1: Lo ricordi tu, i 90 non sono più votabili, eh?
0: Ci sono rimasti 70, il grande Lucio Battisti.
1: Sì.
0: Giustamente.
1: E Samantha Fox.
0: Gli 80, basta votare al 342 41 15 105. Che Betty.
8: Buongiorno a tutti.
1: Ciao.
8: Pizza, potresti fare gli auguri a mia moglie Giovanna, che oggi compie 53 anni?
2: Amore.
8: È nata negli anni 70. Chi vince se la canta? Pizza.
0: Grande Giovanna, tanti auguri, bacioni.
1: C'è Carlo?
0: Brava.
1: C'è Carlo da Cesana Brianza, dice oggi sono veramente indeciso, ma
2: cosa vota?
1: Spero nel millennio. Ma perché?
3: Chi è Betty? Chi è?
9: Pizza 70! Anche se Samantha Fox, mamma mia!
0: Tanta roba! Ma l'importante è rispondere 70 quando vi chiamiamo, ragazzi! Perché qui
3: 70!
0: Carta canta e a mani basse,
1: Sentite che cosa scrive Mimmo, proprio dalla Calabria.
2: Sì.
1: Dice 80 chi vince se la canta, Betty vinceremo e poi Touch Me.
5: Utento o fuori?
2: Vuoi dire Touch Me come il telefono?
1: Certo.
2: Sì.
1: Tocca a me.
2: Vedrai. Sapevo.
5: Ottanta!
1: Ottanta!
2: Sì, a quest'ora sono tutti alla cassa che stanno pagando.
1: Ma chi? Ma la gente lavora alle 9:30.
2: Ma che timbra, poi va al supermercato.
1: Allora, forza, sono 5 squill. Magari chiamiamo proprio Mimmo Touchmi, Betty.
2: Sì.
1: Allora, cosa devono dire? Urlare 80!
7: Chi vince se la canta o sempre solo 80?
3: Dopo il messaggio di Mimmo, Betty vota 70 adesso. Fa il tipo per i 70.
0: Entra il quinto squillo. Attenzione.
7: Primo squillo.
3: Sole.
7: Secondo.
8: Ottanta,
1: si
8: dice
1: che
8: la canta.
1: Sì! L'ha detto, no?
0: Sì, l'ha detto.
1: È chiaro, ma sì, ma bravo!
0: Grande!
1: Benvenuto, ma chi sei?
8: Federico!
1: Ciao Federico,
0: ciao.
1: Di dove?
8: Da Bovolone.
1: Ah, Verona! Verona.
0: Sì.
1: Federico, siccome stiamo facendo un marketing, un censimento con il nostro pubblico, tu ci confermi che sei al supermercato in questo momento, giusto? Stai facendo la spesa?
10: Sto comprando l'affettato.
2: Vedi,
1: hai sempre ragione la pizza io.
2: Scusa.
1: Federico, arrivano i nostri regali per te, quindi un bel paccone. Te lo mandiamo lì a, da Bobolone, insomma, provincia di Verona, e tu puoi fare, se vuoi, se mai, anche dei saluti. Vai Fede.
10: Saluto tutti voi.
1: Grazie.
2: Grazie Fede.
1: Buona spesa.

0: chi è Betty?
1: Anni 80, chi vince se la canta con Samantha Fox. Ho perso la vista. Paolo Spinberg, vi amo.
2: Ciao.
3: Ciao bello, mone ritrovato.
1: Ciao.
3: 70 dice auguri a tutti quelli che stanno andando al supermercato.
0: Grazie, auguri, auguri.

0: d'estate.
1: Questo potrebbe essere un millennium.
2: I successi di sempre.
3: Are you gonna be my girl?
4: Attenzione.
1: E allora siamo arrivati alle battute finali, agli sgoccioli. Sono gli ultimissimi secondi. Se non avete ancora votato potete farlo. Tra poco chi è dentro resta dentro.
4: E chi è fuori rimane fuori. Beato.
1: Sono rimasti in gara gli anni 70 con lui.
5: 70.
1: Grande Lucio Battisti, una donna per amico, 1978, ma sono rimaste in gara anche gli anni 80 con lei.
5: 80!

0: vediamo.
1: Adesso
0: che esce,
1: non
0: dai.
1: Scherziamo più, no, anche no. Perché servono due conferme. Non ne basta una, giusto?
2: Esatto. No, no, no. Due. Servono due conferme.
0: Dos. A quest'ora dos. Stanno facendo i pomodori, la salsa dei pomodori.
1: Sì. Sto facendo.
0: Ma sì.
2: Questa è per
1: sì. Stanno imbottigliando.
0: Sì, stanno cucinando i pomodori.
1: Mia nonna li faceva, lo sai, tutti gli anni, effettivamente, in questo periodo. Imbottigliava, sì, sì.
2: Anche mia nonna.
1: Cioè, proprio le conserve, no? Sì. Pomarole che poi durava tutto l'anno.
2: Una tradizione del passato.
1: Tradizione, di giù voleva i pomodori. Poi dopo.
2: Sì, ancora adesso lo fa.
3: Quello prima, ragazzi, secondo prima? Me, verso agosto si fa.
1: Anche tu lo facevi, Betty?
3: Sì, certo, mia nonna,
1: sterilizzavi i vasetti. Era figo, no?
2: Sì, bello.
0: Sì, facevi prima a comprarli, facevi.
1: Ma attenzione, dobbiamo girare la ruota, non perdiamo
2: tempo. La giro io, la giro io.
0: Ecco.
1: Chi amiamo? Si deve vendicare. Certo.
4: 70!
2: Oh, basso.
0: Sono fiducioso, ragazzi, oggi.
1: È un buon orario, secondo te?
0: L'orario è... Sì, dai, è quello allora. Giusto, dai. Vi ricordo che ci sono le offerte al super.
2: Dovresti sì. Ricordare di confermare il 70.
0: Sì, 70%.
1: Secondo.
2: Terzo?
0: Sapevo. Sta con...
5: Adele! Che è qualcosa?
0: Ma è sotto?
2: Sì, è sotto.
1: Vabbè, niente. Signori, tempo scaduto, dai, abbiamo dato 15 secondi.
0: Ma stava gonfiando la gomma.
1: Ho capito, eravamo a Torino, ci dispiace, poi. Lidia, non risponde Lidia.
2: Ciao.
1: Butti fuori, purtroppo. Il disco 70, no. Mandi a casa un mito.
2: Che peccato.
1: Lucio Battisti,
0: sì,
1: purtroppo, è fuori a questo punto, è tutto nelle mani di Samantha Fox.
0: Hai sentito la Betty? Ha detto no, gli anni 70. Sì.
4: Ma
1: sì. Certo, sono rimasti solo gli 80. Allora, attenzione, Betty, lo ricordiamo anche in questo caso, servono due telefonate, due conferme.
3: Esattamente.
0: Sì, sì.
3: E devono rispondere 80.
0: Ma sono al mercato a questo punto.
2: Cosa cambia?
0: E sono indaffarati.
6: Primo, Vodafone messaggio gratuito.
2: No, Betty, no,
6: il numero selezionato è inesistente o momentaneamente non
1: aspetta, però, aspetta, possiamo rifarlo? Perché potrebbe essere inesistente.
0: Vabbè, siamo al mercato, cosa siamo qua?
2: Vabbè, ma se è inesistente,
0: Gliene do di tre zucchine, no,
1: di brogli. Ma no, ma che brogli? Se dice il numero potrebbe essere inesistente, probabilmente l'ha formulato male.
0: Ma perché voi siete curiosi, sentite tutta la telefonata.
1: Ma chi? Primo squillo, dai.
0: Lo sapevo.
3: Terzo.
0: Vabbè.
7: 80 si vince se la canta.
1: Dai, dillo. Che sei brava, che
0: brava.
1: Sei sul pezzo. Numero uno, benvenuta. Chi sei?
7: Ester
1: da Vercelli, giusto?
7: Sì, un paese in provincia di Vercelli.
1: E come si chiama Ester il paese?
7: Fontanetto Po.
1: Fontanetto Po. Ester, anche tu stai facendo la spesa a quest'ora? Sei al supermercato?
7: No, io sono a casa mia e ho terminato da poco di stirare.
0: Grande donna, ho finito. Ha messo il telefono lì sulla...
1: Ester, siamo molto felici di mandarti a casa i nostri regali, i nostri gadget per te. Bravissima!
2: Brava. Complimenti, Ester.
7: Grazie.
1: Ma figurati, vuoi fare un saluto?
7: Sì, io provo a salutare mio marito se ascolta, perché è in ufficio, ma so che ascolta sempre tutto esaurito al mattino.
1: Grande uomo, come si chiama Ester?
7: Daniele.
1: Ciao Daniele. Ciao. Ti baciamo e ti salutiamo anche noi. Allora, signori, è quasi fatta.
0: No, ancora non devo iniziare.
3: Manca pochissimo.
2: Solo una conferma.
1: Una conferma, una telefonata.
0: Sta stirando. Adesso chiamiamo una che sta
2: cucinando.
1: Sempre con gli squilli.
0: Sempre col telefono in mano.
1: Avete votato Samantha Fox? Bene. Suona il vostro cellulare, siamo noi, basta rispondere 80!
0: Chi vince se la canta? E cantiamo. Te l'avevo detto, non suona nemmeno.
1: Aspetta.
0: Sta stendendo le lenzuole.
1: Mi dicono che a Fontanetto c'è un ristorante buono molto rinomato.
0: Ma scherzi?
1: Sì, lo conosci?
0: Sì.
3: Sei andato, pizza?
2: Primo.
0: Fai cannoli scomposti.
7: 80! Sì! Sì!
1: Vince il Millennium, sì. Siamo molto felici ed è una donna. Buongiorno.
2: Come ti chiami? Chi sei?
7: Ciao, sono Giorgia.
1: Ciao Giorgia.
7: Da Bologna, che ora si trova in Slovenia a parte noi.
0: Wow. Ma che bello!
1: Ma Giorgia, ma perché stai facendo le vacanze?
7: Sì, l'ultimo pezzettino di vacanze, ritorniamo a Bologna venerdì.
1: Ah, allora, bello. Godetevele tutte, ritorniamo chi, Giorgia? Con chi sei?
7: Io, mio marito, il mio bellissimo pelosone di 47 kg, Argo.
1: Sì.
7: Siamo in questa bellissima location di mare, che ci veniamo spesso inverno e estate. Adesso sto facendo la mia bella passeggiata con mio cane, quindi... Non sono al supermercato.
0: Peccato, però sei in spiaggia, bella lì.
1: Che meraviglia. Giorgio, allora arrivano sì. I nostri regali per te a Bologna. Siamo molto
7: grazie.
1: Felici. Buona continuazione di vacanza e grazie alla la tua risposta. Tra poco sentiremo proprio lei, Samantha Fox, Touch Me. Trionfano gli 80.
2: Ciao.
4: Oh, ciao.
0: Ma certo!
4: 70! 80!

0: Ehi, pizza, lo sai che c'è un modo per arricchire le piccole attività di tutti i giorni?
1: Tipo sistemare casa, cucinare, uscire il cane, come le arricchisco?
0: Apri Audible e ci trovi un immenso catalogo di storie da ascoltare. Audiolibri, podcast, storie di ogni genere interpretate da voci straordinarie.
1: Fantasy c'è?
0: C'è.
1: Crime?
0: C'è.
1: Bestseller?
0: C'è di tutto, tranquillo.
1: E allora apriamo questo Audible!
0: Basta iscriversi su audible.it e i primi 30 giorni sono gratis.
2: Corri da Troni, dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Sono qui, ehi, sono qui, riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo. Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
4: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i frullini con cacao e nocciole Selex da 700 grammi. Per tutto settembre a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
3: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
5: Umano, andiamo fuori, dai fuori!
4: Da Arcaplanet c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro!
5: Fuori tutto? Fuori subito!
4: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon! Solo da Arcaplanet!
6: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai! E dove potrai cantare...
7: D'ora in poi lascerò!
8: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
9: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
10: 99, 99, non è possibile.
11: Tesoro, tutto ok?
10: 99, Puma, microtasso.
11: Calmati, ora chiamo qualcuno.
10: 99, Puma.
11: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
10: 99€ al mese, anticipo 3.150€, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122€.
12: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
13: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
14: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Cran Caramel 4% grammi a soli 89 centesimi e Plum Cake allo yogurt da 350 grammi a 1,69€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
16: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
17: CIF! Un solo spray! CIF!
16: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
18: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
19: Qualcuno ha detto Just Eat.
20: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
1: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castel Romano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet. Iscriviti al club. Gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
21: 70 80 90. Chi vince se la canta? Decade 80.
22: Touch me.

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Un incidente lungo l'Autosole ha creato una coda di 4 km in aumento tra Terre di Canossa Campegine e Reggio Emilia direzione Napoli. Si resta invece in coda per traffico sul bivio per la 22 Brennero-Modena provenendo da Bologna verso il Brennero. Code a tratti tra Complanare, Firenze Nord e il bivio a 1 variante. Sulla 4 Torino-Trieste 3 km di incolonnamenti a causa di un veicolo in fiamme tra Seriate e Grumello in direzione Trieste. Ancora disagi per un incidente già risolto sulla 7 tra Genova, Bolzaneto e Busalla verso Milano. Un altro incidente segnalato sulla 12 Genova-Roma tra Lavagna e Rapallo verso il capoluogo Ligure. Code a tratti per traffico sulla 15 Parma-La Spezia tra Pontremoli e Berceto verso Parma. Lungo il tratto urbano della 24 Roma-Teramo coda per traffico tra Sette Camini e il bivio Grande Raccordo Anulare. Infine sulla statale 33 del Sempione corsia chiusa per lavori di manutenzione tra Ponte di Masone, statale 549 di Macugnaga e Villa d'Ostola in direzione Sempione Svizzera. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
8: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
9: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
10: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
11: Non preoccuparti,
10: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Perché?
10: Ecco perché. Non fartela scappare, mancano solo 3 giorni alla chiusura.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
14: Edo, sei pronto?
15: Certo, anche quest'anno torno alla Pyjama Run.
14: La corsa o camminata solidali per sostenere i bambini malati di tumore.
15: Hai già scelto il tuo pigiama?
14: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
15: Iscrivetevi subito a pyjamarun.it.
14: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
15: Pyjamarun.it.
16: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, linea shampoo Elviv L'Oreal da 300 ml a soli 2,39 euro.
17: Famila, tutto un altro sottocosto.
18: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
19: Che operatore hai per la luce?
17: Ottima!
19: E per il gas?
17: Ottima!
19: Internet?
17: Ottima!
19: Mobile?
17: Indovina?
19: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
17: Davvero!
20: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
21: Oh mio Dio!
20: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, oh! I Sims e Grey's Anatomy,
22: Meredith,
20: suonano esattamente.

0: Intecus.
1: Prendi me, scegli me.
2: Medico!
0: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
1: Ama me.
0: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
3: Messaggio da Marco. Piscina, hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€ in store, app e su decathlon.it.
5: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro, 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
6: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
7: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
6: Iper La Grande I dal 31 agosto al 13 settembre schiera l'operazione Imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. 4 gelati Maxi Bon Nestlé Classic da 384 grammi a 1,99€. Offerte forti da scoprire anche online.
8: Gli Imbattibili fanno la differenza e vincono!
9: Iper La Grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
10: Radio 105. Proud to be different.
11: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: sassà.
1: No, ho perso gli occhiali.
2: Quelli sono la cosa più difficile da ritrovare insieme all'apparecchio acustico. Te lo dico.
3: Ora mi vedrai bionda con gli occhi azzurri, altissima. Vedrai. Sarà
4: scusate,
3: così.
4: Cosa state dicendo?
2: Ragazzi, è una mattinata particolare perché stanotte Milano si è trasformata in Gotham City. Ma vi siete svegliati voi?
4: Vi siete svegliati?
2: È devastante, ragazzi.
3: Cioè, come ci si sente ad essere un po' al fresco? Fatemi sognare.
2: Insomma,
3: come ci
2: fresco.
3: Si sente?
2: Sì, un pochino fa freschetto.
4: Ma tra l'altro, sono una giornata brutta, cioè anche più tardi verrà piovere. Vero, Giacomo? Sì o no?
3: Giacomo?
4: Tu devi dire sì o no?
0: Ma
4: sì
0: non
4: o
0: può
4: no?
0: Parlare, non può essere inquadrato.
4: Ma
2: no,
4: può parlare,
2: minorenne,
4: ma può parlare di sì o no? Sì.
0: Sì,
4: molto bene.
3: Oggi dobbiamo parlare in un certo modo. Ci sono i bambini, certo. Mi sembra di capire.
2: Vabbè, dai, noi
4: bisogna camuffare le parolacce.
2: Vabbè, ma noi non ne diciamo
4: razzo
2: tante.
4: Palazzo.
2: Razzo palazzo.
3: Sono il razzo.
2: Sono le 10 e un minutazzo.
4: Ecco. Sgualdraccia.
2: Accidempoli per
3: Dindirindina. Accidenti.
4: E adesso ve ne racconto una. Anzi, no, non siete degni. Sapete che io dovevo nascere femmina?
2: È la sigla.
4: Mia mamma aveva già un nome per me.
3: Immacolata?
4: Murena, no. Com'era? No, com'era? Non è Murena, quella è.
3: Sì, è Murena.
4: Io scambio sempre.
2: No, perché io stavo raccontando davvero, visto che c'è qua Diego, il figlio di Angeles, che salutiamo.
0: Detto anche Giacomo.
2: Che ci ha detto Giacomo Diego. Jack. Allora, Jack ci ha detto subito, siete diversi dalla TV, quindi adesso sta facendo, visto che è dentro lo studio, sta facendo live TV, siamo diversi dunque, siamo uguali, no?
3: Ma non va specificato se siete migliori o peggiori.
2: Gliel'ho chiesto, non ha risposto.
4: A buon gusto, è un bambino, è un ragazzo educato e quindi
2: non è diplomatico.
3: Non
4: abbiamo chiesto
3: verità,
4: ma siamo meglio o peggio, lui non si è espresso.
2: Allora, io raccontavo, visto che il suo secondo nome è Diego, che mia figlia fino al quinto mese doveva essere un maschietto, io ho anche due regali da maschietti, no? Da maschietto, due regali azzurrini. Invece al quinto mese si scoprì che sbagliavamo, insomma, che era una femmina.
3: Ora mi spiego tutto.
4: Hanno ucciso l'ecografista, l'hanno ucciso a questo punto. E io non sapeva mia mamma se...
2: non c'erano ancora le ecografie.
4: Non so bene come...
2: No.
4: C'erano le ecografie, però forse non
2: c'era la morfologica. No,
4: di solito chiamavano Merlino, ai miei tempi, Mago Merlino, queste cose.
3: I cartomanti, queste cose qua.
4: Il medico di
2: famiglia. Si andava in Brera, sai che c'erano le cartomanti.
4: Non c'era Brera.
2: Non c'era neanche Brera.
4: Si chiamava Mediolanum. Si chiamava Mediolanum con gli antichi romani e io dovevo essere, cioè se fossi nato femmina mi sarei dovuto chiamare Manola.
2: Manola. Figurati se i tuoi ti chiamavano Manola.
4: E io a questo punto, sapendolo, ho capito subito la Y, subito la X.
3: Allora mio padre voleva un maschietto e infatti si è stato accontentato.
4: Esatto.
3: Devo dire che effettivamente
4: non ricordo più, XY nel maschio, YY una femmina, XX la femmina.
2: Non me lo ricordo mai, sai.
4: I cromosomi. Non mi ricordo più. Vabbè.
2: Buongiorno Comollo, buongiorno Lidia.
0: Buongiorno ragazzi.
2: Lidia si è messa la felpina perché come tutti i milanesi ha visto la malaparata. Ha detto farà freddo, anch'io vedi sono con la camicia.
4: Ha messo la felpina, ma quale?
5: Esatto.
4: Del film.
5: E soprattutto perché
2: stasera
4: gliel'ha data direttamente lui, uno dei due.
2: Stasera vado anch'io, vado anch'io alla prima. Sì, ho proprio fatto la faccia tosta, ho scritto direttamente alla persona e ho fatto si può dire? No.
3: Certo,
4: infatti il nome di chi? Quindi hai preso anche il mio biglietto?
0: Sì.
3: Beh, d'altronde non ti hanno mandato a vedere il concerto di Bruno Mars. Mi sembra il minimo che ti coinvolgano alla prima di
2: l'ultimo concerto che ho visto era Stravinsky. Ed era ancora in vita.
4: Scusate, ma è inutile fargli notare queste cose. Non è che siano gli organizzatori di tutto. E gli organizzatori di uno sono anche gli organizzatori dell'altro.
2: Ma io Bruno Mars l'avrei comprato pure. Figurati che non
3: non
4: volevano i soldi da te.
2: Non volevano proprio venderlo.
3: C'era io non posso entrare. Con la tua faccia davanti al concerto.
2: Esatto.
4: Allora, buongiorno, oggi mercoledì, giorno importante perché viene a trovarci un amico e il cavallo lo lega fuori, siamo già pronti.
2: Perché è nella sua fase western.
4: Nella fase western, io non monterò quel cavallo perché odio la monta all'americana, si sappia, che è quella che usano appunto gli americani,
2: nel
4: il
2: Texas,
4: country.
2: Diciamo.
4: Sì,
2: invece a te piace quella
4: del mondo. A me io sono un fighetto, quella inglese che è più vicina a quella italiana, quella inglese con cui si salta.
2: Tutto invece l'età. L'altra come si fa?
4: L'altra è quella che ha quel pomo davanti e è una sella da lavoro, non che quella inglese non lo sia, ma quella americana è più pratica,
3: così.
4: È fatto per i quarter.
2: E anche per il rodeo tipo, no?
4: Esattamente,
2: sì, okay,
4: per il lavoro.
2: Certo.
4: il rodeo è un, come posso dire,
2: un'esibizione
4: certo, del lavoro. Loro lo usano per riprendere le vacche, le mucche, legarle, quel pomo davanti serve proprio per legarci la mucca, ammesso che la mucca sia più si leggera faccia, del cavallo.
2: Esatto.
4: Ma visto che i cavalli che usano loro sono molto piccoli, si chiamano quarter, sono dei pony.
2: Come fai tu a
3: sapere? Sono ben piazzati, sono dei cavalloni.
4: No, non è tanto così, no, non sono piazzati. Sono i nostri. Li avete mai visto i cavalli dei nostri carabinieri o della polizia?
3: Sì, certo, sono
4: ragazzi,
3: altissimi.
4: Sono
3: quelli
4: altissimi. Sono veramente 1,70 m, 1,80 m
3: al Garrese, sì,
4: cioè il Garrese
3: metro, sì.
4: E la gobetta del cavallo dove finisce la sella,
2: il famoso Garrese. A proposito di animali alti,
4: mamma mia.
2: Allora, stamattina ho letto una frase del compianto Stefano Benni che mi ha veramente fatto partire la giornata con un sorriso. Ora ve la leggo, se volete.
3: Vai, vai.
2: Proprio animali alti. La giraffa ha il cuore lontano dai pensieri. Si è innamorata ieri e ancora non lo sa. Ma la bellezza di questa frase, la poesia di questa frase.
4: Vedi, tu dici queste cose poetiche, io penso meraviglia. Che la giraffa ha dei problemi di cuore. Lo sapete che ha problemi di cuore la giraffa?
2: Sì, sì.
4: Perché tu, come tutti gli animali
2: perché
4: grandi.
2: Perché il sangue fa fatica, no?
4: Quindi se devono catturarla anche soltanto per curarla, io vedo troppo a Discovery
2: Channel. Forse Benny partiva da questo dato scientifico, rendendolo poetico.
4: Devono catturarla nel giro di 20 secondi, perché sennò potrebbe avere un infarto.
2: Sì, sì, certo.
4: Cioè, no, adesso sto dicendo dei numeri a caso, non lo so.
2: Poi l'animale più alto in natura,
3: forza.
2: Più dell'elefante,
3: perché,
2: è il più alto animale quadrupede, il più alto animale in assoluto.
4: Sentite, l'altro giorno abbiamo parlato di animali domestici e roba del genere. Mi è venuto in mente che io, oltre a un animale domestico, ho una passione.
3: Domestica.
4: Non è una passione, sì, domestica, non è una passione, ma mi sono negli anni avvicinato molto alla natura, ai vegetali.
2: Mm.
4: Quindi ho delle piante.
2: Zucchine, peperoni?
4: No. Questa le aveva mio papà, io gliel'ho sempre invidiato, aveva l'orto.
2: Ah.
4: Pizza all'orto io glielo invidio, perché l'orto oltretutto non è solo passione, mangiare qualcosa che hai coltivato è veramente aver creato qualcosa. È pazzesco.
2: Sì, a me fa un po' paura a Milano perché l'aria è pessima.
3: Però
2: è vero,
3: è una cura costante, un'attenzione costante.
4: Ho un mio albero che ha anche un nome, tra l'altro, perché è bello, quindi Albero Bello. Ma
3: No.
4: l'ho chiamato così, Albero Bello. Sì.
2: Ma dove sta?
4: Sta a
2: Varigotti! L'ha detto!
4: No,
3: non ho sentito.
4: Sta a Finale Ligure, tra l'altro, non è lì dove ho detto. E a Finale Ligure, visto che ci passo, è un incrocio strano, per cui io ci passo spessissimo. Un bel giorno ho detto, ma quello è il mio albero. Ha la forma dell'albero che disegnerei, è abbastanza grande da proteggermi e il collegamento tra me e è qualcosa di su. E quindi ogni volta che ci passo, e ci passo sempre, lo faccio apposta, lo tocco ed è il mio albero. Ma visto che l'altro giorno abbiamo parlato dei nostri cuccioli, voi avete una cosa
2: della natura, dici?
4: Ma che no, anche una cosa che non è della natura, ma che vi riguarda.
3: Tra l'altro, regalare alberi adesso si può fare, è una cosa carinissima. Si pianta un albero, lo regalano per compleanni, anche battesimi. Ho scoperto al bambino che si va a battezzare, si regala un albero, una pianta che cresce nel frattempo.
2: Allora, visto
3: è una cosa duratura.
4: Una volta,
2: visto che abbiamo preso una deriva
4: bucolica,
2: bucolico naturalistica, io vi racconto una cosa che ho vissuto quest'estate.
4: Dai.
2: Sono andato a fare il bagno molto presto in Grecia. È una cosa che faccio.
3: Perché puzzavi tanto?
2: No, perché nell'isola in cui sto mi sveglio prima di moglie e figlia e dico adesso vado a farmi subito un tuffo, no?
3: Ma
2: tipo,
3: nudo?
2: Avrei potuto. Comunque erano tipo
3: sono dettagli che per me sono importanti,
2: se
4: permette. Ma poi sono dettagli che non ti interessano. Perché lo interrompi?
3: Ma sono importanti perché è un modo di connettersi con l'universo.
4: Ma lui è un pesce.
2: Stavo dentro l'acqua. L'acqua era trasparentissima. A un certo punto c'erano tre pesciolini che mi giravano intorno e venivano anche a galla. Così, e io proprio ho provato un affetto e ho detto potrei smettere, è la prima volta nella vita, io mangio pure, cioè mangio di tutto.
4: Di non mangiare più.
2: In quel momento lì ho detto potrei smettere di mangiare gli animali. Cioè ho avuto come ma non sto scherzando, mi sono venuti i brividi.
4: Dai, allarghiamo questa cosa.
2: Mai pensato.
4: L'incontro, io ho incontrato un cinghiale nella mia vita ultimamente, no, tante volpi in montagna, ma un cinghiale e poi non so che cosa sia. Tipo un bambi, un cerbiatto, ma no, è uno di quelli che abbiamo da noi, come in Liguria. E che tutte le volte che lo dico, no, non è un stammecco, è un,
2: un
4: piranha.
3: Cervo.
4: No, non è un cervo. No,
2: sì.
4: Credo sia una roba più piccola.
3: Comunque quella famiglia lì.
4: Quella roba lì.
0: Un cerbiatto.
2: Sì, secondo me è un cerbiatto.
4: Che quando lo incontri, ti guarda con quegli occhi lì e tu dici, vedi, potremmo comunicare, ma non mi capirà mai.
0: E quindi gli spari.
2: No, perché... ma tu sei pazzo.
4: No, non gli spari, no, perché io non sono per la caccia. Però. L'incontro, tu hai avuto l'incontro con i pesciolini?
2: Sì, sì, ma guarda, me la ricorderò per sempre, vedi? Quella cosa lì. Non ti giuro che non mi era mai successo. Cioè, ho proprio empatizzato con quei pesciolini. Te lo giuro, cioè, mi è venuta una roba, sarò bene.
4: Ti viene una roba dentro, sì, forse da anziani. Però...
3: Io
4: sì,
3: mangio carne, non sono vegetariana, però per esempio evito la carne di cavallo, non ce la faccio,
4: certo.
3: Più forte di me.
4: No,
3: non riesco.
4: Quella non l'ho mai mangiata proprio,
3: non
4: amando quell'animale.
3: Mamma
4: in modo...
3: mia,
2: capriolo.
4: Forse è un capriolo.
2: Lo scrivono,
4: sì.
2: potrebbe essere un capriolo. Vabbè, quindi abbiamo
4: infatti
2: preso
4: continuava,
2: questa...
4: continuava a fare le capriole.
3: Ne sapevo.
2: Era così poetico questo inizio. Era così poetico. Vittorio li amava, Vittorio.
4: Caprioli.
2: Vittorio Caprioli.
4: Anche la Caprioli. Comunque,
2: anche tu che sei una pessima persona.
0: Io amo gli animali.
4: Capra.
2: Tu, Lidia?
0: A proposito di capra.
5: Tantissimo.
2: Folgorazioni. Momenti.
5: No, allora, ho adottato un albero in Madagascar, no! che si chiama Nino.
4: Come me?
5: Nino. Sì,
4: albero Nino.
5: Eccolo, vedi?
0: C'ha i ciuffi biondi.
2: Ma a distanza?
5: A distanza, d'angelo. Sì, in Madagascar è una pianta, un albero di caffè.
3: Okay. Ma ne vedi le evoluzioni, cioè
5: sì,
3: nel senso lo vedi crescere?
5: Sì, dopo vi mando una foto.
4: Perché non ho più i bimbi come una volta che ci mandavano la foto del bimbo.
3: No, esatto, ora le piante.
4: E poi come nel film lui arriva.
5: C'è un'app, quindi tu attraverso quest'app puoi vedere le evoluzioni
4: dell'albero.
5: E c'è sempre
4: quello che dice, chissà se è vero, uno là che
2: i soldi vanno a Soros.
3: Dicono che
2: Rothschild.
3: Tony dicono che forse sia un daino, il cui gioco preferito è
2: il nascondaino. Dai, no,
0: veramente.
4: L'ha detto.
6: Dai, no. Un sogno, sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercare sé.

oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.

0: Pensa al povero Ernia, bellissima questa canzone.
1: È bella, sì, è bella.
0: Su Radio 105.
2: Pensa al povero Ernia.
0: Perché se finisce in ospedale, la cartella clinica, già fanno casini in ospedale. Hai sentito Bini che dice quella è incinta di
1: lui
0: quell'altro.
1: Parte, ma non è che c'hai. Lui
2: già ti curano per qualcosa che non necessariamente hai.
0: Io
2: solo perché ti chiami Ernia.
0: A me hanno levato. Cosa hanno levato? La cistifellea.
1: La cistifellea.
0: Non so dove metterla lei. La cistifellea. E io ero terrorizzato. Perché loro mi hanno messo nel lettino in un corridoio perché stavano aspettando che una delle sale mortuarie, sale
1: ortuarie
0: per e mi ha messo la cartella clinica sulla pancia, proprio così. E io tenevo sta cartella con una mano e passava l'infermiera e fa: no, non si preoccupi, non la tenga, si è rilassato. E io avevo paura che cadesse la cartella, ho detto se la cartella cade uno la raccoglie, questi mi operano a un'altra cosa perché scambiano. Già lui si chiama Ernia. Finisce in ospedale, magari per un porro all'orecchio. Leggono Ernia.
1: E gli levano.
2: Comunque sei una persona tranquilla, rassicuranza. Sì, guarda, affronti tutto con leggerezza.
0: Con leggerezza.
1: Comunque, ti devo una pinza.
0: Allora,
1: ti ricordi, no?
0: Che animale era quello che ho visto?
1: Pare fosse un daino.
0: Perché
1: daino.
0: Io, non sapendo fosse un capriolo, un daino, ci ho asciugato la bici.
1: Cioè, abbiamo fatto l'inizio animalista, poetico.
2: Ma del fatto che non avete nemmeno riconosciuto la carineria della battuta che ho fatto sull'intro della canzone. E va bene. Ma addirittura poi rincarare la dose con.
0: Secondo te si accorge
2: daino.
0: Che noi non l'ascoltiamo?
1: No, che non va in onda.
2: A questo punto me ne sono accorta per forza. Cioè.
0: Scusami, scusa, ma non te l'abbiamo sentito. Quella era la battuta.
1: Qualcuno ti ha mai detto ti ho ascoltato con i Friends? Perché guarda che tu non vai in onda. Sono mesi che.
0: Ma qualcuno ti ha mai detto che non sei Carlo Conti? Perché non vi hanno mai visto insieme.
2: Ti stai sbagliando. Senti, guarda, perché purtroppo mi ascoltano e mi dicono pure: ma che fine hai fatto? Ma che battute fai?
1: Con quei due lì?
2: Ma chi sei? Non ti riconosco più.
1: Stavi così bene lì.
0: Ma no, là di là non dicevi parolacce. Non ti
2: esprimi, non facevo battute scene, non parlavo proprio.
0: Senti, qual è la battuta che hai detto?
2: Ho detto, è probabilmente un daino, l'animale che hai visto. Daino, il cui gioco preferito è appunto nascondaino.
0: Sei tu che non ci ascolti.
2: No,
0: abbiamo anche detto,
2: l'avete lasciata
0: così. Daino, sì, il daino.
1: Ma scusa, la battuta completa com'era? Due daini che dicono
0: che
1: uno
0: si incontrano. Dai, vai là, daino.
2: Giochiamo a nascondaino.
1: Daino, ok, perfetto.
0: L'avevamo capita.
2: Vabbè, però io vorrei che
0: abbiamo anche ricamato
1: sopra. È giusto, dai, lei sta piano piano.
2: Soddisfazione, tutto lì.
0: Allora, io cercando di avevo in onda un certo punto un ragazzo che faceva le imitazioni era anche molto bravo però era un po' antico, quindi facevamo l'imitazione in un programma che facevo allora, si chiamava Circo Tony, posso anche dirlo perché non c'è più, credo, spero non c'è più. In un'altra radio il Circo Tony e lui mi faceva le imitazioni e poi alla fine dell'imitazione bravissimo dove io parlavo con lui finiva la scenetta e lui metteva su il muso, come adesso ha fatto Manola. Non avete sentito il mio battuto?
2: Ma perché non apprezzate l'impegno? Io ci rimango male per quello, capito?
0: Una volta, due volte, tre volte. A un certo punto lui non ce l'ha fatta più.
1: Ha sbottato.
0: Io non capivo questo ragazzo perché durante il lavoro, l'ha messa in onda, durante il lavoro, perché è un lavoro quello che facciamo noi, si incazzasse sempre più. Alla fine ha detto, ma nemmeno un sei bravo, un applauso finto.
2: Ha ragione.
1: Ma chi era?
0: Non te lo posso dire.
1: Non
0: Claudio. Non è così famoso. No.
1: Non Claudio.
2: Ha ragione.
0: E io ho detto, ma questo qui è rimasto a vuole fare l'imitazione alla fine. Che bravo che fai l'imitatore, bravo.
1: Guarda chi c'è.
0: Chi è?
1: A me gli imitatori quando fanno così mi fanno impazzire. Gli imitatori.
0: Lui voleva così.
1: Da soli,
0: guarda
1: sul
0: chi
1: palco.
0: C'è, Gianni
1: fanno,
0: Morandi.
1: Guarda chi c'è. E poi fanno il personaggio.
0: Sì. Io che invece volevo il contrario. A me faceva. Lui faceva Luca. E
1: Cordero di Montezemolo.
0: No, un cantante.
1: Carboni.
2: Luca Carboni.
0: Lo faceva uguale. Io dicevo, se io adesso dico in onda, ciao, guarda chi c'è, Luca Carboni. E tu fai Luca Carboni. A meno che non hai un testo che mi fa impazzire.
1: Se no è telefonato.
0: Se
1: non è
0: una cagata. Cioè,
1: sì,
0: cos'è?
1: Certo.
0: Cioè, il finale è che un ascoltatore deve dire che bravo, come fa bene Luca Carboni. Che palle. No! Io invece devo dire, c'è un ascoltatore che si sta lamentando di quello che ho detto. E tu fai l'ascoltatore con la voce di Luca Carboni. A che la gente inizierà a ridere. E io dico, ma lei che fa nella vita? E tu mi dici un'altra roba, che sei un benzinaio. Ma fai ridere se lo fai con la voce di Luca Carboni. Lui a un certo punto, questo è un altro.
1: Voleva, signore e signori, sì, Luca Carboni.
0: Lui faceva la voce di uno dei nostri presidenti.
3: Così.
0: Questo era Maconi, no?
1: Scalfaro.
0: Ed era un benzinaio. A me faceva ridere che ci collegavamo tutti i giorni col benzinaio per sapere come andava il prezzo della benzina. Questo parlava come Scalfaro e diceva anche delle cose. Scusi un attimo, diceva anche i nomi dei deputati che andavano da lui a fare benzina. Però nessuno diceva fosse Scalfaro. Questa cosa secondo me era fortissima.
2: Ma scusa, io ti ricordo lui nella mia frustrazione.
0: Ma tu perché sei così egocentrica? Cioè,
2: no, perché hai fatto questo esempio paragonandoci. Perché io vorrei che voi mi diceste nel tentativo di fare dei calciatori.
0: Ma tu sei la più brava del mondo.
2: Abbiamo apprezzato.
0: E non passa giorno che noi non ringraziamo Dio. Scusa, scusa Pierpaolo se ti ho chiamato Dio, per averci dato te.
2: Fortissimo.
1: Allora, era molto buona la battuta del
2: Dario. Ti ringrazio, grazie.
0: È un ottimo inizio. Puoi rifarla?
2: Posso dare?

0: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
1: Dark Planet c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro!
0: Fuori tutto? Fuori subito!
1: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon! Solo Dark Planet!
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
5: 99, Puma, microtasso.
6: Tutto ok?
5: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
7: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
8: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
7: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
8: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
9: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
10: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
11: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi è in promozione, due pezzi a 8,90 euro. L'ammorbidente Coccolino da 45 lavaggi è a 3,49 euro. Coccolino profumo per bucato Elixir XXL è a 5,99 euro. E per la pulizia di tutte le superfici prova Chief Infinite Clean. Lo spray e la ricarica sono 2,99 euro ciascuno. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
12: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
13: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
15: Tecnomat, più professionale, meno caro.
16: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
17: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
18: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i frullini con cacao e nocciole Selex da 700 grammi. Per tutto settembre a solo 1,99 euro. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
17: E dai, Scudo, ma che ti sei arrabbiato?
10: Hey! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105.

0: Signore e signori, avvicinatevi al banchetto. Questo è il 105 Selection. Questa sapete che è l'accuppatura. Ti ricordi questa parola, Tony? L'accuppatura.
1: Me l'avevi già chiesto, no? Non mi ricordo cos'è questa.
0: Meglio
1: cosa.
0: Della frutta di un banchetto al mercato.
2: L'accuppatura,
0: sì, a Napoli.
1: Comunque tu devi smettere di flexare i miei orologi.
2: Ma questo linguaggio giovane che mi sorprende così alle 10:29
0: sì,
2: di un mercoledì qualunque.
0: Stamattina
1: lui,
0: un Tony Lanzett,
1: lui flexava, no? Lui
0: sì,
1: flexava.
0: Un Tony Lanzett, e riflettevo proprio sul fatto che un po' come gli artisti, no?
1: Sì, sì,
0: che
1: sì,
0: fanno un bel primo, o gli scrittori fanno un bel, sì, primo libro e poi, certo, è tutto in discesa,
3: a
0: tutto a scatafascio. Lui ha fatto dei primi orologi.
1: Ci devi dire qualcosa di ultimo.
0: Peraltro no, questo no riguarda,
1: va bene,
0: ovviamente
1: va bene,
0: non riguarda.
1: Ah, okay.
0: Il primo che peraltro
4: ovviamente
1: è scemo.
0: Dei miei il più bello è l'ultimo che ho scritto.
1: Lo dici tutte le volte.
3: Comunque,
0: il mio libro, così, certo, doveva andare, così doveva andare.
2: Ma che cosa banale che
0: comunque
2: hai chiesto, Marco.
0: Il primo Tony Lanzett, uno dei primi, parzialmente disegnato da me, è un bellissimo orologio.
1: Vedi? Certo. Vedi?
2: Perché richiama i colori del Napoli.
0: Napoli.
2: È una finezza.
1: Quello
2: beh,
1: che
2: sì,
1: ho
2: dai,
1: al polso è ben più bello, perdonami.
0: È ben
1: più
0: brutto.
1: Originale.
0: È ben brutto.
1: È ben bello, è ben bello.
0: Allora, abbiamo lasciato appeso un argomento, perché abbiamo detto qui che io mi sono commosso con i pesciolini, che, sì, Tony ha adottato un albero, che
1: ma
0: Lidia... Guarda che bello.
1: Ma Ross, ma tu sei uscito dall'acqua e hai detto sto piangendo, guarda che li sono bagnati.
2: Sì. No, poi tra l'altro l'immagine che hai descritto sembra tipo di una principessa Disney, lui che entra in acqua e tutti i pesci che intorno, capito,
0: sì,
2: saltellano felici di
0: così,
2: averlo lì.
1: Ma era così le tartarughe. C'era la sirenetta,
2: capito, sì.
1: Era
2: esatto,
1: bello.
0: L'altro giorno ho visto
2: un po' tritone lui,
0: l'altro giorno,
2: capito,
0: ho visto un video di Camilleri con la sua voce pazzesca, diceva la felicità. Io,
1: sì,
0: io l'ho provata in dei momenti che se ve li dico sono delle cose senza senso. Un giorno ero in un giardino,
1: certo,
0: c'è stato un improvviso colpo di vento, le foglie sono mosse,
1: l'uccellino che si poggia davanti.
0: Esatto, in quel momento sono stato perfettamente felice. Io quella mattina lì ero, io sono spesso felice, devo,
2: sì,
0: dire, ma quella mattina ho proprio pensato, mi sono proprio sentito parte del tutto,
2: sereno,
1: sì,
0: del,
1: sì,
0: creato,
1: sì,
0: del un benefico rossore apparirà sul vostro
1: a
0: petto.
1: A me capita spesso quando giro in bici, se tu stai nella natura, queste,
0: bravo,
1: cose che capitano, capitano.
0: In Milano diciamo
1: di avvicinarti,
0: che
1: no, certo,
0: se è un pregio, se c'è un pregio che non ha,
1: e no, perché a Milano ti devi confrontare con gli altri esseri umani, quindi
0: che a me piace comunque,
1: sì, però può essere stupito da un comportamento di qualcuno, e lo siamo, per fortuna la maggior parte delle persone sono brave persone,
0: anch'io
1: la stragrande maggioranza
0: lo penso sempre,
1: però nella natura non ti aspetti che a un certo punto trick ti guardi, ti fermi e c'è un riccio.
0: Eh sì.
1: Ed è bellissimo.
2: Certo.
0: Allora Giorgio scrive:
2: Tritone,
0: ciao friends.
2: Tritone Pellecchia ti chiamerò da oggi in poi.
0: Io abito in una riserva naturale, non scrivi dove, però sono tutti i giorni a contatto con caprioli, volpi, mucche al pascolo libero, cinghiali. Vi posso garantire che vivere in un contesto in cui gli animali, in cui ci sono gli animali, fa stare meglio, scrive Giorgio. E lo dicono in tanti, che noi abbiamo proprio un po' perso. E che poi quando rientriamo in contatto con questa cosa, che ovviamente fino a quanti anni fa? 400, 300 anni fa? Era la regola.
1: No, 300
0: anni fa. 500
1: anni fa. 60 anni fa. 70
0: anni fa.
1: Ma negli anni 20 in Italia avevano praticamente tutte le galline.
0: Sì, sì, ma io intendo proprio.
1: 100 anni fa.
0: Io intendo proprio.
2: Secondo me
0: cioè
2: ha ragione
0: prima,
2: Tony, anche meno, sai.
0: No,
2: Ross,
0: ma dico prima dell'urbanizzazione. Le città esistono dal 1700.
1: Io da piccolo che abitavo in una cittadina fuori Napoli. Ero proprio al contatto con il contadino, l'allevatore,
0: sì, il latte
2: sì,
0: caldo di mucca.
2: Sì,
0: dai,
2: per
0: dicevamo
2: esempio,
0: una mattina.
2: Voglio dire, per vive a Frosinone, che è un capoluogo di provincia, però lui va a prendere la verdura dal contadino, va a prendere la carne dal contadino.
1: L'Italia è fatta di piccoli comuni, credo che molti di noi ancora riescano in qualche modo a soffrire anche di questo. C'ho davanti un allevamento di mucche, mannaggia la miseria. C'ho sempre sto odorino, prima o poi mi abituerò, l'ho detto 20 anni fa. Sono qui da 20 anni, non c'è verso.
0: Fulvia da Poggi Bonsi scrive: ti ho interrotta.
2: No, vai pure.
0: Magari
2: poi
0: stavi leggendo lo stesso.
2: No, in realtà stavo dicendo che ci sono delle zone di Roma molto belle oggi, assolutamente residenziali, e tra l'altro costano tantissimo anche gli appartamenti se uno volesse.
0: Beh, ma intorno a Roma c'è tanta campagna.
2: C'è una zona in particolare, si chiama Monte Verde Vecchio, una zona molto bella che era aperta campagna fino a pochi anni fa.
1: Io infatti amo queste città che attorno hanno le campagne. Noi a Milano direi che non è così.
0: Milano è una grande area metropolitana che arriva ormai fino
1: alla Svizzera.
0: Praticamente
1: tu esci da Milano e inizi a fare città dopo città dopo città sì, dopo certo. città, fino, cioè ormai è tutta coperta, sì. non è proprio tutta coperta, ci sono ancora dei campi, certo. però non c'è la collina, la campagna.
0: Poca roba. Fulvia ha adottato un filare in Cilento. Io ho adottato un albero di cacao e l'ho chiamato Meravigliao. No, questa è una battuta, però.
2: Ma però potrebbe essere anche verità, attenzione.
1: Ma quindi non sono l'unico, pirla che ha fatto una scemata così? Aver detto, aver deciso.
2: No, anzi,
1: quello è il mio.
0: C'è un grande
1: albero.
0: Ritorno a questo tipo di. Perché ovviamente viviamo vite molto connesse, molto cementificate. Poi con sta roba del clima. Secondo me nei prossimi anni, ragazzi, la geografia urbana delle nostre città cambierà, un sacco di gente secondo me se ne andrà, se continua a far caldo così.
1: Se ne andrà.
0: No, cioè, speriamo anche purtroppo
1: se ne andrà. Un'impresa di pompe funebri.
0: Purtroppo anche in quel senso.
2: Vedi un business. Speriamo di no.
1: Vedi un business. Anche in quel come senso. Hai detto se ne andrà. Senti, stavo pensando che io ho scelto un mio albero, ma sappiate che sono centinaia gli alberi che scelgono me. Quando io scendo in bici,
0: nel senso che ci finisci dentro.
1: Esattamente. E io dico: questo albero mi ha scelto, cazzo, ma poi c'è, porca di una miseria. E il peggio è quando non te ne accorgi, c'è il ramo che ti branca dentro. E tu vedi l'albero, vedi il fusto, ma non vedi il rametto. E il rametto ti può veramente comunque spostare. Tu fai un volo. Ho fatto un volo io sabato. No, domenica.
2: Ma come?
1: Domenica mattina,
2: non ci metto nulla.
1: Ho picchiato proprio la faccia a terra.
0: Ma come? Scusa, ma come, virgola?
1: Cucciolo,
0: e questo era un momento da dire cucciolo. Bro.
2: Beh, ma come cucciolo? Ti sei fatto male?
1: Ma lei che lo fa anche.
0: Amo quando ti dice
1: lei
0: cucciolo.
1: Prende,
2: ma io
1: lei...
2: tu sarai per sé. Allora, a prescindere, al netto del fatto che possa non piacerti.
1: Al letto.
2: Piccolo,
1: nanetto.
2: Al nanetto. Che poi. Al netto del fatto che possa anche non piacerti questo delizioso vezzeggiativo. Tu resterai sempre il mio cucciolo.
0: Tu sei il suo cucciolo, tuo malgrado. Jay. Tu non puoi non essere il suo cucciolo.
1: Giacomo,
0: cucciolo
1: puoi dirgli qualcosa? Puoi dirle qualcosa?
2: Giacomo, non trovi che sia carino cucciolo?
4: Mi sta bene?
0: Sì, ha detto sì.
2: Ha detto di sì, Giacomo ha detto di sì. Basta, è finita.
0: Io ho adottato un caso umano, dice Christian. Mia moglie. In genere al contrario, più spesso, però vedi che.
2: Bisogna sentire l'altra campana, Christian. Sì.
0: Da dove arriva l'altra campana,
1: ragazzi,
0: alla fine?
1: Scusate, ma
0: c'è il modo di dire.
1: Bisognerebbe sentire l'altra campagna.
0: Anche in questo
2: certo.
0: caso. Io vivo in Inghilterra, un grande giardino.
1: Vedi?
0: Cerbiatto, due volpi, quattro gazzelate, corvi, pappagallini verdi, uno zoo.
1: Uno zoo.
0: C'è pure Mazzò.

0: forse una delle mie canzoni preferite, questa bella di Sonder, voglio dirvelo, sì, stupenda.
1: Bellissima. Il fidanzato
0: bella.
1: Di Lidia, sono ormai è un'unione.
0: È ufficiale.
1: Hanno fatto la prima uscita pubblica, la mostra del cinema, hanno fatto un red carpet.
2: Guarda che Lidia, buongiorno amici di Radio 105, tra quelli non fidanzati sappiate che Lidia è in grande spolvero di 105.
3: Si assomigliate a Sonder.
2: Mi sta facendo litigare con mia moglie, le ho detto no.
0: Com'è possibile questa cosa?
2: Sì, perché poi io la sogno lei, sogno.
0: E la chiami nel sonno?
2: Il sindaco di Salerno che la multa.
1: De Luca.
2: De Luca, io sono sempre, sono pieno di video di De Luca incazzato. Quegli imbecilli, malviventi.
3: Mi multerebbe per eccesso di concerti.
2: Sì, eccesso di concerti. Posso dire una cosa su, non su De Luca, ma sugli imbecilli malviventi.
1: Che c'è uno che smaltisce un frigorifero, no? E lui dice imbecilli.
2: Sì, si incazza.
1: Il video a cui ti riferisce questo.
2: Prende anche una denuncia penale per lo smaltimento di quel
1: su questo
2: tipo
1: devo
2: di
1: dire
2: cosa.
1: De Luca ha ragione.
2: No, ma poi oltretutto lui ritorna e dopo la multa prende uno stendino. Eppure quello smaltisce in quel modo, quindi si prende una seconda multa di 500 euro. Io volevo parlare dei malviventi e imbecilli che a Milano hanno questo hobby di dare un colpo così pam, per fare tipo pallacanestro ai semafori. Ma e quindi spostano, girano il semaforo.
1: Che divertimento è?
2: Che divertimento è?
0: Ma primo, che moda è soprattutto?
2: Primo,
0: ma da quando
2: io vorrei,
0: sta roba?
2: A Roma non succede?
0: Ma
2: Milano,
0: no,
2: a Milano,
0: cioè, non,
1: scusa,
0: oddio,
1: la parte
0: so,
1: di sopra se tu la colpisci è facilmente ruotabile.
2: Delle volte non è avvitato in modo proprio stretto. Forte. Quindi primo, A, i tecnici che mettete i semafori, avvitate bene se cacchio i semafori. Due, ma è possibile che un semaforo voltato non è mai trovato un semaforo girato?
1: Sai quello che dice? Non è avvitato. Ma è divertentissimo, lo farò oggi pomeriggio.
2: Infatti, io pensavo, non lo dico per radio perché sennò poi lo fanno
1: tutti.
2: Dai l'esempio,
1: tutti. Sì.
2: Allora, non solo, ma uno di quei semafori spostati, cioè, scusami, io stamattina sono arrivato, ho guardato il semaforo dove passo tutte le mattine e ho impiegato un po' a capire qual era il mio, perché visto che è ruotato, io guardavo quello rosso e dicevo, ma è rosso? No, perché alla mia sinistra non ce n'è uno, quindi l'hanno girato, questo riguarda gli altri. Cioè, se tu provi un incidente in quel momento, a parte che se tu hai fatto quella cosa è colpa tua, ma le assicurazioni cosa fanno? Perché tu dici, io ho rispettato il verde del semaforo, ma il semaforo era girato.
1: È una bella fattispecie.
0: Però è un disastro però, se
2: quindi
0: ci pensi.
2: Quello che guardava me era verde.
1: Ma scusa, come fanno questi? Si arrampicano?
2: No! Sono alti, sono dei cazzoni, sono dei malviventi come te.
0: Cose, tipo
1: ma
0: palle,
1: va, mica
0: cose.
1: Ce la fai alzando un braccio.
2: Sì.
1: Davvero?
2: Se salti. Me lo dici con quella faccia che vuoi farlo?
1: No, nel senso che nella mia
0: cerca di portare a termine la stagione, almeno
1: nella mia percezione. No, nella mia percezione
2: del bambino Giacomo. Ha la faccia di quello che vorrebbe
1: Giacomo,
2: farlo questa cosa del semaforo.
1: Andiamo a ruotare i semafori oggi e te.
2: No,
1: sotto
2: no,
1: casa dei tuoi.
0: No,
1: sì, ha detto di sì.
0: Cioè la mamma l'ha portato da noi perché dovevamo essere degli esempi, il piccolo già. E invece non lo siamo fatto.
2: Comunque, nella vostra città succede, perché da noi.
1: Sì, anche io ne vedo un po' in effetti.
2: Fammi capire. Ma poi nessuno lo dice ai vigili, perché stanno lì per settimane così.
1: Adesso il nuovo sindaco Mario Calabresi metterà a posto tu. Salutiamo Mario Calabresi.
2: Sei già entrato in campagna elettorale?
1: No, non lo so, però è una brava persona, una persona molto preparata, molto colta, molto
2: un'ottima
1: equilibrata,
2: persona.
1: Quindi mi potrebbe piacere. Ecco, poi bisogna leggere il programma, ovviamente, no?
2: Mario, purtroppo non voterò per te.
1: Perché tu stai a Segrate.
2: Io non voto per quelle di Milano, però.
0: Nemmeno io posso votare per Mario, che a questo punto mi sento di comunque dire è una bella persona.
2: E lui era
0: se lo dice Rossi, io ci credo.
2: Di direttore, se lo dicevo io, no.
0: No, anche tu, amore mio, cucciolo del mio cuore.
2: Sentite, il direttore di.
1: Era adesso ho mollato tutto.
2: Sì,
1: Cora
2: certo.
1: Media.
2: No, direttore di un giornale. Prima.
1: Cora Media. Ah sì, degli anni scorsi, non voglio dirlo se non sbaglio.
2: Oddio, Repubblica, no.
1: Forse il Corriere della Sera a un certo punto.
2: No, non mi ricordo più.
1: Comunque ultimamente era presidente di Cora Media. Comunque la cosa divertente è che se lo fanno sindaco di Milano, potrò dire che mia figlia tipo è stata sulle sue ginocchia, perché eravamo, cioè tipo ha giocato un po' con lui, perché eravamo lì a Procida alla rassegna di Chiara Gamberale e c'era Mario, che nella vita è una persona abbastanza taciturna.
2: Sì.
1: Non è uno che parla tantissimo, perché tu te lo immagini un grande affabulatore.
0: Sono quelle persone che si accendono quando ricoprono quei ruoli, probabilmente, no?
2: Mia moglie lo conosce molto bene.
1: È una bravissima persona. è proprio un gigante buono, no? È molto, molto saggio, mi sembra. Quindi, insomma, è uno dei candidati, vedremo, vedremo che succede. Tra l'altro, in tutto ciò, tra 6 mesi proprio si vota anche per le elezioni politiche. Cioè, che noi non. Quanto? 6 mesi? 8 mesi? Non ci stiamo.
3: Dovrebbe essere 6 mesi.
1: Non ci stiamo pensando.
2: Io voto per il DF Run, quello del. Quello, sì. Quello della Germania, di Lipsia, quello di Co.
1: Laft!
2: Scusa, come si chiama la leader di quel partito?
1: Che peraltro è sposata con una donna.
2: Stavo per dirlo, perché lei, lei lotta contro i gay, ma è omosessuale. E nessuno. Però gli stanno sul cazzo tutti gli altri.
1: Poi gli stanno sul cazzo. Gli
2: poi è sposata, fondo, è, sposata, però, cioè, bisogna... è sposata con un'immigrata.
1: Sì, con poi una donna di origine. Sì,
0: però
2: è residente in Svizzera. E però ce l'ha con.
0: No, magari non ce l'ha, ma magari è contro determinate cose. Sembra che. Cioè, bisogna andare ad analizzare bene. Perché sulla carta è follia.
2: È
0: dai,
2: follia,
0: no?
2: follia.
1: Loro, anche se analizzi poco, dicono proprio quelle robe lì. Cioè, sono oltre Vannacci.
2: Ma scusami.
1: Su questo siamo d'accordo.
0: Però, cioè, non ha senso se poi nella vita fai tutt'altro, capito? Quindi va analizzata forse meglio la strano.
2: Ho letto così. Ho letto così.
1: Va bene. Mi pare che sia un giusto preambolo per l'avvento di J-Ax, che non lesina mai di prendere posizione, di fare commenti sulla vita politica. Tra poco arriverà appunto J-Ax che ci presenta il suo nuovo album Vita, Morte, Miracoli. Un amore qua.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
3: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
4: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
5: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, ammorbidente Vernel concentrato da 48 lavaggi in varie profumazioni a solo 1,99€.
6: Famila, tutto un altro sottocosto.
7: Ma che pelle stupenda!
6: Merito di Shiseido.
7: E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi.
6: Ah, quale?
7: Acquistando skincare Shiseido avrai in regalo il beauty kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento.
6: Corro subito nelle profumerie Naima.
7: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
8: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
10: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
11: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
10: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
11: Riapre la casa, riparte lo show.
10: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
12: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
13: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
14: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
13: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
14: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2.000 euro in gettoni d'oro.
13: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
14: Vi aspettiamo!
15: Gli Squizzati di 105!
16: 105
17: 105
16: 105
17: Che storia!

0: Sapete com'è nata la canzone, no? C'era The Weeknd che purtroppo doveva andare in bagno.
1: Sì.
0: No?
1: Sì. Allora, raccontaci.
0: Era all'autogrill.
2: Che bella questa storia.
0: Purtroppo, sì, che si stava rompendo un camogli.
1: Sì. Purtroppo, proprio il camogli.
2: Proprio quello.
0: E purtroppo c'era una persona dentro da molto tempo.
1: Allora, lui non hanno solo un bagno, ne hanno tanti.
2: Tutti occupati.
0: A un certo punto ha detto: devo fare tanto la pipì, se non esci io la faccio qui.
2: E da lì poi tutta la canzone che si articola.
0: Che è nata in italiano. È nata in italiano e poi è stata tradotta.
1: Io non capisco perché quando ho incontrato quel camogli, quel capriolo, non mi ha dato una testata direttamente.
0: Prendimi, com'è che dice?
1: Prendimi
2: con te, ti prego.
1: Tra poco J-Ax con noi, intanto sono le 11 in punto.
3: Radio 105, proud to be different. 1, 2

0: non si capisce se dice sono pisellovo o sono pisellone.
1: Tutte e due.
2: No, cioè, no, l'equipo, lasciamo il dubbio.
3: No, raga, no. Peace and love.
0: Non dici con amarezza, però, come per dire.
3: No, anzi, perché so per certo che. Che anzi a volte può essere anche un problema.
1: Lui lo dice, no. Stai parlando con le persone. Senti, no, ma
2: che altissimo momento di radiofonia. Grazie, amici, allora, grazie.
0: Si può iniziare un incontro così? Vabbè che siamo amici. Da quanti anni ci conosciamo?
3: Boh, 30, 30.
1: Questa cosa gliela dico sempre. Io vi ho presentato alla discoteca Kiss Kiss, che avevate fatto forse un singolo, era il 93.
4: Io
1: vi ho detto articolo 31.
0: Io venivo a registrare le pubblicità dove voi facevate i primi dischi.
2: Ax, io ti conosco da meno, ma comunque posso dire ti conosco, siamo anche in sintonia quando ci incontriamo, tu mi piaci sempre tanto, cioè, voglio dire, lo zio d'Italia, anche il mio.
1: Avete fatto caso che non l'abbiamo annunciato, perché è uno di quegli artisti già
4: come se fosse sempre qui.
1: No, la voce la firma, cioè lui dice ciao ed è subito.
0: L'abbiamo detto tre volte prima
1: però intendo dire non abbiamo fatto la presentazione ufficiale.
0: Noi potremmo dire che di te sappiamo
3: vita morte e miracolo.
4: Quando si vede il professionista,
0: grazie.
1: Uscito il 4 settembre ed è come al solito un album pieno di cose interessanti, perché J-Ax ha questa caratteristica: lui fa i dischi solo se ha qualcosa da dire, come dovrebbe fare sempre un artista, secondo me.
4: Sì, guarda, io poi questo è un po' la realizzazione di un progetto che mi gira in testa da tanto, cioè fare un disco country. Fondamentalmente ormai io in macchina ascolto solo podcast e country, quindi il podcast lo faccio già e ho detto adesso devo essere coerente con quello che sono i miei gusti da adesso, no?
1: Appena mancata Dolly Parton, peraltro.
4: Sì.
1: Grande stella di quel mondo
0: che
1: musicale.
0: Conoscevamo poco in Italia come la cantante country.
1: Era quella di I Will Always Love You, che ha scritto e cantato lei, ovviamente.
0: Non si capisce se per questa ondata country che sta arrivando è perché hai iniziato tu o sei arrivato nel momento giusto, secondo te?
4: No, allora c'è un po' di anni in America che il country, nella sua versione pop country, è diventato un genere che ha preso molto spazio proprio nel business. In realtà quello che piace a me è un genere che spesso viene definito indigo, si rifà a un genere un po' più roots, bluegrass. Infatti se senti il mio disco non c'è il pezzo pop country, diciamo, certo. Tipo quello che ha fatto Post Malone.
1: Stavo pensando anch'io a Post Malone
4: Beyoncé.
1: O Kid Rock.
4: Ma sì, Kid Rock aveva fatto un pezzo e poi si è trovato con quel pezzo a entrare nel country. Però cioè, a me piaceva riprendere quel genere, perché nella nostra storia italiana ci sono stati dei momenti dove alcuni cantautori si sono rifatti a quello. Se tu senti ad esempio De Gregori, c'è stato un momento negli anni 90 dove suonava molto country. Lo stesso Guccini in D'amore, come si chiama? D'amore di morte e di altre sciocchezze. Sì. E aveva dei suoni che erano folk ma anche country. Quindi secondo me quella tipologia di country a cui mi sono rifatto è più in linea con quella che è la nostra storia musicale.
1: Cantautorale anche, no?
4: Sì, anche perché poi il country fondamentalmente è un genere largo che può essere definito country, anche cose che magari fra di loro non suonano uguali. Però fondamentalmente è un genere che racconta storie, ed è il genere che oggi come oggi racconta di più la difficoltà della persona normale.
1: Sì, pochi forse sanno che, allora, c'è questa differenziazione. In genere il country, parliamo di scenario americano, è una musica bianca e associabile ai repubblicani, ma in realtà ha tanti punti di contatto col blues, per esempio, che invece è una musica nera che racconta le problematiche degli individui, le masse,
4: allora,
1: le persone.
4: Allora, presente il rap?
1: Non so se sei d'accordo.
4: Sì, ma perché c'è gli americani a volte hanno una formula, no? Come c'hanno quella del rap, dove gli argomenti sono, non so, come faccio a dirlo in radio alla mattina?
1: Nella radio, cioè,
2: fai quello che vuoi.
4: Essere promiscui, ecco. Sì. Poi le droghe, le pistole, poi c'è il country, anche quello formulai, e poi invece nel rap ci sono tantissime cose degli scrittori
3: potentissimi, bravissimi, dei poeti. È la stessa cosa nel country, cioè quello con le formule che è pick up truck, ho bevuto, sono innamorato di mia cugina e voto Trump, no? Ecco, quella è solo una parte. Chiaro, poi cioè, uno dei come posso dire, degli iniziatori di questo genere, che è Willie Nelson, non puoi certo dire che sia repubblicano di destra, certo.
1: No, infatti ci tenevo a dirlo, anche perché poi nel tuo caso, diciamo, tu tendenzialmente non sei proprio posizionato a destra, quindi può fare l'impressione che uno faccia un disco country e invece poi...
3: No, allora, io mi sono ritrovato nella testa della gente a sinistra solo per le mie esternazioni, ma in realtà la mia è una critica che spesso è bipartisan.
1: Trasversale.
3: Anche perché oggi, secondo me, la questione destra-sinistra è semplicemente usata per ridurre la gente e la coscienza politica della gente a una tifoseria.
2: Sono d'accordo.
3: In realtà bisognerebbe parlare e confrontarsi su delle questioni specifiche. E...
1: sì, diciamo conservatore o progressista, vogliamo usare questo invece che adesso
0: spesso,
1: sì, sei progressista.
0: Spesso ti accorgi.
3: Sono sempre progressista, ma sono tanto contro ad alcune forze che si definiscono progressiste.
0: Okay. Certo. Manola.
3: Torniamo Dark Walk
1: è bella.
2: Torniamo a Vita, Morte e Miracoli, uscito, lo ricordiamo, il 4 settembre. Ti sei tolto un sacco di soddisfazioni perché effettivamente sono tanti gli argomenti che tocchi e ci sono alcuni brani che io credo vadano proprio a toccare delle corde molto intime.
0: Tipo
2: penso
0: Fregna,
2: ad esempio a Scusami Dio o a Ciao
3: si
2: Papà.
3: Si legge FRGNA. Scusa, l'ho messa appuntata.
2: Cioè, sei veramente un maleducato. Comunque, Scusami
1: Dio. Fregna è una canzone d'amore, di fatto. Potentissima.
3: Tra l'altro, una bella canzone d'amore.
2: È folcloristica, ma rende l'idea, come dire. Però, insomma, Scusami Dio è un brano che...
1: Scusami Dio è una coltellata, proprio. Una coltellata.
2: Sì, sì.
1: Anzi, io ci tengo a citare Fausto Cogliati, la persona che...
2: Ricordiamo soltanto che è scritto su una base, questo brano, scritta insieme proprio a questo, al tuo amico.
3: Allora, Fausto Cogliati, lo dico velocemente perché non tutti lo conoscono, ma è un collaboratore storico mio, ma anche degli Articolo 31, se vi ricordate,
2: certo.
3: Tutto il disco dove è contenuto Tranchi Fanchi, ad esempio, Così Com'è, è stato fatto con Fausto. E poi Domani Smetto, il disco Domani Smetto l'abbiamo fatto io, Fausto, e poi si aggiunse anche Jed, però era una cosa in cui ha creduto Fausto per primo. E anche questo disco, essendo per me comunque un disco appunto dove dovevamo distruggere e ricostruire tutto da capo, e io l'ho iniziato con Fausto. Purtroppo a lui è venuto un brutto male ed è scomparso mentre stavamo facendo il disco. Io sono andato in studio con suo figlio per recuperare le tracce separate e, aprendo il suo computer, vedo una cartella con scritto Per Ax. E dentro c'era una base che lui non m'aveva dato perché non era country.
0: Non era il momento, non era...
3: No, non era country. Lui faceva delle cose e poi le metteva da parte e diceva gliele do a Ax, no? Però, e allora io l'ho ascoltata, fra le 4-5 che c'erano c'era questa qui, e mi è venuto proprio di getto.
2: Stupenda.
3: Ero molto arrabbiato perché comunque Only the Good Die Young è proprio vero, perché cioè, se c'era uno che meritava di campare fino a 150 anni era Fausto.
0: Non guarda mai nel momento, nel giusto
1: modo.
0: Sai
1: che io ogni tanto mi vado a sentire i vocali di Fausto,
3: sì.
1: Perché mi manca, era veramente...
0: Ascoltiamo?
1: Sì, non ascoltiamo quella, mi sarebbe piaciuto mettere quella,
2: sì,
1: mettiamo
2: che è molto
1: invece.
2: Bella tra l'altro.
3: Però un po' pesante per l'orario in cui siamo.
2: No,
1: invece quella che ascoltiamo una volta...
0: FREN?
1: No, non è neanche...
2: Allora?
1: No, è la title track, come si diceva una volta, J-Ax a 105, Vita, Morte, Miracoli!

0: Eri tu al galoppo? Eri tu al galoppo?
1: O l'intelligenza artificiale?
2: No, no, no, no.
0: Perché ho visto un bel galoppo a pancia bassa.
2: No, no, no, no, no, no. Io sono io quando sono al trotto e al passo. No, ho galoppato un paio di volte, ma senza volerlo. Praticamente stavo facendo sto giro.
1: È successo anche a me.
2: Sul bordo di un lago. Ed voler. È passato l'animale che io adesso odio più al mondo, cioè l'airone.
1: Si
2: è spaventato il cavallo. Ed è partito per 5 km con me sopra. Così.
0: Finché... Non avevi mai montato tu?
2: No,
0: l'hai fatto per...
2: ho montato, poi io quando vado a fare le passeggiate chiedo sempre questo cavallo che è Cash, si chiama Cash perché come è nero, è come... sì, perché è Man in Black, è tutto nero. E allora io con lui ho questo rapporto, come dire, guarda che qui guidi tu, cioè io sto
1: non
2: iniziando
1: bene,
2: adesso,
1: però
2: iniziando
1: bene.
2: Adesso, ma no, lui ha più esperienza di me, è tutto, però,
0: a fare il cavallo,
2: però
0: sì.
2: C'ho paura degli aironi e quindi si è spaventato con l'airone.
3: Allora, guardando il video, noi l'abbiamo pensato dalla regia video, anche Graziano lo ha, diciamo, ci ha messo l'accento, c'è un bellissimo uso dell'intelligenza artificiale in questo, perché hai ripescato dei te stesso più...
0: c'è un bellissimo intelligente
3: sì, c'è un intelligente uso dell'intelligenza perché ha ripescato dei te del passato facendo una carrellata di quella che è stata la tua vita, la tua
2: sì, carriera. No, non è che l'ha scelto intelligenza artificiale, è il regista che si chiama Luca Tartaglia,
0: cioè,
2: che è molto bravo a utilizzarla in una maniera intelligente,
3: esatto, creativa, cioè, intelligente,
2: quindi ha preso dei pezzi di video, gli ha detto sostituisci il labiale con questo
3: bello,
2: audio ed
3: bello.
2: È venuto, in certi momenti mi ha fatto troppo bello perché neanche ai tempi neanche ai tempi ero così, cioè
3: le
2: parti del video di ti amo t'ammazzo, cioè sono proprio il mascellone, cioè,
3: ipertiroideo.
0: Quando mi chiedono, a me piace questa parte qua, l'hai scritta tu questa parte,
2: sì.
0: È veramente bella, complimenti.
2: Ogni tanto il sole batte anche sul culo di un cane.
1: Me la rivendo questa citazione.
2: È di Stephen King.
1: Stupenda.
0: Parla di tutte quelle volte che pensi, sta parlando del suo disco, perché dice, tutti mi chiedono di cosa parla il tuo disco, parla di tutto, parla di tutte quelle volte che pensi di aver capito tutto, invece la vita di quando parla di quando ti rialzi, di quando sbagli, di quando impari, quando? Quando hai sbagliato? Dai, quando hai sbagliato?
2: Ma
0: quando ti sei rialzato?
2: Cioè, possiamo stare qua due ore. Allora, ma cioè a livello...
0: Di quando cadi? Quando
2: una cosa di lavoro, perché
1: sì,
2: poi
1: sì,
2: cioè,
1: sì,
2: anche
1: certo,
2: nella vita personale sbagli a volte quando litighi per orgoglio, magari perché sei stanco, nervoso, così, però cioè, i miei errori pubblici li avete visti tutti, no? Cioè da un film di merda che abbiamo fatto con gli Articolo 31.
0: Non volevo rovinare...
2: fino a quel programma televisivo dove sembravo Gabriel Garco brutto che legge il, che legge il gobbo, cioè, ne ho fatti
1: e non c'è l'intelligenza artificiale lì, Ax.
0: Ma servono per imparare, per rialzarsi.
2: No, ma tu non hai idea. Allora ho parlato di Sorci Verdi, no? Che mi ero lasciato
0: sì.
2: convincere a fare, perché se Sorci Verdi lo facevo di 20 minuti a puntata come volevo farlo io,
0: sarebbe stata
2: un'altra cosa. Però dovevo farlo di un'ora secondo chi mi dava i soldi per fare il programma.
3: E allora.
2: Quindi, però, grazie a quel programma lì è nato Non aprite quella podcast, che è il mio podcast. Oltretutto in quel programma ci sono stati Luca Ravenna, Michela Giro, c'era Rovazzi, cioè è stato un laboratorio da cui sono uscite tante persone. E adesso Non aprite quella podcast è il 17° podcast al mondo con più iscritti pagati. Quindi cioè io lì
0: quindi
2: ho inciampato per poter
0: più...
2: correre dopo, quindi...
1: quindi caduta e poi successivamente ti sei rialzato alla grande. Insomma,
2: devo dire che anche, e qui lo dico per loro due perché tu sei giovane, ma anche questa roba che hanno messo in testa a noi Gen X, che non ci si può fermare, cioè, mi ha aiutato tanto, perché comunque sono momenti che quando fai certi fallimenti potresti veramente bloccarti e dire, come si può dire, oggi i termini di moda sono il carico mentale troppo, sono in burnout, così, solo che noi hanno insegnato a spalmare, che quando cadi e ti tagli ci devi mettere della terra
0: e
2: sopra
0: e
2: camminare,
1: Axel,
2: no?
1: io credo che sia molto anche il punto di partenza, perché chi ha iniziato con un po' più di fame rispetto a tanti sa che ogni cosa costa un sacrificio, no? E quindi piuttosto che arrendersi si va avanti anche a denti stretti, ma non ci si perde così facilmente.
0: È quello che ti hanno insegnato i genitori.
3: Io credo che anche nel mercato musicale una volta sbagliare era qualcosa che un giovane artista si poteva permettere.
2: Sì.
3: Oggi
2: no, oggi è un casino. Io non invidio per niente chi inizia oggi, perché è tremendo. Cioè è stata creata una macchina che mastica e sputa gli artisti, è quasi impossibile costruirsi una carriera lunga.
3: Dirlo meglio.
2: E tutto devi aspettare il riscontro immediato, altrimenti sei un fallito nel giro di tre giorni.
3: Ma
2: no?
3: Poi posso dire una cosa: adesso uno può dire a me Jax piace, no, a me piace. Personalmente, però intendo dire, J-Ax ha una identità. Tu hai molti, non voglio fare il vecchio che dice una volta stavamo meglio, che secondo me stiamo meglio oggi, nel mondo in generale. Però lui ha una sua proprio vibrazione precisa, e quando tu lo senti parlare, lo senti cantare, è J-Ax. Oggi c'è un'omologazione preoccupante, che non è colpa degli artisti.
2: No, è colpa degli algoritmi, perché loro devono adattarsi agli algoritmi. Cioè così. Noi, dico quelli della metà, possiamo anche... e fregarcene, anche se poi nessuno se ne frega dei numeri che ad esempio fa un disco quando lo pubblichi, perché poi tu c'hai il repertorio, c'hai la tournée, c'hai la storia, capito? Ma per uno che ha iniziato da poco tutte queste cose non ce l'hai ed è un disastro.
0: Deve lui perché... adeguarsi al mercato, non è lui le sue idee
3: a lasciare una traccia,
0: ci
2: sono ancora quelli così, no?
0: Ci sono
2: però,
0: quelli per tu,
2: però cioè, anche per il fatto che viene etichettato subito come un fallito da tutti, dall'industria, dai fan, se hai fatto magari un progetto un po' più ambizioso, più difficile, o che è meno trendy, o si attacca meno alle cose virali, e allora diventa un casino.
3: Chi ti piace tra i giovani? Kid Yugi ti piace? A me piace.
2: Sì, sì, mi piace molto. Ma guarda, non posso neanche più definirli giovani. Io tanti anni che ormai ho smesso di stare sul pezzo, sul rap che esce. Devo dire che fra la wave di quelli che sono big adesso, mi piace molto Tedua, perché è uno che fa le cose contro le regole. Bravo. Cioè che non rispetta, diciamo, gli algoritmi,
3: certo,
2: ecco.
3: Certo.
2: Quindi apprezzo lui per la musica, ma anche per come ha inteso la sua carriera.
3: Beh, sarà contento.
0: Senti, andiamo a cavallo insieme.
2: Sì, però tu ormai sei bravo, io sto ancora imparando.
1: Io vi faccio le foto da lontano, va bene?
2: Basta che non c'è l'airone, ragazzi, cioè basta che andiamo dove non ci sono
1: aironi.
2: Capisco
1: perfettamente, Ax.
0: Il cavallo che paura dell'airone è incredibile.
3: Allora, in attesa di questa cavalcata 2, che potrebbe diventare anche l'icona gay dell'autunno.
1: Mamma mia, che immagine forte!
2: Brokeback Mountain!
0: Che immagine forte! Film che mi piacque particolarmente.
1: Brokeback Mountain, la versione un po' così, folkloristica.
0: Musicale,
3: terreno scivoloso,
1: capito, Broker. Sì, Broker Back Mountain.
3: Va bene, grazie Alessandro. È sempre un piacere averti.
2: Grazie a voi, è sempre un piacere ridere con voi.
0: In bocca al lupo.
3: Vita, morte, miracoli.
1: Ciao.

0: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
1: Da Arcaplanet c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro. Trovi Royal Canin e Busta Cane 85 grammi, Adult Mini, Extra Small, Aging Mini, Pappi Mini a solo un euro. Discas, Busta Gatto Multipack 85 grammi, 84 pezzi, gusti vari, paghi solo 39 centesimi a busta.
0: Fuori tutto? Fuori subito!
1: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo da Arcaplanet.
2: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
3: Lo sai che il mentolo nel chewing gum ha un'immediata azione rinfrescante per il caporale? Scopri tante altre curiosità il 12 e 13 settembre in Piazza Dante a Napoli. Erection Vigorsol ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
7: Qualcuno ha detto Just Eat!
8: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
9: Colombo, navigando sull'app Family,
11: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
12: Che operatore hai per la luce?
13: Ottima!
12: E per il gas?
13: Ottima!
12: Internet?
13: Ottima!
12: Mobile?
13: Indovina?
12: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
14: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
15: Scialla, c'è Skoda.
14: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
15: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
14: Anche a settembre? Allora scialla.
16: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
18: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
19: Da MD fino al 20 settembre ci sono sconti fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio trovi il formaggio a pasta filata da 1 chilo a 4,99 € e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi a 99 centesimi. Perché da MD tagliamo i prezzi, non la qualità.
18: Ti aspettiamo!
17: MD, buona spesa Italia.
20: Radio 105. Proud to be different.
21: Back to me. You play back to me.

0: Questa cosa non è bella.
1: Quale cosa?
0: Che mi chiudete il computer.
2: Per fare le foto.
0: Fare foto. Buongiorno. Per fare le foto. E Radio 105, 105 Friends con Manola da Roma.
3: Sì, confermo.
0: Detta,
3: confermo.
0: Detta la luce dei miei occhi.
3: Oddio, aveva cucciolo, mi fa impazzire allora. Quando mi dici ste cose.
2: Chi sei capace che...
0: Quanti rapporti sessuali ho avuto con lei? Ma cosa stai dicendo?
3: Cosa dici? Cioè, no? Sta a vedere che alla fine sei stato il mio primo uomo e non me ne sono resa conto.
2: Scusa, quanti rapporti è più fastidiosa detta così che se avessi detto...
3: Perché cosa? È più grave il rapporto sessuale.
0: Che ragazzi, è una certa
3: grave e greve.
0: Cioè, ho bisogno di mettere i puntini sulle i, anche per il medico, capito?
2: È giusto.
0: Lui mi chiama così, io giusto. Giustamente chiamo così. Oh, vado a cavallo con J-Ax.
2: Sì.
0: Sì.
4: Ma io ho chiesto chi sta davanti.
0: Lui la me... Perché dobbiamo stare insieme
3: comunque,
0: sullo stesso
3: veramente,
0: cavallo?
3: Broken Back Mountain è stato un film stupendo di qualche anno fa.
0: C'era
3: potreste
0: un bacio,
3: fare
0: ragazzi, c'era
2: Broke
0: un bacio.
2: Back, Broke Back.
3: Potreste non fare il remake un po' così, non strano, di quel film incredibile.
2: Allora, devo dire che incontrare J-Ax è sempre piacevole, sì. Ma io lo dico sempre sta roba, lo so che è un po' nostalgica, però con alcuni artisti siamo proprio cresciuti insieme. Cioè, abbiamo fatto le prime interviste, noi giovani, proprio una cosa carina. Cioè, non so se poi esce in radio questa piccola confidenza.
0: Sì,
2: questa,
0: lo senti.
2: No,
0: da
2: è
0: come...
2: bello, è proprio bello. È una cosa, cioè, per noi è bello, speriamo sia anche all'ascolto, perché è proprio come dire al bar ci ritroviamo e parliamo un po' dei tempi andati e un po' di quello che succede oggi e di cosa è successo in mezzo.
0: Senti, ma l'abbiamo detto in onda o fuori onda? Mi piace molto vestirmi, a me piaceva vestirmi in quel modo, quasi quasi lo rifaccio alla western. Lui mi ha detto sì, perché questa cosa qui... Ma detto,
2: va bene per quelli della nostra età.
0: Sì, va bene per quelli della nostra età. Io ho detto, oltretutto puoi rimettere gli stivali che hanno il tacco. Io ci guadagno 5-6 centimetri. Gli ho detto io. Cioè, quella roba lì, ma a me è sempre piaciuta.
3: Perché lì si è giustificato, capito? Va vestito, cioè, beh, bisogna okay. Mettergli gli stivali col tacco.
0: Ma la sera io comunque quelli di vernice li metto.
3: Ma quanto? Tacco 12?
0: Ma quando io faccio la drag queen, ragazzi, a me... Io sono la nuova platina.
3: Tony Quinn, impazzisco. Che cucciolo.
4: Cosa Tony Solan.
3: Cosa?
4: Solange.
3: Cosa Tony
2: state
3: Solange.
2: Dicendo?
0: State ascoltando Radio Lodi.
3: No, stiamo cercando un nome d'arte per Tony Drag. Stiamo Tony cercando un nome d'arte per
2: Tony Drag.
0: Ma non potete chiamarmi Tony Severo come mi sono sempre fatto chiamare tutta la vita, no? Perché
2: beh,
0: Tony
2: Cuccio? Drag,
0: Tony...
2: Non è bello Tony.
3: Però se sei una drag, sei Tony la Severa.
0: Giustamente.
2: Tony Drag.
0: Giustamente. Senti, ma domani abbiamo i Morriconi. Stavo pensando, visto che sto parlando di questi artisti, che mia figlia continua a scrivermi, ho incontrato questo, ho incontrato l'altro, perché quando vai alle prime, lei sta adesso girando per Venezia,
3: sì.
0: E gridando col fischietto pickpocket, no non fa quello, va in giro nei cinema perché c'è la presentazione, quello che gira per Venezia gridando
2: pickpocket. Anche se quest'anno posso dire
3: alle prime dei film c'è sempre il cast ufficiale,
0: sì,
3: eh.
0: Sì.
3: È una
2: come
3: bella
2: la
3: sensazione
2: che quest'anno i film di Venezia abbiano meno carattere, mi pare che si parla più dell'evento.
0: Adesso,
2: no,
0: guarda, io volevo domani
3: succede ogni anno, Rosso.
2: Ma
3: questa sensazione ce l'hanno tutti ogni anno. Sembra che i film siano poco consistenti,
2: sì.
3: E tutto quello che ruota intorno invece al festival abbia la meglio
2: io
3: rispetto
2: all'attenzione.
3: Io l'ho avuta
2: tanto quest'anno,
3: no?
2: Questa sensazione.
0: Tu, Manola, sei stata tante volte.
3: 8 anni e devo dire che è stata un'esperienza incredibile.
0: Scusami, perché non avevi il biglietto di ritorno? 8 anni è stata.
3: Sono cioè, stata otto edizioni del festival.
0: Ah, no, scusami.
3: E devo dire che guardare i film in anteprima, quelli della sera nella sala grande, con il cast presente, è una sensazione. Anche perché poi, pensa che emozione per loro percepire con mano per la prima volta quella che è la sensazione che poi
2: allora,
3: il film
2: la
3: lascia
2: sala,
3: al pubblico.
2: No? Chiaro,
0: Io me ne racconto questa soltanto, non ti volevo interrompere.
2: No, dicevo solo che per me è un impianto, non è sì, sono mai stato alla mostra di Venezia.
0: No.
2: Tu sì?
3: ci andremo.
2: Perché è sempre quando ricominciamo col programma,
0: sì.
2: Quindi è un casino.
0: Allora mi fa morire.
3: Ma immaginate io te e Tony a fare red carpet.
2: Oh.
3: Mamma mia.
2: Tony vestito country.
0: Io sulla carpa rossa. Io vestito country con da drag queen sulla carpa rossa.
2: Stavi dicendo una cosa.
3: Super.
0: Che la chicca ieri mi chiama e mi dice: "Papà, sono stata a vedere il finale, a fianco a me c'era l'Agolino." Io glielo volevo dire, io sono la figlia di quello che tu dici che uguale
2: Assomiglia a Mario De Niro. No, cos'è Al Pacino? Lo stesso tipo di uomo.
0: E perché non gliel'hai detto? Io sono quello che... Perché ho detto, ma magari non si ricorda.
2: Comunque Tony è l'uomo che ha più somiglianze. Bruno Barbieri. Al Pacino,
3: storico mio
2: Renzi,
3: padre, ma tu
2: Mara Maionchi, cioè tantissime somiglianze.
1: Mara Maionchi.
0: Ma possibile che da, cioè io ero un serio professionista, ti ho diventato il pupazzo del programma.
3: No, no, ma veramente storico mio padre che mi dice "Ma non sapevo che
0: Bruno Barbieri
3: sì che trasmettessi cuoco. Con lo chef, lo con chef. Il cuoco mi ha detto sì con il cuoco.
2: A me ultimamente danno
0: se c'è un cuoco qui.
2: Esatto.
4: È Rossario.
2: Non ricordiamo questa
0: non ricordiamo
2: cosa.
0: Il momento.
2: Comunque a me invece ultimamente dicono Stefano Donghia, quello di Cash, che non è così famoso, cioè è famoso chi per chi è? Guarda
3: Stefano
2: quel programma
3: Donghia.
2: Cash or Trash è questo programma che c'è credo su Discovery dove c'è un signore pelato che mi assomiglia, ma infatti non è così, però mi dicono
0: se assomiglia a qualcuno assomiglia a Umbertone, come si chiama l'altro cuoco?
2: A Giorgione.
0: A Giorgione, a Giorgione. Giorgione.
3: Che...
0: ma prima
3: Giorgione
0: che dimagrisse
3: amo,
0: Giorgione
2: prima che
0: dimagrisse
3: comunque... non nulla, quando dice un non nulla
0: non
3: di burro
0: nulla.
3: E sono 2 chili di burro
2: ti confermo che 3 chili in meno. Viva la dissenteria.
0: No.
3: Ah,

0: fuori. Solo perché hai paura che i giovani, largo ai giovani.
1: Largo ai giovani, visto che prima, a proposito dei giovani, si parlava di appunto questa vita passata tra microfoni, studi, interviste con J-Ax. Non vi ho detto quello che ho fatto stamattina.
0: Dici.
2: Okay. Ma proposito... ti prego, io me lo stavo chiedendo, non sto più nella pelle.
0: Perché c'è quell'ascoltatore che dice che non hai ancora parlato di tua figlia. E
2: ma sono giorni che non parla
0: lui di... Lui è allarmato.
1: Allora, stamattina il comune di Milano ogni tot ti manda a casa una cartuscella dove c'è scritto hai controllato...
0: Ma non è il comune di Milano, è l'ASL.
1: È l'ASL, esatto. Che fa capo anche al comune di Milano, immagino. No. Vabbè, insomma, comunque ti dicono controlla la tua...
2: Le prostata.
1: Tue... No. No. Raccogli e...
0: Quando superi i 40 anni, credo.
1: Sì.
2: La popò.
1: No, è una cosa anche importante da dire, è un controllo che l'ASL fa per prevenire il tumore
0: tumorali.
1: Quindi tu devi fare la caccotta, raccogliere, non puoi portarla nella farmacia.
0: Ma raccogli un po', è proprio una roba.
1: Una strisciatina.
3: Allora, stamattina... dicendo scusa, viva la dissenteria, adesso parliamo.
1: Esatto,
3: di
1: esatto. Stamattina vado.
0: Perché lui è stato un.
2: No, che poi magari gli arriva quel controllo lì proprio in quel momento in cui lui non è proprio in gran forma. Da quel punto di vista, è chiaro
1: sì,
2: che
1: infatti,
2: la preoccupazione.
1: Esatto, infatti mi sono informato se era il caso. È tutto a posto.
0: Potevi riempire l'ampolla.
1: Vado. E vado un po', schifato io stesso della mia cioè, siccome le conosco le ragazze
0: ma
1: della farmacia.
0: Ma perché ci stai raccontando questa
1: perché
0: cosa?
1: Perché c'è un dialogo interessante. Cioè, io vado,
2: c'è una
1: dico, buongiorno, e faccio un po'. E c'è sempre un po' di imbarazzo. Ma sì. No, tranquillo, ma figurati, è il nostro lavoro, dai, tanto poi mica... Dai, vieni qua. Allora, devi scrivere, e io sento, il mio POV è, devi scrivere la data della caccotta, io capisco. E allora le dico, ah, hai detto caccotta per scaldare perché sono in imbarazzo. E lei... Ho detto raccolta.
2: Io che sordo.
1: Ho capito che lei, vedendomi d'imbarazzo, mi ha detto: dai, scrivi la data della caccotta. Ma non aveva detto caccotta, raccolta era. E quindi lo scrivo.
2: Io capisco che tu ti relazioni spesso ad un esserino piccolino di pochi anni.
1: Cioè, sono abituato,
2: ma non è
1: a
2: che sono tutti della stessa età,
1: no,
2: capito? Di
1: infatti,
2: Anna Sofì.
1: Non aveva nessun senso comunque, che la farmacista dicesse caccotta.
0: Comunque, l'imbarazzo che abbiamo con medici e farmacisti è sempre particolare, sempre da matti.
1: Sì, ma lì è tutto dentro,
0: vado,
1: quindi,
0: sì, ma io per esempio quando vado in farmacia per motivi opposti, per esempio sono andato a comprare una cosa che serve proprio per andare proprio come direbbe il tuo amico andare di corpo, che capisce invece che vuol dire andare a ginnastica.
1: Il mio amico Aurelio, no?
0: Aurelio dice ma lei va di corpo una volta alla settimana, quello gli ha dato le purghe il medico perché non potendo.
1: E lui pensava che lui aveva vissuto in Inghilterra,
0: di corpo,
1: pensava
0: dire.
1: Che di corpo voleva dire fai sport.
0: Sì, con il corpo, usi il
1: ma
0: corpo.
1: Ma mai? E lui, una volta
0: alla settimana.
1: Una, due settimane. Mazza, gli ha dato purghe
0: che
1: e questo
0: scagazzato.
1: L'ha chiamato, scusi, cosa vuol dire andare di corpo?
0: Allora, io nell'imbarazzo dice, senta, mi dà quelle perettine, microclismi e io sì eteroclismi no quella è un'altra roba e microclismi sì ma vuole questa o questa e io non imbarazzo
2: con la fila dietro che intanto sta lì che ascolta
0: certo. E io non lo so tanto fa una brutta fine
1: in effetti
3: poveri
1: in effetti comunque poi le istruzioni sono bellissime di quella roba che c'è scritto foderare il water di carta.
0: No, questa non la mettiamo. Ah, il tuo! Pensavo il mio.
2: Certo, perché poi tu chiudi
1: si
2: mi
1: deposita.
2: Sta venendo da vomitare.
1: C'è scritto
2: dire.
1: Strisciare più volte avanti e indietro. Avanti e indietro.
0: No, a me c'era scritto dall'interno.
1: Strisciare abbondantemente.
2: Io avevo un'immagine di te diversa, sai, Rosa. Adesso mi hai messo proprio
1: buon pranzo,
2: la testa.
1: Buon pranzo,
0: ma
1: no,
2: immagino te in quel momento specifico.
0: Anale,
2: che...
0: Non è che...
2: Comunque... cioè, ti preferivo a cavallo.
1: Comunque,
2: quasi.
1: Scriva
2: guarda,
1: la data, scrivi la data della caccotta.
3: Perché se ascolta Galli, sì. Galli è pro caccotta.
1: Va bene.
0: E comunque non vi ho detto la faccia che fa il farmacista quando gli ho detto tanto fanno un brutto fine, uno o l'altro che importanza ha.
1: Ah, c'era il finale?
0: Sì, no, mi ha guardato, non ha capito mica la battuta.
1: Certo, perché ci sono delle persone.
0: Cioè, mi ha guardato come per dire come fa una brutta
2: ti
0: fine.
2: Ti ha giudicato, ti ha giudicato.
1: E quando incontri persone prive di. È desolante. Io una volta,
0: vabbè,
1: l'ho già detto, a una festa. C'era il bicchierino del finger food. Sai quei
0: bicchierini piccoli
1: con dentro mezzo cucchiaino di riso. Allora, mi porgono il vaso, io faccio: senta, non vorrei prenderlo, che se poi non lo mangio tutto, lo lascio. E lui mi fa, vabbè. C'è problema, tanto lo può anche lasciare. E io
0: tanto lo portiamo via dopo.
1: Era una battuta, cioè era mezzo cucchiaino, non è che lo lascio. Però poi se la spieghi è peggio.
2: Perde di senso. Lì andavi
1: così.
2: Lì andavi solo abbracciato forte.
1: E quel signore era lo stesso della tua
0: farmacia, nello stesso mio farmacista.
2: Andavate abbracciati forte entrambi e
0: abbiamo
2: basta,
0: terminato. Tra poco da noi J-Ax e quindi.
2: Ma no, già no abbiamo già però, dato. Basta.
1: Fatelo quel controllo. Se vi arriva la cartuscella, sì, fatelo perché è importante.
0: Fatelo, se non riuscite.
2: Perché lui non si vuole sentire da solo in questa sì, cosa, esatto, capito? Quindi fatelo anche voi.
0: Se non riuscite, viene Rossa a casa
1: ormai
0: vostra.
1: Ormai sono bravissimo.
0: È bravissimo.
1: Vi
0: fodera.
2: Che schifo.
0: E raccoglie la caccotta.
1: Raccolta?
0: Raccolta.
2: Oh, viaggia in tutta Italia. Voi fategli il treno o anche l'aereo. Lui viene a domicilio.
0: Lui
2: fa
0: proprio
2: tutto.
0: È attratto.
1: Raccolta, caccotta. Sei da tavo. Sedativo.
2: Che schifo.
1: Sei da tavo.

0: fatto niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Radio 105.

0: Nuova T-Cross. Scopri il City su Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo.
1: L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
1: Ecco perché. Non fartela scappare, mancano solo 3 giorni alla chiusura.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
5: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
4: Conduce Ilari Blasi, Grande Fratello VIP.
5: Riapre la casa, riparte lo show.
4: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
6: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, ace candeggina classica da 5 litri a soli 2,19 euro.
7: Famila, tutto un altro sottocosto.
8: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
9: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
10: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
11: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
12: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castel Romano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
13: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
14: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
13: Iper la grande I dal 31 agosto al 13 settembre schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Biscotti Mulino Bianco classici da 700 grammi a 900 grammi a 1,69 euro. Offerte forti da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
15: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
16: Con Biper e Visa è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
17: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
18: Subaru.
19: 105.
20: 105.
19: 105. Che storia.
18: Radio 105.
20: Che storia.

0: cresce mia figlia era lì con la Golino.
1: Crazy little thing called
0: la Golino. Io sono la figlia di Al Pacino.
2: Sono la figlia di quello che tu consideri l'Al Pacino italiano, che è quello, diverso.
3: L'Al Pacino di Portici.
2: L'Al Pacino di Portici. Esatto.
0: Signore e signori, abbiamo così terminato l'appuntamento
4: con Freddone, Freddone Mercury.
0: Con Freddone Mercury abbiamo terminato con Freddy Mercury l'appuntamento di oggi. E siete invitati a seguirci anche domani qui in FM Stereo e frequenza di Aosta 28.8.
2: Perché 28? Non esiste 28.
0: Non esiste? Non esiste.
2: No.
0: E poverini, quelli di Aosta non ci
2: l'abbiamo
0: possono sentire.
2: L'abbiamo inventata noi, vabbè.
0: Vi lasciamo con Te Caveglio e grazie
4: Comollo, grazie
5: amici, grazie a voi.
0: Grazie. Manola, luce dei nostri occhi da Roma,
4: a una delle due belle, abbiamo due belle in questo programma,
0: sì,
4: una è Lidia,
0: una è Lidia, l'altra è Manola, vabbè.
2: C'è Lidia, grazie Cuccioli.
5: Sentire, scusate,
4: in chiusura. Aspetta. Non è dal computer,
5: no,
4: è dalla capretta vera.
2: Quindi
4: è diegetico,
2: Esatto.
0: Perché ti sei portata la capretta da casa. Grazie Manola, dicevo ciao Ross.
4: Ciao Tony, vi lasciamo appunto con Take Away. A domani. Ma dove?
0: Qui. Fai la capretta, eccoli.
6: A Radio 105 le 12 in punto.
7: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
8: Buona giornata da Boris Mantova. Bombe incrociate in Medio Oriente. Teheran prende di mira due navi statunitensi, 8 petroliere in risposta a un attacco americano contro 5 petroliere iraniane. Attaccate anche 10 navi che tentavano di attraversare Hormuz. I Pasdaran hanno inoltre dichiarato di aver bombardato una base militare di Washington in Giordania. Il petrolio supera i $100, il record del gas che sfiora gli 80. Arrestati dai carabinieri e dalla polizia i presunti mandanti dell'omicidio dell'ultra della Lazio Fabrizio Piscitelli, meglio noto come Diabolic, nel 2019, 7 in manette, indiziato come mandante apicale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan che avrebbe fornito l'assenso per riaffermare il potere dell'organizzazione su un proprio affiliato. Il crollo di un balcone di un'abitazione a Mazara del Vallo, provincia di Trapani, ha causato la morte della proprietaria che al momento del cedimento si trovava affacciata dopo un volo di circa 4 metri è morta, sgomberate 3 famiglie in via precauzionale trasferite in una struttura a carico del comune. Un 69enne con insufficienza renale cronica era ricoverato a Manduria e necessitava di un attacco con contrasto, ma l'esame non è stato fatto perché di notte il servizio di radiologia non è attivo. Secondo quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno, il paziente è morto nelle prime ore del 2 settembre all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto dopo essere stato trasferito d'urgenza. Dopo l'operazione fallita sul piccolo Domenico Caliendo, i medici dell'ospedale Monaldi avrebbero preparato 3 versioni diverse del verbale operatorio. Al centro della disputa il momento dell'apertura della box che conteneva il cuore portato dal nord Italia. Il giudice ha già disposto l'interdizione dalla professione medica per 12 mesi per il cardiochirurgo Guido Oppido e di 7 mesi per la sua vice Emma Bergonzoni. L'avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia del bambino.
9: La prova provata che abbiamo avuto una variazione di ciò che doveva essere scritto in cartella clinica sotto diktat di Guido Oppido. È un'altra prova del falso e un'altra prova del dolo.
8: Aperto il testamento di Francesco Guccini, il cantautore lascia la casa, la moglie Raffaele Zuccari e alla figlia Teresa invece vanno le quote di partecipazione societaria, il 50% dei diritti d'autore, oltre ad alcuni beni, tra cui la sua emblematica chitarra. Lo sport calcio Champions, stasera alle 21 il Napoli affronta l'Arsenal e il caos negli aeroporti britannici ha ritardato l'arrivo nella città partenopea degli inglesi. Al Bernabeu invece inizia con un inciampo il cammino dell'Inter, sconfitto 2-1 dal Real Madrid. Tennis, Bolelli va Vassoria ai quarti degli US Open, Shelton in finale spazza via Alcaraz. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Buongiorno amici, ben ritrovati qui su Radio 105, a 105 Takeaway, spero mi sentiate, che
1: sì,
0: sia tutto ok,
1: tutto
0: benvenuti
1: okay.
0: Da parte mia che sono in quel di Caserta, quindi in remoto, saluto e ringrazio subito voi che siete invece in studio, Ligi al dovere, sul canale 66 potete vedere una splendida location, sembro il Conte Dracula,
1: ma
0: saluto
1: ma
0: e ringrazio...
1: Sei?
0: Sono nella stanza d'hotel, cara Camilla, ti saluto e ti ringrazio. Ovviamente ogni tanto laggerò, quindi
1: ma
0: l'inquadratura...
1: Ma quello lo fai anche nella vita reale.
0: Screccio e laggo. Quello è il mio cervello, non è
1: sì.
0: La tecnologia, non vi preoccupate. Ma soprattutto ringrazio te Camilla Ghini, te Maurizio, te Lauretta.
2: Buongiorno.
0: Pronti per questa nuova puntata che è il primo giro di boa della settimana.
1: Ragazzi, dobbiamo ancora rodarci, bisogna dirlo, questa settimana. Ci stiamo lavorando, siamo ancora un po' confusi da questa estate confusionaria.
0: Sì.
1: Però ce la faremo, vorrei dire.
0: Vabbè,
1: solo
0: diciamo la verità, abbiamo la possibilità di fare quest'ultima settimana dove
1: sbagliamo.
0: Il clima è un po' disteso,
1: sì.
0: Ok? Poi da settimana prossima.
2: Sì, Gerdo, io non ho capito
1: settimana.
2: Come parlare tu.
1: Cosa succede?
2: Non ho capito Daniele, quando tu parla.
0: Da settimana prossima invece siamo un po'
1: sì.
0: Più bravi in tutto quello che ci dovrebbe caratterizzare, cioè la velocità di pensiero, cosa che adesso io non ho.
1: Ecco, infatti, ma come mai? Vuoi dirci,
0: perché...
1: vuoi raccontarci qualcosa?
0: È la droga, lo sapete,
1: no,
0: la droga.
1: No,
0: si fa per dire. Io vorrei utilizzare il tastierino, ma non mi fido dei potenti mezzi che ho a disposizione e quindi cercherei di sfumare su questo primo intervento e poi nel corso della puntata.
1: Ciao,
0: mentre
1: Camilla,
0: parliamo.
1: Volevo mandarti questo audio io. Spero che mi senti, che mi manderai questo audio.
0: Ah.
1: Il mio cuore batte come le ganasce del Spannileame quando ha finito di non lo voglio dire. Volevo mandarti questo audio, no, non lo voglio dire perché te la meriti tutta. Ciao Camilla,
0: guarda, devo dire la verità, posso dire io avevo settato tutto ma non mi fido, lo dico a Maurizio perché ho scoperto che c'è un loop, non voglio rovinare la diretta, ma è bello così, l'autocamillata mi piace di brutto e fa parte della nostra indole.
1: Sì.
0: Comunque cambieremo anche le frasette nel corso della prossima stagione.
1: Ma era quella di lunedì? Ok.
0: Sì.
1: No, scusa, stavo parlando con altre persone.
3: Internos.
1: Scusa.
0: Ma ok, fatevi i cazzi vostri, tanto non è che siamo solo in diretta
1: a
0: Radio 105. Sereni.
1: No, figurati.
0: Allora, amici, c'è anche quest'oggi un tema. Non so se lo sapete.
1: Sì.
2: Che sta succedendo?
0: Cioè?
1: No, tu dici bene, c'è un tema. C'è un tema che spesso ricorrente in questa settimana.
0: Ho paura. Camilla, cosa c'è? Parla a me e a
3: allora,
0: tutti
3: parlo
0: quanti.
3: Io, parlo io.
0: Non mi
3: io
0: sente?
3: Perché okay. devo fare mia colpa. Ho stampato la scaletta dell'altro ieri. Ho sbagliato, ragazzi, scusate.
1: È che purtroppo... lo so.
0: E quindi solidarietà femminile... Stavate facendo finta di niente.
3: Esatto.
1: Sì,
3: cioè
1: in realtà...
3: Camilla stava cercando di coprirmi.
1: Esatto, perché la news che io sarei andata a leggere qualora tu me l'avessi chiesto sarebbe stata in realtà una news risalente a lunedì,
3: sì.
1: Quindi 7 settembre.
0: Ok.
1: Se poi possiamo rifare la puntata uguale e vedere se ci riusciamo. Possiamo pure...
3: No, perché la news di oggi era molto bella.
1: E allora
0: ok, ma tu in questo momento hai a disposizione dei supporti cartacei, qualcosa?
1: Becchi, roba vecchia.
0: Ok. Quindi io in questo momento, se fossi uno che ti vuole bene, direi prendiamoci una piccola pausa, iniziamo subito con la musica.
1: Ma
0: essendo un grandissimo figlio di Pooh, perché questo sono, io adesso
1: che salutiamo, che hanno fatto il concerto i Pooh ieri sera. O oggi.
0: No, questa sera.
1: Okay.
0: Questa sera proprio a Caserta, esatto. Vi aspetto. Adesso, Maurizio, tu metti la base news. Prego.
1: Tutti abbiamo un anno che usiamo come punto di riferimento.
0: Brava. Sì.
1: È stato
0: faticoso. Brava. Te la sei cavata egregiamente. Complimenti.
1: Grazie.
0: Adesso possiamo iniziare con la musica e ne parleremo tra pochissimo.
1: Allora è andata.
0: Sì, è andata. Niente. Cioè, Preparazione zero durante il programma.
1: Bello, bello.
0: Vabbè, mi fa molto piacere. Questa è Radio 105, 105 Take Away. Iniziamo con la musica, dai, che è meglio.

0: Buongiorno ragazzi, sbaglio in questa canzone Ring My Bell, ho sentito singhiozzare.
1: Bene.
0: A 0,26.
2: Ma no! Adesso dobbiamo fare come ieri, che risentiamo la canzone all'infinito finché non troviamo il singhiozzo?
1: Assolutamente sì. Vedete come ho finto di aver ascoltato la nota vocale che non ho sentito,
2: allora,
1: in realtà?
2: Te la dico io, Daniele.
1: Sì,
2: i nostri ascoltatori ci hanno mandato tanti audio dicendo che in questa canzone che abbiamo appena ascoltato, Ring My Bell, si sente un singhiozzo al secondo 0,26. Quindi non lo so, nel dubbio vogliamo riascoltare per capire.
1: No, se no rientriamo nel loop di ieri che non ci ho dormito tutta la notte. Sì, chi è?
3: Sì, dai, non c'è problema. La scaletta di ieri va bene, ma io non mi ricordo qual era la canzone che singhiozzava.
1: Bene, adesso ce l'ho, grazie Maurizio. Abbiamo ripristinato i crismi radiofonici,
2: sì.
1: E abbiamo preparato per voi una bellissima notizia.
2: Assolutamente, che io
1: sarà,
2: e Lauretta abbiamo preparato questa mattina. Poi c'è stato un attimo di defiance,
1: sì, esatto.
2: Però ci siamo riprese, ecco. Assolutamente, insomma.
1: A che ora siete arrivati questa mattina in radio?
2: Io guarda, ero qui alle 7.45, fatto due cose, due robine, stampato eccetera. Poi sono andata a prendere un caffè, poi sono tornata.
1: Ok, e che cavolo avete fatto nel frattempo che non vi siete preparate neanche una scaletta?
4: No, la scaletta era pronta, ha sbagliato la stampante,
2: sì.
4: Perché io gli ho mandato il comando giusto,
1: sì.
4: Non so qual è stato l'inghippo, mi ha stampato un'altra cosa.
1: Ho capito.
4: A capire a volte questa tecnologia.
1: Ah, ho capito, quindi ovviamente quando io ho chiesto a Camilla almeno per sommi capi di che cosa si parlasse, lei ha detto... Sommi capi, mi avete veramente scaramellato. Mi avete scaramellato, mi avete preso il mio apparato e me l'avete scaramellato, va bene?
2: Che brutta immagine.
1: Ecco. Prego, abbiamo prego con la notizia, anche perché è uno step aggiuntivo, è un po' di cultura oggi, è un po' di cultura,
2: Dai ragazzi, allora state qui oggi a 105 takeaway.
1: No, ieri no, oggi
2: sì. C'è la cultura.
1: Vai.
2: Non coincide con l'anno più felice della nostra vita, né con quello più difficile. È semplicemente quello a cui continuiamo a tornare quando dobbiamo orientarci nel tempo. Per qualcuno è l'anno di un trasferimento, per altri di un amore, di una perdita, di un cambiamento di lavoro o di una vacanza memorabile.
1: Ma Camilla, come cavolo parli
2: ma che
1: oggi?
2: Bene, infatti.
1: Ma sembra Shakespeare. Di un amore, di una perdita.
2: Da quel momento in poi non diciamo più 10 anni fa, ma prima del 2020, dopo il 2016, quando vivevo ancora lì.
1: Ok.
2: La memoria, in effetti, non funziona. Non funziona come un archivio ordinato.
1: Certo.
2: E gli psicologi, non a caso, parlano di self-defining memories.
1: Tua madre parla così.
2: Mia madre, che salutiamo.
1: Sì.
2: Ricordi autobiografici particolarmente significativi che finiscono per diventare parte della nostra identità. Chi è?
1: Non una notifica? Cioè, una notifica mia?
2: Sì. Okay. Non sono necessariamente i più intensi o i più drammatici, ma quelli che cambiano il modo in cui raccontiamo noi stessi. È curioso pensare che la nostra vita non sia fatta soltanto di ricordi, ma anche di coordinate. Vabbè, basta, dai, mi sono stufata. Abbiamo finito.
1: Sappiate che nel frattempo sono sparito a livello video, ma non vi preoccupate, tanto l'importante è l'audio, ci sei tu. Ecco, sull'audio è la parte più importante. La cosa che mi preme è dire della notizia è che c'è una sorta di, chiamiamolo, anno zero personale, cioè l'anno in cui è cambiato qualcosa. Io identifico subito questa notizia nell'anno in cui, devo dire la verità, sono passato dal vivere in quel di Bologna a quel di Milano, cioè
2: che era
1: per me era il 2004. Però adesso poi lo racconteremo, mentre subito la domanda che mi viene da fare agli ascoltatori è qual è l'anno che divide così la vostra vita in due e che cosa è successo in quell'anno lì? Camilla, ho paura a farti questa domanda, perché per te ogni anno c'è qualcosa che ti divida da un'altra cosa.
2: Che mi divida da tutti.
1: Esatto.
2: No, beh, sicuramente un anno di cambiamento mi viene in mente tra i più recenti, è quando sono tornata a vivere qui a Milano. quindi era il 2024, quando vi ho conosciuto, ragazzi.
1: Quindi cosa fai, copi? Quindi copi, Camilla, copi? Stai copiando?
2: Ma che te copio? Però è un anno di cambiamento, per me è stato un anno di grandi cambiamenti. Okay. Mi sono mollata.
1: Sì.
2: Top.
1: Sì.
2: Top.
1: Sì.
2: Poi sono venuta a vivere a Milano.
1: E top.
2: Top.
1: Sì.
2: Ho cambiato radio.
1: Top.
2: Cioè sono cambiate tante cose, capito?
1: Sì, hai conosciuto una serie di persone anche
2: tra cui Daniele Battaglia.
1: Esatto, quello tutto... è l'unico momento che posso dire hai diviso una parte del mio corpo. Cioè proprio mi hai diviso quello che dicevo prima.
2: Sì.
1: L'apparato l'hai iniziato a rompere in tanti piccoli pezzettini.
2: Ma schifosa, ti prego. Cioè una roba orrenda ecco, da dire in onda.
1: Hai
2: poi
1: fatto una divisione così, tipo con una mezza luna, no? Come si fa in cucina, col prezzemolo. Ecco, con però i miei... Vabbè, adesso non lo diciamo.
2: No,
1: amici, però concentriamoci bene. Sì. Io avrei un'altra cosa a cui non frega una mazza. Adesso che ci penso, c'è tutto il periodo Covid. Cioè...
2: Ma sì, ma tanti dividono la vita in questo ormai pre-Covid, post-Covid. Dai.
1: Sì, ma sono passati quanti anni? Adesso io effettivamente non riesco a collocare. 6 anni?
2: Era il 2020.
1: Ma mi sembrava l'anno scorso.
2: Pure tipo, a me a volte.
1: Cioè. È questa la sensazione del famoso anno zero. Poi ci sono anche quelle situazioni in cui, per esempio, io non ho ancora ben capito quando ho finito di fare la maturità. Cioè, nel senso, io non mi riesco a ricordare quando ho fatto la maturità. E continuo a dire, ma saranno stati gli anni... Cioè, per me quell'anno zero è l'anno della maturità. Cioè, quando ho smesso di essere mantenuto da papà e mamma e ho iniziato a saper vivere da solo, ovviamente sperperando i soldi dei medesimi genitori. Però questa è un'altra storia. Lo cerchiamo questo anno zero.
2: Andiamo
1: da parte dei nostri ascoltatori.
2: Sì,
1: tra
2: l'altro questo è il primo giro di boa della nostra settimana.
4: Vero.
2: Da settembre, non è stato detto. Però...
1: No, allora, voi siete un po' rincitrullite.
2: No, l'hai detto?
1: È la prima cosa che... Oggi mi
2: non
1: fate...
2: Avevi il microfono spento.
1: Oggi mi fate veramente... Oggi, posso dire, mi fate veramente... Maurizio! Maurizio!
5: Dimmi tutto.
1: Maurizio, oggi devo scaricare. Di solito la mia tensione la scarico su di te. Ma quest'anno voglio cambiare. Beh, ok? Adesso tu...
5: Questo è il mio anno, quindi.
1: È il tuo anno. È il tuo anno. Allora, adesso tu, durante la pausa musicale... E il break pubblicitario.
2: Il break. Il break.
1: Il break. Tua madre è un break.
2: Sì.
1: Riprendi il primo intervento.
2: No, vabbè.
1: E prendi il punto in cui io dico giro di boa della settimana.
5: Va benissimo.
2: Mamma, che carattere.
1: Grazie mille. Vai Camilla con la prossima canzone.
2: Assolutamente. Arriva Bresh con il suo brano che si chiama Da Dio.

0: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
1: Dark Planet c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro!
0: Fuori tutto? Fuori subito!
1: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon! Solo Dark Planet!
2: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
1: Ops.
2: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
3: Ops.
2: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
4: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
9: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Ecco perché. Non fartela scappare, mancano solo 3 giorni alla chiusura.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
11: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
12: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
13: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
14: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
13: Conduce Ilari Blasi, Grande Fratello VIP.
14: Riapre la casa, riparte lo show.
13: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
15: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
16: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
15: Difficoltà?
16: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
15: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
17: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
18: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
19: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rate annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
20: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.

0: il 105 selection di questa settimana, Malcolm Todd con Earrings qui su Radio 105 a 105 Takeaway.
1: Direi che l'argomento del giorno potrebbe sembrare stupidino, in realtà è molto bello perché tutti noi abbiamo un anno zero, sì, oppure un anno particolare dove abbiamo avuto un cambiamento e ce lo ricordiamo come uno spartiacque della nostra vita. Ma come parlo oggi? Cioè,
0: non lo so, hai mangiato un dizionario, scusate, ma
2: scusate,
0: che è successo?
2: Scusate, ma prima c'è una rettifica da fare però.
1: Ah, hai ragione, scusami, prego.
2: C'è un messaggio.
3: Sì. Non è vero, Daniele, non è vero, non l'hai detto.
0: Hai
3: non
0: visto?
3: L'hai detto,
0: non l'hai detto, giro di boa.
1: Ma soprattutto ringrazio te, Camilla Ghini. Te Maurizio, te Lauretta, buongiorno, pronti per questa nuova puntata,
0: sì,
1: che è il primo giro di boa della settimana.
0: No. Oddio, te pareva che non ci aveva ragione pure stavolta.
1: Beh, ragazzi,
0: mamma mia, insopportabile.
1: Cioè, io devo dire una cosa.
0: Mia.
1: La dico.
0: Dai, cioè, dilla, su.
1: Questi 50 minuti netti della nostra vita,
0: sì,
1: ok,
0: sì,
1: che sono gli unici che condividiamo, ok, cioè, devono essere comunque con tutta una serie di crismi che insomma ci devono vedere professionisti.
0: Sì.
1: E allora voi vi siete presentate stamattina alle 7 a fare le chiacchiere bevendo il caffè e parlando di questo, di quest'altro e di quest'altro ancora. E poi c'è invece un altro mondo che è quello dei professionisti, quale Maurizio, devo dire, per la prima volta è veramente un grande. Maurizio,
0: ma che avete
1: grande
0: fatto? Ma ti ha dato,
1: esatto,
0: ma
1: cioè,
0: c'è
1: si
0: un
1: è applicato, si è applicato, è stato lì, ha chiamato addirittura anche la Microsoft.
0: Maurizio.
1: Sì,
0: dai,
1: sì, sì,
0: vabbè.
1: Ha chiamato la Microsoft per chiedere se era tutto a posto con la licenza,
0: sì,
1: di Windows, quindi proprio ha detto: oh raga, tutto rego.
0: Poi tu
1: e
0: non
1: lui
0: lo vedi?
1: Sì, sì, sì.
0: Ma lui adesso mi sta guardando dalla regia, mi fa delle facce tipo hai capito?
4: Sì.
0: Hai capito che ho fatto io?
1: Cioè,
0: con
1: capisci?
0: La mano, capito, a cucchiaio, hai capito che ho fatto?
1: Hai capito? E tu pensa alla professionalità,
0: sì,
1: e tutto il nostro,
0: sì,
1: staff,
0: sì,
1: come è capitanato da Maurizio. Cioè, questo ti fa capire? Cioè, questo ti fa capire?
0: Capisci che tutto il resto non può essere professionale.
1: Ma no,
0: la punta dell'iceberg è Maurizio.
1: Cioè, mi scoppia la testa. Uno che per farti un caffè alla macchinetta ti guarda e ti fa: oh, ma che devo mettere il codice? Cioè, proprio siamo messi così?
0: No,
1: okay,
0: no, guarda, sul caffè non transigo, perché Maurizio la mattina mi dice sempre: vuoi il caffè con la macchinetta mia che è più buona? Mi fa sempre,
1: esatto,
0: così.
1: Esatto. Maurizio per
2: che
1: quello nasce.
2: E poi
0: non è la sua, scrocca da un altro, capito?
1: Perfetto. Sì. Questo è il clima. A proposito, ritorniamo nella news. So,
0: sì,
1: che ci sono un po' di messaggi,
0: ci
1: più
0: sono,
1: che di note vocali, perché è una cosa anche personale. Abbiamo già fatto la distinzione tra pre e post Covid, che è ovviamente un anno che vede,
0: sì,
1: tutti un po' pre e post Covid.
0: Sì.
1: Cioè, quando c'era il Covid l'abbiamo detto tutti una volta nella vita questa frase. Ma vorrei andare un po' all'interno delle vostre storie prima di addentrarci in quella di Camilla, che sarà un asciugone infinito.
0: Ma non è vero.
1: Beh, vai,
0: ma quando mai mi asciugo?
1: Mamma mia, cioè io mi sono disidratato in queste due puntate, devo,
0: sì,
1: dire la verità.
0: No, però ce n'è uno carino che scrive: per Camilla il suo anno, diciamo, di cambiamento è prima che la rimpiazzassero con un robot e dopo,
1: sì,
0: che l'hanno rimpiazzata,
1: esatto,
0: con un robot a foro. Che salutiamo Gibbs, salutiamo Gibbs. Ma Daniele, ma tu quando hai visto quella foto, ti prego, puoi raccontare in due secondi cosa hai provato nel vedermi fotografata?
1: Allora, adesso io dico una cosa. Camilla, io,
0: sì,
1: nutro una grande stima professionale nei tuoi confronti.
0: Ti ringrazio.
1: Tu sei una vera professionista,
0: sì,
1: e sei,
0: sì,
1: oramai la regina di questo programma, ok? Però
0: benvenuti.
1: Voi avete presente come si chiamava, e voi dico ascoltatori perché Camilla non era neanche nata,
0: ecco,
1: c'era un robot, secondo me si chiamava Vicky. C'era,
4: certo,
1: un telefilm,
4: certo,
1: ok,
4: certo,
1: che Super si chiamava
2: Vicky.
1: Super Vicky, ok. Io vi prego, fate questo sforzo, tanto siete sempre lì con,
0: sì,
1: il telefonino in mano,
0: sì,
1: andate a googolare Vicky, ok? Vicky. Ecco, per me, io non so, ho avuto questo flash quando ho visto il robottino di Forum accanto a Camilla. Io non so perché io vedevo in realtà Camilla come se fosse Vicky. cioè vero, come se lei fosse il robottino. E allora ho detto, cazzo, mi ha fregato per tutti questi anni, in realtà è il primo esperimento di intelligenza artificiale applicato, cioè tu non sei umana, sei un umanoide,
0: sì.
1: Ok, e
0: sì.
1: Ho pensato, ma non potevano evitare di prendere un robottino che avevano già Camilla, che ti vedevo come Vicky? Non so perché, io ho avuto questa sensazione. E da lì...
0: Non lo sapremo mai.
1: Non lo sapremo mai. Però ti devo dire la verità. Sto pensando a come far vivere Vicky all'interno di 105 Takeaway.
0: Stupendo. Va bene.
1: Vicky?
0: Non so.
1: Tra l'altro Vicky si disegnava le lentiggini per sembrare umana. Ora, non voglio dire niente. Chi è che negli ultimi mesi ci ha asciugato con questa storia che si disegna le lentiggini?
0: Potrei essere io, potrei. Tra l'altro ho trovato una pennina nuova,
4: ecco.
0: Che è veramente, che fa il suo proprio, eh.
1: Sì,
0: sì, sì, sì. A volte esagero, quindi a volte sembro tipo Pippi calze lunghe, però a volte...
1: Pippi?
0: Sì.
1: Vabbè, no. Questi sono problemi che ovviamente non vorremmo sentire in onda, Camilla.
0: Sì,
1: ognuno
0: ha,
1: io ti dico, io ti dico solo, no alla droga,
0: no,
1: no alla droga, no alla droga, Camilla.
0: Bravo, fai bene.
1: Esatto, brava. Ci sono delle note vocali?
0: Yes. Sì, ci sono.
1: Vai.
5: Uè, ciao ragazzi, Alessandro da Trieste. Per
1: ciao.
5: Me è stato il 2001, parte le Torri Gemelle, ho conosciuto la mia fidanzata. E niente, per me è stato il 2001. Camilla, sei gnocca, gnocca.
0: Ah, ma era lui, vedi, aveva una voce,
1: ragazzi,
0: familiare.
1: Ritornano i nostri aficionados.
0: Ritornano, ragazzi,
1: certo,
0: come state?
1: Stanno molto bene, mi sembra di capire. Però è vero, forse alla fine penso che ci vogliono disastri e catastrofi,
0: sì,
1: per farci ricordare qualcosa. Cioè adesso mi viene in mente che c'era tutto un periodo pre e post Chernobyl. Forse queste cose ti cambiano veramente la vita. Però vorrei andare nelle vostre, cioè nelle vostre in particolare, cioè il 2000 e non so cosa, quell'anno in cui io ho fatto la maturità, mi sono sposato.
0: Qua dicono, per esempio, il mio anno zero è il 2020 perché è nata mia figlia, quindi
1: ecco,
0: non per il Covid in questo caso.
1: Vedi? Ci sta. Pensa bene alla prossima risposta, perché dopo aver ascoltato magari le note vocali degli ascoltatori, io vorrei veramente che tu per una volta non inventassi.
0: Ma
1: che,
0: quando mai invento? Cioè la cosa brutta è che io non invento mai, è che è tutto vero. E anzi, ci sono delle cose che io non posso dire, ma se voi umani poteste sapere tutto ciò che accade nella mia vita, cioè uno veramente penserebbe che io mi stia inventando tutto, ma in realtà è tutto vero.
1: No, no, Camilla,
0: tu
1: ti inventi le frottole,
0: no,
1: perché
0: guarda,
1: questo sei,
0: sì,
1: una frottolona, una frottola. E quindi, dopo aver ascoltato Dance Theory di Madonna, ci sarà,
0: sì,
1: il vero racconto di Camilla Ghini.
0: Va bene, ok, va bene, ci sto pensando, ma già ce l'ho forse, già ce l'ho.
1: Sì, cioè quell'anno in cui veramente...
0: Sì, sì, sì, ce l'ho, ce l'ho.

0: effettivamente, ragazzi, adesso quando parlo di qualcosa che è successo un po' di anni fa, il mio punto di paragone è il Covid. Se è successo prima o dopo il Covid, calcolo 2020 come è annata. Qualsiasi cosa che mi succede, che ho persone che ho conosciuto, quello è il mio punto di riferimento. Boh, speriamo che tra qualche anno passi e si diventi qualche altro anno.
1: Giusto, beh, l'abbiamo già detta, ovviamente questa cosa è talmente grande, insomma, la pandemia, che sarà un po' difficile da dimenticare purtroppo in fretta. C'è anche una cosa che mi veniva in mente proprio mentre stavo ascoltando Madonna, che io non riesco a dare una collocazione temporale così definita ai brani di successo, cioè, nel senso, tranne quelli che conosco. Salute, chi è che mi è svenuto in studio? Tu, niente,
2: sono
1: basta.
2: Io, sono stata io.
1: No, dicevo, Madonna è una di quelle, nel senso che per me mi viene sempre da dire: ah, erano gli anni 2000 quando ha fatto questa canzone. In realtà magari era, che ne so, il 2010, cioè ci sono 10 anni di differenza tra la
2: Dance
1: mia sensazione.
2: Vabbè, Dance TV è di quest'anno.
1: Assolutamente quest'anno. Sì, assolutamente sì, però visto che c'erano delle sonorità che mi riportano proprio
2: a Confessions
1: ad alcune...
2: parte 1, che era il 2004.
1: Esattamente.
2: Credo di essere, no, non lo so, magari mi sto sbagliando, ma credo fosse il 2004.
1: Ecco, e al contrario, prima di ascoltare le note vocali, giusto per mandare in pappa il cervello agli ascoltatori, c'è anche il fatto che non ci si ricorda.
2: No, ragazzi, era il 2005. Sbagliato.
1: Sfigata.
2: No,
1: due cose devi fare, sfigata.
3: Non
1: neanche...
3: sa niente di musica, ma... sta ragazza.
1: No,
3: veramente,
1: veramente.
2: Ma
1: capra.
2: Come ho fatto a sbagliarmi?
1: Capra.
2: Scusa,
1: capra. Poi su Madonna.
2: 2006. No, ma
1: capra,
2: infatti.
1: Blasfema. Cioè,
2: sono sbagliati
1: capra
2: loro.
1: Capra è blasfema. Capra.
2: Vabbè, ma qualche brano sarà uscito nel 2000. Vabbè, comunque andiamo avanti. Vabbè, dai.
1: Capra e blasfema. Capra. Blasfema. Comunque abbiamo, dicevo, anche al contrario. Cioè, se io vi facessi questo gioco al volo prima di ascoltare le note, Maurizio, cosa facevate o cosa vi ricordate del 2014? Vai, Camilla.
2: Che ho conosciuto una persona che mi ha rovinato l'esistenza. Poi un ragazzo che salutiamo.
1: Ah, ti ricordi?
2: Sì, mi ricordo.
1: Ok, Maurizio, 2014.
4: Sono andato a convivere, la mia prima convivenza.
2: Ah, mi sono trasferita a Milano per la prima volta nel 2014. Poi sono tornata a vivere a Roma.
1: Ecco, chiedetemi a me 2014.
2: Vai, Daniele, tu?
1: Non so minimamente che cosa sia successo.
3: Neanche
1: in quel...
3: io, Dani, ma
1: è vero,
2: Laura? Nel 2014 era il famoso tedesco di cui vi parlai tempo fa.
1: Ah,
2: l'ho conosciuto nel 2014.
1: Sì. Breve riassunto: Camilla era fidanzata con uno, gli ha fatto le corna con un crucco e adesso ovviamente finge che questo non sia esistito. Breve storia triste.
2: Io ero proprio single, pure lui. No,
1: tu eri fidanzata con uno.
2: No,
1: e hai conosciuto il crucco. Il crucco ti ha mandato in pappa il cervello, hai smollato quello lì e il crucco a un certo punto si è staccato di te.
2: No, ero single. Chiamiamo le mie amiche.
4: Ma chi ha detto il crucco per lasciarla?
1: Beh, allora, la prima volta che si sono incontrati, Camilla, ovviamente parlando benissimo in inglese, lui gli ha risposto, lei gli ha detto...
2: Ma lui parla anche italiano.
1: I would like to say something, I love you.
2: Ah,
1: e
2: subito.
1: Lui gli ha detto, sì, perché tu ce l'hai veloce, quella roba lì, prendi, e il crucco ha detto... Poi è successa che insomma,
2: ed è
1: questa
2: lì
1: è
2: che mi sono innamorata.
1: È nata una passione, Esatto. E vi salutavate sempre a distanza. Lui aveva la mano molto alta e vabbè, questa è un'altra cosa.
2: No,
1: niente. Volevo dire una cosa meno stupida di questa.
2: Vai.
1: Ci sono delle note vocali?
2: Sì.
5: Allora, il mio anno orribilis è stato il 2020, perché dopo aver passato il 2019 a portare mia moglie in giro per l'Italia a vedere i concerti di un certo Do di Battaglia, dal 2020 non ho potuto più guidare per un problema alla vista. Ah. Che ne dite?
1: Allora, che fortunatamente posso dire che non c'entra mio padre
2: con
1: la miopia o i problemi, perché io sono anni che li seguo e fortunatamente capisco una mazza, però vedo abbastanza bene, quindi questo lo possiamo escludere. E poi per il resto mi dispiace, spero che tu possa venire a vedere i prossimi concerti o in qualche modo, insomma, ti aspettiamo. C'è altro?
4: No.
2: Vocali, però se volete, non ho capito, Mauri.
4: C'è qualcuno scritto?
2: Ah, assolutamente.
1: Allora, ha detto, pensate, questa è Radio 105. tutto si basa sulle parole.
2: Sì.
1: E lui ha detto, no, cioè meno in voga. E poi c'è stata le cose scritte.
2: Hai capito? Ma perché non ho capito? Cioè, che radio è? Come facevo a capire?
1: No? Ma che concetto è della vita? No, cioè, se sa, ha scritto. Ma cos'è?
4: Adesso torno indietro, esatto, e ti faccio riascoltare il pezzettino.
2: No, Mauri. Quindi è finita la parte in cui Maurizio oggi viene saltato da te, no?
1: Pensa, è durato 40 minuti.
4: Cioè, lo posso rimandare quello che ho detto?
1: Cioè, la mia stima nei tuoi confronti dura come un gatto in tangenziale.
4: Aspetta,
1: cioè...
4: vi rimando quello che ho detto.
2: Sì.
4: Ecco,
1: va bene, ok, play, vai.
4: Ci sono dei messaggi scritti.
1: Ok, bravo, certo, scusa, errore mio, avevo sentito male, Mauri, mi sono sbagliato.
2: Allora,
1: ci sono?
2: Sì,
1: prego.
2: Certo, ciao Takeaway, il mio anno zero è stato il 2006, quando sono partito in trasferta di lavoro in Francia. Doveva durare 20 mesi e invece sono rimasto qui. Rick da Marsiglia.
1: Beh, ragazzi, posso dire una roba, se non erro, quell'anno lì c'è un'altra roba che si può ricordare.
2: I mondiali?
1: Eh beh...
2: Francia, tra l'altro.
1: Poi appunto, cioè, vabbè.
3: Andiamo avanti. Il 2006 è il mio anno,
2: Ah, sì?
3: Sì.
2: Ah, tipo?
1: Come mai?
3: Non lo so perché. Perché, vabbè, ho cambiato vita anche io. Mi sono lasciata.
2: Cambio vita, mi trasformo.
3: Sì, mi ricordo i mondiali. Ero arrivata qua, insomma, sì. Anche il mio anno, il 2006 avrei detto.
1: Hai sentito il silenzio su questa cosa, Lauretta? Cioè. Nessuno ti ha dato man forte.
3: No, la Camilla, cioè, sì.
2: Io ho detto,
1: Sì, no. È che è una roba tristissima. Cioè, non c'è un ricordo positivo.
2: Ma guarda che non è vero che lasciarsi sia per forza una cosa triste. Magari
1: assolutamente.
2: Uno si lascia, mette un punto a una cosa che non andava più e a quel punto rinasce.
1: Assolutamente sì.
2: Perché ti scaldi? A parte che oggi sono tutta un po' così.
1: Sono proprio d'accordo su quello che hai detto per la prima volta nella tua vita. Cioè, sono proprio d'accordo.
2: Mamma mia.
3: Però e poi... per dire, il mio potrebbe essere il 2009 perché comunque è nata mia figlia, eppure è il 2006.
2: Vedi? Sarà contenta, pensa... Dalila, vedi?
1: Vedi anche
4: non è tua figlia.
1: Esatto, non è tua figlia, ma in realtà
2: beh,
1: si è
2: comunque
1: scoperto.
2: Io, per quanto mi riguarda, il mio anche quest'anno è stato un anno di svolta.
1: Sì.
2: Su tanti punti di vista. Soprattutto ricordo quella volta che entrai in autogrill, ero un po' triste, ero un po' così, avevo fatto un piantarello in macchina.
1: Sì.
2: E entrando in autogrill, praticamente la mia mano e i miei occhi si sono avvicinati a questa parte dove c'erano tutte caramelle gommose. E da lì è nata la mia passione per i ciucciotti Fritz. E quindi è un anno di svolta per me, dove ho capito che ogni qualvolta io sono triste mi basta mangiare ciucciotti Fritz.
1: Cioè, adesso tu vorresti che etichettassimo questa puntata, cioè già sui social, sui social, titolo, la mia vita è cambiata e ho scoperto che mi fa star bene fare i ciucciotti.
2: No,
1: mangiare,
2: quelli buonissimi, le caramelle gommose,
4: certo.
2: Mangiare. Sì.

0: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
1: Ciao Alex.
0: Kimi, ma sono io su questo poster?
1: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
0: Per vederci le partite insieme.
1: Magari, però non ho ancora il wifi.
0: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
1: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
0: Sono appena stato sorpassato.
2: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
3: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Siete le sorelle Owens?
6: Sì, se amiamo qualcuno muore.
5: Ma dai, a settembre
6: siamo streghe.
5: Ritorna la magia.
6: E siamo maledette.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
5: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
9: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.

0: Scopri i dettagli e condizioni su odoea.it.
1: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
2: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
1: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
2: Riapre la casa, riparte lo show.
1: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
3: Vieni da MD anche per la tua casa.
4: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
5: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 20 settembre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un tappeto antiscivolo in microfibra, dimensioni 50x80 cm, con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta un piccolo contributo per fare più bella la tua casa.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia!
6: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
7: Settembre è il momento giusto per rimettere a fuoco i tuoi obiettivi. E se iniziassi dalla tua vista? Con Baviera Clinica Oculistica puoi dire addio a occhiali e lenti a contatto e ritornare in scena con una vista in HD. Per il Back to Work approfitta di uno sconto fino a 200 euro sull'intervento. Prenota ora la tua visita. Baviera, il focus giusto senza occhiali. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
8: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
9: Qualcuno ha detto Just Eat.
10: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Annalisa, sabato 12 giugno 2027, l'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro, 12 giugno, info e biglietti ticketone.it.
12: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal, ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrocircala acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
13: Messaggio da Marco. Piscina? Hai 2 nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
14: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
15: Le nostre vacanze sono già finite.
16: Scialla, c'è Skoda.
15: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
16: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
15: Anche a settembre? Allora scialla.
17: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: 105
19: Che storia!
20: Radio 105,
21: che storia!

0: Ciao ragazzi, buongiorno. Il mio anno zero è quando Camille è arrivata a 105. Sì, perché la mia autostima, sentendo lei, è cresciuta in modo esponenziale. Camilla, ti ringrazio. Grazie. Ciao.
1: Ma lo prendo come un complimento io, non so.
2: Cioè, praticamente le mie storie sono così, o me stessa, sono così, che quindi lui si sente meglio perché io esisto?
1: No, intendeva che da quando ci sei tu c'è comunque un clima diverso.
2: No, ha detto
1: respira...
2: che la sua autostima è cresciuta, vuol
1: no,
2: dire un'altra cosa.
1: No, hai sentito
2: cosa.
1: Male, hai sentito
2: c'è
1: male.
2: C'è stato un problema
1: sentito...
2: tecnico?
1: Sì,
2: ok,
1: forse,
2: scusate, va
1: forse
2: bene.
1: Forse hai capito male,
2: sì, ho capito
1: si è un po'
2: male.
1: Mangiato le parole.
2: Ah, come, vabbè, succede.
1: Come è successo a me prima con, volevo dire, mangiare i ciucciotti.
2: Sì,
1: mi è uscita un'altra cosa, ma in realtà...
2: Andiamo.
1: Succede. Allora amici, noi siamo arrivati al termine di questa puntata di 105 Takeaway. Ci ritroviamo domani a partire dalle 12 con Camilla Ghini, con Lauretta, con Maurizio. Siete pronti per dare la linea a Enrico Papi?
2: Siamo prontissimi, ciao.
1: Bene, a domani, ciao. Take-

0: Che operatore hai per la luce?
1: Ottima!
0: E per il gas?
1: Ottima!
0: Internet?
1: Ottima!
0: Mobile?
1: Indovina?
0: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
1: Davvero!
2: E sono le ore 13 puntualissimi, gli squizzari di 105 arrivano su Radio 105. Vai, girl!

0: 105.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti gli squizzati d'Italia, buongiorno a Ludovica Frasca.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno a Enrico Papi.
1: Buongiorno a Rebecca Papi.
3: Buongiorno.
1: E soprattutto buongiorno a tutti i nostri ascoltatori che ci seguono. Un saluto alla nostra regia, alla nostra redazione, al nostro centralino. Quindi siamo tutti pronti per questa puntata. Vi ricordo che ogni giorno dalle 13 alle 14 vi teniamo compagnia. Siamo un po' squizzati, anzi devo dire che siamo squizzatissimi. E cerchiamo squizzati come noi che vogliono giocare. Andate sul sito 105.net nella sezione degli squizzati e chiedete di partecipare. Girls, come state oggi? Come va? Come va?
3: Ah,
1: a Roma
3: bene.
1: C'è un po' di nuvolo.
3: Siamo al top. Oggi sono uscita, fa un po' freschino, mi sono messa una giacca di pelle. Sono arrivata tutta sudata perché pensavo che faceva freddo, invece vabbè, però si sta benissimo.
1: Ma com'è a Milano il tempo? Scusate, perché io sono sempre qua a Roma, mi avete spedito a Roma e mi avete buttato qui in questo studio.
2: Ma guarda che nessuno ti ha spedito, noi ti volevamo qua, sei tu che non vuoi vederci. Infatti il tempo, guarda, il cielo sta piangendo a Milano, piange Enrico Papi.
1: Sì, sì, ragazzi, voi pensate, chi ci sta seguendo in questo momento, voi pensate il giorno che io vado a Milano cosa mi fanno? Cioè io ho paura, quest'anno mi sono messo a Roma perché ho veramente il terrore delle due guerre. Queste sono veramente pericolose.
3: Ecco, stai là, è meglio.
2: Ma ti farebbe piacere se venissimo a trovarti a Roma una volta?
1: No, no, state lì, ho detto state lì. Non ci provate proprio. Ma che siete matte. Voi dovete scegliere i concorrenti. Con lo squizzino ovviamente me li spedite. E poi dovete scegliere le notizie con le quali poi noi giochiamo. Quindi, quali sono le notiziole che vi hanno colpito, girls?
2: Allora, mi ha colpito questa notizia.
1: Qual è?
2: C'è uno studio che ci spiega perché ci restano in testa le canzoni estive quando torniamo dalle vacanze. Perché? È una tattica del cervello, non è solo memoria. Serve a farci produrre dopamina, che è la molecola chiave del sistema nervoso che regola la motivazione, il piacere e l'umore, per affrontare il rientro al massimo a settembre, perché altrimenti sarebbe traumatico. E quindi il mio tema di oggi che propongo sono le playlist estive.
1: Però quest'anno con i tormentoni estivi, ragazzi, siamo rimasti un po' in alto mare, non c'era niente quest'estate.
2: No,
1: dai, veramente, quest'anno di tormentoni estivi niente. Dimmi un tormentone che ti è rimasto in... No, quali c'è?
3: I'm moving to the sun.
2: Quelli dei Pausa. Oppure c'è Baby K. Baby K è forte.
1: Qualcosa c'era. Però io quest'anno non ho trovato anzi, la trovo una cosa positiva. L'ho detto anche in alcune interviste. La trovo positiva perché vuol dire che le canzoni più belle uno se le tiene strette strette invece per il periodo autunnale, quando siamo tutti così un po' più tristanzuoli, tempo brutto, e ci servono quelle canzoni allegre che ci tirano su. Allora, il tuo tema è playlist estive. Invece tu, Becca, cosa hai letto di interessante?
3: Parliamo di influencer.
1: Dove?
3: Naomi. Influencer.
2: Dove?
3: L'influencer, dai, ciao.
1: Influenza? C'è influenza?
3: I content creator.
1: Ah, i content... che ne so, influencer, ho capito, pensavo di già... Era presto, vabbè.
3: Va bene. Allora, Naomi Osaka, una delle tenniste più forti al mondo, nei giorni scorsi si è lamentata della presenza degli influencer durante le partite.
1: Vero.
3: Agli US Open quest'anno ci sono stati circa 100 influencer, il doppio dell'anno scorso. E Osaka ha chiesto un po' più di educazione da parte dei content creator, perché molti passano la partita a fare foto, video, o anche facendo rumore e rischiando di distrarre i giocatori.
1: È vero, è vero. Infatti lei si è molto arrabbiata. Tra l'altro si erano arrabbiati anche per un po' di troppa, come dire, nell'aria c'era un po' troppo fumo in giro, no? Si erano un po'... Però io
3: aspetta,
1: io sono...
3: Aspetta, perché Wimbledon ha deciso che dal 2027 non concederà più i pass agli influencer. Quindi hanno chiuso quegli influencer.
1: Aspetta, ripeti dove?
3: Wimbledon.
1: Dove?
3: Wimbledon, tu come
1: lo dici? A Wimbledon vuoi dire? Ma come parli?
3: Wimbledon.
2: Si dice così.
1: Come si dice Wimbledon?
2: Wimbledon. Non si dice Wimbledon come dicono qua, si dice Wimbledon.
1: Ho capito, Wimbledon. Ho sentito, però scusate, mi state dando rincoglionito. Mi state dando rincoglionito allora voi a me, scusate. Vabbè, a Wimbledon non le fanno entrare gli influencer. La tua notizia, scusami, Rebecca, influencer?
3: Esatto.
1: Quindi sono passati dai content creator ai content creator. Adesso.
3: All'influenza. Bello. Ciao.
1: A me piaceva. Allora io sceglierei un bell'argomento, Uzi. Uzi?
4: Sto qui.
1: Dico, ma perché non lo scegli dire argomento? Perché io non voglio mettermi in mezzo tra le due girls. Quelle poi si arrabbiano.
4: Ma poi prendiamo un trend. Va bene. Allora scelgo io l'argomento. L'argomento di oggi sarà playlist estive.
1: Playlist estive. Bene. bene, bene. Allora, oggi giochiamo con le playlist estive. Ci sono 2000 euro a vostra disposizione. Cosa ci ascoltiamo, girls?
2: Ci ascoltiamo una bella canzone, High Hope 3000, Role Model. E poi torniamo qui a giocare con le playlist estive su Radio 105.
3: Let's go!

0: High Hopes 3000.
1: Che bella,
0: e siamo in direttissima qui su Radio 105. Sono le 13.09 puntuali e state ascoltando gli squizzati di 105.
1: Io farei un applauso, ragazzi, non so se siete d'accordo, al nostro Bombetta che quest'anno sta selando tutte belle canzoni, eh? Mi piace, questa
2: bravo.
1: È bella perché partiamo con ritmo. Allora girls, una domanda. Una domanda.
0: Aiuto.
2: Ai ai.
1: Chi avete. No, era normale. Avete paura, eh? Chi avete come concorrenti? Andiamo con lo squizzino.
3: Squizzino! Gli squizzati di 105 presentano lo squizzino!
1: Ma perché eravate preoccupate? Scusate, che pensavate
2: si
1: che domanda?
2: Mai con te.
1: No, che avete combinato? Dite.
0: Non no. Si sa mai perché hai detto ti facciamo una domanda e poi si sono spente le luci del qua dentro
2: nello studio
0: e quindi ho detto oddio ma che cosa sta
1: no,
0: succedendo?
1: No, che avete combinato, no? Uzi, qui c'è qualcosa, scusate se faccio una piccola, qui c'è qualcosa che non va, cosa hanno combinato? Perché hanno la coda di pane.
4: Lo diremo in un altro programma che si chiama Affari Loro.
2: Bello. Senti, bello, ma qua tu non vuoi venire. Non vuoi venire a Milano con noi e stare un po'
1: no,
2: in compagnia?
1: No, allora, voglio stare qui a Roma.
2: Isolati.
1: Va bene, allora andate con lo squizzino e ditemi chi gioca.
2: Allora, abbiamo Mirko, ha 42 anni, vive a Terni, gestisce un garden center. Dice che ha una meravigliosa famiglia allargata, unita, vivace e rumorosa, con due figli della moglie e tre figli suoi, quindi ovviamente ha poco tempo libero, ma ama andare in moto. Ciao
1: buongiorno,
2: Mirko.
1: Buongiorno Mirko, buongiorno.
5: Buongiorno.
1: Ah,
5: buongiorno.
1: Mirko, non te sei fermato un attimo a fare zic-zac. Oh, quanti figli
5: niente,
1: hai fatto?
5: Niente.
1: Mirke,
5: non
1: Mirke,
5: la
1: tu
5: TV,
1: te devi... ma te devi riposare, Mirke, perché sennò così me te prosciughi tutto.
5: Magari.
1: Senti, cos'è il Garden Center? Proprio mia figlia, come si dice Garden Center, Rebecca?
0: Hai detto bene, Garden Center.
1: Ho detto bene, Garden Center? A Wimbledon. Cos'è il Garden Center?
5: È un negozio, piante, concimi, mangimi, tutto quello che è piante, animali.
1: Ah, ma sai che io ho il pollice verde?
0: Ecco, lo sapevo che lo stavi per dire.
1: Lo sai che io ho il pollice verde?
5: Sì, eh?
1: Sì, Rebecca, dillo che io ho il pollice
0: muffa.
1: Verde. Ma che verde muffa? Io ho un pollice verde da paura, ragazzi. Dove metto mano io? Dove metto mano io? Io metto là sulla pianta la mano e la pianta...
0: scappa.
1: No, cresce. Mirko, ti faccio la domanda. Oggi il tema è hit estive.
5: Ok.
1: Va bene? Mi devi dire.
5: Sì.
1: Come si ascoltavano i tormentoni estivi negli anni Ottanta? Si ascoltavano col jukebox o col jukegarage?
5: Jukebox, dai.
1: Bravo! E abbiamo Mirko. Chi lo sfida?
0: A sfidare Mirko abbiamo Vanessa, 38 anni, vive a Torino, è sposata, ha due figli, fa parte da 20 anni di una compagnia teatrale e dice che se vince vuole portare sua figlia Emma a Disneyland.
1: Buongiorno Vanessa!
6: Buongiorno a tutti!
1: Ma come stai? Ciao. Vanessa, come stai?
6: Bene, molto bene, un po' emozionata, va bene.
1: Ma no Vanessa, guarda, non devi essere emozionata, guarda, devi essere come a casa tua. Noi siamo qua un gruppo di spizzati, cioè Ludovica e Rebecca che sono spizzatissime, io vabbè, che te lo dica fa. Quindi ti devi sentire proprio a casa tua. Senti, di lavoro cosa fai? Che non l'ha detto Rebecca, che si dimentica le cose, vedi? Niente. Non...
6: Io sono una addetta alle pulizie.
1: Ah, bene, dovresti venire qua a Roma, lo sai che c'è sto studio? Una botta alle pulizie
6: quando
1: ci vorrebbe.
6: Volete.
1: Lo so. Noi abbiamo qua un lazialotto che è di là, che è Masino, che stamattina mi ha detto guarda non ti preoccupare che poi diamo un po' di pulizia, in realtà niente, è così, siccome adesso è primo in classifica lazialotti, allora qui è gasato, capito, si diverte. Comunque ti faccio una domanda sulle hit estive.
6: Va bene.
1: Cosa cantavano con la Pesce di Martino? Musica leggerissima o musica altissima, purissima, levissima?
6: Musica leggerissima.
1: E brava Vanessa. Ladies and gentlemen, abbiamo Mirko contro Vanessa e andiamo al gioco questo o quello.
7: Questo o quello.
0: Questo o quello.
7: Questo o quello.
0: Questo o quello.
1: Mirko, Vanessa, quest'anno il regolamento è molto chiaro. Chi passa alla manche di gioco, quindi la prima manche, va direttamente alla manche numero 3, cioè che è la semifinale, e incontrerà lì chi vincerà la seconda manche. Ok?
5: Ok.
1: Allora, adesso ogni risposta che mi date, e il tema è questo o quello, vale un punto. Chi commette... No, scusate, non vale un punto, nel senso che non vale nessun punto. Chi commette due errori... Uzi, mi stai rimproverando per caso. Chi commette...
4: Sì, chi commette due errori è fuori, ma ricordiamo che se ci dovesse essere parità si passa alla manche successiva.
1: Beh, certo, certo, bravo, vedi, quando veramente Uzi è proprio il nostro, come possiamo definirlo, Gers?
2: Notaio.
1: Uzi, notaio, il nostro notaio, ma di più di notaio, il nostro...
0: Enrique Iglesias!
1: Il nostro Enrique Iglesias! Allora, il gioco è questo. Per esempio, se dico chi canta Alba Chiara e poi vi dico Vasco Ligabue, la risposta è...
6: Vasco.
1: È Vasco, e questo sarebbe esatto. Ok, partiamo con Mirko allora. Con chi canta Baby K Roma Bangkok? Giusy Ferreri, Elisa.
5: Giusy Ferreri.
1: Esatto. Vanessa, chi ha reso famoso Despacito? Luis Fonsi o Ricky Martin?
6: Luis Fonsi.
1: Esatto. Chi canta Occidentalis Karma? Elman Meta, Francesco Gabbani.
5: Francesco Gabbani.
1: Esatto. Vanessa, chi canta Waka Waka? Shakira, Jennifer Lopez.
6: Shakira.
1: Esatto. Mirko, chi canta Vamos a la Playa? Los del Rio Rigueira.
5: Primo.
1: Los del Rio?
5: Sì.
1: No, i Rigueira. Primo errore. Vanessa, chi ha portato al successo nel blu dipinto di blu Domenico Modugno Celentano?
6: Domenico Modugno.
1: Esatto. Mirko, chi canta Call Me Baby? Carly Rae Jepsen o Katy Perry?
5: Katy Perry.
1: No, Carly Rae Jepsen con due errori. Mirko è fuori. Mannaggia Mirko. Mirko.
2: Mirko.
1: Mirko. Ma con questi tormentoni estivi niente, non ci prendiamo niente. Proprio. Mannaggia, mi dispiace Mirko, però facciamo un applauso e complimenti a Vanessa.
0: Brava,
1: che va
0: Vanessa.
1: In semifinale.
0: Grazie. Brava Vanessa.
6: Grazie, grazie.
1: Grande Vanessa. Allora, girls, che facciamo adesso?
2: Ce ne andiamo in pubblicità e torniamo tra poco.
8: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
9: Ah! C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
11: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
10: Colombo, navigando sull'app Family,
12: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
13: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
14: Oh mio Dio!
13: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
14: Prendi me, scegli me.
13: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
14: Amami.
13: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
15: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet. Iscriviti al club. Gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
16: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
17: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
16: Iper la grande I dal 31 agosto al 13 settembre schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. 4 gelati Maxi Bon Nestlé Classic da 384 grammi a 1,99 euro. Offerte forti, da scoprire anche online.
18: Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
19: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
20: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
21: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
20: Ecco perché. Non fartela scappare, mancano solo 3 giorni alla chiusura.
21: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
22: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le capsule Finish Ultimate Plus da 75 pezzi sono a 14,99 euro. Ultimate Gel da 3 flaconi è a 10,99 euro. E per una routine completa di pulizia c'è il bipacco Finish Cura Lavastoviglie a 5,99 euro. E con un detergente, un additivo Finish, in omaggio una confezione di Finish Ultimate Plus 4 caps. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Ben ritrovati qui su Radio 105, siamo i vostri squizzati di 105 e stiamo giocando con playlist estive. Il nostro primo gioco l'ha vinto la nostra Vanessa, adesso andiamo a vedere chi la sfida.
1: Allora Vanessa, complimenti.
3: I squizzati di 105 presentano lo squizzino.
1: Allora io faccio i complimenti a Vanessa perché ovviamente già si trova in semifinale, però adesso dobbiamo scoprire chi avete scelto, perché qua chi si salva e chi supera questa manche va a sfidare poi Vanessa, e chi vincerà quella manche andrà allo squizzone dove ci sono 2000 euro. Quindi chi abbiamo come primo concorrente?
2: Abbiamo Paolo, ha 42 anni, vive in provincia di Udine, fa il macchinista di treni merci, è sposato con un bambino di 4 anni, ama viaggiare e passare tempo con suo figlio, andare in bici, e dice che si sente uno squizzato perché è cresciuto con te Enrico, con Sara Banda, e si sente anche un po' squizzato come noi
1: buongiorno,
2: tre.
1: Paolo, buongiorno!
23: Ciao Enrico, ciao Rebecca, ciao Limita.
2: Ciao.
1: Ed ecco che è arrivato puntuale Paolo con il suo treno. E sono contento che tu seguivi Sarabanda. Continui a seguirlo ovviamente, perché noi andiamo sempre in onda, anche se adesso è Sarabanda VIP, Celebrities come si dice, su Italia 1. Adesso non sappiamo quando andiamo in onda quest'anno. Hai seguito l'edizione passata di Sarabanda Celebrity?
23: Certamente.
1: Visto? Facciamo un po' di casino di essere a banda celebrity. Abbiamo avuto anche Ludovica come ospite una volta.
2: Sì.
1: Una pippa in mano, però brava. Rebecca, quest'anno mi sa dovremmo farla venire pure Rebecca, secondo me.
2: Dai, sì.
1: Secondo me dovreste venire in coppia, voglio vedere il casino che fate.
2: Dai.
1: Paolo, attenzione perché ti faccio la domanda. Oggi parliamo di hit estive. Allora, tu mi devi dire quale canzone italiana famosissima è conosciuta all'estero? Torna su Rient o Statna Trent?
23: Torna su Rient.
1: Bravo Paolo! Chi lo sfida?
0: A sfidare Paolo abbiamo Cesira, 43 anni, vive a Messina, sta finendo di studiare, fa scienze della formazione, è fidanzata da diversi anni ma non convive ancora. Dice: mi piace tantissimo la musica e ascolto spesso durante la giornata mentre pulisco e cucino. Ah. In quest'ultima attività non eccello tanto,
1: senti,
0: ma insisto. Guarda, Cesira, stai tranquilla, io non accendo il forno da boh, non l'ho mai acceso in casa.
1: No, ma nemmeno cambi le lenzuola, non fai niente.
0: Dai.
1: No, veramente. Cioè, Ludovica, tu non lo sai, ma siamo andati a casa di Rebecca?
2: Non ancora, ma infatti mi devi invitare.
1: Ma che, guarda, ci devi andare con l'antitetanica, ti devi fare tutte le vaccinazioni.
0: Non
1: sto scherzando.
0: Ma
1: è vero. Non è vero?
0: Ma quanto sei cattivo, ti ospito pure.
1: No,
0: ora non ti ospito
1: una volta.
0: Più.
2: Ma poverina.
1: Ma mi ha ospitato una volta. La seconda volta sono andato, erano le lenzuola del 2 anni prima. Ho detto, vabbè, scusa.
2: Sono tutte uguali, evidentemente.
1: Vabbè, comunque Cesira, buongiorno.
24: Ciao Enrico, ciao a tutti.
1: Come stai Cesira?
24: Tutto bene, grazie, a parte il caldo. Sì, bene, voi?
1: È vero, ma a Messina come va? Come va con il caldo? Perché qui a Roma oggi 30 gradi, devo dire un po' migliorato.
24: si soffre il caldo qui a Messina, molto, 35-38 gradi.
1: Mamma
24: insomma.
1: Mia, però che sì, bella sì. Messina, ragazzi, veramente bella. Senti Cesira, il tema di oggi è le hit estive. Ti faccio la domanda. Sì. Quale genere musicale famoso si balla in Romagna? Il liscio o il ruvido?
24: Il liscio.
1: Brava! Ladies and gentlemen, abbiamo Paolo che sfida Cesira e noi siamo pronti per giocare all'indovina chi o cosa?
4: 8 indizi, una sola risposta. Chi sarà?
5: Chi sarà?
4: Cosa sarà?
5: Cosa sarà?
4: Indovina chi o cosa?
1: Bene, chi si salva va a sfidare Vanessa. Ci siete?
23: Sì.
1: Paolo, Cesira, ci siete?
24: Sì, sì.
23: Sì, sì, okay, ci siamo.
1: Partiamo. Primo indizio. Si arriva a tre, eh? Di cosa parlo? Vacanze. Vai.
23: Spiaggia.
1: No. Si gira. On the road.
24: Motocicletta.
1: Paolo, grande.
23: Camper.
1: Cesira, compagnia.
24: Viaggio.
1: No. Paolo, cantare. C'eravamo vicini.
23: Autobus.
1: Ragazzi, ma è possibile? Cesira, spostarsi.
24: Camper.
1: Ma no, l'ha già detto. Paolo, guidare. Oh, vi manca solo quella.
23: Roulotte.
1: Ma l'avete detto. Cesira, libertà. L'avete già detto. Roulotte, moto. L'avete detto. Libertà. Non ci credo. Niente, lo dico io, ragazzi. Auto, no. Automobile. Avete detto tutto all'automobile. Andiamo da Cesira. Allora, di cosa parlo? Attenzione. Cantare. Vai. Niente, andiamo da Paolo. Paolo, chitarra.
23: Falò sulla spiaggia.
1: Bravo! Il falò sulla spiaggia. Un punto. Bravissimo. Torniamo da Paolo. Paolo, di chi parlo? Cantante. Niente, Cesira, italiano.
24: No. Stascio.
1: No, Paolo, papà.
23: Fiorello.
1: No, è che è cantante. Cesira, ex.
24: Hai detto ex?
1: Ex. Paolo, agitare.
23: Quello della Coca-Cola, non mi ricordo.
1: Cesira, Coca-Cola.
24: Tommaso Paradiso.
1: Tommaso Paradiso, uno pari. Andiamo da Paolo, attenzione. Allora, prima ha risposto Paolo, poi Cesira, adesso torniamo da Paolo. Allora, ritornello.
23: Karaoke?
1: No, andiamo da Cesira. Orecchiabile.
24: Annalisa.
1: Di cosa parlo? Attenzione, Paolo, memoria.
24: Ah, ok.
23: Tormentone.
1: Il tormentone, 2-1. Cesira, attenzione. 2-1, si arriva a 3. Di chi parlo? 2001. Vado da Paolo, Genova. Vado da Cesira, nostalgia. Paolo, fortunato.
23: Ragazzo.
1: No, di chi parlo? Proprio un nome. Cesira, depresso.
24: Dabbani.
1: No, Paolo, tutta vita.
23: Olli.
1: Olli è per 3-1. Poi avrei detto Sanremo Balorda. Per 3-1 si salva Paolo. Bravo,
2: sì.
1: Paolo.
23: Grazie.
1: Mannaggia Cesira. Cesira non ce l'hai fatta, però spero ti sia divertita,
24: Sì, sì, grazie, pazienza.
1: Ciao Cesira. Ciao ciao ciao.
24: Ciao
1: Cesira.
24: Ciao a tutti. Ciao.
1: Allora Paolo si è salvato, ragazzi, ma vogliamo mandare qualcosa a chi perde? Vogliamo mandare tipo, noi mandavamo gli anni prima un mio cartonato dove io ero praticamente
2: Poi abbiamo capito perché abbiamo stoppato i cartonati.
0: Ecco, così perdono e devono pure ricevere quella cosa nella mail. Cioè,
1: ma il cartonato, immagina, io c'ero in varie versioni. C'era versione seminuda, versione nuda, versione invernale, versione estiva. Voi come mi preferite, girls?
0: Versione non qui.
1: Ma non ci sto a Roma io.
0: Virtuale. Te a Roma, noi a Milano.
1: Ma dimmi, Dea, che facciamo adesso, girls? Perché si va verso la semifinale. Che facciamo?
0: Si va verso la semifinale. Ora ci ascoltiamo una bella bombetta. Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni.
1: Ah, che bello. E poi torniamo.

0: Canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni qui su Radio 105, i vostri squizzati di Radio 105. Abbiamo in collegamento Vanessa e Paolo che si stanno per sfidare al prossimo gioco.
1: Allora, girls, vi piacciono Vanessa e Paolo come semifinalisti?
2: Sì, sì. Ma bravi, lo sai che io il nome Vanessa lo uso quando dico le bugie che esco e la gente mi chiede qual è il tuo nome, io dico Vanessa quando
1: perché?
2: Mi stanno simpatico.
1: Ma perché?
2: Non lo so, è il mio nome, il mio alter ego. Vanessa.
1: Ah, Eagle. Ah, sì. Capito. Senti, Vanessa, hai capito che usa il tuo nome,
3: sì,
1: mia figlia?
3: Mi fa piacere, bello.
1: No, vuol dire che se qualcuno ti chiama e sì. Ha dato il nome lei, io te lo dico, perché adesso dà anche il tuo numero di telefono, io sono sicuro.
3: Io userò il suo nome, facciamo
1: sì.
3: Questo scambio.
1: Fallo, lo devi fare, così almeno se lei dà il tuo numero, tu ti vendichi e dai quello di Rebecca, te lo do io, adesso dà il numero di Rebecca, così magari si scambiano,
0: allora,
1: capito?
0: 335.
1: No, si scambiano i dispetti. Paolo, tu invece come ti senti per la semifinale, che è quella musicale, come ti senti?
4: Mi sento pronto, un po' emozionato, ma bene.
1: Allora, ricordiamo che Paolo ha 42 anni, vive in provincia di Udine, è un macchinista di treni merci, è sposato da un bambino di 4 anni. Mentre la nostra Vanessa è una 38enne che vive a San Francesco al Campo, in provincia di Torino, è un'addetta alle pulizie, lei è sposata ed è mamma di una bambina di 6 anni che si chiama Emma e di un bambino, Mattia, di 2 anni. Allora, attenzione, come si chiama il tuo bambino, Paolo? Non ho detto il nome perché non lo sapevo.
4: Andrea.
1: Allora, ci sono delle canzoni. Sono tutte dei tormentoni, i cosiddetti tormentoni estivi. Mi dovete dire il titolo. Ogni titolo esatto, un punto. Se lo sbagliate, il punto all'avversario. E chi arriva a 5 va allo squizzone. Partiamo con Paolo e per te abbiamo l'ultimo tormentone di quest'estate. Vai.
5: Mi sento una gitana per la strada.
1: L'ha presa dall'inizio, un po' difficile però. È Serena Brancale con Levante al mio paese.
5: Quando torno al mio paese.
1: Punto a Vanessa. Vanessa, per te una canzone, anche questa dell'ultima estate, vai.
5: Me volta dall'idrosca.
3: No, non lo so, non l'ho capita.
1: Che bella. Costiera Amalfitana con Rovazzi e Lise Nino D'Angelo. Hai restituito il punto. Vedi come se la cantano le due girls là. Paolo, attenzione. Vabbè, adesso andiamo da Saif invece, vai.
6: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e...
4: Non ho idea.
1: Questo è
6: Tu mi piaci.
1: Punto a Vanessa. Vanessa, per te abbiamo Baby K.
5: Tu dammi un bacio giù al murale di Maradona.
3: Luca Macarena.
1: Ma che brava!
5: Tu dimmi dove vai stasera, se alla fine poi finisci da me. Vuoi fare tucca Macarena con le mani su di te.
1: Paolo, devi recuperare un punto assolutamente. Per te abbiamo Giovanotti ed Alfa che si uniscono per questa canzone tormentone, diciamo, vai.
7: E sa per certo che il maltempo passerà.
4: La onda.
1: Buon vento.
7: Buon vento a chi oggi partirà.
1: Vanessa, 4 punti. Se indovini la prossima vai allo squizzone. Allora abbiamo Samurai J.
7: La musica suona un'ultima volta.
3: Flamenco.

0: Pizzone.
1: Brava!
0: 2000 euro.
1: Brava Vanessa.
2: Grazie, che bello.
1: Sì.
0: Paolo, mi dispiace per te, però ti arriverà il mio cartonato. Abbiamo deciso che ripristiniamo
3: grazie.
0: I cartonati. Questo che ti arriva sono io in costume da bagno con il panterato e lo slip panterato, e fai l'uso che ne ritieni più opportuno quando ti arriva, capito Paolo?
3: Grazie mille.
0: No, però lo dici come se ti facesse cagare sto cartonato, scusami Paolo.
3: No, non vedo l'ora di riceverlo.
0: E dove lo metterai, scusami?
3: In giardino.
0: Ah, che bello! Mi piace questa cosa.
1: Sotto la pioggia, così si rovina proprio. Perfetto.
0: No, ma veramente lo facciamo, il cartonato, cioè arriverà, anzi, al 342 41 15 105. Poi torniamo ovviamente tra pochissimo dopo la pubblicità e ci sarà lo squizzone. Chiedete come volete il cartonato. Al messaggio più carino manderemo il cartonato richiesto. Quindi 342 41 15 105. Che vuoi dire, Ludovica? Che vuoi dire?
1: Ah no, vai.
0: Sei come gli squali. Parli. Cioè non si capisce, rimane a bocca aperta per prendere aria, non si capisce cosa dice.
1: Sto
0: sotto.
1: Pensando al cartonato.
4: Sto pensando al cartonato, mi emozionate perché già immagino queste immagini di papi, aiuto.
0: Sì, vabbè. Allora scrivete come lo volete il cartonato e noi andiamo in pubblicità. E
4: ma
0: poi
4: quale
0: torniamo
4: pubblicità?
0: Con lo spizzone.
4: Ci dobbiamo ascoltare una bellissima canzone.
0: Io vorrei andare in pubblicità.
4: Lo so che la pubblicità è utile.
0: Chi ci paga noi?
4: Ma certo, ci paga la pubblicità. Però.
0: Canzone.
4: Certo,
0: del
4: c'è
0: Bombetta.
4: Una canzone. C'è una canzone del
0: bella.
4: Bombetta.
0: Qual è?
4: Si chiama My Body Isn't Ready di Somber. E poi torniamo col nostro squizzone, con le tue idee di cartonato.
0: Sì.
4: E per favore torna, perché qua guarda che sfondo brutto, che pioggia.
0: Somber,
4: ci vediamo tra poco.
0: My Body Isn't Ready.

0: Body Isn't Ready, sempre su Radio 105, siamo in direttissima, sono le 13.41 e è arrivato un cartonato, è arrivato un cartonato. Simpatica. Qua, per quelli Simpatica. Che non ci vedono,
1: no!
0: È un bellissimo. Cartonato di Enrico.
1: No ragazzi, no.
0: Ti mancano un paio di denti.
1: No, che schifo. Quello l'ha fatto Ludovica Lagomello. Quello è quello che ha lasciato Lagomello,
0: esatto.
1: Capito? No, vabbè ragazzi,
0: infatti sei brutto perché lei ha fatto questo. Perché se l'ha rotta, infatti se n'è andata.
1: Ma no, se non se n'è andata, ha detto che voleva lasciare spazio, no, alle girls. Comunque sono arrivati tanti messaggi al 342 41 15 105. Uno ha scritto: cartonato di Enrico versione Tarzan appesa a una liana, cartonato e vestito da imamma. Poi io vorrei il cartonato delle girls, sì, forse secondo me è meglio.
0: Mi sa che è meglio.
1: Poi c'è il cartonato da bagno, mia moglie è un po' stitica, Lele da Trento.
0: Ma cosa? Ma cosa?
1: Vorrei il cartonato di Enrico Papi in costume da bagno con le pinne e la paperella. Uomo gatto, vestito da uomo gatto, vabbè, insomma c'è un po' di tutto. Ragazzi, vi mando il cartonato mio versione pinne e paperella. Ecco. Questo sì, da questo era più bello. Pinne e paperella. E sapete la paperella dove la metto? Dite.
2: No, non lo so perché. Cioè, immaginiamo, però in fascia protetta possiamo dirlo.
1: No, la metto davanti, cioè mi metto la paperella davanti perché io sono completamente nudo e mi metto la paperella, cioè perché è normale che devo fare una cosa.
2: Però posso dire, è una grande operazione di marketing.
1: Sì, vabbè, ho capito, mi stai prendendo in giro. Me ne ricorderò. Allora, abbiamo un bel finale e abbiamo a questo punto, ditelo voi, chi è che va allo squizzone?
2: Vanessa!
1: Squizzone!
3: Tra gli squizzati di 105, solo uno è riuscito ad arrivare a un palmo dai 2000 euro. 2000 euro. Riuscirà a portarseli a casa? Riuscirà a portarseli a casa? Scoprilo adesso. Scoprilo adesso. Nel gioco de... Lo Squizzone!
1: Bene, attenzione Vanessa. Complimenti, 38 anni...
4: Grazie.
1: San Francesco del Campo, provincia di Torino, dove vivi, addetta alle polizie, sposata, l'abbiamo detto, mamma di Emma e di Mattia, 6 anni, 2 anni. Ci hai iscritto sul sito 105.net andando nella sezione degli squizzati, che è l'unico modo per partecipare a questa trasmissione. Se dovessi vincere, mi piacerebbe portare i miei bambini il giorno X nel parco Disneyland, giusto?
4: Sì, sì, sì.
1: Bene.
4: Sarebbe molto bello.
1: Noi tifiamo tutti per te e tifiamo sempre per i nostri concorrenti che arrivano allo squizzone. Però è tutto nelle tue mani. 60 secondi di tempo, ti faccio una raffica di domande, tu skippa quelle che pensi siano più difficili. L'importante è che mi dai 5 risposte esatte prima dello scadere del tempo. Posso prendere anche la risposta sul gong, ok?
4: Ok.
1: Tema hit estive. Possiamo anche dire playlist vacanze o tormentoni estivi. Insomma, riguarda la musica che ascoltiamo durante l'estate. Che una volta si chiamava tormentoni estivi, però modo moderno, playlist estive. Sei pronta?
4: Sì, pronta.
1: Qual è la regione di provenienza di Brescia?
4: Pazzo.
1: Liguria. Di che anno zodiacale, di che segno zodiacale è il cantante Ultimo?
4: Gemelli.
1: Acquario, come si chiama il cantante dei The Colors?
4: Tash.
1: Esatto, in quale paese europeo è stato creato Spotify?
4: Passo.
1: Svezia, quale paese europeo ospita il festival estivo Tomorrowland?
4: Olanda.
1: Stop, il Belgio. Una risposta soltanto, ti devi concentrare, 35 secondi, non è impossibile l'impresa, eh? Ok? Tempo, come si chiama realmente Holly?
4: Passo.
1: Federico Olivieri, quale canzone ha reso Celentano un'icona estiva in Italia?
4: Passo.
1: Stop. Azzurro.
4: Azzurro.
1: Hai 25 secondi di tempo. Allora Vanessa, qui assolutamente devi recuperare le forze. Ascolta bene, in 25 secondi di tempo 4 risposte le puoi dare. Sono mischiate quelle difficili a quelle facili?
4: Sì.
1: Però se tu sei decisa a skippare quelle difficili senza perdere tempo, recuperi preziosi secondi, perché purtroppo il regolamento prevede che durante la formulazione della domanda i secondi continuino a scendere.
4: Sì.
1: Pensaci bene. Tempo, quale cantante ha duettato con un video di se stesso bambino durante l'ultimo Coachella?
4: Passo.
1: Stop! Justin Bieber! Quale artista italiano è stato il più ascoltato su Spotify nel 2025?
4: Passo.
1: Sfere, basta. Chi canta Ossessione, brano estivo ascoltato anche a Sanremo 2026?
4: Samurai J.
1: Esatto, qual è l'anno di nascita di Spotify?
4: 2015.
1: No, stop, 2006. Qual è il genere musicale più popolare nelle playlist estive?
4: Pop.
1: Esatto, quanti festival bar ha vinto Vasco Rossi?
4: 2.
1: Tre! Mannaggia, non ce l'hai fatta, Vanessa! Mi dispiace, guarda.
0: Peccato,
1: vero?
2: Sì.
1: Mannaggia, mi dispiace soprattutto perché tu volevi portare insomma le tue bambine a Disney. Però secondo me, guarda, portacele lo stesso, dai, Vanessa.
4: Va bene, grazie comunque. Grazie
1: mannaggia,
4: per l'opportunità.
0: E mi raccomando, se ti arrivano dei messaggini che dicono che ti hanno conosciuto in serata, sono
4: va
0: io.
4: Va bene,
0: quindi.
4: Va bene. Declinerò con eleganza.
1: Ciao, Vanessa.
2: Ciao, Vanessa.
4: Ciao a tutti. Ciao. Grazie, ciao.
1: Allora, Ludovica e Rebecca, mi dispiace tanto quando i nostri concorrenti non riescono a vincere, però alcune domande erano facili qua, dai.
2: Sì, erano facili, erano molto attuali. Sì,
1: bisogna riuscire a
2: ripassare subito, esatto, passare subito.
1: Allora, adesso noi passiamo la linea alla pubblicità, poi torniamo e ci salutiamo.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
8: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
3: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
9: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
10: A settembre ritorna la magia.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Secondo te siamo maledette?
14: No.
10: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: Edo, sei pronto?
4: Certo, anche quest'anno torna la Pyjama Run,
3: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
4: Hai già scelto il tuo pigiama?
3: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
4: Iscrivetevi subito a pyjamarun.it.
3: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
4: pyjamarun.it.
5: Questa settimana da Aldi tante offerte, come costine di suino marinate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 3,49 euro, e melone retato coltivato in Italia a 1,29 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
7: Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
9: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
10: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
11: d'ora in poi lascerò.
12: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
13: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
14: Una Fiat 500?
13: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.500.

0: saremo in onda, non lo so perché io sto
1: mamma
0: cantando.
1: Mamma mia, che depressione, oh! Mamma mia, ma
0: senti che bel pezzo! Senti che bel pezzo, ragazzi!
1: Madonna mia, c'ho i coglioni che sono finiti sotto il tallone.
2: Ma intendi che si tagliano le vene in onda?
1: Ma figa, sono le due del pomeriggio!
2: Cantante che ha vent'anni
0: e non ha vinto la
1: concorrenza. Ma che
0: dite?
1: Ragazzi, non c'ho la Ferrari.
2: Montagne verdi, dai.
0: Basta, levate la canzone. Vi prego, levate questa canzone, per favore.
1: Ma che schifo.
2: Ma dove sono finiti i tempi di ragazzo fortunato, cazzo?
0: Allora, sono un ragazzo fortunato.
1: Scusa, a proposito di ragazzi fortunati. Allora, tu sei testimone adesso, caro Enrico, che io ieri, out of the blue, ho fatto il regalo più bello del mondo.
2: Sei un cuore d'oro.
1: Al mio amicone Paolo Noise.
2: Sei una bella persona.
1: Che per giorni e giorni sosteneva che non gli volessi bene. Hai visto che roba?
0: Guardate, una cosa di posso dire. Dire, io dico questa cosa su Marco, perché poi se ne possono dire tanto, però è un cucciolone. Sì, cioè, è un tenerone. Cioè, alla fine lui è il più sentimentale di tutti noi.
1: Scusa, però prima che entrassimo in onda, stavi colloquiando con Pippo Palmieri e hai detto, hai aggiunto anche delle altre cose.
0: No, non è vero.
1: Hai detto che sono culatone e che vorresti possedere il mio deretano.
0: Ma non è vero.
1: È vero.
0: No, ho detto che andresti abbracciato come un cucciolone, capito?
2: Sì. Da dietro.
1: Con la tua sciarpona.
2: Per riscaldatoni.
3: La tua trombetta retrattile.
0: Ma scusami, Marco, io vorrei far vedere, anzi dopo te le giro, le cacchio di foto che mi manda Noise. Cioè io gli fa, chi è che sta ruttando? Le mando
1: Paolo,
0: le foto.
1: Paolo.
0: E lui mi manda di culi di vecchi, cioè delle cose oscene.
1: Beh, perché sa che tu non hai buon gusto.
0: È una cosa

0: abbastanza terribile, ragazzi.
1: Adesso vuol dire che il fist fucking non è una cosa bella da mandare a un collega.
2: Poi non si chiama fist fucking, ma è elegantemente il violinista.
0: Allora mi ha mandato tante note di violino. Comunque, noi siamo arrivati alla fine di questa puntata e saluterei.
2: Magari dillo anche in italiano adesso. Siamo arrivati alle fine.
1: È etrusco lui.
0: Guarda che se io sono in radio è colpa tua. Allora,
2: lo so.
0: Saluterei Ludovica Frasca che mi ha accompagnato e Rebecca Pavi.
2: Bella,
0: grazie, girls.
2: Bellissime. Stupende, dei capolavori. Io non le sento.
1: Sua figlia per cognome anche a casa. Sì.
2: Perché no. Non le sento le ragazze?
0: Non lo so, ma perché non c'è?
3: Sono mutato. Ci avevano levato il microfono.
0: Ragazzi, c'è il cucciolone. Volete salutare il cucciolone?
4: Ciao Marco.
3: Ciao.
2: Senti, sono le due e come si dice a Milano, levati dal cazzo, figlia.
0: Bene ragazzi, allo Zoo di 105, il mio programma preferito, il cucciolone. E noi domani ci
2: Quando è che viene a Milano, disgraziato?
0: Vengo la settimana prossima, andiamo a cena?
2: Sì, sì. Io, te e Paolo ce lo facciamo, va bene?
0: Sì, sì, sì. Prima ci facciamo un incontro io e te, poi andiamo tutti insieme, va bene?
5: Dai, preliminari.
2: Figa, la doppia vuol fare anche.
1: Vuole prima abituare le dimensioni.
5: Ah, hai comprato le pastiglie in Messico.
1: Lui è un dilatatore di amici.
0: A domani, ciao!
2: Ciao! È bello che lui ci temeva. Allora Enrico, le prime volte che l'ho incontrato a Miami così, mi temeva e temeva lo zoo.
5: Invece adesso ci odia.
1: Abbiamo messo a prova.
0: Ah, cucciolone.
2: Vedi. Lui
1: l'hai arrapato.
2: No, ma la prima volta che l'ho incontrato, eravamo in un ristorante a Miami, no? Mi dicono, sai, c'è Enrico Papi, che cazzo me ne frega a me?
0: Non è vero.
2: Poi si alza dal tavolo, viene lì a salutare un po' di persone e io gli dico, prima frase, ovviamente presa da Paolo, dico, ma è vero che c'hai le video, le VHS compromettenti su tutti? Lui ha sorriso e se n'è andato. Quello è stato il primo incontro.
5: A chiamare l'avvocato.
1: E adesso ti chiama cucciolone, vorrebbe farti il culo.
0: Sì.
2: Vabbè, te ne vai.
5: Come si cambia nella vita?
1: Per non morire, dico.
2: Senti, dai.
0: Sì, cucciolone.
1: Io come ti sia ritorta, Marco, sta cosa.
2: Ciao Enrico, sono le due, vai via.
6: Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Mamma mia, che voglia di cacare in una bottiglia. Voi
2: bottiglia.
6: Non avete mai fatto cose del genere?
2: No.
6: Manco pisciare in una bottiglia? Scrivetecelo al 342 4115 105.
2: Perché?
6: In regia Pippo Palmieri.
1: Ciao.
6: Saluto la chicca. Ammazza che svento. Ammazza che boccia.
2: È figa.
6: Sono tue?
1: Non ce le ha.
6: Incredibile. Ecco a voi la parte meno femminile di questo programma.
2: Sì.
6: Letizia Puccioni.
2: Non c'è.
6: Lo sai che scherzo. Vigliacca. Ora guardiamoli bene. Sono tutti e tre vicini.
2: Sì.
6: Li state guardando?
2: Sì. Belli.
6: Potete farlo dall'app di 105 dopo 64 pubblicità. Ora li vedete? Benissimo. Quello tutto a destra che sembra uno di quei pensionati che guardano i lavori è Fabio Alisei.
2: Sì.
6: Poi quello tutto alla vostra sinistra, vestito sempre uguale, con lo stesso taglio di capelli, sempre con la stessa faccia.
2: Questo sono io.
6: Ma che cazzo? Ti sembra la faccia da mettere oggi? Comunque lui è Paolo Noise.
2: Bello.
6: E tra questi due in mezzo c'è una bellissima signora di mezza età. Bellissima, con quel taglio di capelli alla Raffaella Carrà.
2: È vero, sì.
6: Affascinantissima.
2: Molto, sì.
6: Il maschio alfa di mezza Milano.
2: Sì.
6: Se lo chiaverebbero tutti. Ecco a voi Marco Mazzoli.
2: Grazie.
6: E adesso
2: sigla.
6: Bene.
2: Oggi abbiamo una sorpresa, ragazzi.
7: Tu

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato d'Italia.
1: Buongiorno Italia, buongiorno! Buongiorno Italia, buongiorno, benvenuti nello Zoo. Allora, intanto oggi sorpresa, sorpresona. Io tanto sai che sono una persona sincera, la Puccioni è in castigo perché ha fatto la bambina birichina e quindi al posto suo ho portato una bellissima fica.
2: Io sono nell'armadio, quando litigate apri, ci sono
3: era in carica da un po',
1: ma non c'è neanche bisogno di litigare, non c'è bisogno, non si sprecano energie.
2: Ma vai,
1: 50
2: presentami
1: anni.
2: Bene, vai.
1: Ladies and gentlemen, l'uomo più intelligente, l'uomo più colto,
2: bravo, giusto,
1: l'uomo più simpatico,
2: bravo, giusto,
1: l'uomo col cazzo più grosso,
2: ma forse
1: l'uomo con una simpatia impareggiabile,
3: l'uomo con la sindrome,
1: l'uomo con più debiti di Paolo Noyes,
2: esatto,
1: il mago
2: Salve.
1: E così iniziò nel 97 la distruzione di un'altra radio. Scusa un secondo. Oh, hai rotto i coglioni, ma te ne vai.
4: Ma cazzo, sto lavorando per te.
1: Testa di cazzo, ogni tre ore entri. Oh, siamo in onda. Siamo in onda.
3: Vieni lì, si raccontano le barzellette.
1: Apri la porta, guarda che deficiente. Summa, t'ammazzo tutta la stirpe.
4: Sto lavorando per te.
1: Efficiente.
3: Ieri si era rotto uno dei televisori che abbiamo qua davanti.
1: No, noi abbiamo tre monitor, uno che ci fa vedere non so dove, perché non andiamo mai in televisione. Poi uno ha la scaletta per chi sta da questa parte e l'altro dovrebbe replicare lo stesso.
3: Abbiamo segnalato che il monitor di sinistra non andava, ce l'hanno cambiato
1: più piccolo,
3: ce l'hanno messo uno da un pollice
1: e non funziona lo
3: quindi
1: stesso.
3: Vorrei chiedere a Mediaset un binocolo per guardare il monitor nuovo,
5: perché gli altri speaker sono giovani,
1: quindi
5: non hanno problemi di vista.
1: Chicca, stai attenta che sei l'unica donna in studio oggi,
5: malata, vado via prima.
1: E se posso essere sincero, da quando sei tornata dalle ferie sei proprio fica. Ma tanto
5: perché
1: fica.
5: Sono rilassata ancora.
1: Non so, sei abbronzata, fisicatina.
3: Ha fatto l'amore ieri sera, eh?
1: Sì?
3: Sì, hai visto come camminava nei corridoi.
5: Ma quello
3: stamattina
5: è l'acido lattico.
1: Chiamiamolo acido lattico.
3: L'acido lattice.
2: Arrivo, dico la battuta io.
6: Hai preso il cazzo.
2: Troppo?
3: No, non è una battuta, è un'affermazione perseguibile legalmente.
1: Però scusate, allora, io in questi ultimi giorni ho vissuto dei momenti un po' imbarazzanti. Allora, ieri Paolo Noyes ha assistito a uno scambio. Chi è che c'era con noi? C'era la Ciccia, Lauretta.
3: Ciccia, poi è arrivata la Puccioni.
1: Stavamo parlando del fatto che quando eravamo giovani,
3: sì,
1: e Lauretta arrivò in radio.
3: Se non mi piaceva allora.
1: Beh, è sempre stata una bella ragazza. Ai tempi, sai, da giovani si è più belli.
3: Ma
1: comunque
3: adesso con qualche chilo in più.
1: Vabbè, a te piacciono un po' più formose. Comunque era un gran, è una bellissima
3: molto
1: donna.
3: Carina, molto
1: era
3: carina.
1: Un gran fighino. E una sera decisi di invitarla fuori. Siamo andati fuori con degli amici. E lei ieri si lamentava, tra l'altro in maniera anche arrogante. Sì, ma dato del culatone, praticamente. Ha detto: sì, allora Mazzoli mi invita fuori. Gli dico: oh, non mi venire a prendere con macchine di lusso, sono andato con la Smart.
3: Beh,
1: poi siamo andati a mangiare in un ristorante romano carino in centro con i miei amici.
3: Lei
1: abbiamo bevuto.
3: Lì con seggiolone perché è bassina.
1: No, vabbè. Abbiamo bevuto, eccetera, eccetera.
3: Lei ti ha detto: siamo usciti, ti ho chiesto, non ci provare, però. Però lei ti ha specificato: stavo ovviamente mettendo le mani.
1: Cazzo, ne so, io sono.
3: Ma scherzavo.
1: Ma io sono un signore, quindi l'ho riportato a casa, non ci ho provato. E lei ieri fa: uè, ma che, potevi chiavarmi se volevi. Dico,
3: E poi ha aggiunto culattone.
1: Culattone, sì. Allora, sì, culattone.
3: Ti spiego una tecnica infallibile.
1: Sì.
3: Quando tu vai al ristorante romano per la prima volta con una ragazza, lei ordina, ok, quando ha finito il suo ordine, lo metti sul piatto e fai: ma un po' di godà vacillanta, magni.
1: Così.
3: Fai simpatia. Vero che ti arriva, Chicca?
2: Funziona, Marco.
5: Ma va zero proprio.
1: Scusa, Chicca, se fosse successo con te ai tempi, non avresti pensato che sono una brava persona?
2: No.
1: Cioè,
5: di quelli che non esistono più.
1: Oh, meno male.
3: Meno male per la specie.
1: Meno male.
3: Se no ci estingueremo.
1: Ma non è finita qua. Ieri vado a fare l'aperitivo per questioni lavorative.
3: Sì.
1: Con una donna che io ho sempre desiderato.
3: Che però non possiamo dire.
1: Vabbè, sì, Lucilla.
3: Sì, Lucilla, ma poi dopo racconti.
1: Ah, no, ma non racconto quello.
3: Allora racconto io.
1: No, Lucilla Agosti e Sansone, no? Stiamo preparando una roba insieme. Sai, un bicchiere di vino tira l'altro.
3: Sì,
1: a un certo punto
3: da stupro.
1: Eravamo un po' imbenzinati e lei mi ha raccontato che si è avuto un rapporto con una persona e dopo quella persona non puoi più, basta, cioè, quindi già lì mi è scesa tutta e mi sono sentito un po' un culatone anche, quindi mi sa, ragazzi,
7: è una giornata,
1: è la giornata del
7: la giornata del bullying. Poi finisci la serata mettendo foto romantiche del tuo amico su un wall.
1: Fammi ringraziare gli amici di Selfie Street che hanno questi cartelloni, tabelloni tipo Times Square. E siccome al matrimonio a cui ho partecipato sabato ho conosciuto questo tizio che è uno dei fondatori, e cazzo, mi è venuto in mente, ho detto, mica, il compleanno di Paolo,
7: celebriamo.
1: Allora gli ho detto, senti, posso comprare 5 spazi?
7: Che sai che a lui fa piacere.
1: Esatto, e quindi ho comprato ieri, per chi non l'avesse visto, ma
7: ero a cena per il mio compleanno
3: con la famiglia.
1: trovate sul mio profilo Instagram, Marco Mazzoli Official, il video con la ripresa di queste 5 immagini meravigliose,
7: orribili,
1: di Paolo Noyes con scritto auguri da Marco.
3: Ti faccio i complimenti per le foto perché erano davvero tenere e carine.
7: Però mancava il commento che avevi fatto in testa.
1: Ma non l'ho ripreso io.
7: Quello che faceva.
1: Eccolo! Perché ci rimani male?
7: Ci rimango male. Sei tu che vorresti che ci rimanessi male.
1: No, però
7: io
1: allora,
7: ti ignoro.
1: Attenzione, dammi la base giusta, per favore, Pippo. Io ieri sera ho scoperto che Paolo in realtà cova. Però non è vendicativo come sottoscritto.
7: No, prendi io psicofarmaci.
1: Allora, ognuno di noi. Ognuno di noi è fatto in maniera diversa. Certo. A Fabio gli scivola addosso.
3: Io sono fatto bene.
1: Paolo è uno che assorbe, manda giù.
7: È un assorbente.
1: Sì, e poi dopo esplode. Un giorno, secondo me, ci accoltella tutti, no?
7: Però lui, a te per il primo.
1: Io sì, in assoluto. Allora, io sono invece, io sono perfido. Io sono
7: una merda. Sei proprio un sacco di merda.
1: Sì, sono il bambino dispettoso. Io lo so e lo ammetto.
2: Lo sappiamo.
1: Cioè, io godo in questa. Io sono perfido.
7: Godi.
1: E quindi, facendo sta roba qua, pensavo che scatenasse un po' di ira.
7: No, ma qualcosa ha scatenato.
1: Sì, allora
7: ha scatenato che ti ho dimostrato che anche io, Paolo, se volessi come Kim Jong-un, qualche missile da lanciare.
1: Paolo potrebbe distruggermi, potrebbe bombardarmi. Allora ha una foto di me in radio, perché poi me le ha mandate tutte senza aggiungere altro, come
2: vendetta.
1: Per dire, stai attento, perché se pubblico io è finita. C'è una foto di me in studio
7: che caga con i coglioni di fuori,
1: con le palle di fuori. Un'altra dove ho una panza. Ma dove hai trovata?
3: Se posso permettermi, la foto con la pancia gli è costata 25 euro.
7: Aspetta, ma quella col trans che te lo appoggia in faccia?
1: Non c'è quella.
2: Sì,
1: ah, sì, è vero. Ma eravamo a pranzo con mia moglie.
7: Col trans?
3: Ah, sì, no. Quindi doveva mangiarlo lei?
1: No.
7: Vabbè, comunque.
1: Comunque diciamo che Paolo ha...
7: Ha un certo armamentario.
1: Però ormai è svelato, quindi io adesso lavorerò di fino per trovarle.
2: Peggio.
1: Cioè, quella col cappero, quella col
7: perché
1: cappero
7: io, come ti ho detto, non sono una persona che si abbassa a questi livelli.
3: Però in caso di vendette trasversali volevo far sapere a tutti che io sono un bieco mercenario e per denaro, come ho fatto ieri sera, elargisco qualsiasi tipo di foto.
1: Okay,
3: ho un archivio proprio fatto bene.
1: Mamma
7: ragazzi
1: mia.
7: Non siete mai come Wendell,
2: mai come me, mai io foto e video, ragazzi, incredibile.
1: Però il merda ha perso l'hard disk con dentro l'inferno.
7: Era la copia.
1: Ma non è vero.
7: Però
2: sei copia.
7: Io potrei distruggervi con i file audio che ho di...
3: ma l'audio è intelligenza artificiale.
7: Allora io vi distruggo con gli amici calabresi. Ho vinto.
2: Tu Marco te lo ricordi, non te lo ricordi, che ti ho ripreso che entravi in un albergo in Toscana con un estintore in camera di una tipa? Non te lo ricordi?
1: No,
2: c'ho il video io.
1: Come c'è il video?
2: Il video
1: veramente?
2: Sì.
3: Ma l'estintore perché ce l'aveva larga o?
1: Non lo so, perché con
2: l'estintore dietro la porta. No, quella è un'altra.
1: C'è stata una volta in cui io ho fatto all'amore con una ragazza
7: con l'estintore
1: in una stanza d'albergo, nello stesso letto con Wender che dormiva, e io cercavo di accertarmi che fosse addormentato. Però
7: tu stai cercando di
2: però Vito l'ha detto lui.
1: E c'era Gibba nascosto nell'armadio che sbirciava, che mi ha dato 200.000 lire.
7: Ma cosa aspettavate, il segnale rosso per uscire tutte le scoperte?
3: Ma per 200.000 lire non potevi prendere un'altra stanza?
1: Perché c'era tutta sta libidine. Lui, a lui piaceva sta tipa.
3: Sì.
1: Me la sono fatta io, perché lui obiettivamente non è proprio sto adone.
3: Insomma, tra te e Gibba.
1: Cazzo.
3: No, dico, sceglierei te mille volte.
7: Ah, okay. Me l'ha fatto un...
1: E Wender dormiva nel letto di fianco.
2: Sì,
1: vabbè,
2: è stato
1: comunque.
2: Bello.
1: Vabbè, cosa? Scusa.
7: Cosa ho detto io?
1: Ho perso...
7: Perso un'altra occasione.
1: Io non l'ho sentita.
7: È il momento della meditazione yoga.
1: Allora ragazzi, però voi potete criticarmi quanto volete, ma io sono avanti anni luce. Perché, ladies and gentlemen, rullata di tamburi, la scienza, gli ingegneri, l'intelligenza, gli esperti scrivono che è ufficiale picchiare il computer è il modo migliore per ripararlo. Oh, lo dicono loro gli esperti.
7: È una legge di Asimov.
1: Non sto scherzando, è la verità. Sì. È perché tante volte tu hai il computer, magari che sta su in mezzo alla polvere, eccetera. La scheda, magari, prendendo polvere, non fa più bene contatto. Gli dai un bel pugno, bello, tipo così, no? Ecco, vedi come si vede
7: bene.
1: Guarda
7: come si scrive bene.
2: No, però io lo darei qua sui tasti.
7: No, l'hai tirato veramente.
1: Certo.
7: Hai riparato il televisore.
1: No, è andato via.
7: Comunque, su quella TV.
1: Ma è la verità. Su questa, aspetta un secondo. Aspetta.
7: Sì, che non funziona.
8: No, no, dritto.
7: No, non dritto. No, sul tavolo. Sul tavolo.
8: Così.
7: No,
8: ma qua
7: c'è l'orologio. C'hai la Manon.
1: Che è anche tarocco.
7: Tu sei dottor Manon.
2: No.
7: Sai che però è partita una puntata
2: non
7: di
2: non sei
7: Fonzi.
2: Più il mazzole di una volta.
1: No, non c'ho più potere.
3: C'hai il polso scarico.
1: Lo so. Vabbè, ci sono mille robe di cui parlare, sei morto. Ci colleghiamo col primo blocco di oggi.
7: Spento per sempre.
1: Ci colleghiamo con Heidi, andiamo.

0: Che lunga estate è stata sulle montagne.
1: Sì.
0: Tra frane, smottamenti, alluvioni e un paio di contagi di malattie infettive, un sacco di baracche e di immobili putrescenti sono rimasti liberi e sfitti. Questo ha dato al nonno un paio di idee malsane. Vedremo come andrà a finire.
2: Allora, feccia del cazzo, vediamo di fare per una volta qualcosa che abbia un senso logico, per riempirci le tasche di grana e poterci godere un inverno al ristorante invece di puzzare di merda e fame.
3: E con ogni anno, dopo l'estate, eccoti qui ad abbuffarci i cazzi di minchiate con le quali vorresti fare della grana, ma che si rivelerà come sempre un fallimento imbarazzante. Brutto coglione con i piedi da porco.
2: Porco di... Cosa hai detto, metro scarso di mongoide coi capelli sporchi di immondizia?
3: Ti sei un cialtrone e che hai i piedi da porco.
2: Tu lo sai che tua madre, che poi è mia figlia, ti ha partorito mentre cagava in un cespuglio. E quando sei cascata da quella enorme fica che ha, visto che fa la battuna da sempre, sei cascata con la faccia dritta nella sua dissenteria da tossica.
3: Sai che sei fortunato a dormire in quota, perché con il fetore che emani, i gatti e i randagi non ti avrebbero mollato un secondo. Ti sei mai chiesto perché i condor svolazzano sempre con insistenza quando sei fuori casa? Perché sanno che presto sarai una carogna da mangiare, brutto vetusto del cazzo.
2: Secondo me adesso stai esagerando. Sono indeciso se sfilarti quei piedini sporchi da quegli zoccoli marci e aprirti in due con un rapido movimento, come si fa quando si separano i fili elettrici.
3: Questa mi ha fatto ridere. Sei proprio un vecchio coglione.
2: Ma fanculo, nana. Se ridi mi spezzi il ritmo della battle d'insulti, cazzo.
4: Aia.
5: Ehi, che bello sentirvi ridere. Che succede?
3: Io e il nonno stavamo facendo una piccola battle d'insulti per passare un po' il tempo, ma poi ci è venuto da ridere.
5: Ma che bello! Deve essere proprio divertente. Posso provarci anche io? No.
2: Dai, Gundam Sweet coi capelli, forza, fatti sotto. Prima che inizi a piovere ti si arrugginiscano le ruote.
3: Gundam Sweet, ma da dove cazzo ti è venuta? Minchia nonno, sei un genio totale della minchiata da insulto.
5: Aspetta, aspetta, adesso tocca a me.
4: Dai.
5: Tua mamma faceva i bocchini agli asini per poi sputarsi in mano e pettinarsi i pochi capelli rimasti dalla alopecia da stress di essere una cessa di merda.
2: Ma come ti permetti, brutta merda?
5: Ma nonno, è il gioco dell'insulto. La battle degli insulti. Stavate giocando voi. Mi avete detto che potevo sfidarvi per ridere un po'.
3: Vergognati, Clara. Mancare di rispetto così al nonno e soprattutto alla sua defunta madre.
5: Ma non capisco. Era solo per il gioco, non volevo offendere nessuno.
2: Ma come ti permetti? A chi hai detto tuo padre succhiava il cazzo a Jenny Gnocchi?
5: Ma non l'ho mai detto.
3: Sparali in faccia, nonno. Ti ha detto che sei un bugiardo. E con il padre che faceva le seghe ai ritardati.
2: Adesso basta. Mio padre era focomelico, non avrebbe mai potuto. Sei una bugiarda.
3: Che babba di minchia.
0: Parole sante, Heidi. Quella viperetta semovente è proprio una serpe irrispettosa. Si è meritata tutta la collera del nonno e i grammi di piombo fra le pupille. Una così che non sa stare al gioco non deve vivere in una comunità così meravigliosa come la vostra. È proprio una mela marcia di merda. Al prossimo episodio, stronzi.
6: Scusi.

0: Povera Clara.
1: Clara è una merda.
0: Ma no, poverina.
2: Se per me, sta figa, povero nonno.
3: Senti, avete visto che a Napoli hanno abbattuto un drone in volo verso il carcere di Poggio Reale mentre trasportava smartphone e droga? Geniale.
4: Geniale.
3: Guarda che il futuro vedrà delle robe assurde con i droni. Perché la gente se ne inventa di ogni tipo.
2: Cioè, ma fanne due così, se te ne abbattono uno almeno arriva la droga, no?
3: No. Ah, tu dici, ma
2: cioè, tipo... uno con gli smartphone e uno con la droga.
3: No, invece dovevano fare tipo Air Force One e Air Force Due. Sai che quando decolla il presidente degli Stati Uniti, esatto, ha due aerei e poi uno va da una parte e uno dall'altra e tu non sai mai su quale è il presidente.
1: Beh,
3: no?
1: Ultimamente vanno a cercare un parrucchiere decente.
2: Sorvolano tutti e due Cerignola.
3: Mamma. Però a proposito di presidente, ieri abbiamo parlato del fatto che Trump è tutto pazzo
2: un po' sì,
3: e che sta cambiando i nomi a qualsiasi cosa, però mi sono un po' documentato e in realtà è una roba abbastanza comune tra presidenti degli Stati Uniti.
2: Sì? Sì, allora, quindi sono tutti stronzi?
3: No, nel senso c'è questa critica partita ieri da questo conduttore, si chiama Brendan Finerty, che dice che quando i progressisti cambiano il nome dei monumenti, istituzioni o luoghi perché considerati politicamente o culturalmente inappropriati, gran parte della stampa accetta e sostiene la scelta.
2: Facciamo un esempio, non ce l'abbiamo, non lo facciamo.
3: No, ci sono, tipo Obama cambiò il nome di una montagna, si chiamava Mount McKinley e lui la chiamò Denali. Perché McKinley era un cazzo di generale che aveva commesso aveva ammazzato degli indigeni e robe varie. Vabbè, Trump poi gli ha ridato il nome di nuovo.
2: Giusto, perché aveva ammazzato degli indigeni.
1: Splendido assassino.
3: No, vabbè, ma anche le festività, per esempio, allora, Columbus Day, che era il giorno di Cristoforo Colombo, l'hanno chiamato Indigenous People's Day.
2: Che col cazzo che lo festeggiano loro, perché gli ha rovinato la vita.
3: Appunto, e infatti poi Trump gli ha ricambiato di nuovo il nome.
1: Quel mega bianco.
3: Poi hanno cambiato negli anni, soprattutto nel periodo woke americano, tipo i Cleveland Indians gli hanno cambiato il nome.
2: Quindi ha fatto Natives?
3: No, non lo so. Poi i Washington Redskins gli hanno cambiato il nome. Sì. Addirittura, sai la melassa che si mette sui pancake?
2: Sì.
3: Che si chiamava Aunt Jemima.
2: Aunt? Aveva fatto un paio.
3: No, la zia Jemima, siccome lei era nigger, scura, hanno detto, figa, offensivo, perché la zia che fa i pancake,
2: certo,
3: che era un po' la classica...
2: La classica panzona nera.
3: Esatto, ha cambiato il nome, si chiamava Uncle Ben's, mi sembra.
2: Anche questo è quello dei fagioli, sempre nero anche lui.
3: Quindi comunque sta roba qua di cambiare i nomi lo fanno ogni volta.
2: Sì, ma un conto è se cambi il nome ai fagioli, un conto è se cambi il nome a un mare, no?
3: Beh, ma anche tipo, io non so cosa vuol dire squaw.
2: Squaw è la moglie del capo, cioè la moglie degli indiani. Sì, la donna indiana si chiama Squaw.
3: Beh, hanno cambiato un sacco di robe che avevano Squaw dentro.
2: Sì.
3: Tu dici che per la moglie.
2: Cioè, la donna indiana si chiama Squaw.
1: Ma cosa c'ha dentro Squaw? Quelle parole c'ha Squaw.
2: C'è Squatch, che è un orologio per i
1: taroccato.
3: No, Squaw probabilmente era un po' tipo sguattera, secondo me.
1: Ma no.
2: Squaw è la donna indiana, si chiama Squaw.
3: Ma era sguattera.
2: L'uomo si chiama Piero in indiano e la donna Squaw.
3: Ma non è vero.
1: Piero Bird.
3: Ma non è vero.
1: Uccello Piero.
3: Comunque ne ha cambiati un sacco.
2: Però finché tu cambi il nome dei monumenti tuoi, chi se rincula? Il problema è quando cambi il nome dei mari degli altri.
3: Ho capito, ma che cazzo te ne frega? Cioè. Ma scusa, Lake Ontario per i canadesi continuerà a chiamarsi Lake Ontario, per gli americani si chiama Lake America.
2: Sì, però se tu sei italiano e dici, cambio nome a Cuneo e metto posto de merda, non ci sarà mai il francese che si imbizzarrisce, capito? Dici, no, non dovete fare.
3: Se invece cambi
2: il nome,
3: Costa Azzurra in Costa Marrone di merda,
2: sparano, capito?
3: Però loro, i francesi, continueranno a chiamarla Costa Azzurra. E noi italiani la chiamiamo Costa Marroni.
2: Però a posto di merda Cuneo lo fanno anche loro.
3: Anche loro.
2: Lo adottano immediatamente.
3: Vabbè, ragazzi, comunque noi ogni tanto ci immaginiamo se un giorno dovessero arrivare gli alieni. Come potrebbe reagire la razza aliena nei confronti, soprattutto del nostro paese, che non è un paese normale.
1: Non è legibile. Ci scoperanno i nasi.
3: Ma non credo, sai. Cioè. Non lo so. Io penso che siamo passati più e più volte, abbiano visto quanto siamo coglioni e retrogradi, e abbiano detto, ma... cazzo, cioè, cosa ci fermiamo a fare?
2: Sandra Bullock ha detto che sono tra noi ma sono invisibili.
3: Ah sì? Sandra Bullock.
2: Detto, ma dove sono? Sono invisibili.
3: Beh, anche Marta Flavia ha detto che se... Non ha mica detto che se l'ha fatta chiamare da un alieno.
2: No, poi alla fine si è scoperto che era un locale di scambisti. Era solo una maschera.
5: Scusate, brutti, la domanda però che mi pongo io.
3: Sì.
5: Perché gli alieni vanno sempre a New York?
3: Perché c'è
2: una settimana di ferie, dove cazzo
5: sempre
2: vanno?
5: Tutto a New York succede.
3: No, o a Washington. Perché gli americani è così che sono diventati potenti, capito? Cioè non vanno a Lodi, che
5: tipo Vercelli.
1: Ma no, se mi atterra l'astronave a Foggia 20 minuti gliela rubano.
5: In effetti hai ragione.
3: Quindi noi abbiamo immaginato degli alieni che sorvolano la Puglia intercettano i segnali di una radio pugliese, da lì imparano la lingua pugliese e provano a comunicare con i terrestri. E da lì nascono i puglieni.
4: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i puglieni, gli extraterrestri del tacco.
6: Soggetto 13, 789, 101. Artigiano tumefatto, detto il mammone.
0: Bellissimo.
6: Contatto.
0: Questo è stupendo.
7: Pronto?
8: Upa!
7: Chi è?
8: Upa, c'è un domande, glazzo, col mangia
7: cazzo. Oh!
8: Oh! Oh!
7: Scusa, ma come cazzo ti permetto?
8: La fa?
7: Ma tu a mia madre non la devi nominare.
8: Ah, mamma da zoccola.
7: Ancora? C'è cazzo, sì.
8: Sordo, facciamo un bocchino.
7: Oh. Ma scherzè, ma chi sei, dai, dimmi chi sei.
8: La fa?
7: Cioè, sì.
8: La fece la tramona King Kong, tu?
7: A mia madre non la devi toccare.
8: Mamma, te lo frigge la polpa?
7: Diminuisci le Malboro, che non si sente bene la voce.
8: Gula ci destra la muerte, glazzo,
7: canetta, tenet e pura giovanotte, che non è vanotte, tu.
8: La me.
7: Eh?
8: La mangi l'assassin set di Caved, tu?
7: Assassin set di Caved, ma mangi.
8: E Siri?
7: Vabbè, sì, dai, un maratucchetto, vado a pingola, sta assurdo e tutto arrestato.
8: Siri, chiuno, tu? E mamma? Basta!
3: Quanto era bello!
6: Soggetto 55, 54, 13. Salentino spara 5.000 morta al secondo, detto mitraglietta. Contatto.
9: Pronto?
8: Upa!
9: Un attimo solo, che qui non prende. Pronto?
8: Lala? Uno.
9: Parla, mo?
8: Lala, trino di sordo, sta.
9: Brutto figlio di troia, ancora un'altra volta.
8: La mangio la cazzo.
9: Cancella sto numero. Cancella sto numero.
8: Mi
9: ha stato tranquillo 4 settimane.
8: Conto
9: le settimane quando non ti sento. Figlio di puttana. Figlio di puttana. Senza coglioni, merda.
8: Mangia cazzo.
9: Merda.
8: Affanculo, ricchione.
9: Affanculo di muerte di mammala. Affanculo chi di stramuerto. Figlio di troia. Puoi parlare normale, barese? Puoi parlare, ho capito che sei di quelle zone.
8: Fece le bocchine?
9: No, mamma da faccio le bocchine, mamma da quelle troie di mamma da quelle puttane mi fanno il lavoro, mi stai facendo perdere la pazienza, io te lo dico che se ti prendo ti sguardo vivo, se ti prendo ti sguardo vivo, vaffanculo, ti sta male, mila morto, figlio di puttana,
8: mila
9: va, fatti vedere, pezzo di merda, fatti vedere, figlio di puttana, fatti vedere,
8: diamoci
9: un punto, fatti vedere, che cosa esistono una volta per tutte queste cose, mi faccio il mio 41 bis, mi faccio per tutti stanno e poi finisce lì, figlio di puttana, vaffanculo a chi destra morto, la mamma da sorda, tutti i figli di puttana le tiene in cocchi, in culo a chi da morto almeno,
8: la mamma del processo,
9: sorda, no, ma io non ti permettere perché io ti squarto vivo in piazza, figlio di puttana, ti squarto vivo in piazza, io figlio di puttana, vaffanculo a chi destra morto, a te chi destra male, male figlio di puttana, vaffanculo di morte, di cudo spinnato di sierda, quella troia di tua madre, quella bucchinare, tua sorella, cudo ricchione, frauda, vaffanculo, architestra male mila mi ha rotto il cazzo, mi chiami sempre quando sono al lavoro, coglione, faccia di merda, ti dovrei chiudere con me in questo stanzino.
8: E le bacchine le fai tu?
9: Mamma, ti faccio il bucchino, quella troia, ti mangio.
8: Upa!
9: Sono le mie. Io adesso, in qualche modo, perché in qualche modo vai tranquillo, che me lo invento, vai tranquillo. Io adesso devo rintracciare il tuo numero, figlio di troia, io lo rintraccio, rintraccio la tua posizione. Prendo i posti dove vivi, dove respiri, dove ti muovi, divento il tuo incubo. Io non ti ammazzo subito, io ti traumatizzo prima. Pezzo di merda.
8: Ehi, Peppero lo crusco, l'hai mangiato.
9: I muerti di Sierda, tu spinnato, un culacchito è muerto, faccia di merda, piscio duro, fatti vedere.
8: Paccio, domani qua so che lo mangia a casa.
9: No, no, lo piccione di sorda, quella troia, quella bucchinara di sorda, un culacchito destra, ma rimina muerto almeno. Faccia di culo, pizzarrone, cucchione, piscio duro. Ti scanno, piscia duro.
8: Upa!
9: Vaffanculo a chi te stra muerto, vaffanculo a chi te è muerto.
10: Stupendo! I Puglieni. Primo contatto.
3: Fallito.
10: Fallito.
3: Cosa vuol dire mare mina, mare mina, mare mina?
2: Mali mila muert.
3: Cosa vuol dire?
2: Migliaia di morti della tua famiglia. Cioè, vai indietro di generazione in generazione.
3: È un Kitamurt
2: potenziato.
1: È la guerra punica dei Kitamurt.
3: Comunque, scusami, un ascoltatore mi ha fatto pensare a una roba. Cioè, in realtà, allora anche noi italiani dovremmo offenderci.
2: Sì.
3: Perché per gli americani c'è, non c'è Milano, lo chiamano Milan. Firenze, Florence. Torino, Turin.
1: Pisa e Paisa.
3: Non Paisa. So come la chiamano.
1: Paisa Tower. No,
11: Venezia, Venice.
3: Venice. Scusami, allora anche no. È una vita che storpiano i nomi.
2: Reggio Calabria, shit, che è molto più offensivo.
3: No,
2: è offensivo.
3: Mica rispondi!
12: Cari ascoltatori, i compleanni di Puccioni e di Paolo sono andati.
3: Sì.
12: È ora di pensare ai prossimi. Il 20 ottobre Mazzoli compirà 54 anni. E il 31 ottobre Pippo ne compirà 57.
3: Madonna.
12: Direi che posso dirlo ufficialmente.
3: Siete dei vecchi.
12: Siete dei vecchi di merda.
3: Ma bello,
1: bellissimi.
3: Ci pisciamo in culo noi. Cazzo,
2: io c'ho la dialisi fra 5 minuti.
3: Il gioco.
2: Cazzo, no, siamo
3: aspetta che mi hai pestato la flebo, testa di merda.
2: Occhio non staccare il filo a Wender.
13: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti il

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Con Biper e Visa è già Natale. Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
2: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
3: Lo sai che quando fuori casa non c'è lo spazzolino, con il chewing gum senza zucchero hai un alleato per l'igiene orale? Scopri tante altre curiosità il 12 e 13 settembre in Piazza Dante a Napoli. Degam ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day, con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
4: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
5: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
6: Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo.
5: L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Perché?
5: Ecco perché. Non fartela scappare, mancano solo 3 giorni alla chiusura.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
9: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
10: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
11: Oh mio Dio!
10: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
11: Prendi me, scegli me.
10: Mitico! Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
11: Amami.
10: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
12: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
13: Scialla, c'è Skoda.
12: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
13: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
12: Anche a settembre? Allora scialla.
14: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Che operatore hai per la luce?
16: Ottima!
15: E per il gas?
16: Ottima!
15: Internet?
16: Ottima!
15: Mobile?
16: Indovina?
15: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita!
17: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
18: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
19: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
18: Conduce Ilari Blasi, Grande Fratello VIP.
19: Riapre la casa, riparte lo show.
18: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
20: Attenzione!
21: Attenzione!
20: Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale.
21: Intelligenza artificiale.
20: Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: Ha ragione Wender, cioè le canzoni non danno più emozioni, cioè.
1: Ma i video sì, però.
0: Il video sì, è un bel fighino ancora, Miley Cyrus. Due pernate proprio ce le darei, però io sono culaton. Ormai basta. Sono il culaton del programma.
1: Sai a che somiglia molto Miley Cyrus?
0: Io?
1: Claudio Bisio.
0: No, zero, proprio mai.
1: Non sono fortissimo con le somiglianze.
0: Ma proprio mai.
1: Al gioco delle somiglianze perdo mai. Sempre.
0: A proposito di omosessualità, c'è una polemica che palle.
1: Ti senti tirato.
0: Allora, Luca, nella spianata che a settembre è dominata dal Luna Park cittadino, c'è il, sai, il tirapugni, no?
1: Sì.
0: Punchball si chiama.
1: Si chiama picchia gay, quindi la gente è un po' arrabbiata.
0: No, più o meno.
1: Copa froci.
0: No, no. Oh. Sai che c'è, ci sono svariate categorie, no? Se tiri il pugnetto piano, sei femminuccia.
1: Ah,
0: sono praticamente 16 in totale, no?
1: Sì.
0: Cioè, aspetta, allora ti leggo. C'è inabile dall'inglese.
1: Cominciamo bene.
0: Dall'inglese unfit.
1: Quindi è handicappato.
0: No, no. Poi aspetta, c'è il ganzo. Questa macchinetta sarà vecchissima.
1: Il ganzo è un po' anni 80.
0: E tra le varie categorie c'è anche gay. Ma perché? Perché è femminato. Cioè, voleva dare dell'effemminato.
1: Certo.
0: No? Che è partita la polemica.
1: Ma comunque, come la fai, la sbagli.
0: Hanno denunciato il fatto. È stata l'associazione coming out con un post sui social. La gente, che vergogna.
1: Allora, io propongo di mettere come ultimo la categoria più difficile, il frocio forzuto. Così compensa. Sì. No, cioè,
0: ma sarà una. Guarda i disegni. Questa roba qua l'avranno fatto.
1: Ganzo è anni 80.
0: Ma l'avranno fatto negli anni 60.
1: Ma guarda il carattere, questo è di 70.
0: Ma sì, è una roba vecchissima. Come puoi offenderti per una roba del genere?
1: Però comunque.
0: Cioè, te ne vai proprio a cercare.
1: Anzi, perché non me la vendi sta macchinetta? È abbastanza divertente. Sì. Quando tu devi rappresentare con un'immagine la categoria di quelli che non ce la fanno, sei offensivo in ogni caso.
0: Ma
1: cioè, qualsiasi cosa metti il nano. Ehi, sono la società. Sono i nani, cosa avete contro i nani? Non riesco a prendere il punteggio.
2: E poi quelle nuove hanno il punteggio, non hanno più.
0: No, ma sì, ma è una roba vecchia, si vede. Cioè. Comunque c'è il più pettinato, che è quello più forte, i signorini. Cioè, che quello un po' elegantino, quindi certo. dal pugnetto elegante con Rolex. E c'è il culatone. Vabbè, ma cosa c'è di male?
1: Ma
0: nel senso. A parte
1: perché degli anni che furono in questo periodo storico.
0: Allora, io vi dico una roba: se un giorno qualcuno dovesse riuscire ad hackerare l'hard disk di Wender e il mio, dove contiene. Cioè, c'è tutta la storia dello zoo. Io c'ho dal 99 ad oggi.
1: Sì.
0: Se vai a riascoltare delle scenette che facevamo nel 2006, andremo in galera.
2: Adesso sì.
0: Cioè, dicevamo delle robe nelle scenette.
1: Invece adesso
0: no, capito, ma
1: effettivamente
0: dopo un po' ci siamo anche rotti le palle di fare noi non siamo mai stati politicamente corretti, perché è una cagata. Cioè, dipende come lo dici. Se io guardo la chicca e gli faccio uè, che faccio da zoccolona, che
1: hai ragione, è una cosa che facciamo abitualmente tra parenti
0: però io lo dico col sorriso e capisci che ti sto facendo un complimento.
3: Ma infatti non ti do una testata perché sei tu.
0: Esatto, a parte che oggi mi hai detto vorrei portarti in tasca, mi hai detto
3: sì, perché mi riempi di complimenti.
0: Quale tasca, tra l'altro? Non hai specificato.
1: Sì, però sotto forma di cenere. Non le hai fatto finire la frase.
4: Hanno anche delle collane bellissime con la cenere.
0: Coi denti. Coi denti.
4: Con la cenere dei.
0: Però se io ti dico, sei proprio una grande troia con questo. È ovvio che è offensivo.
1: No, secondo me è uè, troione. Così
0: vabbè, ma il contesto, il modo in cui lo dici.
2: Se non vuoi offendere, devi dirgli super troia.
1: Perché c'è quella sfumatura amara.
0: Super.
1: Tipo, io quando scendo di casa, la portiera, uè, ciao, porcona.
0: E lei?
1: Si chiama porcona di cognome.
5: Fortunatamente.
0: Però, ma allora, intanto dipende dal contesto, dove lo stai dicendo. Vi ricordate la famosa denuncia dove hanno semplicemente estrapolato solo le parolacce? Cioè, se tu decontestualizzi quello che abbiamo detto in una puntata e prendi solo le volgarità,
1: fa ancora più ridere.
0: Facciamo molto ridere.
1: Per fortuna non ci hanno chiesto di contestualizzare la pesca nel culo. Perché
0: quella
1: non avrei saputo ricostruire.
0: Anch'io, sinceramente, non so da dove sia uscita.
1: Sai che adesso mi è venuta un'idea? Potrebbe essere un meccanismo nuovo per le repliche, Pippo. Tu prendi le vecchie puntate, invece di mettere il best, le scenette, tu prendi e strappoli solo le parolacce delle dirette e fai un contenuto solo con le parole
4: non svincolate. Non è male.
0: È una brutta idea, è un po' un lavorone.
1: Cazzo, sai che potremmo provare oggi? C'è qualcuno che ci voglia sbattersi questa oretta?
0: Matt, Matt Danieli.
1: Prendi gli interventi, interventi e anche dalle scenette, prendi solo le parolacce, tutto solo parolacce.
0: Una puntata.
1: E fai un file unico soltanto così.
2: 30 secondi.
1: Completamente scollegato.
0: Una puntata a caso, però vai non troppo indietro perché eravamo pulitini.
1: Ma anche quella di adesso, attuale.
0: Ah, vabbè. No,
2: con Leone a voglia.
0: Secondo me noi il peggio l'abbiamo dato tipo nel 2009, 2010.
2: Sì, 2008, è stato proprio pesantissimo. Madonna.
0: Poi c'era anche il Dona, che anche quello.
1: Marco, abbiamo aperto con la scenetta di uno che sparava in faccia a una ragazza in sedia a rotelle, chiamandola Sweet Gundam. Sì. Poi tu sei sicuro di quello che stai dicendo?
5: Sì, ma abbiamo insultato per 7 minuti le madri dei baresi.
0: Sì, in effetti.
1: Cioè, non è che proprio.
2: Sì, però sai, l'abbiamo fatto con stile, no? Invece una volta eravamo proprio diretti.
5: Adesso abbiamo sputato veleno per 5 minuti contro i contronatura.
1: Abbiamo fatto un picchia frocio, ha detto lui. Mi sei sicuro di quello che dici? Cioè.
0: Forse no, sì.
5: Siamo noi che lo percepiamo in modo
0: Sarà che non da quando sono a Milano non sto riascoltando la replica, quindi non mi rendo non ho ancora bene.
2: Riascolta allora.
5: È quello motivo lì.
1: La nostra fortuna che sono successe talmente tante cose brutte.
0: Ma scusa, facciamo una roba. Noi abbiamo degli ascoltatori che ci ascoltano da 20 anni, c'è chi ci ascolta dal primo giorno. Scriveteci voi delle puntate che vi sono rimaste impresse, così almeno il nostro Matt Danieli, che è praticamente è il tuttofare dello zoo, fa qualsiasi cosa male, ma le fa tutte e ci fa questo lavoro, ci fa sta cortesia. 342 41 15 105. Oh, vedi, uno ha scritto: meno male che venerdì sera a Imola non c'era il nonno di Heidi, altrimenti avrebbe fatto fuori Clara, che è la ragazza fica che cantava.
1: Aspetta, in tutto questo abbiamo fatto anche un'applicazione dove mettere canzoni con le bestemmie, nelle quali uno ci riporta Nana Grassa, che è una delle canzoni contenute, che dice che è una hit.
0: Vedi?
1: Quindi anche quando non siamo in onda riusciamo a essere
0: lì su Spotify.
2: tanta roba.
1: Quelli che si chiedono se sono censurate. No,
5: perché Wender all'inizio è partito un po' fortino.
1: Sì.
5: Gli abbiamo detto
2: con Ciccio Maiale, no?
0: Se non sbaglio, Pippo, siccome ho montato la scenetta che va in onda oggi, l'ho fatta ieri, è quella dove dove hai beccato delle parole in più.
6: Sì, la parte finale diciamo che si è un po' dimenticato.
0: Però ridevi.
6: Sì, molto.
0: Ho fatto una Paolo Noisata.
6: La sentiamo dopo,
0: ho dimenticato i beep.
1: No, grande
6: neanche, no! Non è anche uno.
1: Tutti!
0: Ma attenzione, dammi la base giusta, per favore. Perché il mago Wender sembra un idiota, no?
1: Invece è due.
0: Sì, invece è tre. Allora, cosa ha pensato? Ha detto, siccome spesso e volentieri, quando noi diciamo la scenetta l'abbiamo fatta con l'intelligenza artificiale, pensano che noi inseriamo delle robe in un programma e poi il computer realizza la scenetta.
1: Esatto.
0: In realtà noi l'intelligenza artificiale la usiamo soltanto in parte, cioè noi scriviamo un testo, pensiamo, sarebbe bello avere la voce, che ne so, di Alessandro Borghese. Quindi prendiamo la voce di Alessandro Borghese vera da YouTube in un'intervista.
5: E esce quella di Tom Cruise.
0: No. La cloniamo. E poi scriviamo noi il testo e pezzettino per pezzettino assembliamo la scenetta in maniera canonica, come abbiamo sempre fatto. Cioè Heidi non è una roba, è fatta con le voci clonate, ma è Paolo che scrive Heidi.
5: E si sente
0: tutti i dialoghi e poi la monta Paolo. Però per farvi capire che è impossibile, abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale di realizzarci una scenetta. Oh. Ok? Prendere un grande classico.
2: E noi abbiamo messo tutte le robe dentro e lui ha creato.
0: Esatto. Il problema è che l'intelligenza artificiale non è intelligente,
5: È
0: stupida e quindi
2: non capisce.
0: Non sa fare i volumi, non capisce dove inserire le robe. Adesso vi facciamo
1: anche gli effetti, diciamo, acustici, che se devono sentire magari non sono proprio quelli giusti.
0: Esatto, cioè perché lei interpreta ma non capisce a fondo, cioè non ha il nostro gusto, la nostra conoscenza. Quindi ascoltiamo una scenetta interamente montata dall'intelligenza artificiale. Classici restaurati. Vai.
7: Siamo orgogliosi di presentarvi Classici Restaurati. Scartabellando nei nostri archivi sono saltate fuori polverose pellicole di grandi classici del cinema. Abbiamo restaurato per voi l'audio grazie all'ausilio dell'intelligenza artificiale. Ah, dimenticavo, una quisquiglia. La suddetta IA ha una sensibilità, per così dire, tutta sua.
0: Sì.
7: E non sempre coglie il senso del mixaggio sonoro. Ma a noi il risultato non spiace. Ma adesso abbassiamo le luci, mettetevi comodi e buona visione.

0: Il treno sta per partire.
1: Non posso pensare che tu stia per andare in guerra. Non hai paura?
0: Sì, ma so che ti avrò sempre con me.
1: Devo dirti una cosa importantissima.
2: Non si sente.
3: Cosa?
2: Oh!
3: Cosa importantissima?
0: Oh, sono sconvolto.
2: Ma non l'abbiamo capito!
0: Amore mio, anche io devo rivelarti un segreto che potrebbe cambiare tutto.
1: Allora dillo! Sono pronta.
4: Mi sembra di sentire il
2: Non si sente.
4: Che aveva un grattacielo
2: e lui. Non
3: lo sentiamo. Sentiamo insieme una persona che mi accompagnava.
1: Qualcun altro, sentendo questo segreto, scapperebbe via.
2: Sì.
1: Ma io no.
2: No.
1: E so che tre cose avrebbero portato mai tu.
0: Sì, ma non è tutto.
1: Parla senza indugio.
0: Ciò che devo dirti...
5: Ho visto che molta gente mi odiava.
1: Mio caro, se credi forse di turbarmi, sei sulla strada sbagliata. Il mio cuore è tuo. Niente potrà scalfire il sentimento che ci unisce.
6: Ma dove lo trovi? Un culo da guardare. Come mi piacerebbe affondare le mie labbra tra le grandi labbra di una fica slabbrata.
0: Lo credevo anche io. Fino a che non ho scoperto che tuo fratello era appostato dietro l'angolo nel momento in cui passava quel camion e anche lui ha sentito questo.
7: Ma cosa fa con quell'arnese? Ostacola il traffico.
8: Devo dipingere una parete grande e ci vuole il pennello grande.
2: C'entra.
1: Amore mio, chiunque vacillerebbe dopo questa rivelazione. Ma io no. Presto, sali! Il treno sta partendo. Addio!
0: Addio, mia cara. Ci rivedremo.
1: Addio! Aspetta! Devo dirti ancora una cosa essenziale. Quel giorno non sapevo che avresti avuto un bambino.
2: La cosa...
1: Mai!
9: Grazie per aver assistito a Classici Restaurati. Al prossimo appuntamento al cinema.
10: Così. Dai.
9: Al cinema.
10: Dai, che vengo.
2: Allora, avete capito? Non possiamo lasciare l'intelligenza artificiale montare le scenette.
11: Non era male.
2: È che mi rimane il dubbio, i due o tre segreti che avrebbero
11: capito. Capito.
3: No, due o tre titoli che mi devi dare di film porno.
12: Volete giocare con noi al nuovo, incredibile gioco che si chiama Schiaffi in faccia?
2: Sì.
12: Semplice. Mandate ora al 342 41 15 105 un messaggio col vostro nome e numero di telefono. E se sarete i più veloci, verrete in diretta con noi.
13: Noi siamo Rosa.
2: Ma che film era quello del vorrei?
3: Vengo.
2: No, a me piaceva quello delle labbra.
3: Le mega labbra. Delle labbra.
11: Sì, è Jürgen in un altro film che fa tipo il Duca, una roba.
2: Cazzo, non l'ho visto quello.
3: L'ho visto. Sì.
2: Proiezione privata.
11: Sì, sì. Il trono di cazzi, bellissimo.
14: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio. A offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
15: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
16: D'ora in poi lascerò.
15: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
17: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
18: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
19: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
20: CIF! Un solo spray! CIF!
21: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
22: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica

0: Leone retato.
1: Buono.
0: Squacquerone di Romagna DOP lettere dall'Italia.
1: Buono.
2: Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
3: Settembre è il momento giusto per rimettere a fuoco i tuoi obiettivi. E se iniziassi dalla tua vista? Con Baviera Clinica Oculistica puoi dire addio a occhiali e lenti a contatto e ritornare in scena con una vista in HD. Per il Back to Work approfitta di uno sconto fino a 200 euro sull'intervento. Prenota ora la tua visita. Baviera, il focus giusto senza occhiali. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
4: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
5: Qualcuno ha detto Just Eat.
6: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
7: No, a giocare a calcio.
8: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
9: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
10: Da Arcaplanet c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro.
9: Fuori tutto? Fuori subito!
10: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo da Arcaplanet.
11: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
12: Ops.
11: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
12: Ops.
11: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
13: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
14: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto. E non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
15: Subaru.
16: Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
17: 105
18: 105
17: 105
18: Che storia!
19: Radio 105.
20: Che storia!

0: Bello quello bello, allegro bello, che faceva anche Will Smith. Quelle robe che proprio ti mettono di buon umore, non la musica di merda che mettiamo.
1: Dai un pugno, giorno. Dai un pugno qua, basta, vai.
2: Basta. Hai un pugno a Miley Cyrus?
0: No, dai. No, poverina.
2: Vai ad Atlanta dove
0: ma è una bella gnocca, fa dei dischi noiosi.
2: Poi la curi e
0: che cazzo.
2: Te ne prendi cura, lei si innamora.
0: Perché non sei diventato rapper di colore tu, cazzo? Ci avevi tutto.
3: A parte fratello che lo dici tu, ho avuto una carriera come di colore rapper.
0: Allora, devo dire che lui a livello penifero è messo bene, eh? C'ha un bel fucile.
2: Questo cosa c'entra col rapper?
0: Perché il rapper c'ha cazzo grosso.
2: Allora,
0: i rapper americani di colore sparano sempre di traverso, lo sai, no? C'è sempre la pistola messa
3: tutti
0: così.
3: Tutti sparano di traverso, pom, pom, pom. Ti rimbalzi in faccia la pistola.
0: Ma che cazzo stai dicendo?
2: Sì.
3: Si spara così per forza.
0: Perché, scusa?
2: Perché sennò il rinculo ti finisce in testa la pistola. Si vede che non hai mai sparato a una
1: Joe
2: persona
1: Wayne
2: che non...
1: Joe Wayne sparava dritto, scusa.
0: Io...
3: Joe Wayne è...
0: Allora, io ho fatto un film che hanno visto in sei, quello con Dolph Lundgren, dove a un certo punto sì, lui zoppissimo.
2: No, tu non spari, lanci la pistola, no?
0: No, a un certo punto avevo la pistola siccome dopo tutti gli incidenti che sono successi nei set quando usano i proiettili a salve
2: certo.
0: E in alcuni casi qualcuno carica il proiettile pieno
2: e ammazza Brandon Lee.
0: Esattamente. Allora, in Italia, per evitare questa roba, o forse per i costi, perché costa parecchio, no?
2: Certo.
0: Cioè ogni volta rifai la scena, ricarichi la pistola,
2: ti danno la balestra.
0: No. C'è uno con due pezzi di legno, non sto scherzando, che simula i colpi di pistola.
3: Questo fa capire la produzione è importante.
2: immagino
3: è bello che è inquadrato Fabio, di fianco a lui che fa così con la mano, c'è uno pac.
1: Ma veramente?
0: Non sto scherzando.
2: Immagino sia più un gamba del team. No,
0: allora tu fai il gesto, no? Estrai la pistola
3: e lui fa fuff.
0: No, e fai boom, boom.
3: Ma la cosa comica è che è lo stesso che mentre fingono di scopare fa così con le mani.
2: Sì. Quando cammina fa i pezzettini.
0: Scusa, il pompino come lo fa?
3: A cavallo.
0: E il pompino come lo fa? Guarda che una volta gli effetti speciali
3: fino a tre anni fa. Ancora adesso qualcuno lo faceva ancora.
0: Sì, il pompino io ce l'ho ancora, l'avevi fatto
3: la sega con le mani.
0: Sì. Questo ce l'abbiamo
3: classico,
0: ancora, sì.
3: Che c'è la versione mia con le catenelle, esatto. E la tua pulita senza catenelle.
0: E poi c'è il pompino che hai fatto tu. Sì. Oh signore, metti i capelli, finisce così.
3: Metti la capelli.
0: È vero, guarda che noi che lavoriamo con l'audio, è un cazzo di casino. Abbiamo sempre lo stesso problema delle porte.
3: Non certo. Ce l'abbiamo. Niente.
0: Però tu hai aggiunto una porta DJ e una porta Radio 105.
3: Esatto. Ma sono metalli.
0: No, però quelle, se gli metti sotto l'effetto della porta di legno, gli dà quel boom. Allora,
2: I due effetti più utili che abbiamo in assoluto sul nostro server sono... Cigolioletto
0: è vero, che accentate. È la scopata che quella
3: esatto.
0: Che fa
3: scopata sbatte
2: no qua. Però cigolioletto con tre U accentate e poi c'è sacco copriauto sacco copriauto è tutto.
0: Aspetta, te lo faccio io con la bocca, fa.
3: Sì, però c'è un dettaglio che vorrei dire a tutti quanti.
1: Vai.
3: Ogni volta che lo inseriamo in una ceretta, si crea una copia.
0: Sì.
3: Se noi andiamo a vedere quanti sacco copri auto ci sono negli artisti.
0: Voi usate quello col nome, io uso il 164 della cartella in Paolo e Fabio Work del 2002.
3: La Madonna.
1: Io uso tessuto. Tessuto.
0: Cioè, Paolo e Fabio Work, sample, poi vai dentro foglio 1 e c'è un effetto numero 164 che fa...
2: Io uso sacco copri auto copi 6.3.
3: Sì. Sai che se fai una ricerca negli archivi della radio viene fuori 7
2: un tera di sacco copri auto.
0: Sono scritto con Mattagnelli, adesso tira fuori una delle puntate che hanno segnalato gli ascoltatori, che poi c'ha scritto un sacco di ascoltatori. Ah no, quel giorno lì avete fatto quella roba là. Ci vuole una puntata ricca di volgarità, ma
2: quella di oggi.
0: Sì, spalmata per tutta la puntata, quindi 2 ore. Lui toglierà tutto il contorno e terrà soltanto le volgarità e le parolacce. Una dietro l'altra.
2: Ed è così che andremo a Italia 1.
3: Ormai. Scusate, sentiamolo questo sacco copriauto.
0: Sentiamo l'effetto.
2: Sono emozionato, sai che da solo non l'avevo mai sentito.
0: Vai. Che poi in realtà non è un sacco copriauto, ma è uno che sta spostando, perché nei file intorno ci sono altri rumori, è uno che sta armeggiando con un telo e qualcosa. Cosa c'è?
1: Questa è la cartella degli effetti.
0: Ah, la tabella degli effetti. No, vabbè, aspetta.
1: Ce ne sono un po'.
0: Clacson camion, coltellata sbudellante, coltello sul legno. Questi sono gli effetti speciali che noi abbiamo in una cartella di Wender. da lontano, sempre, da sempre. 2006, forse anche prima.
2: Pugno su legno con estintore.
0: Corda tesa, corda tirata forte, coro mazzoli e culo. No, scusa,
2: poi
0: che
2: c'è il capitolo. Renze e scorregge.
0: Vogliamo sentirlo, aspetta. Coro mazzoli e culo, aspetta, lo sto scaricando.
2: Sicuro che sia safe?
0: Non lo so.
1: Penso di sì. Avevamo fatto le serate. Poi.
3: Sei tutto rosso, però, Wendy.
0: Occhio, zitti. Bellissimo. Poi c'è Corsa al giardino, Corsa al giardino 2, Corsa in ufficio, cortometraggio, Corvi con vento, Crash, Chandelier Falling. Alcune sono, perché poi io porto
1: vai,
0: la roba...
1: vai alla S.
0: Alla S, aspetta.
1: Alla S, vai alla S.
0: Sì, sì, sì, attenzione. Attenzione. Cambia base, cambia base. Vabbè, qua c'è allora Renze, no, Renze non le possiamo perdere, aspetta,
2: no, Renze ce n'è troppo.
0: Se vuoi venire dentro intanto Lucilla, allora c'è
3: sulla SB, sì. Vieni.
0: Renza Tony, Renza Telefonica, Renza Suppostale 02, Renza Suppostale 01, Renza Studio Mini 1. Poi c'è.
3: Sono vere nostre.
1: Allora, Renza Suppostale l'ho fatta DJ per la dissetteria. Per lo registrare.
3: Quale essere umano non si registra? Cioè,
0: Renza Mazzoli 23, Renza Mazzoli gennaio, Renza Gel Mazzoli.
2: Sì, perché lui vede quando invecchiano e diventano barricate. Capito? Per quello mette l'anno.
0: Andiamo sulla S, attenzione. Alla S. Attenzione, scia, sbaglio, aspetta, c'è. Sbor.
1: Di sbor e basta.
0: Vabbè, arriva. Scavatrice che si muove. Poi scia. Scimpanzé, scopa in stanza grossa. Ma che cazzo? Scopa 1, scopa 3 fino alla 20. Scossa lunga, sega cazz.
2: No, sega fumetto sega la fumetto. Usiamo spesso.
0: Sì, poi c'è sega o.
2: Sega. Vai sentire sega fumetto.
0: Sega fumetto è quella che fa. È quella di ET quella, aspetta, vediamo un attimo, aspetta che la scarico. Secondo solo.
2: Ma quella di ET e sega ET.
1: È bello che le ricordiamo tutte.
0: Tutte. Quindi quando noi dobbiamo scriviamo una scenetta, poi la recitiamo o usiamo le voci campionate, poi nel montaggio noi sappiamo dove andare a prendere le robe.
2: Io mi sono sempre chiesto il perché di quella cartella con 150 suoni di fuoco. Cioè, come fai a scegliere il fuoco giusto?
0: Non la scarica, Enzo, no, hai rotto il cazzo. Lucilla, sei pronta a giocare con noi? Dai che mettiamo la

0: Sigla di merda, vai, vai. Questa è la sega.
1: È un pisellino.
0: Questa è la sega che uso quando facciamo Pornbub. Che c'è lui al telefono. Che se la mena, capito? Senti, Alberto da Pisa, tu hai l'effetto sonoro di te che ti fai una sega?
2: Speriamo di no.
3: Sai che mi ricorda un rumore? Quel cicchi cicchi cicchi lì mi ricorda un rumore.
0: Di cosa?
3: Un rumore che ti riguarda.
0: A me?
3: Sì, ma no, non parlerò di questo adesso.
0: Scusa Alberto, allora, siccome io ho fatto un viaggio molto lungo venerdì scorso con Fabio in macchina e purtroppo ci ha accompagnato anche dell'alcol poi al ritorno, per stare sveglio mi sono sparato una Red Bull e a un certo punto ero in super iperattività e gli ho confessato delle robe che non avrei dovuto. Vabbè,
3: che io non dirò adesso. Aspetto il momento.
0: Cosa fai, Alberto, a Pisa?
4: Io sono esaminato, a dire il vero.
0: Cosa sei?
3: Cioè, sei un esperimento.
4: Sono esaminato.
0: Ah, mi spiace.
3: Ho capito, sono esaminato.
0: Anch'io. Infatti, anch'io. È grave? È una roba grave?
4: No, sto benissimo.
0: Sto benissimo.
4: Faccio l'operaio, incido con il laser sulle suola di marca. Cioè, sulle scarpe di marca.
0: Cazzo, mi fai le suole delle scarpe con scritto Zodi 105? Puoi farlo?
4: Certo, mi ci sono fatto la cover.
0: È bastardo di merda, non ci mandi niente, scusa.
3: Allora io voglio la scritta Giuseppe Lo Bianco.
0: Perché?
5: Ma non, è un piede, non è un piede così lungo.
0: Io per solidarietà a Rannucci voglio la vitola sotto. Sì,
3: ti salvo la vitola.
0: Senti, va bene, allora. Allora, attenzione. Attenzione, perché oggi potresti prendere o schiaffi in faccia o vincere un fantastico, inimitabile, bellissimo, una roba da ricchissimo, un orologio Fumagazzi, ok? Ti passo la stronza. Ti passo la stronza laureata, anzi, plurilaureata, che ti farà lo sgambetto. Esatto. Attenzione, attenzione.
1: Allora, per vincere, caro Alberto, il suddetto Fumagazzi, devi indovinare di che cosa stiamo parlando oggi. Per farlo, devi scoprire i 5 indizi scegliendo quello giusto tra i due che ti dico. Se indovini lo schiaffo va liscio, se sbagli. E ti prendi lo schiaffo in faccia. Con 3 schiaffi sei fuori. Iniziamo. Oggi parliamo di un personaggio in particolare. Mi raccomando, attenzione. Scegli tra visita posti meravigliosi o fa vacanze di merda.
4: Fa vacanze di merda.
1: No, mi dispiace. Visita posti meravigliosi. È il tuo primo indizio.
0: Okay.
1: Andiamo avanti. La spagnola con le tette o la fica argentina?
4: Qual era la prima, scusami?
1: La spagnola con le tette.
0: Quando metti il cazzo tra le tette.
5: Bene, grazie.
4: No, la prima.
1: Attenzione, Alberto, mi raccomando. Allora, visita posti meravigliosi e la fica argentina sono i due indizi per ora. Andiamo avanti. Mette le dita dove vorrebbero tutti o mette le dita in culo ai gatti?
4: Mettere dito dove vorrebbero tutti.
1: Bravo, esatto.
0: Una giusta.
1: Andiamo avanti. Scegli tra sente le farfalle nello stomaco o vede la farfalla sul linguine.
4: Vede la farfalla sul linguine.
1: Esatto. Per adesso hai visita posti meravigliosi, la fica argentina, mette le dita dove vorrebbero tutti, vede la farfalla sul linguine. E ora scegli tra è il dottore della fica o è la fica del dottore.
4: È il dottore della fica.
1: Esatto, hai tutti gli indizi. Allora, te li ripeto. Visita posti meravigliosi, la fica argentina, mette le dita dove vorrebbero tutti, vede la farfalla sul linguine, è il dottore della fica. Attenzione, Alberto, non è la prima cosa che ti viene in mente, ma è la seconda. Vai, hai 20 secondi.
0: Che brava, che brava.
4: Io direi De Martino.
1: No.
5: Io direi che sei un coglione di merda.
1: Era il ginecologo di Belen Rodriguez.
0: Cazzo, dai,
5: era ovvio.
1: Ma dai, Alberto.
5: Visita posti meravigliosi.
0: Senti, niente, hai preso gli schiaffi in faccia.
4: Vabbè, tanto già il Fumagazzi ce l'ho, quindi.
0: Però noi avevamo in mente di regalartene uno d'oro con i diamanti. L'hai presa in culo.
1: Vabbè,
3: Volevamo regalarti l'orologio Spara Mini Belen.
0: Esatto, sì.
5: Bellissimo.
0: Scopabili, tra l'altro. È tutto funzionante. Quella fichetta piccola.
3: Argentina.
4: Posso fare una marchetta prima di salutare?
0: Vai.
4: Allora, vorrei che tutti seguiste Waller Sempoli, che è una società che, di Shukball, che è uno sport che non conosce nessuno.
1: Shukball?
4: Che ovviamente Shukball, sì.
0: Cos'è? Che cazzo è? Cos'è? Spiega.
4: È un mix fra vari sport. È molto dinamico.
1: Dai, grazie,
3: dai, dai Mourinho, vaffanculo. Speravo che fosse il calcio da ubriachi.
2: Ma quello lo faccio io, giovedì.
0: Chukball.
4: Però se seguite la pagina potrete vedere i video. È molto, molto bello.
0: Dai, basta, dai.
1: Va bene.
0: Va bene, dai.
4: Waller Sempoli.
1: Waller Sempoli.
0: Waller Sempoli, non farai neanche un like, te lo prometto.
4: Vabbè, io ci ho provato.
1: Sei veramente cattivo.
0: Ciao bastardo, ciao Alberto, buona giornata. Vai a raddrizzare, vai a raddrizzare la torre col culo. Ciao.
1: Schiaffi in faccia, schiaffi in faccia. Chi li prende, chi li dà? Hey.
0: Sicuro già lo sai. Tante assai ne prenderai. C'è sta polemica adesso. Hai visto? No, quella lì di Mamdani. Sai che adesso c'è il memorial dell'11 settembre.
3: Sì.
0: Che tra l'altro io sto seguendo un po' di influencer che hanno 30 anni, quindi non giovanissimi, che intervistano ragazzini più giovani, sui 20, che non hanno proprio la minima idea di che cazzo sia successo l'11 settembre.
3: Beh, insomma.
0: No, nel senso, sanno che sono cadute le Torri Gemelle, ma poi gli fanno delle domande un po' più precise, proprio non sanno un cazzo. In realtà.
3: Però se ci pensi, anche noi che eravamo tanto piccoli, parli della strage di Bologna.
0: Sì.
3: Cioè non è che hai dei ricordi.
0: No, però la strage di Bologna sicuramente ha cambiato la città di Bologna in quel periodo. Però le Torri Gemelle hanno cambiato il mondo intero. C'è stato un evento.
3: È soltanto per lo shampoo in aereo. Babà, per resto... E che ti devi togliere le scarpe.
0: No, dai, ragazzi, prima si passava senza controllo. Cioè, è cambiato il mondo.
3: E si stava bene, infatti.
0: Infatti. Tanto comunque se vuoi passare con la bomba riesci, perché
3: sì,
0: quante bombe ti porti tu?
3: Uff, chili e chili.
0: Allora.
3: Non vedi gli occhi, guarda gli occhi rossi.
0: Allora. No, quindi, siccome l'attacco terroristico, poi ne parleremo l'11 settembre, mancano due giorni, magari facciamo, non so, avevamo fatto un blocco bellissimo, ti ricordi?
3: Sì.
0: Cos'era? 2002 l'abbiamo fatto? Che poi l'avevamo fatto anche video.
3: Ma no, forse più tardi.
0: No, 2002.
3: Sì, sì, 2002 era un po' fresco ancora.
0: No, l'abbiamo fatto l'anno dopo. Voi siete arrivati e abbiamo fatto sto blocco.
3: Ma io non c'ero, 11 settembre 2002 non c'ero. Sono arrivato 15 dicembre 2002.
0: Quindi 2003.
3: Avevo ragione, 2003, giusto.
0: Vabbè, avevamo fatto noi un blocco molto bello. Adesso sarebbe da rifare, è molto
3: vecchio.
0: Un po'
3: datato, sì.
0: Il problema qual è? Che siccome l'attacco alle Torri Gemelle è avvenuto attraverso 19 terroristi islamici,
3: sì,
0: che hanno rubato 4 aerei, 2 li hanno ficcati nelle Torri Gemelle, uno si presume sia entrato nel Pentagono, non si è mai visto quello, non c'è un filmato, stranamente il Pentagono è il posto più sicuro del mondo, dovrebbe avere telecamere ovunque, si vede solo una roba, una palla di fuoco che entra dentro, e poi un altro l'hanno abbattuto, è caduto
3: nei boschi della Pennsylvania.
0: Esatto, il problema è che Mamdani a parte che è musulmano, ma questo che cazzo c'entra,
3: cioè,
0: anche Obama comunque se non sbaglio, no?
3: No, Obama era cristiano,
0: no?
3: Sì, perché è hawaiano, sì,
0: mezzo
3: lui.
0: Mezzo
3: lui è cristiano con l'ukulele. Questa religione molto particolare.
0: Che religione
3: crede in Dio che canta.
0: No, il problema non è quello, non c'entra la sua religione, il suo credo. È che lui ha rapporti molto intimi di amicizia con questo Hassan Piker,
3: sì,
0: che è un cioè uno che ha detto: ah, l'11 settembre l'America se l'è meritato. È uno che odia vive in America, è diventato ricco grazie all'America, famoso grazie all'America, ma odia l'America, la vorrebbe vedere rasa al suolo. E quindi adesso un gruppo di soprattutto ebrei che vivono a New York non lo vogliono al memorial.
3: Certo.
0: E hanno firmato non so quante petizioni per non farlo andare. E lui furbo, ti ho detto che è un uomo molto furbo.
3: È una faina il vecchio Mamdani.
0: Tempismo perfetto, gli viene spontaneo domandarsi: ma cosa è successo quando sono crollate le Torri Gemelle? E ha tirato fuori, ma ieri, 170.000 pagine di documenti sulle polveri tossiche di Ground Zero.
3: Sì.
0: Dicendo: ah, vi hanno intossicato, vi hanno avvelenato, vi hanno ammazzato, ma nessuno vi ha detto niente.
3: Una ventata di cancheri, possiamo dire.
0: Insomma, può essere.
3: Silicosi,
0: sì. Vabbè, ma la stessa roba è successa a Chernobyl.
3: Sì.
0: Le conseguenze.
3: Però Chernobyl è stato un errore.
0: Le conseguenze ce l'abbiamo in studio.
2: Io sono una lepre. Cioè, sono evoluto, sono intelligente.
0: E l'ha tirata fuori proprio adesso. Sta chiamando tutti i vari attori, cantanti che lo sostengono.
3: Intossicati loro.
0: No, è stato furbo, è molto furbo. E quindi sta cercando di girare intorno al problema. E vedrà che alla fine andrà a Ground Zero.
3: Ma
0: e...
3: i palloncini li lasciano questa
0: non lo
3: volta.
0: So.
3: Perché senza palloncini è una festa.
0: Comunque,
3: non
0: io sto iniziando a vedere tutta una serie di filmati, eccetera.
6: Pieno, l'hai vista quella del gorilla che si sega? Sì. Dove?
7: Al quarto piano.
6: Quarto piano.
7: È in cima.
6: È in cima?
7: In cima, sì.
8: Dove si sega?
6: Le torri, si vede...
7: Il gorilla sta segando, che muore, che... No!
6: Non l'avevi visto?
7: È orribile,
6: no.
7: Sì.
6: Sì, bellissimo.
7: Il pagliaccio che si getta nel vuoto.
6: Non l'hai visto? No.
7: C'era una festa di bambini, lui era lì, oh, sto morendo. No.
8: Ma il gorilla che si segava dove?
7: No, si vede, dalla finestra.
6: Si vede. Si hanno zoomato sul primo, sulla prima torre, si vede, sull'angolo.
8: Sarà fatto con l'intelligenza.
6: No, è vero, ma si vede che è vero.
8: Un gorilla che si sega.
6: Quelli seduti che si sega.
8: A Lisbona cade giù.
7: Pagliaccio. Si butta nel vuoto.
8: Poverino.
7: Piangendo.
3: Sì, orribile il suono della
6: Ma è anche drammatica la scena del gorilla. Fa venire anche da piangere quando
3: sì, anche perché non l'aveva ancora finito.
8: Ragazzi, a me che sono passati 25 anni, però.
6: Ma sai che adesso riescono a trasformare i video vecchi in super HD e vedi delle cose che non vedevi prima.
3: Sono questi 25.000 gnu che si abbeverano al sesto piano. Mai visti. Erano lì che si abbeveravano.
8: Eh beh, sai.
3: Puzza di bruciare.
8: Grosse le torri, eh.
3: Cazzo, beh, insomma, poi un piano solo per gli gnu. Questa
8: pensa
3: è una cosa che nessuno ti ha detto.
8: Non lo sapevo.
3: Infatti si chiama New York per quello. All'inizio.
8: Ma...
3: Non era preparato.
8: No.
3: Non era preparato. No. Purtroppo cioè, è venuta fuori così. E andiamo ad abbeverarci altrove.
6: Ma, 4-2.
8: Posso vestirmi da pagliaccio e qua
7: e
8: è un piano solo, però.
6: Io batto le mani.
8: Senti solo pip e basta. È un pip.
3: Sei buttato da vicino,
8: sali
3: sul 35.
8: Vabbè, non parliamo di robe buttate, perché
3: no, infatti,
8: anche qua è successo una
3: tragedia. No, questa roba qua
8: è
3: una stanza.
8: Brutto. Siete delle brutte persone.
3: Sì, è vero.
8: Abbiamo già trovato una puntata da
7: orribile, una merda.
8: Mamma mia. Però attenzione, perché ritorna invece una soap opera che sta spaccando di brutto in Uzbekistan, successo proprio stellare.
3: Non c'è altro in Uzbekistan.
8: Infatti, c'è questa famiglia molto ricca che possiede tutto, comanda tutto, i giornali, i telegiornali, qualsiasi roba, cioè possiede cosa.
3: In Italia non sappiamo cosa vuol dire una cosa di questo genere.
8: Che
3: no, non abbiamo confidenza con queste famiglie che controllano giornali e telegiornali.
8: Esatto.
3: Non è il nostro caso.
8: No, assolutamente.
3: All'estero succede.
8: La famiglia si chiama Parentesi e ritorna dopo una breve pausa. Vabbè, basta, andiamo.
6: Lancia.
9: Lo Zoo di 105 presenta.
10: Oh,

0: Una nuova e lussuriosa stagione della famiglia più ricca e potente del pianeta sta per cominciare. Ma siccome siete tutti dei rincoglioniti, assuefatti dai social network,
1: sì,
0: sicuramente non vi ricorderete quello che avete fatto 3 secondi fa.
1: Sì, vero.
0: Figuriamoci se vi ricordate dove eravamo rimasti con la serie dei parentesi.
2: Sì.
0: Quindi io un riepilogo ve lo faccio.
1: Vabbè.
0: Ma essendo rientrato dalle ferie anch'io da poco,
1: sì,
0: onestamente non ho assolutamente voglia di fare un cazzo.
1: Beh.
0: Quindi vi riepilogo le puntate precedenti alla cazzo di cane.
1: Beh.
0: In modo che possiamo partire con la nuova stagione.
1: Beh.
0: È tutto chiaro, stronzoni? Dai, fai partire il filmato.
1: Sono scortese.
3: Ma, padre, perdonate la domanda forse inadeguata, ma per quale motivo ci avete avvelenato in modo così mefitico e satanico?
4: Io mi sono perso anche il Gay Pride a Teheran.
5: Culottone! Padre, abbiamo rischiato seriamente di morire.
3: No, il veleno che vi ho dato non era sufficiente ad uccidere neppure dei luridi e insignificanti parassiti come voi.
4: Anche noi ti vogliamo bene, papà. Limoniamo?
1: Che cazzo, anche col padre.
5: Sì, ma perché lo hai fatto?
3: Esattamente, padre. Pretendiamo una spiegazione.
6: Ma cosa vuoi pretendere tu, patetico buono a nulla? Vergogna del genere umano! Ma visto che oggi sono di buon umore, vi spiegherò tutto. Vi ho avvelenati perché... sì, insomma, perché... non vi volevo al mio matrimonio.
0: Oh! Tutto chiaro?
1: Sì.
0: È un momentaccio per i 3 rampolli di casa parentesi, avvelenati dal loro stesso padre per dargli il tempo di sposarsi in gran segreto. Vedono anche sfumare il sogno dell'eredità quando il capo famiglia annuncia loro che la sua 4ª moglie porta in grembo il nuovo erede designato dell'impero parentesi. Ma i 3 non ci stanno e presto cambieranno le carte in tavola con una rivelazione altrettanto sconvolgente. Adesso datemi uno spritz, cane, che sono già stanco.
1: Come?
7: Sono incinta, Vischeri!
8: Ah, che strazio! Pensavo che sposare una straniera del terzo mondo mi avrebbe risparmiato le ciarle femminili. Ma quando imparerai, Cesare? Speriamo che questi mesi passino in fretta, perché appena la negra mi sgrava il poppante la caccio a pedate come le altre.
1: Scusi. Un'altra persona.
7: Vischeri, sono incinta!
8: Chiudi quella cazzo di bocca e vai ad aprire, o giuro che compro la Fiorentina calcio e la brucio!
1: Che minaccia è?
7: Sono incinta, Vischeri!
9: Vattene, vogliamo vedere nostro padre!
10: Non hai detto la battuta insieme?
4: Lo so, scusate, sono arrivato in ritardo! Oddio, quante cose devo fare oggi!
10: La vuoi rifare?
4: No!
8: Ir Goblin, inadeguazio, tracagnotta! Vi siete già rimessi dal mio piccolo avvelenamento? Allora è proprio vero che la merda inutile è dura a morire!
10: Fossi in te non riderei. Siamo qui per una questione molto seria.
4: Che bella statuetta! Posso infilarmela nel culo?
8: Giù le chiappe dai miei soprammobili! Voi altri 2, sappiate che nulla potrà farmi cambiare idea. Roberta Benigni porta in pancia il mio futuro erede, che vi piaccia o no.
9: Forse è meglio che ti siedi. Abbiamo notizie sconvolgenti al riguardo della

0: Allora, si può sapere qual è questa notizia tanto sconvolgente?
1: E se ti dicessimo che Roberta Benigni non è il suo vero nome?
0: Cosa?
2: No!
3: Sveglia, Pier Goblin, ne abbiamo parlato per tutto il viaggio.
2: Scusa, ero distratto, pensavo i cazzi.
1: Tua moglie ti ha mentito. Il suo nome non è Roberta Benigni, ma... Roberta Panariello.

0: Mi pare di capire che c'è un leggerissimo odio sulla comicità toscana.
1: I toscani non fanno ridere mai.
0: Lo so, poi Panariello, mamma
1: mia.
0: Panariello
1: proprio.
2: Guarda Benigni, scusa, il primo film che ha fatto triste ha vinto l'Oscar.
0: È vero, è vero.
1: Perché non faceva ridere.
2: Perché non faceva ridere.
0: Non c'è un comico che fa ridere toscano.
1: Francesco Nuti faceva ridere. Morto, infatti.
3: No,
1: dai, Caruso Pascoski faceva ridere.
3: Ma dai, ma chi? Ma è roba per sinistri come te.
2: Quell'altro, quello con i capelli a sciabola e partivano da dietro, mezzo pelato.
3: Chi è? Tuo padre.
2: Quello che saltava tutto così. Abbiamo fatto anche delle serate.
1: Ma chi è?
2: Un comico toscano.
1: Ma chi è?
2: E non mi viene il nome, ragazzi.
3: Ma neanche a nome, a nessuno.
0: Ma sì, parlava tutto
3: così. Sì, come uno storpio pelato. Chi è?
2: Così, si ciondolava con i capelli biondi, brutto pelato. Il buco in testa.
1: Ma chi è?
2: Non mi viene il nome, ragazzi.
0: Andy Cappone.
4: Che battute faceva? Che battute faceva?
2: Non lo so. Fai una
0: battuta.
2: Lo faceva ridere.
0: Fai una battuta toscana, vai, vai.
1: Andava.
3: Fatto ridere.
0: No, però effettivamente Toscana. Toscana erano mille
1: ma
0: pregi.
1: Ma la comicità no.
5: Mila. Cari ascoltatori, Fabio e Pippo necessitano del vostro aiuto per realizzare le stupende infamerie telefoniche che avete sempre sentito. Avete un amico che se la tira troppo? Un collega che abbocca qualsiasi bufala? Un parente che non aspetta altro di essere preso per il culo? È il vostro momento di vendicarvi. Mandate una mail a pippopalmieri@105.net con il numero di telefono della vittima, ma anche il vostro numero di cellulare. Raccontateci che tipo di scherzo avete in mente e al resto ci pensiamo noi. pippopalmieri@105.net. Ripeto, pippopalmieri@105.net. Ripeto, pippopalmieri@105.net.
0: Non so, non li conosco, però magari fanno ridere. Uno dice, l'unico è Ubaldo Pantani.
1: Ma va, quello correva in bici.
0: No, e l'altro è Spalletti.
1: Ah, Spalletti l'allenatore.
0: No, ma
1: lui
0: non
1: fa ridere.
0: Ma non è un comico.
1: Sì, ma fa ridere come fa l'allenatore. Non dice mai.
6: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
7: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
6: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
7: Grazie, mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
9: d'ora in poi lascerò.
10: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
11: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
12: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
13: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
12: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
13: Riapre la casa, riparte lo show.
12: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
14: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal, ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare! L'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
15: 99, 99, non è possibile!
16: Tesoro, tutto ok?
15: 99, Puma, microtasso!
16: Calmati, ora chiamo qualcuno.
15: 99, Puma,
16: pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
15: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
17: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
18: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
19: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
20: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo amico?
21: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
22: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
23: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
24: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
23: Iper la grande I dal 31 agosto al 13 settembre schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Biscotti Mulino Bianco classici da 700 grammi a 900 grammi a 1,69€. Offerte forti da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
25: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
26: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
27: Attenzione! Attenzione! Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
2: Con la signorina Patrizia lei si dovrà mettere il grembiule.
28: Passa meglio a Patrizia col grembiule.
27: Questo è lo Zoo di 105. Amore.

0: Cesare quel che è di Cesare.
1: Ma non
0: io,
1: c'è.
0: Io un giorno vi dico, oh, ragazzi, è uscita una canzone bellissima, ero a Miami, ve la faccio sentire. Disco più ballato dell'estate
2: del
0: 2006.
2: Mondo.
0: Testa
3: e
0: di
3: ieri
0: cazzo.
3: Sera al fuori
0: figlio
3: Nizza.
0: Di puttana. Bastardo, ingrato.
1: È sempre lui il corvo nero che
0: no, ma va, fa schifo, non se l'ascolta nessuno sta musica. Adesso là tutto che fa tutto tech. Adesso è Armin Van Buren lì, hai visto? Hai visto?
1: Lui fa la tecnica.
0: Hai visto che oggi però ho aspettato fino alla fine, è stato buono, eh?
1: Sì.
0: Hai visto?
1: Sì, ma sai cos'è? Che sono stato zitto, quindi ho attirato la tua attenzione.
0: Ma no, mi sto calibrando, vedi che bravo.
1: Palmieri aveva preso la parola per segnalare che la serata che ha fatto ieri sera era piena di figa.
0: Ah, vabbè, ma
1: tutta la mattina che diceva.
2: Sì, vero.
0: Ho capito, ma
3: ieri sera incredibile.
0: Sì, ma l'hai fatta tu la serata, non c'eravamo noi, la figa l'hai vista tu.
3: Mi siete mancati tantissimo.
0: Guarda, immagino.
3: Era veramente, cioè,
0: Dove eri?
3: Ero a Nizza Monferrato al fuori Nizza, bellissimo.
0: A Nizza in Francia?
1: No, Monferrato.
3: Monferrato, cioè, ad Asti, provincia di Asti.
0: Capito. Sai che io con la geografia
3: pure
0: la matematica
1: e la storia.
0: È la storia.
2: Ma scusa, mi spiegate questa cosa? Che quando andiamo in coppia o siamo in tre o quattro vecchi zombie, se andiamo da soli sono le fighe. Ma la spieghi?
3: Non lo so.
0: Perché il buon signore, le ultime volte che ci ha dato questo dono meraviglioso, tipo, mi ricordo, tanto ormai è tanto tempo fa, anche se tu eri già sposato, Pippo, siamo arrivati a Jesolo la stessa notte, tre fiche, e subito siamo entrati nella discoteca.
1: Ho aperto questa bocciata.
0: Sono arrivate queste tre ragazze fighissime e Fabio e sono andate a scoparle dentro la
2: Bungee jumping, giusto?
4: No, io mi ricordo la scena di uno che presenta la sua ragazza, vado a prenderti da bere, se ne torna e stava limonando con uno di voi.
0: Sì, esatto, era Pippo. Perché? Scusa.
1: Comunque limonava malissimo.
0: No, ma tra l'altro queste tre ragazze che erano veramente belle, io ho beccato la rossa, bellissima, purtroppo però non chiavava, perché lei diceva, no.
1: Ma è sempre a te tocca,
0: sono...
1: sai che è una casualità, ma sai che...
0: Mi diceva, però facevi i bocchini, cioè quindi io...
4: Ah, a posto.
0: Sì, ho passato un'estate bellissima, però...
4: Ma tu eri Milano Marittima solo culo.
0: No.
1: Sì, anche quella.
4: Ah, no, forse non eri tu.
0: No, ero io, no, era sempre lei, è venuta anche a Milano Marittima, però solo bocca.
4: Ah, devi vederla la terza volta e fargli anche la figa.
2: Chi è che si era fatto la donna tenda?
0: Forse
2: io la donna
0: tu.
2: Tenda.
0: Forse
2: ah, quella che si è calata da... Ah no, io mi sono calato con la tenda nell'altra camera. Sì,
0: cioè?
2: Sì. Ah, facciamo lo zoo.
1: Ma sei già divorziato, che ti frega?
2: Facciamo. Allora,
4: non è bello lo stesso. Non è bello lo stesso.
0: Dai, vai, vai. Ma sì.
2: Vado.
0: Dai. Senza fare nomi, tanto non te lo ricordi.
2: Ma è inventata questa cosa.
0: È inventata,
2: è
0: va
2: un
0: bene.
2: Sogno.
0: Vai, prego. Guarda.
2: Allora, praticamente... Con chi stavi? Con una donna.
0: Con una donna.
2: Che è venuta con la sua amica.
0: Mm.
2: E mi fa, non posso dormire in camera con te. Come no? Devo dormire con lei, sono venuto con lei. E allora gli ho detto, vabbè, che devo fare? Dormirò da solo. Va bene così. E poi c'era una... Quella bionda che stava col caschetto, che era qua in provincia di Milano.
4: Vabbè, non andare di nome cognome,
2: che si chiamava anche Lavandino.
1: Pensa che figa.
0: Schumacher, sì.
2: Sono sceso giù perché ho sentito che aveva bisogno di aiuto.
0: Quindi lei era... Scusa, ma non si è capito un cazzo. Tu hai fatto venire la tua pseudo fidanzata con un'amica, ti ha detto io dormo con lei nella stanza. Tu sei rimasto da solo, ma nello stesso albergo c'era Schumacher.
2: Lavandino, sì.
0: Lavandino. E ti sei calato dalla finestra.
2: Con la tenda?
0: Come con la tenda?
2: La tenda,
1: legato la tenda.
4: Da fare la tenda e si è
1: la legata.
2: Per forza che non poteva uscire dalla... si sentiva la porta che si apriva.
4: E che cazzo di?
0: Ti sei calato dalla finestra.
2: Dalla finestra è entrato giù e poi
0: cosa hai fatto?
4: Ma scusa, come sei risalito poi?
2: Con l'ascensore. Che era anche occupato da qualcuno.
0: Ma scusa, allora tanto valeva che scendessi con l'ascensore.
2: Beh, l'ascensore becchi gli altri, perché ogni volta che tu uscivi incontravi un altro socio che
4: bravo.
2: Passava da
4: qualcuno di voi si ricorda quel famoso ascensore? Che c'aveva il piano fallato. Allora, mentre te lo facevi succedere l'ascensore, magari si riapriva sempre in portineria col portinaio che guardava. E gli facevi ciao.
0: Deve essere successo a te.
4: Non lo so chi è successo. È successo a qualcuno.
0: L'hai raccontato.
4: Sì, erano anche due donne. Cioè, due donne che ciucciavano.
0: L'hai raccontato talmente bene.
4: No, era uno di voi, sono sicuro. No.
0: L'ha raccontata così bene.
1: Si narra.
4: Uno di voi.
0: Mamma mia.
2: Ce ne sono.
0: Io non ho bei ricordi sessuali.
4: Sei
1: Ne vuoi un po' dei miei? Non so da dove cominciare.
4: A me no, dai, con quel giostraio con cui sei andato a imboscarti. Quello era un maialone.
2: Sì, te lo ricordi.
4: Ha preso per le spalle.
2: Arnaldo,
4: male
2: Arnaldo
4: le
2: si chiamava.
4: T'ha guidato come
0: c'era, a Jesolo c'era. Ti ricordi quello che aveva la moglie fighissima che veniva a fare i giochi sul palco? Una fica pazzesca.
4: Quella che ti ha messo la moglie sul vassoio e ti ha detto dai mangiagliela.
0: No, mi ha detto scopati mia moglie. Ho detto ma anche no. Ma sì, io sto lì e guardo. Dico ma no.
1: Ti assicuro che è vero, lui sta lì e guarda. Io e Paolo possiamo confermarlo.
0: No, avete chiamato.
4: Marco, l'unico che non chiava sei tu.
1: Bava.
0: Chiamava.
1: Bava.
4: Di Bava.
0: Questo è pre-matrimonio.
4: Ma pre anche prima di conoscere tutta la famiglia.
1: Prenatal.
2: Era un'altra dimensione.
0: Ah, la siete chiamata?
1: No, si narra. Frank si narra, sempre quello.
4: Sai che questa è la settimana in cui ci rimane più male in assoluto.
0: Io
4: perché
0: sì.
4: Sta facendo tutto un ripercorso.
0: Sì, perché allora...
4: Il show che ha perso.
0: Ma no, in generale, allora, se pensi, Ilenia, di Tutto Esaurito. Bellissima, no? A un certo punto mi trovo nel... tanto l'abbiamo raccontata, nel letto con lei, è il mio miglior amico... E lei mi dice, se non mandi via lui non te la do. E io...
1: E lui, tu hai detto, e chi mi scopo io se mando via lui?
4: Ma ci rimarrebbe bellissimo.
3: Ma veramente?
0: Sì, sì.
3: Non lo sapevo.
0: Sì, ma come no, l'ho raccontato.
1: E tu non l'hai mandato via, quella è la cosa.
0: Eh no, vabbè, cosa facevo?
2: Ormai bravo, gli amici sono gli amici.
0: Speravo
2: bravo.
0: Che lei accettasse...
4: Ma io l'abbandonavo in mare su una zattera.
0: Una
4: ma un calcio nella schiena dal terzo piano.
0: Non se ne voleva andare.
1: Ma lo avvolgi in una tenda, lo butti giù.
4: Ah, non se ne voleva andare.
0: Lui voleva, lui sperava, invece poi è finita male. Comunque non abbiamo capito che cazzo è sto comico col buco in testa.
2: Non lo so, non mi viene il nome, ma era bruttissimo. I capelli, allora ti faccio un po' la descrizione.
0: Ma non era toscano.
2: Era toscano.
0: No, perché li abbiamo analizzati tutti i comici toscani. E non era toscano.
2: Mi ricordo che era toscano. Eravamo andati in una discoteca in Toscana, forse a Forte dei Marmi. Ma
0: forse per quello eravamo in
2: Toscana. E c'era lui prima di noi, aveva fatto una specie di mini cabaret.
0: E non faceva ridere.
2: Quindi non faceva ridere mai.
4: No, lui dice che era toscano perché masticava una caramella. Faceva così. Quindi sentivo questo rumore alla bocca e l'ha pensato toscano.
0: No. Ragazzi della Toscana, ovviamente vi vogliamo bene. Sono solo i comici che fanno cagare, non voi.
2: Certo,
0: Toscana
2: certo.
0: Bellissima.
1: Ci hanno segnalato Paolo Endel che effettivamente fa
0: Paolo ridere. Endel, sì, è vero. Però basta. Ah, sì, invece, sanno anche il nome e cognome della tipa gli ascoltatori.
1: Solo tu non lo sai, Marco.
0: La moglie che è stata offerta a Mazzoli. Sì. Io ho detto di no, ragazzi, non me la sentivo. Avevo paura. Siccome il marito era grosso, avevo paura che a un certo punto, durante l'atto.
4: Ma dai, che siamo in cinque, noi lo ammazzavamo lo stesso.
0: Ma magari mi inculava.
4: Conferma. Scusa, perché tu hai incularti?
1: Ma perché, scusa?
0: No.
1: Cioè, la cosa che lo intrippava era il fatto che altra gente giacesse con sua moglie.
0: Non lo so.
1: C'era quella la cosa che gli piaceva.
0: Io non so.
4: Allora, mal che vada a sentire questo rumore.
0: Perché aveva il cazzo piccolo.
2: Era quella bionda, giusto?
4: Nel senso che tu sentivi comunque c'era qualcosa che si muoveva nella stanza che ti picchiettava da
1: ed era troppo grosso per essere un tafano.
4: L'importante è che l'altezza fosse sempre sopra le natiche.
0: Vabbè, basta.
2: Era questa?
4: Sì! Porca miseria, che archivio!
0: Ma, che carina. Mamma mia, che fica. Falla vedere in telecamera.
4: No,
1: cose private, sei pazzo.
3: Ma chi è quello lì?
0: Quello lì è Pippo, casualmente di fianco. Allora, ragazzi, io vi dico una roba. Stop alla base, per favore. Io vi dico una roba. Il giorno in cui, e si sta avvicinando, ovviamente, per motivi di età e tutto il resto, anche per svariati comportamenti fastidiosi, no, che stiamo subendo, arriverà il giorno in cui decideremo, noi cinque, di smettere. Quel giorno lì preparatevi, perché sarà un giorno memorabile. Se pensate che lo zoo rimarrà nella storia per tutto quello che abbiamo fatto, quel giorno lì rimarrà nella storia, perché quel giorno lì tireremo fuori tutto.
4: Ma detto
0: tutto.
4: Come deve essere detto, però.
0: Assolutamente.
4: Senza peli sulla lingua.
0: Assolutamente. E non massacreremo il nostro gruppo, perché non avrebbe senso. No. Ne abbiamo così tante, ma così tante.
1: Io mi sono già fatto cancellare le impronte digitali, comunque. con dei ferri da stiro arroventati.
0: Perfetto.
1: Da qui a 3 anni non si sa.
0: Vabbè,
1: mai.
0: Ma poi, ragazzi, ci organizziamo bene. Quel giorno lì avremo già tutte le macchine pronte.
4: Aspetta, però, questo momento non arriverà, credo, prima di 10 anni.
0: Perché?
4: Perché sennò ci sono 3 tonfi che si sentono. Puff, sull'asfalto per i mutui.
2: Ah, è vero.
0: Il direttore di banca.
4: Abbiamo chiuso i mutui.
2: Chiudiamo i mutui.
1: Ascoltiamoci una classifica.
0: Sì, è vero, c'è la classifica. Allora, per quelli che non lo sapessero, abbiamo prima dell'estate aperto questa piattaforma a grande richiesta degli ascoltatori, perché noi all'interno di molte scenette facciamo canzoni con l'intelligenza artificiale. Sono scritte da noi, i prompt sono nostri, ma non potendole mettere in onda per intero, perché ci sono sono dei contenuti volgari, abbiamo creato una piattaforma identica a Spotify, molto più bella, si chiama Zotify, non c'è censura e all'inizio, se non sbaglio, è gratis, no? Hanno qualche giorno.
4: Allora, stiamo prevedendo e ci stiamo organizzando per dare anche un abbonamento gratuito con delle restrizioni, perché giustamente c'è uno che dice: oh, io proprio non ce li ho quei soldi, è un peccato lasciarlo fuori.
0: Ok.
4: Però l'abbonamento premium ti comprende tutta una serie di cose. Presto diventerà anche social.
0: Esatto.
4: Quindi anche i gruppi emergenti, la voglia che
0: potrete caricare le vostre canzoni.
4: Esatto. Ma adesso
0: c'è una classifica di quelle più streammate questa settimana.
4: Sono degli ignoranti. Sì. Spastic proprio regna.
0: Mi spiace.
4: Però Fabio sta facendo canzoni d'autore della Madonna.
0: Ma non sarà mai spastico come me.
1: No, sono troppo amico tuo.
0: Lo so. Io sono proprio lo spastico.
1: Lo spastic turco.
0: Sentiamo la classifica condotta da Pino Master Flash.
5: Siamo tornati, DJ Pino Master Flash. Ma oggi non sono qui per le mie consuete regole, quelle regole che sputtanano i componenti di questo programma di merda. Sono diventato proprietario dell'app più bella del mondo.
0: A lui,
5: Spotify! E di conseguenza Spotify suca! E oggi sono qui per presentarvi le 5 canzoni di Spotify più forti della settimana! Partiamo! Posizione numero 5. Essere nano è una vita di merda. Sì. Hai sempre la puzza di cazzo a portata di naso. No, e non puoi salire sopra il quinto piano dei palazzi. Cosa aspetteresti a toglierti la vita? Coi barbiturici? Ma lui no! Nano merdoso ha scelto di cantare il suo disagio di bambino con la barba e le scarpone giganti. Ed è diventato rapper. Questa è... Me stai sul cazzo in Zotti.

DJ Pino Master Flash e la classifica delle canzoni più streamate su Spotify. Numero 4, avete mai visto qualcosa di più sburrificante delle lezioni di aerobica in televisione degli anni 80? Tutte quelle dita di cammello imprigionate in completini così acrilici che se per caso ti scappava una scorreggia vicino ad uno che fumava era come buttare napalm su un benzinaio. Ma lei, Lola Cardio, ha deciso di riportare in vita questa sfilata di buchi del culto e quindi alla posizione numero 4 c'è A Pecorina su Spotify.

niente Pippo di meno che un direttore d'orchestra. Uno di quelli veri, con il vestito da suora, da uomo, e la bacchetta per accecare il primo violino giapponese quando appoggia il sushi sul leggio. Lui è John Wilmore e questa è la quarta rivelazione sulle

Posizione numero 2. Si sono conosciuti a 18 anni nel bagno delle donne di un autogrill, infilando il cazzo nello stesso buco del Glory Hole. Da allora non sono mai più usciti da quel cesso. E infatti la loro musica fa abbastanza cacare. Sul gradino, prima del podio, arriva la più squallida imitazione dei Green Day dai tempi di J-Ax, quando ancora non si faceva la tinta dallo stesso parrucchiere di Venditti. Loro sono le Blatte e questa è Tassista Strabico.

Love, le prime 5 posizioni delle canzoni più streamate su Spotify. E ora, fratello, rullo di manubri! Perché stiamo per conoscere la canzone al primo posto della Spotify. Mi sono cosparso i peli del cazzo di zolfo e sto per incendiarli tipo fiammiferi dei motel. Con questo stratagemma passerò di livello e diventerò Super Pino Master Flash. E tornerò in volo sul mio pianeta natale. Zagarolox, siete pronti? Alla numero 1 questa settimana c'è Elvio Prezzemolo con Spastic Turkish.

0: classifica di questa settimana. Ora vado a farmi trapiantare il 70% della pelle prendendola dalla poltrona frau di mia zia. Ma ci vediamo settimana prossima per un'altra puntata di Zotify. E se non hai scaricato l'app,
1: non sei dei nostri.
2: Sai che credo che la versione di Spastic, quella turca, è venuta per sbaglio, perché stavo facendo le colonne sonore della scenetta, okay, che facevo tutta la roba turca,
3: sì,
2: no?
3: Sì.
2: E avevo lasciato dentro il testo.
4: Questo dell'altra.
2: Sì, è venuta bellissima.
5: Sì, pensa che mi ha ispirato Mingulo mio sitar, che è un'altra canzone indiana.
2: Bella.
5: Ascoltala su Spotify.
2: Cazzo, subito.
5: Mingulo e mio sitar.
2: Non c'ho l'abbonamento.
5: Vado adesso.
2: Grazie a Pippo Palmieri, grazie alla bellissima Chicca che si è rivestita, perché oggi era roba
5: troppo sexy.
2: Grazie a Wender,
6: ciao.
2: Grazie a Paolo Noyes,
6: gente.
2: Fabio Lisei, a domani alle 2, ciao!
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova

0: Jamaran.it.
1: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
2: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
1: Conduce Ilari Blasi, Grande Fratello VIP.
2: Riapre la casa, riparte lo show.
1: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
3: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
4: Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
6: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
7: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
6: E i prossimi anni, così griglierete a ogni giornata di sole.
7: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
6: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
8: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
9: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
11: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
10: Colombo, navigando sull'app Family?
12: Ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
13: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
14: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
15: D'ora in poi lascerò.
14: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
16: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
17: Lo sai che la sensazione di freschezza e pulizia che ti offre un chewing gum senza zucchero aiuta a farti sentire a tuo agio con gli altri? Scopri tante altre curiosità il 12 e 13 settembre in Piazza Dante a Napoli. Vividente ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Segui su Instagram The Real Chewing Gum.
18: Radio 105. Proud to be different.

0: Ma tu lo dici fin troppo bene, capito?
1: È un po' sbiascicato.
0: Capito.
1: Beh, è un tratto distintivo di Rama, quello di sbiascicare.
0: Basta.
1: Come leggerebbe i Rama allora?
2: Mamma mia, si raschia il fondo del barile.
0: Decisamente.
1: Le 16, voleva dire le 16.
3: From the Radio 105 in studio 105 Music and Cars.
1: Buongiorno,

0: Buongiorno.
1: Buon mercoledì. Questo mercoledì, per quanto riguarda Milano, piovoso.
0: Bello.
1: Che bello.
0: Bello, che posso
1: bello,
0: dire.
1: Rinfrescato di brutto.
0: Sì, sì, è partito tutto stanotte, ma Lodovica Comello non se ne è accorta.
1: Io non me ne sono accorta. No. Mi arriva un messaggino stamattina da Darietto e dice: "Ma hai sentito il finimondo?" Oh, zero, raga.
0: Niente.
1: Ma che ora? Che ora è successo?
0: Va verso le 4:30, 5, sì, più o meno.
1: Ma anche voi l'avete sentito?
0: Eh beh, sì, è venuto giù.
1: Ma siete sicuri che ha piovuto ovunque? Perché a volte in certi punti di Milano piove, in certi altri no.
0: Vabbè, non è che abitiamo tipo Los Angeles che...
1: E boh, ma siamo due quartieri diversi.
0: È vero che siamo, io sono a est, molto a est.
1: Sì, a est, magari non è arrivata.
0: No, guarda, ha piovuto. Io a un certo punto mi sono sentito dentro la scena del Diavolo Veste Prada, il primo. Quando lei è a Miami, c'è un uragano e dalle finestre vedi gli alberi che praticamente stanno crollando e lei dice: "Voglio un jet privato, sono quattro gocce." Più o meno è la stessa cosa, cioè.
1: Quindi sei venuto in jet privato, mi stai dicendo?
0: No, ho portato il gommone, perché io, sapendo...
1: Dove che... hai attraccato qua sotto?
0: Qui, sì, Largo Donegani, sai che c'è la fontana?
1: Sì,
0: ho
1: lì sotto,
0: ancora in fontana. Sì,
1: bene,
0: sì,
1: bene,
0: sì.
1: Bene.
0: No, però, insomma, tu non ti sei accorta di niente, però quello dell'una te ne sei accorta.
1: Mi sono accorta, stavo pranzando, sì, il cielo è diventato buissimo, scurissimo, tutto un tratto. Tra l'altro, ti confesso una cosa, perché noi ci conosciamo poco a poco.
0: Sì.
1: Io ho una grande fobia nella mia vita, una cosa che mi spaventa da morire, sono i rumori forti, tipo tuoni, petardi, fulmini, fuochi d'artificio.
0: Ricchi premi e cotillona.
1: Esatto, a un certo punto ha fatto un sbobobo e io mi sono nascosta sotto al tavolo come i cani.
0: Meno male che non avete un cagnolino a casa, perché se aveste il cane sareste in due.
1: Ad abbracciarci sotto al letto,
0: esatto.
1: Sì, esattamente.
0: Teo invece no, non ha paura.
1: No.
0: Non gliene frega niente.
1: Niente, proprio niente.
0: Va bene, questo è insomma l'inizio.

0: tristezza questa al di là dell'estate.
1: Triste. Vabbè, che la fine dell'estate è triste, dai. Spiaggia di
0: ombrelloni. Non ce ne stanno più.
1: No, li hanno già chiusi. Ce ne sono. Vedi?
0: Sono volati via tutti.

0: Vabbè, grazie, molto bene. Salutiamo i Righeira.
1: Oh. Salutiamo i Righeira, salutiamo il nostro Pivaz alla regia anche oggi. Ciao Pivaz.
2: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno, come stai?
2: Molto bene, grazie.
1: Benissimo.
0: Rinfrescato? Tu sì?
2: Sì, beh, sì, è rinfrescato bene. Bene.
1: Tu l'hai sentito il temporale alle 5 del mattino?
2: Bah, guarda, se essere sincero, con tanto ritardo.
1: Cosa vuol dire con tanto ritardo?
2: Perché mi hanno detto che era cominciato almeno un'ora.
0: Non ho capito ancora. No, perché secondo me lui è ancora sotto jet lag. La tua amico Pivati è stato dall'altra parte del mondo durante le vacanze, quindi credo che gli arrivi tutto due, tre
1: Pivati,
0: settimane
1: secondo me
0: dopo.
1: Tu russi come un trattore di notte, non
2: ma
1: ti accorgi
2: di
1: russi?
2: La posizione.
0: No, posizione, posizione.
1: Posizione, va bene. Ciao zia.
0: Buongiorno.
1: Ben ritrovata,
3: ciao,
1: buongiorno.
3: Ciao ragazzi, buongiorno. Oggi mi sento più leggera.
1: Perché?
0: Hai fatto la cacca.
1: Hai fatto la cacca. No, non volevo
3: Dario
1: dirlo così, ma
3: ha sistemato la stampante finalmente.
0: Ah, finalmente, ma
1: ci
0: finalmente
1: voleva
0: funziona.
1: Dario, vedi?
0: Ma scusate, adesso
1: il
0: finalmente.
1: Il nostro MacGyver.
0: A me piace raccontare le cose del programma come avvengono.
1: Vai, cioè, sì, in retroscena.
0: In retroscena. Mm. La zia, diciamo che ha un compito molto importante, cioè selezionare gli ascoltatori sì, per i giochi, eccetera, eccetera. Ok. Non le ho mai chiesto di stampare, perché io stampo in autonomia. Oggi ho cambiato la password di accesso e ho avuto 5 minuti di panico. Le ho mandato un'email che non le è mai arrivata, come se le avessi chiesto di prestarmi 1 milione di euro.
1: Donna,
0: zia,
1: pure
0: madonna
1: tu, eh. Ma capisci, la sono già 3 giorni che viene qua in presenza.
2: Non
1: è
2: capito.
1: Un po' affaticata.
2: Hai già capito com'è lo schema.
0: Quindi domani casa? Domani
1: è un po' affaticata. Dai, dai, dai. Vabbè, salutiamo vabbè anche la nostra Francesca Pinna, che ci segue sempre da remoto, remotissimo.
0: Sì, sì, ma presto arriva.
1: Ma presto arriva?
0: Mi ha detto che presto arriva, starà per un periodo anche qui con noi in studio.
1: Oh, che bello.
0: Allora,
1: bene,
0: questo è il team di Music in Cars. 2 ore che passiamo insieme, noi lo diciamo sempre, è una sorta di divertificio, cioè voi entrate, state sereni.
1: La denzeteria.
0: È un po' la denzeteria, esattamente. Però abbiamo un momento sacro.
1: Sacro.
0: Sacro, sacro. E però la Lodo, visto che proprio questa cosa ci tiene, lei arriva in studio, la prima cosa mi dice: quali sono i santi?
2: Così?
0: Sì.
2: Ma perché ci crede i santi,
1: con
2: si
1: questo
2: vede
1: tono proprio.
0: Sì, sì.
1: Allora, zia Pivaz, siete pronti?
2: Vai.
1: Il primo santo è un osso. Un osso della gamba?
0: È un... Sì, penso.
1: Aspetta,
0: penso
1: che lo
0: di
1: cerco
0: sì
1: un attimo.
0: Madonna.
1: No, forse
2: allora,
1: non è della gamba.
2: Allora, zia ha detto perone.
0: No,
2: Omero.
1: Sia un osso. Sì,
0: bravo.
1: No, del braccio, scusate.
0: Del braccio. È della
2: del
0: gamba.
2: Del braccio.
1: Del braccio della gamba,
0: della
1: diciamo.
0: Gamba. Denzeteria.
1: Quindi santo Omero.
0: Bene. Poi il secondo che io non ho più, però no, ti faccio indovinare il terzo, che
1: vai
0: è un po' più difficile.
1: Vai.
0: Allora, dovete immaginare che questo è al singolare. A Milano
1: questa
0: ne girano tanti su rotaie. Al singolare diventa
2: No, ma che treni.
0: A Milano giro
1: tanto treno.
0: Ma dai, zia.
2: Tram.
0: Ok.
1: Se
0: non è brutto, ma è un
2: tram.
0: Beltrame.
2: Beltramo.
0: Bravo!
1: Sì!
0: Vedi?
1: Sì. Bravo.
0: Non era così difficile, perché uno potrebbe Beltrans, ma quella è un'altra cosa.
1: Guarda che Beltramo.
2: Io stavo dicendo così.
0: Ecco.
1: L'ultimo santo di oggi, beh, salutiamo il nostro mitico presidente della Repubblica.
2: Lui si chiama Mattarella.
0: Sì, ma santo Mattarella
1: il nome
0: no.
1: È
0: dai.
2: Mattarella come si chiama, zia?
1: Dai, Sergio.
0: Come si chiama, zia?
2: Ah, Sergio.
1: Sergio.
0: Allora, recap. Dal braccio alla gamba è un attimo.
1: Braccio.
0: Omero.
1: Beltramo.
0: E Sergio.
1: E Sergio. Sono i santi di oggi.
4: Attenzione. Attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita. Grazie. Talk about.

0: pronunciato in 105 Music in Cars nelle ultime settimane.
1: Danzeteria di Madonna.
0: Esatto.
1: Per gli amici ben parlanti, danzeteria.
0: Mamma mia, ma che come parli bene, che ti pensi di essere su Rai 1? Oh, allora, no, tra l'altro, giustamente molti ascoltatori ci chiedevano. Ma chi? Vabbè, quali sono i nomi
1: in
0: citati?
1: Tantissimi mi avete chiesto, no? Il famoso, sì.
0: Sì, ce n'è uno in particolare che lei dice Shafrazy.
1: Shafrazy.
0: Sì, uno pensa a San Francisco, è un nome.
1: Ah, e chi è?
0: È Tony Shafrazy, noto mercante d'arte, gallerista e artista di origini iraniane, naturalizzato statunitense, celebre per aver diretto una delle gallerie più famose di New York.
1: Ah, vedi?
0: Vai, vai,
1: vai, vai.
2: Ma che ce ne fu?
1: Eccolo là.
0: Grazie.
1: Allora,
0: un po' di curiosità, visto che lo suoniamo a sprombattuto questo disco. Vabbè.
1: Giusto, hai fatto bene, hai fatto bene. Un piccolo approfondimento. Allora, ecco. Buon mercoledì di nuovo, il 9 settembre. Sono giornate di grandi ritorni sui banchi di scuola per un sacco di bimbi e ragazzi. Settimana prossima mi sa che
0: tutti.
1: Non c'è tutti, nessuno escluso, e veramente nessuno escluso. Torna sui banchi di scuola anche il nostro principino preferito, Prince George.
0: Allora,
1: ma l'hai visto, Darietto?
0: Sì, l'ho visto,
1: ma
0: l'ho
1: visto. Ma tu l'hai visto vestito da pinguino, poverino?
0: Tenerezza.
1: Che arriva, che tenerezza.
0: Un po' tenerezza.
1: Un po' pena?
0: Un pochino, però tu hai il cuore di mamma, lo dicevamo nei giorni scorsi, quindi lo vedi anche da un altro, sì, da un'altra prospettiva. Io l'ho guardato e ho detto: guarda che faccia,
1: cioè,
0: sta faccia come se stesse tenendo al patibolo.
1: Mi fa pena, poverino, perché vabbè, ha 13 anni,
0: sì,
1: no?
0: Che comunque anni, sembra molto più grande.
1: Ne dimostra di più, appunto, perché poverino lo conciano, lo vestono da pinguino che fa il suo ingresso trionfale il primo giorno di scuola ad Eton, questo collegio maschile che è il più antico, il più esclusivo, il più prestigioso del Regno Unito,
0: sì,
1: dove suo padre e prima
0: padre
1: di lui il padre del padre sono tutti andati, quindi lui ha la strada, la storia è già scritta per lui, non può decidere niente, povero Cristo, non può,
0: sì,
1: neanche decidere di avere lo zaino dei Pokémon.
0: Te lo immagini, Giorgino?
1: No.
0: Ma voglio lo zaino dei Pokémon.
1: No, deve andare con la 24 ore di pelle, va bene?
0: Ma da 13 anni una rottura di palle infinita. Vabbè.
1: E praticamente c'è sto video, una pioggia torrenziale perché è Regno Unito. Tra l'altro non siamo nel Regno Unito, cioè sì, siamo nel Regno Unito, ma siamo nel Berkshire.
0: Nel Berkshire.
1: Berkshire.
0: Nord?
1: No, sì, penso
0: sarà
1: sia
0: nord.
1: Un po' no, campagna.
0: Deve fare un freddo
1: profonda
0: d'inverno. Io me l'immagino un po' mutuando dai film famosi dove si vedono questi collegi inglesi, tipo L'attimo fuggente, sai quelle cose,
1: sì,
0: lì.
1: Sì, sì, questo posto che sembra una vecchia abbazia,
0: sì,
1: tutto impostatissimo di mattoni,
0: fango dovunque quando piove.
1: Sì,
0: e
1: esatto.
0: Giocano a rugby tutti pieni di fango.
1: Però
0: questi,
1: tutti perfetti, il personale scolastico, cioè col frac tutti,
0: sì,
1: dal primo all'ultimo,
0: sì,
1: cioè anche l'ultimo dei collaboratori scolastici è leccato,
0: sì,
1: c'è l'ingellata indietro.
0: Ci sono gli elfi domestici, c'è Dobby.
1: C'è Dobby, esatto. È un collegio maschile per studenti dai 13 ai 18 anni. C'è questo video che lo vede arrivare, questo Prince George, tra mamma e papà sotto l'ombrellino, lui con la testa bassa, e viene accolto in modo molto solenne dal direttore Simon Henderson e dal provost Sir Nicholas
0: chi?
1: Coleridge, il provost.
0: Il che cos'è il provost? Cosa fa?
3: È come a Milano il prevost, il prete.
0: Ah, il prete. Ah, ok.
3: No, non lo so, ti ha dato a casa.
0: No, il provost.
1: Ma sarà
0: quello che fa l'esame della provosta.
1: La provosta, sì. Tra l'altro, sai quanto costa una retta ad Eton?
0: Me lo dica.
1: Te lo sei chiesto? Vuoi deprimerti un attimo insieme a me?
0: Tanto io non ci andrei mai, però.
1: Allora, per il 26-27, con,
0: sì,
1: l'inflazione anche, la quota ufficiale è di 21.891 sterline a trimestre, quindi circa 65.673 sterline l'anno.
2: Capo del cazzo.
0: Sì, ecco,
1: esatto,
0: è come l'hanno detto gli inglesi, madrelingua.
1: Il provost l'ha detto, lo faccio il cazzo proprio. Sì. Senza gli extra,
0: certo,
1: cioè questo è solo proprio la base, l'iscrizione, e poi,
0: sì,
1: se vuoi il completino da pinguino,
0: sì,
1: se vuoi che ti diano da mangiare il caviale con le ostriche,
0: la palla di rugby in pelle umana.
1: Sì, tra l'altro ciascuno di questi ragazzi che frequentano Eton ha la sua stanza privata.
0: Vabbè,
1: cioè,
0: ma
1: non,
0: con
1: non
0: quello
1: è in
0: che paghi, ragazzi,
1: non
0: cioè
1: è in condivisione con gli altri. Certo, cioè, cos'è sta giargianata che si condivide la stanza?
0: Sì, che poi loro sono comunque dei principi, quindi secondo me avrebbero un trattamento comunque particolare. Anche se forse no.
1: Cioè, forse sicuramente no, l'elite, cioè figli dell'elite del Regno Unito,
0: la creme
1: della creme. Però la domanda che io mi sono posta è, no, Darietto?
0: Sì, dica.
1: E secondo te, George, sì, che al momento è secondo in linea di successione al trono britannico,
0: sì,
1: no?
0: Cioè lui... prima deve andare via Carlo, poi William diventa re.
1: Beh, e poi diventerà re lui. Un giorno anche lui.
0: Okay.
1: Secondo te, questo suo ingresso insieme a mammina e papino a scuola,
0: sì,
1: lui mano nella mano, sì, lo imbarazza come imbarazzerebbe qualsiasi ragazzo di 13 anni della sua età? O fa parte dei suoi, della sfilza di impegni istituzionali seriosissimi della sua importante figura?
0: Allora, secondo me loro crescendo così non lo imbarazza, è talmente
1: abituato
0: a
1: infatti.
0: Tutto. Fosse stata per me, io li avrei lasciati direttamente alla stazione con Mastro Gazza.
1: Ma lì, ma lì sei in mezzo alla campagna. Cioè papà, mi devi lasciare dietro al cespuglio,
0: sì,
1: in fondo a destra dopo il laghetto.
0: Io avrei fatto così.
1: Sì, non ti devi azzardare.
0: No,
1: ti devi azzardare
0: zero
1: a portarmi fino dal professore.
0: Esatto.
1: Per mano.
0: Ma dal provost poi.
1: Che
0: figura ci faccio?
1: Ma siamo pazzi.
0: Però ragazzi, pensateci. C'è stato un momento in cui vi siete, come dire, allontanati, emancipati un po' dai vostri genitori, ma fino a quel momento lì c'erano delle cose che vi davano grande noia, la presenza dei vostri genitori con voi, ingressi,
1: sì,
0: a scuola,
1: ingressi a scuola. Come vivevate l'ingresso a scuola con i genitori?
0: Dai, dai.
1: Questo, vai.
0: 342 41 15 105. Cosa sogni?

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
6: Che operatore hai per la luce?
7: Ottima!
6: E per il gas?
7: Ottima!
6: Internet?
7: Ottima!
6: Mobile?
7: Indovina?
6: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
7: Davvero!
8: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
9: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso.
10: Outmin del 25/3/2026.
11: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
12: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
13: Non preoccuparti,
12: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
14: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Ecco perché. Non fartela scappare, mancano solo 3 giorni alla chiusura.
14: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
12: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
15: Oh mio Dio!
12: E le storie di Hulu come FX, Alien e Pianeta Terra. I Simpson e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
15: Prendi me, scegli me.
16: Mitico!
12: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
15: Ama me.
12: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
17: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
18: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
19: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
20: Qualcuno ha detto Just Eat!
21: Ma che pelle stupenda!
22: Merito di Shiseido!
21: E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi!
22: Ah, quale?
21: Acquistando skincare Shiseido avrai in regalo il beauty kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento!
22: Corro subito nelle profumerie Naima!
21: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
23: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, prosciutto cotto Beretta alta qualità, 2 confezioni da 120 grammi, a soli 2,99 euro.
24: Famila, tutto un altro sottocosto.

0: Oh.
1: Ehi, amici fancarsisti!
0: Ma sì, aspetta che intanto arrivano dei messaggi, delle chiamate ovunque.
1: Avete mai fatto finta di non conoscere il genitore che vi aspettava, che vi stava salutando dal cancello della scuola?
0: Avete mai fatto finta di non conoscere nemmeno chi vi stava parlando alla radio? Che magari uno dice, sto facendo un programma, sto chiamando proprio te. No, perché volevo dirle una cosa che ci tengo a dire ogni tot. Quando ci mandate i vostri messaggi, chiaramente oggi parliamo di quello, siamo partiti dal principino George, che era la nostra scusa per parlare delle vostre storie di quando voi vi siete un po' emancipati dai vostri genitori, ma fino ad allora comunque magari l'imbarazzo lo avete provato di averli accanto.
1: E la raccomandazione dal cancello. Mi raccomando la canottiera!
0: Ma scusa, ma tu non sei...
1: Hai dimenticato il panino che è la parmigiana!
0: Scusami Lodovica, ma tu non sei friulana? Perché sì, ti viene sempre questa... Cioè, come se i tuoi parenti fossero tutti...
1: No, ragazzi, io penso di battervi tutti comunque.
0: Come...
1: Mio nonno mi ha accompagnato tante volte fino a dentro il piazzale delle scuole medie.
0: Ah, pensavo in classe proprio.
1: No, ma perché non ci... avesse potuto l'avrebbe fatto, ma non ci passava. Con il camion!
0: Non ho capito, tuo nonno camionista entrava dentro?
1: Col camion!
0: Ma era bellissimo!
2: Ma era
1: imbarazzantissimo, ragazzi! Io volevo morire!
0: Ma cosa stai
1: Lodovica
0: dicendo?
1: Che scendeva dal camion la mattina, tipo tutta incappucciata. No, non sono mai Lodovica. No!
0: Ma era bellissimo. Ma io avrei pagato per una cosa del genere. Pensa che da noi, giù in Sicilia, arrivavano le autobotti con l'acqua. L'acquabotte si chiamava, no? E io non vedevo l'ora che arrivasse questo signore col camion per poter fare il giro, per... e proprio mio papà mi veniva a riprendere.
1: Tesoro, alla fine se sei strada. Un bimbo di 6 anni è fantastico. Se ne hai 13-14, che già è l'età dove vuoi, di base vuoi morire sempre.
0: Ma io ne avevo 18.
1: Di tutti. Sì, cioè, fare l'ingresso davanti al tipo che ti piace, che scendi dal camion, non è la cosa... più chic.
0: Ma tu dovevi
1: più
0: scendere,
1: cool del mondo.
0: Ruttavi e andavi. Va bene. Andiamo al volo da Nazareno, che è al telefono.
1: Ciao Nazareno.
3: Ciao ragazzi. Ciao Dario, ciao Lodovica.
1: Buongiorno, come stai?
3: Bene, bene, voi tutto bene?
0: Bene.
1: Tutto
0: sì,
1: a posto,
0: sì, sì.
1: Ci stiamo divertendo a raccogliere, a leggere le vostre disavventure da...
3: Bravi, ci fate divertire anche a noi.
1: Da salutiamo, fuori scuola,
0: Salutiamo anche Angelina, tua moglie, che è molto contenta del fatto che
1: scritto,
0: tu sei in onda
1: sì,
0: adesso con noi. Sì, giusto così per dire. Bene, tutto a posto.
1: Allora, raccontaci cos'è che ti ha messo in imbarazzo.
3: Ma allora, avevo 12-13 anni, quindi l'età in cui inizi a dire sono un ragazzino, vado da solo, di qua di là. Dovevo fare il corso di piscina, che mia mamma tutte le sante settimane mi accompagnava, sia all'andata che al ritorno.
0: Vabbè.
3: E quindi era una prima volta, non doveva venire, quindi mi fa, mi raccomando, stai attento, torna a casa da solo, di qua di là, quindi me l'ho organizzato con un'amichetta.
0: E
3: quando sono uscito me la sono trovata davanti.
1: Porca
3: miseria! Che ho detto, tu cosa ci fai qua?
0: E lei chi è? E lei subito la mamma gelosa. E questa chi è?
1: Esatto. Ma chi è con me? Dove pensi
3: esatto,
1: andare?
3: Esatto. E la ragazza, esatto, di qua di là, e poi alla fine non l'ho più vista. La volta dopo... Parita.
1: No,
0: quindi... ammazza, ma era proprio, cioè, è una sirena. Cioè, l'hai tirata fuori dalla piscina, ma stava seccandosi all'aria.
1: Esatto.
0: Cioè, si è scomparsa così. Vabbè, anche
3: quindi
0: lei, vabbè. Però
1: scusa,
0: gente,
1: cioè... tu dici che avevi 12-13 anni. Beh, effettivamente, è già quell'età in cui, magari forse la prima volta, io lato da mamma, diciamo, penso, lo accompagno la prima volta, perché almeno capisco anch'io la strada, che ambiente è, conosco lo spazio, no?
0: Certo.
1: Così so dov'è, cosa fa.
3: E invece no, tutte le tante volte.
1: E lei piaceva, piaceva.
3: Infatti le ho detto, mamma basta, andiamo più in piscina, vado a fare a calcio, così calcio potevo andare
0: perfetto,
3: da solo, che era tutto caso.
0: Ma ti accompagnava anche lì? Perché c'era un allenatore molto carino.
1: Ma lei ti spiava dalla finestra, tu non lo sai.
0: Vabbè.
3: Probabilmente.
0: Vabbè, Nazareno, comunque l'hai superata, mi sembra, sei sposa in un uomo sposato,
1: sì,
0: cioè
1: dai,
0: tutto
1: dai.
0: Bene.
3: Sì, sono sposato, ho due bambini.
0: E allora dai,
3: e quindi sì
1: a posto, pericolo scampato.
0: Esatto,
3: a posto così, adesso basta, ho finito.
0: Ciao Nazareno.
1: Ciao Nazareno.
3: Ciao ragazzi, grazie.
1: Ciao.
3: A voi.
0: Ciao.
1: Quanti traumi.
0: Poi i traumi esatto non li sappiamo, magari Nazareno va in giro a mettere sotto le vecchie.
1: Ma no, ma perché dovrebbe?
0: Ma che ne so io, sai, ti rimangono quelle cose dentro.
1: Ma cosa vai a pensare?
0: Quella somiglia a mia madre.
1: No, no.
0: Va bene, continuate a raccontarci dei traumi legati ai genitori genitori che non vi mollavano. 342 41 15 105.

0: Animal.
1: Cattay.
0: Cattay. Cattay. 105 Music in Cars, 16:39, buon mercoledì a tutti amici da Dario Spada, da Lodovica Comello, insieme fino alle 18 e le storie, alcune anche un po' strappalacrime, devo dire.
1: Un po' sì, ma quando si apre il cassetto dei ricordi, a volte...
0: Te lo posso leggere questo al volo?
1: Vai.
0: Dai. Mio padre fino agli anni dell'università insisteva a venirmi a prendere fino al binario del treno alla sera a rientro e questa cosa mi faceva vergognare tantissimo con gli amici pendolari. Oggi pagherei oro per vederlo ancora lì in piedi ad aspettarmi sorridendo e dirmi ciao patatina.
1: Adesso che vado a piangere in un angolo.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Siete le sorelle Owens?
5: Sì, se amiamo qualcuno muore.
4: Ma dai, a settembre...
5: Siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
5: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock. Nicole Kidman.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: 13 anni, 14 anni, mia madre si presenta alle 10 e mezza, 11 meno un quarto, in piazzetta dove eravamo in vacanza, in un paesino del Basso Monferrato, urlando il mio nome a squarciagola in ciabatte, camicia da notte e vestaglia,
1: no, ragazzi.
0: accusandomi di essere in ritardo perché io dovevo rientrare a l'una e invece secondo lei era l'una e mezza. L'ho presa in giro per una vita per evitare di sentirmi presa in giro io dai miei amici.
1: Certo, perché poi scatta anche quella cosa lì. Cioè, tu ti vergogni, allora parti al contrattacco e inizi a prendere per il culo i tuoi genitori con i tuoi amici.
2: Poverini, però si crea una catena di imbarazzo senza fine. Non è
1: infinita.
2: giusto, non è giusto.
1: Mancavano solo i bigodini comunque per il quadro dell'orrore totale.
2: Però che scena molto italiana,
1: sì,
2: vero? Cioè, paesino, la piazzetta, la cricca di ragazzi, la mamma che scende in vestaglia a urlare: torna a casa!
1: Sempre lì, anche il Monferrato.
2: Monferrato, ma accento sempre del sud, giusto, giusto,
1: certo,
2: giusto.
1: chiaro.
2: Abbiamo una bellissima storia di Lisa da Bergamo. Ciao, Lisa!
3: Ciao, ciao ragazzi!
1: Ciao!
2: Buongiorno, come stai?
3: Ciao! Sono agitatissima, sono
2: perché?
3: emozionata.
2: No!
1: Respira, 4, 7, 8, 4 secondi ispiri,
3: 4, 7,
1: esatto, 7 secondi mantieni e 8 poi espiri, così ti
2: tranquilla
1: passa
2: che
1: tutto.
2: noi
1: Esatto.

0: A differenza dei nostri genitori, oggi non ti metteremo in imbarazzo.
1: No,
0: ok?
1: No. Ah, speriamo. Hai capito, Subito così. No, allora, raccontaci un po'.
0: Vai.
2: Dunque, ormai 18 anni fa, avevo il piccolino, il mio bambino piccolino Gabriele, che doveva fare l'inserimento al nido.
0: Amore.
2: E, vabbè, piccolissimo, perché aveva un anno e mezzo neanche.
0: Certo.
2: E i primi giorni di settembre, giustamente, con la mamma, qualche ora con la mamma, a un certo punto cominciano le ausiliarie a girare nel giardino, si scavano, giravano, si vedevano. Mi scappa l'occhio fuori dalla finestra.
1: Sì?
2: Mio papà che spiava tutte le finestre per guardare me e il mio bambino cosa facevamo, se io piangevo. Poi ce l'ho saputo dopo, giustamente, perché poi l'hanno cacciato.
1: No,
0: ma scusa, c'è tuo papà, quindi il nonno del bambino,
2: nonno,
0: che vi spiava dalle
2: finestre. Sì, spiava per vedere cosa facevo. Era più preoccupato per me che per il bambino, perché conoscendomi, agitata, sempre ansiosa, sì, vabbè, adesso ripensandoci adesso, tenerezza, ma al momento...
0: No, una tenerezza, posso dirti, infinita, ma infinita,
2: sì.
0: Cioè, è maggiore per il fatto che lui fosse preoccupato per te, per la tua emotività, piuttosto che per quella del bimbo, che alla fine, dai, è piccolino, si arrangia,
1: passa,
0: no?
2: Sì, sì,
0: ma
2: sì,
0: tu
2: sì.
0: Sapevi che lui stava gironzolando lì in zona o ti ha fatto proprio l'imboscata?
2: No, non sapevo niente, ha fatto proprio in testa sua, sì. Quando l'ho visto ho cambiato colore, hanno capito tutte. Ho detto, ma lo conosci? Perché erano preoccupate.
0: E tu no.
1: No, è un maniaco di zona, lo conosciamo perché va con l'impermeabile, sempre a fare...
2: Hanno capito perché ho sentito tutti i colori, poi gli ho detto, sì, è mio papà, non sapevo più cosa dire.
1: Patatone,
2: mio papà, non so cosa è successo.
1: Come si chiama il tuo babbo?
2: Allora, mio papà si chiama Franco, adesso non c'è più, però...
1: Però, insomma,
2: è sempre
1: lì.
0: Con noi.
1: Certo.
0: Caro,
2: sì, infatti, per quello dicevo, al momento mi ha fatto, mamma mia, che figure che mi fa fare adesso, se ci ripenso.
0: Ti capisco.
2: Tanta tenerezza.
0: È una storia di grande imbarazzo, ma che trasuda d'amore, lo sai, Elisa?
1: Sì, veramente.
2: Però al momento, pensate a me, che stavano, c'è qualcuno in giardino,
0: il guardone.
1: Chi è quel vecchio? Chi è? Capito così. Senti, quanti anni ha adesso il bimbo? Che prima era all'asilo, adesso quanti anni ha?
2: 21,
1: benissimo. E tu come mamma sei come tuo papà? Cioè, hai preso quella cosa lì?
2: Guarda, potrei anche accompagnarlo all'università, solo che non vuole. Vorrei entrare, vedere cosa fa, cosa studia.
1: Vabbè,
2: cosa...
1: 21 anni.
0: Sì, io lo penso
2: così.
0: Sempre, vorrei essere una mosca io, un acaro,
2: sì, esatto.
0: Ed entrare dentro e vedere cosa c'è. Una mamma vorrà sempre esserci, curiosare, sapere tutto. Di tutto.
1: La risposta sarebbe bella, ma fatevi un padellino di fattacci.
0: Di cacchi, no.
1: Esatto.
0: Ma avete ragione anche voi.
1: Va bene.
2: È vero.
1: Lisa, grazie per questa storia bellissima, però devo dire.
2: Grazie a voi.
1: E un bacio anche
2: a
1: Franco, ovunque sia.
2: Sì.
1: Va bene.
0: Ciao Lisa.
2: Grazie
0: ciao.
2: Mille.
0: Un bacione.
3: Ciao Franco.
1: Va bene. Belle queste storie. Ci sono anche delle storie tristi che, vabbè, questa era bella alla fine, ma
0: tristi, tragicomiche, solo comiche, di tutto un po'.
1: Storia triste? Io avrei tanto voluto che i miei genitori mi accompagnassero da qualche parte, ma niente, non mi cagavano proprio, Robby. E vabbè, ragazzi.
0: Vabbè.
1: Questo è per te, questo disco? Pensa, Robby. Pensa a quei genitori che non ti hanno accompagnato dove tu avresti voluto e che però se fossero venuti probabilmente tu avresti detto che palle
0: mollatemi,
1: esatto.
0: È vero, perché chi ha il pane non ha i denti e chi ha i denti non ha il pane.
1: Sempre lì, però torniamo al paese del...

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Con Viper e Visa è già Natale. Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
3: In 3 anni cambiano molte cose. Cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
4: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
5: Vieni da MD anche per la tua casa.
6: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
7: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 20 settembre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un tappeto antiscivolo in microfibra, dimensioni 50x80 cm, con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta un piccolo contributo per fare più bella la tua casa.
6: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia!
8: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
9: Settembre è il momento giusto per rimettere a fuoco i tuoi obiettivi. E se iniziassi dalla tua vista? Con Baviera Clinica Oculistica puoi dire addio a occhiali e lenti a contatto e ritornare in scena con una vista in HD. Per il Back to Work approfitta di uno sconto fino a 200 euro sull'intervento. Prenota ora la tua visita. Baviera, il focus giusto senza occhiali. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
10: Rosso o bianco?

0: fortunato.eu. Università telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
1: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it. Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino per riposo sul fianco per bambini a 14,99 euro. E da giovedì, mini compressore ricaricabile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Ufficio, cosa smarrite?
3: Ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
5: Ops.
4: Ops.
5: Ops.
4: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
6: Ops.
4: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
7: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
8: 105.
9: 105.
10: 105.
8: Che storia.
11: Radio 105.
8: Che storia.

0: Don't you worry child, ve lo dicono anche i Swedish House Mafia. Vedi. Non vi preoccupate, i genitori mettono in imbarazzo, ma poi passa.
1: Sì, poi si cresce, passa, si va avanti e la storia della vita ce lo insegna. Diciamo che tutti ci siamo passati. Era il nostro 105, che storia.

0: Cosa fai, Anto?
1: Io a casa con la mia fidanzatina delle superiori, stiamo per uscire per andare a cena e mia madre mi dà un preservativo davanti a lei. Sipario, ciao Paolo da Perugia.
0: E lì... lì poi
1: è
0: la
1: lì
0: domanda...
1: che le devi dire.
0: No, io vorrei fare la domanda a Paolo. Cioè, poi...
1: Hai usato?
0: Nel senso che dato dalla mamma, no? Cioè, perdi anche tutto lo spirito di iniziativa, secondo me.
1: Sì, è vero.
2: Sì, ci fa il gavettone.
1: Un po' ti ammoscia la monte questa
0: proprio,
1: cosa.
0: Sì.
1: No? Vabbè, dai, non c'è più.
0: No.
1: Non mi piace più, basta.
0: No, niente.
1: Non esco più.
0: Ma da adesso in poi vado con gli uomini.
1: Esatto, anche.
0: Vabbè. Stiamo parlando di imbarazzi dovuti ai genitori. Siamo partiti dal principino George che è entrato a Eton ieri, mano nella mano di principe William e. Come si chiama lei? Kate
1: Middleton.
0: Mamma mia, così un
1: che lapsus grave, lapsus. Dario.
0: Sì, non me lo perdonerò mai.
1: Dai.
0: Però prima di andare a Prato, dove c'è Elisabetta al telefono, dobbiamo sentire quella di Pivaz, perché abbiamo raccontato le
1: nostre.
0: Ce n'è
1: una carina, sì.
2: Beh, carina, diciamo che è durata tutte le elementari.
1: Sì, sì.
2: Perché mia madre ha fatto con me tutte le gite di classe come accompagnatrice esterna.
1: Ma in che senso, scusa?
2: Perché non avevamo abbastanza insegnanti, perché la scuola era piccola, elementari.
0: Scuola
2: povera,
0: capito.
2: Chiedevano ai genitori di poter chi poteva accompagnarci. Mia mamma le ha fatte tutte.
1: Tua madre non se n'è persa una.
2: Neanche una.
0: Quindi siete andati, che ne so, a Pompei. No, beh, elementari
2: no.
1: Museo Egizio. Quelle robe lì, certo.
0: Sì.
1: No,
0: vedi?
1: Però posso dire, ti è andata anche bene, perché eri all'elementare, eri piccolo. Cioè, l'importante è che non sia venuta alle gite di medie superiori, dove si sa che
2: superiori, quelle di tre giorni.
1: Succedono cose.
0: Esatto,
1: succedono cose. Vabbè.
0: Esatto. Va bene. Senti, c'è, come dicevo, Elisabetta da Prato, che ci racconta una storia molto molto divertente. Attenzione, genitori, prendete spunto.
1: No, non fatelo. Ciao Elisabetta.
3: Ciao Lodo, ciao Dario.
0: Ciao.
1: Buon pomeriggio, come stai, cara? Tutto bene?
3: Tutto a posto, grazie.
1: Nonostante questa infanzia difficile che ti è toccata.
0: Senti che rilassatezza che c'è, Elisabetta.
3: No. Allora, praticamente mi hanno sempre accompagnato a scuola i miei genitori.
1: Sì.
3: E alle superiori, praticamente la mattina andavo in ditta dal mio babbo e dal mio zio, che hanno la ditta insieme.
1: Sì.
3: E mi accompagnavano a scuola o mio babbo o mio zio. E se non potevano loro, se qualche mi facevano accompagnare da qualche dipendente, magari doveva andare dal cliente passando vicino alla scuola, diceva tu vai lì, accompagnami l'Elisabetta a scuola.
1: Cioè tu eri una specie di pacco.
0: Sì.
1: Che si passavano l'uno l'altro, chi la porta oggi?
0: Poi è bello perché tu hai scritto nel messaggio, c'erano anche gli operai che lavoravano, no, per la ditta.
3: Sì, sì, appunto. Sì. O se non poteva il babbo lo zio, mi facevano portare da uno degli operai, no? E delle volte mi portava questo ragazzo che gli toccava sempre come mezzo questa sinca verde ramarro.
0: La sinca, ragazzi, la ricordate la sinca?
1: Non bellissima.
0: Una macchina agghiacciante. Uno schifo della natura, quella macchina lì. Cioè della natura, dell'essere umano in
1: ma
0: realtà.
1: Scusa, ma e cioè, i tuoi amici che ti vedevano arrivare ogni volta con persone sconosciute.
3: Mi facevo lasciare quando capitava con la sicca verde la mano.
1: Ah, brava.
3: Mi facevo lasciare in vetta la strada.
1: A due isolati, brava.
0: Furba.
1: Bravissima.
0: Beh, sempre meglio del camion del nonno della Lodo con i materiali sopra, devo dire.
3: No, perché sì, ma anche quelli avevano il materiale, perché facendo certo. Gli elettricisti avevano già forse gli arnesi, cacciaviti, trapani.
0: Bello, il tester, quelle cose
1: uguale,
0: lì. Sì,
1: lei avevo i blocchi di cemento, le cose.
0: Il tuo nonno ti lanciava con la cazzuola a scuola.
1: Sì, con la cazzuola.
0: Vabbè.
1: Un'infanzia simile la nostra, comunque, Elisabetta.
3: Sì, davvero.
1: Mannaggia.
0: Però alla fine, Elisabetta.
3: Però
0: mi sembra che sia andata bene poi la vita,
3: si
0: no?
3: Si divertiva lo stesso.
0: Allora.
3: Sì.
1: Ma io ho un'altra domanda.
3: Dimmi.
1: Ma tu conoscevi tutti questi dipendenti di tuo papà, questi operai, o a volte ti toccava di fare il tragitto tipo nell'imbarazzo totale perché non sapevi di che cosa parlare?
3: No, poi all'incirca erano poco più grandi di me, insomma. Ah, okay.
0: Oggi mi accompagna Omar, domani Genuglo. Sai quei nomi un po'.
1: Se ce n'era uno ogni tanto anche carino, magari, no? Non dispiaceva.
3: No, poi sono diventati colleghi di lavoro.
0: Ah, niente, no, lascia perdere.
3: Perché di solito è Dario che pensa sempre male, pensa a tutte le cosacce.
1: Lui è fatto così.
0: Mi conoscete anche un po' troppo, devo dire. Va bene. Elisabetta, grazie comunque.
3: Siamo una famiglia,
0: è vero, c'hai ragione.
1: Bellissimo.
3: E poi avevo già parlato con la Lodo perché sono con lo squizzone, perché ho vinto i 2000 euro.
0: Ah, pure!
1: Mitica, capito? Vedi che ci ritroviamo.
2: Siamo una famiglia, Dario ha bisogno.
0: Sì, in questo momento sì, stasera presentano il telefono nuovo, ne avrei bisogno fortemente.
1: Vedi, bisogni di prima necessità proprio, come vedi.
0: Ah, tu scherzi, che voglio dire, va bene. Elisabetta, un bacio grande e buon pomeriggio.
3: Un bacione a tutti e un saluto alla Fabi.
0: Certo, assolutamente.
1: Ciao Elisabetta, bacione.
0: Va bene signori, le storie, qui le chiacchiere stanno a zero, le storie sono finite purtroppo.
1: Peccato però, mi stavo divertendo.
0: Sì, avevo sforato l'orario, mia mamma mi è venuta a cercare in discoteca accompagnata da mia zia in camicia da notte, volevo morire. Io ovviamente mi sono nascosta, poi però ho preso un sacco di mazzate. Certo.
1: Posso dire che questa è la più terribile che di oggi?
0: Discoteca?
1: Forse. Discoteca con tua mamma che ti viene a prendere dentro in vestaglia.
0: Con la zia.
1: No, questo, cioè parlami di un incubo, questo.
0: È questo. Grazie amici, grazie.

0: Raise Your Glass, un disco del 2010. A proposito di adolescenza, Pink è stato il mio primo disco che io ho coscientemente acquistato. Misunderstood.
1: Bello, tra l'altro, l'album della Madonna.
0: Un album della Madonna, lei era la mia preferita. Sono felice di averla ritrovata oggi qui a 105 Music and Cars, le 17:16, in perfetto orario per il gioco, ragazzi.
1: Sì, gioco che insomma non va benissimo. Siamo a metà settimana, mercoledì. Tu hai già vinto due puntate.
0: Ah, e... che bellezza, che soddisfazione.
1: Quindi io non posso più pretendere di vincere niente. Tu puoi farmi assolutamente anche il cappotto volendo, se dovessi vincere oggi e domani.
0: In effetti è rinfrescato.
1: Ecco, grazie Lodovica. Però io posso pareggiare. Cioè se io dovessi vincere oggi e vincere domani, comunque sarebbe. Però appunti, finora sei messa decisamente meglio tu. Va bene, allora per giocare è molto semplice. Dovete scrivere al 342 41 15 105 una parolina semplicissima.
0: No! No, non quella.
1: Non quella, perché quella è un'altra cosa. Quella è Benson Boom ed è un altro artista.
0: Più carino, dovete scrivere di qua o di là.
1: Esatto.
0: Semplicissimo.
1: Dai, 342 41 15 105. Zia, mettiti una mano sul cuore per me questa volta. Che bello!

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Tronì. Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5, Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Tronì, non ci sono paragoni.
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro, 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
4: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
5: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i frullini con cacao e nocciole Selex da 700 grammi, per tutto settembre a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
4: E dai, Scudo, ma che ti sei arrabbiato?
6: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
7: 99, Puma, microtasso.
8: Tutto ok?
7: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
9: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
10: CIF! Un solo spray! CIF!
11: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
12: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet. Iscriviti al club. Gli sconti iniziano domenica 13 settembre.

0: Audrey Hubbard, Sue Mille, 17:26 in perfetto orario per il nostro gioco preferito.
1: 105 Music and Cars presenta.

0: Music and Toys.
1: A me sembra che questo gioco, più che di qua o di là, in questo periodo sia solo di qua, perché di là no, non c'è
2: settimana
1: niente.
2: Settimana scorsa era più di là. Dai,
1: va bene.
2: Cerchi un colpo alla botte. Hai tutto il tempo per rifarti. Questa settimana è partita decisamente sbilanciata dalla mia parte. Ma crediamo in te, Dario.
1: Ricordiamo il punteggio.
2: Ricordiamolo.
1: 11 per te.
2: Sì.
1: 2 per me. Va
2: sì,
1: bene,
2: sì,
1: va
2: sì.
1: bene, tutto a posto.
2: Hai fatto bene a ricordarlo. Allora, sì. vogliamo presentare i nostri campioni di quest'oggi?
1: Ma presentameli.
2: Iniziando da Michele da Ravenna. Ciao Michi.
3: Che cazzo sono?
1: Ma aspetta,
4: ciao, buonasera a tutti.
2: Ciao Michele, come stai?
4: Tutto bene, finora l'ora di lavorare.
1: Bene,
2: oh,
1: bene.
2: Che bello, cosa fai di bello?
4: Io lavoro a posto, faccio lavoro all'inquinamento del posto di Ravenna.
2: Non ho capito niente. Ti giuro, ma ho
5: accidenti.
1: Lavori al porto di Ravenna?
2: Al porto?
4: Sì, sì, faccio il comandante per mezzi antinquinamento.
1: Ah, mezzi antinquinamento.
2: Wow,
1: oh,
2: okay.
1: Beh, dai, sì, sì.
2: Mi ora sembri è molto più chiaro.
1: Proprio ravennate, mi sembra, dall'accento.
2: Dall'accento
1: così.
4: Sì, sì, vicino a dove sei nato tu.
1: Ecco, proprio, sì, sì, provincia di Ravenna, che non so se faccia provincia.
2: Molto provincia, va bene.
1: Va bene. Michele, allora, essendo tu il primo, capitan Michele, tra l'altro, devi scegliere con chi giocare, se con la Lodo oppure giocare con me.
2: Perché mi sto accento.
1: Giochi con me.
2: Benissimo. Vabbè, spirito patriottico, vedi?
1: Giustamente.
2: Bravo Michele, va bene, va bene. Allora, e dall'altra parte abbiamo Claudio da Bucinasco. Ciao Claudio.
6: Ciao, ciao a tutti, buonasera.
2: Buonasera, come stiamo?
6: Stiamo bene, siamo sotto le prime gocce di un temporale, penso, in autostrada. Ecco.
2: Non dirmi, sta ricominciando?
1: Eh sì.
6: Sta iniziando adesso.
1: Cioè lì, ma tu sei a Bucinasco in questo momento?
6: No, sono alla testa di Lodi, praticamente sto tornando verso casa.
1: Ok.
2: Mamma mia, non ho neanche l'ombrello io adesso, come faccio?
1: Io sono in Vespa, figurati come siamo messi.
2: Due geni proprio, vabbè.
1: Ci si bagna, esatto, va bene. Senti, dunque giocherai con Lodovica, Claudio, ok?
2: Esatto.
6: Va benissimo.
2: Non ti tocca altro. Va bene, allora giochiamoci alla pari o dispari, vai Darietto.
1: Va bene, per me dispari oggi.
2: Dispari. Bim, boom, bam.
1: Tre dispari.
2: Dai.
1: Allora, Michele da Ravenna, possiamo scegliere la categoria con cui giocare.
4: Okay.
1: Film ambientati al mare o ambientati in montagna. Ok.
4: Mm-hmm.
1: Oppure film di animazione che hanno vinto l'Oscar come miglior film di animazione o che non l'hanno vinto.
4: Direi film.
1: Sono tutte e due film, quindi per me è un po' complicato.
4: No, i film Mare e Montagna.
1: Mare, scusa,
5: Mare, Mare Monti, Mare,
1: Mare
5: Monti.
1: Monti, giustamente, capitano, insomma, di cordata. Va bene, allora, io ti elenco una serie di film, evidentemente tu mi dici montagna o mare in base a quello che pensi sia corretto, ok?
4: Okay, perfetto.
1: E allora giochiamo. Shining.
4: Montagna.
1: Misery non deve morire.
4: Montagna.
1: The Truman Show.
4: Mare.
1: The Grey.
4: Mare.
1: No, The Shining.
4: Montagna.
1: Misery non deve morire.
4: Montagna.
1: The Truman Show.
4: Mare.
1: The Grey.
4: Mare.
1: Grand Budapest Hotel.
4: Montagna.
1: Paradiso Amaro.
4: Mare.
1: Paradiso Amaro, mare giusto.
2: Scusami. Scusa, però io non volevo però sì. Ha detto The Grey, mare ha detto, invece montagna.
1: Ha sbagliato di nuovo su.
4: No, io allora non ho sbagliato prima.
2: E l'hai sbagliato anche la seconda. Possa risaltirla? Io l'ho sentita sbagliata anche la seconda.
1: No, se così fosse, ragazzi.
2: Risentiamo.
1: Ecco
2: voglio...
1: perché era da mezz'ora che
2: sottolineavo. Hai sbagliato.
1: Allora, facciamo così, gioca tu.
2: Ricontrolliamo, intanto gioco
1: esatto.
2: Io e poi capiamo.
1: Comunque
2: va bene.
1: Sarebbero sei nel caso in cui tu
2: sarebbero
1: non avessi
2: sbagliato. Sarebbero sei, okay, esatto.
1: Va bene, va bene, va bene.
2: Va bene, allora, Claudio, ci sei?
6: Sì, ci sono.
2: Allora,
6: sono
2: comunque sono. Dobbiamo fare più di sei.
6: Sì,
2: va bene?
6: Dura, Ludo. C'è i cartoni animati.
2: No,
6: proprio.
2: Abbiamo i cartoni animati che hanno vinto l'Oscar o che non hanno vinto l'Oscar. Dai, come sei messo?
6: Va bene, ci proviamo, carichi.
2: No. Bravo, bravo. Beh. Claudio, spacca tutto, vai.
1: Giochiamo. Aspetta,
2: no,
1: scusa, fermi tutti. Attenzione.
2: Ok, siamo pronti.
1: Possiamo giocare.
2: Vai. La città incantata.
6: No.
2: Sì. La città incantata.
6: Sì.
2: Coco.
6: No.
2: Sì. La città incantata.
6: Sì.
2: Coco.
6: Sì.
2: Monsters & Co.
6: No.
2: Spider-Man, un nuovo universo.
6: No.
2: La città incantata.
6: Sì.
2: Coco.
6: Sì.
2: Monsters & Co.
6: No.
1: Tre. Allora tre. Vediamo. Vediamo. Attenzione, abbiamo la registrazione.
2: Vai, vai.
1: Di Michele, sentiamola insieme, prego. Shining.
4: Montagna.
1: Misery non deve morire.
3: Che brutta fuga.
4: Montagna.
1: The Truman Show.
4: Mare.
1: The Grey.
4: Mare.
3: E questo
1: no,
3: è il primo.
1: The Shining.
4: Montagna.
1: Misery non deve morire.
4: Montagna.
1: The Truman Show.
4: Mare.
1: The Grey.
4: Mare.
1: Gran Budapest.
2: Vedi?
1: Hotel.
2: Vedi?
5: Ah! Ah! Incredibile!
2: Conti sul fatto!
5: Ma sei una faina!
2: Sono una faina! Abbiamo vinto, Claudio! Claudione!
1: Sai che non era mai successo. Così io mi sento una merda.
5: Si è tenuta. Ti ha fatto giocare.
1: Ma a dei livelli.
2: Ma perché non ero sicura neanch'io. Mi sembrava di aver sentito male, ma però un po' sì.
5: Un'infamità.
1: No, non era sicura nemmeno lei.
2: Ho fatto una macchia
1: ha
2: nera.
1: Ha bucato il foglio.
5: Con sulla croce.
2: È andata così.
1: Fermi
2: spiace.
1: Tutti, sì. Fatemi parlare con Michele. Vai. Michele, siamo due rintronati, posso dirtelo?
4: Sì, puoi dirlo, confermo.
1: Mamma mia, guarda. Michele, ma io pensavo che avendo appena sbagliato su quella tu fossi andato dritto, non l'ho nemmeno sentita, sono andato dritto perché sono un ladro. Ma no, giuro che non me ne sono
2: provato, Darietto, ci hai provato, ma qua alla polizia del di qua o di là non si sfugge.
1: Ma capì, ma che polizia strozza però, e fatemene passare
2: una. Faccio solo il mio dovere.
1: Quindi zero.
2: Quindi zero,
1: vabbè. Senti Michele, saluta pure chi vuoi, vai.
4: Va bene, dai, saluto mia moglie e mio figlio che ci stanno ascoltando, un bacione al bambino di 1 anno e mezzo, sì. E niente, saluto chi mi ha riconosciuto e a voi.
1: Va bene.
2: Un bacione Michele, grazie, a te e alla tua famiglia bellissima.
1: Ciao Michi.
2: Ciao. Claudio.
6: Eccovi qua.
2: Claudione. È uscito il sole su Lodi? Dimmi un po'.
6: Io mi dispiace un po' per Dario, dico la verità.
1: Ma grazie che ti dispiace, ma io non pensavo di essere così rincoglionito.
2: Mi dispiace
1: invece
2: di aver fatto la poliziotta.
1: Ma hai fatto
2: però,
1: bene, giusto, ragazzi.
2: Così, ragazzi. Tanto la legge uguale per tutti.
6: Quando uno la soffa, Ludo.
2: Esatto. Claudio, allora hai vinto, a te va il kit di Radio 105. Vuoi salutare qualcuno?
6: Sì, voglio salutare mia moglie, tutti quelli che mi conoscono, i miei tre figli, di cui uno sta ripartendo per l'Inghilterra perché viene da Londra. Però in questo momento prende l'aereo, quindi gli do un grosso bacio.
2: E lo abbracciamo anche noi, abbracciamo te. Ciao Claudio.
1: Ciao.
6: Grazie mille.
2: Ciao a tutti.
5: Ah. Quindi Darione.
2: Che bene.
1: Che figuraccia, ragazzi. Grazie, comunque. Ma io non vedo da che parte il gioco nuovo, guarda, vi devo fare un culo tanto.
5: Ma tra l'altro hai notato proprio la cattiveria tipo vigile urbano, ragazzi, cioè, di Milano.
1: Questo lo mettiamo poi nelle carpette del programma. Faccio telecamera, no.
2: Guarda. Ha fatto un buco nel foglio. A forza di sottolineare l'errore. Va bene, a tra poco.
5: Però te l'ha detto con gentilezza.
1: È stata molto carina. Molto carina. Sì. Io avrei detto no, sbagliata! Così. Perché io sono una persona orribile, lo sappiamo.
7: 105 Music and Cars ha presentato. Di qua o di là.

0: Flamenco paranoia Samurai J, ma non è tanto la paranoia di Samurai J, è la paranoia che si sta, poverino, mangiando il nostro Darietto, che non ha ancora tra l'altro sentito l'arena, l'arena.
1: No, ho grande paura.
0: Ce n'è un bel po',
1: Ho visto arrivare tipo 840.000 messaggi.
0: Sì, miliardi.
2: Maestro, vuole dire qualcosa prima dell'arena, sua discolpa?
1: Guarda, in questo caso, visto che sono un grande, taccio. Che faccio? Faccio più...
0: L'hai capito, bravo.
3: Dario, sì. Non sai più come devi rubare, fai pure finta di nulla.
0: Vero?
3: Io alla radio l'avevo detto, ma questa ha detto un'altra volta male, ma è sbagliata. Invece tu andavi avanti. Ci hai provato, Grande lodo, bravissima.
0: Grazie, grazie.
4: No, vabbè. Alibabario, dove li lasciati 40 ladroni, eh?
5: Dario, non ho parole, Dario. Dario, non ho parole.
1: Ho capito.
0: Non hanno parole.
5: Ladrone.
1: Ecco, una ce l'avevi.
5: Ti hanno fregato.
6: Dario, che te meriti il cappotto d'ufficio. Luni, scola col baretto, con le recce da musso.
1: Cosa?
6: Cosa?
4: Darietti. Ci hai provato a fregare, Darietti.
1: Lui non ha pressa in questo momento.
4: Non si vince, Darietti.
7: Dov'è lui?
4: La fabbrica. Mirko da Spoleto.
1: Ciao, Mirko.
8: Dario, ti hanno beccato con le mani nella marmellata.
0: Sì, totale.
8: Mia, scandaloso.
1: È vero.
3: Lodo, ma sì. Si sente in fondo.
1: Cosa?
3: Si sente la figura di merda che ha fatto Dario oggi?
0: Sì.
3: Che ladro!
6: Brrr, Dario, che freddo! Capottino!
3: Cioè, Dario, nonostante che ti ha beccato rubare, hai voluto fare la scena? No, ma non mi sono sbagliato! Sì. Sei anche mezzo arrogante! Levati, ladro!
9: Urbetta anche la lodo, però invece di avvisare subito, aspettato la fine.
0: Così si fa. La servita fredda, ragazzi.
1: Grazie, è stato un
0: piacere. Arrivederci, è stato un piacere. A domani.

0: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
1: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
2: 105 Traffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 direzione Napoli, coda di 1 km tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano per incidente. Sulla 7 direzione Genova, coda per traffico congestionato tra Genova Bolzaneto e Bivio a 7A10 Genova Ventimiglia. Si viaggia in coda anche in direzione Milano da Genova San Pier d'Arena. Sulla A14 in direzione Bologna, coda di 3 km tra Bivio A14 diramazione Ravenna e Castel San Pietro per incidente. E poi sulla statale 580 86 della Valle dell'Aveto, prestare attenzione per lavori di manutenzione in corrispondenza dell'incrocio di Carasco. Per il momento è tutto. ANAS ricorda: alla guida utilizza le frecce durante le manovre di sorpasso e di cambio corsia. Renditi visibile, rispetta il codice della strada. Viaggia in sicurezza.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
4: Radio 105. Come?

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, detersivi Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi a soli 3,99€.
2: Famila, tutto un altro sottocosto.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
6: Che operatore hai per la luce?
7: Ottima.
6: E per il gas?
7: Ottima.
6: Internet?
7: Ottima.
6: Mobile?
7: Indovina?
6: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
11: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
12: Tecnomat, più professionale, meno caro.
13: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
14: Qualcuno ha detto Just Eat.
15: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Shampoo e balsamo Garnier Fruttise Lisci Keratina sono a 3,49€. Il siero Lisci Diamanti a 5,99€. Per capelli disidratati, prova shampoo e balsamo Ultra Dolce Idratazione d'Uva. Un pezzo è 1,99€, due pezzi 3,79€. Idratano le fibre del capello donando luminosità. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
16: Settembre è il momento giusto per rimettere a fuoco i tuoi obiettivi. E se iniziassi dalla tua vista? Con Baviera Clinica Oculistica puoi dire addio a occhiali e lenti a contatto e ritornare in scena con una vista in HD. Per il Back to Work approfitta di uno sconto fino a 200 euro sull'intervento. Prenota ora la tua visita. Baviera, il focus giusto senza occhiali. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: faccia di una medaglia questo disco, perché è Fatboy Slim che ha ripreso la sua Rockefeller Skunk, ma dentro evidentemente ci sono anche i Rolling Stones.
1: Infatti ero incantata a guardare il video, che è pazzesco, sì, bellissimo, che unisce perfettamente i mondi che tu citi.
0: Oh Franco. Bene, siamo arrivati alla fine, Franco.
1: Siamo arrivati alla fine, Fabietto.
0: Sì, sono molto contento, grazie per avermi chiamato ancora Fabietto. Questo è il tuo modo di infierire, vedi che mi manca anche la voce, mi sto anche affogando.
1: Non ti dispiacere.
0: Non ti grattare.
1: Mi è venuto un raptus di prurito.
0: Ho visto.
1: La Vespa, va bene.
0: Siamo
1: giunti al termine di questa bellissima puntata del mercoledì. Grazie a tutti voi amici fancarsisti che ci avete seguito, avete partecipato, ci avete fatto ridere con le vostre storie di imbarazzi dovuti ai genitori. Ci ritroviamo domani alla solita ora.
0: Grazie mille Antonio Pivati.
2: Ciao.
0: Grazie mille zia.
2: Ciao.
0: Che bella voce la zia.
1: Non era la
3: Ciao,
1: zia.
3: Ciao Luana.
1: Sono io? Ah, Luana e Fabietto.
0: Luana
1: mi
0: e Fabietto.
1: Piace.
0: Che bella coppia. Grazie Pinnetta. Torniamo come diceva.
1: Chi?
0: Torniamo, come diceva Lodovica Comello, domani alle 16 su Radio 105.
1: Vi lasciamo in compagnia di Martin e Linda, giusto?
0: Esattamente.
1: Paolino ancora non pervenuto.
0: Ciao.
1: Anzi,
0: come direbbe Paolino.
4: Ciao.
1: Povero. Ciao.

0: sono le 18.
1: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
2: Buonasera da Umberto Cascone. A Squinzano, in corso i funerali di Lorena Isceri, la 45enne gettata da un cavalcavia della 1 dall'ex compagno. Nel paese è lutto cittadino, migliaia di persone davanti alla chiesa e al maxi schermo allestito dal comune. Il sindaco: Lorena è una ferita aperta che non si rimarginerà mai. A Roma arrestate 7 persone per l'omicidio nel 2019 del capo ultrà della Lazio Fabrizio Piscitelli. A dare l'ordine di uccidere Diabolico, ormai considerato un pericoloso rivale nel mercato dello spaccio di cocaina, fu il boss Michele Senese. Gli inquirenti contestano anche il metodo mafioso. I Pasdaran dettano le loro condizioni per chiudere la guerra con gli Stati Uniti. Stop a nuove minacce e al blocco navale in Yemen, ritiro di Israele dal Libano e no a interferenze sul programma nucleare. Tra i punti anche il rilascio di 24 miliardi di dollari di asset iraniani congelati. La Corte d'Appello di Milano si riserva di decidere su

0: la sospensiva del decreto di blocco della produzione dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto. Ieri a Palazzo Chigi il vertice tra governo e sindacati, clima molto teso. Davide Sperti, segretario generale UILM, attende i prossimi sviluppi.
1: Hanno preso l'impegno di convocarci entro un paio di giorni per fare tutti gli approfondimenti al loro interno per evitare quello che è un dramma sociale che parte da Taranto e poi si scarica verso tutti gli altri stabilimenti.
0: Sorpresa per il testamento di Francesco Guccini, il cantautore nell'ultimo documento del 2022 indica la vedova Raffaella Zuccari sua erede universale. A lei le case di Bologna e Pavana, alla figlia il 50% dei diritti d'autore, la sua chitarra, il suo orologio, il suo anello d'oro. Calcio Champions League, alle 21 il Napoli di Allegri sfida l'Arsenal al Maradona. Tennis, Shelton batte Alcaraz dopo 4 ore 28 minuti di match e vola alle semifinali degli US Open, sfiderà il connazionale Tiafoe. E dal 9 al 13 dicembre le Next Gen Finals si terranno a Reggio Calabria. Queste le breaking news di TGcom 24.

0: stasera aiutami però, vai
1: Italia,
0: Italia!
1: Volevo far credere di essere anch'io
0: No, guarda, ne basta uno.
1: Perché non ti ha aiutato Paolino? Socio, perché non ha aiutato Linda?
0: Infatti,
1: come stai? Come va?
0: Stai, Paolino?
2: Paolino nascondino!
1: Sta ancora giocando!
0: Paolino Statalino si è nascosto bene, questa volta.
1: Si è accorto che possiamo fare a meno di lui. Anche noi ce ne siamo accorti, socio.
0: Paolino Statalino, sei già a quota 2. Chissà chi vincerà.
1: È a quota 2.
0: Esatto, perché questo è il giorno numero 2 senza Paolino. Esatto.
1: Io non so, non ho idea di che giorno sia, perché sto dormendo veramente male da quando abbiamo ricominciato.
0: Mercoledì, quindi... 9 settembre 2026. Sono le 18 da 3 minuti.
1: Ok, perfetto. Grazie mille di questa informazione. Buongiorno Linda.
0: Ciao Martin.
1: Che abbiamo oggi al centralino?
0: Oggi abbiamo la zia. Ciao zia, scatenatissimissima.
1: Scusa, io sono amico della zia. Mentre dall'altra parte di quello che potrebbe sembrare un vetro pulitissimo e invece è aria.
0: È aria.
1: Walter Fargi Fargenga.
3: Buonasera, soci.
0: Buonasera.
1: Abbiamo una domanda per te, Fargi.
3: Falla, ti prego. Aspetta, abbiamo anche una base, se vuoi, da per uno, le domande. Se vuoi, se abbiamo la domanda. Vai.
1: Sei sempre pronto. Allora, la domanda è questa: da 1 a 100, quanto ti manca Paolino?
3: Quanto tempo ho per pensarci?
1: Vai, 30
0: secondi,
1: così,
0: dai. Proprio bruciapelo.
3: No, perché da 0 a 100, sulla C di 100, avevo già la risposta.
1: Ok,
0: molto bene.
3: Perché è un bel cerchio tondo.
1: Ok, vai.
0: Grande, salutiamo anche la Saretta in redazione e ringraziamo ovviamente Dario e Lodovica che ci hanno portati fino a qui adesso, 2 ore insieme, tra l'altro scoppiettantine.
1: Per Saretta, scusa Saretta, non le ho fatto niente, ma mi sento in colpa perché in questi giorni mi fa da segretaria, da redazione, sì? da mamma, mi chiama, sei a posto sui partito? Hai trovato un posto sui treni?
0: Sì.
1: Arriverai in orario.
0: Carina la Saretta, saremo persi.
1: Mi sento in colpa.
0: È il nostro babysitter.
3: Sei un dito in mulo.
1: Sì.
3: Ho detto mulo.
0: Sì, no,
3: ho detto mulo.
0: Va bene, ho solo preso paura a ulo. Angelo da Maggiore mi dice: Linda scappa, fidati. Ma purtroppo se qua io non rimango tra statale 1 e statale 2.
1: Maggiore, provincia di?
0: Macerata.
1: Perugia. È un circuito meraviglioso.
0: È tutto bellissimo. Va bene, allora al 342 41 15 105 intanto diteci se ci siete,
1: sì,
0: come state.
1: E aggiungete anche quanto vi manca Paolino.
0: Esatto, da 0
1: a 0 all'1.
0: Da 0 a 1, esatto, da 0 a 100. Mi raccomando, tenetevi bassi. Bassissimi.

0: oggi, ma come mai da quando c'è Linda lo statale c'è ogni giorno? Anche con lo sciopero, è incredibile.
1: Incredibile, eh?
2: Ma l'avete guardata?
1: Grazie Martin. Martin è il grande corteggiatore, è il motivo per il quale non trovo uomini, perché ha alzato l'asticella.
2: Sì.
1: Cioè, della difficoltà ovviamente. Ah, chiaro, quella asticella, certo.
2: Come si è alzata l'asticella guardando?
1: Martin! Chi è?
3: Ciao soci! Yeah. È la prima volta che vi riascolto dal ritorno delle ferie perché mi hanno cambiato l'orario e sento una voce femminile.
1: Ciao.
3: Ma siamo sicuri, vero, che a Paolino hanno trapiantato solo i capelli?
1: Sì, Paolino è una principessa, si sa. Principessa Paolina.
2: Allora, sarebbe tornato Paolino perché si sente meglio. E invece dopo ieri sera sta realmente male.
1: Aia!
2: Ciao Paolino, statalino.
1: C'era una coincidenza astrale con questa assenza di Paolino. Chi c'è?
3: Paolino, ma manchi tantissimissimissimo solo a me?
4: Sì,
1: guarda.
2: Sì.
1: Allora, per quello che valgono i messaggi che stanno arrivando fino ad adesso, mi sa di sì, perché qualcuno dice: mi manca Paolino, 100 meno l'uno davanti.
2: Cioè, 100 meno l'uno davanti è 0-0, come la farina.
1: C'è ancora più zero. Vacanze in Puglia, si torna al lavoro e Paolino mi manca quanto il lavoro. Grande,
2: okay.
1: Grande Peppio, chi è?
5: Ecco la classifica aggiornata al terzo giorno della settimana numero 2.
1: Vai.
5: Paolino, assenze numero 2. Martin, assenze numero 1.
2: Sì.
5: Linda, 0. Punteggio pieno.
1: Sarà molto divertente scoprire alla fine dell'anno chi vincerà questa e anche il premio dei non lo so.
6: Vi vorrei ricordare che c'è una sorta di classifica al contrario.
2: Sì.
6: Chi vince perde.
2: Chi vince
6: paga la cena per tutto dell'anno. Lo staff.
1: Perfetto. Gli ultimi saranno i primi. Ad andare a saldare il conto.
2: Via i soldi.
6: Siccome decido io qui, vorrei aggiungere a questa cena, oltre che noi cinque, quindi Paolino, Martin, Linda, Bargi e Saretta.
1: Ok. Anche
6: Barbara.
1: Sono d'accordo.
6: Director.
1: Grande direttore.
2: Sono d'accordo. Meglio director di sempre.
1: Ok, allora
2: Entriamo in clima argomento.
1: Allora, oggi ringraziamo a proposito la Saretta in redazione perché parliamo del fatto che amiamo tanto i cattivi dei film e delle serie TV. Cioè, vi siete accorti, no, che ogni tanto siamo affascinati? Ebbene, la notizia ci racconta che in realtà ne siamo sedotti, perché il potere, la ricchezza, l'intelletto e anche quella cruda, cinica ironia ci tengono insomma incollati allo schermo e molto spesso ci ricordiamo più il cattivo rispetto all'eroe, perché alla fine il cattivo, l'antagonista, è quello che crea la trama, perché mette tutti quei problemi in mezzo alla strada del buono che deve risolverli.
2: Il buono è prevedibile.
1: Esatto, mentre il cattivo, che
2: è
1: molto
2: affascinante,
1: c'ha quell'eleganza cinica, crudele, cattiva, quella razionalità, quella sicurezza nel muoversi che alla fine ci sta pure simpatico.
6: Basta parlare di me, però.
1: Non è vero, Fargi, tu sei il più buono del mondo. Guarda, solo perché sopporti sti due. Quindi il compito dei cattivi è molto articolato e per questo motivo noi finiamo ad amarli. Da qui l'argomento di oggi, perché ci sono cattivi
2: e cattivissimi.
1: E cattivissimi, che sono veramente, veramente cattivi. Quindi vogliamo fare la raccolta e cercare di capire qual è il cattivo più cattivo di sempre, di tutti i film, serie TV, libri, vale tutto. È secondo me è difficilissimo.
2: Allora, Mads Mikkelsen, che interpreta Hannibal Lecter nella serie Hannibal.
1: Allora, me ne stava parlando Martin in fuori onda.
2: È inquietante solo guardarlo.
1: C'è più di Anthony Hopkins.
2: Sì, beh, guarda, mi dispiace dirlo, sì. Secondo me... Sì, perché per il personaggio di Hannibal Lecter, che era mentalmente malato, ma anche molto lucido, Mikkelsen è molto meglio.
1: Sì,
2: è molto più freddo.
1: Allora, ho visto qualche immagine, qualche frame che mi ha mostrato, poi è uno di quei cattivi super eleganti.
2: Sì,
1: super
2: che sa tutto, intelligentissimo.
1: Che è quella roba che te lo rende anche affascinante. Però è cattivo, cattivo,
2: che
1: veramente.
2: È cattivo forte, sì.
1: Ok.
2: Poi si mangia la gente adesso.
1: È tanto buono. Evidentemente tanto buono non è.
2: La prima cosa che mangia sono le mani.
1: Ok.
2: Perché la mano è già condita.
1: Ah.
2: Sono i rimasugli del martedì.
1: Mamma mia, sì, infatti riso zero era ieri, Marti. Ok, io invece ho pensato per i fan di Harry Potter, non a Voldemort, ma a Dolores Umbridge. La professoressa, lei era veramente cattiva. Lei era vera, quella tutta vestita di rosa che aveva, che amava i gatti ed era tutta vestita di rosa.
2: No, devo aver visto solo il primo di Harry Potter, di film, eh?
1: No, questo è nel quinto, arriva nel quinto, infatti.
2: E tra l'altro poi ha la stessa trama di Guerre Stellari, quindi alla... Che sei identica.
1: Sì, sì. Io non ho visto Guerre Stellari, ho visto
2: Harry Potter. Dopo te la leggo la trama.
1: Va bene, va bene. Comunque, effettivamente, vestita di rosa e che ama i gatti. Sono io.
2: Secondo posto ci metto Jabba the Hutt, Guerre Stellari.
1: Ok.
2: Perché è cattivo come Darth Vader, però Darth Vader alla fine si pente e torna buono.
1: Ok.
2: Mentre Jabba rimane stronzo.
1: Vedi, cioè, è difficile.
2: Che è il lumacone, il lumacone.
1: Tanti cattivi alla fine hanno delle esperienze traumatiche o comunque c'è una redenzione durante il corso della storia. Quindi trovare quello effettivamente che cattivo, che sia proprio stronzo.
2: Jabba the Hutt.
1: È difficile, è difficile. A me viene in mente anche Jafar di Aladdin. Anche lui molto elegante, molto cattivo. Oppure, se, scusate, sono nel magico mondo dei cartoni, della Barbie, eccetera, eccetera, Rapunzolo, Mother Gothel, che è quella che la chiude nella torre.
2: Cioè, che era sua mamma o una
1: cattiva? No, era una signora che voleva l'eterna giovinezza e quindi attraverso il potere magico dei capelli di Rapunzolo lei rimaneva per sempre giovane, ma in realtà era una vecchiaccia brutta e cattiva.
2: Va bene, allora, per i più vecchi, X-File, l'uomo che fuma.
1: Ok.
2: Era il simbolo del potere. Si chiama proprio l'uomo che fuma.
1: Sì, perché i cattivi hanno anche quella roba lì. Che
2: questo
1: hanno
2: era
1: quel
2: il
1: potere.
2: Simbolo del potere. Loro volevano andare avanti. Lui arrivava, vedevi solo la sigaretta che fumava e diceva: abbandonate questo file. Non dovete più andare avanti.
1: Ok.
2: Quello era veramente cattivo.
1: Cattivo, cattivo.
4: Che cattiveria.
1: A proposito di potere, di fascino, Argi.
6: Dai che tocca a me.
1: Dai
6: che tocca a me.
1: Vai.
6: Ce l'ho uno. Allora, non era cattivo. Secondo me non era cattivo per ciò che faceva, ma per l'atteggiamento, l'ostinazione.
2: Paolino.
1: No, non vale quelli che stanno all'interno di questo
6: programma.
1: Per
6: fortuna non ha fatto nessun film. Per fortuna, ci manca solo quello. Dai.
1: Beh, oddio, ci ho visto in un sito. Ho visto Paolino in un sito.
6: Ma comodo.
2: Sì.
6: La maniera con cui insisteva.
2: Era uno dei miei tre, ho detto no, questo è il Fargi.
6: Ma viene voglia di dire veramente.
2: Sì.
4: Che cattiveria.
6: Ma lascialo stare, poverino.
2: Poi
6: sto
2: spocchioso
6: gladiatore.
2: Anche, spocchioso.
6: Sì.
2: Ma io
6: sì,
2: comando io.
6: Odioso.
1: Odioso.
6: E cattivo.
1: Mamma mia, ragazzi, queste parole.
6: Si può eliminare dal cinematografia? Comodo.
2: Poi tocca buttare via il film.
1: Va bene, allora avete capito, stiamo cercando di trovare il cattivo più cattivo di tutti. Quindi al 342 41 15 105 diteci secondo voi tra libri, serie TV, film, vale tutto, chi è il cattivo più cattivo?
2: E ce lo scrivetecelo tramite WhatsApp, SMS, mail,
1: Telegram,
2: poi
1: Instagram,
2: gli aeroplanini di carta, che sono quelli che sta facendo il nostro socio Paolino a casa finto malato.
1: Ciao, sono Paolino. Bello la voce.
2: No, oggi gli è passata. Quindi un po' mandare i vocali.
1: Ah, sì.

0: Fresh da Dio qui su Radio 105, la carovana di 105 senza Paolino. A tal proposito, prima hanno risposto un po' di persone tipo Matteo da Pordenone, poi c'era Sergio da Chieti, Vincenzo da Osimo e tanti altri che hanno risposto la stessa cosa, ovvero Paolino chi? Molto bene, sta giocando molto bene a nascondino il nostro Paolino. Va bene, va bene. Allora, stiamo parlando di cattivi, dei film, serie TV, fumetti, libri e tutto, ok? Per cercare di capire quale sia il cattivo più cattivo di tutti.
1: Cosa ne pensi di Joker?
0: Però Joker
1: non è cattivo.
0: Cioè, tu giustifichi comunque la sua cattiveria, esatto. Quindi non riesci a leggerlo effettivamente come un cattivo. Vero?
1: Ammazza solo quegli stronzi. E quindi voglio dire.
0: Esatto. Beh, basta che pensi anche al ribaltamento che ha avuto anche il personaggio di Crudelia Demon. Anche lei è cattivissima, poi ci hanno fatto un film apposta, è diventata iconica.
1: Ah, sì? Non lo so.
0: Eh sì, anche quello. Chi c'è?
2: Ragazzi, chi è il più cattivo? Io non lo so, ma a me quello che ha fatto più paura in assoluto quando ero ragazzino è stato Freddy Krueger, Nightmare, mamma mia, non dormivo, avevo troppa paura di addormentarmi. Ciao mitici, Simo da Genova.
0: Grande Simo, ciao Simo.
1: Anche lì, lui non è nato cattivo, ci è diventato.
0: Capito? Quindi per quello io dico è difficile trovare quello più cattivo, perché alcuni lo diventano, alcuni poi cambiano, alcuni c'è un motivo per cui... non è facile.
1: 342, 41, 15, 105, secondo voi chi è il più cattivo dei film, delle serie? Nicola da Palermo, Thanos degli Avengers.
0: Ok.
1: L'ineluttabile.
0: Ok. Silvia da Cavagnolo, il re dei cattivi indiscusso è Jake Nicholson in Shining.
1: Ramsay Bolton di Game of Thrones, mai visto nemmeno una puntata.
0: Ma tanti Simone l'hanno scritto, sì, probabilmente c'è un fondo di verità. Chi c'è?
3: Ma quanto era cattivo Hans Gruber di Die Hard.
1: Die Hard.
3: Quanto era cattivo, mamma mia. Simo dalla Svizzera, ciao.
0: Ciao Simo, ciao, ciao, ciao. Simo.
1: Sì, quello era cattivo un bel po'.
0: Attenzione, arriva un altro cattivo che però non fa parte del mondo dei cartoni, dei film. Il capo dei capi, ti favo per Totorina.
1: Vabbè, ma...
0: ma in che senso, me? Massimo, in che senso?
1: Chi è?
4: Per me, It non lo batte nessuno. Ciao ragazzi, tiro da Trento.
1: Sì,
0: inquietantino,
1: sì.
0: Inquietantino.
1: I drughi di Arancia Meccanica, Alex e i suoi amici.
0: Filippo
1: da Bassano.
0: Grande. Beef da Ritorno al Futuro. Ehi tu, porco, levale le mani di dosso. Grande, Salvo da Palermo, è vero.
1: E in tantissimi ci hanno scritto Negan da The Walking Dead. Anche quello mai visto una puntata.
0: Anche io non l'ho visto. Devo colmare un po' di gap. Vabbè, ci facciamo una cultura proprio attraverso di questo. Quindi il numero è sempre lo stesso.
1: 342 41 15 105. Scriveteci WhatsApp, WhatsApp vocali, Instagram, Telegram, tutto l'internet che c'è. Chi è il più cattivo di sempre?
5: Ho acceso la TV ma non vedo il Paolino nascondino. Dove andà il Paolino nascondino?
1: Perché è bravo.
5: Dai Paolino, che starei meglio. Grande.
0: Bravo.
5: Ciao
0: cari,
5: Daniel da Mantova.
0: Ciao.
6: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
7: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: Chief! Un solo spray. Chief! E tu che ci fai?
7: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
9: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
10: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
11: Oh mio Dio!
10: E le storie di Hulu come FX, Alien e Pianeta Terra. I Simpson. e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
11: Prendi me, scegli me.
12: Medico!
10: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
11: Ama me.
10: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
13: Regina, ma che bel sorriso!
14: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
13: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
15: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
16: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
17: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
18: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
19: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
20: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
19: Iper la grande I dal 31 agosto al 13 settembre schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. 4 gelati Maxi Bon Nestlé Classic da 384 grammi a 1,99 euro. Offerte forti da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
21: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
22: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
23: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
22: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
23: Grazie, mi sento già più carico.
22: Info su toyota.it.
24: 105. Hey! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Malcolm Todd Earrings, il disco 105 Selection, il disco selezionato questa settimana evidenziato di colore giallo, color Radio 105. A me dispiace che il pubblico non abbia potuto vedere le sexy movenze del Pargi mentre andava questo disco.
1: Sì. Sai che io ho di fronte il monitor con cui guardiamo cosa accade alla TV, sì, e il Fargi, e pensavo che fosse lo stesso monitor gigante.
0: No, guardando
1: Malcolm e guardando il Fargi.
0: No, il Fargi.
2: Bastava che si... gigante.
1: Hai ragione.
0: Ragazzi,
1: Diciamo che sono cose importanti.
0: Avete ragione. A proposito di cose importanti e cose giganti, stiamo parlando di gigantissimi, cattivissimi, dei film, delle serie TV, dei libri, dei fumetti e quant'altro, perché dobbiamo eleggere quello più cattivo di tutti.
1: Giulio da Genova propone l'infermiera di Qualcuno volò sul nido del cuculo.
0: Mamma mia, che stronza. Mamma mia, sì, è vero, è verissimo.
1: Beh, a proposito di infermiere, vogliamo parlare di Dolores. Quindi Misery non deve morire.
0: Sì. Ma beh, è una cosa proprio del premiere nei film, non ho capito.
1: Sì.
0: Cioè, a sto punto. Allora, in tanti stanno dicendo: lo zio Scar del Re Leone ammazza il fratello, fa sudditanza psicologica al nipote, però anche lì in realtà c'è un trauma dietro.
1: Cioè, io mi ricordo, l'ho visto tardissimo il Re Leone, tipo 3-4 anni fa.
0: Ok.
1: E la scena che mi ricordo è quando il Re Leone porta il bimbo piccolo, Simba.
0: Simba.
1: E da in cima alla collina. Gli fa: vedi figliolo, tutto questo un giorno sarà del fisco.
0: Ma io ho visto un altro film, però va bene, chi ha suonato?
3: Il capitano Hans Landa di Bastardi senza gloria.
1: Sì.
3: Era cattivissimo eppure simpaticissimo.
0: Lo sta dicendo più di qualcuno, dicono straordinaria interpretazione, è vero, verissimo. Poi abbiamo Maurizio da Firenze che dice: il cattivo più cattivo di tutti, il giudice Morton, di chi ha incastrato Roger Rabbit.
1: L'enigmista, Andrea da Canonica d'Adda.
0: È vero, non ci avevo pensato, è verissimo. Poi, chi c'è?
4: Il più cattivo dei cattivi è quel bastardo di Garcia.
0: Sì.
4: Il capo della sicurezza della Banca di Spagna, della Casa di Carta. Bastardo lì ha ammazzato Nairobi e Tokyo,
0: sì,
4: e non crepava mai. Bastardo.
1: Non l'ho
4: Ciao,
1: vista serio.
4: Luca da Caslino.
0: Grande Luca, non l'hai vista?
1: Non l'ho vista, solo spoilerato come moriva Tokyo nella quinta stagione, mi pare. Perché io non l'avevo mai vista e ne parlavano tutti. Io ho letto una notizia, proprio un reel.
0: Ok, hai spoilerato.
1: Sapevo che usciva il giorno dopo, questo non poteva saperlo. Pensavo fosse una cazzata e mi faceva un sacco ridere. E l'ho detta in onda, invece era quello. E mi odiano tutti.
0: Sei un cattivo anche tu. Chi c'è?
5: Ciao, per me il cattivo più cattivo era Lex Luthor nella serie di Smallville, perché era un cattivo travestito da miglior amico. E poi chi ha seguito la serie conosce bene l'evoluzione di questo personaggio. Ciao a tutti, Luca di Torino.
0: Grande Luca, l'hanno scritto tanti, infatti.
1: Tu l'hai vista la Casa di Carta?
0: Sì, l'ho vista.
1: Hanno appena corretto, dice: quello della Casa di Carta è
0: Gandia.
1: È mio vicino di casa adesso.
0: Sì.
1: Gandia.
0: No, lui
1: farò
0: proprio
1: arrestare.
0: Lui è proprio cattivissimo. E a proposito di serie spagnole, a me viene in mente che, per chi l'ha visto, Vis a Vis, quello dove ci sono tutte le protagoniste che sono dentro il carcere femminile, il dottore del carcere, il dottor Sandoval. Lui proprio il male fatto uomo.
1: Non ho visto neanche questo. Elisa suggerisce: il più cattivo di tutti era Gargamella.
0: Gargamella di okay. Ok, chi c'è?
6: Buonasera ragazzi, secondo me è un cattivo davvero affascinante l'attore che interpreta Lucifer. Nella serie proprio Lucifer. Vabbè, sempre da Figarazzi, provincia di Catania.
0: Però lui era buono e anche bono.
1: Quando è bono non sono mai cattivi.
0: No, non è vero. Allora, era il diavolo, però cioè, non era il diavolo come ce lo immaginiamo noi, capito? Cioè, capisci in realtà tutto il lato emotivo. Sì, perché bello.
1: Valgono anche i cartoni animati, quindi?
0: Sì.
1: Mi segnalano Raul di Ken il Guerriero, che era proprio marcio dentro. Okay. Dario da Chianciano. Sì.
0: E a proposito di cartoni, il signor Burns dei Simpson. Lui sì che è vero cattivo,
1: sì,
0: lo stanno dicendo in tantissimi.
1: È vero.
0: Ok. Poi c'è
1: Alien
0: non l'ho visto.
1: Non l'hai visto?
0: Non l'ho visto.
1: Era cattivo un bel po'.
0: Anche
1: se difendeva i piccoli.
0: Ok.
1: Che Alien era aliena.
0: Invece che ne dite di J.R. in Dallas?
1: Sì,
0: cattivo.
1: Sì. Sai come faceva sesso lui?
0: Come?
1: Su Ellen.
0: Attenzione! Il Fargi ha riso! 342 41 15 105, il cattivo più cattivo di tutti i tempi.

0: Ciao Paolino, a me invece mi manchi, quando è che torni?
1: Oh. Ciao! Mamma mia, patatino, quanto ti ha pagato per dire questa cosa?
2: Possiamo darti l'indirizzo e tu a trovarlo.
1: Esatto, esatto, gli farà sicuramente piacere.
2: Sarà felice.
1: Pablo da Roma dice: lo squalo numero uno, appena uscito, visto al cinema, la paura mi è rimasta tuttora, tanto che quando entro in acqua adesso al mare mi guardo sempre intorno. Effettivamente lo squalo non lo vedi quasi mai per tutto il film, però c'hai il terrore totale.
2: Quando uscì quel film, a parte che un sacco di morti, voglio dire, ogni volta che senti sta musica sai che sta arrivando, esci dall'acqua, no?
1: Sì, infatti se la senti esci.
2: Senti sta musica, esci dall'acqua.
3: No, non funziona così.
1: Ah, non funziona così?
3: No.
2: Ogni volta che arrivava sentivi esci dall'acqua.
1: Esatto. Lo sapete che ho visto uno squalo? A Malta? A Malta quest'estate? Sì, ho visto uno squalino.
2: Te l'ho detto che
1: ma ho sentito la musica prima.
2: Ma è il Fargi che non lo sa.
1: È il Fargi che non lo sa.
2: Perché non va al mare.
1: Sapevilo, sapevatelo.
2: È cambiata la percezione dell'umanità verso gli squali grazie a questo film.
1: Sì.
2: Grazie, purtroppo.
1: Purtroppo sì.
2: Premi Ghost Face di Scream, Damiano da Biella.
1: Ok, poi eccolo qua.
2: A me fa sempre ridere.
1: Sì. Ma ecco lui, alcuni cattivi fanno ridere effettivamente. Basta che ti guardi allo specchio. Sì.
4: Sono Zoe da Roma. E secondo me il cattivo più cattivo di tutti è Thanos. Sì? Che con uno schiocco di dita ha fatto fuori la metà degli esseri viventi in tutto l'universo.
5: Ciao soci.
1: Che è successo?
2: Non lo so.
1: Perché il saluto?
3: Ha cambiato voce.
2: Questo cambio di voce. Cioè, non era Thanos. Era Thanos.
1: Scusate.
2: Sentiamo. Allora, secondo me questo era Thanos.
1: Ok.
2: Invidioso perché tutti indicano altri cattivi lui, no?
1: Non lui,
2: e quindi ha fatto finta di...
3: Scusate, fatemi risentire la fine del messaggio.
1: Bar.
4: La metà degli esseri viventi in tutto l'universo.
5: Ciao soci.
1: Cioè, è cresciuto Thanos all'improvviso? Era cioè, si è tolto la
2: è Thanos che si è dimenticato.
1: Che è successo? Ma qualcuno ce lo spieghi? Sono abbastanza inquietata, allora. O sarà l'argomento? Non lo so.
2: Annie Wilkers in Misery non deve morire, Credo che sia una delle più cattive, Alberto da Padova.
1: Daniele da Assemini dice: il più cattivo patriota o Homelander di The Boys. Vero. Anche lì c'è comunque un trauma, ci sono comunque delle carenze affettive.
2: Più che cattivo è stronzo.
1: Sì, è stronzo.
2: Non è proprio cattivo.
1: È bastardo. Sì.
3: A proposito del patriota, mi è venuto in mente quel colonnello lì che nel film con del patriota. Con quell'attore
2: il patriota.
3: Okay. L'attore conosciamo tutti,
2: ma non quello, ci viene in mente
1: esatto,
2: il nome.
1: Sì, lui
3: famosissimo,
2: regista di Apocalipto, regista
3: ma
2: di...
3: non diciamolo perché è così scontato.
2: Libertà,
3: lui
2: rosso di capelli,
3: bravissimo. Ma il colonnello del patriota,
2: sì, è vero. È vero, cattivo.
3: Ma non ti veniva voglia di entrare dentro il film?
2: Sì.
1: Vengono a schiaffi.
2: Bastardo.
1: Va bene, 342 41 15 105.
2: Eleggete il più cattivo di tutti i tempi. Tra film, telefilm, cartoni animati, quello che volete voi.
1: Quello che volete. A fra poco.
3: Comunque era Mel Gibson.
2: Mel Gibson, bravo.
1: Certo, lo sapevamo. 105 l'ora della
6: carovana. Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
7: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
8: A settembre ritorna la magia.
9: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Secondo te siamo maledette?
12: No.
8: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: Fabri Fibra antidroga qui su 105. Maledetti. Stiamo leggendo il cattivo più cattivo di tutti i tempi, tra film, serie TV, libri, cartoni, tutto quanto.
1: Ne avete dimenticati parecchi, eh?
0: Come ne abbiamo dimenticati?
1: La gente ne ha dimenticati parecchi.
0: Tipo?
1: Anthony Kigurd. Anton Kigurd. Non è un paese per vecchi.
0: Ah, ok.
1: Javier Bardem in quel film lì, ragazzi.
0: Però è sempre buono.
1: Sì, sì. Tanto
0: comunque.
1: Vi do una chicca: è il primo e unico film dei fratelli Coen che non ha colonna sonora.
0: Okay.
1: Non c'è una colonna sonora.
0: Ok.
1: Che di solito è molto ricercata, perché certo. Sono gli stessi fratelli Coen a scegliere i brani e sono sempre colonne sonore. Lì non c'è una colonna sonora.
0: Pensate.
1: Zero.
0: Chi c'è?
2: Ciao soci.
1: Ciao.
2: Per
1: Ciao.
2: Me in assoluto quello che mi faceva più paura era Grunga di Chobin, il cartone animato, quello che faceva Chobin boing boing, carino e buffo Chobin. Mamma, lui mi faceva una paura.
0: Io mi sento esclusa.
2: Betta da Lodi.
0: Beh, io mi sento esclusa.
1: Non l'avevi visto Chobin?
0: No.
1: Vabbè, sei piccolino, è vero.
0: No.
1: Allora, mia moglie ha detto che il cattivo dei cattivi è Terrifier.
0: Ok.
1: Massimo da Deringen.
0: Che sta in provincia di
1: Svizzera.
0: Rocco da Bresciallo dice: ferma, il cattivo per eccellenza è il Joker di Nolan.
1: Sì.
0: Ok.
1: Alex, lo sceriffo di Rambo. Io cosa ne pensa il Fargi?
3: Sì. Lo mettiamo nella classifica.
1: Beh, ma anche Rambo quando gli risponde: sono io che vengo a prenderti. Anche lì c'è un bel po' di cattiveria, eh.
0: Ok, poi la suora dei Blues Brothers, Marco la Peschiera.
1: Sì, la vecchia pinguina.
0: Allora, io è un film che ho amato, lì devo ringraziare il mio papà, volevo scrivere sulla macchina, siamo in missione per conto di Dio. Però la suora non me la ricordo, l'ho visto troppo tempo fa.
1: È stato il primo film del quale ho superato le 100 repliche.
0: Davvero?
1: L'ho visto più di 100 volte.
0: Davvero?
1: E quasi tutte insieme a una persona che non c'è più, ciao Stefano.
0: Ok, grande.
1: Era il suo film preferito in assoluto.
0: Che bello.
1: L'imperatore Palpatine di Star Wars, Riccardo da Biella.
0: Ok.
1: Era più manipolatore che cattivo.
0: Attenzione, ragazzi, è arrivato il messaggio di Stefano da Usmate. I più cattivi sono scrittori, autori, sceneggiatori, produttori, regista e anche gli addetti alle pulizie del film Il Corvo. Ciao Paolino! Mi ha fatto molto ridere. Mi ha fatto molto ridere. Grande Stefano.

0: Ciao soci.
1: Ciao.
0: A me Paolino non manca. Però allora Martin, mi devi fare un piacere.
2: Sì, dimmi.
0: Saluti tanto tanto la Vale che lavora dall'altra parte del capannone.
2: Sì.
0: E stiamo facendo il turno 2:10. Grazie, un bacione, Roby da Bergamo.
2: Ciao Vale! Ma turno 2:10. Ah sì, hanno cominciato le 2, finiranno alle 10.
1: Care.
2: Ciao Vale, questo è un saluto che arriva dall'altra parte del capannone, un saluto che Paolino non ti fa.
1: Ai.
2: Perché non c'è.
1: Ciao ragazzi.
3: C'è gente che lavora dalle 2 alle 10. Ah,
1: c'è gente che lavora e c'è gente che non lavora.
2: Beh,
1: proprio,
2: io
1: vero,
2: lavoro
1: Paolino?
2: Dalle 2 ore in poi. No? E non è mica un'offesa.
3: Andiamo avanti.
1: No,
3: dai.
1: Andiamo avanti.
3: Possiamo andare avanti.
1: Andiamo
3: grazie.
1: Avanti. Andiamo avanti.
2: C'è un SMS che voglio rubare a Linda perché non ho visto che non l'hai flaggato. Daniele da Padova dice: per me i cattivi più cattivi se la giocano tra Seven, John Doe, il cattivo di Seven, e i due ragazzi di Funny Game, Peter and Paul. Spero che tu ti riferisca al Funny Game di Michael Haneke del 97, non quello del 2007. Il 97 è molto, molto. Penso che sia il film con più cattiveria in assoluto verso lo spettatore.
1: Sì?
2: Sì,
1: davvero? Così
2: sì, perché non vedi niente. Tu senti i rumori, capisci quello che succede,
1: però non vedi.
2: Ma però inquadrano un'altra stanza.
1: Oh, ragazzi, c'è la fantasia, soprattutto quando è spinta dalla paura, cioè veramente riesce a rendere, dipingere ancora più cattive le situazioni, più di quello che sono mostrandole. Guarda, io sono d'accordo con Alex che dice il gatto della matrigna di Cenerentola. È super specifico, super sofisticato.
2: Sulle favole,
1: però c'hai ragione, c'hai
2: sulle
1: ragione.
2: Favole sono veramente.
1: Ma come? Tu che mi tratti sempre come una principessa?
2: Perché per me sei davvero una principessa e non una favola.
1: Oh.
2: È una principessa reale. E a proposito di principesse reali, adesso ti leggo una trama. Vediamo se indovini qual è il film. Allora, protagonista, giovane maschio orfano che, per essere salvato, deve vivere con gli zii fino a quando un misterioso sconosciuto barbuto, che in realtà fu lui a consegnarlo agli zii quando era bambino, lo zio del ragazzo è totalmente contrario a questa roba magica e non vuole far partire il ragazzo. E invece lui parte e per la prima volta si fa dei nuovi amici, e incontra una giovane ragazza piuttosto impetuosa, tra loro nascerà una strana tensione sessuale, ma lui la amerà solo come sorella. Mentre, il suo amico... Sembra Harry Potter, in realtà è Guerre Stellari.
1: Ah,
2: è uguale identico. La trama è quella.
1: Va bene, continuiamo anche dopo, quindi continuate al 342-4115-105 a dirci il più cattivo di sempre.
4: Su 105 l'ora della carovana.
5: 105 Traffic.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 direzione Napoli, coda di 3 km tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano per un incidente. Entrata consigliata verso Bologna, Basso Lodigiano. Uscita per chi proviene da Milano, Casal Pusterlengo. Sulla A14 in entrambe le direzioni, traffico rallentato tra Senigallia e Montemarciano per temporali. Sulla A26 in direzione Gravellona Toce, code di 1 km tra Ovade e diramazione Predosa Bettole per incidente. E poi sulla strada statale 12 dell'Abetone del Brennero, traffico rallentato causa incidente a incrocio Giardinetto. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
5: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
7: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
8: 99, Puma, microtasso.
9: Tutto ok?
8: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
10: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
11: D'ora in poi lascerò
10: un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
12: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
13: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
14: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
15: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
16: Da MD fino al 20 settembre ci sono sconti fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio trovi il formaggio a pasta filata da un chilo a 4,99€. E le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi a 99 centesimi. Perché da MD tagliamo i prezzi, non la qualità.
15: Ti aspettiamo!
9: MD, buona sfida.

0: Mediatroni. Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tua a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
1: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
2: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, filetti di merluzzo Findus da 360 grammi a soli 4,59 euro.
3: Famila, tutto un altro sottocosto.

0: sono le 19.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buonasera da Umberto Cascone. Ritiro di Israele dal Libano, stop alle interferenze sul programma nucleare iraniano e rilascio di 24 miliardi di dollari di asset congelati sono alcune delle richieste dei Pasdaran per chiudere la guerra con gli Stati Uniti in un porto iracheno intanto colpita da proiettili ignoti una petroliera. Migliaia di persone a Squinzano nel Leccese per l'ultimo saluto a Lorena Isceri, la 45enne gettata da un cavalcavia della A1 dall'ex compagno. Nel paese è lutto cittadino, allestito un maxi schermo, il sindaco Mario Pede.
3: Siamo tutti quanti molto vicini a tutti i parenti di Lorena e la pensiamo continuamente. Quello che è successo non ha parole per essere descritto.
2: Dal 28 settembre la legge elettorale torna in esame alla Camera, al Senato le ultime discussioni, salta l'idea di un ballottaggio e la soglia per il premio di maggioranza resta al 42%, allo studio una norma anti-cespuglio per escludere i partiti inseriti in una coalizione che prendano meno del 3%. Raffaella Zuccari, vedova di Francesco Guccini, è la sua erede universale, lo stabilisce l'ultimo testamento del cantante.

0: Autore datato 2022, a lei anche le case di Bologna e Pavana, alla figlia il 50% dei diritti d'autore e alcuni importanti oggetti personali. A Oslo l'ultimo saluto a re Harald V, morto il 28 agosto a 89 anni, presenti teste coronate da tutto il mondo. Accanto al nuovo sovrano Haakon VIII ricompare la moglie Mette Marit, che a luglio ha subito un trapianto di polmone. A fine cerimonia la famiglia al completo ha raccolto il saluto dei sudditi dal balcone del Palazzo Reale. Calcio, Champions League, alle 21. Il Napoli di Allegri sfida l'Arsenal al Maradona. Tennis, agli US Open, Shelton batte Alcaraz dopo un match infinito e guadagna l'accesso in semifinale. Sfiderà Tiafo. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Myself apre l'ora numero 2 della carovana di 105, quindi
1: durante la quale i nostri eroi?
0: I nostri eroi?
1: Che cosa abbiamo per la prima volta oggi?
0: Torna
1: dentro la notizia.
0: Esatto, dopo abbiamo torna l'appuntamento per la prima volta in questa stagione dentro la notizia, quindi fra poco vi diremo chi arriverà, quindi se volete già iniziare a mandare qualche domanda lo potete fare, ma prima dobbiamo chiudere l'argomento della prima ora.
2: Sì,
0: a partire dal fatto che c'è tutta una natura psicologica dietro al fatto che ci innamoriamo, siamo affascinati e ipnotizzati dai cattivi dei film, stiamo cercando di eleggere il cattivo più cattivo di tutti. Valgono film, serie TV, cartoni, libri, fumetti, tutto.
1: Oh, avete elencato di tutto, vi siete dimenticati di Daesu, protagonista di Old Boy. Quello sì che è diventato cattivo.
0: Ok, invece Vincenzo da Modena, controcorrente, secondo me il più cattivo di tutti era Bibip.
1: Sì.
0: Bibip. Come l'ho fatto bene? Rifallo.
1: Bibip.
0: Oddio, è uguale. Chi c'è?
3: Beh, come cattivo anche Hannibal.
0: Poi mi chiamo Melanie dalla Svizzera. Per me il più cattivo dei cattivi è Terrifier.
1: L'ha detto Terrifier. Prima, non ho idea di chi sia. Stefano da Viadana, quindi provincia di Mantova. Il cattivo più cattivo di tutti è il cattivo in Il Buono, il Brutto e il Cattivo. Okay. Chi era il cattivo? Van Cleef.
0: Sì.
1: L'attore.
0: Sì.
1: Non l'hai visto?
0: Non l'ho visto. È uno di quelli che ho nella lista. Ce l'ho nella lista. Qualcuno dice Voldemort. Ok.
1: Bob di Twin Peaks. Sì, Andrea da Padova.
0: Ok, eccolo qua. Sì, anche io l'ho appena letto. Chi c'è?
4: Ciao, soci. Comunque, secondo me il più cattivo dei cattivi è Vecna di Stranger Things.
1: Sì.
4: Ciao, Maria Clara da Porto Empedocle.
1: Ciao,
0: grande.
1: Maria Clara.
0: Hai ragione, hai ragionissima. Eccola, Manuela da Pinerolo. Bravissima. Il più cattivo, Percy, il poliziotto del Miglio Verde. Un pazzo sadico, è vero.
1: Sì,
0: è vero. Verissimo. Mamma
1: qualcuno
0: mia, quanto pianto per quel film.
1: Cersei Lannister del Trono di Spade.
0: Ok.
1: L'allenatore di Mille Ciro.
0: Qualcuno dice, ma Gargamella, fra l'altro, ha la stessa età del Fargi.
1: Che senso?
0: Ah, non l'ho detto io, l'hanno scritto loro.
1: No, il Fargi è più bello.
0: Il Fargi è anche buono.
1: Prova a dire maledetti buffi. È lui.
0: Non
1: avete mai visto Gargamella e il Fargi nella stessa stanza?

0: Ma Fred De Palma canta Ragazzino, che guarda caso fa rima con Paolino Statalino Nascondino.
1: Uè, Paolino Nascondino!
2: C'era molto Fred De Palma dentro questo pezzo di Barry Manilow.
0: Va bene, allora abbiamo chiuso l'argomento. Grazie per questo viaggio nel tempo attraverso i vostri divani. Ma adesso è arrivato il momento
2: di Dentro la Notizia.
0: Mi dispiace che Paolino si perda al primo appuntamento di questa stagione.
2: Sarà lì a ascoltare, ma figurati.
0: Anche...
2: siamo lì a prendere appunti per poi riprenderci dopo.
0: Esatto, esatto.
2: La maestrina.
0: Maestrina.
2: L'ospite di oggi, il nome ve lo diciamo dopo, è un pilota di linea.
0: Esatto.
2: Voli transoceanici. Quindi potete fare, se non sapete come funziona Dentro la Notizia, ve lo spiego immediatamente. Abbiamo un ospite e potete fargli le domande come se fossimo al bar, come se fosse un vostro amico.
0: Esatto.
2: Sono sempre quelle domande che magari hai paura di domandare. Cacchio, magari è una domanda stupida. E invece no.
0: Potete farla.
2: Poi potete fare le domande, chiaramente poi verranno selezionate.
0: Sì, certo, per forza. Però, insomma, cioè, sentitevi liberi di fare domande di qualsiasi tipo. Comunque, avere un pilota di aerei collegato con noi è una bellissima cosa. Quindi 342 41 15 105. Io secchiona. Secchiona, già ho la mia lista di domande.
2: Lei ha raddoppiato il numero delle domande preparate dalla nostra Saretta.
0: Sì, esatto, esatto. Cioè, io alla fine sono stracuriosa e quindi questo appuntamento è una bella opportunità per, insomma, sfamare le nostre
2: curiosità. Io ne ho solo due.
0: Due di domande, sì. Davvero? Io...
2: che mi interessano perché non le so e ho cercato qualcosa in internet ma non ho mai trovato
0: risposta.
2: Una risposta.
0: Ma vedi, cioè, questo serve proprio a questo.
2: Una la so ed è una domanda trabocchetto.
0: Davvero?
2: No, non per lui, ma per altre persone che ascoltano.
0: Davvero?
2: E l'altra invece è proprio una cosa che interessa a me.
0: Ma vuoi che le controllo prima?
2: No, no, no.
0: Facciamo scatola chiusa. No, per controllarti, non c'è maestra Paolino, però arriva la Lindina. Va bene, avete capito, quindi per Dentro la Notizia, qualsiasi domanda è un pilota con 10 anni di esperienza, ha iniziato come pilota di aerei per il lancio dei paracadutisti, adesso pilota di linea e quindi, insomma, potete veramente sbizzarrirvi. È
2: adesso
0: molto
2: ne ho
0: smart.
2: Quattro di domande.
0: Vedi, funziona così. Cioè, potete sbizzarrirvi, lui è anche molto easy, molto alla mano, poi perfetto. Daremo anche il suo Instagram, fa dei contenuti veramente molto interessanti su questa attività. Quindi, prego, fatevi avanti, sedetevi al bar con noi, 342 41 15 105.

0: Olivia Rodrigo, The Stupid Song, qui su Radio 105. Stanno già arrivando un po' di domande per...
1: Non ho guardato.
0: Io sì, ho già guardato e sono molto molto molto interessanti. Questa cosa ci piace. Il nostro ospite è quasi pronto. E quindi noi siamo veramente curiosi di, insomma, sapere di più di questa attività, ovvero pilotare aerei, che è un po' il sogno di tanti bambini, no? Solo che la gran parte delle volte questo sogno si spegne e non succede mai. Invece
1: era il mio, e poi sono partito per militare per un'altra disciplina, quindi...
0: Però non pilotavi aerei?
1: No, ci stavo sopra, infatti nella vita ho più decolli che atterraggi.
0: Ok, ok, non indagheremo oltre. Va bene, allora adesso noi ci fermiamo per una piccolissima pausa. Avete tutto il tempo di elaborare, insomma, le vostre domande al 342 41 15 105. Dentro la notizia, ospite un pilota.
2: Le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
6: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i frullini con cacao e nocciole Selex da 700 grammi. Per tutto settembre a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
5: E dai, Scudo, ma che ti sei arrabbiato?
7: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
8: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€. In store, app e su decathlon.it.
9: 99? 99? Non è possibile!
10: Tesoro, tutto ok?
9: 99? Puma, microtasso!
10: Calmati, ora chiamo qualcuno.
9: 99, Puma.
10: Pronto? 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
9: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
11: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
12: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
13: Sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
12: Difficoltà?
13: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
12: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
14: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
15: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
16: Subaru.
17: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
18: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
19: Ciao Alex.
18: Kimi, ma sono io su questo poster?
19: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
18: Per vederci le partite insieme.
19: Magari, però non ho ancora il wifi.
18: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
19: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
18: Sono appena stato sorpassato.
20: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
21: Radio 105. Proud to be different.

0: Volare è una delle sensazioni più contrastanti che possiamo provare. La paura lascia spazio allo stupore e all'adrenalina. Ma cosa succede davvero oltre la porta blindata della cabina di pilotaggio? È vero che pilota e copilota mangiano pasti diversi? E quali sono gli aerei più affidabili?
1: Radio 105 e La Carovana presentano Dentro la Notizia. Approfondimenti, domande e curiosità che tutti avremmo sempre voluto chiedere, ma nessuno ne ha mai avuto il coraggio. Dentro la Notizia. E ospite con noi
0: Nicolò Fatai.
2: Ciao Nicolò, benvenuto.
3: Ciao Nicolò, benvenuto.
2: Allora, siamo seduti al tavolino di un caffè, di un bar, ok? Quindi prima cosa, quando ci si presenta, io vorrei, se potesse, darti del tu, così andiamo meglio.
4: Assolutamente.
2: E rompiamo subito il ghiaccio. Ok, allora, benvenuto Nicolò Fatai, pilota con oltre 10 anni di esperienza. Come dicevamo poco fa, lui aveva iniziato come pilota di aerei per lancio di paracadutisti e adesso invece pilota aerei di linea, quindi Boeing 737, giusto?
4: Sì, corretto.
3: Beh, per paracadutisti, quindi Pilatus o G222?
4: No, era un Cessna del 1952.
3: Ah, che quindi civili, paracadutisti civili.
4: Sì.
3: Okay, perfetto.
4: Sì, civili. Sì.
3: La allora, prima domanda, qual è la manovra più difficile che hai dovuto gestire?
2: Ah, iniziamo subito così.
4: Ok, innanzitutto grazie mille per l'invito. La manovra più difficile che ho dovuto gestire, diciamo che potrebbe essere ogni volta che atterriamo magari con un po' di vento trasversale. Quello è sempre, diciamo, una fase di volo un po' più challenging delle altre, però niente di grave
2: di scandaloso.
4: Scandaloso.
2: Ma
4: esatto.
2: Infatti io ti volevo chiedere, tra le varie domande, è se c'è mai stata una volta in cui hai avuto paura.
4: No, mai, perché la paura è una distrazione, diciamo che ci focalizziamo molto su quello che c'è da fare in quella situazione, analizziamo la situazione, troviamo una procedura, l'applichiamo e poi analizziamo un'altra volta il problema. Se è risolto, procediamo; se non è risolto, okay, troviamo un'altra soluzione. Quindi non abbiamo molto tempo per aver paura.
2: Quindi bisogna tenere i nervi ben saldi e essere molto razionali in quei momenti.
3: Bisogna essere piloti.
4: Assolutamente.
2: Banalmente.
4: Sì, no, esatto. Beh, infatti quando sentite, non so, le registrazioni alla radio di quando succede un'emergenza, quando si comunica alla torre, non si sente mai il pilota urlare "aiuto, ci sono!"
2: No, cioè,
4: sempre il tono di voce è sempre quello normale, come se fosse una chiamata come un'altra.
2: Ok, tra l'altro la paura è anche uno dei centri, uno degli obiettivi del tuo nuovo libro, Oltre quella porta, la verità sul volo, che proprio racconta attraverso esperienze, aneddoti, eccetera, eccetera. Libro che potete trovare e che sta mostrando il nostro Martin.
3: E che mi porterò
4: a casa.
2: Esatto.
4: Grazie mille.
2: Tu parli proprio anche della paura del volo, perché ci sono anche tante persone che hanno paura ancora di affrontare un viaggio in aereo, no? E invece tu, attraverso, insomma, i racconti, fai capire che in realtà è tutto super sicuro. Cioè, alla fine l'aereo è uno dei mezzi più sicuri in assoluto, mi sa.
4: Sì, lo è un fatto. E infatti io ho iniziato questo percorso sui social per un po' come gioco, un po' come un hobby. E poi ho scoperto che gli italiani, alla fine, noi siamo viaggiatori più di macchina che di aereo. Mm-hmm. E tramite i messaggi che ricevevo ho scoperto veramente che le cose più banali, che per me sembravano banali, per persone che volavano potevano essere veramente un problema. Non sapere che cos'è quel rumore, o alcune fasi di volo perché l'aereo si muove in questo modo. Quindi io veramente il libro l'ho dedicato a tutti i miei followers e quelli che mi seguono. L'hanno scritto loro, ogni domanda è stata presa dai messaggi praticamente che rispondo poi dentro il libro.
2: Infatti, in
3: cabina ci sono un miliardo di bottoni, sai tutto a memoria?
4: Sì, sappiamo tutto a memoria, usiamo solo di tutti quei bottoni che vedete quando entrate in cabina di pilotaggio. Utilizziamo solo il 10% di quelli durante il volo.
3: Okay, il resto è controllo.
4: Sì, sì, il resto, esatto. Esatto.
2: A proposito di social, tornando un attimo, c'è qualcuno tra i nostri messaggi che ti ha riconosciuto, invece lo diciamo magari per i nuovi, per chi non ti segue, ti possono trovare come the.italianpilot, giusto?
4: Sì. Esatto. Sì, grazie.
2: Ok, no, lo diciamo perché effettivamente lui racconta un po' come se fosse tipo backstage tutto quello che è il segreto dell'aviazione, un sacco di cose.
4: Esatto.
2: Fai contenuti molto carini e rendi proprio accessibile, fai toccare con mano, insomma, un po' a tutti questa attività.
3: Va bene, dai, cominciamo con Stefano da Venezia. Negli Stati Uniti ho dovuto subire un atterraggio d'emergenza. A un certo punto l'aereo ha scaricato un sacco di liquidi. Era il carburante, ed è necessario scaricare il carburante per fare un atterraggio di emergenza?
4: Sì, soprattutto gli aerei, quelli che usiamo per fare voli transatlantici, abbiamo la possibilità di scaricare carburante. Questo ci permette di atterrare pochi minuti dopo sotto il limite di peso strutturale dell'aereo. Si fa il fuel dumping, si chiama, un'altitudine che poi permette al jet fuel di evaporare prima di toccare terra. Questa è una domanda che viene fatta molto, quindi non si scarica sopra le case, non viene influenzato nessun campo agricolo. È una cosa sicura.
2: Ok, invece da Pavia arriva una domanda, cioè se hai mai lasciato acceso il microfono per sbaglio, hai detto qualcosa che non dovevi dire. Siamo seduti al bar, Ciccio, quindi ti tocca rispondere.
4: Sì, sì, a volte mi è successo di lasciare lo switch del microfono acceso, è una cosa che succede molto, ma ho più che altro risposto al controllo di volo e hanno sentito quello che ho detto al controllo di volo dietro ai passeggeri, però okay. Niente di scandaloso.
3: Ok, perfetto. Okay. Esiste una fase del volo che trovi ancora emozionante dopo tanti anni? Sara da Milano.
4: Sì, decollare al tramonto su Chicago quando passi i grattacieli sopra, bellissimo, oh, è stato emozionante.
2: Okay. E a proposito di questo, io ti voglio chiedere se c'è mai stato un panorama, magari in un determinato momento dell'anno, della giornata, che proprio ti ha emozionato tanto. Cioè, comunque tu hai la visuale da davanti, che è una roba straordinaria. Ce n'è uno che ti ricordi particolarmente?
4: Ma i tramonti sono sempre, diciamo, romantici, no? Soprattutto quando insegui il sole verso ovest. Ho fatto anche un video che non tramonta velocemente, anzi risorge sopra di te e poi mano a mano che lo insegui incomincia a scendere pian pianino, però è uno è spettacolare perché è un tramonto lunghissimo, i più lunghi che puoi assistere.
2: Che poesia, tipo quanto è durato?
4: Normalmente siamo decollati all'ombra teoricamente da Chicago e poi decollando il sole poi è risorto per poi scendere pian pianino dopo 45 minuti, un'ora sotto l'orizzonte.
3: Sì, perché cambiava il punto focale e a qua vorrei attaccarmi una domanda. Perché le rotte sulla cartina sono un semicerchio, cioè sono in cerchio e non sono dritte?
4: Questa è una domanda che viene fatta molto spesso perché essendo il pianeta una sfera, so che è sfera, non è piatta. Rispondiamo subito, non è piatta. quindi la distanza più corta si chiama, esatto, il Great Circle, quindi è un arco, la distanza più corta.
3: Per quelli che non hanno capito rotta ortodromica, disegnate una linea retta sulla buccia di un'arancia, sbucciate l'arancia e schiacciatela, vedrete che la linea non è più retta,
2: esatto, ma è storta.
4: Perfetto esempio.
2: Invece, adesso ti faccio una domanda che è arrivata e nella quale anche mi riconosco, perché io ho le orecchie un po' sensibili, i timpani un po' sensibili. Cioè, qualcuno si chiede se è vero che con il raffreddore non si può volare per il rischio proprio dei timpani per la decompressione. Io ho risolto con le cuffie che hanno la modalità di azzeramento del rumore e questa cosa isola le orecchie e sia nei treni ad alta velocità sia in aereo ho scoperto finalmente che così non mi partono. Però effettivamente è un problema secondo te?
4: Sì, no, io per esempio mi sono dato malato 4 giorni fa, avevo veramente l'allergia e non volo più con un minimo di allergia perché fa veramente male. Okay. E un consiglio che vi do, sì, se siete veramente
2: ammalati,
4: chiusi, sì, adesso non viene la parola in italiano, però non volate perché è veramente doloroso.
2: Allora Paolino, che stava male in sti giorni, non è andato a Madrid, allora abbiamo la sicurezza che non è andato, ok.
3: Come sta influenzando il cambiamento climatico sui voli? La Ori da Class.
4: Sì, c'è stato uno studio, mi sembra da Harvard, che le turbulenze, soprattutto quelle più moderate e severe, stanno aumentando per il surriscaldamento globale, quindi è possibile, dipendendo dal loro studio, anche come l'hanno fatto, non ho letto, però sembrerebbe che ci siano più turbulenze rispetto agli anni passati. Per via del caldo.
2: Ok, allora Nicolò, noi adesso mettiamo un disco, nel frattempo invitiamo che stanno arrivando un sacco di domande ai nostri soci al 342 41 15 105 a
3: e
2: fare altre domande perché ti stiamo proprio bombardando. Bam bam bam bam bam.
4: Torniamo tranquilla, a me piace.
2: Sì, allora adesso le raccogliamo finché va la canzone, quindi intanto sul volume è con noi Nicolò Fatai, pilota.

0: sui social in diretta.
1: Il nostro ospite, esatto, dentro la notizia, al quale potete fare un sacco di domande sugli aerei, sui voli. Io per esempio negli ultimi 4 anni non ho mai visto un decollo e nemmeno un atterraggio.
0: No, perché dormivi?
1: Dormi,
0: vabbè.
1: Dormo, ti... perché mi tranquillo. Io soffro di insonnia cronica e non dormo più di 4 ore. Se ho qualcuno in camera vicino o se ho la conferma, la sicurezza, che quando atterro l'oste chiaramente mi deve far scendere, mi viene a svegliare, mi squadra e dice: oh, guarda che devi scendere, scemo.
0: E allora tu dormi.
1: Ma io mi lascio andare, dormo come un bambino.
0: Ci sono quelli come noi che dormono e poi invece quelli che hanno paura. Infatti ricordiamo il tuo libro Oltre quella porta, quindi tutti i segreti, tutte le storie legate insomma all'aviazione.
1: Sì. Eccolo
0: qua.
1: Devo usare l'altra mano.
0: Bravo, a favore di camera. Eccolo là, eccolo.
2: Bellissimo.
0: Là. Bellissimo libro.
1: Bellissimo. Beh, è calmante anche il giallo. Questo
2: beh,
1: giallo
2: sì, l'ho scelto apposta.
1: Sì, non si vede dove comincia la mia maglietta e dove finisce il libro.
0: Chi è?
3: Già una domanda. Volevo sapere, in base alla mia conoscenza, mi risulta che pilote, piloti, donna, non ce ne siano molte. Confermato o mi sbaglio? E se è confermato, come mai?
0: Prego.
3: Ciao, Giovanna da Verona.
2: È il 5% totale, delle, se non di più, sta aumentando. Il motivo non te lo so spiegare, sinceramente, non mi sono mai chiesto. Però se volo con colleghe donne, mi sembra che l'ultima volta ho visto fanno parte del 5, se non di più, percentuale, diciamo, di tutti i piloti di linea nel mondo.
0: Perché cioè, sarebbero troppo brave, quindi voi tutti a terra dopo.
2: Esatto, esatto.
1: Il primo volo solo donne, equipaggio di solo donne, deve essere dell'anno scorso, nell'atterraggio ho fatto un incidente.
0: No. Adesso,
1: sì, va no, bene, allora, invece, grazie da Bologna. Domanda strana: se una persona volesse fare il pilota di aerei, si può fare il buco all'orecchio, probabilmente per l'orecchino, anche se è maschio? Questo è per mio figlio, grazie da Bologna.
2: Dipende dalle policy da compagnia a compagnia, diciamo che alcune sono più aperte, altre più chiuse, però i piercing orecchini normalmente per i piloti non è permesso.
0: Invece altra domanda da bar che è arrivata. È vero che con la divisa da piloti si rimorchia? Piace?
2: Ce lo devi dire. Io questa domanda devo passare perché sono sposato, quindi okay. La passo
0: che
2: agli altri colleghi.
0: Linda. Vabbè, dai tuoi colleghi, non dalla tua esperienza, dai tuoi colleghi. Cioè,
2: sì,
0: se
2: sì, diciamo che la divisa fa il suo fascino, soprattutto quella pilota, sì, assolutamente. Confermo.
0: Chi è?
4: Perché l'andata e il ritorno non sono mai uguali come durata di volo? Ha a che fare con la rotazione dell'asse terrestre, cioè andare a favore della rotazione della Terra o andare contrario può portare dei cambiamenti?
2: La risposta è no, è questione di venti. Quindi normalmente, soprattutto faccio un esempio, se partiamo da Milano a New York d'inverno, quando ci sono i jet stream, che sono queste correnti d'aria molto forti invernali, da Milano a New York magari ci vorranno 8 ore, il ritorno ce ne vorranno magari 6 ore e mezzo, perché avrà il vento a favore. Ah. Questi sono venti molto forti, stiamo parlando di 100-200 km orari fino a 300 km orari che fanno la differenza. Sì.
0: Pensa a te.
1: Allora, questa è mia. Io pratico il tiro al bersaglio a lunga distanza, quindi sopra i 1000, sì. 1500 metri. Già sopra i 700 la rotazione terrestre può dare fastidio e devi calcolarla. Perché sull'aereo invece non dà fastidio?
2: Questa è una domanda che...
1: Cioè non influisce sul...
2: No, penso di no. Okay, non influisce. Okay. No, devo. Bella domanda.
1: Mi è venuto in mente adesso. Grazie alla domanda. Allora,
2: l'effetto Coriolis. Sì,
1: Maurizio,
2: sì, sì.
1: Da Firenze, avete degli obblighi di visite mediche periodiche e corsi obbligatori di aggiornamento?
0: Penso proprio di sì.
2: Sì, ogni anno, se non ogni 6 mesi, sopra i 40 anni.
0: Ah.
2: Io ho ancora 34 anni, quindi ogni anno vado a fare la visita medica di prima classe, si chiama.
1: Ok. Giovanissimo, perché fai pilota già da 10 anni.
0: Infatti.
2: Sì, ho iniziato a 24 anni come pilota di linea. Sì.
0: Che bravo! Che
1: quindi
0: bravo.
1: Allora la domanda da qua è un attimo, da passare dal Cessna a... poi ti sei iscritto e volevi diventare pilota di linea. Da quel momento lì in cui sei arrivato alla scuola piloti di linea, a volare con un 737, quanto tempo è passato?
2: Dall'ultima volta che ho volato un Cessna, è quella la domanda, sono passati 11 anni quasi.
1: No, ma intendo, cioè tu volavi con i Cessna, sei andato a iscriverti alla scuola piloti per diventare pilota di linea.
2: Primo
1: giorno di scuola di volo, a quanto si può pilotare un aereo di linea? Quanto passa?
2: Un anno e mezzo di media, un anno e mezzo.
1: Nel frattempo simulatori... Mm-hmm.
2: Sì, no, poi ovviamente quando arrivi a una compagnia e vieni assunto, fassi un training, un addestramento che si chiama type rating sulla macchina precisa, per esempio un Airbus, un Boeing 737, quell'addestramento lì solo su quel velivolo specifico dura un mese e mezzo, sul simulatore. C'è la teoria, simulatore di volo, e poi c'è la pratica sull'aereo vero.
0: Ok, allora facciamo le ultime domande, tipo risposta straveloci, così riusciamo ad esaurire un po' di curiosità.
1: Risposta sì o no, vai.
0: È vero che pilota e copilota mangiano due cose diverse? Perché?
2: Sì, è vero, per evitare contaminamento alimentare.
0: Ok.
1: Se c'è uno poi gli viene mal di panza, almeno l'altro.
0: Almeno l'altro
2: è un problema.
1: Io ho lanciato una petizione su un 737. Se hai la fila numero 20 e sali dalla porta anteriore, tu non potrai mai più volare.
2: Non è vero.
0: Ok. Ultima cosa, ultimissima, caro Nicolò. È una cosa tipicamente italiana, tu the Italian pilot, lo ricordiamo sui social.
2: Sì.
0: L'applauso all'atterraggio, vi fa piacere o vi dà fastidio?
1: Ma non lo sentono!
2: Ma non lo sentiamo, abbiamo le cuffie, più la cabina di pilotaggio rumorosissima, quindi non lo sentiamo. A noi ci fa piacere.
0: Allora noi l'applauso lo facciamo a te, grazie per essere stato con noi dentro la notizia.
2: Grazie a voi, grazie per
0: l'invito. Oltre quella porta, le verità sul volo, Nicolò Fatai, grazie mille per essere stato con noi.
1: Lo trovate su Instagram come the Italian pilot. Ciao Nicolò,
0: grazie.
2: Ciao ragazzi, alla prossima, ciao.
5: Un amore quando ami troppo è più difficile da mantenere.

0: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Siete le sorelle Owens?
3: Sì, se amiamo qualcuno muore.
2: Ma dai, a settembre
3: siamo streghe.
2: Ritorna la magia.
3: E siamo maledette.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Sì, è vero.
2: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
0: 105 Traffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 2 km tra Attigliano e Orvieto per un incidente in direzione Milano, un altro incidente sulla A8 causa 3 km di incolonnamenti tra Busto Arsizio e Castellanza verso Milano, per lavori rallentamenti sulla A23 tra Carnia e Pontebba in direzione del confine di Stato, infine sulla statale 16 Adriatica traffico rallentato per un incidente allo svincolo per il raccordo con la tangenziale di Bari viaggiando verso Otranto. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
6: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
2: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso.
3: Outmin del 25/3/2026.
4: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce. D'ora in poi lascerò un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
5: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
6: 99, 99, non è possibile.
7: Tesoro, tutto ok?
6: 99, Puma, microtasso.
7: Calmati, ora chiamo qualcuno.
6: 99, Puma.
7: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
6: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
8: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
9: Ops.
8: Ops.
9: Ops.
8: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
9: Ops.
8: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
10: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
11: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
13: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
14: Regina, ma che bel sorriso!
15: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
14: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
16: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
17: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
18: Ufficio, cosa smarrite?
19: Ho perso la mia voglia di lavorare.
18: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
19: Mi sento già più carico.
18: Info su toyota.it.
20: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
21: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
22: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
23: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
22: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
23: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2.000 euro in gettoni d'oro.
22: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
23: Vi aspettiamo!

0: Swim, dance, dance, dance, chiude
1: quanto
0: le...
1: Quanto mi mette tristezza questo video.
0: Sì.
1: Sì, perché c'è questo robot umanoide, di quelli nuovi, no? Che fa la qualsiasi cosa, fa tutto, da balla, balla dappertutto, fa le scale mobili, cappello da cowboy, fa la qualsiasi. E il progetto si chiama Barry Can Swim. E io penso che Barry sia lui e non può nuotare.
0: E non può nuotare,
1: quindi
0: poverino.
1: Mi mette una tristezza.
0: Paolino. Che sì. fa tutto, ma poi c'è una cosa che non può fare, cioè venire
1: esatto,
0: in onda.
1: Venire in onda perché non ha voglia.
0: Esatto. Va bene, allora si chiude qui la puntata di oggi. Erano rimaste in sospeso tante altre domande. Voi approfittate per The Italian Pilot, quindi per Nicolò, fategliele sui social, che magari lui risponde con qualche video.
1: Non gliel'abbiamo detto in onda, ma gliel'abbiamo detto fuori onda. Si ripeterà l'invito tra 6-7 mesi.
0: Sì, anche è stato veramente molto simpatico. Esatto.
1: La prossima volta dall'aereo glielo facciamo fare.
0: Vai, sarebbe una figata. Oltre a ringraziare il nostro ospite, ringraziamo anche la Sarete Redazione, la zia
2: Ciao.
0: Centralino. Ovviamente sì. Tutti voi che state dall'altra parte della radio, ma soprattutto lui.
1: Walter Fargi! Io li piloto anche da casa. Farginga!
0: Grande Fargi, grazie.
3: Potete andare a casa.
1: Beh,
3: per favore.
1: Lui, se ci pensi un attimo, lui è il nostro pilota.
0: È vero.
1: È colui che ci pilota la vita e la trasmissione.
0: Che pigia i pulsanti. Sì, sì. Esatto, effettivamente sì, è vero. Sì, sì. È vero. È quello che può lasciarci anche a terra. Poi.
1: Te lo dico.
3: Io sono quello che vi fa decollare, atterrare. Sì, sì. E in caso di incidente, sì. Vi darei un paracadute,
1: sì,
3: per salvarvi la vita.
1: Bucato.
0: Che carino.
3: Ovvio.
0: Finto.
1: Cioè, la sua tristezza è che non ha il tasto eject.
0: esatto. Grazie mille Fargi, grazie mille Martin, ma prima di lasciarci
1: grazie,
0: e darvi l'appuntamento
1: Linda.
0: Grazie. Darvi l'appuntamento a domani alle 18, vi lasciamo con la perla, la massima del brillo parlante.
3: E non salutate Max.
0: È vero, ma lo diciamo adesso.
1: L'abbiamo scomunicata.
0: Il nostro Max Brigante che è pronto.
1: Ma sai cosa sono queste cose qua?
0: Le alghe.
1: Sono le alghe del mare, esatto.
0: Alghe, certo.
1: Sì. Perché lui è il re anche dei
3: che
1: mari.
3: Scena.
0: Mamma mia.
1: Va bene. Vai. Ci hai mai fatto caso che se la Terra è il terzo pianeta dal Sole,
0: sì,
1: allora tutte le nazioni fanno parte del terzo mondo.
0: Bella, bella, complimenti.
1: Segnatevela questa.
0: La segniamo. Vedi, fanno ridere ma fanno anche riflettere. A domani, grazie a tutti. Vi lasciamo con Max Brigante.
1: Domani alle
0: 18.
1: Perché le 18 è
0: l'ora della carovana.
4: Qui a Radio 105 sono le 20.

0: Ma lo posso far vedere sto libro subito o vuoi rispettare un po', come dire, il palinsesto del programma, Simo? Perché è proprio un librone questo.
1: È un librone.
0: Io sono contento stasera.
1: Se lo vuoi far vedere.
0: Ma sì, lo faccio vedere perché stasera noi parliamo di questo libro. Facciamo così, premiamo chi guarda la trasmissione e non chi l'ascolta in questo momento. Quindi la trasmissione, intanto, è benvenuti a tutti, siete su 105 Mi Casa, su 105 e 105 Mi Casa è il nome del programma. Io sono Max Brigante e vi sto per far vedere a tutti voi che ci guardate al 66 del digitale terrestre il libro che sarà in qualche modo il protagonista, anche se poi il protagonista sarà il suo autore, di questa puntata di 105 Mi Casa. Lo vedete bene? Lo vedete bene? Lo vedete bene? Solitamente, ma non vogliamo guffargliela, quando esce questo libro poi rimane in classifica per un sacco di settimane barra mesi. Simo, come stai?
1: Allora, scusa un attimo che stavo controllando il tastierino perché avevo un problema.
0: Tutto bene col tastierino?
1: Speriamo, se non parte la canzone, se come mai. Tutto a posto.
0: Tutto
1: oggi,
0: bene?
1: Oggi sì, ho schivato la pioggia all'andata.
0: E te la beccherai al ritorno.
1: La beccherò tutta con gli interessi al ritorno.
0: Non sappiamo che tempo faccia da voi,
1: no.
0: Ma qua a Milano, che è il luogo dove trasmettiamo, da stanotte alle 5 ha fatto un temporale incredibile. E poi durante il giorno ha alternato grande acqua a qualche spiraglio di sole. La temperatura è molto scesa e quindi abbiamo anche raggiunto un po' un obiettivo che tutti avevamo,
1: no? Va bene, va bene.
0: Che era quello di sentire un
1: è
0: pochino

0: così. Meno il caldo, per cui dai, sì, assolutamente bene così. Simo ieri ha guffato, ve lo voglio dire, amici neroazzurri.
1: No.
0: Chat con lui continuava a guffare. Alla fine devo dire che sei riuscito a far perdere l'Inter ieri sera.
1: No, non ho guffato assolutamente, non l'ho neanche vista tutta, ne ho guardato dei pezzettini.
0: Tu quando, io ho visto il secondo tempo, perché poi...
1: Sì, anche io ho visto gli ultimi...
0: Ero qua in radio.
1: L'ultima mezz'ora ho visto.
0: Io ho visto il secondo tempo, bello comunque, cioè...
1: Bello.
0: Adesso, a parte tutto, l'Inter ha dimostrato di essere una grande
1: L'Inter
0: squadra.
1: L'Inter se vinceva non,
0: sì,
1: non rubava niente.
0: Sì, sì, sì. Poi c'è stato un momento dove poteva prendere anche più gol, perché
1: sì,
0: chiaramente
1: d'accordo.
0: Era un po' sbilanciato, però l'Inter ha giocato da grande squadra, è andata a Madrid, in uno stadio tra i più importanti al mondo, a
1: sì.
0: fare l'Inter.
1: Diciamo che con due errori che
0: sì.
1: di solito non succedono, quella partita la porti a casa.
0: Sì, sì, sì.
1: Poi anche perché migliore in campo l'ha andato a Valverde, c'era stata questa, non polemica, ma comunque si sono messi a ridere, ho detto, ma come ha fatto a dare il migliore in campo a Valverde con una partita di Courtois
0: sì,
1: di quel livello?
0: È vero, è vero, è vero, è vero.
1: Quindi
0: stasera invece Arsenal-Napoli o Napoli-Arsenal?
1: Allora, deve essere... giocano a Napoli, no?
0: Io non me lo ricordo,
1: allora,
0: per quello te lo
1: guardo.
0: Chiedo. Comunque una grande
1: subito.
0: Partita di Champions anche questa sera, con il Napoli di Allegri che incontra la finalista di Champions, che poi insomma non ha vinto perché ha vinto il Paris Saint-Germain, però incontra una delle squadre più forti del mondo. Simo ha Internet Explorer
1: sì.
0: di un po' di anni fa.
1: Ci ha messo un'ora a aprirsi. E Napoli-Arsenal.
0: Napoli-Arsenal.
1: Alle 21, quindi tra 50...
0: Alle 21,
1: 56 minuti.
0: Quando noi chiudiamo il programma, c'è il fischio di inizio a Napoli, di Napoli-Arsenal. Amici, avrete capito che parleremo di libri con un grandissimo autore contemporaneo, veramente un grandissimo autore contemporaneo, fra poco qui a 105 Mi Casa.
2: Benvenuto, questo è Mi Casa.

0: Sono stato a Londra il weekend scorso e ho sentito più volte questa canzone nei locali, sui taxi, insomma in giro. Sai quando sei all'estero che percepisci un pochino la musica che ascoltano? Georgia Smith veramente tanto tanto forte. Dancing, la canzone che abbiamo appena ascoltato. Simo, a te il grande piacere di introdurre quello che credo sia uno dei tuoi autori preferiti.
1: Bravissimo. Purtroppo non ho ancora letto il libro che è lì davanti, ma sto parlando di Gianluca Gotto, che ci porta appunto il suo ultimo libro, Ci basterà mangiare il vento. Un romanzo che parla di guarigione, accettazione della fragilità, coraggio di vivere e amare senza la paura di soffrire. E devo dirti che ho letto che l'espressione mangiare il vento deriva da Singapore, da un detto di Singapore.
0: Ma dai!
1: Sì, che praticamente indica la felicità semplice, quella bellezza che non va cercata nella complessità, ma accettata anche se destinata a finire.
0: Ah, sì. Quindi interessante,
1: molto interessante.
0: Sì, sì, bello il concetto, cioè è bella l'immagine di mangiare il vento associato a un concetto di qualcosa di semplice. Il vento lo puoi trovare, no? Mangi il vento.
1: Gianluca ci riserva sempre grandi sorprese. Non vedo l'ora di leggerlo.
0: Gianluca è forte. Noi tra l'altro lo ospitiamo ormai da tanti anni. Un ragazzo giovane, ormai neanche più giovanissimo. Lui è del 90. Per me, se sei del 90,
1: per me è ancora giovane,
0: sei giovane. Poi, chiaro, non più giovanissimo, però insomma uno che ha una bella storia, si trasferisce prima in Australia, poi in Canada. Oggi è uno scrittore appassionato di Oriente, scrive articoli, scrive libri mentre viaggia per il mondo, il che rende ancora più affascinante, no, il suo lavoro. Racconta un sacco di cose anche sui suoi canali, sul suo blog, sui suoi social, ha costruito una community e poi ha iniziato a piazzare una serie di romanzi bestseller negli anni, direi negli ultimi, io credo almeno pre-Covid fino ad adesso, cioè, ma poi ne ha piazzati veramente tanti. Per cui, ecco, personaggio super super interessante, ha un TED molto bello, se avete voglia di andarlo a vedere, dove racconta come essere felici ogni singolo giorno, che è tra i TED più visualizzati in assoluto. I TED sono quei, li trovate su YouTube, sono quei momenti di speech dove un personaggio, che può essere un autore, uno sportivo, un imprenditore, un artista, parla per X minuti su un argomento, e quello di Gianluca è uno dei più visti in assoluto in lingua italiana. Insomma, fra poco ne parliamo con lui di come sta, di dov'è, di come è nato questo libro, delle aspettative di questo libro, che poi è il nuovo libro di Gianluca Gotto, si chiama Ci basterà mangiare il vento.
2: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: ero con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio 105.

15 minuti in diretta su Radio 105 con Max Brigante in questo mercoledì 9 settembre. Andiamo in pubblicità, poi sapete che qui da noi ogni sera viene a trovarci un ospite. L'ospite che questa sera verrà a sedersi qui nel salone di 105 Mi Casa è Gianluca Gotto. È uscito nel mentre un libro nuovo che si intitola Ci basterà mangiare il vento, e parleremo di questo.

0: Dimmi quando.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
2: Oh!
1: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri.
3: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo liquido lavatrice spuma di champagne da 3 flaconi e a 7,99€. Pulisce in profondità e si prende cura delle fibre dei tuoi capi. E per la pulizia di tutte le superfici, prova lo sgrassatore Chantecler nel formato speciale da 2 flaconi a 3,99€. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Ecco perché. Non fartela scappare, mancano solo 3 giorni alla chiusura.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
7: Qualcuno ha detto Just Eat.
8: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
9: Oh mio Dio.
8: E le storie di Hulu come FX, Alien e Pianeta Terra. I Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
9: Prendi me, scegli me.
10: Mitico!
8: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
9: Ama me.
8: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
11: Edo, sei pronto?
12: Certo, anche quest'anno torna la Pyjama Run.
11: La corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
12: Hai già scelto il tuo pigiama?
11: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
12: Iscrivetevi subito a pyjamarun.it.
11: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
12: Pyjamarun.it.
13: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
14: 99, 99, non è possibile.
15: Tesoro, tutto ok?
14: 99, Puma, microtasso.
15: Calmati, ora chiamo qualcuno.
14: 99, Puma.
15: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
14: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
16: Messaggio da Marco. Piscina, hai 2 nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
17: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€ in store, app e su decathlon.it.
18: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
19: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
18: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
19: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
18: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
20: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
21: Radio 105, proud to be different.

0: 20-23 minuti su Radio 105. Un sacco di cose da chiedere a Gianluca Gotto, che è il nostro ospite questa sera. Ciao Gianluca, bentornato.
1: Ciao Max, grazie, è un vero piacere essere ospite della tua trasmissione, come da tradizione. Dicevo prima Simone fuori onda che ormai insomma è diventata anche una questione scaramantica quasi.
0: Sì,
1: per me.
0: Abbiamo una lunga storia di libri che ci unisce e sono molto felice perché, come sicuramente avremo già avuto modo di dire e di dirci, tu hai avuto una crescita come autore veramente sensazionale, meravigliosa, e noi ci teniamo tanto perché l'abbiamo un po' vista, accompagnata, supportata, insomma ci piaci tantissimo, ma questo lo sai. Senti, come stai intanto?
1: Sto molto bene, grazie, sto molto molto bene, ho appena ripreso a girare per l'Italia con questo mio tour e quindi insomma sono felice, ho ancora l'energia al massimo e è il momento migliore in assoluto.
0: Che cosa ti porti a casa quando incontri i tuoi lettori, no? Perché poi c'è uno scambio chiaramente fisico, verbale, gli sguardi, cioè, poi quando torni in hotel cosa ti rimane addosso?
1: Mi rimane addosso tantissima energia, anzi io ne parlo proprio durante la serata, perché la serata è sul karma e spiego che il karma è qualcosa che noi, il karma di un'altra persona è qualcosa che noi prendiamo anche con il contatto fisico, con per l'appunto uno sguardo, una confessione che viene fatta e che viene accolta a cuore aperto. Quindi a volte mi capita di tornare in hotel alle 3 o alle 4 di mattina di non riuscire a dormire, ma è una cosa che sicuramente conosci anche tu, no? L'adrenalina è difficile, insomma, si accompagna difficilmente, no? Una buona notte di sonno. Quindi sì, fortunatamente ho una mia meditazione, ho delle mie pratiche che mi aiutano un attimo a scaricare per potermi poi riposare. Però porto veramente tante testimonianze di vita incredibili, alcune bellissime, alcune anche di sofferenza, però devo dire che in questi anni, così come si è venuto a creare un bel rapporto tra di noi, si è venuto a creare un bellissimo rapporto anche con la comunità di persone che insomma che amano i miei libri ed è qualcosa di cui sono veramente grato.
0: Ma ci credo, ci credo. Facciamo chiaramente lavori diversi, conosco quell'adrenalina. Devo dirti che negli anni non ho più neanche voluto lottare contro, cioè non ho più neanche voluto provare a dormire, perché ho iniziato a pensare che comunque sia una grande fortuna, perché quell'adrenalina lì è colma di vita, no? Mi preoccupo più dell'assenza di vita e quindi mi va bene così, mi va bene dormire poco, mi piace godermela fino all'ultima goccia. No, se fosse distillata, certo, in gocce. E quindi sì, conosco perfettamente quella sensazione. Senti, ho tra le mani Ci basterà mangiare il vento. Intanto ti volevo ringraziare perché non conoscevo. Mi sono chiesto, quando è uscito il titolo del tuo libro, ho detto Ci basterà mangiare il vento, cosa significa? E con un minimo di documentazione ho capito il senso, no? Che se ho capito bene è come dire, ci basterà rimanere vicino alle cose che davvero contano nella vita, cioè quella semplicità bella. Però non conoscevo questa forma per raccontare quell'emozione, è bellissima.
1: Mi fa piacere, è un'espressione malese che significa appunto, è ripresa da un'espressione malese che significa letteralmente mangiare il vento e indica fondamentalmente, per ricollegarmi a quello che hai detto poco prima, indica una sorta di via di mezzo molto sana. Questo è un libro un po' sulla via di mezzo. Quella via di mezzo molto sana tra il sentire troppo la vita e quindi magari anche un po' diventare un po' drogati di adrenalina, drogati di sensazioni forti, di vita che deve essere sempre al massimo, andare sempre al massimo, e l'altro estremo, cioè ritrovarci in una condizione che purtroppo è molto comune oggi, per cui poi non senti più nulla, sei diventato insensibile, ti sei in qualche modo anestetizzato perché ti rendi conto che provare le cose nuove, che sentire troppo la vita in profondità rischia di farti male, no? E allora questa paura ti condiziona e dici preferisco non sentire più nulla. Questa espressione mangiare il vento significa stare un po' in una via di mezzo, ovvero non essere insensibili nei confronti della vita, ma nemmeno essere totalmente guidati dalle passioni, essere sempre poi quindi anche stressati al limite, ma cercare di apprezzare quelle piccole cose che poi in fondo tanto piccole non sono, perché quando le facciamo, quando ce le godiamo, ci danno una grande sensazione di gioia. Quindi mangiare il vento è un inno alla capacità di apprezzare quel poco che significa tutto. Per me è questo.
0: Senti, questo concetto di via di mezzo è un concetto a me molto caro. C'è un filosofo che amo molto, anche se non viene mai a trovarmi qui in radio, che è Galimberti. No, però il professore lo amo tanto. E lui cita i greci e dice sempre che bisognerebbe agire con misura. E quindi quella misura che fa un po' il paio con la tua via di mezzo, in realtà la trovi un po' ricercando, però la trovi anche quando senti quella necessità. Tu conquisti una via di mezzo perché ti sentivi dalla parte di chi sentiva troppo?
1: Guarda, questo come diceva il tema del libro, che è un romanzo, ma in cui c'è una componente autobiografica molto forte, che è esattamente il dubbio che a un certo punto diventa un tormento per il protagonista, perché il protagonista è un ragazzo che vive a Singapore, italiano, che si è trasferito a vivere a Singapore, che ha avuto tutto un percorso nella sua vita, ha scoperto la meditazione, la spiritualità, il tai chi, tutte queste cose, e queste cose lo hanno salvato da un certo dolore, dalla sofferenza che provava dovuta soprattutto alla sua infanzia e alla sua adolescenza. Però poi a un certo punto lo hanno per l'appunto un po' anestetizzato, no? Lo hanno sollevato dalla vita, lui si trova lì a pensare: ma io la vita la sto vivendo o la sto osservando? Che tra l'altro è una condizione tipica delle persone che hanno subito un brutto trauma, no? Che può essere la perdita di un lavoro, di un sogno, di una persona, di un lutto, no? Quando non sappiamo come fronteggiare il dolore, molte volte ci allontaniamo, no? E appunto diventiamo un po' impermeabili a tutto. Quindi alle cose brutte ma anche alle cose belle. Certo. Lui si trova in quella condizione e quella è la condizione in cui mi sono trovato anche io. Perché io ho vissuto i miei 20 anni, da 20 a 29 anni, ho vissuto quegli anni quasi con una sorta di furore. Cioè io vivevo veramente nel mondo con una voglia di mangiarmi tutto, di conquistare qualsiasi cosa, di dimostrare anche a nemici del tutto immaginari che esistevano solo nella mia mente che ce l'avevo fatta, no? Prendermi delle rivalse, vendicarmi in un certo senso verso appunto poi nemici del tutto immaginari, e quindi sono andato ai mille proprio per i miei fino a 29 anni. Poi mi sono ammalato, ho preso la dengue, sono finito in ospedale, mi sono ritrovato in una depressione improvvisa e lì ho scoperto la spiritualità, il buddismo, la meditazione, che mi hanno portato a rallentare tantissimo, quindi tutta una prima parte della mia vita adulta al massimo, e poi improvvisamente ho rallentato, e un giorno mi sono detto: non è che però forse ho premuto un po' troppo sul pedale del freno, cioè non è che forse mi manca un po' di quella passione, di quella grinta, no? Che in fondo è quello che, come dicevi tu prima, quell'adrenalina che ci fa sentire anche vivi. E quindi lì ho dovuto cercare una via di mezzo, è stato il mio modo per tornare a vivere in un certo senso e smettere invece di sopravvivere, ovvero smettere di stare al mondo in una modalità protezione, certo, di me stesso, cioè, certo, devo proteggere me stesso dal dolore, devo proteggere me stesso dai pericoli, ma vivere in questo modo non è vivere, per l'appunto è sopravvivere. Quindi nel libro il protagonista segue un po' il percorso e diciamo arriva alle consapevolezze che ho raggiunto io per cercare di stare su questa via di mezzo che è molto molto molto sottile.
0: Senti, poi mettiamo una canzone, ma brevissimamente, in percentuale, questa cifra autobiografica da 0 a 100, che livello di percentuale prende nel libro?
1: Questa, in questo romanzo è alta, direi che siamo intorno al 60-70%. Posso dire che non è autobiografica la parte che riguarda la famiglia del protagonista, ci tengo a dirlo perché in realtà io comunque ho avuto due buoni genitori, due persone che hanno sempre voluto bene a me e mio fratello, mentre invece il protagonista viene da una condizione diversa. In quel caso mi sono, diciamo, lasciato ispirare e ho voluto anche dar voce a molti miei lettori e lettrici che mi hanno raccontato di queste, certo, situazioni di disagio e del loro grande dolore, e quindi ho voluto, diciamo, dar voce anche a loro, perché era tra l'altro l'ideale per poter parlare di karma e soprattutto di karma familiare.
0: Certo, mettiamo una canzone e poi continuiamo a chiacchierare con Gianluca Gotto, che questa sera è nostro ospite qui a 105 Mi Casa.

0: tante cose di cui volevo parlare questa sera con Gianluca Gotto, che è venuto a trovarci. C'è il concetto di karma, che è un concetto a me molto caro, insomma, ci penso tanto e da tanti anni. E siccome parli di karma familiare, volevo proprio un po' i tuoi due centesimi, diciamo, sull'argomento. Cioè, quanto possiamo davvero interrompere quello che ereditiamo, no? Ognuno di noi, dalla nostra famiglia, e quanto invece, secondo te, ce lo portiamo dietro comunque?
1: Questo dipende un po' da caso a caso, però è indubbio che ognuno di noi è su questa terra, in questa vita, a cercare di fare del proprio meglio con gli strumenti che ha proprio a disposizione, no? E ci sono momenti della vita in cui siamo un po' disperati perché pensiamo: sembra che tutto sia al di fuori del mio controllo. Ce ne sono altri invece in cui siamo euforici, ci sentiamo che tutto sia nelle nostre mani, no? Totalmente padroni. La verità non è mai né una né l'altra, c'è tutto un carico di karma, che karma significa azione, quindi tutto quello che è stato fatto dalle persone che ci hanno messo al mondo, dai nostri genitori, tutto quello che loro hanno fatto, tutto quello che hanno sognato, tutto quello che hanno amato, odiato, costruito, distrutto, tutto questo nel momento in cui noi veniamo al mondo è già un peso che portiamo dentro a livello energetico, e mi viene da pensare che forse quello è il motivo per cui veniamo al mondo piangendo, no? Perché uno pensa, un bambino viene al mondo ed è tutta una storia da scrivere. In realtà non è così, parte del karma familiare è la genetica, ad esempio, quindi tutto il nostro bagaglio genetico, la nostra predisposizione a certe situazioni anche di salute. Però poi c'è soprattutto una questione di energia sottile, invisibile, che riguarda proprio il modo in cui noi ci comportiamo in determinati contesti. A volte ci chiediamo, ma perché mi sono comportato così? Perché io non voglio essere così? Perché mi comporto in questo modo? La risposta del karma è perché tu hai ereditato un'energia da parte dei tuoi genitori, e forse la missione più alta che puoi compiere in questa vita è cercare di spezzare questo filo, soprattutto se questo karma è pieno di dolore, pieno di violenza, pieno di cose che alla fine non ti aiutano a vivere bene, ma anzi ti portano a soffrire.
0: Sì, non è positivo. Se avverti che c'è qualcosa dentro di te che o che non è positivo o che ti porta verso azioni, visto che poi questo è il significato della parola, che capisci anche che non sono propriamente positive. Senti, volevo dirti questo. Ho parecchi amici e amiche che sono tuoi lettori, lettrici. Siccome mi piace fare domande non solo quando sono in onda, e allora ogni tanto mi è capitato, no, di dire: ma a te cosa piace di Gotto? Spiegami, cioè, cos'è che ti piace? E ho riscontrato che è come se tu fossi in qualche modo un po' salvifico, cioè quello che piace è che alla fine del libro io mi sento meglio, no? Perché ho sbloccato dei pensieri, o magari ho addirittura sciolto qualche nodo, o ho capito qualcosa di più. Non so se ti ritrovi con questo, perché tutti i lettori magari poi ti dicono delle cose, però io ho fortemente avuto questo riscontro da chi legge i tuoi libri.
1: Sì, è qualcosa che ho sentito anche io e che mi fa molto piacere. Poi questa consapevolezza può essere misurata o può essere, secondo me, portata anche un po' all'estremo. Infatti io lo dico sempre, a volte le persone mi dicono: i tuoi libri mi hanno cambiato la vita, e io rispondo subito: è impossibile, perché un libro non può cambiarti la vita, non può cambiarti la vita neanche, secondo me, un viaggio, non può cambiarti la vita un'esperienza. Tutte queste cose, questi stimoli che arrivano dall'esterno, sono come delle scintille che si accendono dentro di te, poi sta a te trasformare quella scintilla in una fiamma, farla divampare, no? E renderlo un nuovo inizio. Però un libro non ha questo potere. Quello che sicuramente mi fa piacere è quando mi dicono: magari questo libro è arrivato in un momento della mia vita che sembrava proprio, cioè, ideale, no, per questa lettura, perché hai dato voce ad alcuni miei pensieri che io sento di aver sempre avuto dentro, ma che, diciamo, non sono mai riuscito in qualche modo a esprimere.
0: Certo.
1: Quasi come se il libro avesse una funzione di trasformare una situazione di confusione, di caos, in qualcosa invece di più ordinato. E quando qualcosa è più ordinato e chiaro, diventa poi anche più facile da mettere in pratica. Questo è sicuramente qualcosa che mi fa molto piacere.
0: Senti, come mai Singapore? Perché poi i luoghi nei tuoi libri sono personaggi, non so come dire, cioè i luoghi sono molto importanti. Come mai Singapore?
1: Singapore perché è una città che io ho frequentato molto negli ultimi anni, in quanto è diventata la base che abbiamo io e la mia compagna e nostra figlia in Oriente. Adesso che nostra figlia va a scuola, è un posto dove ci sono delle buone scuole e quant'altro, poi in una posizione strategica perché in 3 ore di volo sei praticamente dappertutto nel sud-est asiatico, quindi okay. Molto comodo per noi che viaggiamo tanto. E però devo dire anche per un altro motivo, io quando sono andato a Singapore, non la prima volta, però poi la seconda o la terza, avevo letto per l'appunto che Singapore è considerato uno dei luoghi con la qualità della vita più alta in assoluto, e quando tu leggi queste statistiche ti aspetti anche di trovare poi le persone più felici in assoluto, perché effettivamente a Singapore su un piano teorico è tutto perfetto, non c'è delinquenza, non c'è criminalità, tutto è pulito, tutto efficiente, ogni cosa funziona alla velocità della luce, se hai una pratica burocratica da sbrigare in un minuto fai tutto tu dal telefono, non c'è proprio alcun tipo di problema da affrontare, però non è lì che ho trovato le persone più felici che io abbia incontrato in giro per il mondo. E allora lì mi sono detto, ma forse la felicità non è soltanto una questione di ritrovarti in un contesto ovattato, perfetto, dove non ci sono problemi, sfide, ostacoli. In realtà forse la felicità è proprio una questione di stare di nuovo in una via di mezzo, quindi non di stare in un posto dove non funziona niente, dove è tutto pericoloso, tutto oscuro, però diciamo stare in un luogo dove comunque c'è spazio per un po' di disordine, per un po' di imperfezione. Alla fine, quando anche ci innamoriamo di una persona, non è che ci innamoriamo di lei perché è perfetta, è che impariamo ad amare anche le sue cose che magari lei stessa considera dei difetti. E quindi questa riflessione mi ha fatto pensare, un personaggio come il protagonista di questo libro, che è distaccato, ottimizzato, che vive un po' in una bolla tutta sua distaccata, dove può trovarsi se non in un posto come Singapore?
0: Ok, prima di chiudere, per curiosità, perché anche questo è un tema che mi sono posto tante volte e alla quale sono anche arrivato a delle risposte, dov'è il posto dove hai visto i sorrisi più belli e quindi dove hai così pensato che la gente fosse felice?
1: Ti direi sicuramente, te ne dico 3 di posti perché uno solo è difficile. La Costa Rica, nelle zone meno turistiche, ho davvero avuto conferma di quella che è qualcosa che si dice, ovvero che il popolo della Costa Rica, che si chiamano Ticos, sia uno dei più felici al mondo. Assolutamente sì, vivono a lungo perché è anche una delle zone blu del mondo, quindi ho incontrato anche un signore di 105 anni a cui ho chiesto, parlando con la nipote che traduceva, ho chiesto qual è il segreto per arrivare a quest'età così bene, e lui mi rispose: non arrabbiarsi mai. E la trovai una risposta bellissima.
0: Bella,
1: sì. Devo dire, i balinesi, anche se Bali adesso di nuovo è presa d'assalto dal turismo, però nella zona di Ubud o in altre zone ancora più distanti da Ubud, cioè dalle zone turistiche, Mundook, questi posti qua veramente hanno una vita semplice, sono un popolo molto sereno e molto pacifico, quindi sicuramente direi anche il popolo balinese. E poi ho trovato molta vitalità nel popolo vietnamita, che è anche forse il mio posto preferito nel mondo, il Vietnam. Non per viverci, ma se volete fare un viaggio, e volete fare un viaggio di quelli indimenticabili, il Vietnam lo consiglio sempre anche per le persone.
0: Questi sono i consigli di Gianluca Gotto, e invece noi consigliamo a voi il libro di Gianluca Gotto, del quale abbiamo parlato questa sera, Ci basterà mangiare il vento. Gianluca, un abbraccio grande, grazie di aver condiviso con noi.
1: Grazie Max, grazie a tutti, alla prossima.
0: A presto, ciao.
2: Radio 105.

0: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
1: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
2: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Ma che pelle stupenda!
2: Merito di Shiseido!
1: E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi!
2: Ah, quale?
1: Acquistando skincare Shiseido avrai in regalo il beauty kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento!
2: Corro subito nelle profumerie Naima!
1: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
6: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
7: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
8: d'ora in poi lascerò.
9: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
10: Lo sai che il mentolo nel chewing gum ha un'immediata azione rinfrescante per il caporale? Scopri tante altre curiosità il 12 e 13 settembre in Piazza Dante a Napoli. Erection Vigorsol ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
11: Regina, ma che bel sorriso!
12: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
11: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
13: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
14: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro, 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
15: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dottor Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su dottormax.it.
16: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
17: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
18: Manca niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
19: 105
20: 105
19: 105 Che storia!
20: Radio 105.
21: Che storia!

0: punto di vista musicale, almeno da quello, chiudiamo veramente bene. Chiudiamo con uno dei pezzi più belli, più famosi dei Police, Don't Stand So Close to Me, 1980. Vedo che sono praticamente le 21. Sì, ma siamo andati un po' lunghi questa sera.
1: Eh beh, con Gianluca ci stava.
0: Ci
1: dai.
0: Sta, ci sta.
1: Perdoneranno Lucilla e Alessandro.
0: Ragazzi, vi lasciamo al 105 Night Express. Un bacio a tutti, a domani. Ciao.

0: 105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different.
1: Oh yeah, questa è Radio 105 e sono le 21.

0: Che quasi ci avrebbe fatto comodo se fossero andati avanti un altro minuto.
1: Vero, vero, dai, mi si ascoltava con piacere.
0: Sì, a parte quello, magari a noi ci faceva anche un po' comodo stasera. Amici, ben ritrovati, inizia la puntata di mercoledì 9 settembre del 105 Net Express con Lucilla Gossi e Ale Sansone.
1: C'è Davidino in regia, ma buonasera. Ci ritroviamo dopo l'estate.
0: Sì. Allora, l'abbiamo fatto anche con Mattia, come ci trovi?
2: Belli abbronzati.
1: Io ragazzi
2: in forma. Ehi. Soprattutto Lucilla.
1: Trovi? Sì. Ma pensa che oggi io mi sento un po' in cessetta a pedali. Però sono di buon umore. Posso dirvi che mi avete fatto passare un compleanno. Sai che mi ha fatto il regalo in onda? Mi hanno fatto il faletto audio di presentazione col mio compleanno. Una roba bella bella, la presigla.
2: Scusami. Visto che non c'è.
1: Che bello, continuiamo. Per me dovremmo festeggiarlo 3 giorni.
0: Allora, quando fra una vita farai 50 anni,
1: ok, tra 2 anni,
0: noi metteremo una canzone ogni fine dell'ora e per tutto l'anno 105. Che storia!
1: Ah, farò come 105
0: di Lucilla Gossi.
2: Comunque sì, sei in forma, Lucilla.
1: Ma facciamo anche la festa in piazza, sì.
0: Facciamo un'altra festa in piazza dove ripetiamo quello che è successo.
1: Sì.
0: Non ricordo nemmeno più il giorno, il 19 giugno.
1: Il 19 giugno. Io me lo ricordo, ragazzi miei, cioè, quante volte l'abbiamo detto.
0: Secondo me qualcuno se l'è dimenticato. No, non tra gli amici all'ascolto, tra di noi.
1: Qualcuno che è stato aiutato da Moku, sicuramente.
0: E si torna sempre lì. Amici, voi come state? Come è andato questo mercoledì? Allora, la cosa più, come dire, più significativa di oggi è che abbiamo aperto le finestre perché finalmente comincia a passare aria, perlomeno qua al nord.
1: Mamma mia, lascia stare, è proprio vero, è cambiato il clima, oggi ho aperto la porta di casa, io sono al piano terra, entrava un refolo,
0: che dice.
1: Oddio la gioia,
0: perché
1: ho aperto la finestra del bagno, ho iniziato a fare, sai, le correnti.
0: Certo, stupendo, una cosa bellissima, ecco, sì. Cosa che non sono riuscito a fare io perché c'ho...

0: Hai ancora il velux rotto?
1: Il lucernario ancora. Vabbè,
0: so. Ma come fa ad essere ancora rotto? Cioè, tu non puoi aprire la finestra?
1: Mi devo arrampicare.
0: Ma io, senti, io fossi in te, prendere una scaletta che lasci lì in un angolo.
1: C'ho la scaletta, l'ho presa.
0: Ah, e la puoi aprire, quindi una spanna. Quindi stasera quando torni a casa lasci aperto che ti entra freschino.
1: Apro solo quando c'è vento e quando, diciamo, è un po' più fresco. Perché se non c'è vento, come dire, io credo che tutte le zanzare della zona est di Milano siano appollaiate fuori il mio velux. Perché appena apri, tutte dentro. Tutte, cioè proprio fanno il coro, capito? Testuggi tutti dentro.
0: Tutti dentro, è così, è così. Poi tu quel sangue douche.
1: Ma
0: che
1: non lo so
0: che
1: se
0: tieni.
1: Quello. Si dice sempre tutte le estati che le zanzare sono attratte da chi beve birra. Eccomi qua.
0: No, avevamo, ti ricordi che ne avevamo parlato prima di andare in vacanza, di salutarci, anche da chi ha appena finito di fare l'amore?
1: Sì.
0: Perché pare che siano attratte comunque dagli ormoni che si mischiano.
1: Certo, certo.
0: Gli ormoni, diciamo, del tipitipitero. Però non è vero, perché poi mozzicano i bambini che non bevono né birra né, grazie a Dio, fanno l'amore.
1: Ma quello è un po' una casualità. Se secondo me metti 10 persone nella stanza e uno solo beve birra, è più facile che però insomma, come
0: dici?
1: Dire.
0: Dici?
1: Sì, ho constatato questo, ma che, come al solito, sono quelle mie esperienze che hanno il peso che hanno, sono quelli zero. Vabbè, amici.
0: Allora possiamo sganciarla subito, poi la raccontiamo bene. Ma voi iniziate a pensare alla vostra paghetta di quando eravate ragazzini.
1: Esatto, e soprattutto se c'è ancora qualcuno che tra di voi prende la paghetta o si fa aiutare in qualche modo.
0: Sì, tu dici paghetta proprio il genitore che magari aiuta,
1: sgancia qualcosa.
0: O tu dici proprio un fisso mensile di supporto.
1: No, entrambi i casi.
0: Ok, ci piace, tra poco capirete perché.
1: Nel frattempo, se vi va, 342 41 15 105 sms WhatsApp.
0: Paghette e rivisitazione degli anni 2020. Ci piace, dai.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Lucilla, devo farti i complimenti per come eri vestita al karaoke ieri sera. Vabbè, eri registrata, però quella sera stavi da Dio. Ciao, il tuo ammiratore segreto, Max.
1: Grazie, ma in realtà sei registrato, abbiamo registrato tutto settimana scorsa, quindi è cotto e mangiato, eh.
2: Sì, anche perché l'abbiamo detto in onda parecchie volte,
1: sì,
2: no?
1: Sì, sì.
2: Io ero in onda da solo quella settimana e lo dicevo che tu stavi facendo il super karaoke.
1: Venerdì, sabato, domenica abbiamo registrato, martedì già andata ieri appunto la prima e poi insomma, quindi è una cosa di quelle molto realistiche.
2: Sì, sì, sì, sì, quindi era proprio qualche giorno fa, la puntata del super karaoke in onda su Canale 5 che
1: sì,
2: è andata ieri sera.
1: È andato molto bene di ascolti, nonostante. Okay. Ci fosse cosa che c'era la Champions
2: ieri?
1: Sì.
2: Urca, io
1: c'era qualcosa di calcio
2: so.
1: Che ha messo in difficoltà un po' tutto il palinsesto, ma siamo stati comunque vincitori di serata con gli ascolti, quindi c'è della gioia, brava.
2: Bene,
1: come
2: bravi,
1: sempre Mediaset,
2: bravi, sì, bravi sì. Tutti, bravi tutti.
1: Allora, stiamo parlando di paghette, quelle che ricevevamo quando eravamo ragazzetti. 13-14 anni prendevo 10.000 lire a settimana, pizza, bibita, gelato o partite in sala giochi. Quando ho iniziato a lavoricchiare è salita a 50.000 lire e lì eri un re.
2: Certo.
1: Ora da 10 euro a settimana, do 10 euro a settimana a mia figlia e mi sento un barbone.
2: È vero, anche questo è cambiato, eh? Cioè nel senso si aveva molta più possibilità di dare una paghetta tra virgolette sufficiente a quando noi eravamo più giovani, quando noi eravamo piccoli. Adesso per la maggior parte delle persone non è manco per niente così.
1: Assolutamente, io per ora la do soltanto, la diamo alla nostra figlia più grande, però non è fissa. Quando lei ha bisogno noi le rifocilliamo un pochettino, però è anche vero che lei quest'estate che ha fatto l'animatrice nel corso estivo per i ragazzini e lì le hanno percepito una diaria.
2: Sì, sì,
1: per
2: un rimborso.
1: Lei si è ritrovata alla fine con quasi tre settimane di lavoro, davvero un gruzzoletto che poi le è servito per l'estate.
2: Ottimo,
1: se
2: ottimo.
1: Non sbaglio 180 euro.
2: Ok. Lo diciamo spesso fuori onda, a volte l'abbiamo detto anche in onda, secondo me, secondo Lucilla, servirebbe qualcosa che a noi è mancato, cioè educazione finanziaria.
1: Assolutamente.
2: Nelle scuole, saper gestire i soldi, capire
1: tutta
2: che
1: la vita.
2: I soldi vanno in qualche modo messi da parte e spesi in una misura
1: certo.
2: Consapevole che ci è mancato.
1: Ma che ti aiutino a capire come si pagano le tasse, come funziona, quando inizi a lavorare, se sei assunto o se non sei assunto, come scegliere il commercialista.
2: Esattamente, cioè, come scegliere anche tante altre cose.
1: Io avrei voluto ricevere un'educazione, da questo punto di vista i genitori sono sempre stati molto attenti ai soldi, ma non mi hanno educata.
2: Sì, sì.
1: Ecco, per cui qualche pasticcio mi è capitato di farlo.
2: Con l'interesse composto, se tu hai 20 anni e inizi a mettere da parte 50 euro al mese, con l'interesse
1: certo.
2: composto, quando hai 50 anni rischi di avere più di 1.000.000. E se me l'avessero detto.
1: Ma anche a me, guarda.
2: Ecco, invece di.
1: È proprio vero.
2: Spendili, si vive una volta sola. È vero, è verissimo. Bisogna vivere.
1: Però 50 euro al mese. Se hai
2: proteggo.
1: Uno stipendio, cioè te li puoi togliere.
2: Sì, certo.
1: Magari poi nei periodi di magra ne metti un po' meno, però come dici tu, poi ad una certa guardi quello che hai messo via e dici ma baciamoci gomiti.
2: Sì, peraltro adesso che ho 40 anni suonati da 4 anni e nonostante io guadagni molto di più rispetto a quando lavoravo a 20 anni, è più difficile adesso capitalizzare, mettere i soldi da parte
1: certo.
2: piuttosto che quando avevo 20 anni. Se avessi iniziato a 20 anni a mettere veramente quei 50 euro da parte, nonostante guadagnassi veramente 800-900 euro al mese, quelli che erano, sarei riuscito oggi a gestirmi chiaramente in modo diverso. In ogni caso, tra poco vi raccontiamo il perché stiamo parlando di paghetta. Ci sono delle dichiarazioni di un VIP, di una VIP, anzi, e diciamo che ci hanno fatto riflettere, ma veramente, cioè, siamo rimasti un po' così.
1: Sì, siamo rimasti un po' così, però abbiamo detto, caspita, la paghetta. E allora ci state raccontando anche le vostre, da quando eravate ragazzini a quando magari poi siete diventati un po' più grandi. E perché no, giustamente Ale diceva, ma magari ancora adesso avete la paghetta, tra virgolette, da parte dei genitori.
2: Senza vergognarsi,
1: no.
2: L'aiuto che ancora alcune famiglie vi danno, perché i tempi sono quelli che sono e lo sappiamo. 342 41 15 105 SMS, WhatsApp.

0: Peggy Goo, Ira Star, questo è Woman 21:15, è la diretta del 105 Net Express. Alle Lucilla, stiamo parlando di paghette.
1: Sì.
2: Io vi racconto una cosa, praticamente da quando mio figlio sta all'università e quindi devo fargli il bonifico, diciamo, mensile per le spese universitarie, ho serie difficoltà nel scrivere la causale del bonifico, perché mi verrebbe di scrivere paghetta, però poi mi sembra offensivo, allora scrivo mese all'università, poi lo ricancello, cioè veramente ci metto tantissimo tempo per metterci la causale. Ciao Loredana.
0: Ecco. Allora Loredana, secondo me no vergogna.
1: Oltretutto Loredana è una commercialista.
0: Come fai a saperlo?
1: Beh, è presente tutte le sere praticamente.
0: Ah, sì, c'è scritto tre
1: sì,
0: volte?
1: Sì, sì, è venuta anche in onda, sì, scrive spesso.
0: Ma all'inizio. Pure con me?
1: Oddio, questo non me lo ricordo.
0: Ah, ok.
1: No, probabilmente no.
0: Ah,
1: probabilmente
0: vabbè,
1: no.
0: Quindi Loredana per me dovrebbe senza problemi scrivere paghetta giugno.
1: Sì, sì, sì, senza problemi, senza vergogna. Oltretutto, figlio che va all'università, quindi parliamo di un ventenne, 23, 24, al di là del fatto di fino a che età è giusto dare la paghetta, fino a quando uno non è indipendente.
0: Sì, è anche vero che all'università, insomma, li senti i ragazzi che magari trovano qualche lavoretto.
1: Sì, ok, però da qualche lavoretto riesco a pagarmi una stanza e anche a sopravvivere,
0: no,
1: è
0: vero,
1: una caciara. Okay.
0: Quello è vero.
1: Allora,
0: è vero.
1: Perché vi stiamo raccontando tutto questo? Perché ci è saltata agli occhi questa cosa che riguarda Jenny Urtis. Jenny Urtis è una chirurga, una influencer.
0: Nata Giacomo Urtis.
1: Nata Giacomo Urtis.
0: No, ricordiamolo, perché sennò magari non a tutti viene in mente chi sia.
1: Assolutamente, credo abbia fatto anche dei reality da
0: sì.
1: Giacomo Urtis,
0: sì.
1: Okay,
0: anche
1: poi,
0: da Jenny,
1: forse anche da Jenny, è vero,
0: sì, sì.
1: Forse anche da Jenny. In ogni caso ha fatto queste dichiarazioni che in soldoni si traducono in: mio padre mi dà ancora la paghetta per uscire e lui ha 40 anni abbondanti.
0: Sì, poi la spiega ancora meglio e dice che guadagna, è chirurgo chirurgo plastico,
1: sì, sì.
0: E non sa esattamente quanto guadagna, non sa esattamente quanto spende, le piace stare nella sua bella casa, ma dice: in realtà è mio padre che gestisce il lato economico della mia vita e quindi mi dà una paghetta, da quello che ho capito io, praticamente dei suoi soldi che lei guadagna, glieli gestisce il padre, che le dà un tot al mese con cui lei può vivere.
1: Sì, diciamo,
0: no,
1: che
0: un po' istoriata, ma è così.
1: Sì, è così, ma gli dà anche dei soldi suoi, nel senso,
0: ecco,
1: perché lui
0: papà.
1: Non riesce, lei, pardon,
0: lo so, facciamo confusione, ragazzi, chiediamo scusa.
1: Mi perdonerà Jenny Urtis, però lei fa casino con non sta tanto dietro alle sue spese, non lo sa, dice: io, ok, voglio vivere in una casa bella,
0: sì,
1: in una bella casa, voglio permettermi anche degli agi, ma non sono una spendacciona, non sono una che compra praticamente qualsiasi cosa. Ora, diciamo che già detta così, se non guadagni tanto, sei over budget.
0: Sì, cioè mi interessa, più che altro mi incuriosisce avere questa figura paterna che ancora evidentemente ti passa quasi lo stipendio, non
1: sì,
0: la paghetta.
1: Sì, sì, ti mette in ordine i conti e poi dice: questa persona non sa spendere e quindi lo aiuto ancora. Perché? Perché va bene, così ce l'abbiamo, possiamo e quindi gli do ancora qualcosa. Io ho 44 anni, mio padre ogni tanto, ti parlo di una volta ogni due anni, tipo quest'anno mi ha fatto trovare nel borsone per andare in vacanza 250 euro con scritto: fai un brindisi alla mia salute.
0: Beh, ma che tenerezza.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, a casa mia si piagne sempre, è tutto così.
0: Beh, che tenerezza, però.
1: Sì.
0: No, io quando è capitato...
1: È un regalo, capito?
0: Sì, sì, che avessi magari bisogno di un aiuto, mi è stato fatto, oppure dico... devo pagarmi la palestra e dico: me la regali per una parte per il regalo del compleanno e poi me la regalano tutta.
1: Sì, sono bellissime cose,
0: sì,
1: che fortunatamente ancora si possono permettere, diciamo che poi ognuno ha la sua situazione. Mio padre è quella persona che se avesse un euro lo dividerebbe a metà per me e per mia sorella.
0: Certo.
1: Piuttosto muore di fame.
0: Sì, sì.
1: Ok, quindi io non ho mai percepito quanto lui stia bene o meno. Lo capisco dal suo negozio se il lavoro sta andando bene o no.
0: Certo, ma da ragazzino ce l'avevi la paghetta?
1: Da ragazzino ce l'avevo.
0: Quanto
1: la paghetta.
0: Quanto ti davano a settimana?
1: Allora, siamo partiti dalle 10.000 lire.
0: Anche
1: perché
0: io.
1: C'erano ancora le 10.000 lire. Poi
0: ma io
1: sono
0: ho iniziato ad averla al liceo, non prima.
1: A 14 anni.
0: Anch'io, 14-15 anni.
1: Quando
0: sì.
1: Ho fatto il quarto ginnasio. In quarto
0: forse
1: ginnasio,
0: erano 15.000 lire a settimana.
1: Vabbè, sì, tanto comunque siamo, sì, comunque siamo lì, 15.000 lire, 10.000 lire. Poi sono diventate un po' di più quando, chiaramente andando all'università, lui mi pagava l'università.
0: Certo.
1: Però poi
0: certo,
1: ho iniziato a lavorare subito e quindi il giochino si è interrotto.
0: Va bene, ci raccontate delle vostre paghette, quanto erano, che cosa ci facevate, avete messo via dei soldini? Dai, con la vostra voce. It's funny, no?

0: La paghetta quando eravamo piccoli e se per caso poi la paghetta è rimasta nel tempo anche da grandi, perché i tempi sono quelli che sono. Non bisogna vergognarsi se c'è qualcuno che ogni tanto ancora si fa dare una mano dai suoi genitori.
1: Stiamo parlando di questo, quindi di paghette di supporti. 342 41 15 105.
2: Tatroni, dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
6: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
7: Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Perché?
6: Ecco perché. Non fartela scappare, mancano solo 3 giorni alla chiusura.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
10: Lo sai che quando fuori casa non c'è lo spazzolino, con il chewing gum senza zucchero hai un alleato per l'igiene orale? Scopri tante altre curiosità il 12 e 13 settembre in Piazza Dante a Napoli. Daygum ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day, con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
11: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
12: Ah! C'è quello traumatico. Ah, quello muscolare.
13: Oi, oi.
12: Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: Le nostre vacanze sono già finite.
15: Scialla, c'è Skoda.
14: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
15: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
14: Anche a settembre? Allora scialla.
16: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno.
18: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
17: Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
19: Edo, sei pronto?
20: Certo, anche quest'anno torna la Pyjama Run,
19: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
20: Hai già scelto il tuo pigiama?
19: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
20: Iscrivetevi subito a pyjamarun.it.
19: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
20: pyjamarun.it.
21: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
22: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
21: Iper la grande I dal 31 agosto al 13 settembre schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Biscotti Mulino Bianco classici da 700 grammi a 900 grammi a 1,69 euro. Offerte forti da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
23: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
24: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai.
0: Un regno dove sarei libero di cantare ad alta voce.
1: D'ora in poi lascerò.
0: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
9: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
13: 99, 99, non è possibile.
24: Tesoro, tutto ok?
13: 99, Puma, microtasso.
24: Calmati, ora chiamo qualcuno.
13: 99, Puma.
24: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
13: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
25: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
26: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
25: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
26: Riapre la casa, riparte lo show.
25: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
27: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Earrings, Malcolm Todd, la nostra selection, 105 selection, pezzo che stiamo imparando a conoscere bene assai. È mercoledì, sì dai, ancora un paio di giorni e poi avremo la nostra nuova selection per un'altra settimana.
1: Esattamente, 21:32 minuti di mercoledì sera, giornata di paghette? Non lo sappiamo se è giornata di paghette, però Jenny Urtis...
0: Dai, quando è, scusami, il giorno di paghette? Me la dava il sabato.
1: Il sabato perché si usciva, no? Quindi
0: infatti.
1: Almeno pizza, birra... Che poi è diventata pizza e sigarette, pizza poi è diventata birra e sigarette, abbiamo smesso di mangiare, poi la paghetta è aumentata e quindi...
0: Sto iniziando a pensare, perché poi le dimentichi quelle cose, forse quando ero più grandicella, calcola che poi ho iniziato veramente a lavorare presto, come te, quindi non sono stata più un peso, però forse nel mezzo del liceo... Può essere che fosse diventato un 50.000 lire a settimana.
1: Eh beh sì, sì, per forza, perché...
0: Quindi papà mi dava 200 euro al mese.
1: Eh beh sì, beh sì.
0: Madonna, io adesso non potrei.
1: Ma la paghetta poi è salita, cioè proprio all'inizio, 13-14 anni, i tempi in cui mi veniva a prendere papà alle 21 o alle 22 al comune di Frascati, bastavano 10.000
0: certo,
1: lire.
0: Certo, perché era un'altra cosa. Invece poi
1: più
0: mi viene in mente...
1: Più scheda telefonica però, più
0: sì,
1: scheda
0: 16-17, anche io avevo,
1: la
0: io
1: scheda.
0: Non avevo il telefonino, ma avevo tutto in quelle 50.000 lire.
1: La scheda, sì, ok. Cioè
0: okay.
1: In quelle ci dovevi far rientrare pure la scheda telefonica da 5-10.000 lire, 15 o quello che fosse, insomma.
0: Insomma, tutto quello che mi serviva per le robe mie.
1: Certo, perché comunque sì, esci da solo, da sola, però devi essere... ogni tanto devi dare dei segnali. Poi c'erano gli amici che avevano un rapporto con la famiglia molto diverso e quindi chiamavano ogni ora. Quindi ogni ora dove sei, cosa fai? Io chiamavo una volta
0: ma
1: sola.
0: Ma tu vedi, questo segna già un segnale di generazioni diverse. Tra me e te passano solo 4 anni. La mia generazione, per tutto il liceo, non l'ha avuto il telefonino.
1: No, non parlo del telefonino, la scheda telefonica.
0: Ma che ci facevi con sta scheda?
1: La mettevi nella cabina e chiamavi.
0: Ma chi è che chiamava la famiglia? Allora l'amico tuo, gli amici tuoi chiamavano i genitori?
1: Noi avevamo le 10.000 lire più la scheda telefonica.
0: Ma che chiamavano a fare a casa? Io...
1: Papà...
0: Il mio obiettivo era sfuggire,
1: certo,
0: al controllo.
1: Però loro ci facevano uscire a 14 anni solo se a metà serata o a metà pomeriggio chiamavamo.
0: Per fortuna
1: sono
0: no.
1: In villa, sono in villa, tutto a posto, ci vediamo alle 22 al comune? Ok, perfetto. E siccome i nostri genitori non comunicavano con noi con un telefonino, chiaramente alle 22 tu eri al comune a farti prendere.
0: Cioè, certo.
1: Però se era la serata che c'era il limone, loro stavano lì ad aspettare 5-10 minuti, un quarto d'ora, e poi tu arrivavi in ritardo e loro un po' si incazzavano, però non c'era modo di avvertire sto per fare ritardo.
0: Certo.
1: Perché tu con la tessera chiamavi a casa.
0: Ma no, ma ovvio, grazie, non me lo devi spiegare.
1: No,
0: ho capito.
1: Nel senso, non potevi comunicare col telefonino.
0: Ma per fortuna i miei non mi chiedevano di chiamare, ma faceva, mia mamma era la maga delle telefonate di controllo. Mamma, vado a studiare da Silvia.
1: Ok.
0: Ovviamente io chiamavo Silvia e diceva, Silvia, io... non ci sono, però ha detto che vengo a studiare da te. E Silvia, no, aiuto, aiuto. Quindi quando suonava
1: lei rispondeva a tua madre.
0: Lei aveva il terrore, c'era Silvia che non rispondeva mai più. Poi magari ti dimenticavi, alzavi il telefono, pronto, ciao, sono la mamma di Lucilla, è appena uscita di casa. E poi però non è che me lo potevi dire più.
1: Certo.
0: Ha chiamato tua
1: così.
0: Madre, mo ha scoperto tutto. Scappa.
1: E poi quando scoprivano succedeva quello che succedeva. Io sono sicuro che adesso, se avessi i superpoteri, vi farebbe molto piacere a tutti voi se io, o chi per me insomma, vi regalasse una foto di dove stava il telefono a casa vostra in quegli anni.
0: Beh ragazzi, che ricordi, noi ne avevamo solo uno, non l'avevamo da nessun'altra parte.
1: La fotografia ce l'avete tutti in testa di dov'era?
0: Ma certo, davanti alla cucina dove c'era una specie di bow window con delle finestre, tra la cucina e la sala da pranzo.
1: Tra la cucina e la sala da pranzo, molto spesso era al centro della casa, proprio al centro della casa, e a volte vicino alla porta d'ingresso,
0: e
1: su un mobile.
0: E le corse per rispondere al telefono perché non volevo che mia madre sentisse le presentazioni e poi chiedeva chi la vuole Lucilla, no!

0: su 105 quando mancano 20 minuti alle 10 di sera. Arrivano un po' di messaggi, dovete essere brevi però nei messaggi.
1: Sì, è vero, allora alcuni, tutto è partito da Gianni Urtis che dice che riceve ancora la paghetta dal papà. I soldi di Urtis li gestisce il padre perché ha lavorato alla Bocconi quando era veramente la Bocconi, e poi perché si vociferi che non si fidi molto della figlia.
0: Ecco, è esattamente così. Vabbè, comunque messaggi audio meno di 2 minuti, anzi meno di 40 secondi, perché altrimenti il nostro Davidino poverino impazzisce.

0: ufficio, cosa smarrite?
1: Ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli Conventional in pronta consegna.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
3: d'ora in poi lascerò.
4: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
5: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta pro ho prezzi riservati in negozio e online.
6: Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
8: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
9: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
10: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
11: Radio 105.

0: Show Me, si chiama così, Audrey Hepburn. Siamo qui insieme, stiamo chiacchierando di paghette. Vi abbiamo chiesto di raccontarci quando avete iniziato ad avere la vostra paghetta, se ve l'hanno data il vostro papà, la vostra mamma, magari i genitori erano separati e ne percepivate due, i figli di separato erano sempre più ricchi di paghette.
1: Certo.
0: Sentiamo qualche messaggino, dai.
2: Ragazzi, 6 anni e passa che sono separato, 6 anni che i miei genitori mi danno una mano.
0: Okay.
2: 6 anni che se c'è da pagare un avvocato e non ci arrivo, Luca, chiedi. Luca, se non ce la fai a fare la spesa, chiedi. Luca, se non riesci a pagare una spesa per i bambini, chiedi. Adesso mio figlio vorrà fare l'università. Indovinate chi mi ha detto non ti preoccupare, che al massimo ti aiutiamo noi?
1: Beh, stupendo. Allora, era esattamente il messaggio che volevo che arrivasse. Non
0: è
1: l'avevo
0: giusto.
1: Sentito, l'aveva sentito solo Davidino.
0: È
1: bravo che l'hai messo
0: questo
1: per primo, perché è la fotografia di questo momento. È anche una persona che senza vergogna dice, perché non c'è niente da vergognarsi,
0: No, assolutamente.
1: È impossibile fare quello che sono riusciti a fare i nostri genitori nell'economia di adesso. Proprio veramente impossibile. Quindi, grazie per il tuo messaggio. Vedi, anche da grandi a volte devono ancora intervenire i genitori e le famiglie per riuscire a far tutto,
0: anche
1: soprattutto
0: perché magari,
1: se hai figli.
0: Esatto, tu vedi un figlio che è in difficoltà, se qualche soldino l'hai messo via, tanto o prima o dopo, se qualcosa c'è, arriverà, no, a tuo figlio. Per cui perché non aiutarlo prima, magari sgravarlo, no? Ad esempio, posso dirvi il mio incubo qual è? Le spese condominiali.
1: Mamma mia, ragazzi.
0: Cioè, per me le spese condominiali rappresentano l'incubo numero uno.
1: Ma tu in teoria dovresti averle anche basse, le spese. No? No, ok.
0: No?
1: Okay.
0: Perché dici? Perché non c'è il portinaio, il la
1: no, piano terra. Tendenzialmente le spese condominiali si alzano con la metratura e con cioè nel senso pure col piano. Se sei a piano terra, in
0: allora,
1: teoria
0: calcola che
1: meno
0: la
1: millesimi.
0: È una no, però io ho a piano terra.
1: Ah, certo, ok. Sì,
0: i millesimi possono essere comunque più alti di uno che ha, per esempio,
1: monolocale.
0: Un monolocale all'ultimo piano.
1: Certo. Anche perché noi facciamo questo discorso, amici, però viviamo io e Lucilla in una città dove le spese condominiali sono 3 volte quelle di qualsiasi altro posto.
0: È tantissimo, sì, è tantissimo, ragazzi.
1: Sì,
0: sì. Tantissimo.
1: Impatta parecchio. Va bene. 21:47 minuti, amici, questa è Radio 105.

0: per te, Follow the Sun, Rove, la nuova di Rove con Mad Fingers qui su Radio 105.
1: Stiamo parlando, abbiamo parlato in questa prima ora di paghette, con 100.000 lire vivevi per un mese, ora la spesa mensile ti costa anche 200 euro.
0: Almeno.
1: Allora,
0: almeno.
1: Io che ho tre figli...
0: cioè fai manco mezzo mese.
1: Sto attenta, ma caspita, più di 200.
0: Lo so.
1: Più di 200.
0: Va bene, abbiamo altre cose molto interessanti anche per la seconda ora, quindi rimanete qui con noi.

0: Dance.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
3: Ciao Alex.
2: Kimi, ma sono io su questo poster?
3: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
2: Per vederci le partite insieme.
3: Magari, però non ho ancora il wifi.
2: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
3: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
2: Sono appena stato sorpassato.
1: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
5: Ops.
4: Ops.
5: Ops.
4: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
6: Ops.
4: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
7: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
10: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
11: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
12: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ETE Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
13: Vieni da MD anche per la tua casa.
14: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
15: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 20 settembre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un tappeto antiscivolo in microfibra, dimensioni 50x80 cm, con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta un piccolo contributo per fare più bella la tua casa.
14: Ti aspettiamo!
13: MD, buona spesa Italia!
16: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
17: Oh mio Dio!
16: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra, i Simpsons e Grey's Anatomy
18: Meredith.
16: Suonano esattamente così.
17: Prendi me, scegli me.
16: Mitico! Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
17: Ama me.
16: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
19: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
20: Settembre è il momento giusto per rimettere a fuoco i tuoi obiettivi. E se iniziassi dalla tua vista? Con Baviera Clinica Oculistica puoi dire addio a occhiali e lenti a contatto e ritornare in scena con una vista in HD. Per il Back to Work, approfitta di uno sconto fino a 200 euro sull'intervento. Prenota ora la tua visita. Baviera, il focus giusto senza occhiali. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
21: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
22: Subaru.
0: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
5: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
0: Conduce Ilari Blasi, Grande Fratello VIP.
5: Riapre la casa, riparte lo show.
0: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
6: 105.
18: 105.
6: 105. Che storia.
22: Radio 105.
23: Che storia.

0: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Cran Caramel 4x100 grammi a soli 89 centesimi e Plum Cake allo yogurt da 350 grammi a 1,69€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Un minuto alle 10 su Radio 105.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: Madonna, Dance Eteria, sono le 22.03, seconda ora, siamo insieme, siamo sempre in diretta, Lucille Ale, Davidino con noi alla regia. Si sta parlando di Urtis, Gianni Urtis, che ha ancora la paghetta da papà, abbiamo parlato un po' di paghette, insomma diciamo che mi viene da pensare che siano un po' diverse le paghette di Gianni certo. Urtis da quelle che percepiscono i nostri ascoltatori.
1: Sì, però ci è venuto da chiedervi questa cosa e infatti poi alcuni ascoltatori ci hanno risposto con grande onestà e grande sincerità, perché tanto non c'è nulla di cui vergognarsi, oggi come oggi. 40 anni fa avrei detto, bah, forse te la potresti pure cavare da solo. Oggi, per cavartela da solo, te ne devi andare in un altro paese, e se non puoi, perché devi lavorare qua, insomma, se i genitori ti danno una mano non c'è nulla di cui vergognarsi, anche se si è grandi. Quindi vi abbiamo un po' aperto la domanda. Per caso i vostri genitori, anche se siete grandi, vi danno ancora qualcosa, vi danno ancora la paghetta? Ed eventualmente, da piccoli, quando eravate giovani, come funzionava la questione
0: Sentiamo
1: paghetta?
0: Un po'.
2: Io vengo da una famiglia dove non ho potuto ricevere nulla da parte dei miei genitori, non perché non volessero, ma perché non si poteva. Mancette c'erano solo al compleanno e a Natale. Ho imparato a risparmiare, a darmi da fare, a cercare di scavare dove potevo per avere quel qualcosina in più che loro non mi potevano dare.
0: Allora, questo è un discorso che, quando sento dei discorsi così, in realtà penso quanto sia più formativo fare fatica, avere fame.
1: Stavo pensando la stessa cosa,
0: sì.
1: Che avrei avuto bisogno di fare più fatica, perché adesso che i miei genitori non mi possono aiutare più, e io fino a 22-25 sono stato abbastanza comodo, ora faccio fatica ad avere quella cazzimma che hanno invece quelli che hanno dovuto subito...
0: Però sai cosa, io penso che...
1: E ho lavorato, scusami, ho lavorato già a 16 anni, consegnavo le pizze.
0: Esatto.
1: Cioè
0: nel senso
1: non è che...
0: io non ti metti in quella categoria di fortunati / viziati che hanno tutto in maniera molto facile e che poi magari... Non ne sto facendo un giudizio, perché poi non si può giudicare le famiglie da cui arriviamo, no?
1: No, no, assolutamente.
0: Né che siano magari poco... con poco agio, o invece chi ne ha molto molto. Però io credo che per chi ha molta possibilità economica non si debba dimenticare di insegnare ai figli a farsi da soli, ad aver rispetto dei soldi e che nulla è dovuto. Ecco, quello per me è un insegnamento importante.
1: Assolutamente. Però mentre sentivo l'audio, grazie amico per l'audio che ci hai mandato, perché anche questo era senza maschere, molto sincero, e pensavo esattamente la stessa identica cosa, cioè che oggi vorrei un po' più di quella cazzimma, di quel mordente che hanno dovuto sviluppare quelli che hanno avuto più difficoltà.
0: Ok, ok. Diamo un altro messaggino da mettere?
3: Io non ho mai ricevuto una paghetta fissa, diciamo, ma al bisogno ho sempre avuto quello che avevo bisogno nelle piccole spese di quegli anni da bambino. Poi d'estate andavo ad aiutare i miei nonni in montagna nelle loro faccende, andavo a raccogliere le erbe officinali con mio nonno.
0: Che bello!
3: Che poi venivano vendute e mi dava il compenso di quanto avevo raccolto.
1: Sì,
3: ciao Luca da Cuneo.
1: Ciao Luca, grazie.
0: Guarda,
1: c'è stata una frustata in mezzo, l'hai sentita?
0: Sì, sì.
1: Vabbè ragazzi, si può ascoltare la radio pure mentre si fa sesso violento.
0: Mi fa sorridere pensando ad esempio che ci sono i miei bimbi e i miei nipotini che fanno il mercato in questo paesino dove noi siamo cresciuti, sul Lago Maggiore, e fanno questo mercatino, prendono i sassi e disegnano sui sassi, quindi o a richiesta oppure con dei disegni, delle cose che però vanno pazze, anche perché sono 5 ragazzini, bambini, per cui alla fine sai che si mettono via un gruzzoletto importante.
1: Davvero?
0: Sì, tipo 300 euro magari in un mese di lavoro, se lo dividono. E Diego, che è il mio secondogenito, che è uno che è molto attento ai soldi, proprio di indole, muove i denari di tutti i familiari.
1: Ok.
0: E fa anche delle cose per cui noi gli abbiamo fatto un culapaiolo, del tipo, ma se non c'ero io, qua non si vendeva, quindi io devo prendere un pochettino di più. Quando l'ha scoperto mia sorella, tu non sai il senso dell'equità, eravate tutti e cinque, quindi bisogna dividere in maniera equa per cinque. Non esiste che tu capito?
1: Okay.
0: Che invece io dentro di me dicevo, non che giustificassi il fatto che lui si accollasse 5 euro in più, ma dentro di me dicevo, alla fine sono cugini, fratelli, ma se la vedessero un po' loro, no?
1: Però fa bene.
0: E invece è molto giusto.
1: Fa bene. Sì. Non è giusto, ma fa bene.
0: Sì,
1: perché
0: ma è vero.
1: Nel mondo di oggi devi essere così. Devi fare così. Meno male che sto discorso non l'abbiamo fatto st'estate, quando è successa quella cosa dei bambini che hanno venduto la limonata e gli hanno mandato la guardia di finanza.
0: No, vabbè, ma quella cosa è assurda. Ma l'abbiamo fatta tutti, la limonata col miele da vendere o la bancarella. Ti pare adesso la mandano, magari la mandano anche i miei l'anno prossimo, la guardia di finanza.
1: No, credo che siate tutti d'accordo lassù, insomma. Va bene.
0: Sì, ma ti rendi conto?
1: Sì, lo so. Io non l'ho affrontata in onda.
0: Perché erano stati i vicini di casa che li avevano attenzionati?
1: Uno che aveva un bar.
0: Beh, ma tu ti puoi, guarda, veramente le brutte cose.
1: Già, perché io devo pagare le tasse e tutto.
0: Ma per piacere, ma sono dei ragazzini.
1: Poi ognuno ha la sua idea. Va bene. C'è Miley Cyrus con la sua nuova canzone a Radio 105, eh?
0: L'ascoltiamo insieme. Sì. Buzz Persuades. Let's go.

0: Britney Spears Suede, la nuova di Miley Cyrus, che adesso è solo Miley.
1: Miley, non la dobbiamo più chiamare Cyrus. In questo suo nuovo progetto lei è tornata come Miley.
0: Ogni tanto cambiano i nomi degli artisti. Beh,
1: sì,
0: Puff Daddy l'ha cambiato
1: perché,
0: tante
1: l'ha
0: volte.
1: Spiegato. Sai che non mi sono documentata sul come mai abbia deciso di tornare solo come Miley?
0: Io ho provato a cercare qualcosa ma non ho trovato niente di convincente. C'erano tutte quelle notizie che dicono tutto e non dicono nulla. Vuole tornare alle origini, vuole la sua identità, tutte cose che non significano nulla.
1: Ok, vogliono la sua identità, ma lei è sempre stata Miley Cyrus.
0: Infatti, lo so. Probabilmente vuole essere, secondo me, più facile da trovare.
1: Ok.
0: Tipo The Weeknd, no? È presente il nome The Weeknd?
1: Sì.
0: The Weeknd manca una E in The Weeknd. Perché altrimenti cercando The Weeknd avrebbero
1: viene
0: trovato...
1: Viene fuori tutto il mondo su Weeknd proprio.
0: Esattamente. Invece togliendo una E...
1: Bam.
0: Esatto. Questa doveva essere una cosa...
1: Va bene, vedi, speravo una spiegazione...
0: Ma sicuramente ci sarà, ma non è arrivata a me. Ci sarà, ma non è arrivata a me. Oltretutto, Miley, quando era ancora Cyrus...
1: Le piacevano un po' anche le donne.
0: È stata fidanzata, credo, con Stella Maxwell.
1: Stella Maxwell, sì.
0: Stupenda.
1: Devo dire, è una bella coppia.
0: Che coppia, ti passano davanti mentre tu esci, che ne so, dalla birreria.
1: Sì, resti a bocca aperta.
0: Ti camminano loro due, sei a New York e ti passano loro due davanti, tutte sorridenti. Che fa, dici che... Qual è il paradiso se non questo che ho appena passato?
1: Allora, va detto che secondo noi, ma anche secondo una ricerca che è stata fatta, l'immaginario femminile è molto più aperto al femminile rispetto a quanto non si venga narrato, non venga raccontato. C'è forse ancora un po' di pudore ad ammettere che magari la fantasia sessuale ricada proprio su un'altra donna.
0: Ecco, anche in questo caso voi potreste venirci incontro, perché noi abbiamo intercettato questa cosa, ossia che ci sono più donne attratte da altre donne rispetto a quanto venga dichiarato ogni volta. Ci sono degli studi che sono andati a fondo e hanno detto: se ne parla poco, lo dicono poco, ma è molto più frequente che una donna sia attratta anche da un'altra donna di quanto se ne dica e di quanto dicano i numeri.
1: Sì, diciamo che c'è più fluidità nell'apertura, nelle preferenze sessuali femminili rispetto a quanto non ci possa esserlo di pari rispetto a quelle maschili.
0: Esattamente, io lo dico dal liceo.
1: Cioè, proprio... ma è una cosa di cui si parla da sempre, no? Che per la donna probabilmente è molto più morbido affrontare il discorso dello stare con altre donne.
0: Sì, ma poi le donne anche a 13-14 anni si tengono per mano, fanno le passeggiatine. A volte so di tante ragazze che il primo bacio se lo sono dato tra ragazze, capito? C'è un'intimità diversa, più complice, cose che tra maschi o sei effettivamente bisessuale o omosessuale, altrimenti non succederà mai.
1: Eppure io credo che anche nei maschi sia lecito e possa esserci una curiosità legata alla sessualità anche tra ragazzini, no? Parlando con mia figlia, appunto 16 anni, a volte io sento che lei mi dice, magari capita tra i miei amici di percepire un po' di frizzantezza, tuttora si fa fatica, soprattutto tra etero, a palesarla, ma secondo me non ci sarebbe niente di male.
0: No, che non ci dovrebbe essere niente di male e che non ci sarebbe niente di male è vero, assolutamente è così, però noi vogliamo sapere se è vera questa cosa, cioè che più donne attratte da altre donne di quanto venga dichiarato, di quanto dicano i numeri, è vero o non è vero? Senza vergogna, tanto nessuno capirà chi siete se ci mandate un audio, state serene. È vera o non è vera questa cosa?
1: Avete mai provato attrazione per una donna? Avete deciso di raccontarlo? La provate tuttora anche se magari siete sposate? Insomma, raccontateci un po' questo mondo.

0: Olivia Rodrigo, Stupid Song, stiamo parlando...
1: Ho sentito una cosa.
0: Cosa?
1: Dice Pizzoccheri alla fine.
0: Dice Pizzoccheri.
1: Dice Pizzoccheri.
0: Torniamo indietro,
1: torniamo
0: e ascoltiamo.
1: Indietro. Rewind.
0: Dai, rewind, rewind.
1: No, io impazzisco quando sento queste cose.
0: Beh, Pizzoccheri, ragazzi.
1: Ultimi 5 secondi, ultimi 5 secondi. Trovata! Trovata!
0: Sto male, Pizzoccheri dice.
1: Lo dice. Ragazzi. Scusate se ho interrotto il nostro flusso, però.
0: Adesso come glielo chiediamo di raccontarci se trovano il tipitipitero per altre donne, capisci? Ormai è Pizzoccheri.
1: Va bene, allora so che state ancora prendendo tempo, ne parlavamo poco fa durante la canzone di Olivia Rodrigo, Pizzoccheri.
0: Allora, pare che siano sempre di più le donne attratte da altre donne, anche dal loro immaginario proprio. Per cui se vi va di raccontarci, se anche per voi è così, anche se non avete mai fatto nulla con altre donne.
1: Anche se ci avete solo pensato.
0: Solo il pensiero.
1: Anche se vi è venuta la curiosità, anche se avete provato, tranquilli, tranquille soprattutto, senza vergogna, tanto rimanete in anonimato, scrivete 342 41 15 105.
0: Pizzoccheri.

0: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
1: Ops.
2: Ops.
1: Ops.
0: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
2: Ops.
0: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
3: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
4: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
5: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
4: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
5: Riapre la casa, riparte lo show.
4: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
6: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salumeraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
7: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
8: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
9: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento, ed è una

Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: Kid Soccer, ragazzi, a scoperta
1: mamma
0: della serata.
1: Mamma mia, che cosa non ci ha messo in testa Olivia Rodrigo con la sua stupid song Kid Soccer.
0: Ormai Soccer. Quando facciamo queste cose, speriamo che voi vi ricorderete di noi domani quando intercetterete il finale di questa canzone. Magari siete sovrappensiero, ma mentre siete in macchina, se state facendo l'errore magari di ascoltare un'altra radio o intercettarla, che ne so, se siete in stazione di servizio, sentite quel finale, non ci state pensando, quel momento lì quando dice Pete Soccer vi farà pensare a noi, vi verrà un sorriso.
1: Beh, certo.
0: Ed è il motivo per cui quando vi chiedono che radio ascoltate, a 105 Night Express è importante, perché se non lo dite nessuno lo può calcolare questo dato.
1: Comunque i cambi dei testi delle canzoni, poi alla fine non riesci più a sentire la canzone giusta,
0: neanche
1: quando la sai, perché ormai noi abbiamo in testa Pizzocchere.
0: Sì, e sarà sempre
1: e
0: così.
1: E mi dicevi che a te capita anche con altre canzoni, prima citavi Amen di Gabbani.
0: Sì, quando dice Enrico Luca è scettico e povero di spirito, non so se ricordate, invece dice tutt'altra cosa.
1: Dice Enrico in look ascetico è povero di spirito, tu sentivi Enrico o Luca
0: è scettico,
1: un povero di spirito.
0: Era una persona orribile. No, il bello è che io l'ho creduto per tanto tempo.
1: Anni e anni,
0: finché a un certo punto ho detto vabbè.
1: Parlato con Gabbani e hai detto senti, ma sto Luca, ma chi ti ha fatto? Ma chi è?
0: Avrei dovuto, ma insomma ho avuto poche occasioni, abbiamo parlato di altro. Allora, in tutto questo, chiaramente vi siete esposte poco sulla questione.
1: Mamma mia,
0: ma aspettavo molto di più.
1: Ma dovevamo, guarda, affrontarla subito fin dall'inizio.
0: Forse è vero, quando c'era un po' più di gente. La questione è, c'è un dato che dice che ci sono più donne attratte da altre donne di quanto dichiarino. E abbiamo provato ad affrontare un po' la questione. Per esempio, intorno a me, ok, nella mia esperienza, la quantità di donne che ha avuta, che ha avuto esperienze con altre donne, esperienze,
1: che
0: non è lesbica o bisessuale, che ha avuto esperienze, è un buon 40%. È un dato che ti sorprende o un dato che ti...
1: No, è un dato che secondo me è realistico. Ci sono anche donne appunto con famiglia, con figli, matrimoni anche funzionanti, non per forza in crisi, che provano attrazione per altre donne.
0: Una mia carissima amica del liceo si è sposata, ha avuto un figlio, sempre eterosessuale, ha avuto la sua, insomma, la sua vita con il suo compagno. E si è lasciata con lui e si è fidanzata ufficialmente in famiglia con una ragazza all'età di 40 anni.
1: Sì, devo dire che anche,
0: prima esperienza,
1: anche per le mie conoscenze è accaduto, relazione... magari è sempre avuta relazioni con uomini, ultimamente trovata innamorata di una donna, si sono sposate, prima esperienza per lei lesbica, e invece l'altra ha avuto sempre preferenze per le donne, si sono sposate.
0: Ok.
1: Però senza andare così poi nel, diciamo, nella scelta profonda, anche che scomoda addirittura l'amore, il per sempre, quindi il matrimonio.
0: No, certo, proprio l'attrazione.
1: L'attrazione, magari
0: curiosità.
1: La vostra fantasia erotica, che per me, ad esempio, non ha mai nulla a che vedere con le persone che conosco realmente, cioè è difficile che io ricerchi nella fantasia erotica il mio fidanzato.
0: In un continente con solo sconosciuti.
1: Voglio essere libera nella mia fantasia erotica, di pensare in maniera del tutto libera e magari non convenzionale. Ecco, magari nella vostra fantasia erotica c'è la donna, c'è il femminile, c'è il corpo della donna.
0: Io sono sposata, ma è vero, c'è attrazione per la donna, però solo a scopo sessuale. Però deve avere alcune specifiche caratteristiche fisiche per attrarmi. Quindi piano piano vi state esponendo.
1: Oh, e questa è una cosa molto bella. Ciao, ho avuto un matrimonio di 12 anni con un uomo e due figli. Dopo un anno della separazione ho conosciuto una ragazza in una comitiva. Inizialmente era un'amica. Ora stiamo insieme da quasi 2 mesi e direi che mi sono completamente innamorata. Colgo l'occasione. A mezzanotte sarà il suo compleanno, primo compleanno insieme. Potete augurarle tanti auguri da parte mia. Tanti auguri, baby love. Ti amo.
0: Ok. Vedete?
1: Hai capito?
0: Vedete.
1: Vedi?
0: Hey!
1: Tanti auguri!
0: Happy Soccer!
1: Pizzoccheri.
0: Ok, allora vogliamo altre storie. Vogliamo altre storie. Dai, 342 41 15 105 SMS WhatsApp, perché abbiamo ancora il tempo di un paio di interventi.
1: A voglia.
0: E chiaramente protagonisti, se avete voglia, sarete voi le protagoniste a sto punto.
1: Che sia amore o che sia semplicemente il desiderio sessuale con precise caratteristiche fisiche, raccontatecelo con la vostra voce.

0: American Swim, Dance Dance Dance, 22:39, stiamo parlando di attrazione femminile nei confronti di altre femmine. La nostra Ellie dice: scusate, io rimango fedele al carotone.
1: Urca, urca, Tonino, grandissimo. Grande artista.
0: Grande Tonino, grande Carotone, artista. Che simpatico.
1: Sì.
0: Mi fa ridere molto il Carotone.
1: Le donne non mi hanno mai fatto nessun effetto. Scusate la finezza, tranquilla, tranquilla, perché anche noi ogni tanto ci lasciamo andare. E allora, in realtà stiamo parlando di una cosa che è ben diversa dalla bisessualità o dall'essere omosessuali. È la donna eterosessuale che serenamente, senza nessun problema ad ammetterlo, dice di avere attrazione anche.
0: Esatto.
1: Poi magari non l'ha mai espressa nel concreto. Quindi ha attrazione anche per altre donne, che è molto più frequente
0: Di quanto si possa pensare. Stavo leggendo una cosa,
1: e anche degli maschi eterosessuali,
0: quello sicuramente. Leggevo, sai che quando ci sono i numeri io vado in confusione.
1: Okay.
0: Allora, il dato che colpisce è la distanza tra le misure, ovvero solo il 19,6% delle partecipanti a questo test si definiva non eterosessuale. Quindi la maggioranza dice di essere eterosessuale.
1: Esattamente, okay? Attratta dalle donne ed eterosessuale.
0: Mentre il 70% mostrava ginefilia, quindi interesse verso il femminile, attraverso il Sexual Preference Implicit Association Test.
1: Ok.
0: Il che vuol dire: sono eterosessuale, però provo attrazione per la donna.
1: Provo anche attrazione per la donna. Che non vuol dire che io voglio... È indifferente se mi faccio un uomo o una donna. Io sono ancora attratta dagli uomini, ma comunque un po' di attrazione,
0: esatto,
1: di curiosità ce l'ho.
0: Infatti dice: non significa che quasi 7 donne su 10 siano lesbiche o bisessuali, né che tutte desiderano avere rapporti con altre donne. La misura implicita rileva una preferenza, una curiosità,
1: okay,
0: verso l'immaginario femminile.
1: Avete visto? Ma infatti la mia esperienza mi dice che, come ti dicevo prima, della maggior parte delle donne che conosco, anzi prendiamo tutte le donne che conosco, le ragazze che conosco, il 40% ha avuto esperienze. Ha avuto esperienze, e per esperienze parlo di almeno un bacio. Poi un 20% è andata anche oltre, senza alcun problema, e non è bisessuale o lesbica o omosessuale, è proprio una etero che curiosamente ha avuto voglia di, cosa che nel mondo eterosessuale maschile difficilmente succede, anche se ho molti amici che cercano di farmi credere il contrario.
0: Allora, concordo, mentre ad oggi c'è molta più fluidità e anche molto meno giudizio sul fatto che uno possa avere curiosità sessuale,
1: fortunatamente.
0: Però secondo me siamo ancora molto lontani tra gli uomini alla libertà di poter dire: mi definisco etero, mi piace fare l'amore con le donne, mi innamoro delle donne, ma ho avuto delle curiosità e ho sondato delle curiosità sessuali con altri uomini.
1: Allora, secondo me questa cosa esiste però in minima parte, perché di base i rapporti sono proprio diversi. Il rapporto tra donna e donna eterosessuale già da piccola è diverso, c'è molta più intimità, c'è molto più contatto fisico, c'è molta meno vergogna, ridono e scherzano di cose anche stupidissime senza farsi problemi, ok? Guarda soltanto quello che succede sui social, l'uomo si vergogna a fare praticamente tutto, le donne invece ridono, scherzano,
0: certo,
1: si imbarazzano, cioè non hanno paura di mostrare l'imbarazzo. Quella cosa lì non c'è nell'uomo quando è giovane, e quindi crescendo l'abbraccio è stupendo, cioè io quando abbraccio un mio amico sono la persona più felice del mondo, e c'è tanto contatto fisico, magari anche in costume c'è tanto contatto fisico, però la curiosità di, esagero, masturbarlo o farmi masturbare non c'è. Non c'è mai stata, capito?
0: Cioè tu non avrei... Io sono dell'idea che se tu ad occhi chiusi provassi a fare sesso orale con un uomo, ti piacerebbe.
1: Tu sei di questa idea?
0: Io sì.
1: Io penso che me ne accorgerei.
0: Ma tu te ne potresti accorgere, ma il piacere procurato sarebbe comunque intenso. Per cui alla fine, se riuscissi a non essere impattante e a giudicarti, ti godresti... Un sesso orale fatto bene da un uomo, e nessuno ti giudicherebbe.
1: L'hai detta così bene che le 180.000 battute che mi sono venute in mente non le faccio e me le tengo così.
0: Grazie.

0: ci dividerà.
1: Con Gigi D'Alessio, non ricordavo che cantassero proprio fino all'ultimo.
2: Fino all'ultima nota cantano, vedi?
1: Me lo devo ricordare perché non mi piace andare sopra le voci. 22:46. Il nostro lavoro è bello anche perché a volte viviamo dei momenti di imbarazzo, tipo poco fa che mi venivano in mente
2: delle cose zozze da
1: dire.
2: Siamo
1: molto liberi, siamo molto liberi, siamo sereni, ma si rispetta pure un po' il contesto, no? Stavi dicendo una cosa molto giusta, secondo me non vera su di me, ma comunque molto giusta, e mi stavano venendo in mente una serie di battute orrende, schifose che
2: però è anche giusto fare, anche perché posso dirvi, la libertà è anche quella di parlare di cose serie e magari fare la battuta un po' zozzona, un po' grezza. Comunque continuano ad arrivare messaggi adesso. Ho frequentato un locale in cui dietro il banco c'era, non so come definirlo, una donna che vuole essere un uomo. Beh, una donna che vuole essere un uomo. Okay. Ho frequentato volentieri quel locale perché era circondata da bellissime ragazze.
1: Ok.
2: Quindi lei...
1: è un lui.
2: Di indole è un lui.
1: Secondo me ci ha scritto un lui. Secondo me
2: anche per me è un lui che dice che vedeva un sacco di belle donne intorno a questa donna che voleva essere un ragazzo.
1: E ti credo. Allora, anche quest'altro è bello. Mi piacete sempre, ma stasera ancora di più, con tranquillità, parole pacate, affrontate un tema bellissimo. Lavori da Limbiate.
2: Allora, l'idraulico dice: rimango fedele alla Juve, agli agnolotti e alla gnocca.
1: Ok.

0: Dimmi
1: quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
2: Oh.
1: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
3: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il colluttorio Listerine da 600 ml è a 3,99 euro. Penetra in profondità per ridurre la placca 5 volte di più rispetto al solo spazzolino e filo interdentale. Alito più fresco e bocca pulita e sana. E con un colluttorio Listerine in omaggio il formato 80 ml di Listerine Total Care Gusto Delicato. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
3: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
2: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
3: Riapre la casa, riparte lo show.
2: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
4: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare.
5: D'ora in poi lascerò.
6: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
7: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
8: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
10: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
9: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
10: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
9: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
10: Vi aspettiamo!
11: Gli Squizzati di 105.
12: 105
13: Che storia!
14: Radio 105.
10: Che storia!

0: E se no, guardalo lì, sono due. Sì. Hai capito com'è? The Week e poi fa KND.
1: L'ha tolta da dopo.
0: Esatto.
1: E l'ha anticipata.
0: Esatto.
1: È questo il...
0: Sì, sì. Scusate, robe che abbiamo detto durante queste due ore.
1: Peraltro, cioè... scusami, no. In realtà no. Perché Week ce ne ha due.
0: Sì.
1: Week ce ne ha due. Quindi ne ha solo tolta una
0: ha
1: dopo.
0: Ha tolto
1: come
0: dopo
1: io.
0: E ha fatto KND, vedi?
1: Esatto.
0: Weekend.
1: Ha tolto quella lì. Beh, ragazzi, oggi comunque bisogna...
0: Diciamolo a quei poveri cristi che si connettono ora. Dicevamo di Miley Cyrus, che ha deciso di non farsi più chiamare Cyrus ma solo Miley, probabilmente anche per velocizzare la ricerca. E Ali diceva, fatto così anche The Weekend, che ha tolto una E,
1: e
0: invece
1: end.
0: Adesso stiamo guardando e The Weeknd le E ce le ha, ma ne ha tolta una e ha fatto KND,
1: esatto,
0: alla fine.
1: Esatto. Va bene, amici, il Night Express per questa sera è finito, ma torna puntuale domani alle 21, sempre con Lucilla Agosti e Ale Sansone.
0: Grazie di essere stati con noi, grazie Davidino.
2: Voi.
0: Fate bravi, ma non troppo. Ciao! Night Express.
3: Sono le 23. E inizia la replica dello zoo.
4: Attenzione.
3: Attenzione.
4: Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio. E non ha intento offensivo. Mamma mia, che voglia di cacare in una bottiglia.
1: Una
4: voi
1: bottiglia.
4: Non avete mai fatto cose del genere?
1: No.
4: Manco pisciare in una bottiglia? Scrivetecelo al 342 4115 105.
1: Perché?
4: In regia Pippo Palmieri.
1: Ciao.
4: Saluto la chicca. Ammazza che svento.
1: Sì.
4: Ammazza che boccia.
1: Sì. È figa.
4: Sono tue?
5: Non ce le ha.
4: Incredibile. Ecco a voi la parte meno femminile di questo programma.
1: Sì.
4: Letizia Puccioli.
1: Non c'è.
4: Lo sai che scherzo. Vigliacca. Ora guardiamoli bene. Sono tutti e tre vicini.
1: Sì.
4: Li state guardando?
1: Sì. Belli.
4: Potete farlo dall'app di 105 dopo 64 pubblicità. Ora li vedete? Benissimo. Quello tutto a destra, che sembra uno di quei pensionati che guardano i lavori, è Fabio Alisei.
1: Sì.
4: Poi
1: Fabio.
4: Quello tutto alla vostra sinistra, vestito sempre uguale, con lo stesso taglio di capelli, sempre con la stessa faccia.
1: Questo sono io.
4: Ma che cazzo? Ti sembra la faccia da mettere oggi? Comunque lui è Paolo Noyce.
1: Bello.
4: E tra questi due in mezzo c'è una bellissima signora di mezza età. Bellissima, con quel taglio di capelli alla Raffaella Carrà.
1: È vero, sì.
4: Affascinantissimo.
1: Molto, sì.
4: Il maschio alfa di mezza Milano.
1: Sì.
4: Se lo chiaverebbero tutti.
1: È vero.
4: Ecco a voi Marco Mazzoli.
1: Grazie.
4: E adesso
1: sì.
4: Sigla.
1: Bene. Oggi abbiamo una sorpresa, ragazzi.
6: Tu

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato d'Italia.
1: Buongiorno Italia, buongiorno! Buongiorno Italia, buongiorno, benvenuti nello Zoo. Allora, intanto oggi sorpresa, sorpresona. Io tanto sai che sono una persona sincera, la Puccione è in castigo perché ha fatto la bambina birichina e quindi al posto suo ho portato una bellissima fica.
2: Io sono nell'armadio, quando litigate apri, ci sono
3: era in carica da un po',
1: ma non c'è neanche bisogno di litigare, non c'è bisogno, non si sprecano energia.
2: Ma
1: 50
2: vai, presentami
1: anni.
2: Bene, vai.
1: Ladies and gentlemen, l'uomo più intelligente, l'uomo più colto,
2: bravo, giusto,
1: l'uomo più simpatico,

0: Bravo, giusto.
1: L'uomo col cazzo più grosso.
0: Ma forse
1: l'uomo con una simpatia impareggiabile.
2: L'uomo con la sindrome.
1: L'uomo con più debiti di Paolo Noyes.
0: Esatto.
1: Il mago
0: Salve.
1: E così iniziò nel 97 la distruzione di un'altra radio. Scusa un secondo. Oh, hai rotto i coglioni, ma te ne vai.
3: Sto lavorando per te.
1: Testa di cazzo, ogni tre ore entri. Oh, siamo in onda. Siamo in onda.
2: Vieni lì, si raccontano le barzellette.
1: Apri la porta, guarda che deficiente. Summa, t'ammazzo tutta la stirpe.
3: Sto lavorando per te.
1: Efficiente.
2: Ieri si era rotto uno dei televisori che abbiamo qua davanti.
1: Ma noi abbiamo tre monitor, uno che ci fa vedere non so dove, perché non andiamo mai in televisione. Poi uno ha la scaletta per chi sta da questa parte e l'altro dovrebbe replicare lo stesso.
2: Abbiamo segnalato che il monitor di sinistra non andava, ce l'hanno cambiato.
1: Più piccolo.
2: Ce l'hanno messo uno da un pollice.
1: E non funziona lo stesso.
2: Vorrei chiedere a Mediaset un binocolo per guardare il monitor nuovo.
4: Perché gli altri speaker sono giovani.
1: Ah.
4: Quindi non hanno problemi di vista.
1: Chica, stai attenta che sei l'unica donna in studio oggi, eh?
4: Infatti, sono malata, vado via prima.
1: E se posso essere sincero, da quando sei tornata dalle ferie sei proprio fica.
0: Sì.
1: Ma tanto, tanto
4: perché
1: fica.
4: Perché sono rilassata ancora.
1: Non so, sei abbronzata, fisicatina.
2: Ha fatto l'amore ieri sera, eh?
1: Sì?
2: Sì, hai visto come camminava nei corridoi.
4: Ma quello
2: stamattina
4: è l'acido lattico.
1: Chiamiamolo acido lattico.
2: L'acido lattice.
0: Arrivo, dico la battuta io.
1: Hai preso il cazzo.
0: Troppo?
5: No, non è una battuta, è un'affermazione perseguibile legalmente.
1: Però scusate, allora, io in questi ultimi giorni ho vissuto dei momenti un po' imbarazzanti. Allora, ieri Paolo Noyes ha assistito a uno scambio. Chi è che c'era con noi? C'era la Ciccia, Lauretta.
5: Ciccia, poi è arrivata la Puccioni.
1: Stavamo parlando del fatto che quando eravamo giovani,
2: sì,
1: e Lauretta arrivò in radio.
2: Sì, non mi piaceva allora.
1: Beh, è sempre stata una bella ragazza. Ai tempi, sai, da giovani si è più belli.
2: Ma
1: comunque
2: adesso con qualche chilo in più.
1: Vabbè, a te piacciono un po' più formose. Comunque era un gran, è una bellissima
2: molto
1: donna.
2: Carina, molto
1: era
2: carina.
1: Un gran fighino. Sì, sì. E una sera decisi di invitarla fuori. Siamo andati fuori con degli amici. E lei ieri si lamentava, tra l'altro in maniera anche arrogante. Sì, ma dato del culatone, praticamente. Ha detto: sì, allora, Mazzoli mi invita fuori. Gli dico: oh, non mi venire a prendere con macchine di lusso, sono andato con la Smart.
2: Beh.
1: Poi siamo andati a mangiare in un ristorante romano carino in centro con i miei amici.
2: L'hai
1: abbiamo bevuto.
2: Lì col seggiolone perché è bassina.
1: No, vabbè. Abbiamo bevuto, eccetera, eccetera.
5: Lei ti ha detto: siamo usciti, ti ho chiesto, non ci provare però. Però lei ti ha specificato: stavo ovviamente mettendo le mani.
1: Cazzo, ne so, io sono.
5: Ma scherzavo.
1: Ma io sono un signore, quindi l'ho riportata a casa, non ci ho provato. E lei ieri fa: uè, ma che potevi chiavarmi se volevi? Dico,
2: E poi ha aggiunto culattone.
1: Culattone. Sì. Allora, sì, culattone.
2: Ti spiego una tecnica infallibile.
1: Sì.
2: Quando tu vai al ristorante romano per la prima volta con una ragazza, lei ordina, ok, quando ha finito il suo ordine, lo metti sul piatto e fai: ma un po' di godava scillanta, magni.
1: Così.
2: Fai simpatia. È vero che ti arriva, Chica.
5: Funziona, Marco.
4: Ma va zero proprio.
1: Scusa, Chica, se fosse successo con te ai tempi, non avresti pensato che sono una brava persona?
5: No.
1: Cioè,
4: di quelli che non esistono più.
1: Oh, meno male.
5: Meno male per la specie.
1: Meno male.
5: Se no ci estingueremo.
1: Ma non è finita qua. Ieri vado a fare l'aperitivo per questioni lavorative.
2: Sì.
1: Con una donna che io ho sempre desiderato.
2: Che però non possiamo dire.
1: Vabbè, sì, Lucilla.
2: Sì, Lucilla, ma poi dopo racconto.
1: Ah, no, no, ma non racconto quello.
5: Allora racconto io.
1: No, Lucilla Agosti e Sansone, no? Stiamo preparando una roba insieme. Sai, un bicchiere di vino tira l'altro.
2: Sì,
1: a un certo
2: droga
1: punto
2: da stupro.
1: Eravamo un po' imbenzinati e lei mi ha raccontato che si è avuto un rapporto con una persona e dopo quella persona non puoi più, basta. Cioè, quindi già lì mi è scesa tutta. E mi sono sentito un po' un culattone anche. Quindi mi sa, ragazzi,
5: è una giornata.
1: È la giornata del.
2: La giornata del bullying.
5: Poi finisci la serata mettendo foto romantiche del tuo amico su un wall.
1: Fammi ringraziare gli amici di Selfie Street, che hanno questi cartelloni, tabelloni tipo Times Square.
2: Sì.
1: E siccome al matrimonio a cui ho partecipato sabato ho conosciuto questo tizio che è uno dei fondatori.
2: Sì.
1: E cazzo, mi è venuto in mente, ho detto: mica, il compleanno di Paolo.
2: Celebriamo.
1: Allora gli ho detto: senti, posso comprare 5 spazi?
2: Che sai che a lui fa piacere.
1: Esatto. E quindi ho comprato ieri, per chi non l'avesse visto, ma
5: ero a cena per il mio compleanno.
2: Con la famiglia.
1: Trovate sul mio profilo Instagram, Marco Mazzoli Official, il video con la ripresa di queste 5 immagini meravigliose.
5: Orribili.
1: Di Paolo Noyes con scritto: auguri da Marco.
2: Ti faccio i complimenti per le foto perché erano davvero tenere e
5: belle,
2: carine.
5: Però mancava il commento. punto che avevi fatto in testa.
1: Ma non l'ho ripreso io.
5: Quello che faceva.
1: Eccolo! Perché ci rimani male?
5: Ma ci rimango male. Sei tu che vorresti che ci rimanessi male.
1: No, però
5: io
1: allora,
5: ti ignoro.
1: Attenzione, dammi la base giusta, per favore, Pippo. Io ieri sera ho scoperto che Paolo in realtà cova. Però non è vendicativo come sottoscritto.
2: No, prendi psicofarmaci.
1: Allora, ognuno di noi. Ognuno di noi è fatto in maniera diversa. Certo. A Fabio gli scivola addosso.
2: Io sono fatto
1: Paolo
2: bene.
1: È uno che assorbe, manda giù.
5: È un assorbente.
1: Sì, e poi dopo esplode. Un giorno, secondo me, ci accoltella tutti, no?
5: Però lui, a te per il primo.
1: Io sì, in assoluto. Allora, io sono invece, io sono perfido. Io sono
5: sei una merda.
2: Sei proprio un sacco di merda.
1: Sì, sono il bambino dispettoso. Io lo so e lo ammetto.
6: Lo sappiamo.
1: Cioè, io godo in questa. Io sono perfido.
5: Godi.
1: E quindi, facendo sta roba qua, pensavo che scatenasse un po' di
5: io. No, ma qualcosa ha scatenato.
1: Sì, allora
5: ha scatenato che ti ho dimostrato che anche io, Paolo, se volessi come Kim Jong-un qualche missile da lanciare.
1: Paolo, no, Paolo potrebbe distruggermi, potrebbe bombardarmi. Allora ha una foto di me in radio, perché poi me le ha mandate tutte senza aggiungere altro, come
6: vendetta.
1: Per dire stai attento, perché se pubblico io è finita. C'è una foto di me in studio
5: che caga con i coglioni di fuori.
1: Con le palle di fuori. Un'altra dove ho una panza. Ma dove l'hai trovata?
2: Se posso permettermi, la foto con la pancia gli è costata 25 euro.
5: Aspetta, ma quella col trans che te lo appoggia in faccia?
1: Non c'è quello.
6: Sì,
1: ah, sì, è vero. Ma eravamo a pranzo con mia moglie.
5: Col trans? Ah, sì, no. Quindi doveva mangiarlo lei?
1: No.
5: Ah. Vabbè, comunque.
1: Comunque diciamo che Paolo ha...
5: Sì, ha un certo armamentario.
1: Però ormai è svelato, quindi io adesso lavorerò di fino per trovarle.
6: Peggio.
1: Quella col cappero, quella col
5: perché
1: cappero
5: io, come ti ho detto, non sono una persona che si abbassa a questi livelli.
2: Però in caso di vendette trasversali volevo far sapere a tutti che io sono un bieco mercenario e per denaro, come ho fatto ieri sera, elargisco qualsiasi tipo di foto.
1: Okay,
2: ho un archivio proprio fatto bene.
1: Mamma
5: ragazzi
1: mia.
5: Non siete mai come Wendell,
6: mai come me, mai io foto e video ragazzi, incredibile.
1: Però il merda ha perso l'hard disk con dentro l'inferno.
5: Era una copia.
1: Ma non è vero.
5: Però
6: sei copia.
5: Io potrei distruggervi con i file audio che ho di...
2: ma l'audio è intelligenza artificiale.
5: Allora io vi distruggo con gli amici calabresi. Ho vinto.
6: Tu Marco te lo ricordi, non te lo ricordi che ti ho ripreso che entravi in un albergo in Toscana con un estintore in camera di una tipa? Non te lo ricordi?
1: No,
6: c'ho il video io.
1: Come c'è il video?
6: Il video
1: veramente?
6: Sì.
2: Ma l'estintore perché ce l'aveva larga o?
1: Non lo so perché con l'estintore
6: cimba dietro la porta. No, quella è un'altra.
1: C'è stata una volta in cui io ho fatto all'amore con una ragazza
5: con l'estintore
1: in una stanza d'albergo nello stesso letto con Wender che dormiva. E io cercavo di accertarmi che fosse addormentato. Però
5: tu stai cercando di
6: però Vito l'ha detto lui.
1: E c'era Gibba nascosto nell'armadio che sbirciava, che mi ha dato 200.000 lire.
5: Ma cosa aspettavate, il segnale rosso per uscire tutte le scoperte?
2: Ma per 200.000 lire non potevi prendere un'altra stanza?
1: Perché c'era tutta sta libidine. A lui piaceva sta tipa.
2: Sì.
1: Me la sono fatta io perché lui obiettivamente non è proprio sto adone.
2: Insomma, tra te e Gibba.
1: Cazzo.
2: No, dico, sceglierei te mille volte.
5: Ah, okay. Mi è stato
1: e Wender dormiva nel letto di fianco. Sì, vabbè, comunque. Vabbè, cosa? Scusa.
5: Cosa ho detto io?
1: Ho perso...
5: Perso un'altra occasione.
1: Io non l'ho sentita.
5: È il momento della meditazione yoga.
1: Allora ragazzi, però voi potete criticarmi quanto volete, ma io sono avanti anni luce. Perché, ladies and gentlemen, rullata di tamburi, la scienza, gli ingegneri, l'intelligenza, gli esperti scrivono che è ufficiale: picchiare il computer è il modo migliore per ripararlo. Lo dicono loro gli esperti.
5: È una legge di Asimov.
1: Non sto scherzando, è la verità.
5: Sì.
1: Perché tante volte tu hai il computer, magari che sta su in mezzo alla polvere, eccetera. La scheda, magari, prendendo polvere, non fa più bene contatto. Gli dai un bel pugno, bello, tipo così, no? Ecco, vedi come si vede
2: bene. Guarda come si scrive bene.
6: Però io lo darei qua sui tasti.
1: No,
5: l'hai
1: tirato
5: veramente.
1: Certo.
5: No, hai riparato il televisore.
1: No, è andato via.
5: Comunque, su quella TV.
1: Ma è la verità. Su questa, aspetta un secondo.
5: Sì,
1: aspetta.
5: Sì, che non funziona.
3: No, dritto.
2: No, non dritto. No, sul tavolo. Tavolo.
3: Così.
5: Ma c'è l'orologio. C'hai la Manon.
1: Che è anche tarocco.
5: Tu sei dottor Manon.
6: No.
5: Sai che però è partita una puntata
6: non
5: di
6: non sei
5: Fonsi.
6: Più il mazzole di una volta.
1: No, non c'ho più potere.
2: C'hai il polso scarico.
1: Lo so. Vabbè, ci sono mille robe di cui parlare, sei morto. Ci colleghiamo col primo blocco di oggi.
5: Spento per sempre.
1: Ci colleghiamo con Heidi, andiamo.

0: Che lunga estate è stata sulle montagne.
1: Sì.
0: Tra frane, smottamenti, alluvioni e un paio di contagi di malattie infettive, un sacco di baracche e di immobili putrescenti sono rimasti liberi e sfitti. Questo ha dato al nonno un paio di idee malsane. Vedremo come andrà a finire.
2: Allora, feccia del cazzo, vediamo di fare per una volta qualcosa che abbia un senso logico, per riempirci le tasche di grana e poterci godere un inverno al ristorante invece di puzzare di merda e fame.
3: E con ogni anno, dopo l'estate, eccoti qui ad abbuffarci i cazzi di minchiate con le quali vorresti fare della grana, ma che si rivelerà come sempre un fallimento imbarazzante. Brutto cogliole con i piedi da porco.
2: Porco di... Cosa hai detto, metro scarso di mongoide coi capelli sporchi di immondizia?
3: Ti sei un cialtrone e che hai i piedi da porco.
2: Tu lo sai che tua madre, che poi è mia figlia, ti ha partorito mentre cagava in un cespuglio. E quando sei cascata da quella enorme fica che ha, visto che fa la battuna da sempre, sei cascata con la faccia dritta nella sua dissenteria da tossica.
3: Sai che sei fortunato a dormire in quota, perché con il fetore che emani, i gatti e i randaggi non ti avrebbero mollato un secondo. Ti sei mai chiesto perché i condor svolazzano sempre con insistenza quando sei fuori casa? Perché sanno che presto sarai una carogna da mangiare, brutto vetusto del cazzo.
2: Secondo me adesso stai esagerando. Sono indeciso se sfilarti quei piedini sporchi da quegli zoccoli marci e aprirti in due con un rapido movimento, come si fa quando si separano i fili elettrici.
3: Questa mi ha fatto ridere. Sei proprio un vecchio coglione.
2: Ma fanculo, nana. Se ridi mi spezzi il ritmo della battle d'insulti, cazzo.
4: Aia.
5: Ehi, che bello sentirvi ridere. Che succede?
3: Io e il nonno stavamo facendo una piccola battle d'insulti per passare un po' il tempo, ma poi ci è venuto da ridere.
5: Ma che bello! Deve essere proprio divertente. Posso provarci anche io?
2: Dai, Gundam Sweet coi capelli, forza, fatti sotto. Prima che inizi a piovere ti si arrugginiscano le ruote.
3: Gundam Sweet, ma da dove cazzo ti è venuta? Minchia nonno, sei un genio totale della minchiata da insulto.
5: Aspetta, aspetta, adesso tocca a me.
4: Dai.
5: Tua mamma faceva i bocchini agli asini per poi sputarsi in mano e pettinarsi i pochi capelli rimasti dalla alopecia da stress di essere una cessa di merda.
2: Ma come ti permetti, brutta merda?
5: Ma nonno, è il gioco dell'insulto. La battle degli insulti. Stavate giocando voi. Mi avete detto che potevo sfidarvi per ridere un po'.
3: Vergognati, Clara. Mancare di rispetto così al nonno e soprattutto alla sua defunta madre.
5: Ma non capisco. Era solo per il gioco, non volevo offendere nessuno.
2: Ma come ti permetti? A chi hai detto tuo padre succhiava il cazzo a Jenny Gnocchi?
5: Ma non l'ho mai detto.
3: Sparali in faccia, nonno. Ti ha detto che sei un bugiardo e con il padre che faceva le seghe ai ritardati.
2: Adesso basta. Mio padre era focomelico, non avrebbe mai potuto. Sei una bugiarda.
3: Che babba di minchia.
0: Parole sante, Heidi. Quella viperetta semovente è proprio una serpe irrispettosa. Si è meritata tutta la collera del nonno e i grammi di piombo fra le pupille. Una così che non sa stare al gioco non deve vivere in una comunità così meravigliosa come la vostra. È proprio una mela marcia di merda. Al prossimo episodio, stronzi.
6: Scusi.

0: Povera Clara.
1: Clara è una merda.
0: Ma no,
2: poverina. È per me, sta figa, povero nonno.
0: Senti, avete visto che a Napoli hanno abbattuto un drone in volo verso il carcere di Poggio Reale mentre trasportava smartphone e droga? Geniale.
3: Geniale.
0: Guarda che il futuro vedrà delle robe assurde con i droni. Perché la gente se ne inventa di ogni tipo.
2: Cioè, ma fanne due, così se te ne abbattono uno almeno arriva la droga, no?
0: Eh no. Ah, tu dici, ma
2: cioè, tipo... uno con gli smartphone e uno con la droga.
0: Eh no, invece dovevano fare tipo Air Force One e Air Force Due. Sai che quando decolla il presidente degli Stati Uniti, esatto, ha due aerei e poi uno va da una parte e uno dall'altra e tu non sai mai su quale è il presidente.
1: Beh,
0: no?
1: Ultimamente vanno a cercare un parrucchiere decente.
2: Sorvolano tutti e due Cerignola.
0: Mamma. Però a proposito di presidente, ieri abbiamo parlato del fatto che Trump è tutto pazzo
2: un po' sì,
0: e che sta cambiando i nomi a qualsiasi cosa, però mi sono un po' documentato e in realtà è una roba abbastanza comune tra presidenti degli Stati Uniti.
2: Sì, allora, cioè, quindi sono tutti stronzi?
0: No, nel senso, c'è questa critica partita ieri da questo conduttore, si chiama Brendan Finerty, che dice che quando i progressisti cambiano il nome dei monumenti, istituzioni o luoghi perché considerati politicamente o culturalmente inappropriati, gran parte della stampa accetta e sostiene la scelta.
2: Facciamo un esempio, non ce l'abbiamo, non lo facciamo.
0: No, ci sono, tipo Obama cambiò il nome di una montagna, si chiamava Mount McKinley e lui la chiamò Denali. Perché McKinley era un cazzo di generale che aveva commesso aveva ammazzato degli indigeni e robe varie. Mm. Vabbè, Trump poi gli ha ridato il nome di nuovo.
2: Giusto. Vabbè, giusto, allora, perché aveva ammazzato degli indigeni.
1: Splendido assassino.
0: No, vabbè, ma anche le festività, per esempio, allora, Columbus Day, che era il giorno di Cristoforo Colombo, l'hanno chiamato Indigenous People's Day.
2: Che col cazzo che lo festeggiano loro, perché gli ha rovinato la vita.
0: Appunto, e infatti poi Trump gli ha ricambiato di nuovo il nome.
1: Quel mega bianco.
0: Poi hanno cambiato negli anni, soprattutto nel periodo woke americano, tipo i Cleveland Indians gli hanno cambiato il nome.
2: Quindi ha fatto Natives?
0: No, non lo so. Poi i Washington Redskins gli hanno cambiato il nome. Sì. Addirittura, sai la melassa che si mette sui pancake?
2: Sì.
0: Che si chiamava Aunt Jemima.
2: Aunt? Aveva fatto un
0: La zia Jemima, siccome era negra, scura, hanno detto figa, offensivo, perché la zia che fa i pancake,
2: certo,
0: che era un po' la classica.
2: La classica panzona nera.
0: Esatto, ha cambiato il nome, si chiamava Uncle Ben's, mi sembra.
2: Anche questo è quello dei fagioli, sempre nero anche lui.
0: Quindi comunque sta roba qua di cambiare i nomi lo fanno ogni volta.
2: Sì, ma un conto è se cambi il nome ai fagioli, un conto è se cambi il nome a un mare, no?
0: Beh, ma anche io non so cosa vuol dire squaw.
2: Squaw è la moglie del capo, cioè la moglie degli indiani. Sì, la donna indiana si chiama Squaw.
0: Beh, hanno cambiato un sacco di robe che avevano Squaw dentro.
2: Sì.
0: Tu dici che la moglie
2: cioè la donna indiana si chiama Squaw.
1: Ma cosa c'ha dentro Squaw? Quelle parole c'ha Squaw.
2: Cioè Squatch, che è un orologio per i
1: tarocchiati.
0: No, Squaw probabilmente era un po' tipo sguattera, secondo me.
1: Ma no.
2: Squaw è la moglie, la donna indiana si chiama Squaw.
0: Ma era sguattera.
2: L'uomo si chiama Piero in indiano e la donna Squaw.
0: Ma non è vero.
1: Piero Bird.
0: Ma non è vero.
1: Uccello Piero.
0: Comunque ne ha cambiati un sacco.
2: Però finché tu cambi il nome dei monumenti tuoi, chi se rincula? Il problema è quando cambi il nome dei mari degli altri.
0: Ho capito, ma che cazzo te ne frega? Cioè. Ma scusa, allora, Lake Ontario per i canadesi continuerà a chiamarsi Lake Ontario, per gli americani si chiama Lake America.
2: Sì, però se tu sei italiano e dici, cambio nome a Cuneo e metto posto de merda.
0: No,
2: non ci sarà mai il francese che si imbizzarrisce, capito? Dici, non dovete
0: se invece
2: fare.
0: Se cambi
2: il nome.
0: Costa Azzurra in Costa Marrone di merda.
2: Esatto.
0: Capito.
2: Ti sparano, capito?
0: Però loro, i francesi, continueranno a chiamarla Costa Azzurra. E noi italiani la chiamo Costa Marroni.
2: Però a posto di merda Cuneo lo fanno anche loro.
0: Anche loro
2: lo adottano immediatamente.
0: Vabbè ragazzi, comunque noi ogni tanto ci immaginiamo se un giorno dovessero arrivare gli alieni, come potrebbe reagire la razza aliena nei confronti soprattutto del nostro paese, che non è un paese normale.
2: Non è legibile.
1: Ci scoperanno i nasi.
0: Ma non credo, sai, non lo so. Io penso che siano passati più e più volte, abbiano visto quanto siamo coglioni e retrogradi e abbiano detto ma... cazzo, cioè, cosa ci fermiamo a fare?
2: Sandra Bullock ha detto che sono tra noi ma sono invisibili.
0: Ah sì? Sandra Bullock.
2: Detto, ma dove sono? Sono invisibili.
0: Beh, anche Marta Flavia ha detto che se... Non ha mica detto che se l'ha fatta chiamare da un alieno.
2: No, poi alla fine si è scoperto che era un locale di scambisti. Era solo una maschera.
4: Scusate, brutti, la domanda però che mi pongo io.
0: Sì.
4: Perché gli alieni vanno sempre a New York?
0: Perché
2: c'è una settimana di ferie, dove cazzo
4: sempre
2: vanno?
4: Tutto a New York succede.
0: No, o a Washington. Perché gli americani è così che sono diventati potenti, capito?
4: Cioè
0: se, non vanno a Lodi,
4: tipo
0: che cazzo...
4: Vercelli.
1: Ma no, se mi atterra l'astronave a Foggia 20 minuti gliela rubano.
4: In effetti hai ragione.
0: Quindi noi abbiamo immaginato degli alieni che sorvolano la Puglia, intercettano i segnali di una radio pugliese, da lì imparano la lingua pugliese e provano a comunicare con i terrestri. E da lì nascono i puglieni.
3: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i puglieni, gli extraterrestri del tacco.
5: Soggetto 13, no, 789, 101. Artigiano tumefatto, detto il mammone.
0: Bellissimo.
5: Contatto.
6: Questo è stupendo.
7: Quando?
8: Upa!
7: Chi è?
8: Upa, c'è un domando, glazzo, col mangia cazzo.
7: Oh!
8: Oh! Oh!
7: Scusa, ma come cazzo ti permetto?
8: La fa?
7: Ma tu a mia madre non la devi nominare.
8: Ah, mamma da ciò.
7: Ancora, c'è cazzo, sì.
8: Sordo, faccelo un bocchino.
7: Oh. Ma scherzè, ma chi sei, dai, dimmi chi sei.
8: La fa?
7: Cioè, sì.
8: La fece le tramona King Kong, tu?
7: A mia madre non la devi toccare.
8: mamma, te lo frigge la polpa?
7: Diminuisci le Malboro, che non si sente bene la voce.
8: Gula ci destra muerte, glazzo.
7: Gula ci destra muerte, tenet e pura giovanotte, che non è vanotte, tu.
8: La me.
7: Eh?
8: La mangi l'assassin set di Caved, tu?
7: Assassin set di Caved, ma mangi.
8: E Siri.
7: Va bene, sì, dai, un mara tu che va tu in gola, sta assurdo e tutto arrestato.
8: Si richiuna tu. E mamma. Basta.
0: Non te la bello.
5: Soggetto 55, 54, 13. Salentino spara 5.000 morta al secondo, detto mitraglietta. Contatto.
9: Pronto?
8: Upa!
9: Un attimo solo, che qui non prende. Pronto?
8: Lala? Uno.
9: Parla, mo?
8: Lala, terreno di sordo, sta.
9: Brutto figlio di troia. Ancora un'altra volta.
8: La mangio, la cazzo.
9: Cancella sto numero. Cancella sto numero.
8: Mi
9: sono stato tranquillo 4 settimane.
8: Conto
9: le settimane quando non ti sento. Figlio di puttana. Figlio di puttana. Senza coglioni, merda.
8: Mangia cazzo.
9: Merda.
8: Affanculo, ricchione.
9: Affanculo i muerti di mammala. Affanculo a chi distra, muerto. Figlio di troia. Puoi parlare normale, barese? Puoi parlare, ho capito che sei di quelle zone.
8: Ma fece le bocchine?
9: No, mamma, da faccio le bocchine, mamma, da quelle troie di mamma, da quelle puttane mi fanno il lavoro, mi stai facendo perdere la pazienza, io te lo dico, che se ti prendo, ti sguardo vivo, se ti prendo, ti sguardo vivo, vaffanculo, ti
8: prendo,
9: mila, morto, figlio di puttana,
8: mila,
9: va, fatti vedere, pezzo di merda, fatti vedere, figlio di puttana, fatti vedere,
8: mila,
9: un punto, fatti vedere, che cosa esistono una volta per tutte queste cose? Mi faccio il mio 41 bis, mi faccio per tutti stanno e poi finisce lì. Figlio di puttana, vaffanculo a chi destra muerto. La mamma da sorda, tutte le figlie di puttana le tiene in cocchi, in culo a chi da muerto almeno.
8: La mamma del processo.
9: Sorda, no, ma io non ti permettere perché io ti squarto vivo in piazza, figlio di puttana, ti squarto vivo in piazza, io figlio di puttana. Vaffanculo a chi destra muerto. A te chi destra male, mila, male, mila, mila, male, mila, male. Mila mila male mila mila male mila mila mila mila male mila male male male mila male mila mila mila mila morto almeno, figlio di puttana.
8: Mocca mai?
9: Coglione.
8: Assorda,
9: frauda.
8: Gula, ci destra morte vive, ci destra morte vive, ci destra morte vive, ci destra morte vive, ci destra morte vive, ci destra morte vive.
9: Figlio di puttana, vaffanculo di morte, di cudo spinnato di sierda, quella troia di tua madre, quella bucchinare, tua sorella, cudo ricchione, frauda, vaffanculo, architestra male mila mi hai rotto il cazzo, mi chiami sempre quando sono al lavoro, coglione, faccia di merda, ti dovrei chiudere con me in questo stanzino.
8: E le bacchine le fai tu?
9: Mamma, ti faccio il bucchino, quella troia, ti mangio.
8: Upa!
9: Sono delle mie. Io adesso, in qualche modo, perché in qualche modo vai tranquillo, che me lo invento, vai tranquillo. Io adesso devo rintracciare il tuo numero, figlio di troia, io lo rintraccio, rintraccio la tua posizione. Prendo i posti dove vivi, dove respiri, dove ti muovi, divento il tuo incubo. Io non ti ammazzo subito, io ti traumatizzo prima. Pezzo di merda.
8: Ehi, Peppero lo crusco, l'hai mangiato.
9: I morti di sierda, tu spinnato, un culacchito è morto, faccia di merda, piscio duro, fatti vedere.
8: Paccio, domani clazzo, che lo mangia a casa.
9: No, no, lo piccione di sorda, quella troia, quella bucchina era di sorda, un culacchito di strambari, mina muerto almeno. Faccia di culo, pizzarrone, cucchione, piscio duro. Ti scanno, piscia duro.
8: Upa!
9: Vaffanculo a chi te è morto, vaffanculo a chi te è morto.
6: Stupendo! I Puglieri. Primo contatto.
0: Fallito.
6: Fallito. Sì.
0: Cosa vuol dire mare mina, mare mina, mare mina?
2: Mali mila muert.
0: Cosa vuol dire?
2: Migliaia di morti della tua famiglia. Cioè, vai indietro di generazione in generazione.
0: È un Kitamurt potenziato.
1: È la guerra punica dei Kitamurt.
0: Comunque, scusami, un ascoltatore mi ha fatto pensare a una roba. Cioè, in realtà, allora anche noi italiani dovremmo offenderci.
2: Sì.
0: Perché per gli americani c'è, non c'è Milano, lo chiamano Milan. Firenze, Florence. Torino, Turin.
1: Pisa e Paisa.
0: Non Paisa. So come la chiamano.
1: Paisa Tower. No,
10: Venezia, Venice.
0: Venice. Scusami, allora anche no. È una vita che storpiano i nomi.
2: Reggio Calabria, shit, che è molto più offensivo.
0: No,
2: è offensivo.
0: Mica rispondi!
11: Cari ascoltatori, i compleanni di Puccioni e di Paolo sono andati.
0: Sì.
11: È ora di pensare ai prossimi. Il 20 ottobre Mazzoli compirà 54 anni. E il 31 ottobre Pippo ne compirà 57.
0: Madonna.
11: Direi che posso dirlo ufficialmente.
0: Dei vecchi.
11: Siete dei vecchi di merda.
0: Ma bello,
1: bellissimi.
0: Ci pisciamo in culo noi. Cazzo,
2: io c'ho la dialisi fra 5 minuti.
0: Il gioco.
1: Cazzo, no, siamo
0: aspetta che mi hai pestato la flebo, testa di merda.
2: Occhio non staccare il filo a Wender.
12: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce. D'ora in poi lascerò. Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
13: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
14: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
15: Per Visa è già Natale. Apri il conto Beeper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su beeper.it.
16: "105 Hits" è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Turn the speakers up, lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
17: In 3 anni possono cambiare molte cose.
10: Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
17: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
18: Niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
19: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
20: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
21: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
22: Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: Ha ragione Wender, cioè le canzoni non danno più emozioni, cioè...
1: Ma i video sì, però
0: i video sì, lei è un bel fighino ancora, eh. Miley Cyrus, due pernate proprio ce le darei, però io sono culaton, ormai basta, sono il culaton del programma.
1: Sai a che somiglia molto Miley Cyrus?
0: Io?
1: Claudio Bisio.
0: Ah, no, zero, proprio mai.
1: Non sono fortissimo con le somiglianze,
0: ma proprio mai.
1: Il gioco delle somiglianze perdo
0: mai.
1: Sempre.
0: A proposito di omosessualità, c'è una polemica, che palle.
1: Ti senti
0: tirato. Allora, a Lucca, nella spianata che a settembre è dominata dal Luna Park cittadino, c'è il, sai, il tirapugni, no?
1: Sì,
0: il,
1: sì.
0: Punchball si chiama.
1: Che ha... picchia gay, la gente è un po' arrabbiata.
0: No, più o meno. Più o meno.
1: Copa Froci.
0: No, no. Oh. Sai che c'è, ci sono svariate categorie, no? Se tiri il pugnetto piano, sei femminuccia.
1: Ah,
0: ci sono praticamente 16 in totale, no?
1: Sì.
0: Cioè, aspetta, allora ti leggo. C'è cioè, inabile dall'inglese.
1: Cominciamo bene.
0: Dall'inglese unfit.
1: Quindi handicappato.
0: No, no. Poi aspetta, c'è il ganzo. Questa macchinetta sarà vecchissima.
1: Il ganzo è un po' anni 80.
0: E tra le varie categorie c'è anche gay. Ma perché? Perché è femminato. Cioè, voleva dare dell'effemminato.
1: Certo.
0: No? Che è partita una polemica.
1: Ma comunque, come la fai, la sbagli.
0: Hanno denunciato il fatto. È stata l'associazione coming out con un post sui social. La gente, oh, che vergogna.
1: Allora, io propongo di mettere come ultimo la categoria più difficile, il frocio forzuto. Così compensa. Sì. No, cioè, metti bulli, cioè, no.
0: Ma sarà una. Guarda, scusa, guarda i disegni. Questa roba qua l'avranno fatta.
1: Ganzo è anni 80.
0: Ma l'avranno fatto negli anni 60.
1: Ma guarda il carattere, questo è di 70.
0: Ma sì, è una roba vecchissima. Come puoi offenderti per una roba del genere?
1: Però comunque.
0: Cioè, te ne vai proprio a cercare.
1: Anzi, perché non me la vendi sta macchinetta? È abbastanza divertente. Sì. Quando tu devi rappresentare con un'immagine la categoria di quelli che non ce la fanno, sei offensivo in ogni caso.
0: No,
1: cioè, qualsiasi cosa metti il nano. Ehi, sono l'associazione. Sono i nani,
0: vero,
1: cosa avete contro i nani? Non riesco a prendere il punto.
2: E poi quelle nuove hanno il punteggio, non hanno più.
0: No, ma sì, ma è una roba vecchia, si vede. Cioè, comunque c'è il più pettinato, che è quello più forte, i signorini. C'è che quello un po' elegantino, quindi dal pugnetto elegante con Rolex. E c'è il culatone. Vabbè, ma cosa c'è di male?
1: Ma
0: nel senso, a parte
1: perché degli anni che furono in questo periodo storico.
0: Allora, io vi dico una roba: se un giorno qualcuno dovesse riuscire ad hackerare l'hard disk di Wender e il mio, dove contiene, cioè c'è tutta la storia dello zoo, io c'ho dal 99 ad oggi.
1: Sì.
0: Se vai a riascoltare delle scenette che facevamo nel 2006, andremo in galera.
2: Adesso sì.
0: Cioè, dicevamo delle robe nelle scenette.
1: Invece adesso
0: no, capito,
1: no, effettivamente,
0: ma dopo un po' ci siamo anche rotti le palle di fare noi non siamo mai stati politicamente corretti, perché è una cagata, cioè dipende come lo dici. Se io guardo la chicca gli faccio uè, che faccio da zoccolona, che
1: hai ragione, è una cosa che facciamo abitualmente tra parenti
0: però io lo dico col sorriso e capisci che ti sto facendo un complimento.
3: Ma infatti non ti do una testata perché sei tu,
0: esatto, a parte che oggi mi hai detto vorrei portarti in tasca, mi hai detto
3: sì, perché mi riempi di complimenti.
0: Quale tasca, tra l'altro, non hai specificato.
1: Sì, però sotto forma di cenere. Non le hai fatto finire la frase.
4: Hanno anche delle collane bellissime con la cenere.
0: Coi denti, coi denti. Però se io ti dico, sei proprio una grande troia con questo, è ovvio che è offensivo.
1: No, secondo me è uè, troione. Così
0: vabbè, ma il contesto, il modo in cui lo dici.
2: Se non vuoi offendere devi dirgli super troia.
1: Perché c'è quella sfumatura amara.
0: Super,
1: tipo, io quando scendo di casa la portiera, uè, ciao porcona.
0: E lei?
1: Si chiama porcona di cognome.
5: Fortunatamente.
0: No, ma intanto dipende dal contesto, dove lo stai dicendo. Vi ricordate la famosa denuncia dove hanno semplicemente estrapolato solo le parolacce? Se tu decontestualizzi quello che abbiamo detto in una puntata e prendi solo le volgarità,
1: fa ancora più ridere.
0: Facciamo molto ridere.
5: Per fortuna non ci hanno chiesto di contestualizzare la pesca nel culo. Perché
0: quella
5: avrei saputo ricostruire.
0: Anch'io, sinceramente, non so da dove sia uscita.
1: Ma sai che adesso mi è venuta un'idea? Potrebbe essere un meccanismo nuovo per le repliche, Pippo. Tu prendi le vecchie puntate, invece di mettere il best, le scenette, tu prendi e estrapoli solo le parolacce delle dirette e fai un contenuto solo con le parole
4: svincolate. Non
1: svincolate.
4: È male,
0: non è una brutta idea, è un po' un lavorone.
1: Cazzo, sai che potremmo provare oggi? C'è qualcuno che ci voglia sbattersi questa oretta?
0: Matt, Matt Danieli.
1: Prendi gli interventi, gli interventi e anche dalle scenette, prendi solo le parolacce, tutto, solo parolacce.
0: Una puntata.
1: E fai un file unico soltanto così.
2: 30 secondi.
1: Completamente scollegato.
0: Una puntata a caso, però vai, vai non troppo indietro perché eravamo pulitini.
1: No, ma anche quella di oggi, adesso, attuale.
0: Ah, vabbè. Grazie, no, dai,
2: con Leone a voglia.
0: Secondo me noi il peggio l'abbiamo dato tipo nel 2009,
2: sì,
0: 2010.
2: Sì, sì, 2008, è stato proprio pesantissimo. Madonna.
0: Poi c'era anche il Dona, che anche quello.
1: Marco, abbiamo aperto una, con la scenetta di uno che sparava in faccia a una ragazza in sedia a rotelle, chiamandola Sweet Gundam. Sì. Poi tu sei sicuro di quello che stai dicendo?
0: Sì,
5: poi
0: ma
5: abbiamo insultato per 7 minuti le madri dei baresi.
0: Quindi... Sì, in effetti.
1: Cioè, non è che proprio.
2: Sì, però sai, l'abbiamo fatto con stile, no? Invece una volta eravamo proprio
5: Adesso abbiamo sputato veleno per 5 minuti contro i contro natura.
1: Abbiamo fatto un picchia frocio, ha detto lui. Mi compuro di quello che dice. Cioè,
0: forse no, sì.
5: Siamo noi che lo percepiamo in modo.
0: Sarà che non, da quando sono a Milano non sto riascoltando la replica, quindi non mi rendo non ho ancora bene.
2: Riascolta allora.
5: Sai, è quello motivo lì.
1: La nostra fortuna che sono successe talmente tante cose brutte.
0: Ma scusa, facciamo una roba. Noi abbiamo degli ascoltatori che ci ascoltano da 20 anni, c'è chi ci ascolta dal primo giorno. Scriveteci voi delle puntate che vi sono rimaste impresse, così almeno il nostro Matt Danieli, che praticamente è il tuttofare dello zoo, fa qualsiasi cosa male, ma le fa tutte e ci fa questo lavoro, ci fa sta cortesia. 342 41 15 105. Oh, vedi, uno ha scritto: meno male che venerdì sera a Imola non c'era il nonno di Heidi, altrimenti avrebbe fatto fuori Clara, che è la ragazza fica che cantava.
1: Sì, sì. Tutto questo abbiamo fatto anche un'applicazione dove mettere canzoni con le bestemmie, nelle quali uno ci riporta Nana Grassa, che è una delle canzoni contenute, che dice che è una hit.
0: Vedi? Vedi?
1: Quindi anche quando non siamo in onda riusciamo a essere
0: lì su Spotify.
2: Tanta roba.
1: Quelli che si chiedono se sono censurate, no,
5: perché Wender all'inizio è partito un po' fortino.
1: Sì,
5: gli abbiamo detto
2: con,
5: sì,
2: con Ciccio Maiale, no?
0: Se non sbaglio, Pippo, siccome ho montato la scenetta che va in onda oggi, l'ho fatta ieri, è quella dove ci sono, dove hai beccato delle parole in più.
6: Sì, la parte finale diciamo che si è un po' dimenticato.
0: Però ridevi.
6: Sì, molto.
0: Ho fatto una Paolo Noisata.
6: La sentiamo dopo,
0: ho dimenticato i beep.
1: No, grande, no!
6: Neanche, no, non è anche uno.
1: Tutti!
0: Ma attenzione, dammi la base giusta, per favore. Perché il mago Wender sembra un idiota, no?
5: Invece è due.
0: Sì, invece è tre. Allora, cosa ha pensato? Ha detto, siccome spesso e volentieri, quando noi diciamo la scenetta l'abbiamo fatta con l'intelligenza artificiale, pensano che noi inseriamo delle robe in un programma e poi il computer realizza la scenetta.
5: Esatto.
0: In realtà noi l'intelligenza artificiale la usiamo soltanto in parte. Cioè noi scriviamo un testo, pensiamo, sarebbe bello avere la voce, che ne so, di Alessandro Borghese. Quindi prendiamo la voce di Alessandro Borghese vera da YouTube in un'intervista.
5: E esce quella di Tom Cruise.
0: No, no. La cloniamo e poi scriviamo noi il testo e pezzettino per pezzettino assembliamo la, la scenetta in maniera canonica, come abbiamo sempre fatto. Cioè Heidi non è una roba, è fatta con le voci clonate, ma è Paolo che scrive Heidi
5: e si sente
0: tutti i dialoghi e poi la monta Paolo. Però per farvi capire che è impossibile, abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale di realizzarci una scenetta. Prendere un grande classico
2: e noi abbiamo messo tutte le robe dentro, lui ha creato.
0: Esatto, il problema è che l'intelligenza artificiale non è intelligente,
5: È
0: stupida e quindi non
2: capisce,
0: non sa fare i volumi, non capisce dove inserire le robe. Adesso vi facciamo
1: anche gli effetti, diciamo, acustici, che se devono sentire magari non sono proprio quelli giusti.
0: Esatto, cioè perché lei interpreta ma non capisce a fondo, cioè non ha il nostro gusto, la nostra conoscenza. Quindi ascoltiamo una scenetta interamente montata dall'intelligenza artificiale. Classici restaurati. Vai.
7: Siamo orgogliosi di presentarvi Classici restaurati. Scartabellando nei nostri archivi sono saltate fuori polverose pellicole di grandi classici del cinema. Abbiamo restaurato per voi l'audio grazie all'ausilio dell'intelligenza artificiale. Ah, dimenticavo, una quisquiglia. La suddetta IA ha una sensibilità, per così dire, tutta sua.
0: Sì.
7: E non sempre coglie il senso del mixaggio sonoro. Ma a noi il risultato non spiace. Ma adesso abbassiamo le luci, mettetevi comodi e buona visione.

0: Il treno sta per partire.
1: Non posso pensare che tu stia per andare in guerra. Non hai paura?
0: Sì, ma so che ti avrò sempre con me.
1: Devo dirti una cosa importantissima.
2: Oh. Non si sente.
3: Ma cosa?
2: Oh!
3: Cosa importantissima?
0: Oh, sono sconvolto.
2: Ma non l'abbiamo capito!
0: Amore mio, anche io devo rivelarti un segreto che potrebbe cambiare tutto.
1: Allora dillo! Sono pronta.
4: Mi sembra di sentire un
2: non si sente.
4: Che aveva un grattacielo e un peluro.
3: Sentiamo insieme una persona che mi accompagnava.
1: Qualcun altro, sentendo questo segreto, scapperebbe via.
2: Eh sì.
1: Ma io no.
2: Eh no.
1: E so che tre cose avrebbero portato mai sui.
0: Sì, ma non è tutto.
1: Parla senza indugio.
0: Ciò che devo dirti.
5: Ho visto che molta gente mi odiava.
1: Mio caro, se credi forse di turbarmi, sei sulla strada sbagliata. Il mio cuore è tuo. Niente potrà scalfire il sentimento che ci unisce.
6: Oh. Ma dove lo trovi? Un culo da guardare. Ma come mi piacerebbe affondare le mie labbra tra le grandi labbra di una fica slabbrata.
0: Lo credevo anche io. Fino a che non ho scoperto che tuo fratello era appostato dietro l'angolo nel momento in cui passava quel camion e anche lui ha sentito questo.
7: Ma cosa fa con quell'arnese? Ostacola il traffico.
8: Devo dipingere una parete grande, ci vuole il pennello grande.
2: C'entra.
1: Oh, amore mio, chiunque vacillerebbe dopo questa rivelazione. Ma io no. Presto, sali, il treno sta partendo. Addio.
0: Addio, mia cara, ci rivedremo.
1: Addio. Aspetta, devo dirti ancora una cosa essenziale. Quel giorno non sapevo che avresti potuto dire.
2: La cosa...
9: Mai.
10: Grazie per aver assistito a Classici Restauranti.

0: curati. No. Al prossimo appuntamento al cinema.
1: È così. Dai.
0: Al cinema.
1: Dai, che vengo.
2: Allora, avete capito? Non possiamo lasciare l'intelligenza artificiale montare le scenette.
3: Non è rischioso.
2: È che mi rimane il dubbio, i due o tre segreti che
3: avrei capito. Capito.
4: No, due o tre titoli che mi devi dare di film porno.
5: Volete giocare con noi al nuovo, incredibile gioco che si chiama Schiaffi in faccia?
2: Sì.
5: Semplice. Mandate ora al 342 41 15 105 un messaggio col vostro nome e numero di telefono. E se sarete i più veloci, verrete in diretta con noi.
6: Noi siamo lo Star.
2: Ma che film era quello del vorrei...
4: Vengo.
2: No, a me piaceva quello delle labbra.
4: Le mega labbra. Delle
3: sì. Labbra. Sì, è Jürgen in un altro film che fa tipo il Duca, una roba.
2: Cazzo, non l'ho visto quello.
4: L'ho visto. Sì.
2: Proiezione privata? Sì,
3: sì. È il trono di cazzi, bellissimo.
7: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
8: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
9: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
2: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
1: Difficoltà?
2: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa?
1: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
3: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
4: Lo sai che la sensazione di freschezza e pulizia che ti offre un chewing gum senza zucchero aiuta a farti sentire a tuo agio con gli altri? Scopri tante altre curiosità il 12 e 13 settembre in Piazza Dante a Napoli. Vividente ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Segui su Instagram The Real Chewing Gum. Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
6: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I deodoranti Dove Advanced Care, spray, stick e vapo sono a 2,89€. Trovi anche i deodoranti Dove Wall Body, spray e stick a 3,99€. Per una pelle morbida e idratata, prova le creme corpo Dove a 3,49€. E con 3 prodotti Dove, il meno caro in omaggio. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
7: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
8: Oh mio Dio!
7: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
8: Prendi me, scegli me.
9: Medico!
7: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
8: Ama me.
7: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
10: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
11: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
12: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2 prodotti.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
2: 105
3: 105
2: 105 Che storia!
4: Radio 105.
3: Che storia!

0: Bello, quello bello, allegro, bello, che faceva anche Will Smith. Quelle robe che proprio ti mettono di buon umore, non la musica di merda che mettiamo.
1: Dai un pugno, dai un pugno qua, basta, vai.
2: Basta, hai un pugno a Miley Cyrus.
0: No, dai. No, poverina.
2: Vai ad Atlanta dove
0: ma è una bella gnocca, fa dei dischi noiosi.
2: Poi la curi e che cazzo. Te ne prendi cura, lei si innamora.
0: Perché non sei diventato rapper di colore, tu, cazzo? C'avevi tutto.
3: A parte, fratello, che lo dici tu, ho avuto una carriera come di colore rapper.
0: Allora, devo dire che lui a livello penifero è messo bene, eh? C'ha un bel fucile.
2: Questo cosa c'entra con rapper?
0: Perché il rapper c'ha cazzo grosso.
2: Grazie, allora,
0: i rapper americani di colore sparano sempre di traverso, lo sai, no? C'è sempre la pistola messa così.
3: Tutti sparano di traverso, pom, pom, pom. No, ti rimbalzi in faccia la pistola.
0: Ma che cazzo stai dicendo?
2: Sì.
3: Si spara così per forza.
0: Perché, scusa?
2: Perché sennò il rinculo ti finisce in testa la pistola. Si vede che non hai mai sparato a una
1: Joe
2: persona
1: Wayne
2: che non...
1: Joe Wayne sparava dritto, scusa.
0: Io...
3: Joe Wayne è...
0: Allora, io ho fatto un film che hanno visto in 6, quello con Dolph Lundgren, dove a un certo punto sì, lui zoppissimo.
2: No, tu non spari, lanci la pistola, no?
0: No, a un certo punto avevo la pistola siccome dopo tutti gli incidenti che sono successi nei set quando usano i proiettili a salve,
2: certo.
0: E in alcuni casi qualcuno carica il proiettile pieno
2: e ammazza Brandon Lee.
0: Esatto.

0: Quando cammina fai i pesettini.
1: Scusa, il pompino come lo fa?
0: A cavallo.
1: E il pompino come lo fa? Guarda che una volta gli effetti speciali.
0: No, noi.
1: No, ma anche
2: tanti noi ce li siamo
0: fatti. E ancora adesso qualcuno lo faceva ancora.
1: Sì, il pompino io ce l'ho ancora, l'avevi fatto
0: allora,
1: tu.
0: La sega con le mani.
1: Sì, questo ce l'abbiamo
0: classico,
1: ancora, sì.
0: Che c'è la versione poi mia con le catenelle, esatto. E la tua pulita senza catenelle.
1: E poi cioè, c'è il pompino che hai fatto tu. Sì. Oh, signore, mettili i capelli. Era, finisce così.
0: Mettila i capelli.
1: È vero, guarda che noi che lavoriamo con l'audio è un cazzo di casino. Abbiamo sempre lo stesso problema delle porte.
0: Non certo. Ce l'abbiamo. Niente.
1: Però tu hai aggiunto una porta DJ e una porta Radio sì, 105.
0: Esatto. Ma sono metalliche.
1: No, però quelle, se gli metti sotto l'effetto della porta di legno, gli dà quel boom.
3: Allora, spacca. I due effetti più utili che abbiamo in assoluto sul nostro server sono. Cigolio letto
1: ah sì è vero che accentate. È la scopata che è quella esatto. Che fa
0: c'è anche scopata sbatte
3: no però cigolio letto con tre U accentate e poi c'è sacco copriauto sacco copriauto è tutto
1: aspetta te lo faccio io con la bocca fa
0: sì però no. C'è un dettaglio che vorrei dire a tutti quanti
1: vai.
0: Ogni volta che lo inseriamo in una ceretta si crea una copia
1: sì.
0: Se noi andiamo a vedere quanti sacco copriauto ci sono negli
1: artisti voi usate quello col nome io uso il 164 della cartella in Paolo e Fabio Work del 2002
2: io uso tessuto.
1: Cioè, Paolo e Fabio Work sample poi vai dentro foglio 1 e c'è un effetto numero 164 che fa
3: io uso sacco copriauto copi 6.3
0: sì. Sai che se fai una ricerca negli archivi della radio viene fuori 7 tera
3: un tera di sacco copriauto
1: sono scritto con Mattagnelli adesso tira fuori una delle puntate che hanno segnalato gli ascoltatori sì. Che poi c'ha scritto un sacco di ascoltatori ah no quel giorno lì avete fatto quella roba là ci vuole una puntata ricca di volgarità ma
3: quella di oggi
1: sì, spalmata per tutta la puntata quindi 2 ore lui toglierà tutto il contorno e terrà soltanto le volgarità e le parolacce una dietro l'altra
3: ed è così che andremo a Italia 1
1: ma... ormai.
2: Scusate, sentiamolo questo sacco copriauto
1: sentiamo vabbè, aspetta sentiamo l'effetto cioè,
3: sono emozionato sai che cioè, da solo non l'avevo mai sentito
1: che poi in realtà non è un sacco copriauto ma è uno che sta spostando perché nei file intorno ci sono altri rumori è uno che sta armeggiando con un telo e qualcosa cosa c'è?
4: Questa è la cartella degli effetti
1: la tabella degli effetti no vabbè aspetta
4: ce ne sono un po'
1: clacson camion coltellata sbudellante coltello sul legno questi sono gli effetti speciali che noi abbiamo in una cartella di Wender da lontano
4: da sempre.
1: 2006 forse
3: c'è
1: anche prima
3: pugno su legno con estintore
1: corda tesa corda tirata forte coro mazzoli e culo scusa
0: poi
1: che
0: c'è il capitolo Renze e scorregge
1: vogliamo sentirlo aspetta coro mazzoli e culo aspetta lo sto scaricando
3: sicuro che sia safe
1: non lo so
4: penso di sì avevamo fatto le serate poi.
2: Sei tutto rosso però Wendy
1: occhio zitti bellissimo poi c'è corsa al giardino 2 corsa in ufficio cortometraggio corvi con vento crash chandelier falling alcune sono perché poi io porto
4: vai,
1: la roba...
4: vai alla S
1: alla S aspetta
4: alla S, vai alla S
1: sì attenzione cambia base vabbè qua c'è allora Renze non le possiamo perdere
3: no,
1: aspetta
3: no, Renze ce
1: se vuoi venire dentro intanto Lucilla allora c'è
0: sulla SB vieni sì.
1: Renza Tony, Renza Telefonica, Renza Suppostale 02, Renza Suppostale 01, Renza Studio Mini 1. Poi c'è.
0: Sono vere nostre.
4: Allora, Renza Suppostale l'ho fatta DJ per la dissetteria. Te l'ho registrata.
0: Quale essere umano non si registra? Cioè,
1: Renza Mazzoli 23, Renza Mazzoli gennaio, Renza Gel Mazzoli.
3: Sì, perché lui vede quando invecchiano e diventano barricate. Capito? Per quello mette l'anno.
1: Andiamo sulla S, attenzione. Alla S, attenzione. Scia sbaglio aspetta c'è sbor
4: e basta
1: vabbè arriva scavatrice che si muove poi scia scimpanzé scopa in stanza grossa ma che cazzo scopa 1 scopa 3 fino alla 20 scossa lunga sega cazz
3: no sega fumetto che la usiamo spesso
1: sì poi c'è sega o
3: sega vai o. Sentire sega fumetto
1: è quella che fa è quella di E.T. quella aspetta vediamo un attimo aspetta che la scarico secondo solo
3: sega, quella di E.T. è sega E.T.
4: è bello che le ricordiamo tutte
1: tutte quindi quando noi dobbiamo scriviamo una scenetta poi la recitiamo o usiamo le voci campionate poi nel montaggio noi sappiamo dove andare a prendere le robe
3: io mi sono sempre chiesto

0: cazzo, perché dico la cartella con 150 suoni di fuoco? Cioè, come fai a scegliere il fuoco giusto?
1: Non la scarica, Enzo, no, hai rotto il cazzo. Sei Lucilla, sei pronta a giocare con noi? Dai che mettiamo

0: Che sigla di merda. Vai, vai. Questa è la sega.
1: È un pisellino.
0: Questa è la sega che uso quando facciamo Pornbub.
2: Sì.
0: Che c'è lui al telefono. Sì, che ciu, ciu, ciu, ciu, ciu, ciu, se la mena, capito? Senti, beh, Alberto da Pisa, tu hai l'effetto sonoro di te che ti fai una sega?
1: Speriamo di no.
3: Sai che mi ricorda un rumore? Quel cichi cichi cichi lì mi ricorda un rumore.
0: Di cosa?
3: Un rumore che ti riguarda.
0: A me?
3: Sì, ma no, non parlerò di questo adesso.
0: Scusa Alberto, allora, siccome io ho fatto un viaggio molto lungo venerdì scorso con Fabio in macchina e purtroppo ci ha accompagnato anche dell'alcol poi al ritorno, per stare sveglio mi sono sparato una Red Bull e a un certo punto ero in super iperattività e gli ho confessato delle robe che non avrei dovuto. Vabbè,
3: che io non dirò adesso.
0: Beh, vabbè,
3: aspetto il momento. Tieni.
0: Cosa fai Alberto a Pisa?
4: Io sono esaminato, a dire il vero.
0: Cosa sei?
3: Cioè, sei un esperimento.
4: Sono esaminato.
1: Esaminato.
0: Ah, mi spiace.
3: Capito, sono esaminato.
1: Anch'io.
0: Infatti, anch'io. È grave? È una roba grave?
4: No, sto benissimo. No, no.
0: Sto benissimo.
4: Faccio l'operaio, incido con il laser sulle suola di marca. Cioè, sulle scarpe di marca.
0: Cazzo, mi fai le suole delle scarpe con scritto Zodi 105? Puoi farlo?
4: Certo, mi ci sono fatta la cover.
0: È bastardo di merda, non ci mandi niente, scusa.
3: Allora io voglio la scritta Giuseppe Lo Bianco.
0: Perché?
4: Si può fare.
5: Ma non, è un piede, non è un piede così lungo.
0: Io per solidarietà a Rannucci voglio la vitola sotto.
3: Sì, se ti salvo la vitola.
0: Senti, va bene, allora. Allora, attenzione. Attenzione perché oggi potresti prendere o schiaffi in faccia o vincere un fantastico, inimitabile, bellissimo, una roba da ricchissimo, un orologio Fumagazzi, ok? Ti passo la stronza. Ti passo la stronza laureata, anzi plurilaureata, che ti farà lo sgambetto. Esatto. Attenzione, attenzione.
1: Allora, per vincere, caro Alberto, il suddetto Fumagazzi, devi indovinare di che cosa stiamo parlando oggi. Per farlo devi scoprire i 5 indizi scegliendo quello giusto tra i due che ti dico. Se indovini lo schiaffo va liscio, se sbagli ti prendi lo schiaffo in faccia. Con 3 schiaffi sei fuori. Iniziamo. Oggi parliamo di un personaggio in particolare. Mi raccomando, attenzione. Scegli tra visita posti meravigliosi o fa vacanze di merda.
4: Fa vacanze di merda.
1: No, mi dispiace. Visita posti meravigliosi è il tuo primo indizio.
0: Okay.
1: Andiamo avanti. La spagnola con le tette o la fica argentina?
4: Qual era la prima, scusami?
1: La spagnola con le tette.
0: Quando metti il cazzo tra le tette.
5: Bene, grazie.
4: No, la prima.
1: Attenzione Alberto, mi raccomando. Allora, visita posti meravigliosi e la fica argentina sono i due indizi per ora. Andiamo avanti. Mette le dita dove vorrebbero tutti o mette le dita in culo ai gatti?
4: Mettere dita dove vorrebbero tutti.
1: Bravo, esatto.
0: Una giusta.
1: Andiamo avanti. Scegli tra sente le farfalle nello stomaco o vede la farfalla sul linguine.
4: Vede la farfalla sul linguine.
1: Esatto. Per adesso hai visita posti meravigliosi, la fica argentina, mette le dita dove vorrebbero tutti, vede la farfalla sul linguine e ora scegli tra è il dottore della fica o è la fica del dottore.
4: È il dottore della fica.
1: Esatto, hai tutti gli indizi. Allora, te li ripeto. Visita posti meravigliosi, la fica argentina, mette le dita dove vorrebbero tutti, vede la farfalla sul linguine, è il dottore della fica. Attenzione Alberto, non è la prima cosa che ti viene in mente, ma è la seconda. Vai, hai 20 secondi.
0: Che brava che è, che brava.
4: Io direi De Martino.
1: No.
5: Io direi che sei un coglione di merda.
1: Era il ginecologo di Belen Rodriguez.
0: Cazzo, ma dai,
3: era ovvio.
1: Ma dai, Alberto.
3: Visita posti meravigliosi.
0: Senti, niente, hai preso gli schiaffi in faccia.
4: Vabbè, tanto già il Fumagazzi ce l'ho, quindi.
0: Però noi avevamo in mente di regalartene uno d'oro con i diamanti. L'hai presa in culo.
1: Vabbè,
3: Volevamo regalarti l'orologio Sparamini Belen.
0: Esatto, sì.
5: Bellissimo.
0: Scopabili, tra l'altro. È tutto funzionante, con la fichetta piccola.
3: Argentina.
4: Posso fare una marchetta prima di salutare?
0: Vai.
4: Allora, vorrei che tutti seguiste Waller Sempoli, che è una società che, di Shookball, che è uno sport che non conosce nessuno.
1: Shookball?
4: Che ovviamente Shookball, sì.
0: Cos'è? Che cazzo è? Cos'è? Spiega.
4: È un mix fra vari sport.
0: Eh?
4: E, è molto dinamico.
1: Grazie,
3: dai, Mourinho, vaffanculo. Speravo che fosse il calcio da ubriachi.
2: Quello lo faccio io, Jimmy.
0: Chukball.
4: Però, se seguite la pagina, potrete vedere i video. È molto, molto bello.
0: Dai, basta, dai.
1: Va bene.
0: Va bene, dai.
4: Waller Sempoli.
1: Waller
0: Sempoli, non farai neanche un like, te lo prometto.
4: Vabbè, io ci ho provato.
1: Sei veramente cattivo.
0: Ciao bastardo, ciao Alberto, buona giornata. Vai a raddrizzare, vai a raddrizzare la torre col culo. Ciao.
1: Schiaffi
6: in faccia, schiaffi in faccia. Chi li prende, chi li dà? Hey. Sicuro già lo sai. Tante assai ne prenderai.
0: C'è sta polemica adesso. Hai visto? No, quella lì di Mamdani. Sai che adesso c'è il memorial dell'11 settembre.
3: Sì.
0: Che tra l'altro io sto seguendo un po' di influencer che hanno 30 anni, quindi non giovanissimi, che intervistano ragazzini più giovani, sui 20, che non hanno proprio la minima idea di che cazzo sia successo l'11 settembre.
3: Beh, insomma.
0: No, nel senso, sanno che sono cadute le Torri Gemelle, ma poi gli fanno delle domande un po' più precise, proprio non sanno un cazzo. In realtà.
3: Però se ci pensi, anche noi che eravamo tanto piccoli, parli della strage di Bologna.
0: Sì,
3: cioè non è che hai dei ricordi.
0: No, però la strage di Bologna sicuramente ha cambiato la città di Bologna in quel periodo.
3: Anche in Italia.
0: Però le Torri Gemelle hanno cambiato il mondo intero. C'è stato un evento.
3: È soltanto per lo shampoo in aereo. E che ti devi togliere le scarpe.
0: No, dai, ragazzi, prima si passava senza controllo. C'è cambiato il mondo.
3: E si stava bene, infatti.
0: Infatti. Tanto comunque se vuoi passare con la bomba riesci, perché.
3: Sì, alla
0: quante
3: fine
0: bombe ti porti tu?
3: Uff, chili e chili. Allora. Non vedi gli occhi, guarda gli occhi rossi.
0: Allora. No, quindi, siccome l'attacco terroristico, poi ne parleremo l'11 settembre, mancano due giorni. Magari facciamo, non so. Avevamo fatto un blocco bellissimo, ti ricordi?
3: Sì.
0: Cos'era? 2002 l'abbiamo fatto? Che poi l'avevamo fatto anche video.
3: Ma no, forse più tardi.
0: No, 2002.
3: Sì, 2002 era un po' fresco ancora.
0: No, l'abbiamo fatto l'anno dopo. Voi siete arrivati e abbiamo fatto sto blocco.
3: Ma io non c'ero, 11 settembre 2002 non c'ero. Sono arrivato 15 dicembre 2002.
0: Quindi 2003.
3: Avevo ragione, appunto dicendo, 2003. 2003, giusto.
0: Vabbè, avevamo fatto noi un blocco molto bello. Adesso sarebbe da rifare, è molto
3: un po'
0: vecchio.
3: Datato, sì.
0: Il problema qual è? Che siccome l'attacco alle Torri Gemelle è avvenuto attraverso 19 terroristi islamici,
3: sì,
0: che hanno rubato 4 aerei, 2 li hanno ficcati nelle Torri Gemelle, uno si presume sia entrato nel Pentagono, non si è mai visto quello, non c'è un filmato, stranamente il Pentagono è il posto più sicuro del mondo, dovrebbe avere telecamere ovunque, si vede solo una roba, una palla di fuoco che entra dentro, e poi un altro l'hanno abbattuto, è caduto
3: nei boschi della Pennsylvania.
0: Esatto, il problema è che Mamdani a parte che è musulmano, ma questo che cazzo c'entra,
3: cioè,
0: anche Obama comunque se non sbaglio, no?
3: No, Obama era cristiano,
0: no?
3: Sì, perché è hawaiano, sì,
0: mezzo
3: lui.
0: Mezzo
3: lui è cristiano con l'ukulele. Questa religione molto particolare.
0: Che religione
3: crede in Dio che canta.
0: No, il problema non è quello, non c'entra la sua religione, il suo credo. È che lui ha rapporti molto intimi di amicizia con questo Hassan Piker,
3: sì,
0: che è un cioè uno che ha detto: ah, l'11 settembre l'America se l'è meritato. È uno che odia vive in America, è diventato ricco grazie all'America, famoso grazie all'America, ma odia l'America, la vorrebbe vedere rasa al suolo. E quindi adesso un gruppo di soprattutto ebrei che vivono a New York non lo vogliono al memorial,
3: certo,
0: e hanno firmato non so quante petizioni per non farlo andare, e lui furbo, ti ho detto che è un uomo molto furbo,
3: è una faina il vecchio Mamdani,
0: tempismo perfetto, gli viene spontaneo domandarsi: ma cosa è successo quando sono crollate le Torri Gemelle? E ha tirato fuori, ma ieri, 170.000 pagine di documenti sulle polveri tossiche di Ground Zero.
3: Sì.
0: Dicendo: ah, vi hanno intossicato, vi hanno avvelenato, vi hanno ammazzato, ma nessuno vi ha detto niente.
3: Una ventata di cancheri, possiamo dire.
0: Insomma, può essere. Silicosi, sì. Vabbè, ma la stessa roba è successa a Chernobyl.
3: Sì.
0: Le conseguenze.
3: Però Chernobyl è stato un errore.
0: Le conseguenze ce l'abbiamo in studio.
3: Io sono una lepre. Cioè, sono evoluto, sono intelligente.
0: E l'ha tirata fuori proprio adesso. Sta chiamando tutti i vari attori, cantanti che lo sostengono.
3: Intossicati loro.
0: No, è stato furbo, è molto furbo. E quindi sta cercando di girare intorno al problema. E vedrà che alla fine andrà a Ground Zero.
3: Ma
0: e
3: i palloncini li lasciano questa
0: non lo so.
3: Volta? Perché senza palloncini è una festa.
0: Comunque,
3: non
0: io sto iniziando a vedere tutta una serie di filmati, eccetera.
7: Pieno, l'hai vista quella del gorilla che si sega?
2: Dove?
7: Al quarto piano.
8: Sì, no, quarto piano. In cima, la
7: è in cima?
8: In cima, sì.
2: Dove si sega?
7: Le torri, si vede...
8: Il gorilla sta segando, che muore, che... No!
7: Non l'hai mai visto?
8: È orribile,
7: no.
8: Sì.
7: Sì, bellissimo.
8: Scusa. Il pagliaccio che si getta nel vuoto.
7: Non l'hai visto?
8: C'era una festa di bambini, lui era lì, oh, sto morendo. No,
2: ma il gorilla che si segava dove?
8: No, orribile, si dalla finestra.
7: Si vede, si vede. Si hanno vede. Zoomato sul primo, sulla prima torre, si vede, sull'angolo.
2: Sarà fatto con l'intelligenza.
7: No, è vero, ma si vede che è vero.
2: Un gorilla che si sega.
7: Quelli seduti che si sega.
2: A Lisbona cade giù.
8: Cade il pagliaccio. Pagliaccio. Si butta nel vuoto,
2: poverino.
8: Piangendo,
3: sì, orribile il suono della
7: ma è anche drammatica la scena del gorilla. Fa venire anche da piangere quando
3: sì, anche perché non l'aveva ancora finito.
2: Ragazzi, a me che sono passati 25 anni, però.
7: Ma sai che adesso riescono a trasformare i video vecchi in super HD e vedi delle cose che non vedevi prima.
3: Sono questi 25.000 gnu che si abbeverano al sesto piano. Mai visti, erano lì che si abbeveravano.
2: Eh beh, sai. Grosse le torri,
3: cazzo, beh, insomma, poi un piano solo per gli gnu. Questa
2: pensa
3: è una cosa che nessuno ti ha detto.
2: Non lo sapevo.
3: Infatti si chiama New York per quello. All'inizio non era preparato.
2: No,
3: non era preparato. No, purtroppo cioè, è venuta fuori così. E andiamo ad abbeverarci altrove.
7: Voglio 4-2.
2: Posso vestirmi da pagliaccio e qua è un piano solo, però.
7: Io batto le mani.
2: Senti solo pip e basta. È un pip.
3: Sei buttato da vicino, sai, sono 35.
2: Vabbè, non parliamo di robe buttate, perché
3: no,
2: anche qua è successo una
3: tragedia. No, questa roba qua lasciamo la stanza.
8: Effettivamente, me lo
2: so. Brutto. Siete delle brutte persone.
3: Sì, è vero.
2: Abbiamo fatto una puntata da
3: orribile, sì, una merda.
2: Mamma mia. Però attenzione, perché ritorna invece una soap opera che sta spaccando di brutto in Uzbekistan, successo proprio stellare.
3: Non c'è altro in Uzbekistan.
2: Infatti, c'è questa famiglia molto ricca che possiede tutto, comanda tutto, i giornali, i telegiornali, qualsiasi roba, cioè possiede cosa.
3: In Italia non sappiamo cosa vuol dire una cosa di questo genere.
2: Che
3: no, non abbiamo confidenza con queste famiglie che controllano giornali e telegiornali.
2: Esatto.
3: Non è il nostro caso.
2: No, assolutamente.
3: All'estero succede.
2: La famiglia si chiama Parentesi e ritorna dopo una breve pausa. Vabbè, basta, andiamo.
7: Lancia.
9: Lo Zoo di 105 presenta.
10: Ora

0: una nuova e lussuriosa stagione della famiglia più ricca e potente del pianeta sta per cominciare. Ma siccome siete tutti dei rincoglioniti, assuefatti dai social network,
1: sì,
0: sicuramente non vi ricorderete quello che avete fatto 3 secondi fa.
1: Sì, vero.
0: Figuriamoci se vi ricordate dove eravamo rimasti con la serie dei parentesi.
2: Sì.
0: Quindi io un riepilogo ve lo faccio.
1: Vabbè.
0: Ma essendo rientrato dalle ferie anch'io da poco,
1: sì,
0: onestamente non ho assolutamente voglia di fare un cazzo.
1: Beh.
0: Quindi vi riepilogo le puntate precedenti alla cazzo di cane.
1: Beh.
0: In modo che possiamo partire con la nuova stagione.
1: Beh.
0: È tutto chiaro, stronzoni? Dai, fai partire il filmato.
1: Sono scortese.
3: Ma, padre, perdonate la domanda forse inadeguata, ma per quale motivo ci avete avvelenato in modo così mefitico e satanico?
4: Io mi sono perso anche il Gay Pride. A Teheran.
5: Culottone!
6: Padre, abbiamo rischiato seriamente di morire.
3: No, il veleno che vi ho dato non era sufficiente ad uccidere neppure dei luridi e insignificanti parassiti come voi.
4: Anche noi ti vogliamo bene, papà. Limoniamo?
1: Che cazzo, anche col padre.
6: Sì, ma perché lo hai fatto?
3: Esattamente, padre. Pretendiamo una spiegazione.
7: Ma cosa vuoi pretendere tu, patetico buono a nulla? Vergogna del genere umano! Ma visto che oggi sono di buon umore, vi spiegherò tutto. Vi ho avvelenati perché... sì, insomma, perché non vi volevo al mio matrimonio.
0: Tutto chiaro?
1: Sì.
0: È un momentaccio per i 3 rampolli di casa parentesi, avvelenati dal loro stesso padre per dargli il tempo di sposarsi in gran segreto, vedono anche sfumare il sogno dell'eredità, quando il capo famiglia annuncia loro che la sua 4ª moglie porta in grembo il nuovo erede designato dell'impero parentesi. Ma i 3 non ci stanno e presto cambieranno le carte in tavola con una rivelazione altrettanto sconvolgente. Adesso datemi uno spritz, cane, che sono già stanco.
1: Come?
8: Sono incinta, Vischeri! Oh, sono incinta, Vischeri!
9: Ah, che strazio! Pensavo che sposare una straniera del terzo mondo mi avrebbe risparmiato le ciarle femminili. Ma quando imparerai, Cesare? Speriamo che questi mesi passino in fretta, perché appena la negra mi sgrava il poppante la caccio a pedate come le altre.
1: Altra persona.
8: Vischeri, sono incinta, Vischeri!
9: Chiudi quella cazzo di bocca e vai ad aprire, o giuro che compro la Fiorentina Calcio e la brucio.
1: Che minaccia è?
8: Sono incinta, Vischeri!
10: Vattene, vogliamo vedere nostro padre!
11: Non hai detto la battuta insieme?
4: Lo so, scusate, sono arrivato in ritardo! Oddio, quante cose devo fare oggi!
11: La vuoi rifare?
4: No!
9: Pier Goblin, inadeguazio, tracagnotta! Vi siete già rimessi dal mio piccolo avvelenamento? Allora è proprio vero che la merda inutile è dura a morire!
11: Fossi in te non riderei. Siamo qui per una questione molto seria.
4: Che bella statuetta! Posso infilarmela nel culo? Cucucu! Cucucu! Chi è?
9: Chi è? Un gigantesco culattone! Giù le chiappe dai miei soprammobili! Voi altri 2, sappiate che nulla potrà farmi cambiare idea. Roberta Benigni porta in pancia il mio futuro erede, che vi piaccia o no.
10: Forse è meglio che ti siedi. Abbiamo notizie sconvolgenti al riguardo della...

0: Allora, si può sapere qual è questa notizia tanto sconvolgente?
1: E se ti dicessimo che Roberta Benigni non è il suo vero nome?
0: Cosa?
2: No!
3: Sveglia, Pier Goblin, ne abbiamo parlato per tutto il viaggio.
2: Scusa, ero distratto, pensavo i cazzi.
1: Tua moglie ti ha mentito. Il suo nome non è Roberta Benigni, ma... Roberta Panariello.

0: mi pare di capire che c'è un leggerissimo odio sulla comicità toscana. I
1: toscani non fanno ridere mai.
0: Lo so, poi Panariello, mamma mia.
1: Panariello proprio.
2: Guarda Benigni, scusa, il primo film che ha fatto triste ha vinto l'Oscar.
0: È vero, è vero.
1: Perché non faceva ridere.
2: Perché non faceva ridere.
0: Non c'è un comico che fa ridere toscano.
1: Francesco Nuti faceva ridere.
3: Morto,
1: infatti. No, dai, Caruso Pascoschi faceva ridere.
3: Ma dai, ma chi? Ma è roba per sinistri come te.
2: Quell'altro, quello con i capelli a sciabola e partivano da dietro, mezzo pelato. Come si chiamava?
3: Tuo padre.
2: Quello che saltava tutto così. Abbiamo fatto anche delle serate.
1: Ma chi è?
2: Un comico toscano.
1: Ma chi è?
2: Non mi viene il nome, ragazzi.
3: Ma neanche a nome, a nessuno.
2: Ma sì, e ballava tutto
3: sì, come uno storpio pelato. Chi è?
2: Così, si ciondolava con i capelli biondi, brutto pelato, con il buco in testa.
1: Ma chi è?
2: Non mi viene il nome, ragazzi.
0: Andy Cappone.
4: Che battute faceva? Che battute faceva?
2: Non lo so.
0: Fai una battuta.
2: Lo faceva ridere.
0: Fai una battuta toscana, vai, vai.
1: Andava.
3: Fatto ridere.
0: No, però effettivamente. I toscani hanno mille pregi.
1: Ma la comicità
0: no.
3: Mila.
5: Cari ascoltatori, Fabio e Pippo necessitano del vostro aiuto per realizzare le stupende infamerie telefoniche che avete sempre sentito. Avete un amico che se la tira troppo? Un collega che abbocca a qualsiasi bufala? Un parente che non aspetta altro di essere preso per il culo? È il vostro momento di vendicarvi. Mandate una mail a pippopalmieri@105.net con il numero di telefono della vittima, ma anche il vostro numero di cellulare. Raccontateci che tipo di scherzo avete in mente e al resto ci pensiamo noi. pippopalmieri@105.net. Ripeto, pippopalmieri@105.net. Ripeto, pippopalmieri@105.net.
0: Non so, non li conosco, però magari fanno ridere. Uno dice, l'unico è Ubaldo Pantani.
1: Ma va, quello correva in bici.
0: No, e l'altro è Spalletti.
1: Spalletti l'allenatore. No, lui fa ridere.
0: Ma non è un comico.
1: Sì, ma fa ridere come fa l'allenatore. Non dice mai.
6: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
7: d'ora in poi lascerò.
8: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
9: I'm a love you, like never been loved.
10: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net.

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Perché?
1: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
1: Ecco perché. Non fartela scappare, mancano solo 3 giorni alla chiusura.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
3: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
4: Mazzoli! Apri, Mazzoli, dai! È per te! Apri la porta!

0: Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
1: Con, la, hey! Con la signorina Patrizia lei si dovrà mettere il grembiule.
2: Passami la Patrizia con il grembiule.
0: Questo è lo Zoo di 105.

0: scusa, scusa, però andiamo a Cesare quel che è di Cesare.
1: Ma non
0: io,
1: c'è.
0: Io un giorno vi dico, oh, ragazzi, è uscita una canzone bellissima, ero a Miami, ve la faccio sentire. Disco più ballato dell'estate
2: del
0: 2006. Testa
3: e
0: di
3: ieri
0: cazzo,
3: sera al fuori
0: figlio
3: Nizza,
0: di puttana, bastardo, ingrato.
1: Sempre lui il corvo nero.
0: Ma va, fa schifo, non se l'ascolta nessuno sta musica. Adesso la tutto che fa tutto tech, adesso è Armin Van Buren lì, hai visto? Hai visto?
1: Lui fa la tecnica.
0: Hai visto che oggi però ho aspettato fino alla fine, è stato buono, eh?
1: Sì.
0: Hai visto?
1: Sì, ma sai cos'è? Che sono stato zitto, quindi ho attirato la tua attenzione.
0: Ma no, mi sto calibrando, vedi, bravo.
1: Palmieri aveva preso la parola per segnalare che la serata che ha fatto ieri sera era piena di figa.
0: Ah, vabbè, ma
1: tutta la mattina che dice.
2: Sì, vero.
0: Ho capito, ma l'hai...
3: ieri sera è incredibile.
0: Sì, ma l'hai fatta tu la serata, non c'eravamo noi, la figa l'hai vista tu.
3: Mi siete mancati tantissimo.
0: Guarda, immagino.
3: Era veramente, cioè,
0: Dove eri?
3: Ero a Nizza Monferrato al fuori Nizza, bellissimo.
0: A Nizza in Francia?
1: No, Monferrato.
3: Nizza Monferrato, cioè, ad Asti, provincia di Asti.
0: Capito. Sai che io con la geografia.
3: Grande Alfio.
0: Pure la matematica.
1: È la storia.
0: È la storia.
2: Ma scusa, mi spiegate questa cosa? Che quando andiamo in coppia o siamo in tre o quattro, vecchi, zombie, se andiamo da soli sono le fighe. Ma la spieghi?
3: Non lo so.
0: Perché il buon signore, le ultime volte che ci ha dato questo dono meraviglioso, tipo, mi ricordo, tanto ormai, tanto tempo fa, anche se tu eri già sposato, Pippo, siamo arrivati a Jesolo, la stessa notte, tre fiche, e subito...
2: Ed è bocciato.
0: No,
2: bocciato,
0: siamo entrati nella discoteca.
1: Ho questa bocciata.
0: Sono arrivate queste tre ragazze fighissime e Fabio e... sono andate a scoparle dentro la...
2: Bungee jumping, giusto?
4: No, io mi ricordo la scena di uno che presenta la sua ragazza, vado a prenderti da bere, se ne torna e stava limonando con uno di voi.
0: Sì, esatto, era Pippo perché, scusa,
1: comunque limonava malissimo.
0: No, ma tra l'altro queste tre ragazze che erano veramente belle, io ho beccato la rossa, bellissima, purtroppo però non chiavava perché lei diceva no,
1: ma
0: no,
1: sempre ma a te tocca,
0: sono...
1: sai che è una casualità, ma sai che...
0: mi diceva però facevi i bocchini, cioè, quindi io
4: a posto.
0: Sì, ho passato un'estate bellissima. Però
4: quella Milano Marittima solo culo.
0: No.
1: Sì, anche quella.
4: Ah, no, forse non eri tu.
0: No, ero io, no, era sempre lei, è venuta anche a Milano Marittima. Però solo bocca.
4: Ah, devi vederlo la terza volta e fargli anche la figa.
2: Chi è che si era fatto la donna tenda?
0: Chi è?
2: Forse io la donna
0: tu.
2: Tenda.
0: Forse
2: ah, no. Quella che si è calata da... Ah, no, io mi sono calato con la tenda nell'altra sì. Camera. Sì,
0: cioè?
2: Sì. Sì. Sì. Facciamo lo zoo.
1: Ma sei già divorziato, che ti frega?
2: Facciamo. Allora,
4: non è bello lo stesso. Non è bello lo stesso.
0: Dai, vai, vai, ma sì.
2: Vado.
0: Senza fare nomi, tanto lo te lo ricordi.
2: Ma è inventata questa cosa.
0: È inventata,
2: è
0: va
2: un
0: bene.
2: Sogno.
0: Vai, prego. Guarda.
2: Allora, praticamente con chi stavo?
0: Con chi stavi?
2: Con chi stavo?
0: Stavi?
2: Con una donna.
0: Con una donna.
2: È venuta con la sua amica.
0: Mm.
2: E mi fa: non posso dormire in camera con te.
0: Come no?
2: Devo dormire con lei, sono venuto con lei. No. E allora gli ho detto: vabbè, che devo fare? Dormirò da solo. Va bene così. E poi c'era una. Quella bionda che stava col caschetto, che era qua in provincia di Milano.
4: Vabbè, non andare di nome e cognome, però.
2: Che si chiamava anche Lavandino. Vabbè,
1: sì. Lavandino. Pensa che figa.
0: Schumacher, sì.
2: Sono sceso giù perché ho sentito che aveva bisogno di aiuto.
0: Quindi lei era, scusa, ma non si è capito un cazzo. Tu hai fatto venire la tua pseudo fidanzata con un'amica, te io dormo con lei nella stanza.
2: Sì.
0: Tu sei rimasto da solo, ma nello stesso albergo c'era Schumacher.
2: Lavandino, sì.
0: Lavandino. E ti sei calato dalla finestra.
2: Con la tenda?
0: Come con la tenda?
2: La tenda,
1: legato alla tenda.
4: Andiamo a fare la tenda e si è
1: la legata.
2: Per forza che non potevo uscire dalla... si sentiva la porta che si apriva.
4: E ma che cazzo dici?
0: Ti sei calato dalla finestra?
2: Dalla finestra sono entrato giù e poi
0: cos'hai fatto?
4: Ma scusa, come sei risalito poi?
2: Con l'ascensore che era anche occupato da qualcuno.
0: Ma scusa, allora tanto valeva che scendessi con l'ascensore.
2: Beh, l'ascensore becchi gli altri perché ogni volta che tu uscivi incontravi un altro socio che passava da
4: qualcuno di voi si ricorda quel famoso ascensore che c'aveva il piano fallato.
1: Sì.
4: Allora, mentre te lo facevi succedere l'ascensore, magari si riapriva sempre il portinaio col portinaio che guardava.
2: Sì.
4: E gli facevi ciao.
0: Deve essere successo a te.
4: Non lo so che è successo. È successo qualcuno.
0: L'hai raccontato.
4: Sì, erano anche due donne. Cioè, due donne che ciucciavano.
0: L'hai raccontato talmente bene.
4: No, era uno di voi, sono sicuro.
0: No. L'ha raccontata così bene.
1: Si narra.
0: Si narra.
4: Uno di voi.
0: Ah, mamma mia.
2: Ce ne sono, ce ne
0: sono. Io non ho bei ricordi sensuali.
4: Perché sei froce?
1: Ne vuoi un po' dei miei? Non so da dove cominciare.
4: Vabbè, no, dai, con quel giostraio con cui sei andato a imboscarti. Quello era un maialone.
2: Sì, te lo ricordi.
4: Ha preso per le spalle.
2: Arnaldo, Arnaldo si chiamava.
4: No, t'ha guidato con
0: c'era, a Jesolo c'era. Ti ricordi quello che aveva la moglie fighissima che veniva a fare i giochi sul palco? Una fica pazzesca.
4: Quella che ti ha messo la moglie sul vassoio e ti ha detto, dai, mangiagliela.
0: No, mi ha detto, scopati mia moglie. Ho detto, ma anche no. Ma sì, io sto lì, guardo. Dico, ma no.
1: Ti assicuro che è vero, lui sta lì e guarda. Io e Paolo possiamo confermarlo.
0: No, avete chiamato.
4: Marco, l'unico che non chiava sei tu.
1: Bava.
0: Chiamava.
1: Bava. Di Bava.
0: Questo è prematrimonio.
4: Ma anche prima di conoscere tutta la
1: prima,
4: famiglia.
1: Prenatal.
2: Era un'altra dimensione.
0: Ah, siete chiamata?
1: No, si narra. Frank si narra, sempre quello.
4: Sai che questa è la settimana in cui ci rimane più male in assoluto.
0: Io
4: perché
0: sì.
4: Sta facendo tutto un ripercorso.
0: Sì, perché allora...
4: Il
0: allora,
4: ciò che ha perso.
0: Ma no, in generale, allora, se pensi, Ilenia, di tutto esaurito.
4: Ilenia.
0: Bellissima, no? A un certo punto mi trovo nel... tanto l'abbiamo raccontata, nel letto con lei e il mio miglior amico... E lei mi dice: se non mandi via lui, non te la do. E io.
1: E lui, tu hai detto: e chi mi scopo io? Se mando via lui.
4: Ma ci rimarrebbe bellissimo.
3: Ma veramente?
0: Sì, sì.
3: Non lo sapevo.
0: Sì, ma come no? L'ho raccontato.
1: E tu non l'hai mandato via, quella è la cosa.
0: Eh no, vabbè, cosa facevo? Ormai
2: bravo, gli amici sono gli amici.
0: Speravo
2: bravo.
0: Che lei accettasse.
4: Ma io l'abbandonavo in mare su una zattera. Ma un calcio nella schiena dal terzo piano.
0: Non se ne voleva andare.
1: Ma lo avvolgi in una tenda, lo butti giù.
4: Ah, non se ne voleva andare.
0: Lui voleva. Lui sperava, invece poi è finita male. Comunque non abbiamo capito che cazzo è sto comico col buco in testa.
2: Non lo so, non mi viene il nome, ma era bruttissimo. I capelli, allora ti faccio un po' la descrizione.
0: Ma non era toscano.
2: Era toscano.
0: No, perché li abbiamo analizzati tutti i comici tutti. Toscani. Non era toscano.
2: Mi ricordo che era toscano. Eravamo andati in una discoteca in Toscana, forse a Forte dei Marmi.
0: Forse per quello eravamo in Toscana.
2: E c'era lui prima di noi, aveva fatto una specie di mini cabaret.
0: E non faceva ridere.
2: Quindi non faceva ridere
4: che,
2: mai.
4: No, lui dice che era toscano perché masticava una caramella. Quindi faceva così. E quindi sentivo questo rumore nella bocca e l'ha pensato toscano.
0: No. Ragazzi della Toscana, ovviamente vi vogliamo bene. Sono solo i comici che fanno cagare, non voi.
2: Certo.
0: Toscana è bellissima.
1: No, ci hanno segnalato Paolo Endel che effettivamente fa ridere.
0: Paolo Endel, sì, è vero. Però basta. Ah, sì, sanno anche il nome e cognome della tipa gli ascoltatori.
1: Solo tu non lo sai, Marco.
0: La moglie che è stata offerta a Mazzoli. Sì. Io ho detto di no, ragazzi, non me la sentivo. Avevo paura. Siccome il marito era grosso, avevo paura che a un certo punto, durante l'atto...
4: Ma dai, che siamo in cinque, noi lo ammazzavamo lo stesso.
0: Ma magari mi inculava.
4: Conferma. Scusa, perché dovevi incularti?
1: Ma perché, scusa?
2: No.
1: Cioè, la cosa che lo intrippava era il fatto che altra gente giacesse con sua moglie.
0: Non lo so.
1: C'era quella la cosa che gli piaceva.
0: Io non so.
4: Allora, mal che vada a sentire questo rumore.
0: Perché aveva il cazzo piccolo.
2: Era quella bionda, giusto?
4: Nel senso che tu sentivi comunque che c'era qualcosa che si muoveva nella stanza che ti picchiettava da qualche parte.
1: Ed era troppo grosso per essere un tafano.
4: L'importante è che l'altezza fosse sempre sopra le natiche.
0: Vabbè, basta.
2: Era questa?
4: Sì! Porca miseria, che archivio!
0: Ma, che carina! Mamma mia, che fica! Falla vedere in telecamera!
4: No,
1: cose private, sei pazzo!
4: Ma chi è quello lì?
0: Quello lì è Pippo, casualmente di fianco. Allora, ragazzi, io vi dico una roba. Stop alla base, per favore. Io vi dico una roba. Il giorno in cui, e si sta avvicinando, ovviamente, per motivi di età e tutto il resto, anche per svariati comportamenti fastidiosi, no, che stiamo subendo, arriverà il giorno in cui decideremo, noi cinque, di smettere. Quel giorno lì preparatevi, perché sarà un giorno memorabile. Se pensate che lo zoo rimarrà nella storia per tutto quello che abbiamo fatto, quel giorno lì rimarrà nella storia, perché quel giorno lì tireremo fuori tutto.
4: Ma detto
0: tutto.
4: Come deve essere detto, però.
0: Assolutamente.
4: Senza peli sulla lingua.
0: Assolutamente. E non massacreremo il nostro gruppo, perché non avrebbe senso. No. Ne abbiamo così tante, ma così tante.
1: Io mi sono già fatto cancellare le impronte digitali, comunque. Okay. con dei ferri da stiro arroventati.
0: Perfetto.
1: Da qui a 3 anni non ci sarà.
0: Vabbè, ma poi, ragazzi, ci organizziamo bene. Quel giorno lì avremo già tutte le macchine pronte.
4: Aspetta, però. Questo momento non arriverà, credo, prima di 10 anni.
0: Perché?
4: Perché sennò ci sono 3 tonfi che si sentono.
0: Puff,
4: sull'asfalto per i mutui.
2: È vero.
0: Il direttore di banca.
4: Abbiamo chiuso i mutui.
2: Chiudiamo i mutui.
1: Ascoltiamoci una classifica.
0: Sì, è vero, c'è la classifica. Allora, per quelli che non lo sapessero, abbiamo prima dell'estate aperto questa piattaforma a grande richiesta degli ascoltatori, perché noi all'interno di molte scenette facciamo canzoni con l'intelligenza artificiale. Sono scritte da noi, i prompt sono nostri, ma non potendole mettere in onda per intero, perché ci sono dei contenuti volgari, abbiamo creato una piattaforma identica a Spotify, molto più bella. Si chiama Zotify, non c'è censura. E all'inizio, se non sbaglio, è gratis, no? Hanno qualche giorno.
4: Allora, stiamo prevedendo e ci stiamo organizzando per dare anche un abbonamento gratuito con delle restrizioni, perché giustamente c'è uno che dice: oh, io proprio non ce li ho quei soldi, è un peccato lasciarlo fuori.
0: Ok.
4: Però l'abbonamento premium ti comprende tutta una serie di cose. Presto diventerà anche social.
0: Esatto.
4: Quindi anche i gruppi emergenti, la voglia che.
0: Potrete caricare le vostre canzoni.
4: Esatto. Ma adesso
0: c'è una classifica di quelle più streammate questa settimana.
4: Sono degli ignoranti. Sì. Spastic proprio regna.
0: Mi spiace.
4: Però Fabio sta facendo canzoni d'autore della Madonna.
0: Ma non sarà mai spastico come me.
1: No, sono troppo amico tuo.
0: Lo so. Io sono proprio lo spastico.
1: Lo spastic turco.
0: Sentiamo la classifica condotta da Pino Master Flash.
5: Siamo tornati! DJ Pino Master Flash! Ma oggi non sono qui per le mie consuete regole! Quelle regole che sputtanano i componenti di questo programma di merda! Sono diventato proprietario dell'app più bella del mondo!
0: A lui!
5: Spotify! E di conseguenza Spotify suca! E oggi sono qui per presentarvi le 5 canzoni di Spotify più forti della settimana! Partiamo! Posizione numero 5. Essere nano è una vita di merda. Sì. Hai sempre la puzza di cazzo a portata di naso. No, e no. Non puoi salire sopra il quinto piano dei palazzi. Cosa aspetteresti a toglierti la vita? Coi barbiturici? Ma lui no! Nano merdoso ha scelto di cantare il suo disagio di bambino con la barba e le scarpone giganti. Ed è diventato rapper. Questa è... Me stai sul cazzo in Zotify!

DJ Pino Master Flash e la classifica delle canzoni più streamate su Spotify. Numero 4. Avete mai visto qualcosa di più sburrificante delle lezioni di aerobica in televisione degli anni 80? Tutte quelle dita di cammello imprigionate in completini così acrilici che se per caso ti scappava una scorreggia vicino ad uno che fumava era come buttare napalm su un benzinaio. Ma lei, Lola Cardio, ha deciso di riportare in vita questa sfilata di buchi del culto e quindi alla posizione numero 4 c'è A Pecorina su Spotify.

live c'è niente Pippo di meno che un direttore d'orchestra. Uno di quelli veri, con il vestito da suora, da uomo, e la bacchetta per accecare il primo violino giapponese quando appoggia il sushi sul leggio. Lui è John Wilmore e questa è la quarta rivelazione sulle

Posizione numero 2. Si sono conosciuti a 18 anni nel bagno delle donne di un autogrill, infilando il cazzo nello stesso buco del Glory Hole. Da allora non sono mai più usciti da quel cesso. E infatti la loro musica fa abbastanza cacare. Sul gradino, prima del podio, arriva la più squallida imitazione dei Green Day dai tempi di J-Ax, quando ancora non si faceva la tinta dallo stesso parrucchiere di Venditti. Loro sono le Blatte e questa è

prime 5 posizioni delle canzoni più streamate su Spotify. E ora, fratello, rullo di manubri! Perché stiamo per conoscere la canzone al primo posto della Zoti 5. Mi sono cosparso i peli del cazzo di zolfo e sto per incendiarli tipo fiammiferi dei motel. Con questo stratagemma passerò di livello e diventerò Super Pino Master Flash. E tornerò in volo sul mio pianeta natale. Zagarolox, siete pronti? Alla numero 1 questa settimana c'è Elvio Prezzemolo con Spastic Turkish.

0: questa era la classifica di questa settimana. Ora vado a farmi trapiantare il 70% della pelle prendendola dalla poltrona frau di mia zia. Ma ci vediamo settimana prossima per un'altra puntata di Zotify. E se non hai scaricato l'app,
1: non sei dei nostri.
2: Sai che credo che la versione di Spastic, quella turca, è venuta per sbaglio, perché stavo facendo le colonne sonore della scenetta, okay, che facevo tutta la roba turca,
3: sì,
2: no?
3: Sì.
2: E avevo lasciato dentro il testo
4: rimasta... dell'altra.
2: Sì, è venuta bellissima.
3: Sì, pensa che mi ha ispirato Mingulo mio sitar, che è un'altra canzone indiana.
2: Bella.
3: Ascoltala su Spotify.
2: Cazzo, subito.
3: Mingulo e mio sitar.
2: Non c'ho l'abbonamento, vado adesso. Grazie a Pippo Palmieri, grazie alla bellissima Chicca che si è rivestita, perché oggi era una roba
3: troppo sexy.
2: Grazie a Wender,
5: ciao.
2: Grazie a Paolo Noyes,
5: gente.
2: Fabio Lisei, a domani alle 2, ciao.
6: Corrida Troni, dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
8: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
7: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
9: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
10: D'ora in poi lascerò.
9: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
11: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
12: Radio 105. Proud to be different.

0: Ma lo posso far vedere sto libro subito o vuoi rispettare un po', come dire, il palinsesto del programma, Simo? Perché è proprio un librone questo.
1: È un librone.
0: Io sono contento stasera.
1: Se lo vuoi far vedere.
0: Ma sì, lo faccio vedere perché stasera noi parliamo di questo libro. Facciamo così, premiamo chi guarda la trasmissione e non chi l'ascolta in questo momento. Quindi la trasmissione, intanto, è benvenuti a tutti, siete su 105 Mi Casa, su 105 e 105 Mi Casa è il nome del programma. Io sono Max Brigante e vi sto per far vedere a tutti voi che ci guardate al 66 del digitale terrestre il libro che sarà in qualche modo il protagonista, anche se poi il protagonista sarà il suo autore, di questa puntata di 105 Mi Casa. Lo vedete bene? Lo vedete bene? Lo vedete bene? Solitamente, ma non vogliamo guffargliela, quando esce questo libro poi rimane in classifica per un sacco di settimane barra mesi. Simo, come stai?
1: Allora, scusa un attimo che stavo controllando il tastierino perché avevo un problema.
0: Tutto bene col tastierino?
1: Speriamo, se non parte la canzone, se come mai. Tutto a posto.
0: Tutto
1: oggi,
0: bene?
1: Oggi sì, ho schivato la pioggia all'andata.
0: E te la beccherai al ritorno.
1: La beccherò tutta con gli interessi al ritorno.
0: Non sappiamo che tempo faccia da voi,
1: no.
0: Ma qua a Milano, che è il luogo dove trasmettiamo, da stanotte alle 5 ha fatto un temporale incredibile. E poi durante il giorno ha alternato grande acqua a qualche spiraglio di sole. La temperatura è molto scesa e quindi abbiamo anche raggiunto un po' un obiettivo che tutti avevamo,
1: no? Va bene.
0: Che era quello di sentire un pochino meno il caldo, per cui dai, sì, assolutamente bene così. Simo ieri ha guffato, ve lo voglio dire, amici neroazzurri.
1: No.
0: In chat con lui continuava a guffare. Alla fine devo dire che sei riuscito a far perdere l'Inter ieri sera.
1: No, non ho guffato assolutamente, non l'ho neanche vista tutta, ne ho guardato dei pezzettini.
0: Tu quando? Io ho visto il secondo tempo, perché poi...
1: Sì, anch'io ho visto gli ultimi...
0: Ero qua in radio.
1: L'ultima mezz'ora ho visto.
0: Io ho visto il secondo tempo, bello comunque, cioè...
1: Bello.
0: Adesso, a parte tutto, l'Inter ha dimostrato di essere una grande
1: L'Inter
0: squadra.
1: L'Inter se vinceva non,
0: sì,
1: non rubava niente.
0: Sì, sì, sì. Poi c'è stato un momento dove poteva prendere anche più gol, perché
1: sì,
0: chiaramente
1: d'accordo.
0: Era un po' sbilanciato, però l'Inter ha giocato da grande squadra, è andata a Madrid, in uno stadio tra i più importanti al mondo, a
1: sì.
0: fare l'Inter.
1: Diciamo che con due errori che
0: sì.
1: di solito non succedono, quella partita la porti a casa.
0: Sì, sì, sì.
1: Poi anche perché migliore in campo l'ha dato a Valverde, c'era stata questa, non polemica, ma comunque si sono messi a ridere, ho detto, ma come ha fatto a dare il migliore in campo a Valverde con una partita di Courtois
0: sì,
1: di quel livello?
0: È vero. Stasera invece Arsenal-Napoli o Napoli-Arsenal?
1: Allora, deve essere... giocano a Napoli, no?
0: Io non me lo ricordo,
1: allora,
0: per quello te lo
1: guardo.
0: Chiedo. Comunque
1: apro
0: una grande
1: subito.
0: Partita di Champions anche questa sera con il Napoli di Allegri che incontra la finalista di Champions, che poi insomma non ha vinto perché ha vinto il Paris Saint-Germain, però incontra una delle squadre più forti del mondo. Simo ha Internet Explorer
1: sì.
0: di un po' di anni fa.
1: Ci ha messo un'ora a aprirsi. E Napoli-Arsenal.
0: Napoli-Arsenal.
1: Alle 21, quindi tra 50...
0: Alle 21.
1: 56 minuti.
0: Quando noi chiudiamo il programma c'è il fischio di inizio a Napoli, di Napoli-Arsenal. Amici, avrete capito che parleremo di libri con un grandissimo autore contemporaneo, veramente un grandissimo autore contemporaneo, fra poco qui a 105 Mi Casa.
2: Benvenuto, questo è Mi Casa.

0: tra il weekend scorso e ho sentito più volte questa canzone nei locali, sui taxi, insomma in giro. Sai quando sei all'estero che percepisci un pochino la musica che ascoltano? Georgia Smith veramente tanto tanto forte. Dancing, la canzone che abbiamo appena ascoltato. Simo, a te il grande piacere di introdurre quello che credo sia uno dei tuoi autori preferiti.
1: Bravissimo. Purtroppo non ho ancora letto il libro che è lì davanti, ma sto parlando di Gianluca Gotto, che ci porta appunto il suo ultimo libro, Ci basterà mangiare il vento. Un romanzo che parla di guarigione, accettazione della fragilità, coraggio di vivere e amare senza la paura di soffrire. E devo dirti, Coletto, che l'espressione mangiare il vento deriva da Singapore, da un detto di Singapore.
0: Ma dai.
1: Sì, che praticamente indica la felicità semplice, quella bellezza che non va cercata nella complessità, ma accettata anche se destinata a finire.
0: Ah, sì, sì, sì, sì. Interessante.
1: Molto, molto interessante.
0: Sì, sì, bello il concetto. Cioè, è bella l'immagine di mangiare il vento associato a un concetto di qualcosa di semplice. Il vento lo puoi trovare, no? Mangi il vento.
1: Gianluca ci riserva sempre grandi, grandi sorprese. Non vedo l'ora di leggerlo.
0: Gianluca è forte. Noi, tra l'altro, lo ospitiamo ormai da tanti anni. Un ragazzo giovane, ormai neanche più giovanissimo. Lui è del 90. Per me, se sei del 90,
1: per me è ancora giovane.
0: Sei giovane. Poi, chiaro, non più giovanissimo, però insomma uno che ha una bella storia, si trasferisce prima in Australia, poi in Canada. Oggi è uno scrittore appassionato di Oriente, scrive articoli, scrive libri mentre viaggia per il mondo, il che rende ancora più affascinante, no, il suo lavoro. Racconta un sacco di cose anche sui suoi canali, sul suo blog, sui suoi social, ha costruito una community e poi ha iniziato a piazzare una serie di romanzi bestseller negli anni, direi sì. Negli ultimi, io credo almeno pre-Covid fino ad adesso, cioè, ma sì. Poi ne ha piazzati veramente tanti. Per cui, ecco, personaggio super super interessante, ha un TED molto bello, se avete voglia di andarlo a vedere, dove racconta come essere felici ogni singolo giorno, che è tra i TED più visualizzati in assoluto. I TED sono quei, li trovate su YouTube, sono quei momenti di speech dove un personaggio, che può essere un autore, uno sportivo, un imprenditore, un artista, parla per X minuti su un argomento, e quello di Gianluca è uno dei più visti in assoluto in lingua italiana. Insomma, fra poco ne parliamo con lui di come sta, di dov'è, di come è nato questo libro, delle aspettative di questo libro, che poi è il nuovo libro di Gianluca Gotto. Si chiama Ci basterà mangiare il vento.
2: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e

oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio 105. I'm

20 e 15 minuti in diretta su Radio 105 con Max Brigante in questo mercoledì 9 settembre. Andiamo in pubblicità, poi sapete che qui da noi ogni sera viene a trovarci un ospite. L'ospite che questa sera verrà a sedersi qui nel salone di 105 Mi Casa è Gianluca Gotto. È uscito nel mentre un libro nuovo che si intitola Ci basterà mangiare il vento, e parleremo di questo.

0: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti,
0: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Perché?
0: Ecco perché. Non fartela scappare, mancano solo 3 giorni alla chiusura.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento. Ed è

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Siete le sorelle Owens?
3: Sì, se amiamo qualcuno muore.
2: Ma dai, a settembre...
3: Siamo streghe.
2: Ritorna la magia.
3: E siamo maledette.
2: Sandra Bullock. Nicole Kidman.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Sì, è vero.
2: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: 23 minuti su Radio 105, un sacco di cose da chiedere a Gianluca Gotto, che è il nostro ospite questa sera. Ciao Gianluca, bentornato.
1: Ciao Max, grazie, è un vero piacere essere ospite della tua trasmissione, come da tradizione. Dicevo prima a Simone fuori onda che ormai insomma è diventata anche una questione scaramantica quasi.
0: Sì,
1: per me.
0: Abbiamo una lunga storia di libri che ci unisce e sono molto felice perché, come sicuramente avremo già avuto modo di dire e di dirci, tu hai avuto una crescita come autore veramente sensazionale, meravigliosa, e noi ci teniamo tanto perché l'abbiamo un po' vista, accompagnata, supportata, insomma ci piaci tantissimo, ma questo lo sai. Senti, come stai intanto?
1: Sto molto bene, grazie, sto molto molto bene, ho appena ripreso a girare per l'Italia con questo mio tour e quindi insomma sono felice, ho ancora l'energia al massimo e è il momento migliore in assoluto.
0: Che cosa ti porti a casa quando incontri i tuoi lettori, no? Perché poi c'è uno scambio chiaramente fisico, verbale, gli sguardi, cioè, poi quando torni in hotel cosa ti rimane addosso?
1: Mi rimane addosso tantissima energia, anzi io ne parlo proprio durante la serata, perché la serata è sul karma e spiego che il karma è qualcosa che noi, il karma di un'altra persona è qualcosa che noi prendiamo anche con il contatto fisico, con per l'appunto uno sguardo, una confessione che viene fatta e che viene accolta a cuore aperto. Quindi a volte mi capita di tornare in hotel alle 3 o alle 4 di mattina di non riuscire a dormire, ma è una cosa che sicuramente conosci anche tu, no? L'adrenalina è difficile, insomma, si accompagna difficilmente, no? Una buona notte di sonno. Quindi sì, fortunatamente ho una mia meditazione, ho delle mie pratiche che mi aiutano un attimo a scaricare per potermi poi riposare. Però porto veramente tante testimonianze di vita incredibili, alcune bellissime, alcune anche di sofferenza, però devo dire che in questi anni, così come si è venuto a creare un bel rapporto tra di noi, si è venuto a creare un bellissimo rapporto anche con la comunità di persone che insomma che amano i miei libri ed è qualcosa di cui sono veramente grato.
0: Ma ci credo. Facciamo chiaramente lavori diversi, conosco quell'adrenalina. Devo dirti che negli anni non ho più neanche voluto lottare contro, cioè non ho più neanche voluto provare a dormire, perché ho iniziato a pensare che comunque sia una grande fortuna, perché quell'adrenalina lì è colma di vita, no? E mi preoccupo più dell'assenza di vita e quindi mi va bene così, mi va bene dormire poco, mi piace godermela fino all'ultima goccia, no? Se fosse distillata, certo, in gocce. E quindi sì, conosco perfettamente quella sensazione. Senti, ho tra le mani Ci basterà mangiare il vento. Intanto ti volevo ringraziare perché non conoscevo, mi sono chiesto quando è uscito il titolo del tuo libro, ho detto Ci basterà mangiare il vento, cosa significa? E con un minimo di documentazione ho capito il senso, no? Che se ho capito bene è come dire ci basterà rimanere vicino alle cose che davvero contano nella vita, cioè quella semplicità bella. Però non conoscevo questa forma per raccontare quell'emozione, è bellissima.
1: Mi fa piacere, è un'espressione malese che significa appunto, è ripresa da un'espressione malese che significa letteralmente mangiare il vento e indica fondamentalmente, per ricollegarmi a quello che hai detto poco prima, indica una sorta di via di mezzo molto sana. Questo è un libro un po' sulla via di mezzo. Quella via di mezzo molto sana tra il sentire troppo la vita e quindi magari anche un po' diventare un po' drogati di adrenalina, drogati di sensazioni forti, di vita che deve essere sempre al massimo, andare sempre al massimo, e l'altro estremo, cioè ritrovarci in una condizione che purtroppo è molto comune oggi, per cui poi non senti più nulla, sei diventato insensibile, ti sei in qualche modo anestetizzato perché ti rendi conto che provare le cose nuove, che sentire troppo la vita in profondità rischia di farti male, no? E allora questa paura ti condiziona e dici preferisco non sentire più nulla. Questa espressione mangiare il vento significa stare un po' in una via di mezzo, ovvero non essere insensibili nei confronti della vita, ma nemmeno essere totalmente guidati dalle passioni, essere sempre poi quindi anche stressati al limite, ma cercare di apprezzare quelle piccole cose che poi in fondo tanto piccole non sono, perché quando le facciamo, quando ce le godiamo, ci danno una grande sensazione di gioia. Quindi mangiare il vento è un inno alla capacità di apprezzare quel poco che significa tutto. Per me è questo.
0: Senti, questo concetto di via di mezzo è un concetto a me molto caro. C'è un filosofo che amo molto, anche se non viene mai a trovarmi qui in radio, che è Galimberti. No, no, però il professore lo amo tanto. E lui cita i greci e dice sempre che bisognerebbe agire con misura. E quindi quella misura che fa un po' il paio con la tua via di mezzo. In realtà la trovi un po' ricercando, però la trovi anche quando senti quella necessità. Tu conquisti una via di mezzo perché ti sentivi dalla parte di chi sentiva troppo?
1: Guarda, questo come diceva il tema del libro, che è un romanzo, ma in cui c'è una componente autobiografica molto forte, che è esattamente il dubbio che a un certo punto diventa un tormento per il protagonista, perché il protagonista è un ragazzo che vive a Singapore, italiano, che si è trasferito a vivere a Singapore, che ha avuto tutto un percorso nella sua vita, ha scoperto la meditazione, la spiritualità, il Tai Chi, tutte queste cose. E queste cose lo hanno salvato da un certo dolore, dalla sofferenza che provava dovuta soprattutto alla sua infanzia e alla sua adolescenza. Però poi a un certo punto lo hanno per l'appunto un po' anestetizzato, no? Lo hanno sollevato dalla vita. Lui si trova lì a pensare: ma io la vita la sto vivendo o la sto osservando? Che tra l'altro è una condizione tipica delle persone che hanno subito un brutto trauma, no? Che può essere la perdita di un lavoro, di un sogno, di una persona, di un lutto, no? Quando non sappiamo come fronteggiare il dolore, molte volte ci allontaniamo, no? Appunto diventiamo un po' impermeabili a tutto, quindi alle cose brutte, ma anche alle cose belle. Lui si
0: Certo.
1: trova in quella condizione e quella è la condizione in cui mi sono trovato anche io, perché io ho vissuto i miei 20 anni, da 20 a 29 anni, ho vissuto quegli anni quasi con una sorta di furore, cioè io vivevo veramente nel mondo con una voglia di mangiarmi tutto, di conquistare qualsiasi cosa, di dimostrare anche a nemici del tutto immaginari che esistevano solo nella mia mente che ce l'avevo fatta, no? Prendermi delle rivalse, vendicarmi in un certo senso verso appunto poi nemici del tutto immaginari. E quindi sono andato ai mille proprio per i miei fino a 29 anni. Poi mi sono ammalato, ho preso la dengue, sono finito in ospedale, mi sono ritrovato in una depressione improvvisa e lì ho scoperto la spiritualità, il buddismo, la meditazione, che mi hanno portato a rallentare tantissimo. Quindi tutta una prima parte della mia vita adulta al massimo e poi improvvisamente ho rallentato, rallentato, rallentato e un giorno mi sono detto: non è che però forse ho premuto un po' troppo sul pedale del freno, cioè non è che forse mi manca un po' di quella passione, di quella grinta, no? Che in fondo è quello che, come dicevi tu prima, quell'adrenalina che ci fa sentire anche vivi. E quindi lì ho dovuto cercare una via di mezzo, è stato il mio modo per tornare a vivere in un certo senso e smettere invece di sopravvivere, ovvero smettere di stare al mondo in una modalità protezione di me
0: Certo,
1: stesso, cioè devo
0: certo.
1: proteggermi stesso dal dolore, devo proteggermi stesso dai pericoli, ma vivere in questo modo non è vivere, per l'appunto è sopravvivere. Quindi nel libro il protagonista segue un po' il percorso e diciamo arriva alle consapevolezze che ho raggiunto io per cercare di stare su questa via di mezzo che è molto molto sottile.
0: Senti, poi mettiamo una canzone, ma brevissimamente, in percentuale, questa cifra autobiografica da 0 a 100, che livello di percentuale prende nel libro?
1: In questo romanzo è alta, direi che siamo intorno al 60-70%. Posso dire che non è autobiografica la parte che riguarda la famiglia del protagonista, ci tengo a dirlo perché in realtà io comunque ho avuto due buoni genitori, due persone che hanno sempre voluto bene a me e mio fratello, mentre invece il protagonista viene da una condizione diversa. In quel caso mi sono, diciamo, lasciato ispirare e ho voluto anche dar voce a molti miei lettori e lettrici che mi hanno raccontato di queste
0: Certo.
1: situazioni di disagio e del loro grande dolore. E quindi ho voluto, diciamo, dar voce anche a loro perché era tra l'altro l'ideale per poter parlare di karma e soprattutto di karma familiare.
0: Certo. Mettiamo una canzone e poi continuiamo a chiacchierare con Gianluca Gotto, che questa sera è nostro ospite qui a 105 Mi Casa.

0: E tante cose di cui volevo parlare questa sera con Gianluca Gotto, che è venuto a trovarci. C'è il concetto di karma, che è un concetto a me molto caro, insomma, ci penso tanto e da tanti anni. E siccome parli di karma familiare, volevo proprio un po' i tuoi due centesimi, diciamo, sull'argomento. Cioè, quanto possiamo davvero interrompere quello che ereditiamo, no? Ognuno di noi dalla nostra famiglia, e quanto invece, secondo te, ce lo portiamo dietro comunque?
1: Questo dipende un po' da caso a caso, però è indubbio che ognuno di noi è su questa terra, in questa vita, a cercare di fare del proprio meglio con gli strumenti che ha proprio a disposizione, no? E ci sono momenti della vita in cui siamo un po' disperati perché pensiamo: sembra che tutto sia al di fuori del mio controllo. Ce ne sono altri invece in cui siamo euforici, ci sentiamo che tutto sia nelle nostre mani, no? Totalmente padroni. La verità non è mai né una né l'altra. C'è tutto un carico di karma, che karma significa azione. Quindi tutto quello che è stato fatto dalle persone che ci hanno messo al mondo, dai nostri genitori, tutto quello che loro hanno fatto, tutto quello che hanno sognato, tutto quello che hanno amato, odiato, costruito, distrutto, tutto questo nel momento in cui noi veniamo al mondo è già un peso che portiamo dentro a livello energetico, e mi viene da pensare che forse quello è il motivo per cui veniamo al mondo piangendo, no? Perché uno pensa, un bambino viene al mondo ed è tutta una storia da scrivere. In realtà non è così. Parte del karma familiare è la genetica, ad esempio, quindi tutto il nostro bagaglio genetico, la nostra predisposizione a certe situazioni anche di salute. Però poi c'è soprattutto una questione di energia sottile, invisibile, che riguarda proprio il modo in cui noi ci comportiamo in determinati contesti. A volte ci chiediamo, ma perché mi sono comportato così? Perché io non voglio essere così? Perché mi comporto in questo modo? La risposta del karma è perché tu hai ereditato un'energia da parte dei tuoi genitori, e forse la missione più alta che puoi compiere in questa vita è cercare di spezzare questo filo, soprattutto se questo karma è pieno di dolore, pieno di violenza, è pieno di cose che alla fine non ti aiutano a vivere bene, ma anzi ti portano a soffrire.
0: Sì, non è positivo. Se avverti che c'è qualcosa dentro di te che o che non è positivo o che ti porta verso azioni, visto che poi questo è il significato della parola, che capisci anche che non sono propriamente positive. Senti, volevo dirti questo. Ho parecchi amici e amiche che sono tuoi lettori, lettrici. Siccome mi piace fare domande non solo quando sono in onda, e allora ogni tanto mi è capitato, no, di dire: ma a te cosa piace di Gotto? Spiegami, cioè, cos'è che ti piace? E ho riscontrato che è come se tu fossi in qualche modo un po' salvifico, cioè quello che piace è che alla fine del libro io mi sento meglio, no? Perché ho sbloccato dei pensieri, o magari ho addirittura sciolto qualche nodo, o ho capito qualcosa di più. Non so se ti ritrovi con questo, perché tutti i lettori magari poi ti dicono delle cose, però io ho fortemente avuto questo riscontro da chi legge i tuoi libri.
1: Sì, è qualcosa che ho sentito anche io e che mi fa molto piacere. Poi questa consapevolezza può essere misurata o può essere, secondo me, portata anche un po' all'estremo. Infatti io lo dico sempre, a volte le persone mi dicono: i tuoi libri mi hanno cambiato la vita, e io rispondo subito: è impossibile, perché un libro non può cambiarti la vita, non può cambiarti la vita neanche, secondo me, un viaggio, non può cambiarti la vita un'esperienza. Tutte queste cose, questi stimoli che arrivano dall'esterno, sono come delle scintille che si accendono dentro di te, poi sta a te trasformare quella scintilla in una fiamma, farla divampare, no? E renderlo un nuovo inizio. Però un libro non ha questo potere. Quello che sicuramente mi fa piacere è quando mi dicono: magari questo libro è arrivato in un momento della mia vita che sembrava proprio, cioè, ideale, no, per questa lettura, perché hai dato voce ad alcuni miei pensieri che io sento di aver sempre avuto dentro, ma che, diciamo, non sono mai riuscito in qualche modo a esprimere.
0: Certo.
1: Quasi come se il libro avesse una funzione di trasformare una situazione di confusione, di caos, in qualcosa invece di più ordinato. E quando qualcosa è più ordinato e chiaro, diventa poi anche più facile da mettere in pratica. Questo è sicuramente qualcosa che mi fa molto piacere.
0: Senti, come mai Singapore? Perché poi i luoghi nei tuoi libri sono personaggi, non so come dire, cioè i luoghi sono molto importanti. Come mai Singapore?
1: Singapore perché è una città che io ho frequentato molto negli ultimi anni, in quanto è diventata la base che abbiamo io e la mia compagna e nostra figlia in Oriente. Adesso che nostra figlia va a scuola, è un posto dove ci sono delle buone scuole e quant'altro, poi in una posizione strategica perché in 3 ore di volo sei praticamente dappertutto nel sud-est asiatico, quindi okay, molto comodo per noi che viaggiamo tanto. E però devo dire anche per un altro motivo, io quando sono andato a Singapore, non la prima volta, però poi la seconda o la terza, avevo letto per l'appunto che Singapore è considerato uno dei luoghi con la qualità della vita più alta in assoluto, e quando tu leggi queste statistiche ti aspetti anche di trovare poi le persone più felici in assoluto, perché effettivamente a Singapore su un piano teorico è tutto perfetto, non c'è delinquenza, non c'è criminalità, tutto è pulito, tutto efficiente, ogni cosa funziona alla velocità della luce, se hai una pratica burocratica da sbrigare in un minuto fai tutto tu dal telefono, non c'è proprio alcun tipo di problema da affrontare, però non è lì che ho trovato le persone più felici che io abbia incontrato in giro per il mondo. E allora lì mi sono detto, ma forse la felicità non è soltanto una questione di ritrovarti in un contesto ovattato, perfetto, dove non ci sono problemi, sfide, ostacoli. In realtà forse la felicità è proprio una questione di stare di nuovo in una via di mezzo, quindi non di stare in un posto dove non funziona niente, dove è tutto pericoloso, tutto oscuro, però diciamo stare in un luogo dove comunque c'è spazio per un po' di disordine, per un po' di imperfezione. Alla fine, quando anche ci innamoriamo di una persona, non è che ci innamoriamo di lei perché è perfetta, è che impariamo ad amare anche le sue cose che magari lei stessa considera dei difetti. E quindi questa riflessione mi ha fatto pensare, un personaggio come il protagonista di questo libro, che è distaccato, ottimizzato, che vive un po' in una bolla tutta sua distaccata, dove può trovarsi se non in un posto come Singapore?
0: Ok, prima di chiudere, per curiosità, perché anche questo è un tema che mi sono posto tante volte e alla quale sono anche arrivato a delle risposte, dov'è il posto dove hai visto i sorrisi più belli e quindi dove hai così pensato che la gente fosse felice?
1: Ti direi sicuramente, te ne dico 3 di posti, perché uno solo è difficile. La Costa Rica, nelle zone meno turistiche, ho davvero avuto conferma di quella che è qualcosa che si dice, ovvero che il popolo della Costa Rica, che si chiamano Ticos, sia uno dei più felici al mondo. Assolutamente sì. Vivono a lungo perché è anche una delle zone blu del mondo, quindi ho incontrato anche un signore di 105 anni, a cui ho chiesto, parlando con la nipote che traduceva, ho chiesto qual è il segreto per arrivare a quest'età così bene, e lui mi rispose: non arrabbiarsi mai. E la trovai una risposta bellissima.
0: Bella,
1: sì. Devo dire, i balinesi, anche se Bali adesso di nuovo è presa d'assalto dal turismo, però nella zona di Ubud o in altre zone ancora più distanti da Ubud, cioè dalle zone turistiche, Mundook, questi posti qua veramente hanno una vita semplice, sono un popolo molto sereno e molto pacifico, quindi sicuramente direi anche il popolo balinese. E poi ho trovato molta vitalità nel popolo vietnamita, che è anche forse il mio posto preferito nel mondo, il Vietnam. Non per viverci, ma se volete fare un viaggio, e volete fare un viaggio di quelli indimenticabili, il Vietnam lo consiglio sempre anche per le persone.
0: Questi sono i consigli di Gianluca Gotto, e invece noi consigliamo a voi il libro di Gianluca Gotto, del quale abbiamo parlato questa sera, Ci basterà mangiare il vento. Gianluca, un abbraccio grande, grazie di aver condiviso con noi.
1: Grazie Max, grazie a tutti, alla prossima.
0: A presto, ciao.
2: Radio 105.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: 105.
2: 105.
1: 105. Che storia.
3: Radio 105.
4: Che storia.

0: punto di vista musicale, almeno da quello, chiudiamo veramente bene. Chiudiamo con uno dei pezzi più belli, più famosi dei Police, Don't Stand So Close to Me, 1980. Vedo che sono praticamente le 21. Simo, siamo andati un po' lunghi questa sera.
1: Eh beh, con Gianluca ci stava.
0: Ci
1: dai.
0: Sta, ci sta.
1: Perdoneranno Lucilla e Alessandro.
0: Ragazzi, vi lasciamo al 105 Night Express. Un bacio a tutti, a domani. Ciao.

105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different.